0: appunto un po' addormentati franco un tempo qua, quando lei era giovane ce n'era gente.
1: C'era vita, si vede che comunque il paese è stato ripreso, la gente lo cura comunque e ci vengono magari fine settimana.
0: Chissà se qualcuno ci abita tutto il giorno. Allora, se siete d'accordo, ci affacciamo un attimo di là per la vista e di là per la vista, così diamo un po' le coordinate. Là c'è la strada che porta invece proprio al passo del Bocco di Bargone. Intanto, forse nascosto un po' dall'albero, in questo caso ci spostiamo un po' più a valle, si vede un monte molto, diciamo, presente come immagine. Di che monte stiamo parlando?
2: Il Monte Porcile, monte caratteristico in quanto alla sua prevalenza di roccia, che è il diaspro, quella roccia che vediamo
0: bianca, un po'
2: bianca, il calcare, il diaspro è tutta quella più scura, è quasi rossiccia.
0: Ah, è rossiccia, pensavo fossero fiorellini.
2: Sì. No, il diaspro è tutto ha questa caratteristica, sono antichi sedimenti di animali che si sono così addensati nel fondale oceanico. Noi qua camminiamo comunque sempre nella geologia di questa zona su un antico fondale oceanico, per cui quindi la caratteristica è sempre che ruota intorno a questo nucleo di formazione, parliamo di ere del giurassico, di quei milioni di anni fa, e il Monte Porcile ha tutta questa sua caratteristica, diciamo in primavera, poi è bellissimo quando rifiorisce l'erica arborea, questi piccoli arbusti che sono comunque gli unici che crescono un po' al momento in questo ambiente dove c'è prevalenza della roccia, perché comunque grandi piante al momento non nascono ancora, infatti si vede la cima che è nuda e c'ha giustamente un monte che viene visto da diverse parti, quindi ha un po' di
0: che comuni tocca quel monte?
2: E tocca il comune di Neda in parte, dall'altra parte il comune anche qua di Maisana, ci si arriva bene anche da Varese Ligure con altri sentieri dal Monte Veruga, che è il monte successivo, se noi continuiamo con il dito diciamo arriviamo all'altro monte sulla destra, crestato, e poi di qui coi comuni invece diciamo di Casarza Ligure e per la parte qui o sommitale ormai del Bocco.
0: Che belli anche, a parte i questi piscialetto si chiamano, no?
2: Sì.
0: In gergo, ma anche questi. Siamo praticamente, cioè siamo in autunno quando realizziamo questa puntata, ma nonostante quello, ma che colore ha
2: autunno,
0: questo fiore?
2: Da oggi, perché oggi.
0: Sì, oggi, adesso noi non andiamo in onda il giorno in cui la realizza, sì. Per quello che non dico oggi, domani, dopodomani, dico che siamo proprio all'inizio dell'autunno, ma ci sono dei fiori che hanno dei colori meravigliosi, come questo che sembra che esploda. Di colore, ci affacciamo ancora un attimo dall'altro lato, per vedere la valle da cui noi siamo arrivati.
2: Sì, vediamo poi così il paese sul crinale di Tavarone.
0: Si vede il mare, non si vede al di là della giornata che è oggi, no? Da qua.
2: Oggi così in questa quota no.
0: Quanto siamo di altitudine?
2: Qua siamo sui 500-600, sì, adesso l'altimetria è quella, perché poi arriviamo al Bocco che siamo a 908 metri.
0: Ah, quindi bello alto, io ho già freddo qua, poi mi metterò la giacca perché in effetti rispetto altri fiori, io scusate se un po' mi attardo ma non conosco i nomi, guardate è bello questo qua giallo e belle anche le campanule, credo che siano quelle lì violette, le campanelle che non sono neanche tanto piccoline. Dunque, quello là che paese è?
2: Tavarone.
0: Ah, Tavarone.
2: Siamo attraversati prima e si estende come si vede proprio sul crinale e successivamente in lontananza vediamo altre borgate del comune di Maisana, quella più a sinistra si chiama proprio così, e poi si estende questa vista sulla destra, riconoscibile i ripetitori radio televisivi del Monte San Nicolao, Pietra Collice di Vasca, quindi
0: e dov'è?
2: Comune di Castiglione Chiavarese, là è già la Val Petronio, dietro a quei ripetitori troveremo poi la valle che ci porta verso Deiva Marina per esempio e tutte le altre zone dello Spezzino di quell'area, quindi diciamo c'è questa vista, ma ogni tanto qui si vede anche gli altri monti, dove adesso c'è un po' di nuvole sulla sinistra.
0: Ecco, allora diamo il tempo a Francesco di arrivarci perché stava inquadrando proprio le antenne del monte
2: San Nicolao
0: che citava prima. Sulla sinistra, bellissime, ci sono quelle nuvole illuminate dal sole che stanno coprendo le cime
2: dell'arco delle Apuane, perché là invece sono le Apuane.

0: che quindi la
1: Toscana.
0: Vista, Toscana, sì. E proseguendo a sinistra arriviamo al Monte Gottero, che lo si vede nella sua sommitale a sinistra proprio.
1: Lentamente Francesco ci arriva, direi che è questo qua, bravo, sì, Francesco, c'è questa qua è la punta, scusate che ho impallato la telecamera, c'è un cane, quindi vuol dire che qualcuno ci vive, perché il cane da solo Franco non lo lascia, no?
2: C'è qualcuno,
1: c'è qualcuno che ci vive. Francesco, ancora una ampia girata verso le nostre spalle, perché io sarà che sono sensibile agli ambienti così,
2: Monte,
1: però belli.
2: Monte Alpe
1: dietro il Pino, e poi qua comunque vedete queste terrazze che ormai sono purtroppo abbandonate, ma un tempo erano orti, c'erano gli allevamenti, insomma questo è un po' quello che racconta l'entroterra. Riprendiamo la macchina, quanto siamo distanti dal Boco di Bargone qua?
0: Ma abbiamo ancora 4 chilometri.
1: Allora ci vediamo strada facendo.

0: Che meraviglia, iniziamo ad assaporare queste atmosfere di altipiani, di natura incontaminata, sembra in questo punto vista mare. La bellezza della Liguria, non mi stancherò mai di dirlo, che ti accompagna dalla spiaggia a scenari montani in pochissimi chilometri, come in questo caso là sotto c'è Riva Trigoso, Claudio.
1: Sì, Riva Trigoso, e siamo comunque in linea d'aria a 9 chilometri.
0: Da Sestri Levante,
1: sì.
0: Quindi.
1: Sì, sì, siamo perfettamente, vediamo benissimo il nostro bel Mar Ligure e le cime dei monti che fanno da contorno, da anfiteatro naturale in questo caso sembrerebbe, no?
0: Sì.
1: E siamo appunto al Passo del Bocco, 908 metri di quota. Che
0: Bocco di Bargone, attenzione, non Passo del Bocco, quello della Val di Taro.
1: È bene a sottolinearlo, sì. Visto che comunque abbiamo a pochi metri, chilometri, abbiamo due nomi uguali nella zona, questa è anche la toponomastica della Liguria.
0: Perché Bocco, cosa vorrà dire?
1: Ma a volte erano nomi dati magari anche così per sentito dire, magari è una declinazione anche molto lunga, magari un tempo, sai, dialettale, poi si perde e alla fine magari da una semplice parola viene in italiano trasformata bocco, che può essere la spina del rovo, come può essere quindi una punta magari di un oggetto contundente, come potrebbe essere anche uno, come c'è anche qua vicino al Passo del Bisce, quindi uno dice il posto pieno di bisce, e non è detto, ecco, poi il bisce ci sono un po' dovunque, i rettili in questo caso, e sono nomi che fanno parte un po', che ritornano, ecco, anche come vedi frequentemente anche vicino a noi, ecco.
0: Allora, qua siamo appunto al Passo del Bocco di Bargone, ma hai detto 600?
1: 908.
0: Ah, 908, sì. Stiamo sfiorando i 1000 metri di altitudine, tanto quanto appunto l'altro Passo del Bocco, tanto quando il Passo della Forcella, il Passo della Scoglina, e appunto si vede il mare. Un bel ambiente, allora, a livello di alberi?
1: Di alberi siamo chiaramente nella arbusti, chiaramente nella macchia mediterranea, ma abbiamo nello sguardo anche della telecamera in questo momento le conifere di una foresta che era stata rimpiantumata alla fine del dopoguerra, sono pino nero prevalentemente, all'interno comunque si trova anche un po' di faggeta, l'abbiamo anche trovata salendo su, quindi
0: funghi, faggio, funghi di faggio.
1: C'è, nonostante tutto, come vedi siamo in una quota alta, vicino al mare abbiamo il faggio, e poi era un paesaggio questo che era pieno di bosso, una pianta tipicamente della macchia mediterranea, ma purtroppo con la malattia della piralide del bosso, questa specie aliena l'ha intaccata questa pianta, lo vedremo anche bene poi dal lago, praticamente è quell'arbusto che adesso è diventato secco completamente a seguito di questo parassita che è un lombrico, si crea poi una farfallina che va a mangiare le sue foglie e addirittura anche parti della sua parte legnosa, quindi il paesaggio era molto caratterizzato da questo arbusto. Abbiamo anche il ginepro qua sulla nostra sinistra, sono vari punti di
0: sono quelle basse, no? I
1: sono
0: ginepro.
1: Quelle basse che stanno crescendo, sì, ce ne stanno vari, vedete varie macchie qua e là.
0: Ecco, da qui si produce il gin? Con le bacche di ginepro.
1: Se vorremmo prenderlo, sì, diciamo.
0: Non si può.
1: Qua, ecco, non viene, magari, salvo fatto qualche d'uno, ma poi non si può, ecco.
0: Così non si può, ok. Là vediamo un ambiente un po' più roccioso nella
1: era
0: parte
1: quello,
0: alta.
1: Come

0: dicevo, come si vede anche negli arbusti secchi, che sono quelli del bosso, che prima era completamente avvolto, l'avremmo visto. Il bosso è quello legno che si faceva, per esempio, fra tutti, la pipa.
1: Ah, sai tante cose, Claudia.
0: Sono quelle, mi hanno anche spiegato, anche diciamo, anziani anche dei luoghi, che comunque li usavano. Il bosso è un ottimo legno, molto resistente anche per bastoni, per mobilio. Chiaramente grandi cose non le puoi fare, perché non puoi fare. Però comunque.
1: Ecco, bello, guardate qua, cioè si può venire, sedersi qua al tavolo, vista mare da un lato, vista monti dall'altro lato, apparecchiarsi la tavola, fare un bel picnic, veramente la nostra bella Liguria. Se andiamo un po' più in là, intanto vedo anche una croce, o forse no, è un'indicazione, banalmente dall'altro lato. Intanto qua vediamo dei rovi con le bacchettine rosse, iniziamo a vedere anche i segnali delle gite. Qua c'era scritto Bocco di Bargone, poi si è rotto, sì.
0: Scritto nella pittura, scritto 905-908 comunque. Okay. Fattori di qualche metro.
1: Non importa, di certo. Monte Porcile, quello che abbiamo già visto salendo, Pursino, si dice in dialetto.
0: Pursin, che vedi, sembrerebbe quasi il porcino, ma non è il porcino del fungo, perché su quel diaspro non ci nasce il fungo porcino, però lo vediamo nella sua sommità e percorso, ci si accede molto bene a piedi, a cavallo, in mountain bike. Qua c'è tanti percorsi anche da mountain bike intorno al passo del Bocco di Bargone, abbiamo fatto con la strada di prima.
1: Ecco, la strada di prima, parliamo un attimo di quello. Noi siamo arrivati attraverso uno sterrato proprio da Colli, a Colli ci siamo arrivati da Tavarone e con una macchina normale, più o meno, non troppo bassa, ci si riesce ad arrivare al Bocco di Bargone. È bello, è un bel bosco oltretutto.
0: Sì, un bosco, abbiamo fatto tutti gli, diciamo così, step del bosco, nel senso castagneto, poi salendo abbiamo trovato un bosco misto cedo, poi siamo arrivati appunto alla faggete, adesso la parte qua alta, conifere e arbusti di macchia mediterranea e di pascolo, diciamo, quindi dell'ambiente che si può trovare già una quota di 900 metri, anche se il bosco anche in queste zone comunque sta prendendo il suo spazio, sta togliendo spazio al pascolo e quindi si sta sempre riducendo le prati erbosi, però noi ci è capitato anche a luglio, per esempio, venendo a fare un giro di monitoraggio sul lago, comunque si incontra ancora anche della fauna tipica di queste zone, come anche la lepre, l'abbiamo ben vista sulla strada, era un bel esemplare.
1: Io non l'ho vista la lepre.
0: Perché non c'eri a luglio.
1: Ah, scusa, pensavo adesso.
0: Però magari, ecco, facendo silenzio, magari ci sarà ancora, ci sono poi starne, ci sono altre pernici, ci sono altre tipologie.
1: Che meraviglia,
0: di...
1: si vedono le paleoliche di Varese Ligure a questo punto. Ma Franco, qua siamo tra la provincia di Genova e quella di Spezia, giusto? Esatto. Perché il Bocco di Bargone è in parte in provincia di Genova, quindi comune di Casarza, in parte nel comune di Maissana, siamo a cavallo tra due province, c'è scritto anche zona di particolare interesse naturalistico, abbiamo già capito perché, e archeologico, ma perché archeologico anche, Claudio?
0: È archeologico perché l'uomo primitivo qua ha trovato un suo insediamento. Allora, la vallata di Maissana, c'è la valle di della Goraia, scusate, e che è famosa anche perché l'uomo primitivo dal diaspro stesso produceva, per esempio, le punte delle frecce, quindi serviva per cacciare, per tagliare le carni, fare tutte le sue attività. E successivamente la valle Frascarese qua vicino, dove ci metteva i suoi defunti.
1: Le grotte del Frascarese.
0: Famose, ecco, bellissimo luogo archeologico. Di fronte c'è Monte Loreto, dove c'è anche il museo di Castiglione Chiavarese, proprio sull'archeologia di Monte Loreto, zona già dall'uomo primitivo, poi tutte le epoche successive fino agli anni dell'Ottocento. E Libiola su Sestri Levante, altro sito minerario storico dell'uomo primitivo. Qua vicino abbiamo Monte Zenone, che è altrettanto altro sito usato in epoca anche dell'Ottocento, inizio Novecento. Sono tutte aree chiaramente minerarie che poi oggi non sono più sfruttabili per la complessità e antieconomica alla fine, per estrapolare il manganese, minerali di ferro che servivano, o il rame stesso che si produceva nel caso anche di Loreto. E tuttavia comunque è rimasto questo paesaggio minerario, sono rimasti in alcuni casi questi ingressi di miniere, in alcuni casi si vedono gli edifici delle costruzioni, tutta quella caratteristica dove poi sono anche nati questi paesi intorno all'attività mineraria, chiaramente hanno dato lavoro ai nostri antenati.
1: Cosa mi vuoi far vedere qua?
0: Involontariamente abbiamo trovato una fatta di lupo, di

0: fatto. Ah, il lupo è presente qua.
1: Cos'è una fatta?
0: E l'escremento.
2: L'abbiamo già fatto.
1: Ok, è vero, Francesco, l'abbiamo fatto. Ah, quindi questa qua è cacca di lupo.
0: Sì, detto. E dal suo pelo si vede,
1: si vede il pelo
0: di,
1: attaccato.
0: Animali che può aver cibato. Potrebbe essere adesso tra se non mi corregge, magari Franco, capriolo, cinghiale. In questo caso,
1: Franco,
0: qua.
1: Allora.
3: Sì, sì, quello. Potrebbe, sì, probabilmente un cinghiale.
1: Perché tra lupo e cinghiale vince il lupo?
3: Sì. Diciamo, a parte soggetti veri di cinghiale grossi, i piccoli, il lupo è il suo cibo, è un animale carnivoro, è il primo della lista dei predatori che abbiamo presente, e è anche bello averlo perché è un animale, certo, che fa parte della catena della natura.
1: Parla del lupo e del cinghiale anche, che però fanno impazzire gli agricoltori, sì, e gli allevatori, perché gli mangiano le bestie. Questa invece è cacca di mucca.
0: Sì,
1: direi,
0: perché c'è
1: secca.
0: Un allevatore nella zona qua vicino al passo del Biscia che porta anche il suo bestiame, l'ha portato anche quest'estate qua nella zona, e allora chiaramente rimangono le fatte di escremento di bovino, ma anche ci abbiamo qualche cosa sui cavalli, perché anche in questa zona, se oggi siamo fortunati, lo vedremo, al lago ci sono anche un gruppo di cavalli liberi.
1: Ok, selvaggi, come quelli della Valle Sturla. Da, sì, da che parte è il lago? Su di là, allora cambiamo, sì, mezzo, veniamo con voi, sì, e ci ritroviamo al lago di Bocco di Bargone.

0: Buonasera e benvenuti a Liguria Calcio. Sarà una grande puntata questa sera perché c'è aria molto molto calda in casa Genoa. Al di là delle dichiarazioni di Sciugo commenteremo, quelle di De Rossi commenteremo. Va o resta Diego Lopez? Si fa male per una festa a Bucarest con i Rapid, l'altra squadra del presidente del Genoa, si fa male Colombo. Cosa succederà con la Fiorentina? Tanti tanti interrogativi, ma io vado anche alla pagina della Sampdoria perché sicuramente ci sono tanti infortunati. Purtroppo Bernardo Corradi deve ancora fare i conti con l'infermeria, però l'ambiente è un pochettino più calmo. E poi ieri la vittoria del Vado 1-0, esordio casalingo di mister Riolfo vincente. Oggi ha vinto lo Spezia a Reggio Emilia, il gol di Cazzadori, lo Spezia ridotto in 10, partita fantastica, se non l'avete vista vi siete persi un grandissimo spettacolo, e 5 punti dello Spezia sopra al Rimini, quindi potrebbe essere promozione diretta. E poi, Mancini, non potete che non parliamo della nazionale, tutti l'abbiamo in qualche modo svezzeggiato, lo abbiamo in qualche modo così, di ah non serve, e invece tac, Roberto ha messo a posto la nazionale. Vi presento subito i miei ospiti perché la mia introduzione è stata anche lunga. Vado alla mia sinistra, là in fondo, Elio Signorelli.
1: Buonasera. Buonasera a tutti a casa.
0: Sei bello carico, vero?
1: Ah sì, direi di sì, perché comunque il Genoa ci fa preoccupare. Chi è genuano non può sicuramente passare delle serate serene. Aspettiamo questa partita con la Fiorentina con grande ansia, perché è difficile, e quindi speriamo bene.
0: Vicino a lui Giovanni Filippone.
2: Ciao Graziano, buonasera a tutti.
0: Vince
2: a casa.
0: Vince con la sua squadra, ragazzi.
2: Bimbi, sì, grande superba. Due vittorie, una
0: sei
2: esterna.
0: Sei punti in classifica.
2: 6 punti, 7 gol fatti, uno subito.
0: Infortunati nessuno, vero?
2: Fortunati non siamo, no, la Sampdoria.
1: Solo che non dovrebbe guardare il risultato.
0: E do il benvenuto perché è la prima volta che ospito Giuseppe Viscardi. Buonasera
3: Graziano, buonasera a tutti gli amici in studio e a casa.
0: Con una Sampdoria che insomma deve fare ancora qualche problema, tanti problemi.
3: Qualche problema, facendo i conti, cioè, tre crociate, no beh adesso forse bisogna vedere, Sinani forse fanno la terapia conservativa, vediamo, comunque è certo che bisognerebbe
0: Secolo
3: veramente...
0: Secolo Vitti, guarda mi sono segnati Meyer, Esposito, ma
4: Meyer è ricaduto,
3: Meyer è andato in Olanda a farsi curare da una strega, fare l'imposizione delle mani.
4: A casa ho l'acqua del Lourdes, può darsi che la porta a

0: Portano una boccettina, sì, ma sì, portano una boccettina anche qua. E poi Gabriele Nepi che sorride, ma sapeste quando l'ho visto arrivare, ma ha detto stasera vedrai, guarda, cosa succede.
1: Guarda, io sono nero da due settimane. Si parlava prima di grinta, carattere, voglio vedere questa grinta e questo carattere sabato.

0: Questa trasmissione, ecco, le foto, mi devo scusare chi ho messo in foto, che sono Marcandalli e Baldanzi, ma sono quelli più chiacchierati, Elio, quindi cosa devo fare io?
1: Anche perché chiaramente Baldanzi bisogna che accetti che noi chiacchieriamo su di lui, perché il Genoa ha fatto un grande investimento, ha speso dei soldi, chi ha avallato questa operazione se ne deve assumere le responsabilità, che sia De Rossi, che sia il direttore sportivo, che sia l'amministratore, perché sono soldi importanti, e oggi Baldanzi onestamente non sta portando un valore aggiunto a quello che è la causa del Genoa. Per quel che riguarda Marcandagli, a mio avviso sta avendo dei problemi, però io sono rimasto sempre colpito da questo giocatore, ancora oggi dico che il giocatore è importante, è un giocatore forte. Però, visto questo assetto, sta pagando qualche cosa. Abituati a giocare a tre l'anno scorso, con
0: sai, quando arrivano a folate, come fai? Cioè, cosa metti il muro?
1: Poi,
0: cosa metti? È la rete, dici,
2: è la rete, ma sono esenti da colpe solo i difensori o anche il centrocampo non fa filtro? Non è più quello dello scorso anno. Mi riferisco ad esempio anche a Frendlo, che con So, io ho visto il giocatore danese in netto calo, non è più il giocatore che va a prendere il pallone con la grinta, col carattere. Vedo un brusco e brutto calo anche da parte dei nostri centrocampisti.
1: Però il problema non è Marcandagli, perché Marcandagli è un giocatore giovane che deve essere trasportato dagli anziani, deve essere sopportato, deve essere aiutato. E qui oggi, ripeto, poi io sono sempre il solito che contesta i più anziani, ma a mio avviso non bisogna prendersela con Marcandagli, ma bisogna vedere all'interno.
3: Ma scusate,
1: perché Ostigar non dà più lo stesso.
3: Ma secondo voi è solo
1: perché Vasquez non ha più lo stesso rendimento? Il portiere è un valore aggiunto in questa squadra, visto che se ne è sempre parlato e si è sempre detto che è fortissimo. L'analisi va fatta veramente.
3: Ma secondo voi ha solo un problema di campo, di strategia in campo? Per me, dopo le ultime dichiarazioni di De Rossi, c'è un problema di spogliatoio. Perché le ultime dichiarazioni, cosa ha detto De Rossi? Ricordatevi che lo zoccolo dura ancora dalla mia parte, poi
1: perché,
3: la società. Quindi c'è qualcosa che non va.
1: Dicevo quando hanno fatto l'incontro nello spogliatoio tra De Rossi, la dirigenza, speriamo che si siano anche picchiati,
3: che venga fuori tutto.
1: Altrimenti il rischio è che tu, come delle volte in quelle riunioni, si dice sì, va bene, bravo, ok, martedì ci vediamo, li parliamo, però alla fine non tiri fuori
2: tieni le cose,
3: quindi,
2: ti tieni le cose dentro, le devi dire in faccia senza timore.
1: No, ma sì, ma a un certo punto, se c'è un mal di pancia, è meglio tirarlo fuori.
3: Ma infatti il mal di pancia per me c'è.
1: E magari, a mio avviso, con la Fiorentina poi escono i risultati. Questo è il concetto.
4: Ma tecnicamente un giocatore come Marcandalli sarebbe nell'habitat ideale per crescere da un punto di vista tecnico e professionale, perché vicino a lui ci sono due giocatori di provata garanzia internazionale come Vasquez e Ostigar. Cioè, se Marcandalli fosse lo stesso Marcandalli di 2 o 3 anni fa alla Reggiana, dove avevano con tutto il rispetto, ma dei signori nessuno rispetto a Ostigar e Vasquez, ma dove lui si era messo in luce al punto da meritarsi il ritorno alla casa madre, probabilmente all'epoca non aveva bisogno di questi stimoli, adesso li avrebbe, però obiettivamente
1: sembra. L'anno scorso Marcandagli ha fatto un campionato strepitoso, perché comunque era tutto l'impianto che funzionava, perché come diceva il mister, non è a volte solo colpa della difesa, è una struttura di. I primi difensori sono gli attaccanti. Se gli attaccanti.
0: Allora di chi è la colpa? Scusami, Gabriele, è bene qui.
4: Io sono d'accordo.
1: A mio avviso non ha colpe.
0: Non ha colpe, De Rossi.
1: Non è che non ha colpe.
3: Responsabilità.
1: Voglio dire.
0: Non ammette la sua responsabilità.
1: Non gli hanno migliorato la squadra, a mio avviso, rispetto all'anno scorso.
3: Ragazzi, ma un allenatore che dice quello che ho detto poc'anzi, che lo zoccolo duro è ancora a sua parte, logicamente poi c'è qualcuno che non è da sua parte, perché
0: non voglio fare la fine del sorcio.
3: Io avverto la società sa quello che ci vuole, non voglio fare la fine del sorcio, c'è un problema di fondo.
1: Ma lui doveva mollare prima. Lui avrebbe dovuto prendere la borsa e dirgli: signori, io non sono in sintonia con quello che è la società e me ne vado. Perché il momento che tu, quando fischia l'arbitro, qua ce n'abbiamo uno, e lì inizia la partita, vuol dire che tu hai accettato tutto quello che è la

0: programmazione della società. Dai. E tu hai allenato quelli che loro ti hanno messo a disposizione, vuol dire che tu li hai accettati, quindi hai avallato il mercato.
1: Sicuramente dal mercato il mister si aspettava qualcosa di più, quei famosi esterni di qualità. È arrivato soltanto El Shaarawy, bene, perché altrimenti almeno dalla fascia a sinistra tu avresti avuto problemi.
2: Bene, non l'abbiamo ancora visto.
1: Non l'abbiamo ancora visto, però ancora,
2: come facciamo a dire bene? È il nome che ti porta a dire bene.
1: Però sono arrivati.
3: Guarda, lo sai che mi ricorda Candreva
0: la Sampdoria. Mentre per dire, dalla parte Sampdoria hanno programmato su Insigne e a mio avviso in modo molto intelligente, perché è arrivato invece di farlo giocare subito contro il Valtellina, contro il Ligorna, l'hanno tenuto fuori, gli hanno fatto una preparazione e hanno cercato di portarlo in condizione per quello che è il campionato. E mi sembra che Insigne, per quello che è la Sampdoria, sta determinando.
3: È due categorie.
4: Soprattutto da un punto di vista della personalità, esatto, perché l'impressione seria è che manchi questo tipo di figura attualmente nell'organico del Genoa. E lo dico perché soprattutto si parlava del centrocampo, gli esterni di qualità. Io credo che non sia quello il vero problema. Il vero problema è che manca un catalizzatore di gioco a centrocampo che faccia lievitare i giocatori come Frendrup che gli girano intorno. Perché se So e Amorim sono i catalizzatori del gioco e quindi quelli che devono dare la personalità all'intero impianto della squadra, io ho l'impressione che non si vada da nessuno. Allora è inutile poi concentrarci magari sul singolo errore di Marcandalli preso in velocità, certo, o voglio dire di Baldanzi che dalla tre quarti in su non riesce a incidere, perché il vero tema è il direttore d'orchestra che non c'è.
1: Vedi, soprattutto il direttore d'orchestra doveva essere Amorim, dove la società a gennaio ha fatto un investimento di 9 milioni di euro, doveva essere il giocatore titolare, ma nelle ultime partite il giocatore non ha giocato, sta al suo posto, sta giocando su, non con ottime qualità, visioni di gioco, però ricordiamoci che il Genoa quest'anno ha meno di Malinowski, un giocatore importante, tira certo fuori area, punizioni, sai gol, altrettanti assist, vado ancora prima, ti manca ancora Badeli, quindi sono già due anni, Gabri, che il Genoa manca.
0: Oramai questa è una cosa sudata, questa è una cosa, adesso
2: bisogna cambiare.
0: Chi è il direttore sportivo, chi è De Rossi, chi è l'amministratore? Ora, in questo momento, noi dobbiamo tirare fuori da questo gruppo dei risultati. Come si fa? Questo lo devono sapere loro in quel confronto che si sono detti, perché io presumo che chi ha avallato i 10 milioni di Amorim l'avrà visto sto giocatore, l'avrà valutato, sarà andato a vederlo, ci avrà parlato. Cioè, è questa la cosa. Chi è stato? È stato
1: un'idea
0: l'attuale,
1: di Lopez.
3: Amorim e Baldanzi.
0: Allora adesso anche lì bisogna analizzare. Lopez ha lavorato bene o non ha lavorato
3: Amorim
0: bene?
3: Amorim e Baldanzi, perché sono due doppioni.
0: Le voci sono uscite che Lopez era in discussione, no? Poi a un certo punto la società ha detto no, sono tutte chiacchiere dei bar, ok? Oggi di nuovo riescono altri nomi.
2: Si riaccendono oggi.
0: Si riaccendono, allora che smentiscano questa cosa, oppure perché è evidente che loro in questo momento...
2: Ma ragazzi, fino a ieri ci hanno detto che hanno lavorato, in coesione, no?
0: Perché se tu mandi via il direttore sportivo oggi vuol dire che allora la società ha sbagliato.
1: Allora scusami un attimo, come io ho detto dai nostri studi già anche nelle precedenti trasmissioni, ogni anno deve sempre pagare il mister, il direttore sportivo, l'amministratore delegato, il direttore generale, non sono mai esenti da colpe, visto che poi
3: sono gradi apicali, non pagano mai.
1: Le autorizzazioni arrivano anche da chi sta sulla scala gerarchica ben più importante, dalla piramide.
4: Però Gabriele,
1: sono
4: ti domando,
1: sono già tre anni che si fanno sempre disastri a inizio campionato, sono tutti disastri. E due anni fa c'erano i primi dei 7-7-7 e va bene, l'anno scorso Vierà, molti giocatori non andavano a genio, quest'anno dov'è il problema? Forse che sono stati comprati troppi giocatori che non hanno mai giocato nel campionato italiano, molti giocatori non sono arrivati in forma, alcuni non li vede il mister, perché Mità ad esempio non ha quasi mai giocato. I due investimenti Amorim e Baldanzi, signori, sono costati quasi 20 milioni di euro e sono stati oggi investimenti
3: a perdere. Sono un doppione, perché Amorim e Baldanzi, l'ho sempre detto in questi studi, non possono giocare insieme, sono due pesi leggeri.
2: Se io vedo giocare la Fra Spagna, che sono tutti piccolini così, sono tutti pesi leggeri, eppure fanno tre gol a tutti.
3: Con le dovute proporzioni,
2: ho capito.
3: Cioè, tecnicamente, Baldanzi e Amorim non è che possiamo
2: fare. Il Frosinone, certamente, non è il Bayern di Monaco, non è il Valencia, con tutto rispetto.
3: Con l'assetto tattico che ha il Genoa, non può permettersi due pesi leggeri, perché va in inferiorità al centrocampo. È quello che dico.
0: Direi quello.

0: io direi che è che la qualità non è così elevata.
1: Esatto.
0: Perché se tu hai dei campioni,
1: certo,
0: e sono piccoli, e fa la differenza.
1: Infatti, è quello che dicevo io.
0: Te hai dei giocatori che sono
1: bravini,
0: sono
1: bravini, sono dai, bravini.
0: Cioè, voglio dire, se tu vai a vedere Baldanzi, ha giocato all'Empoli,
2: alla Roma,
0: fatto,
2: qualche partita.
0: Alla Roma,
1: ma
0: fatto,
1: non te lo davano se era così
0: viaggio,
1: forte. Dai.
0: E poi
3: ha fatto un viaggio, no,
0: è andato via. Voglio dire,
1: ma se era così forte,
0: Amorin,
1: la Roma,
0: Amorin, sta iniziando a giocare adesso e tu gli hai dato la maglietta di una squadra, onestamente, dove ci sono stati dei giocatori.
3: Ragazzi, vi devo interrompere perché devo andare in pubblicità. Stai qua,
1: allora, reclamo,
3: ma cominciamo
0: subito.
3: Serve, certo che serve, anche a noi serve la pubblicità.

0: Ragazzi, io voglio parlare anche di Bucciacchiato, perché c'è questa emergenza che ci continua. C'è la partita con l'Avellino venerdì alle 20:30. È una squadra. Io credo che Bernardo Corradi in questo momento se le possa inventare tutte, sì, perché è in una difficoltà totale. Eppure
1: le assenze sono già quelle che c'erano prima, non è che ci manca uno che stava giocando, quindi ci sono state delle ricadute. Sinani purtroppo non ci voleva, però dovrebbe esserci anche il rientro di De Paoli e l'altro centrocampista esterno che hanno preso, di colore che adesso mi sfugge il nome.
2: Potrebbe arrivare De Paoli, potrebbe giocare, sì. De Paoli, sì, potrebbe, sì, giocare, sì. Caramò e Mbabu, entrambi, certo, sono in ripresa da un punto, certo, di vista fisico. Bisogna capire, più che altro hai i centrocampisti centrali, se giochi col 4-2-3-1, addirittura se giochi col centrocampo a 3, ma credo che non lo farà, non hai tre centrocampisti, perché in questo momento Esposito probabilmente non sarà, riesce, della partita, non riuscirà.
0: Abigar
2: è squalificato, per cui praticamente hai soltanto Francesco Conti, ne ha ancora per 20 giorni al, sì, mese, minimo, sicuramente, sì. Quindi nella migliore delle ipotesi hai Henderson e Makumbu da giocare, esatto, sulla linea dei mediani, sì, e poi dovrai giocare con per forza con due con Verscheren probabilmente abbassato un po' a centrocampo e Insigne e Begic, sì, uno, sì, da una parte, uno dall'altra, con il pennellone davanti.
0: Si fa già presto a fare la formazione.
2: La formazione la fai presto.
0: La fai presto a
2: parla, siamo tornati alla famosa partita di Palermo, quando Corradi aveva detto: mi guardo indietro e vedo tutti i minorenni. Perché è così.
0: È vero, e ne mancava anche qualche duno.
2: Partita,
0: no?
2: Dove però, la Sandoria aveva giocato particolarmente bene.
3: Però hai detto tutto, nonostante tutto, il pennellone là davanti, c'è che c'ha molta qualità.
0: Lauritsen.
2: Assolutamente. Lauritsen. Dico io pennellone perché...
3: Insigne
0: ha qualità,
4: Begic ha qualità,
0: Beschare ha qualità,
3: a questo punto sei costretto a abbassarlo, però hai qualità. L'altro è quello ex Parma, Begic,
2: sì,
3: Begic,
2: sì,
3: anche lui c'ha qualità. Tutto sommato, comunque, quest'anno la Sandoria
2: alla rosa e ai ricambi, lo penso anch'io.
3: Nonostante, voglio dire, voi sandoriani che seguite la Sandoria parlate di un disastro dell'infermeria, però riesce a mettere,
0: perché è vero, anche il disastro c'è, dai,
2: credibile, coerente,
5: hanno strutturato,
3: cioè tu puoi andare a Avellino a vincere,
5: sì,
3: con questa squadra,
5: sì, sì, anche, sì, stabilità, sì, nel ruolo,
3: anche se io dico che basta il pari,
2: sì, no ma certo, tanto più che Avellino storicamente è uno di quei posti dove la Sandoria non vince mai, non vinceva negli anni 80, quindi figuriamoci,
3: secondo me basta, cioè la Sandoria deve riniziare a dare conto, cosa che nei campionati scorsi non è mai riuscito in questo.
2: Anche totalmente,
3: quindi,
2: d'accordo.
3: Anche un pareggio
2: andrebbe benissimo.
4: Anche perché la classifica,
0: ma la classifica è
4: corta,
0: cortissima, ragazzi.
4: È corta,
0: mi sembra che ci sia 14-15 squadre.
2: No, ma quello, addirittura 5 punti dalla promozione diretta.
0: Esatto, perfetto.
3: Quindi quello che tu devi fare è dare continuità.
4: Basta poco,
3: campionato.
4: Perché questo potrebbe essere un mese decisivo.
0: Guarda questa classifica, dai 7 punti dell'Hellas, guardate, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13 squadre, 14 squadre, ragazzi, cioè è una roba, punti. È ancora tutto lì,
4: soprattutto Bersani, le due sorprese su Tirol e Mantova, sì, dietro a Palermo.
0: Mi dirai, sei anche vicino alla zona.
2: Per carità, però ci sono anche delle squadre come appunto quelle che stava indicando Gabriele, cioè su Tirol, Mantova,

0: Io penso lo stesso Ascoli, che non so quanto a lungo riusciranno a rimanere da quelle parti, ecco. Forse il Mantova, perché comincia ad avere un po' di continuità, sulle altre qualche riserva.
1: Beh, soprattutto la Cremonese, nessuno inizio stagione pensava un cambio del mister, vedere una Cremonese a 5 punti, anche il Pisa che stenta, il Verona vabbè si è ripreso vincendo il derby col Vicenza, però all'inizio stagione si pensava a Palermo davanti, poi subito dietro sì, Cremonese, sì. Pisa e Verona, invece c'è molta competitività.
2: Siamo veramente all'inizio.
3: No, siamo all'inizio,
0: è proprio
3: però.
0: All'inizio.
4: Va bene, siamo all'inizio, però.
2: Secondo me verso la decima sì. inizia.
0: Comunque personalmente però, non ho mai pensato, a parte forse la Cremonese, che le tre retrocesse fossero così tanto così favorite. Forti, sì. Per dire, l'anno scorso o due anni fa quando c'era il Sassuolo, o l'anno scorso quando c'era il Monza che poi ha fatto fatica ma c'è arrivato, o il Venezia, si capiva che le retrocesse.
2: Certo, perché avevano una
0: diverso.
2: Struttura. Comunque. Oggi Verona ha dei problemi societari. Pisa,
0: il Pisa non aveva la struttura neanche due anni fa quando è venuto in Serie A.
2: Però ci sono problemi.
3: La Sampa, una struttura di squadra che se non arriva almeno al settimo posto è fallimentare anche quest'anno.
0: Credo anche io che abbia
3: quando si riprenderanno gli infortunati, hai una rosa molto competitiva per arrivare
0: profonda,
3: a primi sei.
0: Con tante
5: scelte anche
2: ancora di più nel momento di difficoltà come oggi, se tu riesci, muovi la classifica in un campo difficile come Avellino
3: non devi perdere, non devi perdere.
0: Totalmente
3: non
0: d'accordo con
1: anche
0: lei,
1: perché se tu fai un filotto dopo la partita con l'Avellino metti un pareggio, poi se non erro il calendario dice Arezzo. Entella, quindi potrebbe essere un ottobre dove
5: calendario difficile perché in 20 giorni ci sono 5 partite sì. ragazzi, perché fai poi giochiamo domenica mercoledì è una situazione come questa dove ci sono tanti in infermeria non ti aiuta certamente adesso.
0: Anche perché, e lo dico anche, sono persone che allenano, che arbitrano e che hanno giocato anche ad altri livelli.
5: Non mai più adesso.
0: No, va bene, dico per dire, però.
5: Mai più.
0: Che, però, sia per sé. Che le hanno viste in prima persona quando sono tanti impegni così ravvicinati. Più che altro il tema vero è evitare che ci siano nuovi infortuni.
5: La
3: rotazione dei giocatori.
0: Perché vai a logorare ulteriormente.
5: Il problema è la rotazione.
0: Pochi che stanno finora molto bene.
2: La rotazione. Cosa che ora la Sampa non può fare.
3: Non può fare, certo.
2: Quindi
1: non puoi neanche
2: però
1: preservare
3: deve
1: i,
3: fare di necessità
1: i tuoi giocatori forti,
0: devi per forza farlo.
1: Lorizan, perché ce l'hai contati, soprattutto nel ruolo della punta centrale.
5: Ma guardate Esposito che ha fatto una bella partita. Avevamo detto, guarda Esposito che è entrato ha giocato veramente bene. Perché quando gioca male lo bastoniamo, quando gioca bene diciamo hai giocato veramente bene. Ricaduta.
3: Sì, più che giocare bene, sì, ha fatto una buona partita, ha alzato i ritmi del gioco. Prima era molto compassato.
0: Verticalizzato.
3: Pensiero, esecuzione più veloce.
0: Ha avuto un impatto
5: positivissimo con la partita. Quindi si è assunto, no? Dice
3: sai cosa c'è anche però con i nuovi inseriti hai un centrocampo che è più dinamico. Quindi lui ha fatto
2: però,
3: anche la sua parte.
2: Vedi, delle volte tu speri nella sosta. No?
0: Per recuperare
3: e se ne ammalano quattro.
2: Invece per assurdo la Sampdoria ha peggiorato.
1: Si allungano.
2: Il Genoa magari pensava, dice posso.
5: Invece perde Colombo.
2: Cioè, delle volte sarebbe meglio proseguire il campionato.
5: Beh, ma molti allenatori, mi riferisco a Chiappella, ha detto siamo in un momento, allenatore dell'Entella, siamo in un momento molto positivo, vorrei giocare domani mattina.
0: Ha ragione.
5: È vero,
0: ha ragione.
3: Perché dai continuità anche al mondo. Morale all'autostima.
1: Tutta aveva portato via 4 punti a Cremonese e Pisa, che con tutto rispetto sono superiori all'Entella, hanno una caratura diversa, obiettivi differenti e soprattutto ha fatto punti importanti in trasferta, a differenza della scorsa
2: comunque,
1: stagione
2: anche
1: all'Entella.
2: Perché comunque no, tu dici come è possibile che si fa male? Perché comunque anche i giocatori nella testa staccano la spina.
3: Certo.
2: Quindi tu vai al campo, magari
5: cioè
2: la
5: dici
2: sera
5: quei 5-6 giorni.
2: Se c'è il campionato, magari
3: ti alleni con più.
2: Non lo fai e invece col fatto che c'è 21 giorni di festa a Genova, Bogliasco, belle giornate, stai fuori, accontenti la moglie,
3: il nautico.
0: C'è da dire che qualcuno che è tra i convocati in nazionale, figlio d'arte, nipote d'arte, ha fatto queste cose durante il campionato.
2: Perché onestamente sono ragazzi, no?
0: Quindi questo è chiarissimo.
2: Lo fai, voglio dire, ripeto, a Bogliasco, belle giornate, ti viene bene da fare due passi, andare a fare l'aperitivo, cosa che magari nella settimana di campionato stai più abbottonato, sei più attento, certo, anche
3: più concentrato,
1: magari,
3: più concentrato,
1: magari sei più rilassato perché hai vinto una partita importante.

0: ribaltando al col Catanzaro due settimane fa, quindi magari non c'è la concentrazione massima.
1: Voi non conoscete Bernardo Corradi? Bernardo Corradi
2: sì,
1: li tiene sul pezzo, ragazzi, voi non lo conoscete, ma io l'ho abitato, lo conosco come opinionista, ho lavorato con lui, li tiene lì sul pezzo, non mi meraviglierei che qualche sera vada a suonare il campanello e sei a casa? Che fai?
2: No, fa bene, fa benissimo,
1: ragazzi, sai che
2: hai uno occasione da allenatore che ti danno la Sampdoria, io prima di perdere questa occasione fossi
1: a parte
2: che sono convinto che solo vedendolo uno solo se va a vedere come giocava Corradi capisce che persona è Corradi, no? Che era uno che non mollava mai, quindi sicuramente questo temperamento, questo messaggio nello spogliatoio lo trasmette sempre, ancora oggi da allenatore,
0: esperienza in nazionale, internazionale, ha giocato anche nel Manchester City, per
1: l'esperienza delle giovanili serve proprio per poi controllare un gruppo
3: dal
1: più adulto
3: della disciplina,
1: io guardate che non me lo toglie e non si scherzava under 16, under 17, non si scherzava, quindi serve anche per dire questo è il mio modo di comportarsi.
2: Tu prima hai parlato di Roberto Mancini, no? Cioè Roberto Mancini chi si è messo vicino? Bollini,
1: bravissimo.
2: Cioè, uno che ha vinto
4: Sampdoria.
2: Perché secondo me quello è
1: fondamentale.
2: Mancini, che è uno che anche lì vuole vincere, intelligente, uno che non lascia niente al caso, dice: ma perché io non devo mettermi uno che ha vinto l'Under 16, l'Under 17, tutti i tornei li ha vinti Bollini. Quindi quando tu gli dici lo conosci Lepri, Bollini ti dice: sì, la caratteristica è questo. E onestamente in Italia Mancini ha fatto che ha messo in piedi una
4: squadra, ha dato un'idea di gioco, un'impronta.
2: Poi, siamo ritornati al calcio, quello che piace a noi, no? Tutti sotto la palla, tutti sotto la palla. E poi quando c'è da dare un cazzotto lo dai, e riesce a far male anche alla Francia.
1: Ha
0: saputo rispondere benissimo alle critiche piovute dopo la pessima partita contro il Belgio. Insomma, vincere in Turchia non era semplice, ha vinto 4-1, pareggiare in Francia contro la seconda squadra più forte
1: diciamo
0: del mondo.
1: Diciamo la sincerità, che ci davano tutti per spacciati.
0: Assolutamente.
1: Togliamo tutte le cose, perché adesso noi siamo bravissimi a saltare sul carrozzo e sulla carrozza.
3: Possiamo
1: tutti spacciati.
3: Sì. Sono d'accordo. Sai cosa è successo, secondo me? Che dopo alla prima partita ufficiale, dopo il suo ritorno, ha dovuto, per forza di cose, rispettare le gerarchie. Quindi i Barella, questa gente qua, doveva avete visto che coi vecchi allora ha detto spianiamo tutto, ha cambiato 8 undicesimi con la Turchia, ha detto adesso si fa di testa mia, e ha funzionato. All'inizio, se avesse fatto così, avrebbe certamente creato uno stuolo di scontenti e di subito pronti a saltargli alla giugulare, se avesse escluso Mancini, Di Lorenzo e Barella e compagnia cantante. Invece l'ha fatto dopo, ha ragion veduta, e i fatti gli hanno dato ragione.
0: Ma soprattutto c'è un ragazzo molto giovane che con la partita con la Bosnia ci ha costato, diciamolo, la mancata qualificazione ai mondiali con l'espulsione, due partite, due gol pesanti, quindi ha saputo entrare nella testa del ragazzo, rivalutarlo e far sì che questo ragazzo scendesse in campo per fare
1: Chi di voi pensava che potesse giocare all'ala?
4: È vero.
1: Che Sebastiano Esposito potesse giocare all'ala? Chi di voi lo pensava?
4: È vero.
1: Adesso si può fare anche così, i tre centravanti, il falso 9, il pistolone là davanti che tiene il pallone, si può fare tutto. Ma chi di voi pensava?
2: Dopo la prima partita col Belgio,
4: solo osato.
2: Sicuramente non potevi pensare a un'Italia così, però lui è stato bravo, perché comunque ha avuto il coraggio anche di far giocare i due fratelli, ha abbassato l'età media
1: ha fatto giocare.
3: Sì, ma facendo anche passare che fosse quasi una cosa indolore,
1: è normale, per forza
3: siamo andati male coi trentenni, adesso proviamo
4: ha fatto giocare
3: 22.
4: Chi aveva più
2: li ha liberati
3: perché tanto non potevano fare male, tra virgolette, perché quelli prima avevano fatto male, questi partivano

0: con la possibilità di che c'era solo da guadagnare.
1: Potevi solo
2: peggio di così non potevano fare.
1: E così è stato.
2: Io sostieno quello che ha detto Giuseppe.
0: Su Sebastiano Esposito dico anche questo: quando l'abbiamo visto giocare alla Sampdoria 3 anni fa e bastava poco per trattenerlo, tra l'altro ha sempre, credo, la fidanzata a Genova, per cui è sempre qua, quindi si sarebbe fermato molto volentieri, si capiva che aveva numeri qualità da nazionale. Ora, che potesse fare l'esterno nell'attacco a 3, però sicuramente a ridosso della prima punta, come ha giocato per buona parte del campionato,
2: lo fa tranquillamente.
0: L'ha fatto, lo ha fatto anche molto bene, anche lui purtroppo con la tendenza perniciosa di farsi male.
1: Però lì torniamo, a mio avviso, torniamo alle qualità. Cioè, il campo, giocare, se tu sei forte,
2: se
1: tu hai qualità, o giocare esterno o giocare interno, non cambia il calcio. Poi è chiaro, può cambiare tipo di giocata, perché magari da esterno ho bisogno di puntare di più, invece andare in mezzo, spazio, il mezzo al campo
2: posso fare una angolazione. Allora, gioca esterno, tu giochi da esterno, poi è così difficile passare da 3 a 4,
1: eh?
2: Ci vuole dei mesi, ci vuole degli anni, ci vuole dei super.
1: Secondo me no, per gente che si allena tutti i giorni, voglio dire, che provano, che gli fanno vedere immagini a bocce normali, dovrebbe essere una cosa semplicissima, no? Visto che, ripeto, io presumo che sia il Genoa sia la Sampdoria con De Rossi e Corradi, con gli staff che ci sono oggi nel calcio match moderno, che hanno tutto, hanno
2: parliamo sempre di moduli,
1: cioè basterebbe un fischio, no?
2: Il modulo è come ti schieri quando inizia la partita, poi il modulo cambia secondo dove la palla,
3: no?
2: A volte vedi delle difese a 5 a 6, allora cosa facciamo, 6-3-1? No,
4: a seconda di avversario.
0: Da Versa giocava con 6-3-1,
1: anche Ballardini, però se poi in un certo momento, se a un certo punto bisogna compattarsi, come oggi il Genoa deve compattarsi, quindi non dobbiamo prenderle, dobbiamo iniziare di nuovo a fare risultato.
2: Ho sentito dire, quindi, se giochi a 3 dietro sei quasi sempre in inferiorità, no, perché adesso, come li chiamano adesso, i braccetti, tu diventi a 5 in fase di non possesso, quindi hai una catena di difesa più solida. Però
3: il braccetto deve correre, perché se non corre,
4: un centrocampo che ti supporta, fisico, tonico, di grinta.
1: Ma scusa, l'altra sera l'Italia è stata la dimostrazione che siamo tornati a giocare sotto palla, loro palleggiavano e tu gli ripartivi e gli facevi
2: il
1: male.
2: Vecchio cavo contropiede.
1: Voglio dire, noi abbiamo vinto i campionati del mondo in quel modo, no? Gli europei con Mancini abbiamo vinti pareggiando delle partite,
2: esatto,
1: senza vincere, però se la compattezza mi fa fare risultati, perché non devo fare compattezza, portarmi a casa
2: giustissimo. Il giocare coperti non è mica un peccato,
3: devo portare a casa risultati anch'io, quindi devo
1: la pubblicità.
2: Reclamo.

0: questa, guardate la bandiera inglese.
1: Dalla faccia va.
0: Dalla faccia basta, bravo. È una foto questa. Qui è Diego Lopez. Allora, io per sapere se va o resta, tutti noi per sapere se va o resta, a chi lo chiedo?
2: Fai,
0: a Carlo Danari.
2: Mi fai dire una cosa,
0: sì.
2: Però. L'unica cosa bella del Genoa però è che l'anno scorso Vieira lo volevano in Inghilterra. Gilardino in Inghilterra, i direttori sportivi, no? Se,
3: Juventus. Lo vogliono tutti e poi
2: no, no, ma il casino è che li vogliono quando siamo a un punto di classifica. Io non, questa cosa qua vorrei capire com'è possibile.
0: Chiedilo a Carlo Danani, lo chiediamo a
2: Carlo. Ecco Carlo, ci puoi illuminare te, magari stando negli spogliatoi, nella sede, magari sai più cose. Però mi sembra strano che uno che fa un punto lo vogliano, ma no, magari dice vabbè lo vogliono a, no, a Londra.
3: Allora, ma allora. Sbaglia la società, ci deve sempre rimettere il mister, il direttore sportivo e mai chi sta all'apice. Io questa è una domanda che mi faccio da 3 anni, Carlo. Sono sempre esenti da colpe loro. Incredibile.
0: Ciao Carlo, ti saluto innanzitutto.
2: Benvenuto.
4: Vedo belli carichi. Io non lo so.

0: io sono sempre in questi momenti di disorientamento totale, io mi aggrappo a una cosa, che è l'unica cosa che ci sarà ancora tra 100 anni, la maglia. Certo. Allora, in questo momento bisogna togliere qualsiasi alibi ai principali responsabili di questo punto in classifica, ossia i giocatori. Adesso c'è il chiacchiericcio sul Chief of Football. Non bisogna mettere i giocatori nelle condizioni di creare degli alibi. Allora, per me la parola d'ordine in questo momento deve essere chiarezza. Allora, Diego Lopez è un dipendente del Genoa, sì, ha un contratto regolare con il Genoa, sì, allora non c'è discussione, Lopez rimane fino alla fine della stagione, punto. Se hanno litigato, se hanno avuto delle frizioni, allora lo dicano, si cambia, non c'è nessun problema, arriverà un altro Lopez e da lunedì si comincia a fare una linea. Se veramente fosse così, se un direttore sportivo rimane per meno di un anno, io mi chiedo dove sia la programmazione.
1: Oh, questa è la domanda, perché abbiamo detto sì, che è bravo il Genoa che si è salvato 6-7 domeniche prime. Ricordiamo che il Genoa non vince una partita da marzo.
2: Sono 10 partite, una
1: col Pisa,
2: una vergogna.
1: Tanto
2: questa.
1: Per dirlo,
3: onestamente, tanto, Carlo ha detto cose giuste.
1: Ha detto cose giustissime. Qual è la programmazione?
3: Adesso l'unica cosa che bisogna fare veramente è pensare solo al bene del Genoa e basta.
2: Ragazzi, ha detto una cosa giusta, Carlo. Manca la programmazione, però mi ricordo in primavera, cioè si parlava di Europa. Io ero qua da questi studi, cioè mi toccavo per esserci, perché Europa 18 punti, cioè chi parla d'Europa ha bene in mente la classifica e dalle squadre che c'erano l'anno scorso in Europa. Secondo me no, visti i risultati di oggi, con un punto dopo 4 partite che nell'era dei 3 punti Genoa non aveva mai toccato un livello così basso.
1: Ma noi gli ha parlato di Europa, non siamo certamente noi.
3: Noi abbiamo
1: il presidente,
3: detto, speriamo,
1: ha detto
3: parlato,
1: ci saranno soddisfazioni,
3: i vertici.
2: Così si illudono i tifosi, però ci sono sempre in estate, ci si abbona a prescindere dai giocatori, ci si abbona per la maglia, per la passione, però i tifosi rispondono sempre presente, ma dall'altra parte sono da 3 anni a questa parte che non si risponde mai presente, si parte sempre con una classifica deficitaria, guardiamola, penultimo un punto, con tutto rispetto, società che hanno fatto un mercato con un bacino economico inferiore come Frosinone e Cagliari sono davanti al Genoa.
3: Vabbè, però questo adesso siamo alla quinta.
4: Vabbè, anche la Cremonese
3: anche,
4: l'anno
3: anche
4: scorso,
3: onestamente
4: dai.
3: Tu vedi il Bologna a 2 punti, l'anno scorso ha fatto la Champions, no?
1: Ha fatto un campionato eccezionale,
3: ci sta quello, però come diceva Carlo, ora bisogna solo cercare di vedere i motivi perché siamo a un punto, perché e chi ha sbagliato deve pagare. Se giustamente, come diceva Carlo, reputi che Lopez ha fatto bene, basta, rimane. Hanno litigato, come diceva Carlo, allora lui alzi la mano, firma le dimissioni.
1: Sì, ma
3: allora
1: mi spiegate le dichiarazioni del presidente, perché io voglio chiedere anche a Carlo le dichiarazioni del presidente. Quando lui dice sì, io non sono un cowboy, come l'hai intesa tu?
0: Allora, intanto c'è da dire che a Sciuku è arrivata una domanda specifica su Lopez e ha dribblato alla fine, perché non ha dato una risposta diretta. Il discorso è che Sciuku sta facendo in base al suo portafogli, non dimentichiamoci che ha salvato il Genoa CFC nel dicembre del 2024 da un fallimento che era a un centimetro, e dunque penso che solo per questo atto il popolo rossoblù gli debba eterna gratitudine. Poi l'ha detto, ovviamente cerca soci, cerca di rilanciare il progetto, perché poi alla fine chi fa il suo mestiere non vince mai da solo, ma si vince di equipe. Alla fine non lo so, però in assoluto serve senz'altro chiarezza. Poi, altra frase importante di Dan Sciuku: non abbiamo speso poco in questo mercato.
1: Bravissimo. Ed è la verità, bravo Carlo, è la verità.
0: Dall'altra parte, se un presidente dice non abbiamo speso poco e poi guarda la classifica con un punto conquistato su 15, potete trarre semplicemente le vostre conclusioni.
1: Sì, perché vedete,
3: qualcuno ha sbagliato.
1: Abbiamo speso poco, sono aperto all'ingresso di soci o di partner, voglio andare anche in minoranza, rimango, dice non sono un cowboy, cioè non vado all'avventura, io vado con la programmazione, perché con il mio rapid programma
3: è stato onesto. Ha salvato il Genoa, in più, oggi parla

0: vuole aperto e dice: ragazzi, qualsiasi cosa la valuto, lui cosa può fare?
1: Soprattutto
0: in
1: per
0: più,
1: avere quello stato
0: il mercato l'ha
2: evidentemente
0: fatto.
2: Evidentemente ha capito che da quella visita là in Roma, in Romania, sì, in Romania c'è qualcosa che non funziona, perché poi te ne accorgi, un presidente se ne accorge, c'è un uomo di affari come Suku, si accorge se c'è qualcosa,
0: qualcosa
2: che non funziona,
0: si è rotto.
2: Dai comportamenti, dalle dichiarazioni, dalle magari uno che non si parla con l'altro, cioè lo sappiamo benissimo come funzionano queste cose.
1: E ha dato la conferma a De Rossi, perché ha detto: gode, è un campione del mondo, gode ancora della nostra fiducia. Anche qui ha dato ha fatto una dichiarazione importante.
2: È vero, ma l'anno scorso aveva detto: ci hanno cercato tutti i Viera, teniamo Viera.
1: Sì, poi dopo la partita con Cremonese.
2: Dipende anche da cosa succede nello spogliatoio, ragazzi.
1: Stai
2: perché lo spogliatoio
1: spendere.
2: È importante.
1: Anche, è vero, tu hai speso, ma bisogna vedere come spendi, perché puoi spendere anche come il Tottenham, ad esempio, però è in fondo alla classifica. Vabbè, è una posizione diversa, però vuol dire che spendere e far bene.
0: Comunque adesso il mercato è lontano, adesso spendi soldi male, non serve a niente, basta. Ora bisogna solo che l'unica cosa che deve interessare a noi genuani è di muovere la classifica,
2: sono
0: di,
2: i punti,
0: di fare punti,
2: punti,
0: perché qua se tu in queste due partite non fai punti, signori,
1: due partite non
0: semplici,
1: ha
0: voglia dire, perché poi dicono sempre che sei pessimista, ma se fai due partite zero punti, poi quando giochi col Venezia diventa uno scontro,
2: ragazzi, il calendario non è un calendario facile quello che ha Genoa, perché
0: quindi,
2: dopo la Fiorentina in casa c'è la Roma e poi c'è la Venezia in casa, sono due partite che sulla carta potrebbero essere anche abbordabili, ma dopo la prestazione col Bam e col Frosinone, come fai che sono
1: Graziano,
2: abbordabili?
1: Non
2: dovrebbe cambiare
1: porta.
2: Tutto.
1: Non tiriamo in porta, le poche volte che arrivano quei palloni, c'è Osmaic che segna, abbiamo visto anche Montenegro, però se i palloni non arrivano puliti, se non capitalizziamo le situazioni che vengono a creare, è difficile, tu puoi giocare con tutto rispetto anche con l'ultima di Lega Pro, con la San Benedettese, con tutto
0: e
1: rispetto,
0: comunque,
1: però se non tiri in porta,
0: e comunque,
1: non ce la fa.
0: Perso, e comunque aver perso anche Colombo adesso,
2: ecco,
0: bene, già noi siamo, facciamo fatica, perdi anche Colombo, non è una bellissima notizia, quindi a mio avviso
2: lo chiedo a Carlo, questo calendario, no, che abbiamo detto, sì, è un calendario difficile, le cinque partite iniziali erano molto difficili e ci hanno un po' deluso, questo calendario senza Colombo probabilmente per due partite, assist man non segna ma fa assist. Che succede?
3: Io penso che in questo momento non serva guardare chi ha di fronte il Genoa, perché il problema del Genoa è il Genoa stesso,
2: esatto.
3: E mi spiego meglio, io sto parlando non tanto del futuro a breve quanto di un minimo di dati che possiamo analizzare, ossia le prime cinque partite di campionato, partendo dal presupposto che la stagione del Genoa CFC è cominciata il 7 di luglio. Ora ci troviamo e io analizzo dalla partita con il Napoli alla partita con il Parma, abbiamo avuto 5 partite di campionato, 2 di Coppa Italia, tantissimi giocatori che non sono in condizione in questo calcio frenetico e moderno, se perdi mezzo secondo, e qui Elio Signorelli può senz'altro essere buon maestro, sei fregato, sei un giocatore di una categoria inferiore, il discorso è che, non so, ho sentito dire che sono stati soldi spesi male, io non me la sento di dire che sono stati soldi spesi male, magari lo posso dire tra 6 mesi o tra un anno, il discorso è che c'è il discorso dell'uovo e della gallina, il Genoa punta sulla gallina domani, quando per tutta l'estate ci hanno detto bisogna stare attenti a non toppare la partenza, e puntualmente il Genoa non è ultimo soltanto perché il Venezia ha fatto 0 punti, sono arrivati secondo me ottimi giocatori in prospettiva, ma in prospettiva non adesso, il giovane che deve crescere, quello che è reduce dai mondiali, insomma in buona sostanza questo Genoa non sta in piedi, perché poi alla fine di cotto e mangiato in questo momento c'è ben poco, e mi spiace dirlo ma io ho queste sensazioni, De Rossi è un uomo solo e in questo momento con la storia di Lopez è ancora più solo, perché non dimentichiamoci che De Rossi è arrivato al Genoa grazie a Diego Lopez.
2: È appunto, è questo.
0: Questa,
2: è la verità. La verità è proprio
0: cosa,
2: questa.
0: E questa cosa che ha detto è brutta. Cioè, per noi genuani sentire una roba del genere, cioè, ora tutto rispetto per De Rossi, ci ha fatto un miracolo l'anno scorso, poverino, sì. Abbandonarlo così mi sembra.

0: sembra una vigliaccata, voglio dire, perché da parte sua ha fatto,
1: infatti lui ha detto resettiamo tutto, ripartiamo da adesso, ragazzi, ripartiamo da adesso.
0: Io mi auguro veramente che in quella riunione lì a Pegli si siano anche messi le mani addosso, che si siano detti di tutto, però che abbiano risolto qualcosa, perché se no
2: Elio, già qualche problema di programmazione si vedeva. Intanto il precampionato non è stato brillante, diciamocelo chiaro, e in seconda istanza il mancato rinnovo di De Rossi, perché ricordiamo che la conferma ci sarebbe stata per De Rossi in caso di salvezza, c'è stata, però il mister De Rossi a luglio, quando c'era la possibilità di prolungare il contratto, non l'ha fatto. Quindi secondo me una programmazione che non ha soddisfatto il mister, da non voler sottoscrivere un biennale, ancora un anno di contratto, non lo so, però tutto,
1: no, ma dai, non credo che
2: questo
1: sia il problema di De Rossi, non sarà un anno in più, un anno in meno di contratto,
2: però,
1: non credo che possa
2: alla fine
1: essere
2: se
1: questo.
2: Tu hai una programmazione da come ci illustra la società e tu non firmi un possibile rinnovo a patto che ci sia questa programmazione, mi lascio a pensare tanti dubbi.
1: Che magari non siano proprio i giocatori che non servivano al Genoa, quantomeno tanti giocatori che in questo momento hanno bisogno di qualche cosa in più, Giuseppe. Cioè i giocatori hanno anche bisogno di trovare qualche alchimia giusta.
3: Sono d'accordo, però il discorso che faceva Gabriele sulla mancata confermo, meglio, sul fatto che lì per lì non abbia, le due parti non abbiano trovato l'accordo per andare avanti, secondo me un po' di autorevolezza nei confronti dello spogliatoio te la fa perdere.
1: Te la fa perdere.
3: Perché o la società non crede in te fino in fondo al punto di dirti ti faccio un triennale, o tu non sei altrettanto convinto della bontà del progetto che stai cavalcando, ma in entrambi i casi il messaggio che stai mandando ai giocatori è che comunque sei un po' precario, e sei un po' precario vuol dire che sei molto in balia loro,
4: certo, finché fai
3: del loro rendimento, certo, e dei loro umori e degli umori un po' di tutta la piazza.
0: Infatti noi genuani speravamo proprio in un De Rossi, la nostra garanzia.
1: E allora mi piace questo discorso qua di Giuseppe,
0: fosse De Rossi,
1: mi piace
0: che
1: molto
0: potesse...
1: perché allora voglio girare, allora la società ha fatto bene a confermare Corradi nonostante le vicissitudini, nonostante le difficoltà, nonostante lui ha detto io sono il mio agente e so che chi paga sempre è
3: l'allenatore. Ma io sono convinto di sì, per due motivi, perché intanto a differenza di un anno fa quando c'era Donati in panchina, certo che Donati era di nuovo un uomo solo come De Rossi oggi, però per tutta una serie di motivi non aveva mai davvero convinto. Quest'anno quelli di Corradi non sono alibi, quando ti mancano 10 o 12 giocatori a partita, certo, per infortunio e in alcuni ruoli chiave, il problema è vero, è talmente vero che nel momento in cui invece hai a disposizione una rosa normale, tranne il secondo tempo di Mantova, tutto sommato hai fatto anche bene, hai giocato, hai fatto la prestazione, certo, l'hai fatta col Catanzaro, l'avevi fatta a Palermo,
1: esatto,
3: Palermo,
4: per me il problema del Genoa è lo spogliatoio in questo momento. Le dichiarazioni del mister hanno fatto male all'ambiente, per me, questa è una mia idea, quindi non è il campo, ci sono dei problemi all'interno dello spogliatoio, questa è una mia impressione.
0: Sì, ma ogni anno, ragazzi,
2: ricordiamoci che il direttore sportivo Lopez intorno al 7-8 settembre c'era una nota della società comunicata ai media, doveva spiegare, convocare la stampa per spiegare un attimino l'andamento del mercato, questa conferenza stampa poi è stata rinviata, data da destinarsi, fatto sta che ad oggi Lopez non ha ancora specificato e chiarito il mercato, perché l'ultima volta che ha parlato, quando c'è stato quel furto, quella partita col Napoli con quella spinta evidente di De Bruyne su Vasquez, poi non ha più parlato Lopez.
1: Mi fermo un attimo, tu Carlo te ne devi andare via o resti con noi ancora 10 minuti?
5: Resto volentieri.
1: Ma molto bene, allora ci fermiamo un attimo.

0: Ecco qua, e poi andiamo adesso sull'argomento Sampdoria, perché d'accordo, la Sampdoria in questo momento, forse perché c'è un leader nello spogliatoio che non è silenzioso, perché lui parla, assolutamente parla, perché certo. Lorenzo Magnifico parla, è come se parla, è come se parla, ma fa anche i fatti, ecco,
1: è un leader
0: ecco,
1: positivo.
0: Ecco qualche cosa che unisce l'allenatore alla squadra, no? C'è un elemento di congiunzione, c'è la colla.
2: Ma infatti un buon allenatore sa scegliere il leader e portarlo dalla sua parte.

0: e quindi la Samp con Insigne ha acquistato in tecnica, in tattica, in tutto Insigne di due livelli superiore alla categoria dove gioca, quindi se è in forma fa sempre la differenza.
1: Sì, però voi vi dite di livello superiore è questo, però se non ti metti al servizio della squadra, sì, se non sei così umile,
2: lui si è messo non solo al servizio della squadra, lui si è messo al servizio di tutti,
1: di tutti.
2: Perché quello che ha fatto la partita con Catanzaro
1: e questo ragazzo qua ha vinto, questo ragazzo qua ha vinto, non è che
3: uno che ha vinto,
1: ci
3: ha messo la personalità, perché in effetti la Sampdoria negli anni scorsi difettava tantissimo in personalità,
0: non c'era un leader vero,
3: mancava dai tempi di quando Quagliarella era Quagliarella,
0: esatto.
3: Non c'era un leader.
2: Vabbè, ma la personalità tipo, o ce l'hai, non è che tu
3: inventi. Non ci si può improvvisare,
2: non si può improvvisare, cioè uno può entrare nello spogliatoio,
0: è un giocatore che
2: forza
0: ti,
2: sì,
0: che l'avversario
2: alla fine,
1: ma se non raccolgono
4: c'è l'esperienza internazionale, ha vinto un campionato d'Italia, ha segnato gol in palcoscenici importanti a Madrid, un gol stupendo col Napoli.
0: È un giocatore che preoccupa l'avversario, poi, perché non sai mai cosa fa.
3: Assolutamente. A me colpisce anche il fatto che quando vede i compagni in difficoltà nelle fasi di gioco, e ci sono stati dei momenti, soprattutto nelle partite in trasferta in cui si vedeva questo, lui si abbassa talmente tanto,
0: a dare una
3: come
0: mano.
3: Dire dovrei stare più largo avanti, però ma vengo a darvi una mano,
0: faccio
3: qua
0: sacrificio.
3: A gestire, vengo qua,
1: vengo con la mia presenza, Carlo, è proprio così, è così importante avere un giocatore che ha vinto tanto, che ha segnato tanto e che dà anche la sua presenza, l'aiuto ai compagni, c'è lui. Eppure piccolino, è piccolino. Eppure adesso
3: sì, ma è cattivo come l'aglio.
4: È umile anche.
1: È così importante, Carlo, avere un giocatore di questo tipo.
5: È senz'altro fondamentale, perché insomma la carriera di questo giocatore non la scopro certo io, ovvio che può essere un punto di riferimento per i ragazzi più giovani, può dare senz'altro buoni consigli, insomma senz'altro un innesto molto molto azzeccato. E poi, caro Graziano, tu mi insegni che alla fine nel calcio facciamo tante chiacchiere, ma se non hai i buoni quello, non vai da nessuna parte.
2: Bravo. È quello che noi ci aspettiamo dai Sharawi, è quello che noi ci aspettiamo da Traoré,
3: dallo stesso Baldanzi, se mi sia permesso
2: di
3: dire.
2: Io devo dire la verità, io mi auguro al più presto che il Genoa possa vedere El Sharawi e Traoré, perché a mio avviso, mentre Baldanzi è un giocatore che sta in una rosa, questi due qua sono due giocatori che se riescono a avere continuità il Genoa veramente potrebbe iniziare a giocarsela anche con la Fiorentina, perché questi due giocatori qua possono determinare un qualcosa.
4: Beh, tanto Elio è una partita con Rapida, hanno giocato 90 minuti
2: e questa è già una notizia
1: positiva. Hai preso due zucchine, ragazzi, il risultato conta.
2: Sì, però,
1: conta,
2: però
1: è una, molto
2: però per
1: è
2: noi,
1: molto hai preso due zucchine però, anche lì
2: però Graziano è una notizia importante per noi
1: giovani, ho capito,
2: sapere che questi due giocatori hanno rifatto 90 minuti,
0: però
2: quantomeno
0: ti solleva
2: una speranza in più ce l'hai.
0: Nel calcio questi sono due attaccanti, giusto? Nel calcio esistono le due fasi, tu puoi avere anche un attacco atomico, però se la fase difensiva la fai male e ogni volta che vengono giù prendi gol, puoi avere anche davanti Maradona.
4: Sì,
0: però è così, quello fa. Devi avere una squadra equilibrata per poterti.
2: Però tu fai l'allenatore, certo. Va bene. Preferisci avere El Sharawi, Insigne,
1: Perdone.
0: Hai ragione. Però io sto dicendo.
1: E Carlo Danani porta.
0: Devi vedere l'obiettivo qual è. Se tu hai un obiettivo di salvarti, puoi anche dire quello che dici tu. Però non basta la qualità davanti, come diceva Lepri prima, il Genoa sta difettando in difesa,
2: ragazzi,
0: prende gol sempre.
2: La Juventus vinceva tutto.
1: Samp, perché voglio commentare anche le partite della Samp, perché sono 5 partite importantissime. Si può decidere veramente il futuro, perché adesso
0: un punto ad Avellino, come dice il direttore, mi accontenta.
1: Un punto per te.
0: Visto le defezioni.
1: Poi Sampdoria-Arezzo
0: devi fare 3 punti.
1: 4. Su Tiro
0: Sampdoria devi fargliela pagare per tutte le volte che no, un punto va bene.
1: Ascoli Sampdoria
0: devi vincere e vincere con l'Inter
1: 8 e 11 punti,
0: devi risalire la china, devi arrivare almeno nelle prime 6.

0: Io segno, me lo gioco, diventiamo ricchi.
1: Io dico che mi accontenterei di molto di meno.
2: Io mi accontenterei di 9, forse.
1: Sì, ma anche forse di 8. Io dico una cosa, che, perché torno al discorso difesa-attacco che sentivo fare prima. Il primo allenatore di cui io ho memoria di quando ero bambino era Fulvio Bernardini, un genio assoluto.
3: Datemi
1: il
3: quale,
1: ma no, ma tra le tante cose, sì, anche lui era pieno di aforismi, di cose, ma diceva una cosa importantissima: il calcio è uno sport difficile perché si gioca con i piedi.
3: Esatto. Ed è illogico
1: perché si gioca con i piedi, e con i piedi vuol dire che non c'è la testa, non ci sono le mani, non riesce, si gioca con i piedi, e quando i piedi sono buoni, educati, Sharawi, Traoré, Insigne, mi permetto di dire Versharen, non è poco,
2: certo,
1: che stiamo vedendo,
2: perché sta facendo
1: la qualità,
2: vedere la
3: differenza.
1: Cambi.
0: Aggiungo una cosa: facciamo giocare con i piedi difensori, centrocampisti, attaccanti, ma i portieri, per favore, facciamo riparare.
1: No,
0: Basta farli giocare con i piedi,
4: i portieri devono parare, devono giocare con i piedi come vuole Lepri.
5: Per me devono giocare alla Bailov, perché Bailov è il miglior centrocampista del Genoa in questa stagione. C'è qualcuno che rimpiange le ali, con tutto il rispetto per le ali, io mi tengo tutta la vita Bailov, perché si riesce a impostare l'azione dal basso. Certo è che i suoi compagni di squadra non gli sono molto amici ultimamente, perché gli stanno sparando delle autentiche cannonate, soprattutto sul piede sinistro, e questo lo mette veramente a dura prova. Però viva l'olandese, perché è veramente un ottimo acquisto, nonostante ci sia un brusio da parte di una parte della piazza.
4: Quindi, la tua teoria, i portieri devono parare.
0: Io ho visto solo un bailo decisivo solo col Frosinone quest'anno, poi mi auguro di essere smentito, speriamo, ma me lo
4: io
0: auguro.
4: Ho visto Palmisani parare,
0: mamma mia quanto ha parato, è uscito con 9 in pagella Palmisani.
1: Ho
3: visto delle partite che toccava più la palla i piedi il portiere che il centravanti, perché qui stiamo arrivando a dei livelli che la squadra è al limite dell'area, torna indietro, torna dal portiere invece di buttarla dentro.
0: Torna troppo,
3: siamo arrivati a dei livelli incomprensibili,
0: di arrivare dietro
3: proprio.
0: Però con tre passaggi vai in porta e segni e che gol che fa Yamal,
3: e tutti che provano queste ripartenze al basso. C'è squadre che hanno i piedi quadrati quanti gol prendono per provare la ripartenza al basso, ma quanti gol, e non si rendono, e continuano.
1: Pensate al gol che ha preso il Catanzaro contro la Sampdoria, il gol del 2-1. La presunzione di questo, io parlo con Elio Signorelli, che voglio dire, il difensore laterale che passa la palla centralmente verso il portiere,
2: la butta fuori, fa ripiazzare i compagni.
1: Qualunque allenatore ti avrebbe preso per un orecchio,
4: ma era giusto così, il difensore
3: centrale che correva all'indietro senza guardarsi alle spalle,
1: perché diceva lascio lo spazio, allargo il gioco.
4: Vabbè, ma lì c'è anche l'autorete di Gartelman, è una cosa
1: per carità, però quello lì è un infortunio di gioco, non volevi fare l'autorete, lì hai proprio fatto un errore di grammatica, non so. Hai sbagliato il congiuntivo.
0: Non la vedi manche nel CS un errore così.
4: Allora io ringrazio Elio Signorelli. Ringrazio Giovanni Filippone.
3: Grazie a voi. Ciao, Graziano.
1: Buonasera, grazie.
4: Carlo Danani in collegamento. Ti aspettiamo prestissimo, Carlo. Ciao, buon lavoro. In regia ci sono Filippo e Andrea. Naturalmente, come mi piace sempre dire, continuate a seguire i programmi di Primo Canale. Ciao a tutti, buonanotte.

benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. I nostri tour di inizio autunno ci portano alla scoperta delle delizie della nostra regione, a partire dal miele della Val di Vara, ma anche le ghiottonerie come la regina della cucina, la focaccia ligure, la focaccia genovese.

0: E poi i paesaggi e le curiosità, le storie dei vicoli di Genova e i nomi delle loro vie e poi un palazzo speciale, una villa a Bordighera nell'Imperiese. Ma questa puntata inizia dalla dolcezza, il miele della Val di Vara. Siamo andati con Emanuela Cavallo a Calice al Cornoviglio. Qui si produce un ottimo miele la cui storia, le cui origini arrivano da molto lontano.
1: Una proposta di escursione in alta Val di Vara, a Calice al Cornoviglio, alle nostre spalle il castello imbrigliato perché appunto è comunque oggetto anche di lavori di restauro. Siamo alla scoperta di un percorso speciale proprio per la sua produzione, la Via del Miele, con Andrea Pucci, guida ambientale escursionistica della Regione Liguria. Capiamo quali sono le particolarità di questo percorso che si lega a una produzione di eccellenza di questo territorio.
2: Sì, questo è un appuntamento fisso tra quelli proposti dall'ente parco di Montemarcello Magravara, perché sostanzialmente interessa questo settore del comune di Calice al Cornoviglio, che è uno dei comuni del parco, e da anni proponiamo questa escursione ad anello perché fondamentalmente propone la riscoperta di quella che era un'attività che è esistita qua per anni, per decenni, e adesso alcuni apicoltori della zona hanno recuperato. Quindi questa strada del miele, la zona si presta molto bene perché sono zone boscose dove si può avere diversi tipi di miele, dal miele di erica che comincia all'inizio, al miele di acacia, di robinia, il famoso miele di acacia, al miele di castagno, che è quello che dà la maggiore produzione, per terminare con il miele fiori. Quindi senza dubbio c'è una tradizione di mielicoltura, o se vogliamo di apicoltura, anzi è più corretto dire, e quindi questo percorso va alla riscoperta di questo ambiente, e poi oggettivamente c'è un momento di degustazione, perché se no non sarebbe. Dimostriamo che assieme alle parole ci sono anche i fatti, un momento di degustazione presso questa apicoltura, e che ci permette appunto di veramente assaggiare i prodotti che offre questo territorio. Territorio che di per sé è molto vasto, il comune di Calice Cornoviglio ha un migliaio di abitanti e poco di più, con 12 frazioni più o meno sparse, e quindi c'è una grossa complessità anche territoriale fondamentalmente di gestione di questo territorio, sia la viabilità ma comunque anche l'abbandono, lo spopolamento, però ci sono delle realtà che cercano di rientrare, di recuperare praticamente questa situazione, ritornando sul territorio e riscoprendo quelli che sono i prodotti che per secoli hanno mantenuto questa popolazione.
1: Ecco Andrea, quali sono le caratteristiche invece proprio dal punto di vista escursionistico, ambientale, anche del percorso che proponiamo, che andremo a fare, questa Via del Miele, oltre diciamo a appunto la finalità allettante della degustazione, della visita poi di un'azienda che lo produce, ha anche delle peculiarità, perché vediamo che intorno a noi c'è una natura comunque incontaminata.
2: Ma sì, fondamentalmente è la scoperta di un territorio che apparentemente sembra solamente appunto boschi tra virgolette selvaggi, ma in realtà attraverso le pieghe di questi boschi bisogna riscoprire anche un pochino quelle state le attività umane che si sono perpetuate nel passato, per cui noi adesso scenderemo verso il torrente Usurana, che è il torrente che forma questa valle, un affluente del fiume Vara. Passeremo su un antico ponte e però scopriremo antichi castagneti abbandonati, scopriremo vecchi essiccatoi che purtroppo non sono più in attività, alcuni borghi, vedremo certe forme anche di allevamento, perché a certi punti hanno ripreso anche le forme di allevamento della pastorizia, quindi una serie di iniziative che è vero ci fanno vedere di primo acchito una natura che sembra proprio boscosa, selvaggia, ma in realtà tra le pieghe di questa natura c'è dietro tutta una storia dell'uomo, insomma.
1: E allora, prima della dolcezza, un po' di fatica, un po' di trekking e andiamo. Ed eccoci sul ponte del torrente
2: Usurana, che è il torrente principale praticamente della Calicese, è l'affluente del fiume Vara, è il torrente che prende, percorre tutta la valle per poi sfociare nel Vara più giù a valle appunto, ed era un torrente come i torrenti di questa zona appunto di montagna molto importante, perché lungo il torrente vi erano diversi mulini che macinavano le castagne per la farina, e quindi avevano importanza economica. Ogni mulino deviava l'acqua del torrente, la utilizzava come forza motrice lavatrice e poi la rimetteva nel torrente e la recuperava l'altro mulino e via discorrendo. Mulini che hanno funzionato, quanto si dice, fino ai primi anni del dopoguerra. Poi dopo poche volte sono cambiate le esigenze, cambiate l'economia, la cultura, per cui sono stati lentamente abbandonati. Ancora dei ruderi si possono trovare. Gli amici dell'associazione Antichi Sentieri Liguri, che percorrono queste zone e puliscono questi sentieri come quello che abbiamo fatto noi, hanno riscoperto ancora tracce del vecchio

0: vecchio mulino con le macine ancora con le ruote in mezzo alla boscaglia, per cui sì, senza dubbio sono quelle testimonianze, si parlava prima di un utilizzo veramente attento e comunque completo del territorio.
1: Ecco, questa gita, questa escursione alla scoperta del territorio guarda

0: mantenute l'uomo, il castagno è stato immesso e coltivato dall'uomo, altre sono naturali come l'erica, la robinia è un po' un intruso, ma un intruso tutto sommato positivo, la cosiddetta acacia, perché comunque è una pianta che viene dal Nord America, che però si è ormai naturalizzata nei nostri luoghi e dà un ottimo miele, è un'ottima pianta, come si dice, mellifera, hanno portato praticamente a poter sfruttare appunto per l'attività apicola queste specie forestali che altrimenti forse avrebbero un utilizzo proprio negletto, un po' diciamo confinato, un po' chiusi, magari per fare un po' di legna da ardere, non di più, insomma.
1: Allora, boschi, mulini, verticalità e miele, e dunque andiamo a trovare un protagonista al pari della nostra guida, che è l'apicoltore, fondamentale per questa escursione. Sulla via del miele, e quindi per forza siamo arrivati da un apicoltore, Maurizio Ribaditi, uno dei diversi apicoltori che ci sono in zona. È una tradizione, è un'attività storica di questo territorio.
2: Assolutamente sì, qua sul territorio l'apicoltura era una tradizione che già i miei nonni praticamente praticavano. In quegli anni l'allevamento veniva fatto tramite i bugni rustici, cioè le api venivano messe a raccolta in primavera e poi messe nei bugni rustici. Il problema è che poi a fine stagione veniva fatto l'apicidio, cioè venivano soppresse queste api. E oggigiorno chiaramente è assolutamente vietato farlo, anche se l'ipocrisia di questo mondo ci ha portato a fare delle stermini di massa utilizzando antiparassitari, utilizzando diserbanti. Tramite la globalizzazione sono arrivati tantissimi insetti alieni che praticamente cacciano le api e creano dei grossi problemi all'apicoltura. Tornando a me, praticamente queste api che mio nonno allevava, mio padre, che aveva la passione per la falegnameria, le aveva trasferite all'interno delle arnie razionali che aveva costruito e le aveva posizionate sotto casa. Io tutti i giorni che arrivavo da casa, quando ero un bambino, andavo a visitare le api perché mi rilassava, mi faceva stare bene, e quindi era diventato il mio gioco preferito. E da lì mi sono appassionato e in questi anni il percorso è stato lungo, abbiamo fatto veramente tante cose.
1: Qual è la varietà e la qualità della tua produzione di miele?
2: Allora, nel nostro territorio produciamo in primavera il miele di Erica arborea, che tra l'altro noi siamo stati anche quest'anno premiati a Bologna con questa tipologia di miele, con le gocce d'oro. Subito dopo viene prodotto un miele primaverile, un pochino di erica dentro che gli dà quel valore aggiunto veramente fantastico. Poi si passa alla caccia, una dei raccolti principali, che è il miele un pochino più apprezzato dai consumatori. Passiamo dopo alla raccolta del miele di castagno, che è tipico della nostra zona perché la nostra zona è piena di castagnetti, è un miele molto caratteristico, ricco di sali minerali che molte persone apprezzano. La melata, che purtroppo quest'anno non se n'è raccolta a causa delle condizioni climatiche che sono state veramente avverse, temperature altissime, le api hanno sofferto tantissimo. Poi si passa in autunno praticamente a produrre un millefiori di fine stagione, che praticamente è un millefiori che come le facevano una volta i nostri nonni, cioè una smielatura che faccio io a fine stagione con tutti i raccolti di tutta la stagione, quindi si chiama nettare di fiori. E poi un miele particolare, molto complicato, raro, che è quello di edera, che stiamo raccogliendo in questo momento, che è un miele molto aromatico, ha delle caratteristiche molto particolari, cristallizza velocissimamente e quindi è molto difficile da gestire, però ha dei vantaggi, perché noi lo utilizziamo molto proprio per il motivo di questi aromi molto spiccati. Ci produciamo il nostro idromele, che è un fermentato a base di miele, assomiglia un po' a un vino passito, lo sciacchetrà di calice, e poi lo utilizziamo anche per fare le caramelle, perché il fatto che cristallizza molto velocemente e molto compatto permette di mantenere le caramelle anche nelle stagioni estiva più calde e compatte, quindi che non si squagliano. Ormai siamo chiaramente a fine stagione, però le api raccoglievano ancora il miele di edera. Tra l'altro il miele di edera, i melari li ho tolti ieri, però stiamo ancora raccogliendo il polline. Adesso questo è il polline di fiori che le api raccolgono dai fiori di edera. Le trappole sono state svuotate ieri sera, quindi adesso iniziano la raccolta, questa sera sarà molto di più. Un polline molto apprezzato perché è molto proteico. I migliori pollini sono quelli di castagno.

0: castagno che si raccolgono nel mese di luglio, giugno-luglio, e poi polline di edera perché si raccoglie diciamo in questo periodo autunnale.
1: E quindi abbiamo detto che l'attività dell'apicoltura a calice è storica, addirittura ci sono dei documenti come questo che lo testimoniano.
0: Certo, questo documento attesta che praticamente già agli inizi degli anni 30 su Calice praticamente esistevano tantissimi apicoltori che facevano l'attività di apicoltura. Non è l'apicoltura che intendiamo oggi, ogni famiglia praticamente produceva un po' di miele per utilizzare ad uso familiare. C'erano più di 30 apicoltori già in quel periodo lì, tra cui anche i miei nonni, che allevavano le api all'interno dei bugni rustici. E poi questo miele praticamente veniva a fine stagione raccolto facendo l'apicidio. E oggigiorno praticamente noi abbiamo più di quasi 300 alveari che gestiamo, produciamo diverse tipologie di miele e poi produciamo anche altri prodotti dell'alveare, tra l'altro miele particolari, tipo miele propoli, oppure produciamo il polline, produciamo la pappa reale, siamo produttori nazionali di pappa reale. Quest'anno c'è stata un po' di perdita nel periodo estivo, mediamente andiamo dagli 80 ai 100 quintali di produzione. Quest'anno la primavera è stata molto favorevole, l'inizio dell'estate è stato molto favorevole, però chiaramente poi la siccità ha fatto soffrire molto le api, non siamo riusciti a raccogliere il miele di melata. Attualmente invece stiamo ancora raccogliendo il miele di edera perché è un raccolto autunnale che dopo le piogge le api si sono un pochino ristabilizzate, riprese, e quindi stiamo raccogliendo il miele di edera.
1: Noi ci lasciamo magari con la promessa di fare un corso base per apicoltori anche con l'attrezzatura adeguata, ma ora insomma con tutta questa produzione e anche un po' di escursione ci è venuto appetito, e quindi chiudiamo con la degustazione e direi che come chiusura per questa puntata di Viaggio in Liguria nel territorio di Calice al Cornoviglio siamo messi molto bene, anzi assolutamente ci fossero sempre delle chiusure così, e quindi andiamo a degustare.

Ci spostiamo a Imperia, vedete la signora ritratta nel dipinto alla mia destra, ebbene si tratta della regina Margherita, che a lungo soggiornò anche nel ponente della Liguria. Siamo lungo la via romana a Bordighera e qui andiamo a vedere questa villa bellissima con Alessandra Boero.

0: un buongiorno dall'estremo ponente ligure. Questa volta è una puntata davvero esclusiva, perché con Gisella Merello, lei è uno storico, un'esperta d'arte, studia, scrive, ricorda, rispolvera tutta la storia del ponente ligure. Siamo riuscite ad entrare a Villa Regina Margherita, uno dei tesori indiscussi di Bordighera, da tempo anche sotto i riflettori proprio per la sua riqualificazione. Ma al di là delle polemiche, noi oggi vogliamo parlare del patrimonio di inestimabile valore.
1: Buonasera a tutti. Dunque, questa villa è una villa veramente importante proprio per la storia italiana, non soltanto per la storia della nostra provincia o addirittura per la nostra località di Bordighera, perché comunque ha visto vivere la nostra regina Margherita, prima regina d'Italia, per tanti anni, perché aveva scelto la località di Bordighera proprio per decidere di possedere una villa in riviera e quindi di poter godere del clima, della pace, della tranquillità della riviera, insomma, della costa.
0: Una pagina di storia che ti ha affascinato in particolar modo, hai anche scritto un libro, ma quello che ti chiedo, cos'è che effettivamente, entrando in questa dimora, ti colpisce di più?
1: Sicuramente il fatto che vi abbia abitato proprio la regina, e di cui noi qui a Bordighera abbiamo sempre un

0: ricordo, cioè aleggia, la sua memoria aleggia ancora adesso, che sono passati 100 anni dalla sua morte, perché ricordiamo che quest'anno, il 4 di gennaio, è stato celebrato l'anniversario della sua morte, ma comunque per tutto l'anno in tutta Italia si celebrano delle festività.
1: Perché è una figura importantissima. E un'altra cosa, entrando nella villa, io stesso ho provato una sorta non di disagio, ma di rispetto, perché effettivamente per la Via Romana, sali per la Via Romana, il cancello è gigantesco, poi ci sono diverse entrate e poi ti trovi davanti a questa villa, una villa dove, comunque tu hai detto, Gisella ha vissuto, e tra l'altro è mancata anche qui a Bordighera la regina, quindi sicuramente un'ombra importante anche, no? E anche imponente per voi Bordigotti.
0: Sicuramente. Comunque era molto amata dalla cittadinanza, tant'è che si ricorda che il giorno della, gli ultimi giorni, diciamo, prima che la sua salma venisse traslata al Pantheon, dove poi è stata tumulata. E durante le cerimonie funebri e memoriali per la sua dipartita, tanti cittadini di Bordighera venivano a donare, a lasciare un contributo floreale, e il sindaco aveva proibito di portare più di 2 fiori. C'erano delle sale talmente piene di fiori che i valletti ogni mezz'ora dovevano sgomberare le aree, e quindi vuol dire che c'era veramente una tristezza e una commozione di tutta la importante cittadinanza, ma poi dopo si erano anche recati qui a Bordighera tutte le autorità, anche nazionali, politiche, e così come tutti i nobili dell'epoca.
1: E Bordighera visse proprio un momento storico particolare, di particolare importanza. Ora entriamo nel dettaglio della dimora. È una dimora molto importante, i grossi saloni, adesso qua vediamo solo una parte, siamo all'interno della biblioteca, e poi chiaramente con Gisella, grazie alla disponibilità di Gisella, faremo anche un giro all'interno, però una casa già importante, una villa importante.
0: Cioè, sì, una villa molto importante, perché così l'ha voluta proprio lei, la regina Margherita, perché a un certo punto, diciamo, era nato in lei il desiderio di avere una villa in Riviera, della Riviera Ligure, e aveva, diciamo, un po' scandagliato varie località della costa, sia del Levante che del Ponente. Poi a un certo punto ha deciso di comprare la villa dove lei era stata come primo soggiorno ligure nel 1879, insieme a suo figlio Vittorio Emanuele, che era all'epoca aveva solo 10 anni. E in questa villa, che si chiamava all'epoca Villa Etelinda quando l'ha comprata, ma Villa Bischofsheim quando lei l'aveva
1: restaurata?
0: Quando lei era stata accolta dall'ospite, diciamo, per la prima volta a Bordighera dopo l'attentato di Passanante, lei era molto provata psicologicamente, fisicamente, e quindi i medici le avevano consigliato di andare in Riviera a cercare pace, come dice Edmondo De Amicis. E qui a Bordighera aveva trovato pace in questa bellissima villa, che era un capolavoro di Charles Garnier, che all'epoca era un archistar, l'architetto dell'Opera di Parigi, che qui a Bordighera ha vissuto e ha lasciato un segno molto importante, dalla villa sua. Omonima, dalla sede comunale, eccetera, tante altre cose, la chiesa di Terra Santa.
1: Ecco, c'è un particolare che spicca.
0: Certo, c'è tutta una parte di un mosaico che come un nastro segue il perimetro della villa, ed è stato apposto successivamente al primo soggiorno della regina Margherita, proprio in memoria di questo grande avvenimento, perché il suo proprietario, che era comunque un personaggio molto importante, un ricco banchiere, che era stato onorato dalla presenza di questa celebrità all'epoca, la prima regina d'Italia, aveva creato nei suoi spazi, che erano appena stati costruiti appunto grazie al progetto di Garnier, degli arredi sontuosissimi, proprio a maggior ragione perché arrivava la regina d'Italia. E appunto questa villa viene acquistata dalla regina Margherita, però poi, consigliandosi col suo architetto di fiducia, che era Luigi Broggi,

0: milanese, decide di costruire una villa ex novo che seguisse e che corrispondesse ai suoi desideri, ai suoi bisogni, ai comfort, diciamo, che lei, a cui lei ambiva. E quindi costruiscono all'interno del parco, che era enorme, questa meravigliosa villa. E quindi Luigi Broggi, in poco meno di 2 anni, tra progetto, esecuzione, eccetera, esegue e finisce, fa finire dall'impresa
1: i lavori
0: in 2 anni, considerando che iniziano i lavori nel 14 e finiscono il 15 febbraio del 16, quindi in piena anche prima guerra mondiale.
1: Comunque, quindi, tempi record, esatto, anche per la realizzazione di un edificio del genere. La luce è luminosa.
0: Certo, è una luce meravigliosa, perché infatti è la luce che poi ha incantato anche Claude Monet nel 1884, 5 anni solo dopo il primo soggiorno della regina Margherita. Mentre questa Villa Etelinda viene acquistata dalla regina Margherita nel 1914, ma viene acquistata da un personaggio importantissimo, cioè da colei che sarebbe la trisnonna dell'attuale re Carlo III d'Inghilterra, insomma del Regno Unito. Quindi immaginiamoci cosa voglia dire anche per Bordighera collegare due casate così importanti, no? Cioè, ha colto comunque personaggi di veramente di alto livello.
1: Ecco, è rimasto molto nella memoria della città di questa, chiamiamola, di questa comparsata reale, perché comunque loro, i Bordigotti, ce l'avete nel DNA, il fatto di avere la Villa Regina, aver avuto comunque un'importante storia anche legata agli inglesi,
0: certo.
1: Perché qui a Bordighera gli inglesi, i nobili, venivano a trascorrere l'inverno, hanno aperto, se non sbaglio, qua proprio a Bordighera il primo circolo del tennis. Sono pronta, perché Gisella pensava che non fossi pronta, invece sono prontissima. Quindi una storia che vi cucita addosso. Anche voi ci tenete molto. L'unica cosa è che la villa non è ancora stata riaperta ufficialmente al pubblico, si sta cercando di trovare
0: una formula giusta,
1: perché è difficile. Anche Gisella, quando è entrata, ha detto: è bella, ma capisco la difficoltà, perché comunque qualche investimento da fare, ma più che l'investimento è proprio avere una lungimiranza mirata.
0: Certo, questi saranno, diciamo, gli obiettivi prossimi,
1: certo,
0: penso, delle amministrazioni comunali,
1: certo,
0: della provincia, eccetera. Si augura per tutti noi, sia noi Bordigotti, ma anche noi della provincia, certo, di Imperia, ma anche come italiani,
1: certo,
0: che questo patrimonio rimanga a beneficio e a disposizione di tutti.
1: Ecco, l'ultima cosa, poi ti lascio tranquilla. Un aneddoto, ce l'abbiamo, un qualcosa di curioso che magari non si legge nelle riviste piuttosto che nelle ricerche su internet legata a questa villa? Se ti viene in mente, se puoi dirlo.
0: Sì, sì, sto pensando. Ma potrebbe essere quello del fatto che la regina passava tanto tempo nella loggia, che è proprio qui a fianco. Sembra che certe volte si nascondesse dietro le colonne per non farsi vedere, per spiare sotto le varie persone, e venisse, diciamo, in qualche modo mimetizzata dalle varie piante che erano state collocate nei pressi della balaustra. Poi non so se sia vero, però è stato riportato così.
1: Crederlo.
0: È molto carino, è molto umano, diciamo.
1: La
0: fa scendere dal trono.
1: Fa scendere dal trono anche lei. E un'altra cosa, si è parlato sempre anche molto del parco, il parco,
0: sì,
1: della villa.
0: Il parco è fondamentale per la villa, proprio perché la villa originaria, quella che lei ha acquistato, era così ricca di questo enorme terreno circostante che arrivava fino alla collina e lambiva tutta la via romana, che ovviamente c'era la possibilità, oltre che di costruire una villa, anche di avere tutti dei percorsi interni dove lei, quando non voleva uscire pubblicamente, poteva anche passeggiare tranquillamente nella sua proprietà, diciamo.
1: Da amante studiosa della storia, e io comunque quando parlo, ho la fortuna di parlare con uno storico, veramente stimo molto, perché voi rispolverate davvero la storia, e grazie a voi comunque si conoscono e rimangono nella memoria. Un sogno nel cassetto lo hai, nonostante questa tua esperienza importante nella storia?
0: Riguardo
1: la villa, noi rimaniamo sempre sulla villa.
0: Beh, certo, sarebbe bellissimo poter dedicare

0: dedicare uno spazio della villa della Regina Margherita proprio alla storia della Regina Margherita, perlomeno di quando è stata qui in Riviera, nel Ponente Ligure.
1: Al di là delle pareti siamo entrate, i libri in questo momento non ci sono, probabilmente saranno in via di restauro, noi non lo sappiamo.
0: Ma sono stati portati via.
1: C'è qualcosa al di là delle pareti, al di là dei colori che sicuramente saranno stati riportati agli originali, che possiamo vedere, che si potranno vedere, che tu sappia, un domani?
0: Beh, sicuramente questo, quando ci sono state, diciamo, quando la villa era stata utilizzata all'epoca del grande restauro voluto da Angelo Terruzzi, questa era la zona del bookshop. Si augura che se un giorno verrà di nuovo ripristinato
1: ci fosse la possibilità.
0: Esatto. No, volevo far notare questo bellissimo orologio,
1: sì, che poi lo facciamo vedere,
0: ha al suo interno delle decorazioni a forma di margherita, e questo per dire che tutto quello che girava attorno all'epoca, la moda eccetera, legato alla Regina Margherita, ricordava sempre questo fiore. Ed è secondo me molto bello, perché anche prima della sua morte, proprio poco prima, era stata indetta una festa dedicata proprio alla Margherita.
1: E Bordigherà ha un legame vero con la Margherita?
0: So che sono coltivate molto ad Albenga.
1: Sì, ma io chiedo proprio Bordighera in omaggio.
0: Non lo so.
1: Lo proponiamo.
0: Si può proporre. No, ma comunque in quell'occasione lì si era fatta proprio questa festa, che diciamo i ricavati venivano donati poi in beneficenza, grazie anche all'aiuto della Croce Rossa e di altri enti benefici, e avevano venduto questi fiori per ricordare il nome della regina e per aiutare, diciamo, la popolazione meno fortunata, cosa che durante la vita della regina, specialmente qui in zona, si sono trovate tantissime testimonianze di sue regalie, delle
1: azioni volte proprio,
0: sì,
1: al sociale.
0: Sì.
1: Grazie Gisella. Noi per il momento è tutto, chiaramente adesso io ne approfitterò con un cicerone d'eccezione per andarmi a visitare la villa.

0: L'autunno è un ottimo momento per andare a curiosare nel centro storico di Genova e scoprire, tergiversando con i cartelli e con i nomi delle vie e dei vicoli più sconosciuti, anche più strani. Ognuno ha una storia speciale. Le scopriamo con Elisabetta Biancalani.
1: Viaggio in Liguria ci porta nel centro storico di Genova. Guardate che giornata meravigliosa, vediamo se indovinate dove ci troviamo. Ecco che inquadrando questa chiesa ve ne renderete conto se conoscete Genova. Siamo in Piazza Banchi con Ettore Parodi dell'associazione Access del centro storico. Ettore, era da tanto che volevo fare questa puntata in cui volevo che qualcuno mi raccontasse un po' da dove derivano i nomi di alcune piazze, vicoli di Genova, nomi che talvolta fanno immaginare una motivazione e poi in realtà ce n'è un'altra. Ci siamo dati appuntamento proprio qui in Piazza Banchi, dove poi c'è Via Banchi, c'è il sestiere del Molo. Allora, io dico Piazza Banchi, mi viene in mente, anche oggi ci sono dei banchi o comunque che vendono libri oppure fiorai. Da dove deriva Piazza Banchi, Ettore?
2: Il nome di Piazza Banchi deriva dal fatto che qui c'erano i banchi dei cambiavalute.
1: Ah!
2: E non solo cambiavalute, c'erano anche dei banchi dei notai.
1: Cosa facevano quindi?
2: Cambiavano le valute.
1: Quindi se arrivava valuta straniera, magari dal porto, le cambiavano.
2: Poi
1: i notai.
2: Facevano attività bancarie un po'.
1: Wow! In che epoca eravamo?
2: Siamo fino al 1500-1600. Poi Piazza Banchi è diventata importante nel 1800 perché nella loggia di Banchi,
1: che adesso era stata abbandonata,
2: che era stata costruita giusto nel 1500 proprio per dar modo a questi mercanti di fare i loro affari, nel 1800 venne fatta la borsa di Genova e rimase qui fino a che non venne trasportata in piazza De Ferrari.
1: Ah, ricorda in che epoca è stata poi trasportata?
2: All'inizio del Novecento.
1: Piazza De Ferrari all'inizio del Novecento.
2: Sì, esatto.
1: Ah, quindi la loggia era proprio la borsa.
2: La borsa. Poi qui ci sono dei bei palazzi,
1: sì,
2: c'è il Palazzo De Negri.

0: poi c'è il Palazzo Serra.
1: Allora arrivo al Palazzo Serra, che è
0: questo, Palazzo Serra,
1: che si affaccia sul sestiere del Molo. Che meraviglia, a volte basta alzare un po' gli occhi per vedere delle belle sorprese. E la chiesa?
0: E poi c'è la chiesa. La chiesa ha una storia particolare, perché in realtà qui c'era una chiesa di origine medievale, San Pietro in Banchi, poi venne demolita e al suo posto venne costruito un palazzo dei Lomellini. Nel 1579, per adempiere ad un voto fatto alla Madonna, perché aveva fatto cessare la peste a Genova, venne deciso di demolire il palazzo Lomellini e costruire questa chiesa, che è una chiesa particolare, in quanto che praticamente sorge sui negozi stanno sotto, e sopra invece è stata costruita la chiesa.
1: Veramente molto singolare come architettura, sì, insomma, una chiesa sopra a dei negozi. Ettore, andiamo
0: in Vico Cartai.
1: Vico Cartai, qua è un po' più facile immaginare il motivo, non mi fa sorprese.
0: No. Intanto possiamo vedere una bellissima edicola, che però non si vede bene, in quanto che è racchiusa da una griglia protettiva, sì, per motivi di sicurezza.
1: Ed ecco Vico dei Cartai, siamo proprio vicino a Piazza Caricamento, ci affacciamo sempre sul porto, che un tempo non era, come vedete oggi, il porto antico, ma era un porto di arrivo, sì, delle barche, delle navi.
0: Certo, qui c'era il porto, insomma.
1: Ecco, qua c'erano tanti.
0: Dunque, qui intanto c'era la vendita della carta, che serviva soprattutto giusto ai cambiavalute, ai notai, a quelli che facevano operazioni bancarie qui in Piazza
1: Banca. Proprio qua accanto, esatto. Quindi per utilità anche.
0: Ma qui voglio ricordare solamente due cose. Intanto, sopra questa edicola, in mezzo a questa edicola,
1: che belle,
0: si vede una bomba.
1: Oh, è vero.
0: Questa
1: lassù, proprio sulla destra, la vedete lì? C'è una bomba, ma una bomba,
0: allora,
1: vera.
0: Questa è una bomba sparata da forte tenaglia dai bersaglieri del generale alla Marmora nel 1849, quando vennero a sedare la rivolta di Genova contro il Savoia. 1849.
1: Pazzesco. Allora io faccio una zoomata. Avete visto anche il palazzo com'è abbandonato, quello accanto, insomma. Ecco la bomba. È incredibile che sia rimasta,
0: sì, sì,
1: così ancora integra in quel punto lì, proprio vicino all'edicola votiva di cui vi abbiamo parlato.
0: E qui
1: invece?
0: Qui invece, al numero 10 e al numero 12, sempre per rimanere in temi risorgimentali, c'erano gli uffici della società Rubattino, ai quali praticamente a Rubattino vennero da Garibaldi, da Nino Bixio, rubate tra virgolette le navi Piemonte e Lombardo per portare i mille in Sicilia. E quindi in questo modesto ufficio hanno fatto un po' l'Italia.
1: Ma quante storie in pochi metri di cammino, eh? Sì. Che meraviglia, esatto. Ettore. Allora, adesso in che vicolo mi porta? Andiamo di qua?
0: Andiamo in via Orefici.
1: In via Orefici, prego. Ettore, eccoci arrivati da Piazza Banchi e da via dei Cartai in via degli Orefici. Che meraviglia questo portale.
0: Tanto via Orefici si chiama così perché un tempo qui c'erano i lavoratori dell'oro, okay, gli Orefici, che in genovese si chiama Fradeghi.
1: Ah sì?
0: Qui siamo di fronte al palazzo Lercari Spinola, con questo bellissimo portale cinquecentesco. Ci sono due talamoni che reggono l'architrave, e sull'architrave potete vedere due figure, due ninfe, che un tempo reggevano il blasone della famiglia.
1: Wow! Sono un po' ovviamente segnate dal tempo, però è incredibile come Genova sia veramente un museo a cielo aperto gratuito, se qualcuno riesce appunto ad avere una guida come lei, o comunque se si documenta, perché è una meraviglia. Quindi da qua, da Vico degli Orefici, anzi via
0: andiamo
1: degli
0: a vedere
1: Orefici.
0: Ancora

0: Ora l'adorazione dei magi del Gaggini, sempre in via degli Orecchi.
1: Ecco, e anche qua comunque guardate qua, si vedono le case che un tempo avevano i portici,
0: sì.
1: Come in questo via dei Conservatori del Mare, sì. Conservatori del Mare, sì. Sarà stato, sì. Con la E aperta, e qui si vede un portico che poi è stato chiuso perché ricordiamo che in un'epoca...
0: Queste erano praticamente le logge aperte in cui avvenivano commerci, poi nel 1400 le logge sono state chiuse e tutto è stato trasformato in palazzi signorili.
1: Perché era cambiata anche
0: l'economia e anche il clima.
1: Allora, qua intanto noto sulla destra un altro bellissimo altorilievo
0: architrave. Sì.
1: Molto molto pieno di particolari. Che cos'è questo?
0: Allora, questo è un sotrapporta, non un architrave.
1: Ah, ok.
0: Manca il portale. Questo è un'adorazione dei magi. Siamo in un ambiente boschivo, lassù in alto, sulla sinistra, ci sono i pastori, che uno suona lo zufolo e lì arriva un angelo che annuncia la buona novella. Intanto però arrivano, ci sono altre persone che lavorano nel bosco e tagliano le piante, e intanto arrivano i magi. Uno di questi magi ha già dato il suo dono a San Giuseppe e tutti gli altri fanno abbeverare i cavalli ad un ruscello. E questa è una bellissima narrazione.
1: Bellissima.
0: Di Giovanni Gaggini, siamo intorno al 1400, seconda metà del 1400.
1: Seconda metà del 1400, infatti vedete anche i turisti che guardano e fotografano perché veramente sono pezzi pazzeschi. Allora qua vediamo Vico delle Vigne.
0: Di dietro
1: perché
0: c'è
1: delle vigne,
0: perché porta alla chiesa delle vigne, perché c'era in origine c'erano dei vigneti
1: in piazza delle vigne. Ecco, guardate com'è piccolino questo vicoletto, uno dei tanti vicoli strettissimi del centro storico di Genova. Adesso dove vi porta Ettore?
0: Il Vico dell'Amor Perfetto.
1: Ecco, Vico dell'Amor Perfetto, veramente un nome che mi incuriosisce. Io potrei fare delle supposizioni sul perché si chiama Vico dell'Amor Perfetto, ma aspettiamo di arrivarci. Ettore si perde in Vico dell'Amor Perfetto. Siamo sempre nei dintorni di Piazza Banchi. Allora, Amor Perfetto secondo me perché c'era magari qualche, non so, bordello.
0: Ma può darsi anche. Però qui c'è...
1: E Piazza dell'Amor Perfetto anche.
0: Forse la realtà è che questo vicolo e questi palazzi appartenevano nel 400 alla famiglia Finamore.
1: Ah.
0: E quindi da lì chissà come siamo arrivati all'Amor Perfetto. C'è però una leggenda, una tradizione molto romantica.
1: Me la racconti, Ettore.
0: Che dice che una spinola si era all'inizio del 1500, si era innamorata del re di Francia, Luigi XII.
1: Mica nulla, eh?
0: Si erano conosciuti a Villa Imperiale.
1: Ah.
0: A un certo punto il re partì e andò alla guerra. E a un certo punto arrivò però la notizia che il re era morto. La spinola rimase tanto addolorata che morì di crepacuore.
1: Oh.
0: Solo che il re non era morto, a un certo punto arrivò di nuovo a Genova
1: e la cercò.
0: E quando seppe che era morta disse: sarebbe stato un amore perfetto.
1: Oh.
0: E da qui la leggenda.
1: Che meraviglia, che belle storie. E guardate come, appunto, alzando gli occhi al cielo, si noti come Genova sia affollata di palazzi.
0: E alti.
1: Si toccano
0: palazzi
1: quasi,
0: alti.
1: Esatto. Alcuni sono anche un po' inclinati, non tanto in bolla.
0: Esatto.
1: È vero? Però resta le piede dimostrano quanta gente vivesse qui, come si sia fatta fatica per ricavare. Gli spazi, dove andiamo, Ettore?
0: Adesso andiamo in Vico Mele.
1: Prego.
0: C'è un bellissimo palazzo.
1: Bene.

0: Ogni vicolo genovese porta anche il nome di professione. Vico degli Orefici, Vico dei Cartai sono solo due esempi. Come mai si chiamavano così? Davvero queste professioni abitavano questi vicoli? Lo scopriamo sempre con Elisabetta Biancalani.
1: A spasso in viaggio in Liguria, nei vicoli del centro storico di Genova, vicoli stretti, più o meno conosciuti, palazzi affollatissimi e tante storie che si possono scoprire. Ettore Parodi, Assest Centro Storico, dove siamo arrivati?
2: Siamo arrivati in Vico Mele o Vico delle Mele.
1: Ok,
2: si
1: bello.
2: Chiama così perché o c'era un albero di mele o perché apparteneva ad una famiglia mele di cui non si ha notizia.
1: Okay.
2: Però qui sappiamo che siamo di fronte al palazzo quattrocentesco di Brancaleone Grillo.
1: Bellissimo, con la solita architettura un po', diciamo, a righe grigie e bianche.
2: Qui possiamo vedere solamente il portale. Questo
1: bello,
2: che
1: anche questo decoratissimo,
2: con una decorazione quattrocentesca e con un sovrapporta bellissimo che rappresenta San Giorgio che uccide il drago.
1: Eccolo lassù, piano piano ci arriviamo. Tutto marmo, no?
2: Tutto marmo.
1: Allora, San Giorgio,
2: il drago rappresenta il bene, uccide il drago che rappresenta il male e salva l'umanità rappresentata dalla fanciulla. Naturalmente c'erano anche gli stemmi di famiglia, si vedono ancora abbastanza bene.
1: Che bella storia, mi piacerebbe curiosare un po' dentro, vediamo se con la telecamera riusciamo a vedere, ci sono dei cortili interni.
2: Sì, c'è una bellissima scala.
1: Ah sì? E questo palazzo è abitato?
2: Sì, è abitato ed è stato anche ristrutturato. Poi c'è un altro bellissimo sovrapporta qua.
1: Ok.
2: Che rappresenta invece, prima eravamo in un ambiente boschivo, qui siamo invece in un ambiente del deserto, c'è San Giovanni Battista vestito con la sua pelliccia che presenta a Dio la famiglia Grillo. Dio sembra benevolente nei confronti della famiglia Grillo. Vediamo comunque qualche albero, uno struzzo, una pantera, quindi un ambiente tipicamente desertico.
1: Ettore, ma erano anche non noti i nomi di coloro che realizzavano questi sovrapporta che oggi sembrano veramente bellissimi?
2: Ma in genere erano tutti, nel 400 hanno realizzato molti sovrapporta, soprattutto i gaggini e tutti coloro i quali erano venuti dalle valli di Inteldi per lavorare la pietra e poi si erano specializzati nella scultura.
1: Cosa leggo? Vico del
2: Sepolcro, del Santo Sepolcro.
1: Ah, ok, vabbè, qua c'entra qualche santo. Dove andiamo?
2: Andiamo in Vico della Neve.
1: Vico della Neve, prego. Da Piazza Campetto arriviamo in Vico della Neve. Non mi dica che nevicava qua.
2: Ma, nevicava da altre parti, nevicava sui monti tutti intorno.
1: Qua perché è Vico della Neve?
2: È Vico della Neve perché la neve durante l'inverno veniva raccolta dentro le neviere.
1: Ah, ma è vero, c'entra la neve? Pensavo parlasse di...
2: No.
1: Di droga, di cocaina. Io.
2: No.
1: Ai tempi forse non esisteva neanche. Mi spieghi bene dunque?
2: Allora, la neve veniva raccolta e pressata dentro le neviere.
1: Oh.
2: Poi la tagliavano a pezzi e con i muli fino all'Ottocento la portavano qui dove c'erano dei negozi che vendevano il ghiaccio, vendevano la neve. E così soprattutto i borghesi e i nobili potevano farsi anche i sorbetti freschi.
1: Ma veramente, incredibile. Ma cos'è questa strana?
2: Questa è una bellissima
1: casa,
2: loggia, un portico.
1: Un portico chiuso, appunto, medievale, come abbiamo detto.
2: E come sempre, appunto, questi portici magnifici sono stati chiusi. Qui probabilmente venivano svolte attività commerciali.
1: Ma che meraviglia!
2: È un vicolo che sembra modesto, ma di sé.

0: Va molto sorpreso.
1: Bene, dove proseguiamo il nostro
0: proseguiamo
1: giro?
0: Adesso.
1: Questi qua cosa servivano?
0: Questi servivano, servono ancora per impedire che qualcuno
1: vada a far pipì.
0: Esatto.
1: Ah, ecco. Allora, adesso qua ci troviamo spuntando da Vico della Neva, abbiamo
0: piazza,
1: detto sulla sinistra
0: piazza
1: c'è Piazza
0: Sozziglia,
1: Campetto,
0: piazza
1: invece,
0: Sozziglia.
1: Ecco, Piazza Sozziglia.
0: Sozziglia.
1: Che è questa.
0: Esatto.
1: Perché
0: e adesso abbiamo Vico
1: Sozziglia.
0: Allora, qui siamo in una zona particolarmente importante di Genova. Qui sotto passa il rio Sozziglia. Sozziglia, forse, è una mia ipotesi, deriva dal fatto che qui si gettavano le cose sporche, sussiggia, cioè sossu, cioè sporco.
1: Ah, anche sozzo,
0: sozzo,
1: in italiano
0: sozzo. Perché? Perché qui c'erano i macelli. I macelli di Sozziglia, che adesso andiamo a vedere quello che rimane.
1: Wow, quindi non qui, è una famiglia, nulla, no, erano semplicemente...
0: Qui praticamente si uccidevano gli animali per poi venderli da parte dei macellai.
1: E quindi dice ciò che avanzava,
0: ciò che avanzava
1: veniva buttato qua sotto,
0: esatto,
1: proprio per terra, dove
0: veniva
1: c'era questo rio pieno di robe sporche.
0: Esatto. Almeno è una mia ipotesi, ma credo suffragata da fatti.
1: Ah, che bello! Ma qua resta qualcosa dei vecchi macelli?
0: Ecco, le faccio vedere. Resta l'antico edificio, probabilmente.
1: Ecco qua, via dei macelli di Sozziglia. Qui vediamo proprio l'insegna. Siamo nella zona della Maddalena, c'è scritto, no?
0: Sì. È
1: una, allora dove restano?
0: Era una zona di servizio per la città, perché era una zona periferica poi sostanzialmente.
1: C'entra il fatto che ci fosse il porto vicino per...
0: Ma, diciamo, in genere gli animali arrivavano a piedi.
1: Ah, ok,
0: campagne,
1: quindi non
0: quindi
1: certo in nave.
0: Porto. Esatto. Comunque qui molto probabilmente esistevano i macelli.
1: Qua dentro?
0: Sì. Poi ovviamente anche qui tutto è stato chiuso, sono stati ricavati i negozi e di conseguenza adesso lo vediamo in questa situazione. Arrivava fino a via Luccoli, infatti c'è lo stemma che ce lo dice, se vogliamo lo vediamo.
1: Sì, volentieri. Pensate un po' cosa succedeva qua, in che epoca c'erano i macelli?
0: Da partire dal 1200 in poi.
1: Fino a chissà quando?
0: Questo non lo so dire.
1: Non lo so. Adesso. Ed
0: qui
1: ecco che ci affacciamo.
0: Siamo in via Luccoli.
1: In via Luccoli.
0: Qui in alto abbiamo ancora, come si può vedere, delle logge con delle dei capitelli,
1: sì,
0: medievali. E qui in alto vediamo lo stemma del comune di Genova, cioè un agnello, l'agnello di San Giovanni.
2: Eccolo lassù.
0: Praticamente questo ci dice che l'edificio era in parte del comune di Genova e nei piani superiori invece era di qualche famiglia nobile, il cui stemma è stato cancellato al tempo della Rivoluzione Francese.
1: Veramente curioso. Poi sono stati aggiunti quei vetri che
0: poi sì,
1: sicuramente in origine non c'erano. Guardate quante curiosità ci sono nel centro storico di Genova. Dove andiamo?
0: Andiamo a vedere il famoso macellaio con i simboli di Manzini.
1: Bene.
0: E di Garibaldi.
1: Perfetto. Bellissimo già l'esterno, tutto in marmo, con queste decorazioni. Su ci sono disegnati uova e mucche, insomma.
0: Sì, le teste delle mucche per indicare che qui c'era un macellaio.
1: C'era un macellaio,
0: un macellaio
1: perché
0: molto ricco.
1: Qua, esatto.
0: L'ho portato qui perché voglio far vedere che era un macellaio che teneva molto al Risorgimento.
1: Ok.
0: In quanto che nel banco ha fatto scolpire la testa di Mazzini, la testa di Garibaldi.
1: Questo è Garibaldi, se non sbaglio.
0: Questo è di nuovo Mazzini.
1: Questo qua è Mazzini. È incredibile che sia tutto, insomma, così ben
0: qui altri personaggi
1: mantenuto.
0: Altri personaggi del Risorgimento.
3: Italia,
0: no.
1: Com'è?

0: L'Italia incoronata, bellissimo. Incoronata. Avete un museo qua praticamente. È un museo dentro
1: e questo
0: una macelleria.
1: Vixio, eccolo.
0: Ah, ok.
1: Anche lui.
2: Però quello che c'è prima nasce come macelleria, perché il banco che così è dal 1690.
0: Ah.
2: E quindi sotto.
0: Allora, sta dicendo che nasce come macelleria, ma diventa così.
2: Allora.
0: Aspetti che allora sì, le passo il microfono.
1: Lo dico.
2: Aspetti che nasce con la signora.
0: Vabbè, dicevo signora, qua avete un bel patrimonio veramente.
3: Fine del Settecento.
0: Ecco.
3: E nasce come bottega, così com'è. Poi,
0: sì,
3: con l'Unione d'Italia, quindi dopo il 1860, hanno aggiunto le facce del Risorgimento.
0: Qua vengono anche i turisti.
2: Soprattutto.
0: Vengono i turisti. Perché le persone banalmente a fare la spesa, però sono cose che credo solo a Genova forse
2: è cambiato tutto purtroppo.
0: Hanno aiutato che siano questi tesori.
3: Speriamo che riescano. E sul davanti c'è il dio del commercio Mercurio là.
0: Ok, il dio del commercio Mercurio. Andiamo a vederlo.
1: Lussuosissimo.
0: E tornati in piazza Macelli di Sozziglia, Ettore, non mi resta che ringraziarla per questo viaggio nel centro storico, un viaggio in Liguria, poi ci accompagnerà per altri viaggi. Arrivederci Ettore,
1: saluto,
0: grazie.
1: Grazie.

0: Siamo partiti in dolcezza con il miele di calice al cornoviglio e chiudiamo invece con la regina delle ricette salate della Liguria, in particolare di Genova, la focaccia genovese. C'è stato un bellissimo festival, Fugassa Festival, al Porto Antico di Genova, che si è chiuso solo qualche giorno fa, e proprio lì abbiamo appreso ricette, curiosità, aneddoti, anche la storia dei documenti antichi che ci riportano all'origine della ricetta originale, con Chiara Orru.
1: Tra generazioni che porta avanti la tradizione della focaccia, ognuno ha il proprio segreto, non ci può rivelare
2: il segreto
1: della focaccia, ma diciamo gli ingredienti e il metodo per fare una focaccia perfetta.
2: Allora, gli ingredienti sono semplicissimi: acqua, farina, sale, olio extravergine, lievito, adesso mi viene in mente, aiuto, più o meno siamo questi, sono gli ingredienti. E poi tantissima pazienza, perché per fare una buona focaccia ci vuole, perlomeno per noi facciamo una focaccia che ha bisogno di 7 ore di lavorazione, che deve essere presa, lasciata riposare, ripresa, insomma bisogna non stancarsi mai. E la focaccia buona poi, l'ideale sarebbe che fosse sottile, croccante sopra, croccante sotto, ma morbida dentro.
1: Anche perché spessa sono capaci tutti a farla.
2: E spessa è più semplice, però la focaccia buona è così.
1: Quindi croccante sopra, sotto,
2: ma morbidina dentro.
1: All'interno un po' più morbida. Quanto olio? Tanto, poco?
2: Tanto che basta. E però diciamo che se la focaccia non ha l'olio è pane, e allora no.
1: Deve essere bella unta.
2: Deve essere un po' bella unta, sì. Sì, sì, sì.
1: Allora, so che per la vostra focaccia un poeta, giornalista, radiofonico, insomma Petrucci, Elio Vito Petrucci, nel 1993 vi ha dedicato una sua poesia. È rimasto un po' stupito dalla vostra focaccia?
2: Sì, era un nostro cliente e ha fatto questo regalo, questa chicca a un Natale per mia mamma, e ci ha dedicato questa poesia che noi abbiamo ovviamente messo sulla carta, l'abbiamo pubblicizzata al massimo, perché effettivamente è stato un grande onore per noi.
1: La leggiamo insieme in diretta questa bellissima poesia, ovviamente in genovese.
2: Assolutamente. Allora, a cua d'oio a figassa da marinetta e a scruscia allegra su te i denti, feggia a prima canzone, che utrisena a Liguria e un mondo, e a quede vuoi neancun, in tagoga mulanga, a granga da sa, a lena perla da culanga.

0: Dolores. Riusciamo a fare una piccola traduzione?
1: Sì, sì.
2: Cola d'olio la focaccia della Marinetta e scricchiola allegra sotto i denti, come una foglia appena sbocciata, appena nata. C'è Voltri, Genova, la Liguria, il mondo e la voglia di volerne ancora. Nella fossetta, nella dittata che dai per far andare dentro l'olio, nella fossetta molle il granello di sale è una perla della collana.
0: Insomma, una bellissima poesia che ha dedicato a sua madre, sì, anche perché...
2: E ha regalato a mia mamma, sì.
0: Tre generazioni, dalla parte tutta femminile.
2: Sì, siamo un'azienda che è tutta declinata al femminile, perché da mia nonna Marinetta l'originale è passata a mia mamma e alle sue sorelle, e poi dopo mia mamma sono subentrata io che facevo tutt'altra cosa, ma poi mi sembrava una follia chiudere Marinetta, e quindi... E quest'anno compiamo 80 anni, come il voto alle donne, come la Costituzione.
0: Dal 1946 al 2026, ovviamente, un auspicio per il futuro.
2: Assolutamente, vediamo di fare del nostro meglio. Io ho due figlie femmine, non so se loro, loro hanno preso strade un po' diverse, ma poi anche io avevo preso un'altra strada e poi sono tornata indietro, quindi chissà mai.
0: Beh, continua la tradizione della focaccia, ma qui vediamo quella tradizionale, però lì vedo una focaccia particolare, strana. Andiamo a vederla?
2: Certo che sì.
0: E allora, entriamo con Emanuela per scoprire anche una focaccia un po' più particolare, perché non è una semplice focaccia con le cipolle, ma ha un ingrediente.
2: Focaccia con le cipolle normale, ma oltre alla cipolla noi usiamo il cipollotto fresco, quello lungo con il verde, che rende la focaccia più leggera, più digeribile, un po' più dolce e quindi un po' più affascinante.
0: Il cipollotto quindi aiuta a digerire...
2: Più digeribile, decisamente più digeribile, sì.
0: Cosa vi dicono quando l'assaggiano per la prima volta i vostri clienti?
2: Ritornano.
0: Ritornano,
2: ed è vero, non è una minaccia ma è una promessa per noi, sì, è vero, tornano sempre.
0: Una clientela ormai da tanti anni?
2: Sì, abbiamo una clientela ormai storica, abbiamo clienti che fortunatamente arrivano anche da fuori Genova, da fuori Liguria, da fuori Italia.
0: Da dove?
2: Noi abbiamo clienti, abbiamo servito persone che sono, ovviamente sono quasi sempre genovesi, che si sono trasferiti a San Francisco. La settimana scorsa sono venuti dei signori, si sono fatti una scorta incredibile di focaccia. Stati Uniti, in Manhattan, a New York, abbiamo clienti che vivono lì, abbiamo clienti che vivono in Svizzera, un signore di Buenos Aires, poi vabbè, in Puglia, a Milano, tantissimi, quindi insomma siamo contenti.
0: Insegniamo ai milanesi come si fa una vera e propria colazione con la focaccia.
2: Sì, e io dico sempre che se si riescono a superare lo shock di pucciare quella con le cipolle nel cappuccino, gli arriva la cittadinanza onoraria di Genova direttamente a casa.
0: Direttamente
2: qualcheduno,
0: a casa.
2: Qualcheduno l'ho convinto.
0: Insomma, tutti quelli che vogliono mantenere forte il legame con Genova, con la Liguria.
2: Devono mangiare focaccia al mattino, non ci sono storie.
0: Grazie Emanuela, grazie Emanuela di averci fatto entrare all'interno proprio di questo panificio. Tante le persone che sono venute in questi giorni?
2: Assolutamente tantissime, noi non ce l'aspettavamo e siamo rimasti stupiti piacevolmente, perché è veramente una coda continua, sì. Speriamo di riuscire a soddisfarle tutte, perché poi sai, la prima edizione non sai mai come regolarti, quindi...
0: Ecco, questa è la prima edizione.
2: La prima edizione a livello genovese, è la prima edizione in assoluto, sì.
0: Grazie Emanuela, tutti i segreti della focaccia, ma non solo la focaccia tradizionale, oggi parliamo della focaccia di Recco, la focaccia con il formaggio che ha ricevuto anche il marchio IGP, una delle eccellenze agroalimentari che rappresenta l'Italia nel mondo, ma soprattutto la nostra regione, la Liguria, qui con Daniela Bernini del Consorzio.
3: Buongiorno a tutti, sì, la focaccia di Recco è veramente un'eccellenza, rappresenta l'Italia nel mondo e con orgoglio possiamo dire che la nostra focaccia è l'unica focaccia, noi diciamo in Italia ma anche in Europa, ad aver ottenuto la protezione europea, con una zona di produzione piccolissima in Liguria, Recco, Camogli, Sori e Avegno, dove solo le aziende, panifici e ristoranti autorizzati dal Ministero possono utilizzare con orgoglio il logo IGP, perché rispettano il disciplinare approvato dalla Comunità Europea.
0: L'ha ottenuto quando?
3: Nel 2015, dopo 12 anni, una battaglia.

0: famiglia infinita che ha visto al nostro fianco tutte le istituzioni, a partire dal nostro comune, regione, camera di commercio, il ministero, ci hanno aiutato tantissimo. 2015 gennaio è stato un'apoteosi, per la Liguria credo che sia tanta roba, e noi come consorzio partecipiamo a determinati eventi, ormai pochissimi, qui sono le nostre istituzioni che lo organizzano, quindi non potevamo non esserci, per promuovere il suo prodotto, e devo dire che dovunque andiamo il nostro obiettivo è invitarvi tutti a venire da noi.
1: Il segno lo lasciate?
0: Certo, perché ti lasciamo il profumo, noi tu vedi la produciamo al momento, e quindi ti invitiamo dovunque siamo a venire in Liguria, a Recco, Camogli, Sori, Avegno, per assaggiare, perché solo qui nel nostro territorio di produzione c'è il suo sapore, il profumo, la sua origine.
1: Ci spostiamo direttamente da colui, Massimiliano Bernini, che sta facendo proprio in diretta, guardate, una vera e propria focaccia al formaggio. Insomma, Massimiliano, ieri com'è andata, come sta andando e come andrà oggi? Insomma, un po' di...
2: Ma possiamo dire che siamo solo che soddisfatti, ieri è andata molto molto bene, oltre ad aver venduto un bel po' di porzioni, abbiamo visto tante persone soddisfatte, è un prodotto che nella sua semplicità rende davvero le persone, i gusti delle persone felici.
1: E allora, adesso stai preparando l'impasto per poi appunto mettere in forno, insomma ci spieghi un po' quali sono i passaggi per realizzare una vera e propria focaccia al formaggio?
2: Sì, questa appunto è la focaccia col formaggio, il consorzio della focaccia di Recco, è un prodotto come anticipato prima semplicissimo, sono due sfoglie di pasta fatte da acqua, olio, sale e farina, è l'unico impasto di una focaccia italiana senza lievito, quindi una volta che viene fatto l'impasto poi viene fatto riposare mezz'ora a temperatura ambiente, vengono stese due sfoglie di pasta, prima lavorate col mattarello e poi con le mani, con tanta arte, in un modo molto molto sottile, in mezzo viene farcita con tanto stracchino delizioso fatto apposta per questa focaccia, viene ricoperto da una sfoglia tirata ancora più sottile, quando la tiriamo si devono vedere le mani, e poi vengono insomma sigillati i bordi, tolta la pasta in eccesso che verrà riutilizzata per un'altra focaccia, vengono fatti questi camini che servono per far fuori uscire il vapore acqueo durante
1: sono
2: la...
1: fondamentali questi
2: fondamentali per far fuori uscire tutto il vapore acqueo della cottura dello stracchino nel forno.
1: La focaccia però deve essere molto sottile.
2: Sottile, deve essere sottile, la caratteristica importante è proprio questa, che c'è tanto stracchino in mezzo a queste due sfoglie sottilissime, e proprio la bellezza di tirare la mano è lì che fa la differenza assolutamente.
1: Il formaggio che utilizzate è lo stracchino?
2: È uno stracchino fatto apposta per questa focaccia, semplice, ha il sapore molto anche a quella nota dolce, e poi è ottimo perché scioglie in un modo perfetto nel forno, e già a vederlo è fantastico, a mangiarlo ancora di più.
1: Ieri com'è andata? Tante persone ho visto anche proprio da fuori che venivano proprio per assaggiare la focaccia di Recco.
2: Sì, certo, la focaccia di Recco è un prodotto che è già molto conosciuto anche per quello che ha ottenuto nel 2015, cioè un IGP, un'indicazione geografica protetta ottenuta proprio dal consorzio, e questo lo rende ancora più speciale perché il prodotto della focaccia di Recco certificato IGP lo possiamo trovare solo a Recco, Camogli, Sori, Avegno, nei locali che sono autorizzati dal Ministero e rispettano il disciplinare di produzione dell'Unione Europea.
1: Ecco, mi sposto dietro, vengo... Ecco, dietro di te questi sono gli impasti
2: questi
1: che poi...
2: Questi sono gli impasti che poi utilizzeremo durante la... cioè, da lavorare dopo e da prima da tirare col mattarello, poi con la mano, e una volta che li lavoreremo appunto col mattarello li passeremo poi alla lavorazione con le mani, e lì c'è tutta l'arte e tutto lo spettacolo, ecco.
1: Si inforna la prima focaccia a mezzogiorno.
2: La prima focaccia a mezzogiorno, la cottura la rispettiamo però sempre, sono quei 6 o 7 minuti a oltre 300 gradi. Da mezzogiorno alle 5 oggi ci siamo.
1: Ho visto da Milano, ma anche da fuori, proprio fuori Italia, insomma, tante persone che sono venute proprio ad assaggiare.
2: Sì, tante persone, poi questa è la prima edizione di questo Fugassa Festival che riunisce tutte le focacce d'Italia, tra cui anche la nostra. È bello vedere che ci sono così tante persone che vengono a Genova anche per sviluppare questo turismo gastronomico che è sempre più in crescita, e quindi è una grande soddisfazione.
1: Ilaria Brigati del Museo Diocesano, che oggi propone diciamo una visita in varie tappe appunto di Genova, ma prima di parlare della visita vorrei parlare di un contratto che è stato trovato nella Chiesa delle Vigne che parla proprio di focaccia, datato 1229.
3: Esattamente, all'interno dell'archivio della Basilica di Nostra Signora delle Vigne

c'è un atto, un contratto di locazione tra un certo Oberto, fornaio di Genova, e un certo Pietro, prevosto della stessa Basilica, nel quale si pone appunto un contratto di locazione esclusiva del forno che era situato all'interno della cucina delle cucine della chiesa, probabilmente nel chiostro, per l'uso esclusivo di questo forno per ovviamente cuocere torte, salate, focacce,

0: gennaio si impegnava anche a cuocere tutte le prelibatezze e anche focaccia e pane per i prevosti e i canonici. Ricordiamo che Levini è una collegiata, quindi non aveva solo prevosto ma un collegio di canonici che erano almeno 12, quindi da mangiare ce n'era bisogno.
1: Allora, questo è il documento che possiamo leggerne magari un estratto?
0: Possiamo leggere un estratto che dice: io Oberto Fornaio,
1: lo lasciamo qua così sì. Francesco lo...
0: Io Berto Fornaio prometto a te Pietro, a proposito della chiesa delle Vigne, di prendere in locazione un forno presso la stessa chiesa, che aveva anche un nome, si chiamava Sala Trana, e di condurlo in affitto dall'ottavo giorno prima di Natale per 5 anni, e promette nello stesso tempo di cuocere per te e i tuoi fratelli canonici pane, torte salate, focaccia, scarne, arrosti e prelibatezze per la somma di locazione di 5 fiorini genovesi. Nel caso in cui tutte queste cose non fossero portate a termine, pagava una menda addirittura di 10 fiorini genovesi.
1: Insomma, non è che ci guadagnasse.
0: Pensiamo però che i forni erano una rarità, soprattutto nel contesto cittadino, e l'uso doveva essere pagato con un canone di locazione. I canonici, avendo a disposizione questo forno, probabilmente hanno pensato che fosse più utile per loro dare a una locazione esclusiva, così che fosse lo stesso fornaio che avesse l'uso di questo forno.
1: Infatti, se poi andiamo a vedere, a girare quindi la fine di questo contratto, vediamo subito la datazione: 1229, il 23 ottobre
0: 1229. Si dice addirittura che l'atto fu rogato all'interno del chiostro da un notaio, presenti testimoni sia per la parte ovviamente dei canonici delle Vigne sia per la parte del fornaio Oberto, e anche allora nona si dice, è un contratto ovviamente che se lo leggesse un notaio di adesso non troverebbe alcuna clausola che potrebbe andar male.
1: Ecco, il contratto è stato trovato proprio nella chiesa delle Vigne. Quando è stato
0: nell'archivio?
1: Trovato?
0: Qualche anno fa è stato studiato da un archivista molto importante dell'archivio di Stato di Genova, che è Andrea Lercari, che ha ovviamente riordinato e studiato l'intero archivio delle Vigne, e diciamo che ha studiato anche questo atto che è importante perché sottolinea quanto la produzione di focaccia sia lontana nel corso dei secoli e quanto la focaccia si contraddistingua come produzione genovese, ma che abbia avuto un'evoluzione, perché inizialmente le focacce erano più simili a un pane schiacciato molto basso, non avevano la quantità ovviamente di olio e di sale che c'è adesso.
1: Focaccias era il termine.
0: Focaccias era il termine e deriva da focus, che può essere ovviamente derivato sia da fuoco che da focolare. Quindi focolare è un pochettino l'antenato del forno moderno.
1: Ecco, il Museo Diocesano oggi organizza proprio tutta una visita per andare a parlare di focaccia, ma in termini magari storici.
0: Allora, organizziamo una passeggiata culturale, quindi non vogliamo farvi correre, che partirà appunto dal porto antico. In particolare faremo le tappe che riguardano anche i toponimi collegati alle produzioni e all'attività mercantile di Genova. Dopo ovviamente Palazzo San Giorgio, Piazza Banchi, la Piazza dei Cambiavalute, dei Banchi, dei Cambiavalute, Via degli Orefici, la Via dei Fraveghi, che avevano tra l'altro una cappella dedicata a Sant'Eligio proprio all'interno della Chiesa delle Vigne. Alle Vigne avremo modo di osservare direttamente il documento e ai partecipanti verrà data una riproduzione del documento, quindi è carino anche tenerselo in casa e dire che la focaccia è solo genovese.
1: Solo genovese. E a Genova esiste proprio Vico Fornaro.
0: Proprio vicino ai vicoli intorno alla Basilica delle Vigne c'è Vico Fornaro. Chissà, forse è dedicato proprio a tutte le produzioni e a tutti i fornai che magari gravitavano in quei vicoli.
2: Autunno è ricette tipiche, ma anche tradizioni e poi curiosità. È la stagione migliore per andare a visitare il nostro territorio. E allora buona visita, buona puntata, buona continuazione. Noi ci vediamo la settimana prossima.

0: sono, ovviamente sono quasi sempre genovesi che si sono trasferiti a San Francisco. La settimana scorsa sono venuti dei signori, si sono fatti una scorta incredibile di focaccia. Stati Uniti, in Manhattan a New York, abbiamo clienti che vivono lì, abbiamo clienti che vivono in Svizzera, un signore di Buenos Aires, poi vabbè in Puglia, a Milano, tantissimi, quindi insomma siamo contenti.
1: Insegniamo ai milanesi come si fa una vera e propria colazione con la focaccia.
0: Sì, e io dico sempre che se riescono a superare lo shock di pucciare quella con le cipolle nel cappuccino, gli arriva la cittadinanza onoraria di Genova direttamente a casa.
1: Direttamente
0: qualcheduno,
1: a casa.
0: Qualcheduno l'ho convinto.
1: Insomma, tutti quelli che vogliono mantenere forte il legame con Genova, con la Liguria.
0: Devono mangiare focaccia al mattino, non ci sono storie.
1: Grazie Emanuela, grazie Emanuela di averci fatto entrare all'interno proprio di questo panificio. Tante le persone che sono venute in questi giorni?
0: Assolutamente tantissime, noi non ce l'aspettavamo e siamo rimasti stupiti piacevolmente, perché è veramente una coda continua. Sì, speriamo di riuscire a soddisfarle tutte, perché poi sai, la prima edizione non sai mai come regolarti, quindi...
1: Ecco, questa è la prima edizione.
0: La prima edizione a livello genovese, la prima edizione in assoluto, sì.
1: Grazie Emanuela. Tutti i segreti della focaccia, ma non solo la focaccia tradizionale. Oggi parliamo della focaccia di Recco, la focaccia con il formaggio, che ha ricevuto anche il marchio IGP, una delle eccellenze agroalimentari che rappresenta l'Italia nel mondo, ma soprattutto la nostra regione, la Liguria. Qui con Daniela Bernini del Consorzio.
2: Buongiorno a tutti. Sì, la focaccia di Recco è veramente un'eccellenza, rappresenta l'Italia nel mondo e con orgoglio possiamo dire che la nostra focaccia è l'unica focaccia, noi diciamo in Italia ma anche in Europa, ad aver ottenuto la protezione europea, con una zona di produzione piccolissima in Liguria, Recco, Camogli, Sori e Avegno, dove solo le aziende, panifici e ristoranti autorizzati dal Ministero possono utilizzare con orgoglio il logo IGP, perché rispettano il disciplinare approvato dalla Comunità Europea.
1: L'ha ottenuto quando?
2: Nel 2015, dopo 12 anni, una battaglia infinita che ha visto al nostro fianco tutte le istituzioni, a partire dal nostro comune, regione, Camera di Commercio, il Ministero, ci hanno aiutato tantissimo. 2015 gennaio è stata un'apoteosi, per la Liguria credo che sia tanta roba, e noi come consorzio partecipiamo a determinati eventi, ormai pochissimi, qui sono le nostre istituzioni che lo organizzano, quindi non potevamo non esserci, per promuovere il nostro prodotto, e devo dire che dovunque andiamo il nostro obiettivo è invitarvi tutti a venire da noi.
1: Il segno lo lasciate?
2: Certo, perché ti lasciamo il profumo, noi tu vedi la produciamo al momento, e quindi ti invitiamo dovunque siamo a venire in Liguria, a Recco, Camogli, Sori, Avegno, per assaggiare, perché solo qui nel nostro territorio di produzione c'è il suo sapore, il profumo, la sua origine.
1: Ci spostiamo direttamente da colui, Massimiliano Bernini, che sta facendo proprio in diretta, guardate, una vera e propria focaccia al formaggio. Insomma, Massimiliano, ieri com'è andata, come sta andando e come andrà oggi? Insomma, un po' di...
3: Ma possiamo dire che siamo solo che soddisfatti, ieri è andata molto molto bene, oltre ad aver venduto un bel po' di porzioni abbiamo visto tante persone soddisfatte. È un prodotto che nella sua semplicità rende davvero le persone, i gusti delle persone felici.
1: E allora adesso stai preparando l'impasto per poi appunto mettere in forno, insomma ci spieghi un po' quali sono i passaggi per realizzare una vera e propria focaccia al formaggio?
3: Sì, questa appunto è la focaccia col formaggio del consorzio della focaccia di Recco. È un prodotto, come anticipato prima, semplicissimo, sono due sfoglie di pasta fatte da acqua, olio, sale e farina, è l'unico impasto di una focaccia italiana senza lievito, quindi una volta che viene fatto l'impasto poi viene fatto riposare mezz'ora a temperatura ambiente, vengono stese due sfoglie di pasta

0: prima lavorate col mattarello e poi con le mani, con tanta arte, in un modo molto molto sottile. In mezzo viene farcita con tanto stracchino delizioso fatto apposta per questa focaccia, viene ricoperto da una sfoglia tirata ancora più sottile, quando la tiriamo si devono vedere le mani, e poi vengono insomma sigillati i bordi, tolta la pasta in eccesso che verrà riutilizzata per un'altra focaccia, vengono fatti questi camini che servono per far fuori uscire il vapore acqueo durante
1: sono
0: la...
1: fondamentali questi
0: fondamentali per far fuori uscire tutto il vapore acqueo della cottura dello stracchino nel forno.
1: La focaccia però deve essere molto sottile.
0: Sottile, deve essere sottile, la caratteristica importante è proprio questa, che c'è tanto stracchino in mezzo a queste due sfoglie sottilissime, e la, proprio la bellezza di tirare la mano è lì che fa la differenza assolutamente.
1: Il formaggio che utilizzate è lo stracchino?
0: È uno stracchino fatto apposta per questa focaccia, semplice, ha il sapore molto anche a quella nota dolce, e poi è ottimo perché scioglie in un modo perfetto nel forno, e già a vederlo è fantastico, a mangiarlo ancora di più.
1: Ieri com'è andata? Tante persone ho visto anche proprio da fuori che venivano proprio per assaggiare la focaccia di Recco.
0: Sì, certo, la focaccia di Recco è un prodotto che ha una è già molto conosciuto anche per quello che ha ottenuto nel 2015, cioè un IGP, un'indicazione geografica protetta ottenuta proprio dal consorzio, e questo lo rende ancora più speciale perché il prodotto della focaccia di Recco certificato IGP lo possiamo trovare solo a Recco, Camogli e Soria Avegno, nei locali che sono autorizzati dal Ministero e rispettano il disciplinare di produzione dell'Unione Europea.
1: Ecco, mi sposto dietro, vengo ecco dietro di te, questi sono gli impasti
0: questi
1: che poi
0: sono gli impasti che poi utilizzeremo durante la cioè da lavorare dopo, e da prima da tirare col mattarello, poi con la mano, e una volta che li lavoreremo appunto col mattarello li passeremo poi alla lavorazione con le mani, e lì c'è tutta l'arte e tutto lo spettacolo. Ecco.
1: Si inforna la prima focaccia a mezzogiorno.
0: La prima focaccia a mezzogiorno, la cottura la rispettiamo però sempre, sono quei 6 o 7 minuti a oltre 300 gradi. Da mezzogiorno alle 5 oggi ci siamo.
1: Ho visto da Milano, ma anche da fuori, proprio fuori Italia, insomma, tante persone che sono venute proprio ad assaggiare.
0: Sì, tante persone, poi questa è la prima edizione di questo Fugassa Festival che riunisce tutte le focacce d'Italia, tra cui anche la nostra. È bello vedere che ci sono così tante persone che vengono a Genova anche per sviluppare questo turismo gastronomico che è sempre più in crescita, e quindi è una grande soddisfazione.
1: Ilaria Brigati del Museo Diocesano, che oggi propone diciamo una visita in varie tappe appunto di Genova, ma prima di parlare della visita vorrei parlare di un contratto che è stato trovato nella Chiesa delle Vigne che parla proprio di focaccia, datato 1229.
2: Esattamente, all'interno dell'archivio della Basilica di Nostra Signora delle Vigne c'è un atto, un contratto di locazione tra un certo Oberto, fornaio di Genova, e un certo Pietro, prevosto della stessa Basilica, nel quale si pone appunto un contratto di locazione esclusiva del forno che era situato all'interno della cucina delle cucine della chiesa, probabilmente nel chiostro, per l'uso esclusivo di questo forno per ovviamente cuocere torte, salate, focacce, c'è scritto proprio focaccias, e tutte le prelibatezze. Il pagamento di questa locazione era stabilito a 5 fiorini genovesi, e Roberto, il fornaio, si impegnava anche a cuocere tutte le prelibatezze e anche focaccia e pane per i prevosti e i canonici. Ricordiamo che le vigne è una collegiata, quindi non aveva solo il prevosto ma un collegio di canonici che erano almeno 12, quindi da mangiare ce n'era bisogno.
1: Allora, questo è il documento che possiamo leggerne magari un estratto?
2: Possiamo leggere un estratto che dice: io Oberto fornaio,
1: lo lasciamo qua così sì. Francesco lo...
2: Io Oberto fornaio prometto a te Pietro, preposito della chiesa delle Vigne, di prendere in locazione un forno presso la stessa chiesa, che aveva anche un nome, si chiamava Sala Trana, e di condurlo in affitto dall'ottavo giorno prima di Natale per 5 anni, e promette nello stesso tempo di cuocere per te e i tuoi fratelli canonici pane, torte salate, focaccia, carne, arrosti e prelibatezze per la somma di locazione di 5 fiorini genovesi. Nel caso in cui tutte queste cose non fossero portate a termine, pagava una menda addirittura di 10 fiorini genovesi.
1: Insomma, non è che ci guadagnasse.
2: Pensiamo però che i forni erano una rarità, soprattutto nel contesto cittadino.

0: doveva essere pagato con un canone di locazione. I canonici, avendo a disposizione questo forno, probabilmente hanno pensato che fosse più utile per loro darle a una locazione esclusiva, così che fosse lo stesso fornaio che avesse l'uso di questo forno.
1: Infatti, se poi andiamo a vedere, a girare quindi la fine di questo contratto, vediamo subito la datazione: 1229, il 23 ottobre 1229.
0: Si dice addirittura che l'atto fu rogato all'interno del chiostro da un notaio, presenti testimoni sia per la parte ovviamente dei canonici delle vigne sia per la parte del fornaio Oberto, e anche allora nona si dice ha un contratto ovviamente che, se lo leggesse un notaio di adesso, non troverebbe alcuna clausola che potrebbe andar male.
1: Ecco, il contratto è stato trovato proprio nella chiesa delle vigne. Quando è stato trovato?
0: Nell'archivio, qualche anno fa. È stato studiato da un archivista molto importante dell'archivio di Stato di Genova, che è Andrea Lercari, che ha ovviamente riordinato e studiato l'intero archivio delle vigne, e diciamo che ha studiato anche questo atto che è importante perché sottolinea quanto la produzione di focaccia sia lontana nel corso dei secoli e quanto la focaccia si contraddistingua come produzione genovese, ma che abbia avuto un'evoluzione, perché inizialmente le focacce erano più simili a un pane schiacciato molto basso, non avevano la quantità ovviamente di olio e di sale che c'è adesso.
1: Focaccias era il termine.
0: Focaccias era il termine, e deriva da focus, che può essere ovviamente derivato sia da fuoco che da focolare. Quindi focolare è un pochettino l'antenato del forno moderno.
1: Ecco, il Museo Diocesano oggi organizza proprio tutta una visita per andare a parlare di focaccia, ma in termini magari storici.
0: Allora, organizziamo una passeggiata culturale, quindi non vogliamo farvi correre, che partirà appunto dal porto antico. In particolare faremo le tappe che riguardano anche i toponimi collegati alle produzioni e all'attività mercantile di Genova. Dopo ovviamente Palazzo San Giorgio, Piazza Banchi, la Piazza dei Cambiavalute, dei Banchi dei Cambiavalute, Via degli Orefici, la Via dei Fraveghi, che avevano tra l'altro una cappella dedicata a Sant'Eligio proprio all'interno della Chiesa delle Vigne. Alle Vigne avremo modo di osservare direttamente il documento, e ai partecipanti verrà data una riproduzione del documento, quindi è carino anche tenerselo in casa e dire che la focaccia è solo genovese.
1: È solo genovese. E a Genova esiste proprio Vico Fornaro.
0: Proprio vicino ai vicoli, intorno alla Basilica delle Vigne, c'è Vico Fornaro. Chissà, forse è dedicato proprio a tutte le produzioni e a tutti i fornai che magari gravitavano in quei vicoli.
2: Autunno è ricette tipiche, ma anche tradizioni e poi curiosità. È la stagione migliore per andare a visitare il nostro territorio. E allora buona visita, buona puntata, buona continuazione. Noi ci vediamo la settimana prossima.

Buonasera e benvenuti a Liguria Calcio. Sarà una grande puntata questa sera perché c'è aria molto molto calda in casa Genoa. Al di là delle dichiarazioni di Sciugo che commenteremo, quelle di De Rossi che commenteremo, va o resta Diego Lopez? Si fa male per una festa a Bucarest con i Rapid, l'altra squadra del presidente del Genoa, si fa male Colombo. Cosa succederà con la Fiorentina? Tanti tanti interrogativi, ma io vado anche nella pagina della Sampdoria perché sicuramente ci sono tanti infortunati. Purtroppo Bernardo Corradi deve ancora fare

0: I conti con l'infermeria, però l'ambiente è un pochettino più calmo. E poi, ieri la vittoria del Vado 1-0, esordio casalingo di mister Riolfo vincente. Oggi ha vinto lo Spezia a Reggio Emilia, il gol di Cazzadori, lo Spezia ridotto in 10, partita fantastica, se non l'avete vista vi siete persi un grandissimo spettacolo, e 5 punti dello Spezia sopra al Rimini, quindi potrebbe essere promozione diretta. E poi, poi Mancini, non potete che non parliamo della nazionale, tutti l'abbiamo in qualche modo svezzeggiato, lo abbiamo in qualche modo così di non serve, e invece tac, Roberto ha messo a posto la nazionale. Vi presento subito i miei ospiti, perché la mia introduzione è stata anche lunga. Vado alla mia sinistra, là in fondo, Elio Signorelli.
1: Buonasera, Graziano, buonasera a tutti a casa.
0: Sei bello carico, vero?
1: Direi di sì, perché comunque il Genoa ci fa preoccupare. Chi è genuano non può sicuramente passare delle serate serene. Aspettiamo questa partita con la Fiorentina con grande ansia, perché è difficile, e quindi speriamo bene.
0: Vicino a lui Giovanni Filippone.
2: Ciao Graziano, buonasera a tutti a casa.
0: Vince con la sua squadra, ragazzi.
2: Sì, grande superba. Due vittorie, una esterna.
0: 6 punti in classifica.
2: 6 punti, 7 gol fatti e uno subito.
0: Infortunati nessuno, vero?
2: Fortunati non siamo la Sampdoria.
1: Solo che non dovrebbe guardare il risultato.
2: Qui lo guardo, dobbiamo vincere il campionato.
0: E do il benvenuto, perché è la prima volta che ospito Giuseppe Viscardi. Buonasera Giuseppe.
3: Buonasera Graziano. Buonasera a tutti gli amici in studio e a casa.
0: Con una Sampdoria che insomma deve fare ancora qualche problema, tanti problemi.
3: Qualche problema, facendo i conti, c'è 3 crociate, adesso forse bisogna vedere, Sinani forse fanno la terapia conservativa, vediamo, comunque è certo che bisognerebbe veramente...
0: Secolo Vitti, guarda, mi sono segnati Meyer, Esposito, ma
2: Meyer è ricaduto,
3: Meyer è andato in Olanda a farsi curare da una strega, fare l'imposizione delle mani.
2: A casa ho l'acqua del Lourdes, può darsi che la porta a bollire.
0: Portano una boccettina, anche qua. E poi Gabriele Nepi, che sorride, ma sapeste quando l'ho visto arrivare, ma ha detto stasera vedrai cosa succede.
4: Guarda, io sono nero da 2 settimane, si parlava prima di grinta, carattere, voglio vedere questa grinta e questo carattere sabato contro la Fiorentina, perché non si possono più fare figure come si è fatto 2 settimane fa contro il Parma. Io non le accetto più, perché prima Elio diceva siamo preoccupati. Caspita, è il terzo anno che siamo preoccupati, non partiamo col freno a mano tirato, di più, basta queste partenze.
0: Allora va bene, guarda, questo basta chiacchiere, servono punti, credo che sia l'Imper Mare Meligioso per incominciare questa trasmissione. Ecco, le foto, mi devo scusare chi ho messo in foto, che sono Marcandalli e Baldanzi, ma sono quelli più chiacchierati, Elio, quindi cosa devo fare io?
1: Anche perché chiaramente Baldanzi bisogna che accetti che noi chiacchieriamo su di lui, perché il Genoa ha fatto un grande investimento, ha speso dei soldi, chi ha avallato questa operazione se ne deve assumere le responsabilità, che sia De Rossi, che sia il direttore sportivo, che sia l'amministratore, perché sono soldi importanti, e oggi Baldanzi onestamente non sta portando un valore aggiunto a quello che è la causa del Genoa. Per quel che riguarda Marcandagli, a mio avviso sta avendo dei problemi, però io sono rimasto sempre colpito da questo giocatore, ancora oggi dico che il giocatore è importante, è un giocatore forte, però visto questo assetto sta pagando qualche cosa, abituati a giocare a 3 l'anno scorso con
0: sai quando arrivano a folate come fai? Cosa metti il muro? È la rete,
4: ma sono esenti da colpe solo i difensori o anche il centrocampo non fa filtro, non è più quello dello scorso anno? Mi riferisco ad esempio anche a Frendlo, che con io ho visto il giocatore danese in netto calo, non è più il giocatore che va a prendere il pallone con la grinta, col carattere, vedo un brusco e brutto calo anche da parte dei nostri centrocampisti.
1: Però il problema non è Marcandagli, perché Marcandagli è un giocatore giovane che deve essere trasportato dagli anziani, deve essere sopportato, deve essere aiutato, e qui oggi ripeto, poi io sono sempre il solito che contesta i più anziani, ma a mio avviso non bisogna prendersela con Marcandagli, ma bisogna vedere all'interno perché Ostiga non dà più lo stesso.
2: Ma secondo voi è solo
1: perché Vasquez non ha più lo stesso rendimento? Il portiere è un valore aggiunto in questa squadra, visto che se ne è sempre parlato e si è sempre detto che è fortissimo.

0: L'analisi va fatta veramente.
1: Ma secondo voi Gemma ha solo un problema di campo, di strategia in campo? Per me, dopo le ultime dichiarazioni di De Rossi, c'è un problema di spogliatoio. Perché le ultime dichiarazioni cosa ha detto De Rossi? Ricordatevi che lo zoccolo duro è ancora dalla mia parte. Ma poi perché, la società, quindi c'è qualcosa che non va.
0: Dicevo quando hanno fatto l'incontro nello spogliatoio tra De Rossi, la dirigenza, speriamo che si siano anche picchiati.
1: Che venga fuori tutto.
0: Altrimenti il rischio è che tu, come delle volte in quelle riunioni, si dice sì, va bene, bravo, ok, martedì ci vediamo, li parliamo, però alla fine non tiri fuori,
1: non tiri fuori,
2: ti tieni le cose, quindi, ti tieni le cose dietro, le devi dire in faccia senza timore.
0: No, ma sì, ma a un certo punto se c'è un mal di pancia è meglio tirarlo fuori.
1: Ma infatti il mal di pancia per me c'è.
0: E magari, a mio avviso, con la Fiorentina poi escono i risultati. Questo è il concetto.
3: Ma tecnicamente un giocatore come Marcandalli sarebbe nell'habitat ideale per crescere da un punto di vista tecnico e professionale, perché vicino a lui ci sono due giocatori di provata garanzia internazionale come Vasquez e Østigard. Cioè, se Marcandalli fosse lo stesso Marcandalli di 2 o 3 anni fa alla Reggiana, dove avevano con tutto il rispetto, ma dei signori nessuno rispetto a Østigard e Vasquez, ma dove lui si era messo in luce al punto da meritarsi il ritorno alla casa madre, probabilmente all'epoca non aveva bisogno di questi stimoli, adesso li avrebbe, però obiettivamente
0: difatti,
3: in questo momento sembra.
0: L'anno scorso Marcandalli ha fatto un campionato strepitoso, perché comunque era tutto l'impianto che funzionava, perché come diceva il mister, non è a volte solo colpa della difesa, è una struttura di, i primi difensori sono gli attaccanti, se gli attaccanti
4: allora di chi è la colpa? Scusami Gabriele, beh, qui
3: io sono d'accordo,
0: sì, a mio avviso non ha colpe
4: De Rossi,
0: non è che non ha colpe,
1: la responsabilità,
0: non voglio dire, non
4: gli ammette la sua responsabilità,
0: non gli hanno migliorato la squadra, a mio avviso, rispetto all'anno scorso.
1: Quindi, ragazzi, ma un allenatore che dice quello che ho detto poc'anzi, che lo zoccolo duro è ancora la sua parte, logicamente poi c'è qualcuno che non è da sua parte, perché
4: non voglio fare la fine del socio,
1: io avverto la società sa quello che ci vuole, non voglio fare la fine del socio, c'è un problema di fondo,
0: ma lui doveva mollare prima,
1: lui avrebbe dovuto
0: prendere la borsa e dirgli signori, io non sono in sintonia con quello che è la società e me ne va, perché il momento che tu, quando fischia l'arbitro, qua ce n'abbiamo uno, e lì inizia la partita, vuol dire che tu hai accettato tutto quello che è la programmazione della società. E tu hai allenato quelli che loro ti hanno messo a disposizione, vuol dire che tu li hai accettati, quindi hai avallato il mercato.
2: Sicuramente dal mercato il mister si aspettava qualcosa di più, quei famosi esterni di qualità, è arrivato soltanto El Shaarawy, bene, perché altrimenti almeno dalla fascia a sinistra tu avresti avuto problemi.
4: Bene, non l'abbiamo ancora visto.
2: Non l'abbiamo ancora visto,
4: come facciamo a dire bene? È il nome che ti porta a dire bene.
2: Però sono arrivati.
1: Guarda, lo sai che mi ricorda Candreva.
0: Mentre per dire, dalla parte Sampdoria hanno programmato su Insigne, e a mio avviso in modo molto intelligente, perché è arrivato invece di farlo giocare subito contro il Valtellina, contro il Ligorna, l'hanno tenuto fuori, gli hanno fatto una preparazione e hanno cercato di portarlo in condizione per quello che è il campionato. E mi sembra che Insigne, per quello che è la Sampdoria, sta determinando.
1: È due categorie.
3: Soprattutto dal punto di vista della personalità, esatto, perché l'impressione seria è che manchi questo tipo di figura attualmente nell'organico del Genoa. E lo dico perché, soprattutto, si parlava del centrocampo, gli esterni di qualità. Io credo che non sia quello il vero problema. Il vero problema è che manca un catalizzatore di gioco a centrocampo che faccia lievitare i giocatori come Frendrup, che gli girano intorno, perché se So e Amorim sono i catalizzatori del gioco e quindi quelli che devono dare la personalità all'intero impianto della squadra, io ho l'impressione che non si vada da nessuno. Allora è inutile poi concentrarci magari sul singolo errore di Marcandalli preso in velocità, o voglio dire di Baldanzi che dalla tre quarti in su non riesce a incidere, perché il vero tema è il direttore d'orchestra che non c'è.
2: Vedi, soprattutto il direttore d'orchestra doveva essere Amorim, dove la società a gennaio ha fatto un investimento di 9 milioni di euro, doveva essere il giocatore titolare, ma nelle ultime partite il giocatore non ha giocato, sta al suo posto, sta giocando su, non con

0: ottime qualità, visioni di gioco, però ricordiamoci che il Genoa quest'anno ha meno di Malinowski, un giocatore importante, tiri certo. da fuori area, punizioni, 6 gol, altrettanti assist, vado ancora prima, ti manca ancora Badeli, quindi sono già 2 anni Gabri, che il Genoa manca
1: oramai, questa è una cosa sudata. Adesso
2: bisogna cambiare
1: chi è il direttore sportivo, chi è De Rossi, chi è l'amministratore. Ora in questo momento noi dobbiamo tirare fuori da questo gruppo dei risultati. Come si fa? Questo lo devono sapere loro in quel confronto che si sono detti, perché io presumo che chi ha avallato i 10 milioni di Amorin l'avrà visto sto giocatore, l'avrà valutato, sarà andato a vederlo, ci avrà parlato, cioè è questa la cosa. Chi è stato? È stato
0: un'idea l'attuale, di un'idea l'attuale,
3: Lopez, Amorin l'attuale e Baldanzi.
1: Allora adesso anche lì bisogna analizzare. Lopez ha lavorato bene o non ha lavorato
3: Amorin
1: bene?
3: Amorin e Baldanzi perché sono due
1: le voci sono uscite che Lopez era in discussione, no? Poi a un certo punto la società ha detto no, sono tutte chiacchiere dei bar, ok? Oggi di nuovo riescono altri nomi,
2: si riaccendono
1: allora che smentiscano questa cosa, oppure perché è evidente che loro in questo momento,
2: ma ragazzi, fino a ieri ci hanno detto che hanno lavorato, in coesione, no?
1: Perché se tu mandi via il direttore sportivo oggi vuol dire che allora la società ha sbagliato.
0: Allora scusami un attimo, come io ho detto dai nostri studi già anche nelle precedenti trasmissioni, ogni anno deve sempre pagare il mister, il direttore sportivo, l'amministratore delegato, il direttore generale, non sono mai esenti da colpe, visto che poi
3: sono gradi apicali, non pagano mai.
0: Le autorizzazioni arrivano anche da chi sta sulla scala gerarchica ben più importante, dalla piramide.
4: Però Gabriele,
0: sono
4: ti domando,
0: sono 3 anni che si fanno sempre disastri a inizio campionato, sono tutti disastri. E 2 anni fa c'erano i primi dei 7-7-7 e va bene. L'anno scorso Vierà, molti giocatori non andavano a Genio. Quest'anno dov'è il problema? Forse che sono stati comprati troppi giocatori che non hanno mai giocato nel campionato italiano, molti giocatori non sono arrivati in forma, alcuni non li vede il mister, perché Mità ad esempio non ha quasi mai giocato. I due investimenti, Amorim e Baldanzi, signori, sono costati quasi 20 milioni di euro e sono stati oggi investimenti
3: a perdere. Sono un doppione perché Amorim e Baldanzi, l'ho sempre detto in questi studi, non possono giocare insieme, sono due pesi leggeri.
2: Se io vedo giocare la Spagna, che sono tutti piccolini così, sono tutti pesi leggeri, eppure fanno 3 gol a tutti.
3: Con le dovute proporzioni,
2: ho capito.
3: Cioè, tecnicamente, Baldanzi e Amorim non è che possiamo paragonare.
2: Il Frosinone, certamente, non è il Bayern di Monaco, non è ma con tutto rispetto.
3: Con l'assetto tattico che ha il Genoa, non può permettersi due pesi leggeri perché va in inferiorità al centrocampo.
1: Io direi che. È che la qualità non è così elevata. Perché se tu hai dei campioni e sono piccoli fa la differenza.
3: Infatti è quello che dicevo io,
1: te hai dei giocatori che sono
3: bravini.
1: Cioè, voglio dire, se tu vai a vedere Baldanzi, ha giocato all'Empoli,
0: alla Roma
3: ma non te lo davano se era così forte,
1: e poi
2: ha fatto un viaggio, no,
1: è andato via, voglio dire,
3: ma se era così forte
1: Amorin sta iniziando a giocare adesso e tu gli hai dato la maglietta di una squadra, onestamente, dove ci sono stati dei giocatori.
2: Ragazzi, vi devo interrompere perché devo andare in pubblicità. Stai qua,
3: reclamo.
2: Ma cominciamo
1: la pubblicità
2: subito.
1: Serve,
2: certo che serve, anche a noi serve la pubblicità.

0: Ragazzi, io voglio parlare anche di Bucciacchiato, perché c'è questa emergenza che ci continua, c'è la partita con l'Avellino venerdì alle 20.30, è una squadra, io credo che Bernardo Corradi in questo momento se le possa inventare tutte, sì, perché è in una difficoltà totale, eppure...
1: Le assenze sono già quelle che c'erano prima, non è che ci manca uno che stava giocando, quindi ci sono state delle ricadute, Sinani purtroppo non ci voleva, però dovrebbe esserci anche il rientro di De Paoli. Paoli e l'altro centrocampista esterno che hanno preso, di colore che adesso mi sfugge il nome.
2: Potrebbe arrivare De Paoli, potrebbe giocare, sì. De Paoli, sì, potrebbe giocare Caramò e Mbabu, entrambi sono in ripresa da un punto di vista fisico, bisogna capire, più che altro hai il

0: centrocampisti centrali, se giochi col 4-2-3-1, addirittura se giochi col centrocampo a 3, ma credo che non lo farà, non hai tre centrocampisti, perché in questo momento Esposito probabilmente non sarà della partita, non riuscirà.
1: Albiga
0: è squalificato, per cui praticamente hai soltanto Francesco Conti, ne ha ancora per 20 giorni al mese, sicuramente. Quindi nella migliore delle ipotesi hai Henderson e Makumbu da giocare sulla linea dei mediani, e poi dovrai giocare con per forza con due con Verscheren probabilmente abbassato un po' a centrocampo, e Insigne e Begic, uno da una parte, uno dall'altra, con il pennellone davanti.
1: Si fa già presto a fare la formazione.
0: La formazione la fai presto.
1: Siamo tornati
0: alla famosa partita di Palermo, quando Corradi aveva detto: mi guardo indietro e vedo tutti i minorenni. Perché è così.
1: È vero, e ne mancava anche qualche duro.
0: La partita dove la Sampdoria aveva giocato particolarmente bene.
2: Nonostante tutto, il pennellone là davanti, che c'ha molta qualità.
1: Lauritsen.
0: Assolutamente. Lauritsen. Dico io pennellone perché
2: Insigne
1: ha qualità.
3: Verscheren
1: ha qualità.
2: A questo punto sei costretto a passarlo, però hai qualità. L'altro ex Parma, Begic. Anche lui c'ha qualità. Tutto sommato, comunque, quest'anno la Sampdoria
0: alla rose e ai Riccardo, penso anch'io.
2: Voglio dire, voi sampdoriani che seguite la Sampdoria parlate di un disastro dell'infermeria, però riesce a mettere
1: perché è vero, anche il disastro c'è, dai,
0: credibile, coerente,
2: hanno strutturato, cioè tu puoi andare a Avellino a vincere con questa squadra,
0: sì.
2: Anche se io dico che basta il pari ad Avellino.
0: Certo, tanto più che Avellino storicamente è uno di quei posti dove la Sampdoria non vince mai, non vinceva negli anni 80, quindi figuriamoci.
2: Secondo me basta, cioè la Sampdoria deve riniziare a dare conto, cosa che nei campionati scorsi non è mai riuscito in questo.
0: Totalmente d'accordo.
2: Anche un pareggio
0: andrebbe benissimo.
3: La classifica,
1: la classifica
3: è
1: cortissima, ragazzi. Mi sembra che ci sia 14-15 squadre.
0: Addirittura 5 punti dalla promozione diretta.
1: Esatto, perfetto.
2: Quindi quello che tu devi fare è dare continuità.
3: Basta poco, perché questo potrebbe essere un mese.
1: Guardi questa classifica, dai 7 punti dell'Hellas, guardate, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13 squadre, 14 squadre, ragazzi, cioè è una roba, è ancora tutto lì,
3: Soprattutto Bersani, le due sorprese su Tirol e Mantova dietro a Palermo.
1: Mi dirai, sei anche vicino alla zona.
0: Per carità, però ci sono anche delle squadre come appunto quelle che stava indicando Gabriele, cioè su Tirol Mantova, io penso lo stesso Ascoli, che non so quanto a lungo riusciranno a rimanere da quelle parti, ecco. Forse il Mantova, perché comincia ad avere un po' di continuità, sulle altre qualche riserva.
3: Soprattutto la Cremonese, nessuno inizio stagione pensava un cambio del mister, vedere una Cremonese a 5 punti, anche il Pisa che stenta, il Verona vabbè si è ripreso vincendo il derby col Vicenza, però all'inizio stagione si pensava a Palermo davanti, poi subito dietro Cremonese. Pisa e Verona, invece c'è molta competitività.
2: Siamo veramente all'inizio.
1: Secondo
2: me verso la decima inizia.
0: Comunque personalmente però, non ho mai pensato, a parte forse la Cremonese, che le tre retrocesse fossero così tanto favorite. Per dire, l'anno scorso o due anni fa, quando c'era il Sassuolo, o l'anno scorso quando c'era il Monza che poi ha fatto fatica ma c'è arrivato, o il Venezia, si capiva che le retrocesse.
2: Certo, perché avevano una struttura. Comunque, oggi Verona ha dei problemi societari,
0: non aveva la struttura neanche due anni fa quando è venuto in Serie A,
4: la Samp ha una struttura di squadra che se non arriva almeno al settimo posto è fallimentare anche quest'anno,
0: credo anche io
4: si riprenderanno gli infortunati, hai una rosa molto competitiva per arrivare
0: profonda,
4: a primi sei.
2: Ancora di più nel momento di difficoltà come oggi, se tu riesci, muovi la classifica in un campo difficile come Avellino,
4: non devi perdere.
0: Totalmente d'accordo con lei,
3: perché se tu fai un filotto dopo la partita con l'Avellino, metti un pareggio, poi se non erro il calendario dice Arezzo. Entella, quindi potrebbe essere un ottobre dove
1: calendario difficile, perché in 20 giorni ci sono 5 partite, ragazzi, perché poi giochiamo domenica, mercoledì. È una situazione come questa dove ci sono tanti in infermeria, non ti aiuta certamente,
0: anche perché e lo dico anche, sono persone che allenano, che arbitrano e che

0: hanno giocato anche ad altri livelli,
1: mai più adesso.
0: No, vabbè, dico per dire, però
1: mai più.
0: Che, però, sia per sé. Che le hanno viste in prima persona quando ci sono tanti impegni così ravvicinati. Più che altro il tema vero è evitare che ci siano nuovi infortuni.
2: La rotazione
0: perché vai a logorare ulteriormente.
1: Il problema è la rotazione.
0: I pochi che stanno finora molto bene.
3: Cosa che ora la Samp non può fare.
2: Non può fare.
3: È contata, quindi
4: non puoi neanche preservare i tuoi giocatori forti.
0: Per forza farlo
4: Loristan, perché ce l'hai contati, soprattutto nel ruolo della punta centrale.
1: Ma guardate Esposito che ha fatto una bella partita, avevamo detto guarda Esposito che è nuovo entrato, ha giocato veramente bene, perché quando gioca male lo bastoniamo, quando gioca bene diciamo hai giocato veramente bene. Niente,
2: sì, più che giocare bene, sì, ha fatto una buona partita, ha alzato i ritmi del
1: gioco.
2: Prima era molto compassato,
0: ha verticalizzato
2: pensiero, esecuzione più veloce,
0: ha avuto un impatto
1: positivissimo con la partita, quindi si è assunto, no? Dice
2: anche però con i nuovi inseriti hai un centrocampo che è più dinamico, quindi lui ha fatto anche la sua parte.
3: Delle volte tu speri nella sosta, no?
0: Per recuperare
2: invece se ne ammalano quattro,
3: invece per assurdo la Sampdoria ha peggiorato,
4: si allungano.
3: Il Genoa magari pensava, dice posso,
1: invece prende Colombo, vero?
3: Perde Colombo. Cioè delle volte sarebbe meglio proseguire il campionato.
1: Beh, ma molti allenatori, mi riferisco a Chiappella, ha detto siamo in un momento, allenatore dell'Entella, siamo in un momento molto positivo, vorrei giocare domani mattina,
0: ha ragione.
1: È vero,
2: perché dai continuità anche al morale, all'autostima.
4: Tutta va portato via 4 punti a Cremonese e Pisa, che con tutto rispetto sono superiori all'Entella, hanno una caratura diversa, obiettivi differenti e soprattutto ha fatto punti importanti in trasferta, a differenza
3: anche perché
4: della scorsa
3: comunque,
4: stagione
3: anche
4: all'Entella.
3: Perché comunque, no, tu dici come è possibile che si fa male? Perché comunque anche i giocatori nella testa staccano la spina.
2: Certo.
3: Quindi tu vai al campo, magari la
1: dici
3: sera,
1: quei 5-6 giorni.
3: Se c'è il campionato, magari
2: ti alleni con più verve,
3: non lo fai, e invece col fatto che c'è 21 giorni di festa a Genova, Bogliasco, belle giornate, stai fuori, accontenti la moglie,
2: il nautico,
0: c'è da dire che qualcuno che è tra i convocati in nazionale, figlio d'arte, nipote d'arte, ha fatto queste cose durante il campionato,
3: perché onestamente sono ragazzi, no?
0: Questo è chiarissimo.
3: Lo fa, voglio dire, ripeto, a Bogliasco, belle giornate, ti viene da fare due passi, andare a fare l'aperitivo, cosa che magari nella settimana di campionato stai più abbottonato, sei più attento, anche
2: più concentrato.
4: Magari sei più rilassato perché hai vinto una partita importante ribaltando al Catanzaro 2 settimane fa, quindi
2: in
4: magari non c'è la concentrazione massima.
1: Voi non conoscete Bernardo Corradi?
3: Sì,
2: li tiene sul pezzo,
1: ragazzi, voi non lo conoscete, ma io l'ho abitato, lo conosco come opinionista, ho lavorato con lui, li tiene lì su quel pezzo, non mi meraviglierei che qualche sera vada a suonare il campanello e sei a casa? Che fai?
3: No, fa bene, fa benissimo.
1: Ragazzi, comunque,
3: hai un'occasione da allenatore che ti danno la Sampdoria, io prima di perdere questa occasione fossi...
1: A parte
3: che sono convinto che solo vedendolo uno solo se va a vedere come giocava Corradi capisce che persona è Corradi, no? Perché era uno che non mollava mai, quindi sicuramente questo temperamento, questo messaggio nello spogliatoio lo trasmette sempre,
1: deve darlo
3: ancora oggi da allenatore,
4: esperienza in nazionale, internazionale, ha giocato anche nel Manchester City, per
1: l'esperienza delle giovanili serve proprio per poi controllare un gruppo
0: dal
1: più
0: punto
1: adulto
0: vista della disciplina.
1: Io guardo che non me lo toglie e non si scherzava under 16, under 17, non si scherzava, quindi serve anche per dire questo è il mio modo di comportarsi.
3: Tu prima hai parlato di Roberto Mancini, no? Cioè Roberto Mancini chi si è messo vicino? Bollini,
1: bravissimo.
3: Cioè, uno che ha vinto
2: Sampdoria.
3: Perché secondo me quello è
1: fondamentale.
3: Mancini, che è uno che anche lì vuole vincere, intelligente, è uno che non lascia niente al caso, dice: ma perché io non devo mettermi uno che ha vinto l'Under 16, l'Under 17, tutti i tornei li ha vinti Bollini. Quindi quando tu gli dici lo conosci Lepri, Bollini ti dice: sì, la caratteristica è questo. E onestamente in Italia Mancini ha fatto
4: una figura così
3: che ha messo in piedi una
2: squadra,
3: ha dato un'idea
2: di gioco.

0: un'impronta.
1: Cioè. Siamo ritornati al calcio, quello che piace a noi, no? Tutti sotto la palla. Eh sì, tutti sotto la palla. E poi quando c'è da dare un cazzotto lo dai, e riesce a far male anche alla Francia.
2: Certo,
3: ha saputo rispondere benissimo alle critiche piovute dopo la pessima partita contro il Belgio. Insomma, vincere in Turchia non era semplice, ha vinto 4-1. Pareggiare in Francia contro la seconda squadra più forte
2: diciamo
3: del mondo.
2: Diciamo la sincerità, che ci davano tutti per spacciati.
3: Assolutamente. Assolutamente.
2: Togliamo tutte le cose, perché adesso noi siamo bravissimi a saltare sul carrozzo e sulla carrozza.
4: Possiamo
2: dire, tutti spacciati.
4: Sì. Sono d'accordo. Sai cosa è successo, secondo me? Che dopo la prima lui alla prima partita ufficiale, dopo il suo ritorno, ha dovuto per forza di cose rispettare le gerarchie. Quindi i Barella, questa gente qua, doveva
2: Di Lorenzo.
1: Ragazzi, lui ha messo in panchina Barella.
4: Dopodiché ha detto: avete visto che coi vecchi, allora ha detto spianiamo tutto, ha cambiato 8 undicesimi con la Turchia, ha detto adesso si fa di testa mia, e ha funzionato. All'inizio, se avesse fatto così, avrebbe certamente creato uno stuolo di scontenti e di subito pronti a saltargli alla giugulare, se avesse escluso Mancini, Di Lorenzo e Barella e compagnia cantante. Invece l'ha fatto dopo, a ragion veduta, e i fatti gli hanno dato ragione.
3: Ma soprattutto c'è un ragazzo molto giovane che con la partita con la Bosnia ci ha costato, diciamolo, la mancata qualificazione ai mondiali con l'espulsione, due partite, due gol pesanti, quindi ha saputo entrare nella testa del ragazzo, rivalutarlo e far sì che questo ragazzo scendesse in campo per fare
2: chi di voi pensava che Ken potesse giocare all'ala?
0: È vero.
2: Che Sebastiano Esposito potesse giocare all'ala, chi di voi lo pensava?
0: È vero.
2: Adesso si può fare anche così, i tre centravanti, il falso 9, il pistolone là davanti che tiene il pallone, si può fare tutto. Ma chi di voi pensava?
1: Dopo la prima partita col Belgio,
0: solo osato.
1: Sicuramente non potevi pensare a un'Italia così, però lui è stato bravo, perché comunque ha avuto il coraggio anche di far giocare i due fratelli, ha abbassato l'età media della squadra, ha fatto giocare.
4: Sì, ma facendo anche passare che fosse quasi una cosa indolore,
2: è normale, per forza
4: siamo andati male coi trentenni, adesso proviamo
0: ha fatto giocare chi aveva più
1: li ha liberati
4: perché tanto non potevano fare male, tra virgolette, perché quelli prima avevano fatto male, questi partivano con la possibilità di che c'era solo da guadagnare,
1: potevi solo
0: peggio di così non potevano fare,
1: e così è stato.
2: Io sono pieno quello che ha detto Giuseppe
4: su Sebastiano Esposito. Dico anche questo: quando l'abbiamo visto giocare alla Sampdoria 3 anni fa e bastava poco per trattenerlo, tra l'altro ha sempre, credo, la fidanzata a Genova, per cui è sempre qua, quindi si sarebbe fermato molto volentieri, si capiva che aveva numeri da nazionale. Ora, che potesse fare l'esterno nell'attacco a 3, però sicuramente a ridosso della prima punta, come ha giocato per buona parte del campionato,
2: l'ha fatto
4: anche molto bene, anche lui purtroppo con la tendenza perniciosa di farsi male.
1: Torniamo alle qualità, cioè il campo, giocare, se tu sei forte,
0: se tu hai qualità
1: o giocare esterno o giocare interno non cambia il calcio. Poi è chiaro, può cambiare il tipo di giocata, perché magari da esterno ho bisogno di puntare di più e invece
0: andare
1: in mezzo al campo posso fare una triangolazione.
2: Allora, gioca esterno, tu giochi da esterno, poi è così difficile passare da 3 a 4? Ci vuole dei mesi, ci vuole degli anni.
1: Secondo me no. Per gente che si allena tutti i giorni, voglio dire, che provano, che gli fanno vedere immagini a bocce normali, dovrebbe essere una cosa semplicissima, no? Visto che, ripeto, io presumo che sia il Genoa sia la Sampdoria con De Rossi e Corradi, con gli staff che ci sono oggi nel calcio match moderno, che hanno tutto, hanno,
0: ma parliamo,
1: tutto,
0: parliamo sempre di moduli,
1: cioè, ma basterebbe un fischio, no?
0: Ma, cioè, ma il modulo, passa il modulo, sì, è sì, come sì, ti schieri, cioè, quando inizia la partita, poi il modulo cambia a seconda dove la palla,
2: no?
0: A volte vedi delle difese a 5 a 6, allora cosa facciamo, 6-3-1? No,
3: a seconda di

0: quindi,
1: da Versa giocava con sempre uno,
2: anche Ballardini, però se poi in un certo momento se a un certo punto bisogna compattarsi come oggi il Genoa, deve compattarsi, quindi non dobbiamo prenderle, dobbiamo iniziare di nuovo a fare risultati.
3: Ho sentito dire, quindi, se giochi a tre dietro sei quasi sempre in inferiorità. No, perché adesso, come li chiamano adesso, i braccetti, tu diventi a 5 in fase di non possesso, quindi hai una catena di difesa più solida.
4: Però il braccetto deve correre, perché se non corre il braccetto è
5: fasi bene. Devi avere un centrocampo che ti supporta, fisico, tonico, di grinta.
2: Ma scusa, l'altra sera l'Italia è stata la dimostrazione che siamo tornati a giocare sotto palla, loro palleggiavano e tu gli ripartivi, e gli facevi
4: il
2: male.
4: Vecchio cavo contropiede.
2: Voglio dire, noi abbiamo vinto, abbiamo vinto i campionati del mondo in quel modo, no? Gli europei con Mancini li abbiamo vinti pareggiando delle partite,
5: esatto,
2: senza vincere. Però se la compattezza mi fa fare risultati, perché non devo fare compattezza, portarmi a casa
3: giustissimo. E giocare coperti non è mica un peccato.
4: Devo portare a casa risultati anch'io, quindi devo
2: la pubblicità.
5: Chapeau, reclamo.

0: testa, guardate la bandiera inglese.
1: Dalla faccia va. Da,
0: no, beh, dalla faccia va, salvavo. È una foto questa. Qui è Diego Lopez. Allora, io per sapere se va o resta, tutti noi per sapere se va o resta, a chi lo chiedo? A Carlo Danari.
2: Mi fai dire una cosa, sì, prima, però. L'unica cosa bella del Genoa, però, che l'anno scorso Vieira lo volevano in Inghilterra. Gilardino in Inghilterra, i direttori sportivi, no? Se,
3: Juventus. Lo vogliono tutti e poi
2: no, ma il casino è che li vogliono quando siamo a un punto in classifica. Io non, questa cosa qua vorrei capire com'è possibile.
0: Chiedilo a Carlo Danani. Carlo,
2: ci puoi illuminare te, magari stando negli spogliatoi, nella sede, magari sai più cose. Però mi sembra strano che uno che fa un punto lo vogliano. Ma no, magari dici vabbè, lo vogliono a, no, a Londra.
3: Allora, ma allora, sbaglia la società, ci deve sempre rimettere il mister, il direttore sportivo e mai chi sta all'apice. Io questa è una domanda che mi faccio da 3 anni, Carlo. Sono sempre esenti da colpe loro. Incredibile.
0: Ciao Carlo, ti saluto innanzitutto.
2: Benvenuto.
4: Vedo belli carichi. Io non lo so, io sono sempre in questi momenti di disorientamento totale, io mi aggrappo a una cosa, che è l'unica cosa che ci sarà ancora tra 100 anni, la maglia. Certo. Allora, in questo momento bisogna togliere qualsiasi alibi ai principali responsabili di questo punto in classifica, ossia i giocatori. Adesso c'è il chiacchiericcio sul Chief of Football. Non bisogna mettere i giocatori nelle condizioni di creare degli alibi. Allora, per me la parola d'ordine in questo momento deve essere chiarezza. Allora, Diego Lopez è un dipendente del Genoa, sì, ha un contratto regolare con il Genoa, sì, allora non c'è discussione, Lopez rimane fino alla fine della stagione, punto. Se hanno litigato, se hanno avuto delle frizioni, allora lo dicano, si cambia, non c'è nessun problema, arriverà un altro Lopez e da lunedì si comincia a fare una linea. Se veramente fosse così, se un direttore sportivo rimane per meno di un anno, io mi chiedo dove sia la programmazione.
0: Oh, questa è la domanda, perché abbiamo detto, bravo, sì, che bravo il Genoa che si è salvato 6-7 domeniche prime. Ricordiamo che il Genoa non vince una partita da marzo.
3: Sono 10 partite, una
0: col Pisa,
3: una vergogna,
0: tanto per dirlo,
2: onestamente, tanto, Carlo ha detto cose giuste.
0: Ha detto cose giustissime. Qual è la programmazione?
2: Adesso l'unica cosa che bisogna fare veramente è pensare solo al bene del Genoa e basta.
3: Ragazzi, ha detto una cosa giusta, Carlo, manca la programmazione, però mi ricordo in primavera, cioè si parlava di Europa, io ero qua da questi studi, cioè mi toccavo per esserci, perché Europa, 18 punti, cioè chi parla d'Europa ha bene in mente la classifica e dalle squadre che c'erano l'anno scorso in Europa. Secondo me no, visti i risultati di oggi. Con un punto dopo 4 partite che nell'era dei 3 punti Genoa non aveva mai toccato un livello così basso.
0: Ma noi, gli ha parlato di Europa, non siamo certamente noi.
2: Ma noi abbiamo detto

0: speriamo, ne ha parlato.
1: Ci saranno soddisfazioni.
2: I vertici. Così si illudono i tifosi, però ci sono sempre in estate. Ci si abbona a prescindere dai giocatori, ci si abbona per la maglia, per la passione, però i tifosi rispondono sempre presente. Ma dall'altra parte, sono da 3 anni a questa parte che non si risponde mai presente. Si parte sempre con una classifica deficitaria. Guardiamola, penultimo un punto, con tutto rispetto, società che hanno fatto un mercato con un bacino economico inferiore, come Frosinone e Cagliari, sono davanti al Genoa.
0: Vabbè, però questo adesso siamo alla quinta.
1: Vabbè, anche la Cremonese
0: anche,
1: l'anno
0: anche
1: scorso.
0: Onestamente,
1: dai,
0: tu vedi il Bologna a 2 punti, l'anno scorso ha fatto la Champions. Però come diceva Carlo, ora bisogna solo cercare di vedere i motivi perché siamo a un punto, perché e chi ha sbagliato deve pagare. Se giustamente, come diceva Carlo, reputi che Lopez ha fatto bene, basta, rimane. Hanno litigato, come diceva Carlo, allora lui alzi la mano, firma le dimissioni.
1: Sì, ma
0: allora
1: mi spiegate le dichiarazioni del presidente, perché io voglio chiedere anche a Carlo le dichiarazioni del presidente. Quando lui dice sì, io non sono un cowboy, come l'hai intesa tu?
3: Allora, intanto c'è da dire che a Shunku è arrivata una domanda specifica su Lopez e ha dribblato alla fine, perché non ha dato una risposta diretta. Il discorso è che Shunku sta facendo in base al suo portafogli. Non dimentichiamoci che ha salvato il Genoa CFC nel dicembre del 2024 da un fallimento che era a un centimetro, e dunque penso che solo per questo atto il popolo rossoblù gli debba eterna gratitudine. Poi l'ha detto, ovviamente cerca soci, cerca di rilanciare il progetto, perché poi alla fine chi fa il suo mestiere non vince mai da solo, ma si vince di equip. Alla fine non lo so, però in assoluto serve senz'altro chiarezza. Poi, altra frase importante di Dan Shunku: non abbiamo speso poco in questo mercato.
1: Bravissimo. Ed è la verità, bravo Carlo, è la verità.
3: Dall'altra parte, se un presidente dice non abbiamo speso poco e poi guarda la classifica con un punto conquistato su 15, potete trarre semplicemente le vostre conclusioni.
1: Sì, perché vedete,
0: qualcuno ha sbagliato.
1: Abbiamo speso poco, sono aperto all'ingresso di soci o di partner, voglio andare anche in minoranza, rimango, dice non sono un cowboy, cioè non vado all'avventura, io vado con la programmazione, perché con il mio rapid programma
0: è stato onesto. Ha salvato il Genoa oggi parla a cuore aperto e dice ragazzi qualsiasi cosa la valuto, lui cosa può fare?
2: Soprattutto
0: in
2: per
0: più,
2: avere quello step
0: il mercato l'ha
1: evidentemente
0: fatto.
1: Evidentemente ha capito che da quella visita là in Romania c'è qualcosa che non funziona, perché poi te ne accorgi, presidente se ne accorge, c'è un uomo di affari come Shunku si accorge se c'è qualcosa,
0: se qualcosa
1: che non funziona,
0: si è rotto.
1: Dai comportamenti, dalle dichiarazioni, dalle magari uno che non si parla con l'altro, cioè lo sappiamo benissimo come funzionano queste cose.
2: E ha dato la conferma a De Rossi, perché ha detto gode, è un campione del mondo, gode ancora della nostra fiducia, anche qui ha fatto una dichiarazione importante.
1: È vero, ma l'anno scorso aveva detto ci hanno cercato tutti via Rate, andiamo via Rate.
2: Sì, poi dopo la partita
1: dopo
2: con la Cremonese.
1: Dipende anche cosa succede nello spogliatoio, ragazzi.
2: Stai
1: perché lo spogliatoio
2: spendere.
1: È importante.
2: Anche, è vero, tu hai speso, ma bisogna vedere come spendi, perché puoi spendere anche come il Tottenham, ad esempio, però è in fondo alla classifica. Sì, vabbè, è una posizione diversa. Però vuol dire che spendere e far bene.
0: Comunque adesso il mercato è lontano, adesso spendi
1: cosa
0: soldi
1: serve?
0: Male, non serve a niente, basta. Ora bisogna solo che l'unica cosa che deve interessare a noi genuani è di muovere la classifica.
1: Sono
0: di,
1: i punti.
0: Di fare punti.
1: Punti.
0: Perché qua se tu in queste due partite non fai punti, signori.
2: Due partite non
0: semplici.
2: Ha
0: voglia dire, perché poi dicono sempre che sei pessimista, ma se fai due partite, 0 punti, poi quando giochi col Venezia diventa uno scontro.
1: Ragazzi, il calendario non è un calendario facile quello che ha Genoa, perché
0: quindi,
1: dopo la Fiorentina in casa c'è la Roma e poi c'è Venezia in casa, sono due partite che sulla carta potrebbero essere anche abbordabili, ma dopo la prestazione col Bam e col Frosinone come fai che sono
2: Graziano,
1: abbordabili?
2: Non
1: dovrebbe cambiare
2: porta.
1: Tutto
2: non tiriamo in porta, le poche volte che arrivano qui i palloni c'è Osmaic che segna, abbiamo visto anche Montenegro, però se i palloni non arrivano puliti, se non capitalizziamo le

0: situazioni che vengano a creare. È difficile, tu puoi giocare, con tutto rispetto, anche con l'ultima di Lega Pro, con la San Benedettese, con tutto rispetto, comunque, però se non comunque, ti riporta,
1: e comunque aver perso, e comunque aver perso anche Colombo adesso,
2: ecco,
1: bene, già noi siamo, facciamo fatica, perdi anche Colombo, non è una bellissima notizia, quindi sì, a mio avviso
2: lo chiedo a Carlo, questo calendario, no, che abbiamo detto, sì, è un calendario difficile, 5 partite

0: e ci hanno un po' deluso. Questo calendario senza Colombo probabilmente per due partite, assist man, non segna ma fa assist, che succede?
1: Io penso che in questo momento non serva guardare chi ha di fronte il Genoa, perché il problema del Genoa è il Genoa stesso. Esatto. E mi spiego meglio. Io sto parlando non tanto del futuro a breve quanto di un minimo di dati che possiamo analizzare, ossia le prime 5 partite di campionato, partendo dal presupposto che la stagione del Genoa CFC è cominciata il 7 di luglio. Ora ci troviamo e io analizzo dalla partita con il Napoli alla partita con il Parma, abbiamo avuto 5 partite di campionato, 2 di Coppa Italia, tantissimi giocatori che non sono in condizione. In questo calcio frenetico e moderno, se perdi mezzo secondo, e qui Elio Signorelli può senz'altro essere buon maestro, sei fregato, sei un giocatore di una categoria inferiore. Il discorso è che, non so, ho sentito dire che sono stati soldi spesi male. Io non me la sento di dire che sono stati soldi spesi male, magari lo posso dire tra 6 mesi o tra un anno. Il discorso è che c'è il discorso dell'uovo e della gallina. Il Genoa punta sulla gallina domani, quando per tutta l'estate ci hanno detto bisogna stare attenti a non toppare la partenza, e puntualmente il Genoa non è ultimo soltanto perché il Venezia ha fatto 0 punti. Sono arrivati secondo me ottimi giocatori in prospettiva, ma in prospettiva, non adesso. Il giovane che deve crescere, quello che è reduce dai mondiali, insomma, in buona sostanza questo Genoa non sta in piedi, perché poi alla fine di cotto e mangiato in questo momento c'è ben poco. E mi spiace dirlo, ma io ho queste sensazioni, De Rossi è un uomo solo, e in questo momento con la storia di Lopez è ancora più solo, perché non dimentichiamoci che De Rossi è arrivato al Genoa grazie a Diego Lopez.
0: È appunto, ecco, questa è la verità.
2: E questa cosa che ha detto è brutta, cioè per noi genuani sentire una roba del genere, cioè ora tutto rispetto per De Rossi, ci ha fatto un miracolo l'anno scorso, poverino, sì. Abbandonarlo così mi sembra una vigliaccata, voglio dire, perché da parte sua ha fatto,
0: infatti lo ha detto, resettiamo tutto, ripartiamo da adesso, ragazzi, ripartiamo da adesso.
2: Io mi auguro veramente che in quella riunione lì a Pegli si siano anche messi le mani addosso, che si siano detti di tutto, però che abbiano risolto qualcosa, perché se no
3: Elio, ho già qualche problema di programmazione, si vedeva. Intanto il precampionato non è stato brillante, diciamocelo chiaro, e in seconda istanza il mancato rinnovo di De Rossi, perché ricordiamo che la conferma ci sarebbe stata per De Rossi in caso di salvezza c'è stata, però il mister De Rossi a luglio, quando c'era la possibilità di prolungare il contratto, non l'ha fatto. Quindi secondo me una programmazione che non ha soddisfatto il mister, da non voler sottoscrivere un biennale, ancora un anno di contratto, non lo so, però tutto,
0: no, ma dai, non credo che
3: questo
0: sia qua. Il problema di De Rossi non sarà un anno in più, un anno in meno di contratto,
3: però,
0: non credo che possa
3: alla fine
0: essere
3: se
0: questo.
3: Tu hai una programmazione da come ci illustra la società e tu non firmi un possibile rinnovo a patto che ci sia questa programmazione, mi lascia pensare tanti dubbi.
0: Che magari non siano proprio i giocatori che non servivano al Genoa, quantomeno tanti giocatori che in questo momento hanno bisogno di qualche cosa in più, Giuseppe. Cioè, i giocatori hanno anche bisogno di trovare qualche alchimia giusta.
4: Sono d'accordo, però il discorso che faceva Gabriele sulla mancata conferma, o meglio, sul fatto che lì per lì non abbia, le due parti non abbiano trovato l'accordo per andare avanti, secondo me un po' di autorevolezza nei confronti dello spogliatoio te la fa perdere. Perché o la società non crede in te fino in fondo al punto di dirti ti faccio un triennale, o tu non sei altrettanto convinto della bontà del progetto che stai cavalcando, ma in entrambi i casi il messaggio che stai mandando ai giocatori è che comunque sei un po' precario, e sei un po' precario vuol dire che sei molto in balia loro,
5: certo. E finché fai
4: del loro rendimento, certo, e dei loro umori e degli umori un po' di tutta la piazza.
2: Infatti noi genuani speravamo proprio in un De Rossi, la nostra garanzia.
0: E allora mi piace questo discorso qua di Giuseppe,
2: fosse De Rossi,
0: mi piace
2: che
0: molto
2: potesse,
0: perché allora voglio girare, allora la società ha fatto bene a confermare Corradi nonostante le vicissitudini, nonostante le difficoltà, nonostante lui ha detto io sono un emergente e so che chi paga sempre è l'allenatore.
4: Ma io sono convinto di sì, per due motivi, perché intanto a differenza di un anno fa quando c'era Donati in panchina

0: Certo che Donati era di nuovo un uomo solo come De Rossi oggi, però per tutta una serie di motivi non aveva mai davvero convinto. Quest'anno quelli di Corradi non sono alibi. Quando ti mancano 10 o 12 giocatori a partita, certo, per infortunio e in alcuni ruoli chiave, il problema è vero. È talmente vero che nel momento in cui invece hai a disposizione una rosa normale, tranne il secondo tempo di Mantova, tutto sommato hai fatto anche bene, hai giocato, hai fatto la prestazione, certo, l'hai fatta col Catanzaro, l'avevi fatta a Palermo,
1: esatto,
0: Palermo,
1: per me il problema del Genoa è lo spogliatoio in questo momento. Le dichiarazioni del mister hanno fatto male all'ambiente, per me, questa è una mia idea, quindi non è il campo, ci sono dei problemi all'interno dello spogliatoio, questa è una mia impressione.
2: Sì, ma ogni anno, ragazzi,
3: ricordiamoci che il direttore sportivo Lopez intorno al 7-8 settembre c'era una nota della società comunicati media, doveva spiegare, convocare la stampa per spiegare un attimino l'andamento del mercato. Questa conferenza stampa poi è stata rinviata, data da destinarsi, fatto sta che ad oggi Lopez non ha ancora specificato e chiarito il mercato, perché l'ultima volta che ha parlato, quando c'è stato quel furto, quella partita col Napoli con quella spinta evidente di De Bruyne su Vasquez, poi non ha più parlato Lopez.
4: Fermo un attimo, tu Carlo te ne devi andare via o resti con noi ancora 10 minuti?
5: Resto volentieri.
4: Va molto bene, allora ci fermiamo un attimo.

0: Ecco qua, e poi andiamo adesso sull'argomento Sampdoria, perché d'accordo, la Sampdoria in questo momento, forse perché c'è un leader nello spogliatoio che non è silenzioso, perché lui parla, assolutamente parla, perché Lorenzo Magnifico parla, è come se parla, è come se parla, ma fa anche i fatti. Ecco, ecco qualche cosa che unisce l'allenatore alla squadra, no? C'è un elemento di congiunzione, c'è la colla.
1: Ma infatti un buon allenatore sa scegliere il leader e portarlo dalla sua parte, e quindi la Samp con Insigne ha acquistato in tecnica, in tattica, in tutto, Insigne di due livelli superiore alla categoria dove gioca, quindi se è in forma fa sempre la differenza.
0: Sì, però voi vi dite di livello superiore, questo, però se non ti metti al servizio della squadra, sì, se non sei così umile, se non sei così,
2: ma lui si è messo non solo al servizio della squadra, lui si è messo al servizio di tutti,
0: di tutti
2: perché quello che ha fatto la partita col Catanzaro,
0: e questo ragazzo qua ha vinto, questo ragazzo qua ha vinto, non è che
3: è uno che ha vinto, ci ha messo la personalità, perché in effetti la Sampdoria negli anni scorsi difettava tantissimo in personalità,
1: non c'era un leader vero, non c'era il leader vero,
3: mancava dai tempi di quando Quagliarella era Quagliarella,
1: esatto.
3: Non c'era un leader.
2: Vabbè, ma la personalità tempo. o ce l'hai, non è che tu
3: inventi. Assolutamente non ci si può improvvisare,
2: non si può improvvisare, cioè uno può entrare nello spogliatoio,
1: è un giocatore che
2: forza
1: che l'avversario,
2: ma alla fine,
0: ma se non raccolgono,
4: c'è l'esperienza internazionale, ha vinto un campionato in Italia, ha segnato gol in palcoscenici importanti a Madrid, un gol stupendo con Napoli.
1: È un giocatore che preoccupa l'avversario, poi, perché non sai mai cosa fa.
3: Assolutamente. A me colpisce anche il fatto che quando vede i compagni in difficoltà nelle fasi di gioco, e ci sono stati dei momenti, soprattutto nelle partite in trasferta in cui si vedeva questo, lui si abbassa talmente tanto,
1: a dare una
3: come
1: mano.
3: Dire, dovrei stare più largo avanti, però vengo a darvi una mano,
1: faccio
3: qua
1: sacrifici.
3: A gestire, vengo qua,
0: vengo con la mia presenza. Carlo, è proprio così, è così importante avere un giocatore che ha vinto tanto, che ha insegnato tanto e che dà anche la sua presenza, l'aiuto ai compagni. C'è lui, eppure è piccolino, adesso
3: sì, ma è cattivo come l'aglio,
0: è cattivo come l'aglio.
4: È umile anche.
0: È così importante, Carlo, avere un giocatore di questo tipo?
5: È senz'altro fondamentale, perché insomma la carriera di questo giocatore non la scopro certo io, ovvio che può essere un punto di riferimento per i ragazzi più giovani, può dare senz'altro buoni consigli, insomma senz'altro un innesto molto molto azzeccato. E poi caro Graziano, tu mi insegni che alla fine nel calcio facciamo tante chiacchiere, ma se non hai i buoni,
2: quello,
5: non vai da nessuna parte.
2: È quello che noi ci aspettiamo dal

0: Traui è quello che esatto. noi ci aspettiamo
1: oh, da Traoré, cioè, dallo stesso Baldanzi se mi sia
0: sì,
1: permesso
0: sì,
1: dire.
0: Io devo dire la verità, io mi auguro al più presto che il Genoa possa vedere El Shaarawy e Traoré, perché a mio avviso, mentre Baldanzi è un giocatore che sta in una rosa, questi due qua sono due giocatori che se riescono a avere continuità il Genoa veramente potrebbe iniziare a giocarsela anche con la Fiorentina, perché questi due giocatori qua possono determinare un qualcosa.
2: Beh, tanto Elio è una partita con Rapida, hanno giocato 90 minuti sia
0: e questa è già una partita.
3: Ha preso due zucchine.
2: Hai preso due zucchine.
3: Giocato, però ragazzi, il risultato conta.
0: Sì, però
3: conta,
0: però
3: è molto una,
0: però per
3: è
0: noi,
3: molto hai preso due zucchine però, anche lì
0: però Graziano è una notizia importante per noi genuani,
3: ho capito
0: che questi due giocatori hanno rifatto 90 minuti,
3: però
0: quantomeno
3: ti solleva
0: una speranza che ce l'hai
4: nel calcio. Questi sono due attaccanti, giusto? Nel calcio esistono le due fasi, tu puoi avere anche un attacco atomico, però se la fase difensiva la fai male e ogni volta che vengono giù prendi gol, puoi avere anche davanti Maradona.
2: Sì,
4: però
2: assolutamente.
4: È così, quello devi avere una squadra equilibrata per poterti.
0: Però tu fai l'allenatore, cioè, va bene. Preferisci avere El Shaarawy, Insigne, avere
3: Cesare,
4: hai ragione. Però io sto dicendo,
3: e Carlo Danani importa.
4: Devi vedere l'obiettivo qual è. Se tu hai un obiettivo di salvarti, puoi anche dire quello che dici tu. Però non basta la qualità davanti, come diceva lei prima, il Genoa sta difettando in difesa,
0: ragazzi,
4: prende gol sempre.
0: La Juventus vinceva tutto.
3: Samp, perché voglio commentare anche le partite della Samp, perché sono 5 partite importantissime. Si può decidere veramente il futuro, perché adesso
4: un punto ad Avellino, come dice il direttore, mi accontenta.
3: Un punto per te.
4: Visto le defezioni.
3: Poi Sampdoria-Arezzo
4: devi fare 3 punti.
3: 4.
4: Sampdoria devi fargliela pagare per tutte le volte che no, un punto va bene.
3: Ascoli Sampdoria
4: devi vincere e vincere con l'Inter
3: 8 e 11 11 punti,
4: devi risalire la china, devi arrivare almeno nelle prime 7.
2: Io
4: poi
2: segno, me lo gioco, diventiamo ricchi.
1: Io dico che mi accontenterei di molto di meno.
0: Io mi accontenterei di 9 forse.
1: Sì, ma anche forse di 8. Io dico una cosa, che perché torno al discorso difesa-attacco che sentivo fare prima. Il primo allenatore di cui io ho memoria di quando ero bambino era Fulvio Bernardini, un genio assoluto.
4: Datemi
1: il quale, ma tra le tante cose, sì, anche lui era pieno di aforismi, ma diceva una cosa importantissima: il calcio è uno sport difficile perché si gioca con i piedi.
4: Esatto.
1: Ed è illogico perché si gioca con i piedi, e con i piedi vuol dire che non c'è la testa, non ci sono le mani, non riesce, si gioca con i piedi. E quando i piedi sono buoni, educati,
4: fai la differenza.
1: Shaarawy, Traoré, Insigne, mi permetto di dire Verschaeren, poco
0: certo,
1: lo stiamo vedendo. La qualità la
4: differenza.
1: Cambi.
2: Aggiungo una cosa: facciamo giocare coi piedi difensori, centrocampisti, attaccanti, me portieri, per favore, facciamo riparare.
1: No,
2: basta,
1: farli
2: giocare con i piedi.
1: Che difensori
2: devono parare.
3: Caspio, i portieri devono parare, devono giocare con i piedi come vuole Lepi.
5: Per me devono giocare alla Bailov, perché Bailov è il miglior centrocampista del Genoa in questa stagione. Per qualcuno che rimpiange le ali, con tutto il rispetto per le ali, io mi tengo tutta la vita Bailov, perché si riesce a impostare l'azione dal basso. Certo è che i suoi compagni di squadra non gli sono molto amici ultimamente, perché gli stanno sparando delle autentiche cannonate, soprattutto sul piede sinistro, e questo lo mette veramente a dura prova. Però viva l'olandese, perché è veramente un ottimo acquisto, nonostante ci sia un brusio da parte di una parte della piazza.
3: Quindi, la tua teoria, i portieri devono parare.
2: Io ho visto solo un bailo decisivo solo col Frosinone quest'anno, poi mi auguro di essere smentito, speriamo, ma me lo auguro.
3: Io ho visto Palmisani parare,
2: mamma mia quanto ha parato, è uscito con 9 in pagella Palmisani.
1: Ho
4: visto delle partite che toccava più la palla con i piedi il portiere che il centravanti, perché qui stiamo arrivando a dei livelli che la squadra è al limite dell'area, torna indietro, torna dal portiere invece di buttarla dentro.
2: Torna troppo,
4: siamo arrivati a dei livelli incomprensibili,
2: ad arrivare dietro
4: proprio.
2: Però con 3 passaggi va in porta e segni e che gol che fa Yamal,
4: e tutti che provano queste ripartenze al basso, c'è squadre che hanno i piedi quadrati, e quanti gol prendono per provare la ripartenza?

0: al basso, ma quante gol e non si rendono e continuano, e continuano.
1: È pensate una, è una al gol moda, che ha ormai preso il Catanzaro contro la Sampdoria, il gol del 2-1, la presunzione di questo, io parlo con Elio Signorelli, che voglio dire, il difensore laterale che passa la palla centralmente, sì, verso il portiere,
2: sì, la butta fuori, fa ripassare i compagni.
1: Qualunque allenatore ti avrebbe preso per un orecchio,
0: ma, no, ma il difensore
2: ma era giusto così,
0: ma il difensore centrale che correva all'indietro senza guardarsi alle spalle,
1: sì, perché diceva lascio così, lascio lo spazio, sì, allargo il gioco.
3: Vabbè, ma lì c'è anche l'autorete di Gartelmann, è una
1: sì,
3: cosa,
1: sì, sì, per carità, però quello lì è un infortunio di gioco, non volevi far l'autorete, sì, lì hai proprio fatto un errore di grammatica, non so.
0: Sì,
1: hai sbagliato il congiuntivo,
4: non avevi manco in ECS un errore così, eh?
3: Allora io ringrazio Elio Signorelli, ringrazio Giovanni Filippone,
0: grazie a voi, ciao, Graziano,
1: buonasera, grazie,
3: Carlo Danani in collegamento, ti aspettiamo prestissimo, ciao. Carlo, ciao, ciao, buon lavoro, in regia ci sono Filippo e Andrea, naturalmente come mi piace sempre dire continuate a seguire i programmi di Primo Canale, ciao a tutti, buonanotte.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta che vi porta in un'atmosfera bucolica. Siamo in campagna, si può dire così. Adesso vi faremo scoprire dove. Intanto ci godiamo le immagini di Francesco Righi con questo laghetto che è naturale, anche se c'è una specie di briglia, credo che si chiami, sembra quasi una diga oltretutto. Intanto benvenuto a Claudio Monteverde e a Franco Monteverde dell'Osservatorio Meteorologico Agrario e Geologico Raffaelli dal 1883. Si trova a Bargone,
1: sì, di
0: Casarza Ligure. Dicevo, cos'è questo? Una specie di...
1: Una briglia, sì, per rallentare così la portata del torrente, raccogliere le acque e utilizzarla così per scopi irrigui, per scopi anche di appunto bagnare i terreni o utilizzarla anche per altra natura, quindi insomma una delle tante caratteristiche che c'è nei nostri territori anche con queste particolari architetture rurali, ecco.
0: Allora, giornata dal cielo incerto ma un po' di sole tra le nuvole, Franco, si intravede. Dove siamo? Qui?
2: Qua siamo, diciamo, al bivio per Colle, Colle di Maisana.
0: Allora, in che comune siamo qua?
2: Siamo comune di Maisana.
0: Di Maisana, sì. Ed è ancora provincia di Genova, non è ancora, Spezia, è già Spezia, ecco, siamo Spezia. Al primo comune.
1: Sì, primo comune confinante con la provincia di Genova, Maisana, comune confinante con Castiglione Chiavarese e confina anche con Casarza Ligure nella parte alta, dove arriveremo poi più tardi a scoprire puntini puntini.
0: Noi siamo arrivati qua passando da Sestre Levante e sì, ci siamo dati appuntamento a Tavarone. Dove ci porterete oggi?
2: Oggi
0: lago di
2: Bargone.
0: Al lago di Bargone, quindi torniamo in provincia di Genova. Genova. Lago di Bargone, che è raggiungibile anche da un'altra parte, con uno sterrato però un po' più difficoltoso, proprio da Bargone.
1: Sì, sì, c'è un'altra possibilità di un'altra arteria carabile da Bargone Paese, un po' uno sterrato un po' più impegnativo, e oggi passiamo da due possibilità, ci sono tra l'altro invece sul territorio di Maisana per raggiungere il passo del Bocco di Bargone, quindi poi la zona alta che si affaccia sulla Val Petronio, e dove poi andremo fra poco al lago di Bargone, e così chiamato appunto perché sovrasta poi di fatto il paese, allora si viene assume, no, il nome della località. E ci sono poi ovviamente, vedremo, anche diversi sentieri, altra quindi alternativa, diciamo, anche a piedi, in bike o anche per chi ha anche il cavallo, insomma ci sono, certo, diverse possibilità anche per raggiungere la zona.
0: Ma Funzi che ne è, Franco?
2: Dovrebbero ripartire, c'è stata un'ottima bulata, diciamo una decina, 15 giorni fa.
0: Quindi parliamo della, verso la fine di settembre.
2: In queste zone qua c'è stato parecchi funghi.
0: Poi c'è stata la pioggia, l'allerta, la seconda allerta arancione, quella del

0: dei primi
1: di settembre,
0: poi ce n'è stata un'altra.
1: Sì, 9-10 settembre, okay. La seconda allerta anche esatto. Arancione, e l'ultima della scorsa settimana, un'altra allerta arancione, che sono quelle che hanno portato più pioggia anche su questi territori e hanno anche aiutato il lago di Bargone, di cui poi ne parleremo.
0: Ecco, perché il lago di Bargone, voi non vi dovete aspettare un lago con tanta acqua, forse proprio nulla.
1: Diciamo che non ci siamo portati box o altro abbigliamento per fare una nuotata, perché non è un lago balneabile, non ci dovevamo aspettare, non so, un metro d'acqua.
0: Anzi, a volte non ce n'è proprio, io ricordo di averlo visto senza acqua molte
1: sì,
0: volte.
1: Purtroppo, soprattutto le stagioni estive e anche di fatto questi cambiamenti climatici estremi portano per lunghi mesi a non avere più acqua. L'acqua rimane però sotto nelle sue falde.
0: Poi ne racconteremo. Allora, adesso noi andiamo verso
1: Colli di Maisana.
0: Colli di Maisana.
1: Il passo del Bocco.
0: Ma il passo proprio del Bocco, sì, quello del che Bocco dà accesso a di Bargone, non passo. Questo qua, appunto, non vi confondete con l'altro passo del Bocco, sì, quello che dà accesso alla Val di Taro.
1: Val di Taro, sì, quello. Santa Maria del
0: è
1: Taro.
0: È il Bocco no. di Bargone. Partiamo allora. Grazie. Qua siamo arrivati nel paesino di Colli, siamo sempre nel comune di Maisana, quindi in provincia della Spezia, ma non in Val di Vara in questo caso.
1: Sì,
0: siamo in Val di Vara. Siamo già in Grecia.
1: Sì, sì, siamo già in Val di Vara pura.
0: Oggi non ne azzecco una, proprio. C'è una cosa incredibile. Vabbè, sono belle queste atmosfere di questi paesini che sembrano un po' addormentati. Francesco vi ha mostrato le noci che stanno nascendo, è vero? Sarà la stagione, chi lo sa. E questi fiorellini di cui non conosco, non ricordo il nome, ma fanno parte di queste atmosfere bucoliche dei paesini, appunto un po' addormentati. Franco, un tempo qua, quando lei era giovane, ce n'era gente.
2: C'era vita, si vede che comunque il paese è stato ripreso, la gente lo cura comunque e ci vengono magari fine settimana.
0: Chissà se qualcuno ci abita tutto il giorno. Allora, se siete d'accordo, ci affacciamo un attimo di là per la vista e di là per la vista, così diamo un po' le coordinate. Là c'è la strada che porta invece proprio al passo del Bocco di Bargone. Intanto, forse nascosto un po' dall'albero, in questo caso ci spostiamo un po' più a valle, si vede un monte molto, diciamo, presente come immagine. Di che monte stiamo parlando?
1: Il Monte Porcile, monte caratteristico in quanto alla sua prevalenza di roccia, che è il diaspro, quella roccia che vediamo
0: bianca un po'.
1: Bianca il calcare, il diaspro è tutta quella più scura, è quasi rossiccia.
0: Ah, è rossiccia, pensavo fossero fiorellini.
1: Sì, sì. No, il diaspro è tutto ha questa caratteristica, sono antichi sedimenti di animali che si sono così addensati nel fondale oceanico.
0: Sì.
1: Noi qua camminiamo comunque sempre nella geologia di questa zona su un antico fondale oceanico, per cui quindi la caratteristica è sempre che ruota intorno a questo nucleo di formazione, parliamo di ere del Giurassico di quei milioni di anni fa, e il Monte Porcile ha tutta questa sua caratteristica, diciamo in primavera poi è bellissimo quando rifiorisce l'erica arborea. Questi piccoli arbusti che sono comunque gli unici che crescono un po' al momento in questo ambiente dove c'è prevalenza della roccia, perché comunque grandi piante al momento non nascono ancora, infatti si vede la cima che è nuda e c'ha giustamente un monte che viene visto da diverse parti, quindi ha un po' di
0: che ripetitori. Comuni tocca quel monte?
1: E tocca il comune di Neda in parte, dall'altra parte il comune anche qua di Maisana, ci si arriva bene anche da Varese Ligure con altri sentieri dal Monte Veruga, che è il monte successivo, se noi continuiamo con il dito diciamo arriviamo all'altro monte sulla destra, crestato, e poi di qui coi comuni invece diciamo di Casarza Ligure e per la parte qui o sommitale ormai del Bocco.
0: Che belli anche, a parte i questi piscialetto si chiamano, no?
1: Sì.
0: In gergo, ma anche questi. Siamo praticamente, cioè siamo in autunno quando realizziamo questa puntata, ma nonostante quello, ma che colore ha
1: autunno,
0: questo fiore?
1: Da oggi, perché oggi.
0: Sì, oggi, adesso noi non andiamo in onda il giorno in cui la realizza, sì. Per quello che non dico oggi, domani, dopodomani, dico che siamo proprio all'inizio dell'autunno, ma ci sono dei fiori che hanno dei colori meravigliosi, come questo che sembra che esploda. Di colore, ci affacciamo ancora un attimo dall'altro lato, per vedere la valle da cui noi siamo arrivati.

0: vediamo poi così il paese sul crinale di Tavarone.
1: Si vede il mare, non si vede al di là della giornata che è oggi, no?
0: Oggi così in questa quota no.
1: Quanto siamo di altitudine?
0: Qua siamo sui 500-600, sì, adesso l'altimetria è quella perché poi arriviamo al Bocco che siamo a 908 metri.
1: Ah, quindi bello alto, io ho già freddo qua, poi mi metterò la giacca perché in effetti rispetto altri fiori, io scusate se un po' mi attardo ma non conosco i nomi, guardate è bello questo qua giallo e belle anche le campanule, credo che siano quelle lì violette, le campanelle che non sono neanche tanto piccoline. Dunque, quello là, che paese è?
0: Tavarone.
1: Tavarone.
0: Siamo attraversati prima e si estende come si vede proprio sul crinale. E successivamente in lontananza vediamo altre borgate del comune di Maisana, quella più a sinistra si chiama proprio così. E poi si estende questa vista, sulla destra è riconoscibile i ripetitori radio televisivi del Monte San Nicolao, Pietra Colice di Vasca, quindi
1: e dov'è?
0: Comune di Castiglione Chiavarese, là è già la Val Petronio. Dietro a quei ripetitori troveremo poi la valle che ci porta verso Deiva Marina, per esempio, e altre, tutte le altre zone dello Spezzino di quell'area. Quindi diciamo questa, c'è questa vista, ma ogni tanto qui si vede anche gli altri monti, dove adesso c'è un po' di nuvole sulla sinistra.
1: Ecco, allora diamo il tempo a Francesco di arrivarci, sì, perché stava inquadrando proprio le antenne del monte
0: San Nicolao
1: che citava prima. Sulla sinistra, bellissime, ci sono quelle nuvole illuminate dal sole che stanno coprendo le cime dell'arco
0: delle Apuane, perché là invece sono le Apuane che
1: la Toscana.
0: Vista, sì, Toscana, sì. E proseguendo a sinistra arriviamo al Monte Gottero, che lo si vede nella sua sommitale a sinistra proprio.
1: Lentamente Francesco ci arriva, direi che è questo qua, bravo, sì. Francesco, c'è questa qua è la punta, scusate che ho impallato la telecamera, c'è un cane, quindi vuol dire che qualcuno ci vive, perché il cane da solo Franco non lo lasciano, no?
2: C'è qualcuno, sì.
1: C'è qualcuno che ci vive. Francesco, ancora una ampia girata verso le nostre spalle, perché io sarà che sono sensibile agli ambienti così,
2: Monte,
1: però belli.
2: Monte Alpe
1: dietro il Pino, e poi sì, qua comunque vedete queste terrazze che ormai sono purtroppo abbandonate, ma un tempo erano orti, c'erano gli allevamenti, insomma questo è un po' quello che racconta l'entroterra. Riprendiamo la macchina, quanto siamo distanti dal Bocco di Bargone qua?
0: Ma abbiamo ancora 4 chilometri.
1: Allora ci vediamo strada facendo.

0: E questa volta ritorniamo ai miei adorati gialli o noir, come vogliamo chiamarli. Ariela, ex agente KGB, Adriano Parodi, un medico scrittore. Voi sapete che nei gialli è sempre difficilissimo, dei gialli è difficile parlare perché non si può dire tutto o tanto, però cerchiamo di farci spiegare chi è Ariela e qual è il tema di questo giallo. Intanto, chi è Ariela?
1: Ariela è una ex agente del KGB che si trova coinvolta in un affare, diciamo, internazionale, perché qualcosa bisogna dire, ammazzano suo zio, che è un famosissimo professore sperimentatore.
0: Un biochimico.
1: E gli altri due personaggi sono Gino e Cielo, due poliziotti genovesi che sono da tempo dietro una scrivania, messi un po' in disparte perché nel passato avevano avuto alcuni insuccessi. Loro, malgrado si trovano coinvolti in questo, come dicevo, intrigo internazionale, e non hanno, voglio dire, la sensazione di essere catapultati in un mondo fatto di spionaggio, insegnamento.

0: seguimenti, agguati, sparatorie, un po' una specie di 007. E cosa succede? Che questi tre piano piano fanno squadra, piano piano si sentono più uniti. E siccome Ariela è una bellissima agente, si innamorano
1: tutte e due. E fermiamoci qua, non diciamo altro. Sì. Mi interessava in chiusura chiederle un po' di dove si svolge, i luoghi. Partiamo da Genova, poi andiamo a Laigueglia.
0: Andiamo a Laigueglia, che è la casa
1: dello zio di Ariela.
0: E si svolge in tutta Europa, ci sono, perché essendo un intrigo internazionale, parte dalle industrie farmaceutiche russe, che poi non diciamo troppo, no. E si vanno, prego.
1: Però possiamo dire che il mondo dei farmaci è il cuore della storia.
0: Sì, c'è un farmaco che deve essere buttato sul mercato, valore miliardi e miliardi, certo. E c'è un sabotatore.
1: Quanto è distante o non distante dalla realtà una storia del genere?
0: Potrebbe lo spionaggio industriale,
1: cioè nel campo farmaceutico poi
0: potrebbe esserci, ma normalmente sono ormai fanno delle cose serissime nei campi.
1: Possiamo stare tranquilli.
0: Sì.
1: Bene, allora adesso le dico grazie dottore. Ariela, ex agente KGB, Adriano Parodi, edito da Erga. Leggetelo perché è avvincente, è un bel enigma. Buona lettura a tutti!

Romy è una donna che sembrerebbe avere tutto. È l'amministratore delegato di un'azienda simile ad Amazon che promette consegne in un giorno utilizzando una logistica automatizzata. Ha un marito gentile, premuroso e comprensivo, importante regista teatrale di New York, due figli adolescenti che adora e una vita sessuale apparentemente normale, ma con segrete fantasie trasgressive che sono ciò che la fa davvero eccitare. Tanto che subito dopo un rapporto con il coniuge sente il bisogno di masturbarsi di nascosto con un filmato di porno sadomaso. Ha insomma una

0: Buonasera e benvenuto a Liguria Calcio. Sarà una grande puntata questa sera perché c'è aria molto molto calda in casa Genoa. Al di là delle dichiarazioni di Sciugo commenteremo, quelle di De Rossi commenteremo. Va o resta Diego Lopez? Si fa male per una festa a Bucarest con i Rapid, l'altra squadra del presidente del Genoa. Si fa male Colombo. Cosa succederà con la Fiorentina? Tanti tanti interrogativi. Ma io vado anche nella pagina della Sampdoria perché sicuramente ci sono tanti infortunati. Purtroppo Bernardo Corradi deve ancora fare i conti con l'infermeria, però l'ambiente è un pochettino più calmo. E poi ieri la vittoria del Vado 1-0, esordio casalingo di mister Riolfo vincente. Oggi ha vinto lo Spezia a Reggio Emilia, il gol di Cazzadori, lo Spezia ridotto in 10, partita fantastica. Se non l'avete vista vi siete persi un grandissimo spettacolo, e 5 punti dello Spezia sopra al Rimini, quindi potrebbe essere promozione diretta. E poi, Mancini, non potete che non parliamo della nazionale, tutti l'abbiamo in qualche modo svecchiato, lo abbiamo in qualche modo così di non serve, e invece tac, Roberto ha messo a posto la nazionale. Vi presento subito i miei ospiti perché la mia introduzione è stata anche lunga. Vado alla mia sinistra, là in fondo, Elio Signorelli.
1: Buonasera, buonasera. Cristiano, buonasera a tutti a casa.
0: Sei bello carico, vero?
1: Sì, direi di sì, perché comunque il Genoa ci fa preoccupare. Chi è genuano non può sicuramente passare delle serate serene. Aspettiamo questa partita con la Fiorentina con grande ansia, perché è difficile, quindi speriamo bene.
0: Dai. Vicino a lui Giovanni Filippone.
2: Ciao Graziano, buonasera a tutti.
0: Vince
2: a casa.
0: Vince con la sua squadra, ragazzi.
2: Sì, grande.

0: Grande superba, due vittorie, una esterna, sei punti, sette gol fatti, uno subito.
1: Infortunati nessuno, vero?
0: Fortunati non siamo, no, la Sampdoria.
2: Solo che non dovrebbe guardare il risultato.
0: Qui lo guardo, gli amici del campionato.
1: E do benvenuto, perché è la prima volta che ospito Giuseppe Viscardi. Buonasera
3: Graziano, buonasera a tutti gli amici in studio e a casa.
1: Con una Sampdoria che insomma deve fare ancora qualche problema,
3: sta facendo i conti, cioè, tre crociate, no, beh, adesso forse bisogna vedere, Sinani forse fanno la terapia conservativa, vediamo. Comunque è certo che bisognerebbe veramente
1: secolo Vitti, guarda, mi sono segnati Meyer, Esposito,
0: Meyer è ricaduto,
3: Meyer è andato in Olanda a farsi curare da una strega, fare l'imposizione delle mani.
0: A casa ho l'acqua del Lourdes, può darsi che la porta a bollire.
1: Portano una boccettina, dobbiamo portare anche qua, e poi che sorride, ma sapeste quando l'ho visto arrivare, ma ho detto stasera vedrai cosa succede.
4: Guarda, io sono nero da due settimane, si parlava prima di grinta, carattere, voglio vedere questa grinta e questo carattere sabato contro la Fiorentina, perché non si possono più fare figure come si è fatto due settimane fa contro il Parma. Io non le accetto più, perché prima Elio diceva siamo preoccupati, caspita, è il terzo anno che siamo preoccupati, non partiamo col freno a mano tirato, di più, basta queste partite.
1: Allora va bene, guarda, questo basta chiacchiere, servono punti, credo che sia l'Inter Mare Meligioso per incominciare questa trasmissione. Ecco, le foto, mi devo scusare chi ho messo in foto, che sono Marcandalli e Baldanzi, ma sono quelli più chiacchierati, Elio, quindi cosa devo fare io?
2: Anche perché chiaramente Baldanzi bisogna che accetti che noi chiacchieriamo su di lui, perché il Genoa ha fatto un grande investimento, ha speso dei soldi, chi ha avallato questa operazione se ne deve assumere le responsabilità, che sia De Rossi, che sia il direttore sportivo, che sia l'amministratore, perché sono soldi importanti, e oggi Baldanzi onestamente non sta portando un valore aggiunto a quello che è la causa del Genoa. Per quel che riguarda Marcandagli, a mio avviso sta avendo dei problemi, però io sono rimasto sempre colpito da questo giocatore, ancora oggi dico che il giocatore è importante, è un giocatore forte. Però, visto questo assetto, sta pagando qualche cosa. Abituati a giocare a tre l'anno scorso,
1: sai, quando arrivano a folate, come fai? Cioè, cosa metti il muro? È la rete,
4: ma sono esenti da colpe solo i difensori, o anche il centrocampo non fa filtro? Non è più quello dello scorso anno. Mi riferisco ad esempio anche a Frendlo, che con io ho visto il giocatore danese in netto calo, non è più il giocatore che va a prendere il pallone con la grinta, col carattere. Vedo un brusco e brutto calo anche da parte dei nostri centrocampisti.
2: Però il problema non è Marcandagli, perché Marcandagli è un giocatore giovane che deve essere trasportato dagli anziani, deve essere sopportato, deve essere aiutato, e qui oggi, ripeto, poi io sono sempre il solito che contesta i più anziani, ma a mio avviso non bisogna prendersela con Marcandagli, ma bisogna vedere all'interno,
0: ma scusate,
2: perché Ostiga non dà più lo stesso.
0: Ma secondo voi è solo
2: perché Vasquez non ha più lo stesso rendimento? Il portiere è un valore aggiunto in questa squadra, visto che se ne è sempre parlato e si è sempre detto che è fortissimo. L'analisi va fatta veramente.
0: Ma secondo voi
2: Gemma
0: ha solo un problema di campo, di strategia in campo? Per me, dopo le ultime dichiarazioni di De Rossi, c'è un problema di spogliatoio, perché le ultime dichiarazioni cosa ha detto De Rossi? Ricordatevi che lo zoccolo duro è ancora dalla mia parte, poi
2: perché
0: la società, quindi c'è qualcosa che non va.
2: Dicevo quando hanno fatto l'incontro nello spogliatoio tra De Rossi, la dirigenza, speriamo che si siano anche picchiati,
0: che venga fuori tutto,
2: altrimenti il rischio è che tu, come delle volte in quelle riunioni, si dice sì, va bene, bravo, ok, martedì ci vediamo, li parliamo, però alla fine non tiri fuori,
0: tieni
4: le cose,
0: quindi,
4: ti tieni le cose dentro, le devi dire in faccia senza timore.
2: No, ma sì, ma a un certo punto se c'è un mal di pancia è meglio tirarlo fuori.
0: Ma infatti il mal di pancia per me c'è.
2: E magari, a mio avviso, con la Fiorentina poi escono i risultati. Questo è il concetto.
3: Ma tecnicamente un giocatore come Marcandalli sarebbe nell'habitat ideale per crescere da un punto di vista tecnico e professionale, perché vicino a lui ci sono due giocatori di provata garanzia internazionale come Vasquez, certo, e Østergaard. Cioè, se Marcandalli fosse lo stesso Marcandalli di 2 o 3 anni fa alla Reggiana, dove avevano, con tutto il rispetto, ma dei signori

0: migliori, certo, nessuno rispetto a Østergaard e Vázquez, ma dove lui si era messo in luce al punto da meritarsi il ritorno alla casa madre, probabilmente all'epoca non aveva bisogno di questi stimoli, adesso li avrebbe, però obiettivamente
1: difatti,
0: in questo momento sembra.
1: L'anno scorso Marcandaglia ha fatto un campionato strepitoso, perché comunque era tutto l'impianto che funzionava, perché come diceva il mister, non è a volte solo colpa della difesa, è una struttura di, i primi difensori sono gli attaccanti, se gli attaccanti,
2: allora di chi è la colpa? Scusami Gabriele, beh, che qui
0: io sono d'accordo,
1: De Rossi, a mio avviso non ha colpe,
2: non ha colpe De Rossi,
1: non è che non ha colpe,
2: la responsabilità,
1: non voglio dire, non
2: gli ammette la sua responsabilità,
1: non gli hanno migliorato la squadra, cioè, a mio avviso, rispetto all'anno scorso.
3: Sì. Quindi, ragazzi, ma un allenatore, scusate, un allenatore che dice quello che ho detto poc'anzi, che lo zoccolo duro è ancora la sua parte, logicamente poi c'è qualcuno che non è la sua parte, perché
2: non voglio fare la fine del socio,
3: io avverto la società sa quello che ci vuole, non voglio fare la fine del socio, c'è un problema di fondo,
1: ma lui doveva mollare prima,
3: esatto,
1: lui avrebbe dovuto prendere la borsa e dire, esatto, signori, io non sono in sintonia con quello che è la società, me ne,
3: esatto,
1: va,
3: esatto,
1: perché il momento che tu, quando fischia l'arbitro, qua ce n'abbiamo uno, e lì inizia la partita, vuol dire che tu hai accettato tutto quello,
3: certo,
1: che è,
3: certo,
1: la programmazione della società.
4: Beh,
1: e tu hai allenato quelli che loro ti hanno messo a disposizione, vuol dire che tu li hai accettati, quindi hai avallato il mercato.
4: Sicuramente dal mercato il mister si aspettava qualcosa di più, quei famosi esterni di qualità, è arrivato soltanto El Shaarawy, bene, perché altrimenti almeno dalla fascia a sinistra tu avresti avuto problemi.
2: Bene, non l'abbiamo ancora visto.
4: Abbiamo ancora visto,
2: non
4: abbiamo, però ancora,
2: come facciamo a dire bene? È il nome che ti porta a dire bene,
4: però sono arrivati.
3: Guarda, lo sai che mi ricorda Candreva,
1: mentre per dire, dalla parte Sampdoria hanno programmato su Insigne, e a mio avviso in modo molto intelligente, perché è arrivato invece di farlo giocare subito contro il Valtellina, contro il Ligorna, l'hanno tenuto fuori, gli hanno fatto una preparazione e hanno cercato di portarlo in condizione per quello che è il campionato, e mi sembra che Insigne, per quello che è la Sampdoria, sta determinando.
3: È due categorie.
0: Soprattutto da un punto di vista della personalità,
2: esatto,
0: perché l'impressione,
2: bravo,
0: seria è che manchi questo tipo di figura attualmente nell'organico del Genoa. E lo dico perché, soprattutto, si parlava del centrocampo, gli esterni di qualità. Io credo che non sia quello il vero problema. Il vero problema è che manca un catalizzatore di gioco a centrocampo che faccia lievitare i giocatori come Frendrup, che gli girano intorno, perché se So e Amorim sono i catalizzatori del gioco e quindi quelli che devono dare la personalità all'intero impianto della squadra, io ho l'impressione che non si vada da nessuno. Allora è inutile poi concentrarci magari sul singolo errore di Marcandalli preso in velocità,
1: certo,
0: o voglio dire di Baldanzi che dalla tre quarti in su non riesce a incidere, perché il vero tema è il direttore d'orchestra, che non c'è.
4: Vedi, soprattutto il direttore d'orchestra doveva essere Amorim, dove la società a gennaio ha fatto un investimento di 9 milioni di euro, doveva essere il giocatore titolare, ma nelle ultime partite il giocatore non ha giocato, sta al suo posto, sta giocando su, non con ottime qualità, visioni di gioco, però ricordiamoci che il Genoa quest'anno ha meno di Malinowski, un giocatore importante, tira
0: certo,
4: fuori area, punizioni, 6 gol, altrettanti assist, vado ancora prima, ti manca ancora Badeli, quindi sono già 2 anni,
1: Gabri,
4: che il Genoa manca.
1: Scusatemi, ma questo discorso qua, sudata. Questa è una cosa, adesso
2: bisogna cambiare,
1: chi è il direttore sportivo, chi è De Rossi, chi è l'amministratore. Ora in questo momento noi dobbiamo tirare fuori da questo gruppo dei risultati. Come si fa? Questo lo devono sapere loro in quel confronto che si sono detti, perché io presumo che chi ha avallato i 10 milioni di Amorim l'avrà visto sto giocatore, l'avrà valutato, sarà andato a vederlo, ci avrà parlato, cioè, è questa la cosa. Chi è stato? È stato
4: un'idea di Lopez,
3: Amorim e Baldanzi.
1: Allora adesso anche lì bisogna analizzare, Lopez ha lavorato bene o non ha lavorato
3: Amorim
1: bene?
3: Amorim e Baldanzi sono due doppioni.
1: Le voci sono uscite che Lopez era in discussione, no? Poi a un certo punto la società ha detto no, sono tutte chiacchiere dei bar, ok? Oggi di nuovo riescono altri nomi.
2: Si riaccendono oggi.
1: Si riaccendono, allora che smentiscano questa cosa, oppure perché è evidente che loro in questo momento

0: momento.
1: Ma ragazzi, fino a ieri ci hanno detto che hanno lavorato, che hanno lavorato in coesione, no?
0: Perché se tu mandi via il direttore sportivo oggi, vuol dire che allora la società ha sbagliato.
2: Allora scusami un attimo, come io ho detto nei nostri studi già anche nelle precedenti trasmissioni, ogni anno deve sempre pagare il mister, il direttore sportivo, l'amministratore delegato, il direttore generale, non sono mai esenti da colpe, visto che poi
1: sono gradi apicali, non pagano mai.
2: Le autorizzazioni arrivano anche da chi sta sulla scala gerarchica ben più importante, dalla piramide.
3: Però Gabriele,
2: sono
3: ti domando,
2: sono già 3 anni che si fanno sempre disastri a inizio campionato, sono tutti disastri. E 2 anni faccio nei primi dei 7-7-7 e va bene. L'anno scorso Vierà, molti giocatori non andavano a genio. Quest'anno dov'è il problema? Forse che sono stati comprati troppi giocatori che non hanno mai giocato nel campionato italiano, molti giocatori non sono arrivati in forma, alcuni non li vede il mister, perché Mità ad esempio non ha quasi mai giocato. I due investimenti, Amorim e Baldanzi, signori, sono costati quasi 20 milioni di euro e sono stati ad oggi investimenti
1: sono un doppione, perché Amorim e Baldanzi, l'ho sempre detto in questi studi, non possono giocare insieme, sono due pesi leggeri. Con
4: dai, se io vedo giocare la Spagna, che sono tutti piccolini così, sono tutti pesi leggeri, eppure fanno 3 gol a tutti.
1: Con le dovute proporzioni,
4: ho capito.
1: Cioè, tecnicamente, Baldanzi e Amorim non è che possiamo fare
4: il Frosinone, certamente, non è il Bayern di Monaco, con tutto rispetto.
1: Con l'assetto tattico che ha il Genoa, non può permettersi due pesi leggeri, perché va in inferiorità a centrocampo.
0: Io direi che è che la qualità non è così elevata. Perché se tu hai dei campioni e sono piccoli, fa la differenza.
1: Ma infatti è quello che dicevo io,
0: te hai dei giocatori che sono
1: bravini.
0: Cioè, voglio dire, se tu vai a vedere Baldanzi, ha giocato all'Empoli,
2: alla Roma
1: ma non te lo davano se era così forte,
0: e poi
4: ha fatto un viaggio, no,
0: è andato via, voglio dire.
1: Ma se era così forte
0: Amorim sta iniziando a giocare adesso, e tu gli hai dato la maglietta di una squadra, onestamente, dove ci sono stati dei giocatori.
4: Ragazzi, vi devo interrompere perché devo andare in pubblicità. Stai qua,
1: reclam,
4: ma cominciamo subito.
0: Serve,
4: certo che serve, anche a noi serve la pubblicità.

0: Ragazzi, io voglio parlare anche di Bucciacchiato, perché c'è questa emergenza che ci continua. C'è la partita con l'Avellino venerdì alle 20:30. È una squadra. Io credo che Bernardo Corradi in questo momento se le possa inventare tutte, sì, perché è in una difficoltà totale. Eppure
1: le assenze sono già quelle che c'erano prima, non è che ci manca uno che stava giocando, quindi ci sono state delle ricadute. Sinani purtroppo non ci voleva, però dovrebbe esserci anche il rientro di De Paoli e l'altro centrocampista esterno che hanno preso, di colore che adesso mi sfugge il nome.
2: Potrebbe arrivare De Paoli, potrebbe giocare, sì. De Paoli, sì, potrebbe, sì, giocare, sì. Caramò, Mbabu, entrambi sono in ripresa da un punto di vista fisico. Bisogna capire, più che altro hai i centrocampisti centrali, se giochi col 4-2-3-1, addirittura se giochi col centrocampo a 3, ma credo che non lo farà, non hai tre centrocampisti, perché in questo momento Esposito probabilmente non sarà della partita, non riuscirà,
0: Abigard
2: è squalificato, per cui praticamente hai soltanto Francesco Conti, ne ha ancora per 20 giorni al mese, sicuramente. Quindi nella migliore delle ipotesi hai Henderson e Makumbu da giocare sulla linea dei mediani, e poi dovrai giocare con per forza con due con Verscheren probabilmente abbassato un po' a centrocampo, e Insigne e Begic, uno da una parte, uno dall'altra, con il pennellone davanti.
0: Si fa già presto a fare la formazione.
2: Siamo tornati alla famosa partita di Palermo, quando Corradi aveva detto: mi guardo indietro e vedo tutti i minorenni, perché è così.
0: È vero, e ne mancava anche qualche duro.
2: La partita dove la Sampdoria aveva giocato particolarmente bene,
3: nonostante tutto, il pennellone là davanti, che c'ha molta qualità.
0: Lauritsen,
2: assolutamente. Lauritsen. Dico io pennellone perché
3: Insigne
0: ha qualità.
3: Pescare
0: una qualità.
3: A questo punto sei costretto a passarlo, però hai qualità. L'altro ex Parma, Begic, anche lui c'ha qualità. Tutto sommato, comunque, quest'anno la Sampdoria

0: alla rosa e ai ricambi, lo penso
1: nonostante,
0: anch'io.
1: Voglio dire, voi sandoriani che seguite la Sandoria parlate di un disastro dell'infermeria. Però riesce a mettere, riesce
2: beh, perché è vero anche il disastro c'è, dai,
0: credibile, coerente.
1: Hanno strutturato, cioè tu puoi andare a Avellino a vincere, sì, con questa squadra,
0: sì, sì,
3: anche,
0: sì,
3: nel ruolo.
1: Anche se io dico che basta il pari,
0: sì, no, ma certo, certo, tanto più che Avellino storicamente è uno di quei posti dove la Sampdoria non vince mai, non vinceva negli anni 80, quindi figuriamoci.
1: Secondo me basta, cioè la Sampdoria deve riniziare a dare conto, cosa che nei campionati scorsi non è mai riuscito in questo.
0: Anche totalmente quindi, d'accordo.
1: Anche un pareggio
0: andrebbe benissimo.
4: Anche perché la classifica,
2: ma la classifica è cortissima, ragazzi. Mi sembra che ci sia 14-15 squadre.
0: Quindi, no, ma addirittura 5 punti dalla promozione diretta.
2: Esatto, perfetto.
1: Quindi quello che tu devi fare è dare continuità.
4: Basta poco, campionato. Perché questo potrebbe essere un mese.
2: Guardate questa classifica, dai 7 punti dell'Hellas, guardate, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 13 squadre, 14 squadre, ragazzi, cioè è una roba, punti. È ancora tutto lì,
4: soprattutto Bersani, le due sorprese su Tirol e Mantova, sì, dietro a Palermo.
2: Mi dirai, sei anche vicino alla zona.
0: Per carità, però ci sono anche delle squadre come appunto quelle che stava indicando Gabriele, cioè sul Tirol Mantova, io penso lo stesso Ascoli, che non so quanto a lungo riusciranno a rimanere da quelle parti, ecco. Forse il Mantova, perché comincia ad avere un po' di continuità, sulle altre qualche riserva.
4: Beh, soprattutto la Cremonese, nessuno inizio stagione pensava un cambio del mister, vedere una Cremonese a 5 punti, anche il Pisa che stenta, il Verona vabbè si è ripreso vincendo il derby col Vicenza, però all'inizio stagione si pensava a Palermo davanti, poi subito dietro, sì, Cremonese, sì, Pisa e Verona, invece c'è molta competitività.
1: Siamo veramente all'inizio.
2: No, siamo all'inizio,
0: è proprio
2: però.
0: All'inizio.
2: Va bene, ragazzi, siamo all'inizio, però.
1: Secondo me verso la decima, sì, inizia.
0: Comunque personalmente però, io non ho mai pensato, a parte forse la Cremonese, che le tre retrocesse fossero così tanto favorite.
1: Forti, sì.
0: Per dire, l'anno scorso o due anni fa quando c'era il Sassuolo, o l'anno scorso quando c'era il Monza che poi ha fatto fatica ma c'è arrivato, o il Venezia, si capiva che le retrocesse.
1: Certo, perché avevano una struttura. Comunque, oggi Verona ha dei problemi societari,
0: non aveva la struttura neanche due anni fa quando è venuto in Serie A,
5: la Samp ha una struttura di squadra che se non arriva almeno al settimo posto è fallimentare anche quest'anno,
0: credo io che
5: per quando si riprenderanno gli infortunati hai una rosa molto competitiva per arrivare
0: profonda,
5: a primi sei,
0: con tante,
2: scelte anche
1: ancora di più nel momento di difficoltà come oggi, se tu riesci, muovi la classifica,
5: certo,
1: in un campo difficile come Avellino
5: non devi perdere, non devi perdere.
0: Totalmente d'accordo con
4: Eddie, perché se tu fai un filotto dopo la partita con l'Avellino metti un pareggio, poi se non erro il calendario dice Arezzo. Entella, quindi potrebbe essere un ottobre dove
2: calendario difficile, perché in 20 giorni ci sono 5 partite, sì, ragazzi, perché poi giochiamo domenica mercoledì, è una situazione come questa dove ci sono tanti in infermeria, non ti aiuta certamente,
5: certo,
2: adesso
5: certo.
0: Anche perché, e lo dico anche, sono persone che allenano, che arbitrano e che hanno giocato anche ad alti livelli.
2: No, mai più adesso.
0: No, vabbè, dico per dire, però.
2: Mai più.
0: Che,
2: arbitri
0: sia per sé. Che ne hanno viste in prima persona, quando sono tanti impegni così ravvicinati, più che altro il tema vero è evitare che ci siano nuovi infortuni.
2: La rotazione
0: perché
2: di
0: vai
2: giocatore.
0: A logorare ulteriormente.
2: Il problema è la rotazione.
0: Pochi che stanno finora molto bene.
1: La rotazione. Cosa che ora la Samp non può fare.
5: Non può fare, cioè.
1: È contata, sì. Quindi
4: non puoi neanche
1: però
4: preservare i tuoi giocatori forti,
0: devi per forza farlo
4: Lorisan, perché ce l'hai contati soprattutto nel ruolo della punta centrale.
2: Ma guardate Esposito che ha fatto una bella partita, avevamo detto guarda Esposito che è nuovo entrato. Ha giocato veramente bene, perché quando gioca male lo bastoniamo, quando gioca bene diciamo hai giocato veramente bene. Ricaduta.
5: Sì, più che giocare bene, sì, ha fatto una buona partita, ha alzato i ritmi del
2: gioco.
5: Prima era molto compassato,
0: verticalizzato,
5: pensiero, esecuzione più veloce.
0: Ha avuto un impatto
2: positivissimo con la partita. Quindi si è assunto, no? Dice
5: cosa c'è anche però con i nuovi inseriti hai un centrocampo anche più dinamico, quindi lui ha fatto anche la sua parte.
1: Delle volte tu speri nella sosta, no?
0: Per recuperare.
1: Invece per assurdo la Sampdoria ha peggiorato.
4: Si allungano.
1: Il Genoa magari.

0: pensava, dice, posso
1: invece perde Colombo, vero?
0: Perde Colombo. Cioè, delle volte sarebbe meglio proseguire il campionato.
1: Beh, ma molti allenatori, mi riferisco a Chiappella, ha detto siamo in un momento, allenatore dell'Entella, siamo in un momento molto positivo, vorrei giocare domani mattina, certo, detto.
2: Ha ragione.
1: È vero,
3: ha ragione, perché dai continuità anche al morale e all'autostima.
4: Tutta va portato via 4 punti a Cremonese e Pisa, che con tutto rispetto sono superiori all'Entella, hanno una caratura diversa, obiettivi differenti e soprattutto ha fatto punti importanti in trasferta, a differenza
0: anche perché
4: della scorsa
0: comunque,
4: stagione
0: anche
4: all'Entella.
0: Perché comunque, no, tu dici come è possibile che si fa male? Perché comunque anche i giocatori nella testa staccano la spina.
3: Certo.
0: Quindi tu vai al campo, magari
1: cioè
0: la
1: dici
0: sera,
1: quei 5-6 giorni.
0: Se c'è il campionato, magari
3: ti alleni con più verve.
0: Non lo fai. E invece col fatto che c'è 21 giorni di festa, a Genova, Bogliasco, belle giornate, stai fuori, accontenti la moglie.
3: Il nautico.
2: C'è da dire che qualcuno che è tra i convocati in nazionale, figlio d'arte, nipote d'arte, ha fatto queste cose durante il campionato.
0: Perché onestamente sono ragazzi, no?
1: Certo.
2: Sì, no, questo è chiarissimo.
0: Lo fa, voglio dire, ripeto, a Bogliasco, belle giornate, ti viene da fare due passi, andare a fare l'aperitivo, cosa che magari nella settimana di campionato stai più abbottonato, sei più attento, certo, anche
3: più concentrato,
4: magari,
3: più
4: magari concentrato. Sei più rilassato perché hai vinto una partita importante ribaltando al Catanzaro 2 settimane fa, quindi
3: in
4: magari
3: dieci,
4: non c'è poi la concentrazione
3: in
4: massima.
3: Dieci.
1: Voi non conoscete Bernardo Corradi? Bernardo Corradi?
0: Sì,
3: li tiene sul
1: tiene
3: giro.
1: Sul pezzo, ragazzi, voi non lo conoscete, ma io l'ho abitato, lo conosco come opinionista, l'ho lavorato con lui, li tiene lì sul pezzo, Non mi meraviglierei che qualche sera vada a suonare il campanello e sei a casa? Che fai?
0: No, fa bene,
1: fa benissimo. Ragazzi, sai che
0: hai un'occasione da allenatore che ti danno la Sampdoria, io prima di perdere questa occasione fossi...
1: L'ho detto chiaro, no?
0: A parte che sono convinto che solo vedendolo uno solo se va a vedere come giocava Corradi capisce che persona è Corradi, no? Perché era uno che non mollava mai, quindi sicuramente questo temperamento, questo messaggio nello spogliatoio lo trasmette sempre.
1: Deve darlo
0: ancora oggi da allenatore,
4: esperienza in nazionale, internazionale, ha giocato anche nel Manchester City, per
1: l'esperienza delle giovanili serve proprio per poi controllare è un gruppo
2: da
1: più adulto
2: della disciplina
1: io guardate che non me lo toglie
3: l'impronta,
1: e non si scherzava under 16 under 17 non si scherzava, quindi serve anche per dire questa è il mio modo di comportarsi.
0: Tu prima hai parlato di Roberto Mancini, no? Cioè Roberto Mancini chi si è messo vicino? Bollini,
1: bravissimo.
0: Cioè, uno che ha vinto
3: Sampdoria.
0: Perché secondo me quello è
1: fondamentale.
0: Mancini, che è uno che anche lì vuole vincere, intelligente, è uno che non lascia niente al caso, dice: ma perché io non devo mettermi uno che ha vinto l'Under 16, l'Under 17, tutti i tornei li ha vinti Bollini. Quindi quando tu gli dici lo conosci Lepri, Bollini ti dice: sì, la caratteristica è questo. E onestamente in Italia Mancini ha messo in piedi una squadra,
3: ha dato un'idea di gioco, ha dato un'impronta.
0: Poi, siamo ritornati al calcio, quello che piace a noi, no? Tutti sotto la palla. E poi quando c'è da dare un cazzotto lo dai, e riesce a far male anche alla Francia.
1: Ha saputo
4: rispondere benissimo alle critiche piovute dopo la pessima partita contro il Belgio. Insomma, vincere in Turchia non era semplice, ha vinto 4-1, pareggiare in Francia contro la seconda squadra più forte
1: diciamo
4: del
1: mondo.
4: Diciamo
1: la sincerità, che ci davano tutti per spacciati.
4: Assolutamente.
1: Togliamo tutte le cose, perché adesso noi siamo bravissimi a saltare sul carrozzo e sulla carrozza.
2: Possiamo
1: tutti spacciati.
2: Sì. Sono d'accordo. Sai cosa è successo, secondo me? Che dopo la prima alla prima partita ufficiale, dopo il suo ritorno, ha dovuto per forza di cose rispettare le gerarchie. Quindi i Barella, questa gente qua, doveva
1: Mancini,
2: per forza
1: i Di Lorenzo.
2: Mancini, i Di Lorenzo.
0: Ragazzi, lui ha messo in panchina
2: chiaro.
0: Bella, eh?
2: Dopodiché ha detto, avete visto che coi vecchi, allora ha detto spianiamo tutto, ha cambiato 8 undicesimi con la Turchia, ha detto certo, adesso si fa di testa mia, e ha funzionato. All'inizio, se avesse fatto così, avrebbe certamente creato uno stuolo di scontenti e di gente subito pronti a saltargli alla giugulare, se avesse escluso Mancini, Di Lorenzo, e Barella e

0: e compagnia cantante, invece l'ha fatto dopo, ha ragion veduta, e i fatti gli hanno dato ragione.
1: Ma soprattutto c'è un ragazzo molto giovane che con la partita con la Bosnia ci ha costato, diciamolo, la mancata qualificazione ai mondiali con l'espulsione, due partite, due gol pesanti, quindi ha saputo entrare nella testa del ragazzo, rivalutarlo e far sì che questo ragazzo scendesse in campo per fare
2: chi di voi pensava che Kane potesse giocare alla

0: il pistolone là davanti che tiene il pallone, si può fare tutto. Ma chi di voi pensava? Avreste,
1: no, dopo la prima partita col Belgio,
2: solo osato.
1: Sicuramente non potevi pensare a un'Italia così, però lui è stato bravo perché comunque ha avuto il coraggio anche di far giocare i due fratelli, cioè ha abbassato l'età media della squadra, ha fatto giocare.
3: Sì, ma facendo anche passare che fosse quasi una cosa indolore, normale, per forza, siamo andati male coi trentenni, adesso proviamo
2: ha fatto giocare chi aveva più
1: li ha liberati
3: perché tanto non potevano fare male, ma, tra virgolette, no, perché quelli prima avevano fatto male. No, questi partivano con la possibilità di che c'era solo da guadagnare.
1: Potevi solo
2: peggio di così non potevano fare.
1: E così è stato.
0: Io sostengo quello che ha detto Giuseppe.
3: Su Sebastiano Esposito dico anche questo: quando l'abbiamo visto giocare alla Sampdoria 3 anni fa e bastava poco per trattenerlo, tra l'altro ha sempre, credo, la fidanzata a Genova, per cui è sempre qua, quindi si sarebbe fermato molto volentieri, si capiva che aveva numeri da nazionale. Ora, che potesse fare l'esterno nell'attacco a 3, però sicuramente a ridosso della prima punta, come ha giocato per buona parte del campionato,
0: l'ha fatto
3: anche molto bene, anche lui purtroppo con la tendenza perniciosa di farsi male.
1: Torniamo alle qualità. Cioè, il campo, giocare, se tu sei forte,
2: se tu hai qualità,
1: o giocare esterno o giocare interno, non cambia il calcio. Poi è chiaro, può cambiare tipo di giocata, perché magari da esterno ho bisogno di puntare di più, invece
2: in mezzo al campo
1: posso fare una domanda.
0: Allora, gioca esterno, tu giochi da esterno, poi è così difficile passare da 3 a 4? Ci vuole dei mesi, ci vuole degli anni, secondo me.
1: Per gente che si allena tutti i giorni, voglio dire, che provano, che gli fanno vedere immagini a bocce normali, dovrebbe essere una cosa semplicissima, no? Visto che, ripeto, io presumo che sia il Genoa sia la Sampdoria con De Rossi e Corradi, con gli staff che ci sono oggi nel calcio moderno, che hanno tutto, hanno
2: parliamo sempre di moduli,
1: cioè basterebbe un fischio, no?
2: Il modulo è come ti schieri quando inizia la partita, poi il modulo cambia, cambia a seconda di dove è la palla,
4: no?
2: A volte vedi delle difese a 5 a 6, allora cosa facciamo, 6-3-1? No,
5: a seconda di avversario,
3: da Versa giocava con 6-3-1,
1: anche Ballardini, però se poi in un certo momento
3: porti a casa i punti,
1: a un certo punto bisogna compattarsi. Il Genoa deve compattarsi, quindi non dobbiamo prenderle, dobbiamo iniziare di nuovo a fare risultato.
2: Ho sentito dire, quindi, se giochi a 3 dietro sei quasi sempre in inferiorità. No, perché adesso, come li chiamano adesso, i braccetti, tu diventi a 5 in fase di non possesso, quindi hai una catena di difesa più solida.
1: Però, scusa,
0: uno dice, il braccetto deve correre, perché se non corre che braccetto è?
5: Devi avere un centrocampo che ti supporta, fisico, tonico, di grinta.
1: Ma scusa, l'altra sera l'Italia è stata la dimostrazione che siamo tornati a giocare sotto palla, loro palleggiavano e tu gli ripartivi e gli facevi
0: il
1: male.
0: Vecchio cavo contropiede.
1: Voglio dire, noi abbiamo vinto i campionati del mondo in quel modo, no?
0: Gli europei
1: con Mancini li abbiamo vinti pareggiando delle partite, senza vincere, però se la compattezza mi fa fare risultati, non devo fare compattezza, portarmi a casa.
2: Giustissimo. Il giocare coperti non è mica un peccato.
0: Devo portare a casa i risultati anch'io, quindi devo
1: la pubblicità.
5: Chapeau, reclamo.

0: ricordati, sì, però.
1: E l'unica cosa bella del Genoa però che l'anno scorso Vieira lo volevano in Inghilterra, e Gilardino in Inghilterra, i direttori sportivi, no? Se,
2: Juventus, dai, vogliono tutti e poi
1: no, no, ma il casino è che li vogliono quando siamo a un punto di classifica. Io non, questa cosa qua vorrei capire com'è possibile.
0: E chiedilo a Carlo Danani, lo chiediamo,
1: ecco,
0: a Carlo.
1: Carlo, ci puoi illuminare te magari stando negli spogliatoi, nella sede, magari sai più cose, però mi sembra strano che uno che fa un punto lo vogliano, ma no, magari dici vabbè lo vogliono a, no, a Londra.
2: Allora, ma allora, sbaglia la società, ci deve sempre rimettere il mister, il direttore sportivo e mai chi sta all'apice. Io questa è una domanda che mi faccio da 3 anni, Carlo, sono sempre esenti da colpe loro, incredibile.
0: Ciao Carlo, ti saluto innanzitutto,
1: benvenuto.
3: Vedo belli carichi, io non lo so, io sono sempre in questi momenti di disorientamento totale, io mi aggrappo a una cosa che è l'unica cosa che ci sarà ancora tra 100 anni, la maglia. Certo. Allora in questo momento bisogna togliere qualsiasi alibi ai principali responsabili di questo punto in classifica, ossia i giocatori. Adesso c'è il chiacchiericcio sul Chief of Football, non bisogna mettere i giocatori nelle condizioni di creare degli alibi. Allora per me la parola d'ordine in questo momento deve essere chiarezza. Allora Diego Lopez è un dipendente del Genoa, sì, ha un contratto regolare con il Genoa, sì, allora non c'è discussione, Lopez rimane fino alla fine della stagione, punto. Se hanno litigato, se hanno avuto delle frizioni, allora lo dicano, si cambia, non c'è nessun problema, arriverà un altro Lopez e da lunedì si comincia a fare una linea. Se veramente fosse così, se un direttore sportivo rimane per meno di un anno, io mi chiedo dove sia la programmazione.
0: Oh, questa è la domanda, perché abbiamo detto, bravo, sì, che è bravo il Genoa che si è salvato 6-7 domeniche prime. Ricordiamo che il Genoa non vince una partita da marzo.
2: Sono 10 partite, una
0: col Pisa,
2: una vergogna,
0: tanto
2: questa,
0: per dirlo,
1: onestamente,
0: tanto
1: Carlo ha detto cose giuste.
0: Ha detto cose giustissime. Qual è la programmazione?
1: Adesso l'unica cosa che bisogna fare veramente è pensare solo al bene del Genoa e basta.
2: Ragazzi, ha detto una cosa giusta Carlo, manca la programmazione, però mi ricordo in primavera, cioè si parlava di Europa, io ero qua da questi studi, cioè mi toccavo per esserci, perché Europa 18 punti, cioè chi parla d'Europa ha bene in mente la classifica e dalle squadre che c'erano l'anno scorso in Europa. Secondo me no, visti i risultati di oggi, con un punto dopo 4 partite che nell'era dei 3 punti Genoa non aveva mai toccato un livello così basso.
0: Ma noi gli ha parlato di Europa, non siamo certamente noi,
1: noi abbiamo detto speriamo,
0: ha detto ci saranno soddisfazioni,
1: i vertici.
2: Così si illudono i tifosi, però ci sono sempre in estate, ci si abbona a prescindere dai giocatori, ci si abbona per la maglia, per la passione, però i tifosi rispondono sempre presente, ma dall'altra parte sono da 3 anni a questa parte che non si risponde mai presente, si parte sempre con una classifica deficitaria, guardiamola, penultimo un punto, con tutto rispetto, società che hanno fatto un mercato con un bacino economico inferiore come Frosinone e Cagliari sono davanti al Genoa.
1: Vabbè, però questo adesso siamo alla quinta.
4: Vabbè, anche la Cremonese
1: anche onestamente
4: scorso,
1: tu vedi il Bologna a 2 punti, l'anno scorso ha fatto la Champions,
0: no? Ha fatto un campionato eccezionale,
1: ci sta quello, però come diceva Carlo, ora bisogna solo cercare di vedere i motivi perché siamo a un punto, perché e chi ha sbagliato deve pagare. Se giustamente, come diceva Carlo, reputi che Lopez ha fatto bene, basta, rimane. Hanno litigato, come diceva Carlo, allora lui alzi la mano, firma le dimissioni.
0: Sì, ma
1: allora
0: mi spiegate le dichiarazioni del presidente, perché io voglio chiedere anche a Carlo le dichiarazioni del presidente. Quando lui dice sì, io non sono un cowboy, come l'hai intesa tu?
3: Allora, intanto c'è da dire che a Sciuncu è arrivata una domanda specifica su Lopez e ha dribblato alla fine, perché non ha dato una risposta diretta. Il discorso è che Sciuncu sta facendo in base al suo portafogli, non dimentichiamoci che ha salvato il Genoa CFC nel dicembre del 2024 da un fallimento che era a un centimetro, e dunque penso che solo per questo atto il popolo rossoblù gli debba eterna gratitudine. Poi l'ha detto, ovviamente cerca soci, cerca di rilanciare il progetto, perché poi alla fine chi fa il suo mestiere non vince.

0: testa, guardate la bandiera inglese.
1: Dalla faccia va.
0: Dalla faccia va, salvavo. È una foto questa. Qui è Diego Lopez. Allora, io per sapere se va o resta, tutti noi per sapere se va o resta, a chi lo chiedo? A Carlo Danari.
2: Mi fai dire una

0: mai da solo, ma si vince di equipe. Alla fine non lo so, però in assoluto serve senz'altro chiarezza. Poi, altra frase importante di Dan Shuku: non abbiamo speso poco in questo mercato.
1: Bravissimo. Come dire che le pressioni, ed è la verità, bravo Carlo, è la verità.
0: Dall'altra parte, se un presidente dice non abbiamo speso poco e poi guarda la classifica con un punto conquistato su 15, potete trarre semplicemente le vostre conclusioni.
1: Sì, perché vedete,
2: qualcuno è sbagliato.
1: Abbiamo speso poco, sono aperto all'ingresso di soci o di partner, voglio andare anche in minoranza, rimango, dice non sono un cowboy, cioè non vado all'avventura, io vado con la programmazione, perché con il mio rapid programma
2: è stato onesto, ha salvato il Genoa in più, oggi parla a cuore aperto e dice ragazzi qualsiasi cosa la valuto, lui cosa può fare?
3: Soprattutto per avere quello step.
2: Il mercato l'ha
1: evidentemente ha capito che da quella visita là in Romania c'è qualcosa che non funziona, perché poi te ne accorgi, presidente se ne accorge, c'è un uomo di affari come Shuku, si accorge se c'è qualcosa che non funziona,
2: si è rotto.
1: Dai comportamenti, dalle dichiarazioni, dalle magari uno che non si parla con l'altro, cioè lo sappiamo benissimo come funzionano queste cose.
3: E ha dato la conferma a De Rossi, perché ha detto gode, è un campione del mondo, gode ancora della nostra fiducia, anche qui ha fatto una dichiarazione importante.
1: È vero, ma l'anno scorso aveva detto ci hanno cercato tutti via Rata, andiamo via Rata.
3: Poi dopo la partita con la Cremonese.
1: Dipende anche cosa succede nello spogliatoio, ragazzi. Perché lo spogliatoio
3: spendere.
1: È importante.
3: Anche, è vero, tu hai speso, ma bisogna vedere come spendi, perché puoi spendere anche come il Tottenham, ad esempio, però è in fondo alla classifica. Vabbè, è una posizione diversa, però vuol dire che spendere e far bene.
2: Adesso il mercato è lontano, adesso spendi soldi
1: serve?
2: Male, non serve a niente, basta. Ora bisogna solo che l'unica cosa che deve interessare a noi genuani è di muovere la classifica,
1: sono
2: di,
1: i punti,
2: di fare punti,
1: punti,
2: perché qua se tu in queste due partite non fai punti, signori,
3: due partite non
2: semplici, ha voglia dire, perché poi dicono sempre che sei pessimista, ma se fai due partite zero punti, poi quando giochi col Venezia diventa uno scontro.
1: Ragazzi, il calendario non è un calendario facile quello che ha Genoa, perché
2: quindi,
1: dopo la Fiorentina c'è la Roma e poi c'è Venezia. In casa sono due partite che sulla carta potrebbero essere anche abbordabili, ma dopo la prestazione col Bam e col Frosinone come fai che sono abbordabili?
3: Non
1: dovrebbe cambiare tutto,
3: non tiriamo in porta, le poche volte che arrivano quei palloni c'è Osmaici che segna, abbiamo visto anche Montenegro, però se i palloni non arrivano puliti, se non capitalizziamo le situazioni che vengono a creare, è difficile. Tu puoi giocare, con tutto rispetto, anche con l'ultima di Lega Pro, con la San Benedettese, con tutto rispetto,
2: comunque,
3: però se non tiri in porta
2: comunque,
3: non ce la fai.
2: Aver perso anche Colombo adesso.
1: Ecco.
2: Già noi facciamo fatica, perdi anche Colombo, non è una bellissima notizia. Quindi a mio avviso
1: lo chiedo a Carlo, questo calendario, no? Che abbiamo detto, sì, è un calendario difficile, le 5 partite iniziali erano molto difficili e ci hanno un po' deluso. Questo calendario senza Colombo probabilmente per due partite, assist man, non segna, ma fa assist. Che succede?
0: Io penso che in questo momento non serva guardare chi ha di fronte il Genoa, perché il problema del Genoa è il Genoa stesso.
1: Esatto.
0: E mi spiego meglio, io sto parlando non tanto del futuro a breve quanto di un minimo di dati che possiamo analizzare, ossia le prime 5 partite di campionato, partendo dal presupposto che la stagione del Genoa CFC è cominciata il 7 di luglio. Ora ci troviamo, e io analizzo dalla partita con il Napoli alla partita con il Parma, abbiamo avuto 5 partite di campionato, 2 di Coppa Italia, tantissimi giocatori che non sono in condizione. In questo calcio frenetico e moderno, se perdi mezzo secondo, e qui Elio Signorelli può senz'altro essere buon maestro, sei fregato, sei un giocatore di una categoria inferiore. Il discorso è che, non so, ho sentito dire che sono stati soldi spesi male, io non me la sento di dire che sono stati soldi spesi male, magari lo posso dire tra 6 mesi o tra un anno. Il discorso è che c'è il discorso dell'uovo e della gallina. Il Genoa punta sulla gallina domani, quando per tutta l'estate ci hanno detto bisogna stare attenti a non toppare la partenza, e puntualmente

0: Il Genoa non è ultimo soltanto perché il Venezia ha fatto 0 punti. Sono arrivati, secondo me, ottimi giocatori in prospettiva, ma in prospettiva, non adesso. Il giovane che deve crescere, quello che è reduce dai mondiali, insomma, in buona sostanza, questo Genoa non sta in piedi, perché poi alla fine di cotto e mangiato in questo momento c'è ben poco. E mi spiace dirlo, ma io ho queste sensazioni: De Rossi è un uomo solo, e in questo momento, con la storia di Lopez, è ancora più solo, perché non dimentichiamoci che De Rossi è arrivato al Genoa grazie a Diego Lopez.
1: È questa la verità, è proprio questa cosa
2: che ha detto è brutta, cioè, per noi genuani sentire una roba del genere, cioè, tutto rispetto per De Rossi, ci ha fatto un miracolo l'anno scorso, poverino, sì. Abbandonarlo così mi sembra una vigliaccata, voglio dire, perché da parte sua ha fatto,
1: infatti lui ha detto resettiamo tutto, ripartiamo da adesso, ragazzi, ripartiamo da adesso.
2: Io mi auguro veramente che in quella riunione lì a Pegli si siano anche messi le mani addosso, che si siano detti di tutto, però che abbiano risolto qualcosa, perché se no
3: Elio, già qualche problema di programmazione si vedeva. Intanto il precampionato non è stato brillante, diciamocelo chiaro, e in seconda istanza il mancato rinnovo di De Rossi, perché ricordiamo che la conferma ci sarebbe stata per De Rossi in caso di salvezza, c'è stata, però il mister De Rossi a luglio, quando c'era la possibilità di prolungare il contratto, non l'ha fatto. Quindi secondo me una programmazione che non ha soddisfatto il mister, da non voler sottoscrivere un biennale, ancora un anno di contratto, non lo so, però tutto,
1: no, ma dai, non credo che
3: questo
1: sia il problema di De Rossi, non sarà un anno in più, un anno in meno di contratto,
3: però,
1: non credo che possa essere.
3: Se tu hai una programmazione da come ci illustra la società e tu non firmi un possibile rinnovo a patto che ci sia questa programmazione, mi lascia pensare tanti dubbi.
1: Che magari non siano proprio i giocatori che non servivano al Genoa, quantomeno tanti giocatori che in questo momento hanno bisogno di qualche cosa in più, Giuseppe. Cioè, i giocatori hanno anche bisogno di trovare qualche alchimia giusta.
4: Sono d'accordo, però il discorso che faceva Gabriele sulla mancata confermo, meglio, sul fatto che lì per lì non abbia, le due parti non abbiano trovato l'accordo per andare avanti, secondo me un po' di autorevolezza nei confronti dello spogliatoio te la fa perdere. Perché o la società non crede in te fino in fondo al punto di dirti ti faccio un triennale, o tu non sei altrettanto convinto della bontà del progetto che stai cavalcando, ma in entrambi i casi il messaggio che stai mandando ai giocatori è che comunque sei un po' precario, e sei un po' precario vuol dire che sei molto in balia loro,
5: certo. Finché fai
4: del loro rendimento, certo, e dei loro umori e degli umori un po' di tutta la piazza.
2: Infatti noi genuani speravamo proprio in un De Rossi, la nostra garanzia.
1: E allora mi piace questo discorso qua di Giuseppe,
2: fosse De Rossi,
1: mi piace
2: che
1: molto
2: potesse...
1: perché allora voglio girare, allora la società ha fatto bene a confermare Corradi nonostante le vicissitudini, nonostante le difficoltà, nonostante lui ha detto io sono il mio agente e so che chi paga sempre è l'allenatore.
4: Ma io sono convinto di sì, per due motivi, perché intanto a differenza di un anno fa quando c'era Donati in panchina, certo che Donati era di nuovo un uomo solo come De Rossi oggi, però per tutta una serie di motivi non aveva mai davvero convinto. Quest'anno quelli di Corradi non sono alibi, quando ti mancano 10 o 12 giocatori a partita, certo, per infortunio e in alcuni ruoli chiave, il problema è vero, è talmente vero che nel momento in cui invece hai a disposizione una rosa normale, tranne il secondo tempo di Mantova, tutto sommato hai fatto anche bene, hai giocato, hai fatto la prestazione, certo, l'hai fatta col Catanzaro, l'avevi fatta a Palermo,
1: esatto,
4: Palermo,
5: per me il problema del Genoa è lo spogliatoio in questo momento. Le dichiarazioni del mister hanno fatto male all'ambiente, per me, questa è una mia idea, quindi non è il campo, ci sono dei problemi all'interno dello spogliatoio, questa è una mia impressione.
2: Sì, ma ogni anno, ragazzi,
3: ricordiamoci che il direttore sportivo Lopez intorno al 7-8 settembre c'era una nota della società comunicati media, doveva spiegare, convocare la stampa per spiegare un attimino l'andamento del mercato, questa conferenza stampa poi è stata rinviata, data da destinarsi, fatto sta che ad oggi Lopez non ha ancora specificato e chiarito il mercato, perché l'ultima volta che ha parlato, quando c'è stato quel furto, quella partita col Napoli con quella spinta evidente di De Bruyne su Vasquez, poi non ha più parlato Lopez.
1: Mi fermo un attimo, tu Carlo te ne devi andare via o resti con noi ancora 10 minuti?
0: Resto volentieri.
1: Ma molto bene, allora ci fermiamo un attimo.

0: Ecco qua, e poi andiamo adesso sull'argomento Sampdoria, perché d'accordo, la Sampdoria in questo momento, forse perché c'è un leader nello spogliatoio che non è silenzioso, perché lui parla, assolutamente parla, perché certo. Lorenzo Magnifico parla, è come se parla, ma fa anche i fatti. Ecco,
1: è un leader positivo.
0: Ecco qualche cosa che unisce l'allenatore alla squadra, no? C'è un elemento di congiunzione, c'è la colla.
2: Ma infatti un buon allenatore sa scegliere il leader e portarlo dalla sua parte, e quindi la Samp con Insigne ha acquistato in tecnica, in tattica, in tutto, Insigne è di due livelli superiore alla categoria dove gioca, quindi se è in forma fa sempre la differenza.
0: Sì, però voi dite di livello superiore, questo, però se non ti metti al servizio della squadra,
2: sì,
0: se non sei così umile,
3: ma lui si è messo non solo al servizio della squadra, lui si è messo al servizio di tutti,
0: di tutti.
3: Perché quello che ha fatto la partita col Catanzaro,
0: e questo ragazzo qua ha vinto, questo ragazzo qua ha vinto, non è che
4: uno che ha vinto, ci ha messo la personalità, perché in effetti la Sampdoria negli anni scorsi difettava tantissimo in personalità,
2: non c'era un leader vero,
4: mancava dai tempi di quando Quagliarella era Quagliarella,
2: esatto.
4: Non c'era un leader.
3: Vabbè, ma la personalità o ce l'hai, non è che tu
4: inventi. Non ci si può improvvisare.
3: Non si può improvvisare. Cioè, uno può entrare nello spogliatoio
2: e giocatore che
3: forza,
2: ti,
3: sì,
2: che l'avversario,
3: ma poi alla fine.
0: Ma se non raccolgono,
5: c'è l'esperienza internazionale, ha vinto un campionato con l'Italia, ha segnato gol in palcoscenici importanti a Madrid, un gol stupendo col Napoli.
2: È un giocatore che preoccupa l'avversario, poi, perché non sai mai cosa fa.
4: Assolutamente. A me colpisce anche il fatto che quando vede i compagni in difficoltà nelle fasi di gioco, e ci sono stati dei momenti, soprattutto nelle partite in trasferta in cui si vedeva questo, lui si abbassa talmente tanto,
2: a dare una
4: come
2: mano.
4: Dire dovrei stare più largo avanti, però
2: ma
4: vengo
2: aiuto
4: a darvi una mano,
2: faccio
4: qua a gestire, vengo qua,
0: vengo con la mia presenza, sì. Carlo, è proprio così, è così importante avere un giocatore che ha vinto tanto, che ha segnato tanto e che dà anche la sua presenza, l'aiuto ai compagni, c'è lui. Eppure piccolino, è piccolino. Eppure adesso.
4: Sì, ma è cattivo come l'aglio.
5: È umile anche.
0: È così importante, Carlo, avere un giocatore di questo tipo.
6: È senz'altro fondamentale, perché insomma la carriera di questo giocatore non la scopro certo io, ovvio che può essere un punto di riferimento per i ragazzi più giovani, può dare senz'altro buoni consigli, insomma senz'altro un innesto molto molto azzeccato. E poi, caro Graziano, tu mi insegni che alla fine nel calcio facciamo tante chiacchiere, ma se non hai i buoni non vai da nessuna parte.
3: Bravo. È quello che noi ci aspettiamo dal Sharawi, è quello che noi ci aspettiamo da Traoré,
4: dallo stesso Baldanzi, se mi sia permesso
3: di
4: dire.
3: Io devo dire la verità, io mi auguro al più presto che il Genoa possa vedere El Sharawi e Traoré, perché a mio avviso, mentre Baldanzi è un giocatore che sta in una rosa, questi due qua sono due giocatori che se riescono a avere continuità il Genoa veramente potrebbe iniziare a giocarsela anche con la Fiorentina, perché questi due giocatori qua possono determinare un qualcosa.
5: Beh, tanto Elio è una partita con Rapida, hanno giocato 90 minuti
3: e questa è già una partita.
0: Hai preso due zucchine, ragazzi, il risultato conta,
3: sì, però,
0: conta,
3: però
0: è una, molto
3: però per
0: è
3: noi,
0: molto hai preso due zucchine
3: però,
0: anche lì
3: però Graziano è una notizia importante per noi,
0: sì,
3: genuani,
0: ho capito,
3: sapere che questi due giocatori hanno rifatto 90 minuti,
2: però
3: quantomeno
0: ti solleva
3: una speranza
2: calcio,
3: in più ce l'hai.
2: Nel calcio questi sono due attaccanti, giusto? Nel calcio esistono le due fasi, tu puoi avere anche un attacco atomico, però se la fase difensiva la fai male e ogni volta che vengono giù prendi gol, puoi avere anche davanti Maradona,
5: sì,
2: però
5: assolutamente.
2: È così, quello devi avere una squadra equilibrata per poterti.
3: Però tu fai l'allenatore, cioè, va bene, preferisci avere Sharawi, Insigne,
0: Traoré
3: o avere
2: assolutamente
3: Cesare,
2: la qualità,

0: perdona, perdona. Poi,
1: hai ragione, però poi, io sto dicendo
2: è calo da anni in porta,
1: devi magari, vedere no. L'obiettivo qual è. Se tu hai un obiettivo di salvarti, puoi anche dire quello che dici tu, però non basta la qualità davanti, come diceva Lepri prima, il Genoa sta difettando in difesa,
0: ragazzi,
1: prende gol sempre.
0: La Juventus vinceva tutto.
3: Samp, perché voglio commentare anche le partite della Samp, perché sono 5 partite importantissime. Si può decidere veramente il futuro, perché adesso
1: un punto ad Avellino, come dice il direttore, dai, mi accontenta.
3: Un punto per te.
1: Visto le defezioni.
3: Poi Sampdoria-Arezzo
1: devi fare 3 punti.
3: 4. Su Tirol
1: Sampdoria devi fargliela pagare per tutte le volte che no, un punto va bene.
4: Ostilissimo.
3: Ascoli Sampdoria
1: devi vincere, e vincere con l'Entella.
3: 8 e 11. 11 punti.
1: Devi risalire la china. Devi arrivare almeno nelle prime 7.
5: Io segno, me lo gioco, diventiamo ricchi.
4: Io dico che mi accontenterei di molto di meno.
0: Io mi accontenterei di 9 forse.
4: Sì, sì, ma anche forse di 8. Io dico una cosa, che perché torno al discorso difesa-attacco che sentivo fare prima. Il primo allenatore di cui io ho memoria di quando ero bambino era Fulvio Bernardini, un genio assoluto.
1: Datemi
4: il
1: un po' di...
4: Ma no, ma tra le tante cose, sì, anche lui era pieno di aforismi, di cose, ma diceva una cosa importantissima: il calcio è uno sport difficile perché si gioca con i piedi.
1: Esatto, e questo, ed è illogico
4: perché si gioca con i piedi, e con i piedi vuol dire che non c'è la testa, non ci sono le mani, non riesce, si gioca con i piedi, e quando i piedi sono buoni, educati, Sharawi, Traoré, Insigne, mi permetto di dire Verschaeren, non me ne poco,
0: certo,
4: lo stiamo vedendo,
0: perché sta facendo vedere la vedi,
1: la differenza,
4: cambi.
5: Aggiungo una cosa, facciamo giocare con i piedi difensori, centrocampisti, attaccanti, ma i portieri per favore facciamoli parare.
4: No,
5: basta,
4: farli
5: giocare con i piedi,
4: anche i difensori,
3: i portieri devono parare, devono giocare con i piedi come vuole Lepri.
6: Per me devono giocare alla Bejlov, perché Bejlov è il miglior centrocampista del Genoa in questa stagione. Per qualcuno che rimpiange le ali, con tutto il rispetto per le ali, io mi tengo tutta la vita Bejlov, perché si riesce a impostare l'azione dal basso. Certo è che i suoi compagni di squadra non gli sono molto amici ultimamente, perché gli stanno sparando delle autentiche cannonate, soprattutto sul piede sinistro, e questo lo mette veramente a dura prova. Però viva l'olandese, perché è veramente un ottimo acquisto, nonostante ci sia un brusio da parte di una parte della piazza.
3: Quindi, la tua teoria, i portieri devono parare.
5: Io ho visto solo un bailo decisivo solo col Frosinone quest'anno, poi mi auguro di essere smentito, speriamo, ma me lo auguro.
3: Io ho visto Palmisani parare,
5: mamma mia quanto ha parato, è uscito con 9 in pagella Palmisani.
1: Ho visto delle partite che toccava più la palla con i piedi il portiere che il centravanti, perché qui stiamo arrivando a dei livelli che la squadra è al limite dell'area, torna indietro, torna dal portiere invece di buttarla dentro.
5: Torna troppo,
1: siamo arrivati a dei livelli incomprensibili,
5: permette di arrivare dietro
1: proprio.
5: Però con 3 passaggi va in porta, e segni e che gol che fa Yamal,
1: e tutti che provano queste ripartenze al basso. C'è squadre che hanno i piedi quadrati quanti gol prendono per provare la ripartenza dal basso, ma quanti gol, e non si rendono, e continuano.
4: Pensate al gol che ha preso il Catanzaro contro la Sampdoria, il gol del 2-1. La presunzione di questo, io parlo con Elio Signorelli, che voglio dire, il difensore laterale che passa la palla centralmente verso il portiere,
0: la butta fuori, fa rimbalzare i compagni.
4: Qualunque allenatore ti avrebbe preso per un orecchio,
1: ma il difensore centrale che correva all'indietro senza guardarsi alle spalle,
4: sì, perché diceva lascio lo spazio, allargo il gioco.
3: Vabbè, ma lì c'è anche l'autorità di Gartelman, è una cosa
4: per carità, però quello lì è un infortunio di gioco, non volevi fare l'autorità, lì hai proprio fatto un errore di grammatica, non so. Hai sbagliato il congiuntivo,
5: non la vedi manco in ECS un errore così, eh?
3: Allora io ringrazio Elio Signorelli, ringrazio Giovanni Filippone,
1: grazie a voi, ciao, Graziano,
4: buonasera, grazie.
3: Carlo Danani in collegamento, ti aspettiamo prestissimo. Ciao. Carlo, ciao, buon lavoro. In regia ci sono Filippo e Andrea, naturalmente, come mi piace sempre dire, continuate a seguire i programmi di Primo Canale. Ciao a tutti, buonanotte.

0: Con l'app Impresa Italia puoi consultare e condividere sempre e gratuitamente tutti i documenti ufficiali della tua impresa. Scaricala subito ed accedi col tuo dispositivo di firma digitale. Non hai firma digitale o SPID? Richiedili nelle sedi di Imperia, La Spezia e Savona, Camera di Commercio Riviere di Liguria, al fianco di imprese, professionisti e cittadini nella transizione digitale.
1: Generale Vannacci, intanto buongiorno e ben ritrovato a Genova.
2: Buongiorno a lei, direttore, grazie per questo invito. È bellissimo essere a Genova, poi in questo posto stupendo, in questa località fantastica dove c'è una vista eccezionale del porto e della città, fa sempre piacere.
1: Iniziamo subito secchi, centrodestra sì o no, le prossime politiche, Vannacci cosa farà? Correrà da solo, correrà col centrodestra, insomma se ne parla tanto in questi giorni, è ovviamente al centro del dibattito nazionale il futuro nazionale di Roberto Vannacci e quindi in qualche modo del centrodestra, perché lo sa meglio di me naturalmente, questo rapporto ad oggi un po' conflittuale potrà chissà anche essere dirimente anche nell'esito delle elezioni, del risultato delle prossime elezioni.
2: Ma intanto mi fa piacere parlare di futuro, visto che il nostro partito si indirizza proprio verso il futuro. E poi l'ultima cosa che noi vorremmo è lasciare alla sinistra la nostra amata patria, questo è il nostro obiettivo, però non vogliamo neanche annacquare, diluire, perdere quelli che sono i nostri principi, i nostri valori e i nostri ideali. Non siamo noi mai ad aver rifiutato un dialogo, un'apertura al centrodestra, questa alleanza di centrodestra, è vero invece che dall'altra parte ci sono tanti esponenti che hanno cominciato a parlare di posizioni di incompatibilità, di impossibilità di alleanza, di addirittura avere già deciso che se Vannacci entra nell'alleanza loro se ne vanno, questa è la posizione di noi moderati esternata poco tempo fa, quindi non siamo noi quelli che rifiutiamo l'apertura, ma è qualcun altro. Noi andiamo avanti per la nostra strada. Futuro Nazionale è un programma chiaro, è un programma molto concreto e quindi andiamo avanti da questa parte. Peraltro c'è stato un importante canale televisivo che ha fatto un raffronto tra il programma di Fratelli d'Italia del 2018 e il nostro e dicono che è analogo all'82%. Quindi chi dice che c'è una grande differenza tra Futuro Nazionale e questa alleanza di centrodestra, se non altro se ci riferiamo a Fratelli d'Italia, dice una baggianata, non è vero?
1: Quindi lei dice in qualche modo io la mia disponibilità la do, vediamo cosa dicono gli altri.
2: Io la mia disponibilità l'ho sempre data, non ho mai fatto, non ho mai nascosto questo nostro atteggiamento, però dico all'interno delle nostre linee rosse, noi non negoziamo quelli che sono i nostri principi e quelle che sono il nostro approccio a determinate problematiche, non vogliamo perdere la rotta, che quello che sembra sia successo a questa alleanza di centrodestra che nel 2018 aveva un programma che all'85% era simile al nostro, ma poi sembrerebbe essersi persa per strada. Molte promesse, molte non mantenute, molte propositi che poi si sono un poco dileguati e questo ha prodotto quegli elettori scontenti che oggi si rivolgono a Futuro Nazionale. Ecco perché Futuro Nazionale invece mantiene la barra dritta, visto che siamo al Salone Nautico, ci esprimiamo in termini marinareschi, abbiamo ben chiara la nostra Trebisonda e non la vogliamo perdere.
1: Sì, lei ha detto qualche tempo fa che aspettava una telefonata anche da Giorgia Meloni, questa telefonata è arrivata sì o no?
2: Il telefono è sempre muto, almeno da quella direzione. Io il telefono lo tengo sempre acceso. Giorgia Meloni è il leader di questa alleanza di centrodestra, io l'ho sempre detto, il padrone di casa. Io non mi autoinvito mai da nessuna parte. Se il padrone di casa gradisce la mia presenza, io sono sempre disponibile.
1: La Lega invece? No, tasto dolente, tasto è?
2: Da parte mia no, da parte mia assolutamente no, la Lega ormai è un altro partito, è un partito

0: nel quale io ho militato per un anno e mezzo, ne ho ricoperto anche dei ruoli dirigenziali di assoluto rilievo e dal mio punto di vista faccio sempre gli auguri a questo partito, l'ho fatti anche nell'occasione di Pontida, non ho alcun rammarico, non ho alcun livore nei confronti della Lega, vedo che insomma le cose stanno procedendo secondo diverse direzioni in quel partito, ma a me non piace parlare dei partiti degli altri, dal mio punto di vista è un'esperienza chiusa, mantengo ottimi rapporti con molti rappresentanti della Lega, sicuramente con gli eurodeputati, almeno quasi con tutti, con i quali lavoro giornalmente e quindi dico buona fortuna alla Lega, però mi occupo di altro.
1: Senta, siamo ad ottobre, quindi naturalmente il tempo purtroppo passa e passa anche piuttosto veloce, cosa vede da qui ai prossimi mesi del 2027? A quel punto ci saranno queste, chissà ancora la data, lei la sa la data?
0: Io ancora no, stiamo aspettando che qualcuno la decida, perché non siamo certo noi.
1: Se ne sentono ovviamente ogni giorno di diverse, tra l'altro chissà anche con che legge elettorale, anche da questo punto di vista naturalmente c'è molta incertezza e da questo può anche dipendere tanto.
0: Assolutamente, non c'è nulla di chiaro, quindi non essendoci, non sapendo quali sono le regole del gioco non possiamo fare previsioni, non sappiamo le regole del gioco perché non sappiamo se questa legge verrà approvata, legge elettorale per la quale che non ci vede assolutamente concordi perché è una legge farlocca, soprattutto per quanto riguarda il ridare la sovranità al popolo. Noi abbiamo proposto di ridare le preferenze vere, quelle pure, quelle nelle quali il cittadino sceglie il proprio rappresentante, ci hanno bocciato per la seconda volta il nostro emendamento, non lo ha votato neanche la sinistra, che aveva fatto un emendamento simile in seconda lettura al Senato, e quindi questo comprova che Futuro Nazionale è l'unico a vedere le preferenze vere. Stanno andando avanti invece queste preferenze farlocche che hanno i capilista bloccati, e secondo una proiezione di U-Trend, i partiti che si attestano sul 10% vedrebbero il 95% del loro personale eletto nei listini bloccati, quindi il popolo eleggerebbe solo il 5%, per quelli che hanno una condivisione ancora più bassa, quindi il 5, il 6, il 7% sarebbe addirittura più alta la percentuale delle persone che verrebbero nominate dai partiti e non elette dai cittadini. Questa è una grande fregatura, questa è la politica che non ci piace, la politica delle poltrone, delle stanze del potere, delle mosse del cavallo, dell'inciucio, che dice al cittadino guarda che sarai tu a scegliere e invece nella realtà non sarà lui. Quindi per quanto abbiamo votato negativamente alle pregiudiziali costituzionali proposte dalla sinistra, una banda di scappati di casa che pensano di valutare la costituzionalità di una legge senza invece riferirsi all'organismo che è preposto a questo, che è la Corte Costituzionale, noi voteremo no a questa legge proprio perché prende in giro gli elettori e non va nel verso invece di ridare la sovranità al popolo. Seconda cosa, non sappiamo le date. Le date verranno decise dall'alleanza di centrodestra e poi dovranno essere accettate anche dal Quirinale, dal Presidente Mattarella. Si parla di aprile-maggio, si parla se no di fine legislatura settembre-ottobre, Futuro Nazionale è sempre pronto. Noi siamo in trincea già da tempo e quindi che decidano e noi ci adegueremo.
1: Avrebbe mai pensato qualche mese fa di poter diventare addirittura l'ago della bilancia per il risultato finale delle prossime politiche?
0: Ma mi fa piacere che lei dica questa cosa, a seguito delle elezioni supplettive di Reggio Calabria è chiaro, è cristallino che Futuro Nazionale ha un peso rilevante nella destra, nella parte destra di questo paese. Abbiamo preso l'11% a Reggio Calabria che traslato sul contesto nazionale ci dà una condivisione che nessuno avrebbe pensato. Abbiamo superato quello che io chiamo il muro della doppia cifra. E questo per chi ragiona in maniera razionale è evidente che senza Futuro Nazionale l'alleanza di centrodestra non può vincere. È per questo che io dico all'alleanza non lasciate in mano alla sinistra il paese, venite, siccome abbiamo un programma che all'85% è analogo, discutiamo e all'interno di queste linee rosse troveremo un momento di sintesi. No, non me lo sarei immaginato, io pensavo che Futuro Nazionale sarebbe cresciuto perché dall'inizio sapevo che c'era molta condivisione, c'era molta passione, soprattutto c'è la volontà dei cittadini di cambiare. Noi non vogliamo amministrare un paese, gli amministratori lo facciamo fare a qualcun altro, amministrare una disfatta non ci interessa, noi vogliamo cambiare il paese e lanciarlo verso una ripresa, un rilancio economico e sociale del nostro paese. Ecco perché Futuro Nazionale è indispensabile ed ecco perché molti elettori ritengono che il voto utile, se vogliamo cambiare il paese, che in questi 4 anni non è stato cambiato, ma è stato

0: amministrato, l'unico voto utile è per Futuro Nazionale, e questo molti cittadini lo sanno.
1: Veniamo un po' alle cose in Casa Liguria, Casa Genova nello specifico. Uno dei temi più sentiti dai genovesi in questi ultimi mesi, ma da sempre, negli ultimi anni obiettivamente, è sicuramente quello della sicurezza, un tema che naturalmente non riguarda solo Genova, ma riguarda le grandi città soprattutto. Il centro storico è anche qui da sempre una polveriera, è stato fatto tanto negli ultimi anni, ma ancora gli ultimi episodi, soprattutto il centro storico, ma in molte parti della città, quelle che qualcuno chiama e qualcuno si offende naturalmente anche con questa parola brutta, che è periferia, che però obiettivamente questo sono, anche se poi, come ripeto, soprattutto a Genova chi abita nelle delegazioni si offende naturalmente, come è giusto che sia, perché poi nell'accezione generale è diventata una parola brutta, no? Le periferie, perché poi si abbina sempre periferie abbandonate, cioè, si sa perché c'è sempre questa parola che va sempre dopo la parola periferie. Qualcuno ovviamente, ecco, Silvia Salis all'inizio era sul tema della sicurezza, sembrava essere un po' morbida, poi c'è stato anche il gelo con il ministro Piantedosi, che su alcuni temi che non erano stati concertati insieme a Salis, e poi i due sono insomma tornati con una sorta di marcia indietro di Salis nei confronti del governo. Giusto, questo è stato anche apprezzato obiettivamente, perché lei lo sa, insomma, non si può fare niente senza il governo, quindi chiedere aiuto al governo è anche giusto, un sindaco deve farlo. Per esempio, si è parlato tanto dell'esercito, molta gente, molti cittadini chiedono anche l'impegno dell'esercito. Lei sarebbe favorevole?
0: Ma noi ne abbiamo già parlato, fa parte del nostro programma l'impiego delle forze armate per garantire la sicurezza interna. Siamo poco convinti di quello che sta per essere proposto dal governo, che è stato diffuso negli ultimi giorni. Innanzitutto perché non vogliamo che le forze armate facciano il piantone alle stazioni ferroviarie, ma vogliamo che vengano impiegate per quella che è la caratteristica peculiare delle forze armate, quindi azioni dinamiche, quindi capacità di sorveglianza con mezzi che le forze dell'ordine non hanno, capacità di mobilità, di concentrazione delle forze. Queste sono le attività che secondo me dovrebbero premiare l'impiego delle forze armate. Io più volte mi sono espresso per esempio sul quartiere di Rogoredo, facciamo il rastrellamento di Rogoredo con le forze armate, con due reggimenti di paracadutisti, insieme alle forze di polizia e sotto la supervisione delle forze di polizia, ci mancherebbe, ma noi dovremmo esaltare quelle che sono le capacità dinamiche e operative delle forze armate. Poi c'è un altro aspetto che manca e che noi avevamo richiesto, è quello del conferimento dello statuto di agente di polizia giudiziaria, agente di pubblica sicurezza alle forze armate che contribuiscono alla sicurezza della città, altrimenti si vedrebbero impiegate con le mani legate dietro la schiena, perché non avendo questa qualifica non potrebbero adempiere sino in fondo quelle che sono i compiti che vengono loro attribuiti. Non vogliamo che i soldati facciano i guardiani del barile, il piantone del barile, vogliamo che siano impiegati in maniera efficace ed efficiente.
1: Se lei fosse quindi, sindaco, esatto, di Genova, se lei fosse
0: ecco,
1: sindaco
0: no,
1: di Genova,
0: arrivo qua.
1: Poi questa città vecchia.
0: Io vorrei che il sindaco di Genova si implicasse di più, perché è lui il primo attore della sicurezza di Genova, lui il sindaco. E non accetto i sindaci che se ne vogliono tirar fuori dicendo che la sicurezza è appannaggio unicamente del governo. Il sindaco intanto partecipa al Comitato per l'Ordine e per la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto, ma il sindaco ne è un attore principale. Il sindaco ha un assessore alla sicurezza e quindi deve agire proprio per il bene della propria città. Ha in mano quelle famose ordinanze contingibili e urgenti che gli sono attribuite dal testo unico degli enti locali, con le quali può agire, e poi ha la polizia locale, che è lo strumento operativo di cui può disporre quotidianamente, può fare le attività notturne, può fare le attività diurne, può impiegarlo nei quartieri che sono problematici. Quindi il sindaco di Genova, Silvia Salis, si potrebbe impegnare molto di più in questo, per esempio anche dotando del taser le sue forze di polizia locale. So che ha interrotto la sperimentazione, quindi si vede che evidentemente non si vuole impegnare più di tanto. So che ha interrotto anche le attività notturne che venivano svolte dalla polizia locale, almeno mi sembra che sia così.
1: Sì, ora sono un po' riprese,
0: ecco,
1: ultimamente.
0: Io mi auguro che siano riprese e mi auguro che il sindaco abbia imparato da quelli che sono state le belle esperienze del passato, e quando il sindaco si impegna in maniera assidua nella sicurezza della propria città i risultati si vedono. L'esempio, uno passato, era il famoso Gentilini, sindaco di Vicenza, il famoso sindaco sceriffo, ma non lontano da qua c'è Ventimiglia, dove c'è un sindaco che grazie al proprio impegno ha trasformato una città che qualche anno fa era data per persa da un punto di vista della sicurezza.

0: e l'ha ritrasformata in una città sicura. Se Silvia Salis vuole farsi un giro a Ventimiglia, potrebbe magari parlare col sindaco di Ventimiglia, Flavio De Muro, e scambiare qualche esperienza, qualche impiego positivo di quelle che sono le attribuzioni del sindaco.
1: Sì, ha parlato di rastrellamenti. Se lei fosse sindaco di Genova, nel centro storico cosa farebbe?
0: Ma dipende, adesso io non conosco esattamente la realtà di Genova, però certamente se ci sono delle aree in cui condurre delle attività di perlustrazione alla ricerca di personale.
1: Sono delle aree dove non si può entrare.
0: Eh no, questo non deve succedere. Noi dobbiamo ridare la sovranità allo Stato, alla città, alla legalità. Non possiamo pensare di avere all'interno dello Stato italiano aree che non sono accessibili né ai cittadini che scappano, né alla polizia, né al commercio, né all'economia, o peggio, che siano aree dove si concentra l'illegalità. Questa è la prima cosa che noi non dobbiamo consentire. Quindi ben venga anche l'esercito, ben vengano le forze di polizia, ben vengano tutti gli strumenti che noi abbiamo a disposizione, e una volta riconquistate queste aree, perché si parla di riconquista, non dobbiamo più pensare di cederle a nessuno. Quindi ben vengano queste cose. Mi stupisca che il sindaco tolleri una cosa del genere, ha tutte le forze a propria disposizione. E cosa ha fatto l'assessore alla sicurezza della città di Genova per eliminare il problema delle aree dove non si può accedere?
1: Senta, nei giorni scorsi si è parlato anche di Casa Pound, quindi delle sedi di Casa Pound, ce n'è una qua soprattutto nella zona della Foce a Genova, che ogni volta insomma crea un po' di problemi, la presenza e quindi la contro manifestazione che ci sono spesso di alcuni esponenti dell'area di centro-sinistra, naturalmente dell'estrema sinistra più che centro-sinistra. E la sindaca ha detto assolutamente contraria alla presenza di sedi di partiti neofascisti. Voi a Genova non avete ancora una sede, le chiedo intanto se immaginate in un futuro, tanto per tenere sempre questa parola, di aprirne una a Genova, e nel caso se le parole di Silvia Salis possono in qualche modo...
0: A me le parole del sindaco Salis urtano, perché il sindaco Salis è sindaco anche di Casa Pound, che è residente a Genova, è il sindaco di tutti, non può esprimersi in maniera faziosa e non può in maniera arbitraria dichiarare un partito neofascista. Lei l'unica cosa che deve fare è affidarsi alla legalità. Quel partito è legale o non lo è? Perché c'è qualcuno che valuta la legalità o meno di un movimento politico, di un evento, di un'associazione, e non è certo il sindaco. Quindi il sindaco non ha l'autorità per cacciare dalla propria città le persone che lei non aggrada. Quindi moderi le parole sicuramente, e se la sede di Casa Pound è una sede legalmente occupata, affittata, di proprietà, e Casa Pound è un movimento che fino ad oggi nessuno ha condannato come illegale, bene, il sindaco non solo ne deve accettare la presenza, ma ne deve garantire la protezione e soprattutto deve evitare queste manifestazioni di squadrismo di sinistra, che sono quelle di tutte quelle persone che vorrebbero cacciare un'associazione di questo tipo dalla città di Genova.
1: Come questo è successo oggi in Piazza Rossetti?
0: Come è successo oggi in Piazza Rossetti, dove dei debosciati, dei depravati, dei facinorosi hanno obbligato la questura di Genova a prendere una decisione di spostare i gazebo di Futuro Nazionale in altra località. Ora, questo contraria praticamente quello che è lo spirito.
1: Due gliele passo, una forse non gliela passo, dal mio punto di vista, poi se ne assume lei la responsabilità dei termini che ha detto.
0: No, vabbè, ma insomma, riguardano proprio questo aspetto, perché se noi siamo in un paese libero e democratico e la libertà di manifestazione è garantita, non possiamo pensare che per la volontà di qualcun altro questa manifestazione venga spostata perché a qualcuno non aggrada. Questo è il problema, e quindi non possiamo accettare una situazione di questo tipo. Purtroppo c'è un governo di centrodestra, purtroppo anche la regione Liguria è governata dal centrodestra, eppure tolleriamo che queste cose continuino ad avvenire.
1: Il comune invece ha un sindaco che si chiama Silvia Salis. Lei che rapporti ha col sindaco?
0: Non ho mai avuto il piacere di incontrarlo, e comunque non avrei assolutamente nessun problema a salutarlo e a intrattenermi con lei per qualsiasi argomentazione o discussione di problematiche che afferiscono sia l'aspetto nazionale che l'aspetto regionale, che quello del comune.
1: Abbiamo parlato di Casa Pound, con ovviamente qualche riferimento naturalmente alla sua filosofia, che qualcuno riferisce essere neofascista. A chi dice che Futuro Nazionale è un partito neofascista invece?
0: Ma rispondo a quello che ormai dico da anni: il fascismo è finito 80 anni fa, noi guardiamo al futuro. Noi abbiamo un programma che si

0: basa sull'approccio democratico alle istituzioni, non abbiamo la violenza come strumento di controllo nella maniera più assoluta, anzi, proprio il fatto che Futuro Nazionale stia guadagnando consenso in maniera esponenziale e molto rapidamente conferma che sia un partito assolutamente democratico, perché il consenso non è imposto, ma anzi è il risultato dell'adesione volontaria dei cittadini a quanto noi portiamo avanti.
1: Quindi siamo verso la fine.
0: Quindi lasciamo la storia da parte, studiamola la storia, ma noi guardiamo verso il futuro.
1: Siamo verso la fine, due domande veloci. Se dovesse vincere le prossime elezioni politiche, ci dice due provvedimenti che lei insomma spingerebbe in maniera importante subito?
0: Ma le dico subito il primo: intanto una legge, illegale un giorno, illegale tutta la vita. Se entri illegalmente in Italia non verrai mai regolarizzato per tutta la tua vita, anche se poi riesci e rientri tre volte, se permani, quindi non potrai mai avere un permesso di soggiorno, non potrai mai lavorare regolarmente, non potrai mai ottenere la cittadinanza e te ne tornerai al paese di origine, prima o poi, meglio prima che poi. E questo secondo me scoraggerebbe già dall'inizio i flussi di immigrazione clandestina. Il secondo provvedimento che prenderei è quello di uscire dal Green Deal, abbandonare questo ambientalismo ideologico. E non perché credo che sia un provvedimento marginale, ma perché questo condiziona tutta l'economia, la manifattura e la produzione industriale del paese. Noi non siamo più competitivi, abbiamo grossi problemi anche con la nautica a causa del Green Deal, proprio perché abbiamo aderito ideologicamente e dogmaticamente a dei principi che poi si sono rivelati totalmente fallaci. Tutto il mondo fa diversamente rispetto all'Europa, noi siamo gli unici che ci autocastriamo e senza ottenere alcun vantaggio da un punto di vista ambientalista abbiamo desertificato industrialmente e dal punto di vista della manifattura il nostro territorio. Noi vogliamo invece un paese ricco, un paese dove cresca il benessere, un paese dove crescano i posti di impiego, e quindi non possiamo realizzarlo se continuiamo ad aderire a questi parametri ideologici. Vogliamo rilanciare il paese, vogliamo che le persone siano felici, siano benestanti, siano più ricche, non debbano faticare per sbarcare il lunario, e questo provvedimento avrebbe un impatto sull'economia del paese che sarebbe estremamente rilevante.
1: Futuro Nazionale in Liguria, in 30 secondi. Come lo vede, come lo sta disegnando?
0: Praticamente la Liguria è una delle regioni in cui Futuro Nazionale è strutturato, è radicato. Copriamo questa stretta striscia di terra dal Levante al Ponente, da Ventimiglia sino alla Spezia, e abbiamo dei comitati, delle organizzazioni periferiche che sono sul territorio e che crescono giorno dopo giorno. E quindi questo dimostra la territorialità e il radicamento di Futuro Nazionale. Genova è chiaramente la parte che emerge di più, ma come dicevo prima, Savona, Imperia, Ventimiglia, Sanremo, La Spezia, Sarzana, abbiamo tutta una serie di ramificazioni che ogni giorno contano adepti in più, contano persone che simpatizzano, contano un allargamento sul territorio. Anche nell'entroterra ligure c'è un fervore che si percepisce. Prossimamente ci saranno anche le nomine di quelli che sono i responsabili, in questi giorni verranno fatte, e abbiamo un consigliere regionale, cosa che è assolutamente importante, quindi siamo anche in consiglio regionale.
1: Sì, entrando un po' così, però ci siete entrati.
0: L'importante è entrare, no?
1: Ah beh.
0: Io vengo dalle forze speciali, no? Quelle che usano procedure non convenzionali,
1: per entrare.
0: Non convenzionalmente ci siamo entrati.
1: L'ultima domanda da bere, mi risponde in 5 secondi: fra 5 anni Roberto Vannacci si vede Presidente del Consiglio, Ministro o leader di Futuro Nazionale?
0: Sicuramente leader di Futuro Nazionale, il resto lo decideranno gli elettori.
1: Grazie Roberto Vannacci.
0: A lei.
2: Un giorno tutto questo sarà tuo. Apri i portoni quando passa qualcuno.
3: Per le mance.
2: Invece, da quando abbiamo la nuova Brunengo, l'ascensore non è più un problema.
4: Stufi di giorni con l'ascensore guasto? Alla riunione di condominio affida a noi la sua manutenzione.
5: Da 3 generazioni ci prendiamo cura dei vostri ascensori.
6: Papà, la mancia!
7: Gli apro la porta, faccio le scale.
8: Chiamate l'assistenza.
9: Con noi le scale non le fai.
10: Nuova Brunengo. Con noi le scale non le fai.
11: Ugo Flex di Rossi Liliana. Dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze.

La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede, Ponte Decimo, Genova.

0: puoi amare, non puoi non amare la libertà. La musica è prima di tutto libertà. Libertà del pensiero, libertà della fantasia, libertà dell'immaginazione, libertà del surreale, quindi è difficile smettere di amare la musica, insomma, è molto difficile. Poi, vabbè, c'è sempre il discorso, ma canti le canzoni, canti 10 volte in un mese, quante volte hai cantato, ma la questione è che ogni volta si crea un qualche cosa, non è mai la stessa cosa, perché è sempre un dialogo, non è un monologo, è un dialogo con quelli che ascoltano in fondo.
1: Mi aveva colpito una volta, avevo letto in un'intervista, che sempre per parlare di musica, che lei aveva detto la musica e le donne sono la stessa cosa.
0: Sì, perché c'è esattamente la stessa mistero, cioè io credo che un uomo sia estremamente interessato da ciò che non capisce, non da ciò che non afferra, da ciò che non afferra fino in fondo. E la musica e le donne in questo senso sono molto simili, nel senso che il mondo femminile, chi dice ho capito le donne, è chiaramente un imbecille, e per quante ne conosci, per quanto hai potuto frequentarle, rimane questo mistero della donna, ed è quello che ti affascina di più, chiaramente, se no andrebbero bene anche gli uomini, invece no, gli uomini sono chiari, facili da capire e da intuire. E la musica un po' ha la stessa natura, c'è questo mistero, perché c'è qualche cosa di astratto nella musica, c'è un'astrazione, quindi è qualche cosa dove ti infili dentro senza capire fino in fondo, ma cercando di afferrare un'emozione che te la dà, cioè tu entri dentro e lei te la dà, è una specie di un sentire a cui è difficile rinunciare, direi.

0: approcciarsi alla sua musica, alle canzoni che scrive? È rimasto sempre lo stesso, è sempre differente?
1: Ma è sempre lo stesso ed è sempre differente. È sempre lo stesso nel senso che c'è sempre la stessa incazzatura, perché tradurre un'emozione che è un fatto astratto con qualcosa di concreto come parole e note è sempre una cosa difficile, in fondo è una traduzione di un'emozione, traduzione in qualche maniera è anche tradimento in fondo, no? C'è qualche cosa che non è proprio esattamente quello che volevi fare e quindi c'è sempre questa ansia di farlo e soprattutto che sia

0: qualcosa che... C'è anche un utilitarismo nell'arte, deve servire a qualcuno, se non serve a nessuno ha un po'... perde una parte, una componente di quello che l'arte è. L'arte deve in qualche maniera servire a chi la pratica, ma deve servire anche a chi la ascolta o la legge o la vede.
1: È difficile amarmi, credo. È per questo che e a Genova non le ho mai mandate a dire. Per questo sto dicendo che la Genova di stasera mi stupisce perché mi mostra un affetto al quale non sono abituato.

Neanche uno come Gino Paoli, che per carattere e le emozioni è abituato a tenersele strette dentro, è riuscito ad evitare la commozione quando il rettore Gaetano Bignardi gli ha fatto dono di una medaglia dell'Ateneo Genovese. Ma come fare ad evitare il ricatto dei sentimenti in una festa così magica come quella organizzata per onorare la carriera di un artista davvero unico? Questa Genova sempre così musona, un po' come lui, così riservata, un po' come lui, così compassata, un po' come lui, per una sera ha fatto un'eccezione e gli si è stretto intorno regalandogli un abbraccio inedito ed emozionante. Un appuntamento fortemente voluto dai Buona Voglia che ha riempito il Carlo Felice, portando sul palco anche gli amici di una vita, Pucari, Mario Luciato Fegiz, Gianfranco Reverberi, Arnaldo Bagnasco, Gianni Borgna, Massimo Boldi, Renzo Arbero, con cui Paoli ha anche duettato in Reginella.

0: Una serata davvero suggestiva, molte parole in libertà, ricordi, memorie, testimonianze regalate da Margherita Rubino dell'impegno politico e sociale di Paoli, svolto sempre in silenzio, lontano dai media, e tanti auguri, non solo di Renzo Piano e Beppe Grillo, ma anche importantissimi quelli letti dal presidente onorario dei Buonavoglia, Gianna Schelotto.
1: Caro Gino, desidero farti giungere un augurio affettuoso nel ricordo dell'esperienza parlamentare che vivemmo insieme e a cui spero non ti dispiaccia tornare con la memoria. Vedo che sei in ottima forma e continui a lavorare intensamente facendo dono al pubblico del tuo talento. Me ne compiaccio e ti saluto molto cordialmente. Firmato Giorgio Napolitano, Presidente della Repubblica.
0: Poi ovviamente molta musica, così come si addice di un personaggio che ha profondamente contribuito a rinnovare la canzone italiana. Un omaggio a Genova con l'immancabile Ma se che penso, un inedito duetto con Massimo Boldi ad accompagnarlo con la batteria e poi ovviamente i suoi grandi successi. La canzone è un attaccapanni e ci attacchi quello che vuoi, ha detto. Se questa affermazione è vera, è altrettanto vero che nelle sue canzoni di cose appese ce ne sono un'infinità, a cominciare dalle mille emozioni che ha regalato a tutti noi, persone normali non baciate dal talento e di cui ci siamo spesso appropriati, ladri consapevoli e un po' scorretti.
2: Ma

0: Lei ha avuto successo con la gatta nel 60. Si dice che i gatti hanno 7 vite. Lei quante vite ha avuto? Quante volte ha ricominciato?
1: Beh, 2 o 3 me le sono già consumate per diverse ragioni, insomma. Dovevo chiudere già 2 o 3 volte, poi invece non è andata così. Però, beh sì, io tutto sommato, se c'è un animale in cui mi riconosco, è il gatto. Perché? Perché il gatto è la libertà. In fondo sotto ogni cosa che amo c'è di base la libertà. La libertà che in fondo... questo qui è una cosa che la libertà te la toglie. Te la toglie subito. Comunque... Perché? Perché il gatto è un selvatico che riesce a vivere libero dove gli altri animali non possono. È talmente furbo, talmente intelligente, talmente che riesce in questo spazio dove vigono le regole dell'uomo a seguire le sue regole senza rompere le palle a nessuno. Il che è... per me la libertà è quella, non rompere le palle a nessuno, ma essere comunque libero. Libero di te stesso.
0: Quindi non si sente prigioniero di quella canzone?
1: La gatta era un bozzetto, che era in fondo un raccontare la fine di una boa dove la mia vita fino a quel punto era di un certo genere, la mia vita di bohème, di pittore, eccetera, aveva preso una svolta e diventava un'altra vita. C'era una morte, una nascita, insomma. E quindi era proprio il racconto con una specie di metafora con la gatta che era il personaggio. Fino allora io avevo vissuto in una maniera, cioè a bocca d'asino, in una soffitta, a fare il pittore, con la fame, con i problemi, eccetera. E improvvisamente la mia vita era cambiata ed era un'altra.

0: finestra a un passo dal cielo blu.
1: C'è una canzone a cui lei è più legato di quelle che ha scritto, oppure sono tutti i suoi figli?
2: Beh, di solito le canzoni a cui sei più legato sono quelle che magari non hanno avuto successo, come del resto ami di più il figlio che
1: più sfortunato,
2: che sia un po' più sfigato. Però e di solito poi in fondo è l'ultima che hai scritto perché ti rappresenta di più. Io adesso ho scritto una canzone, c'è Walter Veltroni che sta facendo un film su Berlinguer e mi aveva chiesto una canzone per questo film. E io ho scritto questa canzone che si chiama Un addio, che trovo che sia giusta e che sia in fondo in qualche maniera mi rappresenti di più in questo momento, come del resto una canzone che si chiama Fingere di te, che forse quella sera lì la farò, ed è un'altra canzone che mi rappresenta di più. Poi non è che sia meglio, più bella, meno bella, è che a un certo punto è più importante la canzone che ti rappresenta piuttosto che quella che ti rappresentava.
3: Ti lascio una canzone da cantare, una canzone che tu potrai cantare a chi? A chi tu amerai dopo di me?
4: Grazie e auguri.
5: Gino Paoli, grazie.

0: Una serata dedicata al teatro Carlo Felice, tra storia, musica e futuro. A Terrazza Colombo, Primo Canale ha raccontato il teatro genovese, il progetto dei Custodi del Faro, nato per coinvolgere imprese e cittadini nel suo sostegno. Dalla memoria della ricostruzione del 1991 alle nuove sfide con gli interventi delle istituzioni e del sovrintendente Michele Galli, e poi la musica con Roberto De Candia e Carmela Remigio, protagonisti di un'anticipazione esclusiva delle Nozze di Figaro, opera inaugurale della nuova stagione del Teatro Carlo Felice. Un messaggio chiaro: il Carlo Felice è un patrimonio di Genova da custodire insieme.
1: Il teatro deve essere al centro della città di Genova, per questo ringrazio tutte le istituzioni, gli enti pubblici territoriali che mi sono vicini, dal Comune di Genova alla Regione, ai soci privati come IREN e a tutti coloro che con il Custodi del Faro e le Stelle dell'Orsa hanno iniziato proprio, chi spontaneamente, chi sollecitato, comunque a donare il teatro. Il teatro ha bisogno della sua città, ha bisogno dell'imprenditoria della sua città. Stiamo portando avanti questo progetto con grande soddisfazione. Basti pensare che quando io sono arrivato avevamo un solo donatore in Arbonus. Oggi siamo già più di 20 donatori e abbiamo presentato il progetto il 14 novembre dell'anno scorso.
2: Il ricambio generazionale a teatro è garanzia di sopravvivenza. Bisogna investire nell'interesse, di suscitare l'interesse dei giovani a questo genere, oltre che la lirica, la sinfonica, insomma al classico che in teoria si dice che non passa mai, proprio perché è il nostro DNA, specialmente l'opera. Insomma, noi italiani siamo stati creatori di un genere che ha fatto il giro del mondo e che ci connota ancora veramente in tutto il mondo, quindi credo che vada salvaguardato e insegnato alle nuove generazioni come il loro patrimonio culturale nel DNA.
3: Ogni anno ci provano a contattare dall'America, Stati Uniti, Kazakistan, Azerbaigian, Russia, devo dire che c'è una grandissima richiesta, banalmente anche l'Inghilterra. Io sono docente anche al Royal College of Music di Londra e quando gli studenti vedono il tipo di percorso che fanno i nostri ex allievi c'è una richiesta molto alta. Gli allievi che abbiamo formato in questi 6 anni invece si disperdono per l'Europa. Proprio ieri una ragazza ha vinto un concorso, si chiama Debut, in Germania, è risultata vincitrice del primo premio con cantanti che venivano dal Metropolitan piuttosto che da altre parti del mondo. Poi,

0: Tutte storie che si intrecciano, i ragazzi che evolvono, ci sono tantissimi cantanti che sono già stati a cantare alla Scala, che sono stati al Teatro Rossini di Pesaro, che arrivano poi in altre accademie e i direttori ci chiamano e ci dicono: si vede che arrivano dalla vostra accademia perché la preparazione è molto alta.
1: È essenziale che Carlo Felice riesca a far appassionare il più possibile il pubblico di giovani. Questa è una missione essenziale per il nostro teatro, che deve essere la sua missione per il futuro. E il conservatorio è chiaro che deve essere sempre più collegato a questa realtà, tanto più che il conservatorio nasce proprio l'anno dopo dell'inaugurazione del Carlo Felice, quindi nel 1828 il Carlo Felice apre le porte e nel 1829 apre l'Istituto di Musica, che è un luogo in cui si fa musica in maniera professionale, in maniera lavorativa. Questo è chiaro, questa è l'aspirazione delle persone che frequentano il conservatorio.
2: I giovani al centro, le novità, gli stili di musica differenti, il jazz, l'elettronica, insomma novità e attualizzazione dei corsi, perché siano più spendibili, perché ci sia più prospettiva occupazionale anche lì. I nuovi corsi sono sia nuovi per davvero, come accennavo prima, e sia declinati in maniera nuova, con maggiore attenzione al crossfade, con maggiore attenzione a musica che sì, resta accademica, resta classica, ma certamente apre verso la musica, diciamo, non voglio dire di consumo, sarebbe sbagliato, diciamo la musica più empatica. Il conservatorio deve vivere la città, deve essere inserito nella città e bisogna che i genovesi lo conoscano.

0: La riforma è partita. Sono cambiate le sigle, è cambiata l'organizzazione e ATS e AOM sono diventati i nuovi punti di riferimento della sanità ligure. Dal 1 gennaio 2026 si è aperta una nuova fase. 9 mesi dopo, a Terrazzi incontra la sanità, il confronto è andato oltre la riforma sulla carta, per misurarsi con la prova più importante, quello della realtà quotidiana.
1: Siamo nel pieno della transizione e stiamo portando avanti molte cose per riuscire a arrivare a fine anno al compimento e all'unificazione completa del sistema sanitario regionale. I risultati li stiamo iniziando a vedere, soprattutto, questo lo dico sempre, nell'aver portato a termine, a compimento, nei tempi previsti, le 32 case della comunità.
0: Al centro di Terrazzi incontra la sanità, liste d'attesa, medici e infermieri, nuovi ospedali, medicina territoriale e rapporto tra pubblico e privato.
2: Ci sono tutta una serie di strutture che operano all'interno del sistema sanitario nazionale con un titolo giuridico privato, ma che in qualche modo rispettano gli stessi identici canoni della sanità pubblica. Non c'è nessuna differenza. Siamo noi che offriamo delle prestazioni al pari della sanità pubblica, la remunerazione è pari alla sanità pubblica, quindi quando i pazienti decidono di venire da noi o decidono di andare a San Martino, praticamente ricevono lo stesso trattamento.
3: In Liguria nel 2023 ogni singolo cittadino ha speso 825 euro per attività legate alla cura, alla sua salute. Siamo 1,5 milioni, significa che 1,25 miliardi è il parametro delle attività che vengono fatte dal privato.
4: Il tempo è sempre parte della cura del paziente e quindi qualunque tempo perso in burocrazia o in servizi complicati toglie tempo alla cura del paziente. Questa riforma è stato lo sprint necessario per il sistema, per potenziarsi e per migliorarsi, sta avendo dei grandi effetti positivi. Quello che ci aspettiamo ora è un'innovazione che possiamo paragonare a quella della medicina di precisione, cioè dovremmo spingere anche i servizi a essere di precisione, cioè fatti apposta per trovare il paziente, l'assistito che ha bisogno, nel modo e nel tempo in cui ne ha bisogno.
5: Quello che come ordini stiamo facendo è cercare di portare la voce appunto dei professionisti, cercare di portare le idee che possono contribuire a migliorare il sistema, a dare migliori risposte ai cittadini e

0: E devo dire che una delle battaglie che più di tutte stiamo portando avanti in questo periodo è quella di far comprendere ai cittadini e alla politica che la sanità è di tutti e dobbiamo tutti remare dalla stessa parte.
1: La regione Liguria, peraltro, è stata una delle prime ad aver accolto favorevolmente questo tipo di trasformazione. Le farmacie sono dei punti molto distribuiti sul territorio, quindi la nostra capillarità fa in maniera tale che le persone possano trovare spesso sotto casa dei servizi sanitari, a volte anche molto molto importanti.
2: La figura dell'infermiere di famiglia e comunità è una richiesta che noi abbiamo fatto alle istituzioni, che è stata approvata in Italia durante l'emergenza Covid e sarà l'anello di congiunzione che consentirà di creare quel flusso di percorso della persona sana verso i servizi sanitari e i servizi sanitari che andranno laddove vivono le persone sane.
3: Quando il sistema pubblico sicuramente è operato da qualsiasi tipo di patologia, esigenza, in ogni momento, diciamo così, dell'anno, quando il sistema pubblico può essere in sofferenza, sicuramente il privato ha tutte le risorse, le strumentazioni, le professionalità per offrire un servizio adeguato all'altezza di quello che gli standard di adesso ci si aspetta.

Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.

terza, lezioni brevissime sulla cultura degli ultimi 80 anni, arte, storia, letteratura, teatro, cinema, musica e perché no, anche cucina, con illustri professori, su Primo Canale, tutti i mercoledì alle 14:15.

0: È il 5 ottobre, buongiorno, buon lunedì da Eva Perasso, dalla redazione di Primo Canale. L'avvertenza Ericsson arriva ufficialmente sul tavolo del governo quest'oggi. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, ha convocato a Roma infatti un confronto nazionale sulla procedura di licenziamento collettivo che coinvolge 131 dipendenti della sede genovese. Al tavolo sono attesi l'azienda, i sindacati, il comune, Regione Liguria e una delegazione di parlamentari. L'appuntamento a Roma alle 16:30. Ieri la presenza del generale Vannacci a Genova, ospite anche di Primo Canale ieri mattina, poi al Salone Nautico e a Bocca d'Asse. Vannacci a Primo Canale ha detto che Silvia Salis si impegni di più sulla sicurezza, sì all'esercito in città. Giorgia Meloni, il mio telefono è sempre acceso, ma ancora non è suonato. Vannacci è intervenuto sui temi della sicurezza, dell'impiego dell'esercito, del rapporto col centrodestra e ha attaccato la sindaca sulla questione delle sedi di Casa Pound. Bruciano i boschi della Liguria. Evacuata una villa a San Bartolomeo al Mare nell'Imperiese, ancora presidiato l'incendio partito già dalla serata di venerdì a Genova Pra in località Branega, spento invece nella serata di ieri il rogo che preoccupava a Rossiglione nell'entroterra genovese. A Perinaldo in provincia di Imperia i vigili del fuoco hanno presidiato tutta la notte le fiamme. Continua il Salone Nautico Internazionale di Genova, 66esima edizione, tutti gli speciali di Primo Canale sul nostro sito, ancora due giorni, oggi e domani, per poter visitare il salone. E da oggi entrano in vigore anche i correttivi di AMT dopo gli incontri con i sindaci della città metropolitana della settimana scorsa. Continuano a preoccupare però le corse del sabato che sono state pesantemente tagliate. Ne parleremo questa mattina nel corso della nostra diretta. Torniamo all'avvertenza Ericsson dopo l'annuncio dei 131 licenziamenti. Oggi il vertice con il ministro Urso.
1: Il tempo stringe per evitare i licenziamenti Ericsson a Genova. Gli esuberi riguardano 56 impiegati, 64 quadri e 11 dirigenti. Si tratta di tutto il comparto ottica di Genova. 110 riguardano la Business Area Networks e 21 la Business Area Cloud Software and Service. Il piano prevede inoltre la completa dismissione entro la fine dell'anno dell'unità dedicata all'ottica e delle funzioni networks, oltre alla riduzione di altre attività di ricerca e sviluppo. La multinazionale svedese delle telecomunicazioni ha avviato un percorso di ridimensionamento globale, giustificata come necessaria per migliorare la propria struttura dei costi e aumentare l'efficienza operativa. Reparti

0: piani analoghi chiuderanno in altri paesi europei, tra cui l'Ungheria. Tra le motivazioni che avrebbero portato alla decisione ci sarebbe anche un'implementazione di alcuni elementi tecnologici e anche dell'intelligenza artificiale. E così, dopo le proteste da parte dei lavoratori, ecco il tavolo d'urgenza convocato a Roma per questo lunedì. All'incontro, oltre al governo e alle istituzioni locali interessate, parteciperanno anche i rappresentanti sindacali. È necessario conoscere quale progetto industriale Ericsson intende mettere in campo per Genova, visto che durante l'incontro in prefettura e nell'audizione della commissione parlamentare l'azienda non ha risposto, spiega Luca Maestripieri, segretario generale CISL Liguria, che chiede ora al governo di assumere un ruolo attivo e di pretendere da Ericsson chiarezza sulle prospettive industriali e occupazionali dello stabilimento di Genova. Senza risposta all'orizzonte, pronte già nuove proteste in piazza.
1: Il traffico in tempo reale con la polizia locale di Genova.
2: Buongiorno dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova, traffico intenso sulle strade cittadine, in particolare ricordiamo la chiusura di Corso Marconi in direzione Levante, in modifica della viabilità su Corso Sarti e Corso Quadro, dove sul lato mare della carreggiata sono allestiti settori di sosta funzionali al Salone Nautico. Ricordiamo modifiche per lavori in via San Martino, in via Almeria, in via Romairone e nella zona di San Benigno, quindi in via Balledie e strade limitrofe. Prestare attenzione a possibili rallentamenti in via San Quirico a causa di un autoarticolato incastrato, evento sul quale stanno operando pattuglie della polizia locale. Per il momento non ci sono altri aggiornamenti, la polizia locale di Genova augura buona giornata.
1: E noi ringraziamo la Polizia Locale, ci risentiamo dopo le 9 per i nuovi aggiornamenti. Buongiorno anche a Elisa Ricci dalla Newsroom 28, il traffico in autostrada.
3: Buongiorno Eva, come ogni mattina ci aggiorniamo subito sulla situazione delle nostre autostrade. Allora partiamo dalla tratta genovese, andiamo a vedere, al momento sono 3 le segnalazioni e appunto nel dettaglio la prima riguarda proprio la A10, quindi direzione Genova, coda tra Genova Pegli e Bivio A10, A7, Milano Genova a causa del traffico intenso. Allora poi andiamo a vedere le altre 2 segnalazioni, la seconda riguarda la A7, direzione Milano. Abbiamo una coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova, ancora una volta per il traffico intenso. E l'ultima segnalazione riguarda ancora la A7, sempre in direzione Milano. Abbiamo una coda di 1 chilometro tra Genova Bolzaneto e Busalla a causa di lavori, un cantiere di cui abbiamo parlato molto e naturalmente crea dei disagi già a partire dal mattino. Ci spostiamo, andiamo a vedere com'è la situazione invece sulla A10, quindi la tratta di Ponente. Al momento si registra già una coda di 1 chilometro tra Finale Ligure e Spotorno in direzione Italia e anche questa volta a causa di lavori, quindi un cantiere che anche qui abbiamo riportato proprio sul nostro sito, che ha avuto inizio la settimana scorsa. Quindi queste al momento sono le segnalazioni che riguardano le nostre autostrade, ma noi naturalmente continueremo con gli aggiornamenti. A te Eva.
1: Grazie Elisa, le nostre telecamere come sempre in tempo reale per mostrarvi la Liguria, la sua bellezza. Ecco il monte di Portofino, oggi c'è stata una bellissima alba rosa, ci sono nubi alternate a schiarite quest'oggi, più compatte sul centro ponente con possibili rovesci anche a carattere temporalesco molto localizzati, più probabili al mattino soprattutto sulla provincia di Savona e poi anche sul resto del territorio regionale. Le temperature minime sono in lieve aumento, le massime in diminuzione, 17 la minima, 25 la massima quest'oggi in Liguria, con un'umidità che comunque sta salendo, diventa su valori alti, i venti sono deboli, arrivano da sud in rotazione poi da quadranti settentrionali in serata sul centro e sul ponente. Il mare quest'oggi è mosso a ponente e poco mosso invece altrove. Le nostre telecamere ancora, mentre vi raccontiamo l'almanacco di quest'oggi. Oggi si venera Santa Maria Faustina Kowalska, Vergine, questa è la santa del giorno, la luna Ecco, grazie alle grafiche della regia, la luna è calante, illuminata al 26% quest'oggi, andiamo verso la prossima luna nuova tra qualche giorno, il 10 di ottobre, il sole è sorto alle 7.26, tramonterà questa sera alle 19.03. Accadde oggi, torniamo al 1944, in Francia per la prima volta fu concesso il

0: voto alle donne. Nel 1991, parliamo di informatica, Linus Torvalds pubblicò la prima versione del kernel Linux. Nel 2000 le dimostrazioni di massa a Belgrado portarono alle dimissioni di Milosevic. I nati oggi, buon compleanno a Guy Pearce del 1967, Kate Winslet nata nel 75, sarebbe stato il compleanno di Ciccio Ingrassia nato nel 22, morto nel 2003, e anche di Gigi Sabani nato nel 52 e mancato nel 2007. Torniamo alla presenza del generale Vannacci a Genova nella giornata di ieri. L'intervista qui a Primo Canale col direttore Matteo Angeli ha parlato di tanti temi, per esempio quello dell'esercito nelle zone più difficili della città, ma non per fare il piantone davanti alle stazioni, poi più poteri operativi ai militari impiegati nella sicurezza urbana, senz'altro la sicurezza al centro di questa intervista. Ne vediamo uno stralcio.
1: Non vogliamo che i soldati facciano i guardiani del barile, il piantone del barile, vogliamo che siano impiegati in maniera efficace ed efficiente.
2: Se lei fosse quindi, sindaco, esatto, di Genova, se lei fosse,
1: ecco,
2: sindaco,
1: no,
2: di Genova,
1: arrivo qua. Poi io vorrei che il sindaco di Genova si implicasse di più, perché lui è il primo attore della sicurezza di Genova, lui il sindaco. E non accetto i sindaci che se ne vogliono tirar fuori dicendo che la sicurezza è appannaggio unicamente del governo. Il sindaco intanto partecipa al Comitato per l'Ordine e per la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto, ma il sindaco ne è un attore principale. Il sindaco ha un assessore alla sicurezza e quindi deve agire proprio per il bene della propria città. Ha in mano quelle famose ordinanze contingibili e urgenti che gli sono attribuite dal testo unico degli enti locali, con le quali può agire, e poi ha la polizia locale, che è lo strumento operativo di cui può disporre quotidianamente, può fare le attività notturne, può fare le attività diurne, può impiegarlo nei quartieri che sono problematici. Quindi il sindaco di Genova, Silvia Salis, si potrebbe impegnare molto di più in questo, per esempio anche dotando del taser le sue forze di polizia locale. So che ha interrotto la sperimentazione, quindi si vede che evidentemente non si vuole impegnare più di tanto. So che ha interrotto anche le attività notturne che venivano svolte dalla polizia locale, almeno mi sembra che sia così.
2: Sì, ora sono un po' riprese,
1: ecco,
2: ultimamente.
1: Io mi auguro che siano riprese e mi auguro che il sindaco abbia imparato da quelli che sono state le belle esperienze del passato, e quando il sindaco si impegna in maniera assidua nella sicurezza della propria città i risultati si vedono. L'esempio, uno passato, era il famoso Gentilini, sindaco di Vicenza, il famoso sindaco sceriffo, ma non lontano da qua c'è Ventimiglia, dove c'è un sindaco che grazie al proprio impegno ha trasformato una città che qualche anno fa era data per persa da un punto di vista della sicurezza e l'ha ritrasformata in una città sicura.
0: Di quest'oggi su Primo Canale alle 9.30 il medico risponde con Tiziano Berti, sarà il professor Andrea Orsi, docente di igiene dell'Università di Genova, parleremo di influenza e di vaccini. Dalle 10 al servizio del pubblico con Enrico Cirone, i vostri contributi, le vostre telefonate. Alle 12.30 Newsroom 28, il punto con l'informazione di metà giornata, e poi come ogni lunedì alle 13 c'è Calcio e Pepe con Graziano Cesari e tutti i suoi ospiti. Alle 18 il primo giornale, l'appuntamento con il nostro telegiornale di informazione. Alle 21 lunedì c'è il programma politico di Primo Canale condotto dal direttore Matteo Angeli, i temi principali legati appunto alla politica e ai grandi temi della settimana. Io do il mio buongiorno alla regia, è il momento in cui c'è il caffè in caldo, ce lo prendiamo subito e poi torniamo da voi.

0: se dovesse vincere le prossime elezioni politiche, mi dice, ci dice due provvedimenti che lei insomma spingerebbe in maniera importante subito.
1: Ma le dico subito il primo, intanto una legge, illegale un giorno, illegale tutta la vita. Se entri illegalmente in Italia non verrai mai regolarizzato per tutta la tua vita, anche se poi riesci e rientri tre volte, se permani, quindi non potrai mai avere un permesso di soggiorno, non potrai mai lavorare regolarmente, non potrai mai ottenere la cittadinanza e te ne tornerai al paese di origine, prima o poi, meglio prima che poi. E questo secondo me scoraggerebbe già dall'inizio i flussi di immigrazione clandestina. Il secondo provvedimento che prenderei è quello di uscire dal Green Deal, abbandonare questo ambientalismo ideologico. E non perché credo che sia un provvedimento marginale, ma perché questo condiziona

0: tutta l'economia, la manifattura e la produzione industriale del paese. Noi non siamo più competitivi, abbiamo grossi problemi anche con la nautica a causa del Green Deal, proprio perché abbiamo aderito ideologicamente e dogmaticamente a dei principi che poi si sono rivelati totalmente fallaci.
1: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.

Hai un'idea d'impresa? Sviluppala con la Camera di Commercio Riviere di Liguria. Partecipa al corso base di ottobre, per te workshop, voucher di consulenza gratuiti e l'accesso al bando per contributi a fondo perduto. Iscriviti subito nelle sedi di Imperia, Savona e La Spezia. Camera di Commercio Riviere di Liguria. La casa della tua impresa.

0: 8:15, bentornati con Primo Mattino, ancora buon lunedì in questo 5 di ottobre. Tantissime notizie quest'oggi dal nostro sito primocanale.it, vado in redazione. Buongiorno Aurora.
1: Buongiorno Eva, sì, tantissime notizie. L'apertura questa mattina è dedicata alla discussione che si è aperta dopo l'inaugurazione del parco di Piazzale Kennedy. In questo caso abbiamo il commento di Pietro Picciocchi, che è stato vice sindaco, è stato anche sindaco facente funzioni durante l'ultima amministrazione, che quindi di questo parco ne ha sentito parlare tanto. E allora questo è il suo commento: il parco mutilato è quel bosco che non c'è mai stato. Continuiamo con l'avvertenza di Ericsson, oggi infatti ci sarà un vertice al Mimit a Roma per cercare di salvare 131 lavoratori di Genova. E poi l'ex generale Vannacci, Primo Canale: Salis si impegni di più sulla sicurezza, sì all'esercito. Meloni: il mio telefono è sempre acceso. Continuiamo con la cronaca, gli incendi boschivi che stanno preoccupando gran parte della regione. In questo caso parliamo di quello che è avvenuto a Pra, ma non solo, perché sabato è divampato un altro incendio nell'Imperiese, siamo a San Bartolomeo al Mare, e questa notte è stata evacuata una famiglia da una villa, visto che il fronte dell'incendio si è avvicinato pericolosamente al centro abitato. Ancora presidiato invece, come dicevamo, l'incendio sulle alture di Genova Pra. Questa mattina chiaramente i vigili del fuoco e i volontari antincendio saranno ancora presenti. Un altro incendio a Perinaldo, sempre nell'Imperiese, in questo caso sotto controllo, così come invece quello di Rossiglione, che è stato dichiarato spento proprio nella serata di ieri. Tanti gli incendi, tanti i fronti delle fiamme, bisogna chiaramente monitorare la situazione. E poi un'altra notizia che riguarda un incendio, questa volta è successo all'interno di uno scantinato a Ventimiglia in via Brigate Partigiane. Le fiamme e soprattutto il fumo hanno raggiunto velocemente la palazzina sovrastante, 6 persone sono state soccorse dal 118, una è stata trasportata all'ospedale per intossicazione, chiaramente non in grave condizioni, ma è stata trasportata all'ospedale di Bordighera per accertamenti. Continuiamo invece con la sanità, quasi 100 medici hanno lasciato gli ospedali liguri, dimissioni triplicate in un solo anno. E poi per chiudere, il Salone Nautico a Genova nasce il primo giubbotto salvagente per madre e bimbo. Chiaramente quest'oggi una nuova giornata con tantissimi eventi, tantissimi temi che verranno affrontati. Tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it. A te.

0: Grazie Aurora, è ora le 8:20, apriamo la nostra finestra meteo con Arpal. Buongiorno a Cristina Capacci di Arpal.
1: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti, buon lunedì.
0: E infine le nubi sono arrivate, Cristina.
1: Eh sì, è proprio così, perché diciamo che questa circolazione ciclonica in quota e questo graduale avvicinamento al nord Italia nella giornata di oggi ha portato, e lo vediamo già questa mattina, un aumento dell'instabilità anche sulla nostra regione. Quindi la giornata di oggi sono possibili rovesci o temporali localmente anche forti, specialmente sui settori costieri del centro ponente e punti localizzati, questo per chiarire, potrebbe piovere a Savona ma non piovere a Genova, quindi ci aspettiamo questa instabilità che durerà anche nella giornata di domani, prima poi di un possibile arrivo di una perturbazione atlantica, questa volta più strutturata a metà settimana, che dobbiamo ancora confermare e bisogna valutare quanto colpirà anche la nostra regione, ma quello che sta portando, diciamo, questo indebolimento dell'anticiclone è la diminuzione graduale delle temperature verso valori più insomma consoni o meglio più allineati alle medie del periodo. Intanto nel dettaglio la giornata di oggi, lunedì 5 ottobre, vedrà per tutto il giorno nubi alternate anche a schiarite più ampie, le schiarite saranno più facili a Levante, perché sul centro ponente potrebbero, come dicevo, esserci rovesci anche a carattere temporalesco molto localizzati, più probabili durante la mattinata sul Savonese, per poi espandersi al resto del territorio regionale. I venti sono deboli meridionali, rotazione poi in serata dai quadranti settentrionali, un mare mosso a ponente, temperature massime in diminuzione anche a causa della mancanza del soleggiamento che invece ha caratterizzato il weekend. Domani martedì 6 ottobre, una giornata che rimane sostanzialmente un pochino instabile, perché c'è la possibilità di precipitazioni nella notte sui settori costieri, seguiti poi da schiarite, ma poi c'è un nuovo peggioramento nella giornata di domani sui settori interni nelle ore centrali, quindi possibili piogge temporali sparse in esaurimento poi entro sera. Un mare che sarà mosso anche domani a ponente e temperature in lieve discesa. A proposito di temperature, direi che questa è stata una delle prime notti non tropicali, perché a Genova la minima è stata di 18.7, 17.6 a Savona, 16.6 alla Spezia. L'unica notte tropicale si è registrata ad Imperia con 21.4 gradi, quindi temperature che si stanno appunto affievolendo soprattutto nei valori minimi e soprattutto insomma vicino ai valori insomma della stagione. Abbiamo fatto un piccolo conto delle notti tropicali nel mese di settembre, parliamo di quasi 19 notti tropicali nella città di Genova, per fare un esempio.
0: Eh sì, sono state tantissime. Se andiamo a vedere la tendenza per chiudere, Cristina, come sempre di questa settimana, se dovessimo fare un bilancio da qui almeno a venerdì, come andrà poi oltre, diciamo, oggi e domani?
1: Come dico, è sempre un pochino presto, perché insomma le previsioni sono solo 72 ore, ma come dicevo si prevede una perturbazione atlantica più strutturata a metà settimana, quindi nella giornata di mercoledì, giovedì, tutta da confermare, ma sicuramente ci aspettiamo giornate piovose, quella di mercoledì e anche quella di giovedì, pochino meglio venerdì, dovrebbe ritornare il sole nel weekend, ma davvero è troppo presto per dirlo.
0: E allora ci riaggiorniamo nelle prossime ore. Grazie a Cristina Capacci di Arpal.
1: Grazie a te Eva, buongiorno e buona giornata a tutti.
0: Noi continuiamo con le notizie. I consulenti della Procura escludono l'avvelenamento e indicano nell'esaurimento dell'aria respirabile la causa della tragedia avvenuta alle Maldive. Era lo scorso 14 di maggio, quando persero la vita 5 sub-italiani. Tra loro, lo ricordiamo, anche la professoressa genovese Montefalcone e anche la figlia Giorgia. Sentiamo il servizio di Andrea Popolano.
2: Morti per anossia, ovvero per la mancanza di ossigeno, è questa la conclusione a cui sono arrivati gli esperti nominati dalla procura di Busto Arsizio su mandato di quella

0: di Roma, che il 25 e 26 maggio hanno eseguito l'autopsia dei 5 italiani morti il 14 maggio in un'immersione subacquea nella grotta dell'atollo di Vavu alle Maldive. Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova, la figlia Giorgia Sommacal, la ricercatrice Muriel Oddenino, il laureato Federico Gualtieri e il capobarca Gianluca Benedetti sarebbero quindi morti non per un attacco di squali o per qualche gas, ma perché non avevano più ossigeno nelle bombole. L'autopsia è stata eseguita a Gallarate perché i loro corpi sono rientrati dalle Maldive a Malpensa. Ora però tutte le decisioni spettano alla procura di Roma, titolare delle indagini per omicidio. I dati vanno incrociati con l'analisi delle attrezzature delle telecamere e dei loro computer subacquei eseguiti dagli esperti, e quindi per le conclusioni si dovrà attendere questo ulteriore passaggio.
1: Le notizie dall'Italia e dal mondo, partiamo dalle elezioni in Brasile. Flavio Bolsonaro batte nulla al primo turno e si lancia come favorito nel ballottaggio del 25 ottobre, che deciderà chi sarà il 40° presidente del Brasile. Il candidato di Trump ha ottenuto il 47.14% dei voti, il presidente uscente Lula il 45%. La differenza tra i due è di circa 2,5 milioni di voti. Dopo attacco con missili dalla Russia, una persona è rimasta uccisa, ferite in seguito a questo attacco missilistico da parte delle forze russe con missili Banderol nel distretto industriale di Kharkiv. Un drone russo ha colpito un'infrastruttura energetica nella regione di Poltava, lasciando circa 22.000 persone senza elettricità. Mentre gli Stati Uniti hanno annunciato il ritiro dei loro bombardieri strategici B1 dalla base militare britannica di Fairford in seguito al recente incidente che aveva portato all'apertura di un'indagine antiterrorismo con diversi aspetti poco chiari. Parliamo anche di calcio, perché Cristiano Ronaldo può tornare in squadra se lo desidera. Queste sono le parole del commissario tecnico Jesus dopo che la squadra ha battuto la Norvegia senza l'attaccante in squadra, raggiungendo i quarti di finale della Nations League. La controversia è nata quando il tecnico aveva lasciato in panchina Ronaldo, 42enne, durante la prima vittoria del Portogallo contro la Norvegia. Queste le principali notizie dall'Italia e dal mondo. Come va il traffico? Un flash con Elisa Ricci, a te.
2: Eccoci Eva, continuiamo con gli aggiornamenti e partiamo subito dalle nostre autostrade, dal nodo genovese. Andiamo a vedere com'è la situazione in questo momento. Partiamo dalla segnalazione in A26 direzione Gravellona-Toce, perché abbiamo 1 chilometro di coda tra bivio A26 e A10 Genova Ventimiglia e Masone a causa di un veicolo in avaria. E poi allora ci spostiamo, andiamo a vedere le altre segnalazioni. Siamo in A10 direzione Genova e abbiamo anche qui una coda tra Genova Pra e bivio A10 A7 Milano-Genova per il traffico intenso. E poi l'ultima segnalazione, che riguarda proprio le nostre autostrade, in A7 direzione Milano abbiamo una coda in uscita Genova-Bolzaneto provenendo da Genova a causa del traffico intenso. E allora poi ci spostiamo, andiamo a vedere la situazione in A10, quindi la tratta di Ponente. Al momento abbiamo 1 chilometro di coda tra Finale Ligure e Spotorno in direzione Italia a causa dei lavori, e poi vengono segnalati oggetti sulla strada tra Albenga e Borghetto, questo sempre in direzione Italia. Ma diamo uno sguardo anche alla viabilità cittadina, perché naturalmente già a partire da questa mattina ci sono proprio dei problemi sulle nostre strade, e lo vediamo partendo dal Ponente, dove sono presenti alcuni rallentamenti tra Sestri Ponente e Cornigliano, ma poi ci avviciniamo verso San Pier d'Arena e Genova Ovest, anche perché la circolazione sicuramente diventa più sostenuta. Infatti ricordiamo che nell'area di Via di Francia e del nodo di San Benigno restano i lavori e le modifiche alla viabilità, che possono quindi incidere sulla distribuzione dei flussi. Infatti vediamo ad esempio una delle strade che incontra maggiori problematiche in questa giornata è via Balladier. E poi andiamo a vedere anche quello che riguarda la sopraelevata. Al momento la situazione sembra più tranquilla, sicuramente ci sono dei problemi per quanto riguarda proprio l'uscita verso la foce, quindi vediamo infatti questo tratto rosso. E naturalmente poi i problemi più grandi li riscontriamo proprio nella zona Foce, Levante, questo a causa delle modifiche alla circolazione legate al salone nautico, compresa infatti la chiusura

0: di Corso Marconi lato mare, che porta inevitabilmente i veicoli a circolare nelle strade circostanti. Quindi queste sono le segnalazioni che riguardano sia la viabilità cittadina che la viabilità sulle nostre autostrade. A te, Eva.
1: Grazie Elisa, e ora andiamo a sentire lo straccio di un'intervista, la voce dell'unico sopravvissuto alla tragedia del SNAM Porto Venere esattamente 30 anni fa.

0: stato ospite dei nostri studi. Un incendio a bordo dell'imbarcazione aveva portato alla morte per asfissia di 6 tecnici. Sentiamo.
1: Il pompiere, quando hanno erogato, ha provato a darmi la mano, a tirarmi, no? Io ho visto, la salvezza era una decina o venti metri da noi, 15 metri, c'era la porta che dava proprio nel carruggio che dà in sala macchine, e io ho visto che non ce l'avremmo fatta. L'ho spinto, l'ho lasciato e sono entrato nel locale comando centrale di propulsione, l'SCP, e lì ho detto, prendo appena appena un respiro per riuscire ad andare. Niente, non come ho fatto? Ma così,
2: caduto.
1: Basta,
2: a te.
1: Mi sono svegliato in ospedale.
2: Non ricorda più niente.
1: Ho rivisto tutta la mia vita, dal momento che sono nato al Cairo in Egitto, sino a quel momento lì, ma tutta, non so spiegarmi.
2: Come possibile?
1: Tutta, certo. Ma è una cosa in millesimo di secondo. Poi mi sono trovato in un posto che io ero in alto, come la mia schiena contro il soffitto, e vedevo tutto quello che mi stavano facendo. Io l'ho visto.
2: Era praticamente
1: morto. Purtroppo, quando, ho vergogna anche a dirlo, perché sono preso per matto.
2: No, ma io posso capire, è stato un momento.
1: Ecco, e poi ho attraversato un tunnel con una luce meravigliosa. Sono arrivato in un posto che c'era un prato verde bellissimo e tutta la gente che ho visto erano di schiena, camminavano tanto alto così dal pavimento, diciamo dal prato, e tutti vestiti, ce l'ha presente le statuine della Thun?
2: Certo.
1: Tipo San Francesco?
2: Sì.
1: Ecco, faccio senza il cappuccio, faccio una cosina così come la Thun, color nocciola chiaro, ma tutti di schiena, non ne ho visto uno in viso.
2: Però non era il suo momento per
1: però
2: incontrarli.
1: Sentivo una voce, non so dirle se era proprio come sto parlando io o dentro di me, che mi entrava dentro, che mi ha detto: cosa vuoi fare? Vuoi restare di qua o vuoi andare di là? E io gli ho detto: vado di là perché ho un bambino di 4 anni e mia moglie che mi aspettano.
0: Trovate l'intervista integrale poi sul nostro sito primocanale.it, dal nostro canale YouTube. Una piccola pausa e poi parleremo di un bel progetto che riguarda il Tiguglio, la zona di San Michele di Pagana, per gli studenti.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Dal 9 all'11 ottobre torna a Genova il tradizionale appuntamento con il Book Pride. In parallelo tra caffè, gelaterie, cocktail bar e spazi creativi della città, un ciclo di incontri con autori ed editori con il sostegno della Camera di Commercio di Genova. Al via dal 10 ottobre, nei locali di Palazzo Lomellino, la mostra d'arte dedicata al pittore barocco Giovanni Bernardo Carbone. In esposizione circa 30 opere che racconteranno la storia dei costumi in voga a Genova tra gli anni 40 e gli anni 60 del 600. Il 10 e l'11 ottobre il borgo di Gattorna festeggia l'autunno con la festa del fungo e la sagra della ballotta, un appuntamento che celebra i sapori e le tradizioni gastronomiche dell'entroterra ligure. Per l'occasione la Val Fontana Buona si animerà con stand dedicate alle specialità del territorio, bancarelle di artigianato e musica dal vivo. Camogli in festa il 10 e l'11 ottobre in occasione della festa di Nostra Signora delle Grazie. Conosciuta come Madonna dei Gotti, la festa sarà l'occasione per riscoprire le tradizioni locali con stand enogastronomici, musica e intrattenimento, oltre alle tradizionali celebrazioni religiose. Ultimo weekend per la 45esima edizione della rassegna concertistica Tesori di Liguria, Moneglia Classica. Appuntamento il 10 ottobre presso l'Oratorio di Moneglia con un omaggio alla musica francese del Novecento con pianoforte e violino. Appuntamento l'11 ottobre con il tradizionale corteo storico colombiano. Dalla chiesa di Colombo il corteo raggiungerà Piazzale Mandraccio, dove la nave d'epoca Antares farà da scenario a uno spettacolo teatrale che rievocherà lo sbarco di Cristoforo Colombo nel Nuovo Mondo.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: E ora andiamo sul territorio del Tiguglio, San Michele di Pagana, Casa San Michele, la scopriamo insieme all'avvocato Mentore Campodonico, presidente dell'Associazione San Michele Valore Impresa, e a Don Federico Pichetto. Benvenuti, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora partiamo, magari chiedo a lei, avvocato, di raccontarci che cos'è Casa San Michele e che cosa fa, quali sono i suoi obiettivi e chi ospita.
1: Ma è una bellissima iniziativa nata dall'intuizione del professor Federico Pichetto nel 2001, dando riscontro ad una richiesta, ad una sollecitazione di suoi alunni di avere uno spazio nel quale poter studiare con tranquillità e serenità. E grazie alla disponibilità del parroco Don Paolo Zanandreis, parroco di San Michele di Pagana, che ha dato con entusiasmo la disponibilità e ha messo a disposizione i locali per realizzare questa iniziativa. Come associazione l'abbiamo sposata convintamente, sostenuta fin dall'inizio, percependone la valenza, e è diventato veramente un punto di riferimento per tutti i giovani, gli studenti, non solo di Rapallo ma dell'intero comprensorio del Tiguglio e anche del Golfo Paradiso. Abbiamo tanti studenti che vengono anche da Recco, Camogli, Pieve Ligure. Quindi gli accessi sono sempre più numerosi. Sotto sessione abbiamo circa 100 ingressi settimanali e con circa 300 mensili. E qui possono studiare i ragazzi dal mattino sino alla sera in un clima di assoluta serenità, in piena libertà, e credo che sia veramente un progetto estremamente importante che va incontro alle esigenze dei nostri giovani e possa costituire anche un esempio da seguire in futuro.
0: Grazie, grazie avvocato, grazie presidente. Chiedo invece a Don Pichetto di raccontarci poi chi sono questi ragazzi e queste ragazze che ogni giorno vengono a studiare da voi, se nasce anche un senso di comunità poi intorno a loro, se è anche un luogo in cui fare amicizia, in cui trovare supporto.
2: Ma io credo che iniziative come queste abbiano come scopo sia quello di supportare i ragazzi nella vita dello studio, ma anche proprio di contrastare una delle cose più terribili del nostro tempo, che è la solitudine, che si manifesta già a quell'età, nonostante tutti i grandi appuntamenti, le grandi cose che loro possono vivere nella loro vita quotidiana, poi sono terribilmente soli, individualisti rispetto a quello che sono le grandi questioni della loro vita. Qua a Casa San Michele c'è uno spazio appunto che è aperto ogni giorno dalle 8 alle 24, 7 giorni su 7, compreso il giorno di Natale, compreso il giorno di Ferragosto, e lei in qualunque momento viene e trova qualcuno che non è che studia da solo, ma studia da solo incontrando qualcun altro. Qua abbiamo ancora una saletta con la cucina, dove si fanno il caffè, dove c'è il microonde, dove c'è il bollitore, poi chiaramente tutti i servizi legati allo studio, del wifi, alla stampante. Questo crea comunità e crea sempre un continuo ricambio, perché queste persone poi sono sempre le stesse ma sempre diverse, e gli anni si vedono che vanno avanti perché le persone si laureano, e va altra gente, e noi, pensi, ci hanno citato in 13 tesi di laurea per ringraziarci di questo posto che è stato costruito insieme a loro. Credo che sia un'esperienza unica, non soltanto dal punto di vista della struttura dello studio, perché aule studio ce ne sono tante, ma proprio anche della proposta di una comunità.
0: Io vi ringrazio davvero per averci portato a scoprire, a conoscere Casa San Michele. C'è stata anche una bella e proficua, possiamo dirlo, cena di solidarietà alla fine di settembre, so che è stata molto partecipata. Vi ringrazio, in bocca al lupo, buon lavoro a voi, all'avvocato Campodonico, Don Pichetto, buona giornata.
1: Grazie, buona giornata a tutti.
0: E noi continuiamo con le notizie dalla Liguria, a te Aurora.
3: Sì, Eva, con una notizia che riguarda le bici elettriche che sono in bike sharing. Parliamo di Genova, perché è da mesi ormai che possiamo vedere sui social foto che ritraggono queste bici

0: abbandonate volontariamente molto spesso nei posti più disparati. È intervenuto però anche uno dei gestori delle aziende di queste bici elettriche, dopo che nei giorni scorsi è iniziato a girare questo video di qualcuno che lancia una delle bici in mezzo alla strada. Allora continuano queste segnalazioni di bici in affitto abbandonate malamente o in modo fantasioso. Ricorderò anche quella la foto che ha fatto migliaia di likes con la bici all'interno della fontana di De Ferrari. Ecco, nella notte tra venerdì e sabato a Genova qualcuno però ha lanciato e poi abbandonato uno dei mezzi nel centro della carreggiata, causando un potenziale pericolo per i veicoli di passaggio. Per fortuna un passante ha visto la scena, l'ha filmata e poi ha spostato la bici mettendola in sicurezza. E allora la segnalazione arriva via social direttamente dai gestori del servizio Bike Boom, è il cuore della notte in Corso Europa, ed ecco la scena che si presenta davanti a due ragazzi di passaggio, una bici abbandonata in mezzo alla strada. Non si tratta, precisa sui social il gestore, non si tratta dell'utente che per ultimo ha riconsegnato la bici a fine corsa. Infatti è obbligatorio inviare la foto del luogo in cui il mezzo viene lasciato e scatta poi la verifica. Il gestore ha scritto: una bravata pericolosa perché mette a repentaglio la sicurezza di chi viaggia, il cui autore al momento resta sconosciuto. Ringraziano quindi i ragazzi che l'hanno spostata, ma avverte: attenzione, perché se capita che queste biciclette vengano spostate, per esempio da chi ha bisogno di parcheggiare, non ha abbastanza spazio, quello può succedere. Questa volta però il gesto ha causato un potenziale pericolo. A te.
1: Grazie Aurora, grazie. Tutte le notizie sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it. Andiamo alla Spezia. Buongiorno Emanuela Cavallo.
2: Buongiorno Eva, buongiorno ai telespettatori di Primo Canale, buon lunedì, vi accolgo ahimè con un cielo piuttosto nuvoloso, le temperature sono anche un pochino calate, sono intorno ai 16 gradi, saliranno nell'arco della giornata, ma da questa settimana cambia un po' il tempo e soprattutto nei prossimi giorni è prevista anche un pochino di pioggia, quindi dovremo avere pazienza per l'inizio almeno di questa settimana. I dati del turismo spezzino sono però incoraggianti, sono diciamo un fattore anche di grande orgoglio da parte del comune spezzino. Sono stati presentati i primi risultati degli 8 mesi dell'anno del 2026 c'è un più 4% rispetto al 2025 con 367.000 arrivi, e la Spezia si consolida proprio come meta turistica a sé stante. È sempre stata una città hub delle Cinque Terre, invece ora si dimostra di avere il proprio appeal turistico al di là di questa località, che logicamente è di forte richiamo, anche perché appunto poi magari soggiornare alla Svezia permette anche di scoprire le altre località turistiche del Golfo, come Porto Venere, la Palmaria, l'Erici, e quindi diciamo dati positivi che guardano anche poi alla stagione autunnale, con il ritorno dell'incentivo dell'iniziativa 1001 notte, che lo ricordiamo tra l'altro permette dal mese di novembre in poi di soggiornare alla Spezia e avere un pernottamento gratuito laddove il soggiorno venga prolungato. E poi ci sono tutte le fiere turistiche, tutte le experience che crescono, e quindi anche questo fattore è un fattore di riflessione di una città che negli ultimi anni è molto, molto cresciuta proprio dal punto di vista del turismo, una città che poi al di là diciamo dei dati stessi inizia a promuovere eventi culturali e proposte anche esperienziali proprio di base cittadina, e quindi questo è comunque un comparto, un'economia che anche a Levante cresce e soprattutto riguarda la città, un vanto anche per l'amministrazione Peracchini naturalmente. Questo è un po' diciamo l'elemento che è al centro anche della discussione, perché i primi dati relativi alla stagione turistica fanno sempre un po' riflettere, guardano ai confronti con altri territori. Sicuramente se ne parlerà per quel che riguarda le Cinque Terre, perché soprattutto l'estate, luglio-agosto, c'è stata una lieve flessione, però bisogna dire che la stagione si allunga tanto, soprattutto

0: in questi mesi, nei mesi autunnali, e quindi anche di turismo ne parleremo anche nelle prossime settimane, quando diciamo non ci saranno solo i dati svezzini, ma ci saranno i dati provinciali, e quindi si capirà chi cresce, chi sale, chi migliora, chi peggiora, insomma chi anche magari ottiene dei risultati guardando alla complessità della stagione, non solo all'estate che è molto molto calda, insomma crea le sue difficoltà come abbiamo ripetuto. Questo è il quadro dalla Spezia, io ti restituisco la linea a te, Eva.
1: Grazie Emanuela Cavallo, un saluto, una buona settimana, ci sentiamo domani. Grazie. Direi, regia, potremmo andare a vedere una delle curiosità del Salone Nautico Internazionale. L'abbiamo presentata ieri con la nostra Chiara Orru, un salvagente speciale che aiuta a tenere insieme, quando ci sono problemi di emergenza in mare, la mamma con il suo bambino. Peraltro un salvagente che ha vinto il Compasso d'Oro, un prestigioso premio. Sentiamo di cosa si tratta.
2: Il salvataggio pensato per tenere insieme una mamma e il proprio neonato in caso di emergenza in mare. Si chiama Canguro ed è una delle innovazioni presentate al 66esimo Salone Nautico Internazionale di Genova. Il progetto ha conquistato il Compasso d'Oro 2026, uno dei più importanti riconoscimenti internazionali nel campo del design.
3: Ad oggi non esisteva un giubbotto combinato e quindi abbiamo ricevuto questo importantissimo premio, che va a coronare tra l'altro il centesimo anno di Veleria San Giorgio, che compiamo appunto quest'anno e abbiamo celebrato al 66esimo Salone Nautico di Genova. Quindi è un momento di preservare la sicurezza dell'individuo. Veleria San Giorgio negli anni si è specializzata nel garantire la sicurezza, e quindi in questo modo il bambino si trova in una posizione protetta e sicura, e con le vie respiratorie molto importante al di fuori dell'acqua. Abbiamo pensato anche ai più affezionati, ai propri animali, appunto perché sono parte della famiglia anch'essi, quindi abbiamo dei giubbotti dedicati sia per cani che per gatti di diverse dimensioni.
1: Alle 8.46 una piccola pausa, poi parleremo di AMT, perché oggi è un giorno in cui entrano in vigore i nuovi orari, i cosiddetti correttivi, che riguardano soprattutto i comuni della città metropolitana di Genova. Ne parleremo col sindaco di Bargagli. Restate con noi.

0: Non vogliamo che i soldati facciano i guardiani del barile, il piantone del barile, vogliamo che siano impiegati in maniera efficace ed efficiente.
1: Se lei fosse il sindaco, esatto, di Genova, se lei fosse,
0: ecco,
1: il sindaco,
0: no,
1: di Genova,
0: arrivo qua. Poi io vorrei che il sindaco di Genova si implicasse di più, perché lui è il primo attore della sicurezza di Genova, lui il sindaco. E non accetto i sindaci che se ne vogliono tirar fuori dicendo che la sicurezza è appannaggio unicamente del governo. Il sindaco intanto partecipa al Comitato per l'Ordine e per la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto, ma il sindaco ne è un attore principale. Il sindaco ha un assessore alla sicurezza e quindi deve agire proprio per il bene della propria città. Ha in mano quelle famose ordinanze contingibili e urgenti che gli sono attribuite dal testo unico degli enti locali, con le quali può agire, e poi ha la polizia locale, che è lo strumento operativo di cui può disporre quotidianamente, può fare le attività notturne, può fare le attività diurne, può impiegarlo nei quartieri che sono problematici. Quindi il sindaco di Genova, Silvia Salis, si potrebbe impegnare molto di più in questo, per esempio anche dotando del taser le sue forze di polizia locale. So che ha interrotto la sperimentazione, quindi si vede che evidentemente non si vuole impegnare più di tanto. So che ha interrotto anche le attività notturne che venivano svolte dalla polizia locale, almeno mi sembra che sia così.
1: Sì, ora sono un po' riprese,
0: ecco,
1: ultimamente.
0: Io mi auguro che siano riprese, mi auguro che il sindaco abbia imparato da quelli che sono state le belle esperienze del passato, e quando il sindaco si impegna in maniera assidua nella sicurezza della propria città i risultati si vedono. L'esempio, uno passato, era il famoso Gentilini, sindaco di Vicenza, il famoso sindaco sceriffo, ma non lontano da qua c'è Ventimiglia, dove c'è un sindaco che grazie al proprio impegno ha trasformato una città che qualche anno fa era data per persa da un punto di vista della sicurezza e l'ha ritrasformata in una città sicura.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno avvocato, l'ascensore guasto.
2: Stasera arriva la mamma, rimarrà ferma per giorni.
3: Eh no, adesso abbiamo

0: la nuova Brunello.
1: Da tre generazioni ci prendiamo cura dei vostri ascensori. Con noi le scale non le fai.
2: Stufi di giorni con l'ascensore guasto? Alla riunione di condominio affida a noi la sua manutenzione.
3: Avvocato La Mancia,
4: la mamma è sempre.

0: le corse di AMT, i nuovi orari, da oggi peraltro entrano in vigore alcuni correttivi, ne parliamo quest'oggi con Francesco Massoli, sindaco di Bargagli, benvenuto sindaco.
1: Buongiorno, buongiorno a lei e ai telespettatori.
0: Allora, oggi 5 di ottobre, qualche novità, non tante, però qualche novità per ognuno dei comuni, soprattutto quelli dell'entroterra, i comuni della città metropolitana genovese, entra in vigore dopo l'incontro della scorsa settimana con AMT. Che cosa cambia per voi?
1: Ma guardi, allora, innanzitutto il tavolo tecnico è stato istituito dalla sindaca Salis il 21 settembre, c'è stato poi un primo incontro il 24 dove noi avevamo designato il sindaco di Toriglia quale rappresentante di Valle, che è e rimane tuttora rappresentante, e a seguire il 30 è stato fatto un incontro specifico per i comuni della Val Trebbia, nel nostro caso, e anche degli altri comuni. In questa sede sono state esternate delle richieste, perplessità che erano state già inviate, comunque si è cercato di porre degli aggiustamenti per quanto riguarda gli orari, soprattutto non tanto delle direttrici principali ma delle linee interne. Diciamo che qualcosa è stato fatto, però rimane la forte criticità soprattutto del sabato, perché rispetto alla prima, come era prima, sono state tolte su 17 corse, si è passati a 9 del sabato. Teniamo presente che il sabato è a tutti gli effetti una giornata lavorativa, non è un festivo né un prefestivo, perché moltissima gente lavora, ma soprattutto fra i tagli in questo caso sono state tagliate delle linee, delle corse che partivano alle 5.04 o alle 6.04 da Toriglia a modo da essere a Genova intorno alle 6.10, 7.10, adesso la prima corsa utile parte alle 6.28 e arriva a Genova alle 7.40. Lei capisce benissimo che se uno è un turnista o deve andare in ospedale per un cambio turno, infermieri, non ce la fa sicuramente, perché il tempo di spostarsi anche in città, queste sono grosse criticità da questo punto di vista. Come sul feriale sono state tagliate anche lì delle corse, ma soprattutto abbiamo delle grandissime criticità nella corsa tolta delle 16.30 che portava a casa studenti, che ora devono prendere la 17.30 che è stracolma, parte già da Brignole in condizioni, chiamiamole così, quasi di saturazione. Quindi ecco, questo è un po' il discorso.
0: Questa è la situazione, sindaco, questa è la situazione, ma c'è la possibilità che ancora qualcosa cambi? Cioè c'è un'interlocuzione per cui poi magari nelle prossime settimane ancora qualcosa verrà aggiustato, soprattutto per quanto riguarda il problema del sabato? Lei ha parlato praticamente di un taglio del 50% delle corse.
1: Sì, è un taglio del 50%, peraltro disomogeneo rispetto alla complessità di tutta la rete, perché in altre aree ci sono stati tagli molto molto inferiori, 6-10%, quindi anche lì bisogna un po' capire i criteri che sono stati adottati da AMT, tenuto conto che Bargagli, come la Val Fontanabuona, come altri posti, ha solo trasporto su gomma, non ha alternative tipo ferrovia o quant'altro, quindi è un problema grosso. Tavoli, e dunque noi speriamo che a breve ci sia un nuovo incontro, quello di alto livello, quindi con i rappresentanti delle valli, proprio per discutere questi problemi, perché sono problemi molto molto importanti. Abbiamo cittadini che ci fanno presenti le forti forti difficoltà che hanno a raggiungere la città e anche a tornare indietro a volte, quindi sono cose queste che vanno affrontate, ma nel breve, cioè non si può pensare di dilatare i tempi ulteriormente, bisogna muoversi e soprattutto bisogna trovare soluzioni percorribili.

0: e soluzioni comunque che garantiscano alle persone di poter lavorare, di poter studiare, di poter comunque fare quelle che sono le attività che devono fare nel corso della loro giornata.
1: Anche perché, lo ricordiamo sindaco, nel vostro comune, così come in tanti altri comuni dove magari non c'è la ferrovia, per esempio, non esiste l'alternativa al trasporto pubblico locale, se non naturalmente il mezzo privato.
0: Esattamente, infatti molte persone si stanno organizzando o si sono organizzate facendo, non voglio chiamarlo car sharing, facendo comunque un servizio, chiamiamolo così, navetta, si mettono d'accordo, però lei capisce che diventa una cosa molto molto difficile da gestire, quindi e soprattutto anche molto onerosa, perché non dimentichiamoci che coi costi della benzina e quant'altro diventano spese che non è facilissimo sostenere anche per persone che magari hanno delle difficoltà oggettive dal punto di vista economico. Quindi chiediamo ad AMT un'accelerazione, perché ripeto, piano di risanamento benissimo, però il piano di risanamento non deve essere, partiamo dai tagli e poi vediamo, dovrebbe essere, i tagli dovrebbero essere l'ultima, l'estrema ratio. Vogliamo noi che non lo sia, però almeno viaggiamo paralleli, voi ci dite AMT cosa avete ottimizzato e cerchiamo poi di trasferire le risorse che rimangono, che sono state risparmiate, sul trasporto pubblico locale, che è quello che interessa un pochino la cittadinanza e noi sindaci.
1: Grazie al sindaco di Bargagli, Francesco Massoli, in bocca al lupo allora, buon lavoro.
0: Grazie a lei, buona giornata, grazie.
1: Sono le 8:55, la linea va a Aurora Bottino e al TG55.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con l'intervista a Primo Canale dell'ex generale Roberto Vannacci. Esercito nelle zone più complesse, più difficili della città, non per fare il piantone però davanti alle stazioni, più potere operativo ai militari impegnati nella sicurezza urbana. Questi alcuni dei punti al centro del suo intervento, che si incentra poi sulla sicurezza. Vannacci tira in causa poi direttamente la sindaca di Genova Silvia Salis. Sentiamo.
1: Che i soldati facciano i guardiani del barile, il piantone del barile, vogliamo che siano impiegati in maniera efficace ed efficiente.
2: Se lei fosse quindi, sindaco, esatto, di Genova, se lei fosse,
1: ecco,
2: sindaco,
1: no,
2: di Genova,
1: arrivo qua.
2: Poi questa città vecchia.
1: Io vorrei che il sindaco di Genova si implicasse di più, perché lui è il primo attore della sicurezza di Genova, lui il sindaco. E non accetto i sindaci che se ne vogliono tirar fuori dicendo che la sicurezza è appannaggio unicamente del governo. Il sindaco intanto partecipa al Comitato per l'ordine e per la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto, ma il sindaco ne è un attore principale. Il sindaco ha un assessore alla sicurezza e quindi deve agire proprio per il bene della propria città. Ha in mano quelle famose ordinanze contingibili e urgenti che gli sono attribuite dal testo unico degli enti locali, con le quali può agire. E poi ha la polizia locale, che è lo strumento operativo di cui può disporre quotidianamente, può fare le attività notturne, può fare le attività diurne, può impiegarlo nei quartieri che sono problematici. Quindi il sindaco di Genova, Silvia Salis, si potrebbe impegnare molto di più in questo, per esempio anche dotando del taser le sue forze di polizia locale. So che ha interrotto la sperimentazione, quindi si vede che evidentemente non si vuole impegnare più di tanto. So che ha interrotto anche le attività notturne che venivano svolte dalla polizia locale, almeno mi sembra che sia così.
2: Sì, ora sono un po' riprese,
1: ecco,
2: ultimamente.
1: Io mi auguro che siano riprese e mi auguro che il sindaco abbia imparato da quelli che sono state le belle esperienze del passato, e quando il sindaco si impegna in maniera assidua nella sicurezza della propria città i risultati si vedono. L'esempio, uno passato, era il famoso Gentilini, sindaco di Vicenza, il famoso sindaco sceriffo, ma non lontano da qua c'è Ventimiglia, dove c'è un sindaco che grazie al proprio impegno ha trasformato una città che qualche anno fa era data per persa da un punto di vista della sicurezza e l'ha ritrasformata in una città sicura.
0: E ora la cronaca, perché sono diversi gli incendi boschivi che stanno preoccupando in Liguria a partire da questo weekend, diversi i roghi che hanno colpito la regione nel ponente genovese.

0: A Pra e nell'entroterra a Rossiglione, poi nell'Imperiese a Perinaldo e a San Bartolomeo al Mare, mentre le operazioni di spegnimento proseguono senza sosta. A San Bartolomeo al Mare è stata evacuata una villa per precauzione dopo che il fronte si è pericolosamente avvicinato alle abitazioni. A Genova a Pra invece i vigili del fuoco presidiano ancora l'area dopo una notte di forte vento. Parliamo di vigili del fuoco che sono impegnati anche a Borzonasca in località Acero per un incendio divampato proprio questa notte. Al momento non ci sarebbero abitazioni minacciate dal fuoco. L'emergenza più rilevante a Genova si registra sulle alture di Pra in località Branega per un incendio che va avanti ormai dalla notte di venerdì, alimentato dal forte vento che ha reso difficili le operazioni di spegnimento. Le fiamme hanno minacciato, questo nella notte tra venerdì e sabato, molte abitazioni, spingendo i vigili del fuoco a disporre l'evacuazione preventiva di 15 residenti che sono poi potuti rientrare a casa nella giornata seguente. Cambiamo argomento, un altro il tema che tiene banco in questi giorni, parliamo dell'avvertenza Ericsson. Dopo l'annuncio di 131 licenziamenti oggi a Roma ci sarà il vertice per cercare di salvare il posto di lavoro di queste persone. Sentiamo.
1: Il tempo stringe per evitare i licenziamenti Ericsson a Genova. Gli esuberi riguardano 56 impiegati, 64 quadri e 11 dirigenti. Si tratta di tutto il comparto ottica di Genova. 110 riguardano la Business Area Networks e 21 la Business Area Cloud Software and Service. Il piano prevede inoltre la completa dismissione entro la fine dell'anno dell'unità dedicata all'ottica e delle funzioni networks, oltre alla riduzione di altre attività di ricerca e sviluppo. La multinazionale svedese delle telecomunicazioni ha avviato un percorso di ridimensionamento globale, giustificata come necessaria per migliorare la propria struttura dei costi e aumentare l'efficienza operativa. Reparti analoghi chiuderanno in altri paesi europei, tra cui l'Ungheria. Tra le motivazioni che avrebbero portato alla decisione ci sarebbe anche un'implementazione di alcuni elementi tecnologici e anche dell'intelligenza artificiale. E così, dopo le proteste da parte dei lavoratori, ecco il tavolo d'urgenza convocato a Roma per questo lunedì. All'incontro, oltre al governo e alle istituzioni locali interessate, parteciperanno anche i rappresentanti sindacali. È necessario conoscere quale progetto industriale Ericsson intende mettere in campo per Genova, visto che durante l'incontro in prefettura e nell'audizione della commissione parlamentare l'azienda non ha risposto, spiega Luca Maestripieri, segretario generale CISL Liguria, che chiede ora al governo di assumere un ruolo attivo e di pretendere da Ericsson chiarezza sulle prospettive industriali e occupazionali dello stabilimento di Genova. Senza risposte all'orizzonte, pronte già nuove proteste in piazza.
0: E continuiamo con la cronaca. I consulenti della procura escludono l'avvelenamento, indicano l'esaurimento dell'aria respirabile come causa della tragedia avvenuta alle Maldive lo scorso 14 maggio, quando persero la vita a 5 sub italiani, tra loro anche la professoressa genovese Monica Montefalcone e la figlia Giorgia Somacal. Sentiamo.
1: Morti per anossia, ovvero per la mancanza di ossigeno, è questa la conclusione a cui sono arrivati gli esperti nominati dalla procura di Busto Arsizio su mandato di quella di Roma, che il 25 e 26 maggio hanno eseguito l'autopsia dei 5 italiani morti il 14 maggio in un'immersione subacquea nella grotta dell'atollo di Vavu alle Maldive. Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova, la figlia Giorgia Sommacal, la ricercatrice Muriel Oddenino, il laureato Federico Gualtieri e il capobarca Gianluca Benedetti sarebbero quindi morti non per un attacco di squali o per qualche gas, ma perché non avevano più ossigeno nelle bombole. L'autopsia è stata eseguita a Gallarate perché i loro corpi sono rientrati dalle Maldive a Malpensa. Ora però tutte le decisioni spettano alla procura di Roma, titolare delle indagini per omicidio. I dati vanno incrociati con l'analisi delle attrezzature delle telecamere e dei loro computer subacquei eseguiti dagli esperti, e quindi per le conclusioni si dovrà attendere questo ulteriore passaggio.
0: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.

0: Nella giornata di lunedì l'alta pressione sarà ancora dominante sulla Liguria, garantirà nel complesso tempo stabile ed assolato. Ma andiamo a vedere la situazione nel dettaglio. Sulla provincia di Imperia cieli sereni o al più con qualche nuvola di passaggio. Solo verso sera segnaliamo possibili deboli fenomeni nelle aree interne. E dunque sulla provincia di Savona, clima nel complesso asciutto, una giornata prevalentemente assolata, con temperature massime localmente fino ai 24-25 gradi. Per quanto riguarda la provincia di Genova, nulla da segnalare, una giornata che vedrà un contesto di assoluta stabilità atmosferica con clima ancora gradevole e piuttosto mite. E così per quanto riguarda il Tigullio, una giornata con cieli sereni o al più transiterà qualche nuvola di passaggio ma con assenza di fenomeni. Ed infine per quanto riguarda lo Spezzino, clima asciutto, una giornata nel complesso ancora assolata. Nella giornata di martedì l'alta pressione inizierà ad indebolirsi sulla Liguria, prevarrasi il sole, ma avremo poi nella seconda parte della giornata un incremento della nuvolosità, in particolar modo sulle zone montuose e in parte anche sulle coste, con la possibilità di isolati fenomeni. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Terza, lezioni brevissime sulla cultura degli ultimi 80 anni, arte, storia, letteratura, teatro, cinema, musica e perché no, anche cucina, con illustri professori, su Primo Canale, tutti i mercoledì alle 14:15.

Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.

0: A Primo Mattino sono le 9.06 di questo lunedì 5 ottobre. Ancora buongiorno da Eva Perasso dalla redazione di Primo Canale. Ci aggiorniamo subito con la polizia locale per capire com'è la situazione del traffico in questa mattinata a Genova.
1: Buongiorno dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. Si segnalano forti rallentamenti in zona Staglieno, attorno al casello di autostradale di Genova Est, a causa di un'autoarticolata in avaria in entrata appunto al casello, che comporta ripercussioni sulla viabilità ordinaria. Stessa situazione, ma al momento con impatto minore, al casello autostradale di Genova Bolzaneto. Segnaliamo rallentamenti nella zona della Foce, in particolare su via Piave, Rotonda e Scrivà e via Barabino. Al momento non ci sono altri aggiornamenti. La Polizia Locale di Genova augura buona giornata.
0: Grazie alla Polizia Locale, con Elisa Ricci, il traffico in autostrada.
2: Eccoci Eva, come sempre poco dopo le ore 9 noi ci aggiorniamo proprio sulla situazione in tempo reale sulle nostre autostrade. Allora partiamo subito dalla tratta genovese. Al momento ci sono segnalazioni che riguardano specialmente veicoli in avaria. Infatti la prima è proprio in A7, in entrambi le direzioni abbiamo una coda in entrata a Genova Bolzaneto a causa di questo veicolo in avaria. E poi altre segnalazioni che riguardano un altro veicolo in avaria, questa volta in A12 direzione Rosignano, coda tra Bivia 12, A7 Milano Genova e Genova Est, e poi sempre A12 in entrambe le direzioni, coda in entrata a Genova Est a causa del veicolo in avaria, e ancora in A12 direzione Rosignano, coda in uscita a Genova Est provenendo da Genova. E queste quindi erano le segnalazioni proprio degli ultimi minuti. E poi abbiamo in A10 direzione Genova un'altra segnalazione di coda tra Genova Prae e Bivio A10, A7

0: parte Milano-Genova, questa volta a causa del traffico intenso. Le ultime due segnalazioni le ritroviamo: una in A7 direzione Genova, coda tra Genova-Bolzaneto e Bivia 7 a 12 Genova-Livorno per traffico intenso, e sempre in A7 direzione Milano, coda tra Genova-Ovest e Bivia 7 a 12 Genova-Livorno. E andiamo a vedere com'è la situazione in A10, la tratta di Ponente. E si registra innanzitutto rallentamenti di 1 chilometro tra Feglino e Pietraligure, questo in direzione Francia e a causa di lavori, e poi coda di 1 chilometro tra Finale Ligure e Spotorno, questa volta però in direzione Italia, sempre a causa dei lavori. E quindi questa è la situazione, è il quadro che riguarda al momento le nostre autostrade. Noi continueremo naturalmente con gli aggiornamenti. A te, Eva.
1: Grazie Elisa, e ora ci aggiorniamo con le previsioni meteo, il collegamento con ARPAL. Buongiorno a Cristina Capacci di ARPAL.
2: Buongiorno Eva, buongiorno a tutti, buon lunedì.
1: E infine le nubi sono arrivate, Cristina.
2: Eh sì, è proprio così, perché diciamo che questa circolazione ciclonica in quota e questo graduale avvicinamento al nord Italia nella giornata di oggi ha portato, e lo vediamo già questa mattina, un aumento dell'instabilità anche sulla nostra regione. Quindi la giornata di oggi sono possibili rovesci o temporali localmente anche forti, specialmente sui settori costieri del centro ponente e punti localizzati, questo per chiarire, potrebbe piovere a Savona ma non piovere a Genova, quindi ci aspettiamo questa instabilità che durerà anche nella giornata di domani, prima poi di un possibile arrivo di una perturbazione atlantica, questa volta più strutturata a metà settimana, che dobbiamo ancora confermare e bisogna valutare quanto colpirà anche la nostra regione. Ma quello che sta portando, diciamo, questo indebolimento dell'anticiclone è la diminuzione graduale delle temperature verso valori più insomma consoni o meglio più allineati alle medie del periodo. Intanto nel dettaglio la giornata di oggi, lunedì 5 ottobre, vedrà per tutto il giorno nubi alternate anche a schiarite più ampie, le schiarite saranno più facili a Levante, perché sul centro ponente potrebbero, come dicevo, esserci rovesci anche a carattere temporalesco molto localizzati, più probabili durante la mattinata sul Savonese, per poi espandersi al resto del territorio regionale. I venti sono deboli meridionali, rotazione poi in serata dai quadranti settentrionali, un mare mosso a ponente, temperature massime in diminuzione anche a causa della mancanza del soleggiamento che invece ha caratterizzato il weekend. Domani martedì 6 ottobre, una giornata che rimane sostanzialmente un pochino instabile, perché c'è la possibilità di precipitazioni nella notte sui settori costieri, seguiti poi da schiarite, ma poi c'è un nuovo peggioramento nella giornata di domani sui settori interni nelle ore centrali, quindi possibili piogge temporali sparse in esaurimento poi entro sera. Un mare che sarà mosso anche domani a ponente e temperature in lieve discesa. A proposito di temperature, direi che questa è stata una delle prime notti non tropicali, perché a Genova la minima è stata di 18.7, 17.6 a Savona, 16.6 alla Spezia. L'unica notte tropicale si è registrata ad Imperia con 21.4 gradi, quindi temperature che si stanno appunto affievolendo, soprattutto nei valori minimi e soprattutto insomma vicino ai valori insomma della stagione. Abbiamo fatto un piccolo conto delle notti tropicali nel mese di settembre, parliamo di quasi 19 notti tropicali nella città di Genova, per fare un esempio.
1: Eh sì, sono state tantissime. Se andiamo a vedere la tendenza per chiudere, Cristina, come sempre di questa settimana, se dovessimo fare un bilancio da qui almeno a venerdì, come andrà poi oltre, diciamo, oggi e domani?
2: Come dico, è sempre un pochino presto, perché insomma le previsioni sono solo 72 ore, ma come dicevo si prevede una perturbazione atlantica più strutturata a metà settimana, quindi nella giornata di mercoledì, giovedì, tutta da confermare, ma sicuramente ci aspettiamo giornate piovose, quella di mercoledì e anche quella di giovedì.

0: pochino meglio venerdì, dovrebbe, e questo dovrebbe, uso il condizionale, dovrebbe ritornare il sole nel weekend, ma davvero è troppo presto per dirlo.
1: E allora ci riaggiorniamo nelle prossime ore. Grazie a Cristina Capacci di Arpal.
0: Grazie a te Eva, buongiorno e buona giornata a tutti.
1: E ora parliamo di questa sera, perché alle 21 è previsto, come ogni lunedì, il programma politico di Primo Canale condotto dal direttore Matteo Angeli. Buongiorno direttore.
2: Ciao Eva, buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, alle 21 come ogni lunedì, tanti temi che affronteremo questa sera. Sarà il giorno di Ericsson, che nel pomeriggio sarà presente in Parlamento, e quindi c'è grande attesa anche per questa decisione, Parlamento scusate, dal Ministro Urso, che ha convocato questo tavolo importante. Saranno presenti anche molti onorevoli liguri, e quindi cercheremo di capire se il Ministero, quindi il Ministro Urso nello specifico, riuscirà in qualche modo a provare a portare un po' sulla strada giusta la dirigenza di Ericsson, che mi sembra ormai comunque assolutamente convinta a procedere nella direzione dei licenziamenti. Il ministro Russo Papageno durante il salone ha detto: noi solitamente queste vertenze come governo riusciamo a portarle a casa, quindi in qualche modo troviamo delle soluzioni, quindi toccando ferro, la speranza naturalmente che anche questa volta il governo in questo caso possa dare una mano a queste 131 persone che devono essere sicuramente almeno ricollocate se non riassunte, anche se, come ripeto, mi sembra dall'atteggiamento che ha portato avanti, sta portando avanti la dirigenza, insomma i dirigenti di Ericsson, non mi pare ci siano degli spiragli per una retromarcia, però vedremo quello che sarà l'esito dell'incontro oggi proprio al Ministero del Made in Italy e delle imprese. E poi naturalmente parleremo di IMT, perché questa potrebbe essere la settimana buona per far sì che ci sia finalmente è tutta depositata in tribunale, tutta la documentazione per avere poi l'omologa, e quindi insomma continuano a essere rimandate le date già da maggio, che insomma prima è stato spostato a luglio, poi a agosto, poi a settembre, ora siamo ad ottobre, e i tempi sicuramente iniziano ad essere molto molto stretti, perché entro il 21 scade anche lo scudo per i creditori, quindi insomma il tempo stringe, e intanto i servizi, e di servizi soprattutto per gli utenti, continuano ad esserci. Quindi questi sono sicuramente due dei temi che affronteremo questa sera, oltre naturalmente le parole pronunciate ieri anche a Primo Canale quando è venuto a farci visita del generale Vannacci, che ovviamente con qualche sua frase ha sicuramente creato qualche scompiglio anche nella politica genovese. Quindi analizzeremo qualche sua frase, la commenteremo in studio, quindi a partire dalle ore 21 questi saranno i temi della nostra trasmissione di questa sera, Eva.
1: Grazie direttore, allora a te buon lavoro, ci vediamo più tardi, l'appuntamento alle 21 in diretta, grazie.
2: Ciao Eva.
1: Una piccola pausa, poi insieme il punto, l'informazione di giornata in questo lunedì 5 di ottobre, parleremo anche dei nostri social, poi vi ricordo lunedì, dunque c'è la rubrica curata da Dario Vassallo del fin della settimana, 9.30 poi il medico risponde, parliamo di influenza e di vaccini col professor Andrea Orsi.

le parole del sindaco Salis urtano, perché il sindaco Salis è sindaco anche di Casa Pound, che è residente a Genova, è il sindaco di tutti, non può esprimersi in maniera faziosa e non può in maniera arbitraria dichiarare un partito neofascista. Lei l'unica cosa che deve fare è affidarsi alla legalità. Quel partito è legale o non lo è? Perché c'è qualcuno che valuta la legalità o meno di un movimento politico, di un evento, di un'associazione, e non è certo il sindaco. Quindi il sindaco non ha l'autorità per cacciare dalla propria città le persone che lei non aggrada. Quindi moderi le parole sicuramente, e se la sede di Casa Pound è una sede legalmente occupata, affittata, di proprietà, e Casa Pound è un movimento che fino ad oggi nessuno ha condannato come illegale, bene, il sindaco non solo ne deve accettare la presenza, ma ne deve garantire la protezione.

0: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
1: Eccoci tornati, sono quasi le 9.20, vado da Elisa Ricci, Newsroom 28, apriamo come ogni mattina il nostro angolo dedicato ai social.
2: Esatto Eva, apriamo il nostro angolo social e parliamo di cultura, infatti facciamo un passo indietro e torniamo al Terrazza Incontra il Carlo Felice. Una serata molto emozionante, una serata speciale dove al centro protagonista indiscusso il teatro e il suo legame con la nostra città. E allora andiamo a vedere quello che durante la serata ha detto il presidente della regione Marco Bucci.
3: Tutti i teatri in Italia hanno la percentuale di biglietti, cioè di entrate che sono dovute ai biglietti, che variano dal 18 al 22-23%. Non esiste un teatro in Italia, tranne forse un attimo la Scala, ma anche lì dobbiamo, scusate, l'Arena di Verona, ma anche lì dobbiamo parlarne un attimo perché le condizioni sono diverse, che sia in grado di coprire con i biglietti tutte quante le spese. Quindi ci devono essere contributi statali, ci devono essere contributi della Regione e del Comune, questo è fuori discussione. Mi sono avvicinato molto al teatro quando facevo presidente e vi assicuro che è una cosa bellissima, non solo per l'arte e tutto quello che ci sta dietro, è arte ad altissimo livello, gli artisti ad altissimo livello, anche il personale, sono tutte persone che sanno fare un mestiere che non è facile oggigiorno, nemmeno facile da trovare. Non ci aspettiamo, ecco, lo voglio dire a tutti i cittadini genovesi, proprio perché siamo qui a fare i custodi, i guardiani, mettiamole così, a me piace i guardiani, mi piace anche i custodi del faro.
2: Una storia quindi di quasi due secoli, ma con lo sguardo verso il futuro, sicuramente l'obiettivo è proprio quello di puntare sempre più in alto proprio con il teatro Carlo Felice. E queste quindi sono state le parole, come vi dicevo, del presidente della regione Marco Bucci, e quindi io vi invito naturalmente ad andare a vedere questo video e molto altro sui nostri social, primocanale.it, Instagram e Facebook. A te Eva.
1: Grazie Elisa, ora parliamo di sanità, parliamo della nostra salute, dei virus che stanno colpendo questo periodo. È arrivata ieri la notizia di un secondo caso di West Nile per un uomo in questo caso di 86 anni, residente a Sestri Ponente, si trova ricoverato alla clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, la clinica diretta dal professor Matteo Bassetti. È il secondo in una settimana, il primo caso, un caso più grave in realtà, era una donna di 66 anni, residente a San Pier d'Arena, che è stata ricoverata alla fine di settembre. Quest'uomo ha delle condizioni meno critiche rispetto alla donna, ma ancora una volta si parla di West Nile, si parla di zanzare, si parla anche del fatto che non esista per il West Nile virus, per esempio, un vaccino per poter combattere questo virus. Si parla anche tanto di morbillo. Stanno crescendo i casi in Liguria e il professor Bassetti, nel corso del Medico Risponde, ha puntato il dito anche sulla vaccinazione, perché la Liguria, pensate, purtroppo ha la maglia nera per quanto riguarda le vaccinazioni per il morbillo. Allora, sentiamo il professor Bassetti.
4: Mentre vi parlo, abbiamo alle mie spalle ricoverato probabilmente il 14° caso di morbillo nell'ultimo mese. È un ragazzo di 41 anni, sono in corso di accertamenti, ma diciamo dal punto di vista clinico il sospetto è davvero davvero molto forte. Nello stesso momento un ragazzo di 39 anni è ricoverato in condizioni molto gravi in terapia intensiva, seppur stabile, però stiamo parlando di un caso di morbillo in terapia intensiva con un quadro di una polmonite che noi non vedevamo dai tempi del Covid, cioè il morbillo ai polmoni fa esattamente i danni che fa il Covid, se non peggio. Quindi quello che io voglio passare come messaggio ai cittadini che ci ascoltano è che il morbillo, se qualcuno gli ha fatto credere

0: credere che sia una malattia banale, non lo è. È una malattia grave, è una malattia che porta ad avere complicazioni negli adulti fino al 50% dei casi. Una signora che vive a San Piero d'Arena, sulle alture di San Piero d'Arena, quindi nella città di Genova, ha avuto un caso autoctono di West Nile, il che vuol dire che questo virus del Nilo occidentale non è più del Nilo occidentale, ma è della Polcevera, del Sud Polcevera, quindi lo potremmo definire del Sud Polcevera, quindi nel senso non è più un virus tropicale, oppure noi siamo diventati un paese tropicale. Il risultato finale è che la zanzara culex, cioè la zanzara tradizionale, non la zanzara tigre, la zanzarina, quella grigia, trasmette a Genova, può trasmettere a Genova questo virus. E questo virus nelle persone anziane e nelle persone fragili, questa signora ha solo 63 anni, ricordiamo, scusate, 66 anni perché è del 1960, può dare un quadro davvero, davvero grave con una forma di meningite, di encefalite che può portare, come in questo caso, al ricovero in terapia intensiva e a condizioni davvero molto gravi.
1: Ancora di sanità si parla tra pochissimo. Il medico risponde alle 9:30 dopo la rubrica del film della settimana. Sarà l'ospite di quest'oggi il professor Andrea Orsi, docente di igiene dell'Università di Genova, perché per parlare della vaccinazione anti-influenzale, dell'influenza di questa stagione che si sta aprendo. Primo Mattino invece si chiude qui, noi ci vediamo puntuali domattina alle ore 8.

0: טק, טק, טק, טק. וזה הבניין שאני צריך לתקוף. הנאזה של התקיפה הזאת הוא 4.
1: מה זה נאזה?
2: נזק אגבי. כמות האנשים שהולכים למות בתקיפה.
3: Entrare nella stanza di chi decide chi può morire e chi no. È quello che fa Naza, il documentario degli israeliani Yuval Abraham e Rachel Sor, uno dei film più duri e disturbanti presentati alla recente mostra di Venezia, dove ha vinto il premio speciale della giuria dopo aver ricevuto, alla fine della proiezione ufficiale, 25 minuti di applausi, il record di quest'anno. Il titolo indica l'acronimo utilizzato nell'esercito israeliano per definire il numero previsto dei cosiddetti danni collaterali, ovvero le vittime civili di un attacco. Una sigla burocratica dietro la quale scompaiono uomini, donne e bambini. Il film parte da qui e costruisce il proprio racconto attraverso le testimonianze di 24 tra ufficiali dell'intelligence, militari e tecnici israeliani che hanno conosciuto dall'interno i meccanismi della guerra a Gaza. Abraham e Zor fanno una scelta radicale. Quasi tutto Naza è girato di notte sui tetti di Tel Aviv. Gli intervistati rimangono anonimi, i volti nascosti e le voci alterate. Alle loro spalle continua a brillare una città apparentemente normale, mentre nelle loro parole prende forma una macchina militare fatta di sorveglianza, algoritmi, intelligenza artificiale, percentuali di errore e calcoli sulle vittime considerate accettabili per eliminare un obiettivo. Ed è qui che Naza trova la sua forza cinematografica. Non ha bisogno di mostrare la violenza perché la trasforma in linguaggio. Le parole tecniche, i numeri, gli schemi tracciati su un foglio diventano progressivamente più terribili delle immagini. Il film procede per accumulo, una testimonianza dopo l'altra, un dettaglio dopo l'altro, fino a costruire il ritratto di un sistema nel quale la morte rischia di trasformarsi nella semplice variabile di un calcolo. Però esiste anche un limite. L'anonimato necessario degli intervistati impedisce allo spettatore di conoscere fino in fondo chi sta parlando e quale responsabilità personale abbia avuto, e questo in qualche modo indebolisce in parte il valore delle testimonianze. Ma paradossalmente la mancanza di volti finisce anche per rafforzare l'idea centrale di Naza. Abraham e Zor non sembrano interessati a individuare pochi colpevoli quanto a mostrare il funzionamento di un meccanismo. Dopo No Other Land, Oscar come migliore documentario l'anno scorso, i due registi cambiano completamente prospettiva. Là, la macchina da presa osservava direttamente ciò che accadeva sul territorio di Gaza. Qui rimane quasi sempre dalla parte di chi quella violenza l'ha organizzata, autorizzata o resa tecnicamente possibile. È un cinema più freddo, meno immediato, ma comunque capace

0: capace di produrre un'inquietudine crescente. Non è un film facile, non vuole esserlo. È un documentario politico, certamente, ma soprattutto un film sulla trasformazione della responsabilità individuale in procedura. Il suo interrogativo più terribile non riguarda soltanto Gaza, ma il momento in cui una persona smette di essere tale e diventa un numero all'interno di un sistema. Ed è soprattutto questo che, una volta usciti dalla sala, si fa fatica a dimenticare.
1: אבל היה אישור של 500 קילו על בן אדם אחד.
2: אז 500 זה כאילו, זה יישוב קטן במדינת ישראל.
1: כן.

0: Il medico risponde, diamolo e buongiorno al professor Andrea Orsi, docente di Genova, Università di Genova, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
0: Numero verde per le vostre domande in diretta all'800-640-771 oppure le vostre domande via WhatsApp al 347-6766-291. Insomma, Orsi, ci siamo, ci avviciniamo all'inizio della campagna vaccinale per l'influenza e quindi la domanda è d'obbligo, e cioè che influenza sarà quest'anno? Che cosa vi aspettate?
1: Bene, come sempre in questa stagione ci guardiamo alle spalle, guardiamo quello che è successo negli altri continenti, diciamo nell'altro emisfero, l'emisfero australe. La stagione in Australia e in Sud America, diciamo, ha superato il picco, è stata una stagione simile a quella degli anni precedenti. Forse c'è una piccola differenza, ovvero i dati registrati soprattutto in Australia hanno mostrato un lieve ritardo nella circolazione dei virus e nel raggiungimento del picco, e quindi qualche caso in meno, diciamo un numero leggermente inferiore, lievemente inferiore all'atteso. Quindi per quanto riguarda il nostro emisfero, cosa possiamo dire? È difficile come sempre prevedere quello che succederà, non abbiamo la palla di cristallo. In base ai dati dell'emisfero australe possiamo attenderci una circolazione sia della componente AH3N2 che della componente AH1N1, perché hanno entrambe co-circolato. Potremmo teoricamente attenderci un lieve ritardo nell'inizio della stagione se succedesse come, diciamo, è accaduto nell'altro emisfero, però abbiamo un dato invece locale, perché nel mese di agosto e a tutt'oggi ancora nelle prime settimane, nei primi giorni, per tutto settembre, nei primi giorni di ottobre, abbiamo già isolato un certo quantitativo di vere influenze, quindi abbiamo osservato sia pazienti ricoverati che pazienti territoriali che avevano già un'infezione da influenza confermata. Nel mese di agosto abbiamo trovato i primi H3N2 e nel mese di settembre ancora, la scorsa settimana, dei virus H1N1. Quindi questo dato, che è un po' in controtendenza rispetto a quello che abbiamo visto negli anni precedenti, ci potrebbe far pensare a un inizio di stagione anticipato. Quindi i segnali sono un po' contrastanti: dall'altro emisfero potremmo avere un lieve ritardo di circolazione, i dati locali ci dicono che il virus è già sul territorio e quindi potrebbe già iniziare a circolare in questo periodo.
0: E poi credo che ci sia, diciamo, la variabile meteorologica.
1: Assolutamente, questo è un fatto che hanno sottolineato per esempio i nostri colleghi medici di medicina generale, un tema che è stato trattato anche in alcuni convegni internazionali, ovvero il cambiamento climatico e l'allungamento, diciamo soprattutto per il nostro territorio, del periodo caldo, lo stiamo vivendo in questi giorni, ieri era una giornata estiva, potrebbe in qualche modo ostacolare la circolazione dei virus. Perché? Perché quando fa caldo tendiamo a vivere all'esterno, tendiamo a non chiuderci del tutto negli spazi, appunto, coperti, e tendiamo a stare un po' più lontani gli uni dagli altri, cosiddetto distanziamento sociale. Questo potrebbe in qualche modo rallentare la circolazione virale. Quindi non lo so, se sommiamo tutte queste forze vettoriali che tirano in senso contrario, forse alla fine avremo una stagione classica con un picco che avverrà probabilmente nel mese di dicembre o nel mese di gennaio.
0: Ci sono già diverse domande al nostro numero di WhatsApp, però prima di arrivare a queste volevo parlare della campagna vaccinale. Anche quest'anno, insomma, la Liguria ha deciso di rendere la vaccinazione gratuita, però si parte sempre con quelli più fragili. Quindi chi è che deve in particolare fare, se

0: secondo voi la vaccinazione anti-influenzale?
1: Assolutamente, ricordiamo innanzitutto le date, la campagna di vaccinazione antinfluenzale è in realtà già partita, è partita il 28 settembre per i bambini più piccoli, il 5 di ottobre oggi si apre ai soggetti più anziani, quindi agli ospiti dell'RSA, e dal 12 ottobre si parte con le categorie che hanno la maggiore raccomandazione, le cosiddette categorie prioritarie individuate dalla circolare del Ministero della Salute tutti gli anni. Chi si deve vaccinare innanzitutto? I soggetti che sono più a rischio di farsi un'influenza più grave o che sono più a rischio di vedere peggiorare le proprie condizioni di salute, quindi sicuramente tutti i soggetti che hanno più di 60 anni, ricordiamo che il limite si è un po' abbassato negli ultimi anni, quindi tutti gli over 60 hanno diritto e hanno una forte raccomandazione alla vaccinazione antinfluenzale. Poi ricordiamo le donne in qualsiasi trimestre di gravidanza, perché un'infezione da virus influenzale in gravidanza pone un forte rischio sia per la mamma che per il prodotto del concepimento. Ricordiamo poi tutti i soggetti tra i 6 mesi e i 59 anni che abbiano delle condizioni di rischio, per esempio delle malattie croniche piuttosto che degli stati di immunocompromissione, e poi altre due categorie che non dobbiamo dimenticare, gli operatori sanitari e gli operatori di pubblica utilità, perché devono garantire il servizio e non devono essere portatori di malattia per i propri pazienti, e i bambini più piccoli tra i 6 mesi e i 6 anni, che sono fondamentalmente i nostri untori, sono coloro che trasportano il virus anche ai nonni e in qualche modo patiscono anche delle conseguenze dell'infezione.
0: E allora partiamo con le domande al 347-6766-291. Buongiorno, sono Alberto, 54 anni, prenotato il vaccino influenzale, mi hanno dato appuntamento il 3 novembre. Non è troppo in là, io soffro di fibrillazione atriale e nel 2018 ho fatto un intervento per sostituzione valvola aortica, grazie.
1: Beh, innanzitutto sottolineiamo che la vaccinazione è assolutamente raccomandata nel soggetto, sia per età sia soprattutto per le condizioni di rischio. Il 3 novembre, diciamo, è un'ottima data, sicuramente prima si fa il vaccino meglio è, ma in base ai dati che commentavamo prima è vero che l'influenza sta già circolando, però teoricamente il picco ce lo dovremmo attendere un po' più avanti. Ricordiamo che dalla vaccinazione solitamente dobbiamo calcolare 10-14 giorni per poi avere il massimo della protezione. Quindi il mio invito è quello di procedere con la vaccinazione in questo mese di ottobre e nel mese di novembre.
0: Io sono un soggetto fortemente allergico, come posso fare? Ho fatto tutti i test al San Martino.
1: Allora, per i soggetti che abbiano accertata una precedente reazione allergica grave, quindi uno shock anafilattico legato alle componenti del vaccino, esiste una specifica eventualmente controindicazione alla vaccinazione, quindi va valutato qual è il vaccino che viene utilizzato, e può essere fatta la vaccinazione in un setting ospedaliero, per esempio presso l'ospedale Policlinico San Martino noi siamo attrezzati per fare una vaccinazione cosiddetta in ambiente protetto. Però attenzione, non per forza essere, diciamo, molto allergici, per esempio avere diverse allergie alle polveri, agli acari, agli alimenti, significa essere a rischio di vaccinazione, perché dobbiamo assolutamente distinguere quali sono le reazioni allergiche del soggetto, qual è, diciamo, la sua clinica precedente, e quindi va fatta una valutazione abbastanza precisa. Quindi il messaggio è: non è detto che il soggetto fortemente allergico debba essere per forza vaccinato in ambiente protetto.
0: Orsi, lei diceva, noi quest'anno abbiamo visto già diversi casi, no, di influenza anche ad agosto, anche nei giorni scorsi, molti, un po' forse anche con la ripresa delle scuole, sono a casa, hanno questi malanni, non so se sono i soliti, no, diciamo, parenti, cugini alla lontana dell'influenza, ma come si fa a sapere se è vera influenza oppure no, e come ci dobbiamo comportare invece con gli altri?
1: In questo periodo, come giustamente sottolineato, non stiamo vedendo, diciamo, per la maggior parte casi di influenza, ma i cosiddetti cugini prossimi, quindi virus parainfluenzali, rinovirus, enterovirus, piuttosto che coronavirus non SARS-CoV-2. Ovviamente, come diciamo tutti gli anni, la distinzione dal punto di vista dei sintomi della clinica è molto difficile, perché questi virus, quando passano, diciamo, in maniera classica, causano sempre gli stessi sintomi. sintomi, dei sintomi respiratori, quindi che vanno dal colare il naso alla tosse al mal di gola, dei sintomi sistemici che poi si riassumono o nelle forme di febbricola o febbre un po' più alta o piuttosto che nei dolori muscolari e nella stanchezza, e quindi nelle fasi iniziali questi virus sono quasi tutti uguali. Certo.

0: è che solitamente l'infezione davvero virus dell'influenza è un'infezione che esordisce in maniera brusca e con dei sintomi, diciamo, molto forti e che avvengono appunto improvvisamente. Nel giro di poco tempo la febbre sale molto alta e i sintomi, soprattutto sistemici, quindi la stanchezza, la spossatezza, sono molto pronunciati. Diciamo che l'unico modo per distinguere la vera influenza da altre virosi è ricorrere alla diagnostica, ma ovviamente non dobbiamo, diciamo, limitarci alla sola diagnostica, va contattato il proprio medico, il proprio riferimento sanitario, soprattutto se si è un paziente che è in condizioni di rischio, perché è importante sottolineare che se è vera influenza noi abbiamo, diciamo, delle potenzialità anche farmacologiche, per esempio possono essere assunti degli antivirali sotto prescrizione medica che in qualche modo limitano l'avanzata dell'infezione.
1: Orsi, non esiste un unico vaccino antinfluenzale, è corretto, in base un po' all'età non solo, ma anche alle fragilità delle persone, corretto?
0: È correttissimo, noi abbiamo diverse soluzioni vaccinali che man mano negli anni sono state sviluppate proprio per andare a essere la migliore arma, la più efficace a seconda dell'età del soggetto e delle condizioni di rischio. Noi abbiamo fondamentalmente due vaccini che possono essere somministrati dai 6 mesi ai 110 anni d'età, ma nel soggetto più anziano abbiamo in realtà altri due vaccini che sono proprio stati sviluppati per il soggetto appunto over 60, o addirittura uno dei due over 50 con condizione di rischio, che sono stati appunto sviluppati per rispondere meglio, perché noi sappiamo che il soggetto più anziano ha un sistema immunitario che appunto è anziano anch'esso e quindi risponde meno alle sollecitazioni vaccinali. Questi due vaccini che noi chiamiamo in gergo potenziati sono proprio quelli adatti al soggetto più anziano, quindi non si fa un errore, non è un errore vaccinarsi con il prodotto, diciamo, che vale per tutti, ma nel soggetto anziano è più corretto utilizzare il prodotto potenziato, perché in quel caso quel vaccino conferisce una protezione maggiore.
1: Decide ovviamente il medico, non decide la persona.
0: Assolutamente, ci sono anche le indicazioni nazionali e ci sono le indicazioni regionali che ben chiariscono quali sono i diversi vaccini. Se abbiamo tempo possiamo anche esporli rapidamente. Abbiamo un vaccino per gli over 75 che è il vaccino ad alto dosaggio, un vaccino per gli over 60 che è il vaccino adiuvato con MF59, il vaccino per tutti appunto che può essere somministrato dai 6 mesi in avanti e quindi raccomandato tra i 6 mesi e i 59 anni, e poi abbiamo il vaccino che è somministrabile attraverso uno spray nasale, quindi non è una siringa ma è uno spray, che viene raccomandato per i soggetti tra i 2 e i 18 anni di età.
1: Allora, ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei e le domande dei nostri telespettatori.
2: Terza, lezioni brevissime sulla cultura degli ultimi 80 anni. Arte, storia, letteratura, teatro, cinema, musica e perché no, anche cucina, con illustri professori su Primo Canale, tutti i mercoledì alle 14:15.

0: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia, per questo non la cambio.
1: I costi? Ormai non li controllo più.
2: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
3: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change Scoot.
4: Con l'app Impresa Italia puoi consultare e condividere sempre e gratuitamente tutti i documenti ufficiali della tua impresa. Scaricala subito ed accedi col tuo dispositivo di firma digitale. Non hai firma digitale o SPID? Richiedili nelle sedi di Imperia, La Spezia e Savona, Camera di Commercio Riviere di Liguria, al fianco di imprese, professionisti e cittadini nella transizione digitale.

Con il professor Andrea Orsi, docente di Genova, Università di Genova, stiamo parlando di influenza con la campagna vaccinale al via. Allora andiamo con le domande 347 67 66 291. Buongiorno. Dobbiamo anche fare la

0: anti-Covid a ottobre, grazie.
1: Domanda assolutamente corretta, è del 30 settembre la circolare del Ministero della Salute che attendevamo appunto di aggiornamento rispetto a quella dell'anno precedente. La circolare riprende quanto detto negli anni passati e fondamentalmente sovrappone le condizioni prioritarie per la vaccinazione anti-Covid a quelle dell'influenza. Quindi in parole molto semplici, le stesse categorie che ricevono la raccomandazione per la vaccinazione anti-influenzale ce l'hanno anche per la vaccinazione anti-Covid. Peraltro sono giunti proprio la settimana scorsa, sono arrivati negli ambulatori della regione i vaccini anti-Covid aggiornati, quindi con la variante selezionata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è la variante XFG, quindi gli ambulatori sono pronti a somministrare la vaccinazione anti-influenzale e la vaccinazione anti-Covid. Diciamo che è vero che abbiamo una scarsa circolazione in questo momento di virus SARS-CoV-2, ma sappiamo al tempo stesso che SARS-CoV-2 è ancora in grado di creare problemi, soprattutto nei soggetti che abbiano delle condizioni di rischio, e questi soggetti, come detto, sono i soggetti over 60, le donne in gravidanza e i soggetti con condizioni di rischio tra 6 mesi e 59 anni di età. Quindi è una buona raccomandazione quella di richiedere la vaccinazione antinfluenzale e contestualmente in corso somministrazione la vaccinazione anti-Covid.
0: Sono sicura che molti dei nostri telespettatori si stanno chiedendo, dopo aver letto i casi in aumento in Francia, l'allerta della Francia per casi in aumento di Covid, in realtà quale sia qui la situazione.
1: Sì, quest'estate diciamo abbiamo avuto veramente una scarsa circolazione di SARS-CoV-2, anche se dobbiamo essere onesti, i dati che noi osserviamo a livello ospedaliero sono fortemente condizionati anche dal ricorso al testing, nel senso adesso molti meno pazienti ricorrono alla diagnostica in farmacia piuttosto che la diagnostica self-made, cioè quella mi compro il test e me lo faccio da solo a casa. A livello ospedaliero noi continuiamo a fare il test sui campioni respiratori, ma diciamo si è ridotta fortemente la circolazione. È pur vero che qualche caso confermato in pazienti ospedalizzati l'abbiamo avuto anche quest'estate, quindi contrariamente alle scorse estati e alle stagioni precedenti abbiamo avuto meno circolazione estiva. È possibile, proprio per l'aumento di casi che è stato registrato in Francia e anche in altre zone del mondo, che ci sia un aumento della circolazione nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Per questo la raccomandazione alla vaccinazione c'è ed è forte.
0: Sentiamo che linea con noi. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Margherita, grazie. Volevo chiedere al professore se le persone con le malattie autoimmuni devono fare un vaccino antinfluenzale diverso oppure quello che dà il medico così. Grazie.
0: Grazie.
1: Domanda corretta, i soggetti con malattie autoimmuni sono dei soggetti molto particolari che hanno peraltro visto un cambiamento delle raccomandazioni nel corso degli anni, perché se risaliamo a inizio degli anni 2000 i pazienti con malattie autoimmune non venivano praticamente vaccinati ed erano quindi a forte rischio di farsi l'influenza e anche altre patologie infettive prevenibili con vaccinazione. Fortunatamente negli anni la ricerca è andata avanti e tutti gli studi ci dicono che i soggetti con patologie autoimmune devono essere vaccinati, soprattutto nei confronti dell'influenza, perché un'infezione vera, naturale da influenza può scatenare una ricaduta della patologia autoimmune e quindi peggiorare il quadro. I vaccini fondamentalmente sono gli stessi, in questo caso l'indicazione che cambia è l'età del soggetto, quindi un soggetto che ha una patologia autoimmune ma è un over 60 anni ha la raccomandazione a ricevere i vaccini potenziati di cui parlavamo prima.
0: Orsi, l'anno scorso la Liguria se l'è cavata un po' meglio rispetto ad altre regioni o mi sbaglio?
1: Allora, dobbiamo essere onesti, i dati di vaccinazione non ci sono a livello nazionale, cioè i dati di copertura non sono usciti, la stessa circolare ministeriale lo evidenzia che non ci sono i dati e quindi non si possono fare considerazioni sull'andamento della scorsa campagna antinfluenzale. Se però guardiamo i dati di Regione Liguria, noi abbiamo visto, proprio dal punto di vista del numero assoluto di vaccini somministrati, un aumento di circa 50-60 mila dosi. È un'ottima notizia, io però sono un epidemiologo, mi occupo di numeri, posso anche dire che questo aumento di somministrazioni un po' me l'aspettavo, perché? Perché essendo aumentati in un anno il numero di soggetti over 60, noi lo diciamo sempre che la regione Liguria è la regione più anziana d'Italia, e beh, tutti gli anni si aumenta un pochino la popolazione degli over 60.

0: 60 evidentemente aumenteranno un pochino le vaccinazioni antinfluenzali. Quindi bene ha fatto Regione Liguria l'anno scorso e bene fa quest'anno ad estendere la vaccinazione antinfluenzale a tutti i soggetti, il cosiddetto approccio universale che gli Stati Uniti portano da tanti anni avanti. Sui numeri secondo me possiamo fare di più, perché comunque abbiamo visto un leggero incremento del numero di vaccini somministrati, dovremmo vedere invece un aumento sostanziale. Quindi tutti gli attori in campo, dagli ambulatori del Dipartimento di Prevenzione agli ambulatori ospedalieri, alle farmacie, soprattutto i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, tutti dobbiamo fare qualcosa in più, perché la vaccinazione antinfluenzale protegge i soggetti, protegge i pazienti e protegge soprattutto le strutture sanitarie quando saremo in picco.
1: Cambiamo argomento, però insomma i dati che sono stati diffusi in Liguria anche per il mese di, nel mese di settembre sul morbillo sono dati insomma che non si vedevano da molto tempo. Che cosa sta succedendo? E abbiamo visto anche insomma la circolare del Ministero della Salute, un richiamo per tutte le regioni e la Liguria che insomma dal punto di vista delle vaccinazioni per il morbillo è la peggiore del centro-nord.
0: È vero, anche in questo caso dobbiamo guardare i numeri, perché Regione Liguria ha visto un netto miglioramento della copertura vaccinale se guardiamo gli indicatori del Sistema Nazionale di Garanzia dal 2023 al 2024 e al 2025, ovvero abbiamo avuto un deciso incremento delle coperture nel settore pediatrico, sebbene non siamo arrivati al livello auspicabile, ovvero il 95% di copertura. Quindi siamo sotto e siamo effettivamente la regione che ha la minore copertura, ma il problema principalmente non si pone nei bambini piccoli, ma si pone nelle fasce d'età più avanzate, ovvero tra i 15 e i 40-45 anni. Dei 14 casi di morbillo che abbiamo al momento registrato sul territorio ligure dall'inizio di settembre, 12, quindi la maggior parte, più del 90%, sono appunto i soggetti di età compresa tra i 15 e i 45 anni. E lì purtroppo in quella fascia d'età soffriamo degli errori del passato, ovvero nel passato abbiamo introdotto la vaccinazione antimorbillo, non abbiamo raggiunto la copertura sperata e quindi è successo che abbiamo una fascia importante della popolazione, diciamo giovane adulta, che non è vaccinata ma al tempo stesso non ha neanche visto passare il morbillo naturale, quindi non si è fatta l'infezione quando era in età diciamo infantile, ma non è neanche vaccinata, quindi è scoperta dal punto di vista della protezione. E in questi casi quando arriva il virus del morbillo da fuori e trova una popolazione suscettibile, inizia a circolare. È vero che nel mese di settembre abbiamo avuto un certo numero di casi, io ricordo esattamente 10 anni fa quello che stava succedendo, nel 2016-17 avevamo un numero di casi decisamente più elevato, quindi la situazione è assolutamente da monitorare e devono essere messe in campo delle iniziative, soprattutto vaccinali, quindi occorre assolutamente un richiamo alle vaccinazioni e anche in questo caso i curanti devono farsi carico di questo aspetto e informare i propri pazienti e invitarli a verificare il proprio status vaccinale.
1: Ma se uno volesse vaccinarsi oggi, che cosa dovrebbe fare?
0: Allora, il percorso vaccinale agli ambulatori di prevenzione prevede un percorso di prenotazione, perché in questo momento a mia informazione non ci sono ambulatori sul territorio aperti senza prenotazione, ma potrei sbagliare. A livello ospedaliero noi stiamo mettendo in campo proprio in concomitanza con l'inizio della campagna di vaccinazione antinfluenzale un'apertura senza prenotazione per quanto riguarda la vaccinazione antimorbillo, quindi sempre presso il nostro padiglione 3, dove abbiamo negli anni condotto le campagne di vaccinazione anti-Covid e anti-influenzale, come detto in concomitanza con l'anti-influenzale è possibile anche verificare il proprio status di vaccinazione nei confronti del morbillo e eventualmente ricorrere alla vaccinazione.
1: Allora, buongiorno, quanto dura l'effetto del vaccino influenzale?
0: L'effetto del vaccino antinfluenzale si stima duri in media 6-10 mesi, tant'è vero che la protezione è annuale, non tanto perché il vaccino antinfluenzale poi esaurisca la propria forza propulsiva, perché il vaccino genera una risposta anticorpale e poi gli anticorpi restano nel nostro sangue, ma perché il virus dell'influenza cambia e quindi cambiando il virus dell'influenza i nostri anticorpi che abbiamo prodotto la stagione precedente risultano inefficaci e quindi è necessario eseguire una nuova vaccinazione aggiornata.
1: E poi lo ricordiamo in conclusione che fare il vaccino non significa che al 100%

0: 100% non ci verrà l'influenza, giusto?
1: Assolutamente sì, come sempre diciamo, è una polizza assicurativa o un investimento. Io vi dico che l'investimento che noi possiamo ottenere vaccinandoci con l'influenza è un investimento che ci porta a evitare una vera infezione e quindi anche una forma un po' più grave almeno nel 50-60% dei casi. Se io andassi in banca e mi dicessero che se investo 1000 euro al minimo me ne ritornano 1500, io questo investimento lo farei e quindi invito a fare lo stesso investimento per quanto riguarda dalla vaccinazione antinfluenzale.
0: Grazie ad Andrea Orsi, docente di Genova, Università di Genova, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Arrivederci.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Iniziamo con l'intervista a Primo Canale dell'ex generale Roberto Vannacci. Esercito nelle zone più complesse, più difficili della città, non per fare il piantone però davanti alle stazioni, più potere operativo ai militari impegnati nella sicurezza urbana. Questi alcuni dei punti al centro del suo intervento, che si incentra poi sulla sicurezza. Vannacci tira in causa poi direttamente la sindaca di Genova Silvia Salis. Sentiamo.
1: Che i soldati facciano i guardiani del barile, il piantone del barile, vogliamo che siano impiegati in maniera efficace ed efficiente.
2: Se lei fosse il sindaco di Genova, se lei fosse
1: ecco,
2: il sindaco
1: no,
2: di Genova,
1: arrivo qua. Poi io vorrei che il sindaco di Genova si implicasse di più, perché lui è il primo attore della sicurezza di Genova, lui il sindaco. E non accetto i sindaci che se ne vogliono tirar fuori dicendo che la sicurezza è appannaggio unicamente del governo. Il sindaco intanto partecipa al Comitato per l'Ordine e per la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto, ma il sindaco ne è un attore principale. Il sindaco ha un assessore alla sicurezza e quindi deve agire proprio per il bene della propria città. Ha in mano quelle famose ordinanze contingibili e urgenti che gli sono attribuite dal testo unico degli enti locali, con le quali può agire. E poi ha la polizia locale, che è lo strumento operativo di cui può disporre quotidianamente, può fare le attività notturne, può fare le attività diurne, può impiegarlo nei quartieri che sono problematici. Quindi il sindaco di Genova, Silvia Salis, si potrebbe impegnare molto di più in questo, per esempio anche dotando del taser le sue forze di polizia locale. So che ha interrotto la sperimentazione, quindi si vede che evidentemente non si vuole impegnare più di tanto. So che ha interrotto anche le attività notturne che venivano svolte dalla polizia locale, almeno mi sembra che sia così.
2: Sì, ora sono un po' riprese,
1: ecco,
2: ultimamente.
1: Io mi auguro che siano riprese e mi auguro che il sindaco abbia imparato da quelli che sono state le belle esperienze del passato, e quando il sindaco si impegna in maniera assidua nella sicurezza della propria città i risultati si vedono. L'esempio, uno passato, era il famoso Gentilini, sindaco di Vicenza, il famoso sindaco sceriffo, ma non lontano da qua c'è Ventimiglia, dove c'è un sindaco che grazie al proprio impegno ha trasformato una città che qualche anno fa era data per persa da un punto di vista della sicurezza e l'ha ritrasformata in una città sicura.
0: E ora la cronaca, perché sono diversi gli incendi boschivi che stanno preoccupando in Liguria. A partire da questo weekend, diversi i roghi che hanno colpito la regione nel ponente genovese a Pra e nell'entroterra a Rossiglione, poi nell'Imperiese a Perinaldo e a San Bartolomeo al Mare, mentre le operazioni di spegnimento proseguono senza sosta. San Bartolomeo al Mare è stata evacuata una villa per precauzione dopo che il fronte si è pericolosamente avvicinato alle abitazioni. A Genova a Pra invece i vigili del fuoco presidiano ancora l'area dopo una notte di forte vento. Parliamo di vigili del fuoco che sono impegnati anche a Borzonasca, in località Acero, per un incendio divampato proprio questa notte. Al momento non ci sarebbero abitazioni minacciate dal fuoco. L'emergenza più rilevante a Genova si registra sulle alture di Pra, in località Branega, per un incendio che va avanti ormai dalla notte di venerdì, alimentato dal forte vento che ha reso difficili le operazioni di spegnimento. Le fiamme hanno minacciato, questo nella notte tra venerdì e sabato, molte abitazioni, spingendo i vigili del fuoco a disporre l'evacuazione preventiva di 15

0: residenti che sono poi potuti rientrare a casa nella giornata seguente. Cambiamo argomento, un altro il tema che tiene banco in questi giorni, parliamo dell'avvertenza Ericsson. Dopo l'annuncio di 131 licenziamenti, oggi a Genova ci sarà, oggi a Roma ci sarà il vertice per cercare di salvare il posto di lavoro di queste persone. Sentiamo.
1: Ericsson a Genova, gli esuberi riguardano 56 impiegati, 64 quadri e 11 dirigenti. Si tratta di tutto il comparto ottica di Genova. 110 riguardano la Business Area Networks e 21 la Business Area Cloud Software and Service. Il piano prevede inoltre la completa dismissione entro la fine dell'anno dell'unità dedicata all'ottica e delle funzioni networks, oltre alla riduzione di altre attività di ricerca e sviluppo. La multinazionale svedese delle telecomunicazioni ha avviato un percorso di ridimensionamento globale, giustificata come necessaria per migliorare la propria struttura dei costi e aumentare l'efficienza operativa. Reparti analoghi chiuderanno in altri paesi europei, tra cui l'Ungheria. Tra le motivazioni che avrebbero portato alla decisione ci sarebbe anche un'implementazione di alcuni elementi tecnologici e anche dell'intelligenza artificiale. E così, dopo le proteste da parte dei lavoratori, ecco il tavolo d'urgenza convocato a Roma per questo lunedì. All'incontro, oltre al governo e alle istituzioni locali interessate, parteciperanno anche i rappresentanti sindacali. È necessario conoscere quale progetto industriale Ericsson intende mettere in campo per Genova, visto che durante l'incontro in prefettura e nell'audizione della commissione parlamentare l'azienda non ha risposto, spiega Luca Maestripieri, segretario generale CISL Liguria, che chiede ora al governo di assumere un ruolo attivo e di pretendere da Ericsson chiarezza sulle prospettive industriali e occupazionali dello stabilimento di Genova. Senza risposta all'orizzonte, pronte già nuove proteste in piazza.
0: E continuiamo con la cronaca. I consulenti della Procura escludono l'avvelenamento, indicano l'esaurimento dell'aria respirabile come causa della tragedia avvenuta alle Maldive lo scorso 14 maggio, quando persero la vita a 5 sub italiani, tra loro anche la professoressa genovese Monica Montefalcone e la figlia Giorgia Somacal. Sentiamo.
1: Morti per anossia, ovvero per la mancanza di ossigeno, è questa la conclusione a cui sono arrivati gli esperti nominati dalla Procura di Busto Arsizio su mandato di quella di Roma, che il 25 e 26 maggio hanno eseguito l'autopsia dei 5 italiani morti il 14 maggio in un'immersione subacquea nella grotta dell'atollo di Vavu, alle Maldive. Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova, la figlia Giorgia Sommacal, la ricercatrice Muriel Oddenino, il laureato Federico Gualtieri e il capobarca Gianluca Benedetti sarebbero quindi morti non per un attacco di squali o per qualche gas, ma perché non avevano più ossigeno nelle bombole. L'autopsia è stata eseguita a Gallarate perché i loro corpi sono rientrati dalle Maldive a Malpensa. Ora però tutte le decisioni spettano alla Procura di Roma, titolare delle indagini per omicidio. I dati vanno incrociati con l'analisi delle attrezzature delle telecamere e dei loro computer subacquei eseguiti dagli esperti e quindi per le conclusioni si dovrà attendere questo ulteriore passaggio.
0: Per questa edizione del TG55 è tutto, ricordo che tutte le notizie le trovate sempre aggiornate sul nostro sito primocanale.it.
2: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.
3: Un giorno tutto questo sarà tuo. Apri il portone quando passa qualcuno.
4: Per le mance.
3: Invece, da quando abbiamo la nuova Brunengo, l'ascensore non è più un problema.
5: Stufi di giorni con l'ascensore guasto? Alla riunione di condominio affida noi la sua manutenzione.
6: Da tre generazioni ci prendiamo cura dei vostri ascensori.
7: Papà, la mancia!
8: Gli apro la porta, faccio le scale.
9: Chiamate l'assistenza.
10: Con noi le

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, cari amiche, cari amici, ben ritrovati, buongiorno a tutti voi. Sono le 10, 4 minuti, 50 secondi. Quando riparte il servizio del pubblico, linea diretta da questo momento fino alle 12.30 su Primo Canale. Io sono Enrico Cirone, non abbiamo ancora preparato la didascalia, conduce da un'idea di... no, buonanima, conduce... Enrico Cirone, conducono anche Andrea Rocchiccioli e Andrea Benegiamo, redazione al lavoro. Avete visto in diretta, lo dico, lo ripeto, per il professor Orsi con la nostra Tiziano Berti, parlavamo di vaccini e adesso finalmente possiamo dire la nostra su questi temi, se credete, su altri temi che bersagliano la nostra quotidianità. Buongiorno a tutta la Liguria, Primo Canale si rivolge a tutta la Liguria, ben ritrovati sulla prima televisione in assoluto, tanto amata, anche un po' vituperata dai nostri concittadini liguri. Possiamo partire? Ho sentito il telefono, Rocchiccioli. Sentiamo di chi dovrebbe essere, insomma, sulla sigla. Ho sentito la telefonata. Oggi è lunedì, è il 5 ottobre, penso che avremo tante cose da dirci. Pronto, buongiorno. No, no, pronto, buongiorno. Buonasera, arrivederci. Allora, penso che avremo tante cose da dirci. Cos'è successo del fine settimana? Noi siamo stati insieme sabato, una mattinata abbastanza convulsa, congestionata per l'incendio che ha devastato le alture di Pra, ma ha fatto scattare anche allarmi per altri focolai che avrebbero potuto espandersi alle spalle del nostro capoluogo. Sentiamo con la prima telefonata di oggi dove andiamo a parare e sono intanto sì le 10 quasi e 7. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno Enrico, chiamo subito perché poi non la disturberò più per un po'.
0: Sì, buongiorno Matilde.
1: Allora, mi ascolti, io ho letto sul giornale un paio di giorni fa un attacco feroce dalla Paita verso Tajani perché ha detto, lo hanno tacciato la Tajanometro e dicono che è lo strumento di misura delle donne e delle italiane.
0: Sì.
1: Allora hanno festeggiato perché non si deve permettere ovviamente di determinare come deve essere lunga la gonna di una donna, eccetera, no? Allora vorrei chiedere all'onorevole Paita cosa ne pensa invece del fatto che appartiene a una coalizione che in questo paese giustifica di tutto e di più, compresa la cultura, di chi viene qui e si copre il viso fin sotto gli occhi, segue come un cagnolino il marito perché altrimenti guai, le busca quando arriva a casa, in contraddizione con tutti i gruppi femministi appoggiati dalla sinistra. Allora io dico, se non è una contraddizione questa, scusate, che cos'è?
0: Sì.
1: E vorrei scatenare un po' di polemica su questo, perché io sono veramente stanca di girare per il mio quartiere, di andare a Sestri e non vedere altro che donne coperte fin sotto gli occhi. Se andassero a fare le ladre sulle metropolitane o sugli autobus, non sono neanche in grado di riconoscerle. Poi magari scatenano un putiferio se a livello governativo si decide di mandare degli agenti per strada e dire alle signore che sono velate, signore, toglietevi almeno la mascherina anti-Covid, perché oltretutto usano anche quella malizia lì, oramai il Covid credo che non necessiti più di mettere la mascherina. E gli dicessero, no signore, qui siamo in Italia, non dovete andare in giro, vestitevi come volete, le gonne sotto i piedi, benissimo, ma il viso dovete averlo scoperto, punto.
0: Grazie, grazie, grazie, grazie Matilde, grazie.
1: Grazie a lei.
0: Grazie, grazie, grazie. Mi dite la vostra, telespettatori, in attesa che io dica la mia? Ma cosa possiamo dire? Andrea, diciamo, ognuno ha le proprie idee, non facciamo... No, allora Tajani è un momento... Allora, inquadriamo. Allora, Tajani è un uomo che ha un paio d'anni più di me. Sapete cosa significhi la, insomma, una certa vecchiaia incipiente quando può annebbiarti le idee o modificare le idee? Avendo un paio d'anni meno di Tajani, so cosa significhi, immagino poter avere un paio d'anni in più. È un periodo in cui Tajani afferma alcune cose per le quali dovrebbe stare semplicemente un po' più cauto, ma semplicemente perché è un senatore, no? Tajani è un ministro. Ministro degli Esteri della Repubblica Italiana. Però c'è la telefonata, questo è solo l'inizio, però è solo l'inizio del mio pistolotto. È una telefonata, sentiamo che cosa... è caduta. Allora, Tajani prima si era espresso con quelle massime che si dicono, una volta si dicevano dal barbiere, quando io andavo

0: al barbiere. Una settimana prima aveva detto praticamente quelle che erano le massime di Massimo Catalano. Ricorderete quel simpatico trombettista di Renzo Arbore, di Quelli della Notte, scomparso peraltro prematuramente. Quell'uomo bravo, un buon trombettista, col pizzetto, con la barba, il pizzetto, no? Lo ricordate? Cosa diceva? Perché aveva successo? Le sue massime erano bagnate, inzuppate, ma nel qualunquismo più simpatico e divertente, no? Lui diceva, alla domanda di Renzo Arbore, molto meglio sposare una donna ricca e bella anziché una donna brutta e povera. Lo stesso vale per le donne, non è che mettiamo l'asterisco, è molto meglio per una donna sposare un uomo ricco e bello anziché un uomo povero e brutto, nessuno si sarebbe scantato. Praticamente Tajani ha detto una cosa del genere, deve però rendersi conto di essere un ministro, di essere un personaggio pubblico. Per quanto riguarda la gonna è stata un po' la stessa cosa, dai tempi di Marilyn Monroe noi ci diciamo gli uomini amano le bionde e poi sposano le nere, praticamente ha detto la stessa cosa. Poiché è un uomo politico, non è sfuggito questa sua asserzione a tutto l'emiciclo del Parlamento e quindi apriti o cielo, non c'era bisogno di un'ennesima polemica. Tutto qua. Cosa ha detto? Alla buon padre di famiglia, presenta la fidanzata, il figlio scollacciata, ma cercate di capire, lui dice meglio, ma poi quando deve sposare meglio una donna con la gonna, è un uomo di 72 anni, cosa deve dire? Cioè, no, che cosa vi aspettavate da lui? Cosa vi aspettavate? Che dicesse il contrario? Ci si aspetta quello, punto, dai. Poi è stato cartonato dalla Leopolda di Renzi, ma va bene, ridiamoci sopra. Ma non ha detto poi, ha detto quello che si dice che gli uomini dicono dal barbiere. Cosa dicono le donne dalla parrucchiera? Non lo so, non lo so. Posso immaginarlo, però non lo so, non lo so. Non essendoci mai andato. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno signora. Spenga, abbassi il volume del televisore e mi dica.
1: Volevo parlare con quel signore che sta parlando in televisione.
0: Sì, sono io signora, sono Enrico Cirone.
1: Ah, buongiorno.
0: Abbassi il televisore.
1: Ah, ho capito, sì.
0: Il volume, lei mi senta dal telefono, non abbia paura.
1: Sì. Ecco, abbassato il televisore. Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: A me la questione del ministro non mi interessa affatto,
0: sì.
1: Perché questa legge c'è già dal 1975 che si può andare, che è obbligatorio tenere il viso scoperto.
0: Sì. Sì.
1: Non bisogna tenere casco, non bisogna tenere mascherine, non
0: sì.
1: bisogna tenere niente di tutto ciò.
0: Sì.
1: Dal 1975, perché la gente, anche i giornalisti che siete lì, non lo spiegate?
0: Sì.
1: Le persone credono che adesso questa questione qui sia di oggi,
0: sì.
1: Ma io sono vecchia,
0: sì.
1: E lo ricordo bene quando D'Alema ha fatto
0: sì.
1: Ha fatto questa legge,
0: sì.
1: Proprio perché c'erano rapine, c'erano persone che se ne andavano per strada col viso scoperto, e allora ha detto no, mettiamo le mani avanti e il viso deve rimanere scoperto.
0: Sì, sì, sì, c'erano ragioni
1: per
0: di sicurezza,
1: sì. Anche per quelle religioni che io sinceramente rispetto tutte le religioni.
0: Tutti.
1: Perché ognuno deve avere rispetto per tutti, lo dice anche la Costituzione.
0: Certo.
1: Ecco, allora basta con questa scemenza. Se a Tajani piacciono le gonne lunghe e le donne che se ne sia con le gonne lunghe, a me non interessa, a me piace portare la minigonna. Una donna è libera di fare quello che vuole.
0: Certo.
1: No, non deve essere prigioniera delle idee ottuse di una persona.
0: Certo.
1: Capisci?
0: Sì, non la giudico, ma certo, ma noi non siamo certo quelli che giudichino noi. Una persona, in questo caso si parla di donna, se ha la gonna corta o la gonna lunga. Tajani ha detto una cosa che si poteva risparmiare, cioè, amica, è il discorso, è quello che dicevo prima, in maniera molto più leggera, quando esplose il fenomeno di Marilyn Monroe, di Mae West. Ricorderete

0: l'attrice molto provocante, molto provocante, no? Famosa per una battuta che adesso non vi dico, quella della bottiglia della Coca-Cola, ma adesso non vi dico. Erano bionde pazzesche, il film era gli uomini, bramano, e poi sposa le nere. Tajani probabilmente voleva dire questo. Da uomo politico si è esposto, ovviamente esponendosi, è finito nell'udibrio di tutti, punto. Vuole aggiungere ancora qualcosa? Mi ha fatto piacere sentirla.
1: E dovete dirlo chiaro e tondo, che la legge per il viso scoperto c'è dal 1975.
0: Sì, sì, sì,
1: dovete
0: sì,
1: dirlo
0: sì.
1: Chiaro e tondo.
0: Sì, sì, sì, no, lo dice
1: perché
0: lei.
1: Perché sennò le persone pensano, ma come siamo? Non abbiamo neanche una legge, non era dovuta fare la Meloni. No, la Meloni non ha fatto niente, Meloni sta facendo solo dei gran casini.
0: Ok.
1: E basta.
0: Ok, ok. Boh. Poi qualcuno dice, ma Harry, ricorderete, c'è sempre che dice, ma però le suore, no, le suore, ma io non ho mai visto, scusatemi, con tutto rispetto per tutti, per tutte le religioni, l'impressione è che certe religioni si approfittino un po', siano scritte dall'uomo. La mia impressione è, e se è una mia impressione, esatto, è sbagliata la mia percezione, no? Lo dico al Cornigliano, stanno molto attenti alle mie percezioni, è che alcune religioni siano scritte dall'uomo per tenere sotto la donna, per farne poi cosa? Per farne alla fine un oggetto, no? Quei deliranti santoni ne hanno beccato un altro a Torino, alla fine cosa fa? Qual è poi lo scopo? Qual è lo scopo del santone, del finto santone? È il San Francesco? È quello di educare le persone? È quello di aggiungere quello di Francesco? Ma non è il Francesco di Benigni, che poi ieri sera era una replica, perché lui aveva fatto questo spettacolo 4 anni fa per Paramount. Cioè, vi siete visti una replica ieri? Dai. È quello di aggiungere poesia alla poesia. La mia impressione è che certe religioni approfittino, scritte dall'uomo, che se ne approfitta per poter soggiogare la donna. La mia impressione, magari per non farla studiare, con la scusa del Dio. Farla studiare, non farla laureare, non farla esibire nella sua bellezza di donna, sua intelligenza di donna. La mia sensazione è questa. Poi qualcuno italiano mi chiama e dice, ma però le suore, e le suore, cosa fanno le suore? Io non ho mai visto una suora a 8 anni con la mascherina di Sandokan, dai, faranno anche del bene, mi sembra, le suore. Intanto qualcuna in Africa non torna in casa, magari l'ammazzano anche dopo averla violentata, per dire. Cioè, lasciamo perdere questi confronti, dai. Certo, sono, vanno con il loro velo, hanno fatto un patto con il Signore, non con un uomo in carne e ossa che si approfitta di loro, come fanno i santoni, primo per prendere i soldi e poi per averle come oggetto sessuale, dai. Allora, va a dire, abbiamo cominciato bene, abbiamo cominciato bene, proprio molto bene questa mattina. Allora, 10:08, cosa dice l'ufficio di regia? Vi ricordo, chiamatemi questo 347-489, mi chiamasse all'800, vado a leggere un po' di WhatsApp, andiamo in regia, dai, la linea è libera, forza, tra poco.
2: Terza, lezioni brevissime sulla cultura degli ultimi 80 anni, arte, storia, letteratura, teatro, cinema, musica e perché no, anche cucina, con illustri professori, su Primo Canale, tutti i mercoledì alle 14:15.
3: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
4: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Su salonenautico.com.

0: Allora, intanto, beh, Matilde for President, Roby da Pontedecio, vedi che la Matilde, asterisco Matilde, c'è il telefono, coda di 3 chilometri? No, ma no, dai, basta, ma non può, non è possibile. No, non è possibile, dai. Tra Busale e Bivio, quindi per scendere, no? Verso Genova. E sì, perché abbiamo i Giovi, eh? Certo, abbiamo i Giovi, abbiamo Terzo Valico, abbiamo la Galleria del Sempione, quella di Lione, ci vogliono 80 anni per finirla, ma noi abbiamo i Giovi. Eccola qua. I mezzi si spostano a sinistra per incidente, cantieristica? No, però no, ha chiuso il casello di Bolzaneto. Ah, ecco, beh, mi sembrava strano che non accadesse qualcosa. Mezzo pesante in fiamme, va bene, solo qua, eh. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Roberto da Marassi.
0: Roberto, buongiorno.
1: No, Berto.
0: Ah, Berto, buongiorno, Berto.
1: Ecco, volevo un attimino dire un paio di cose, ma veloci. Allora, tu che hai detto che quello metto lì c'ha 70 anni, bisogna capirlo in virtù del fatto di quella cosa delle donne. Secondo me non è proprio così. Ora ti dico alcune cose. Sceglietevi una donna affidabile, poco appariscente, con le gonne lunghe che non vi metta i cornetti. Noi non riconosciamo lo Stato della Palestina perché la Palestina non esiste, e riconoscere la Palestina sarebbe fare un torto a Israele. Se arrivano i droni, non affacciatevi alla finestra. Se la discoteca brucia, uscite. Il diritto internazionale conta, ma solo fino a un certo punto. Basta missili, basta droni, basta bomba atomica. Alla guerra preferisco la pace. Berlusconi ci sta guardando da lassù in streaming. E in ultimo, l'utero non è un forno per le patate arrosto. Ora, questo non è una cosa di adesso. Quello là è inopportuno, inadeguato, e ci fa fare delle figure oscene, perché è ministro degli esteri ovunque vada. Non è una questione di 70 anni, questo è proprio baccato, non c'è niente da fare, è inopportuno, non decidere stati. Uno che dice tutta questa serie di cose, non è una cosa sola. Questo mi dice una o una settimana, non c'è quella testa, non c'è. E a parte, poi la seconda cosa è la seguente. Io sarò fortunato, ma almeno negli ultimi 10 anni io non ho incontrato una donna col burka in vita mia, non ne ho mai vista una. Grazie.
0: Prego. Allora, io ho iniziato esordendo che è il mio modo di vedere le cose, cioè se io aprissi, o meglio se conducessi le trasmissioni così, gli estremisti giustamente dovete essere voi. Cioè, ho iniziato dicendo che Tajani è un periodo di tempo che esprime concetti discutibili, e l'ho paragonato a Massimo Catalano. Cioè, Berto, ma è il mio modo di vedere le cose. È chiaro che poi arriva lei con la spada, arriva l'altro con la cimitarra, ma ci sta. Ma è chiaro, io non posso condurre così. Cioè, non posso condurre in maniera talebana come fa lei. Poi c'è chi mi dirà adesso che Tajani è un santo, come lei che mi dice che Tajani non è inadeguato. Punto, ma è il mio modo di, che è incontestabile, cioè non sopporto che possiate pensare che io dica una cosa, potrei dirne un'altra. È il mio modo di vedere le cose, di porvi le cose. Ho appena detto che è assimilabile a Massimo Catalano, cioè cosa sto dicendo? Ma secondo voi cosa sto dicendo? Dai! No? Quella dell'utero mi mancava, quella non l'avevo sentita. Io forse burka sì, ma la nostra latitudine è diversa da quella di Mestre, è diversa da quella di Brescia, è diversa da quelle di altre situazioni. Però volete voi il burka? Allora, volete voi il burka? Sì, dai, sì, volete voi il burka? Sì, basta, vogliamo il burka, basta, punto. Volete il burka? Vogliamo il burka. Sì, ma sai, io ne ho visto uno. Chi se ne importa? Ne vogliamo di più? Lo vogliamo? Sì, vogliamo il burka. Oh, punto. Tanto mica lo metto io. Però se dico voglio il burka, ah, divento liberale. Divento

0: libertario. Se io dico vogliamo le donne mascherate, vogliamo le donne vogliamo il burka, allora diventiamo meravigliosi, demagogici, populisti. Cosa diventiamo? Cretini. Ah, pubblicità. Ah, c'è qualcosa. Ah, Elisa dice, attenzione, immagino traffico bloccato, altro che. Elisa dice, raccontaci cosa succede, dai.
1: Buongiorno Enrico, esatto, ora parliamo proprio delle nostre autostrade anche questa mattina perché purtroppo in A7 abbiamo avuto un grande problema, un mezzo pesante ha preso fuoco nel tratto tra Bolzaneto e il bivio tra l'A7 e l'A12. Sul posto i vigili del fuoco, i tecnici di autostrade e la polizia stradale. Al momento il traffico è bloccato sulla carreggiata che viaggia proprio verso Genova, infatti potete vedere alcune immagini grazie alla nostra regia. Questo è successo poco prima del nodo di connessione con la 12 per Sestri Levante. In pochi istanti le fiamme che hanno coinvolto questo mezzo hanno creato problemi, costringendo naturalmente l'autista a fermarsi sulla corsia di emergenza e a mettersi in salvo. Sul posto, come vi dicevo prima, i vigili del fuoco, gli operatori di autostrade e una pattuglia della polizia stradale. Al momento la situazione è questa, l'andiamo a vedere grazie alla mappa di Autostrade per l'Italia. Il traffico, come vi dicevo, è bloccato tra Genova Bolzaneto e bivio A7 A12 Genova Livorno e poi si registrano 3 km di coda tra Busalla e bivio A7 A12 Genova Livorno. Un altro problema sicuramente che ha causato questo incendio è in A7 direzione Genova, il casello di Genova Bolzaneto è chiuso in entrata al traffico verso Genova, come vi dicevo. Quindi queste sono le informazioni che riguardano proprio quello che è accaduto pochi istanti fa. Naturalmente noi continuiamo ad aggiornare la situazione con le nostre informazioni dell'ultima ora. A te Enrico.
0: Grazie. Allora, statisticamente non è possibile. Cioè, statisticamente, che dice cambiano tutte qua, non c'è due senza tre, ma non è possibile. Il ne fa possibile, non è possibile. Statisticamente, intelligenza artificiale, intelligenza quella che volete voi, non è possibile che ogni giorno. Cioè, guardate se c'è un mezzo in fiamme su tutta la restante rete autostradale italiana. Guardate a vedere, chiedete all'intelligenza, ma quella normale, c'è un mezzo in fiamme a Brindisi, c'è un mezzo in fiamme a Brescia con la B, c'è un mezzo in fiamme a Bologna? No, qua, ma c'era ieri, ma c'è anche l'altro ieri, ma c'è anche l'altro ieri, ancora l'altro ieri, l'altro ieri. Statisticamente non è possibile. Allora, dico una cosa, rimani un attimo su di me, che è una cosa apparentemente intelligente. Proviamo a ribaltare il concetto, perché quando c'è la donna di mezzo, c'è la donna di mezzo è un caos, no? Proviamo a ribaltare. La vostra figlia, in realtà sarebbe il figlio, cioè Tajani dice vostro figlio arriva con una ragazza scollacciata, meglio una con la gonna lunga. Ok, schifo, ok. Vostra figlia arriva, vostra figlia bella, dorata, la figlia che tutti vorrebbero avere. Arriva a casa con un discotecaro. Ma non Maranza, uno ciao bro, che ti saluta così col pugno, no? Tu sei il padre di famiglia, è tua figlia, carina, bella, come la volete, bionda, hai visto, ho detto bionda, è razzismo, nera, con i riccioli rossi, con i riccioli rossi, sta studiando all'università, anche bionda, immaginiamo bionda con i capelli lunghi, che sia anche una sportiva, cosa fai, il lancio del giavellotto? No, vabbè. Arriva a casa, arriva con un discotecaro. Ehi bro, ti saluta, bro, tu sei l'anziano, bro, ciao zio, zio, bro. Vabbè, tu dici, vabbè, mia figlia, se è il meglio per lei, bro. Poi cosa dicono ancora? Qualcosa così, ciao mo, la sigaretta, no? Poi arriva, in realtà dici, ma se mia figlia fosse arrivata con un ragazzo, con la giacca, quelle cose un po' tristi, però la giacca è triste, ho detto, la giacca blu, il pantalone grigio, la cravatta rossa, la camicia bianca, dici, beh, forse avrei preferito. Praticamente Tajani ha detto questo al contrario, gli fate un torto? sono cose che si pensano. Poi probabilmente discotecaro, ehi bro, ciao zio, magari è la persona migliore del mondo, e l'altro è un rubagallino.

Ci siamo, ma è l'apparenza, si parla dell'apparenza. Funziona questo ragionamento? Cioè, se una ministra avesse detto alle mamme, care mamme, se vostra figlia, io preferirei che vostra figlia arrivasse con un amico, un signore più o meno, più o meno laureato, diplomato, anziché con, ehi bro, ciao zio, J-Ax a stecca. Tutto qua, tatuaggi, ma va benissimo il tatuaggio. È una cosa che fa parte

dire, ho detto tenete conto che l'uomo è un po' avanti con l'età, lascia andare, basta, boh. Vi ho convinto? Vi ho convinto, direbbe Albanese, vi ho convinto convintamente? È chiaro che succederebbe il contrario, allora avremmo la ministra cartonata da Renzi con il maschio discotecaro, il cartone invece del bocconiano, e andiamo avanti così per stereotipi, andiamo avanti così per stereotipi. Quindi, pubblicità.

0: Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di lunedì l'alta pressione sarà ancora dominante sulla Liguria, garantirà nel complesso tempo stabile ed assolato. Ma andiamo a vedere la situazione nel dettaglio. Sulla provincia di Imperia, cieli sereni o al più con qualche nuvola di passaggio. Solo verso sera segnaliamo possibili deboli fenomeni nelle aree interne. E dunque sulla provincia di Savona, clima nel complesso asciutto, una giornata prevalentemente assolata, con temperature massime localmente fino ai 24-25 gradi. Per quanto riguarda la provincia di Genova, nulla da segnalare, una giornata che vedrà un contesto di assoluta stabilità atmosferica con clima ancora gradevole e piuttosto mite. E così per quanto riguarda il Tigullio, una giornata con cieli sereni o al più transiterà qualche nuvola di passaggio ma con assenza di fenomeni. Ed infine per quanto riguarda lo Spezzino, clima asciutto, una giornata nel complesso ancora assolata. Nella giornata di martedì l'alta pressione inizierà ad indebolirsi sulla Liguria, prevarrasi il sole, ma avremo poi nella seconda parte della giornata un incremento della nuvolosità, in particolar modo sulle zone montuose e in parte anche sulle coste, con la possibilità di isolati fenomeni. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede, Ponte Decimo, Genova.

0: C'è la telefonata, un secondo, dunque la signora, che questa Matilde ha perfettamente ragione, viso scoperto, pure non esci, o ancora ne. Ok, poi Fabio, sentiamo chi c'è al telefono. Allora, volete, facciamo così, volete il burka? Sì, vabbè, sì, vogliamo il burka, punto, basta. Pronto, buongiorno.
1: Fuggi da me.
0: Sì, Fuggi, buongiorno.
1: No, io volevo un po' spezzare l'arancia, perché tu parli di maranza, di questo, dell'altro, però ci sono dei giovani che stanno prendendo dei grandi schiaffoni in Francia, che sono dei grandi ragazzi che sfilavano sulla sopraelevata per la Palestina, e volevo dire che forse non tutti i ragazzi sono così, sembra quasi che stai facendo di un'erba un fascio. Io difenderei anche un po' la categoria di questo movimento studentesco, che secondo me c'ha le palle. Tutto lì, ti saluto, grazie, buona
0: grazie.
1: Giornata.
0: Ma io, grazie, ma io aggiungerei al movimento, allora, Berto aveva parlato anche della Palestina, cioè il riconoscimento della Palestina. Sì, riconosciamo la Palestina, però io stento a riconoscere un paese, uno Stato che è nella mano dei terroristi. Cioè, io riconoscerei la Palestina qualora non fosse nelle mani dei terroristi. Cioè, un'Italia smembrata, un'Italia in mano alle brigate nere, volete rosse? Rosse. Voi la riconoscereste? Io aspetterei che gli italiani si liberassero delle brigate rosse, o nere, o rosso-nere, no, vabbè, rosso-nere per carità, prima di riconoscerla. Cioè, io aspetterei, no, che la Palestina si desse o si dia un'organizzazione para come noi, per riconoscerla. Tutto qua.

0: Poi, ma riconosciamo, sono bellissimo, divento più bello, si allungano i capelli, mi crescono i capelli, si riconosco la Palestina. No, mi sembra sensato questo. È nelle mani dei terroristi, io aspetterei a riconoscerla. Tutto qua. Allora, Fuji, sì, io aggiungerei un'altra cosa. Anche le classi che hanno l'età più avanzata, ma com'è che in Francia sono scesi in piazza, non dico sì, mettere a ferro a fuoco, e lo stesso in Spagna, e noi che è 4 anni che siamo al fallimento, che è 4 anni che abbiamo fallito, che 4 anni siamo comodi nelle nostre case, ma siamo più tonti dei francesi e siamo più tonti degli amici spagnoli con i quali c'è una vicinanza straordinaria? Com'è che loro sono scesi in piazza, ma non sono i giovani? Gli anziani, i grandi, in Francia, non solo i giovani sono quelli che si notano di più. È chiaro che è difficile vedere, parlavamo di anni, il 72enne, perché da 72 anni sfasciare la cabina della banca con un segnale stradale, è ovvio, no? Cosa dite? Credo. Quando parlo dell'età intendo quello, si pensa in maniera diversa, si è molto più conservatori. Ma come mai loro sono scesi e noi no? E noi che 4 anni che viviamo nello schifo, nel vomito, nel disastro, nello sfacelo e noi no? Ma perché loro sì e noi no? Io questo non l'ho capito, spero che me lo diciate voi, spero che me lo facciate capire voi. Scusate, questo è un fatto. Il reddito, le case affittate, c'è una legge che ha il nome di quella signora, quella donna anziana che è stata sfrattata in Francia, si chiama lei Ramon, Caterina, si chiama così, sono scesi in piazza, ma non Mario Giordano e la sua troupe, che fa il suo lavoro, il paese, è il país, il paese, e noi che 4 anni che vivete in questo no? Ma come mai ci stiamo rammollendo, italiani? Dai! Allora, intanto, tratto chiuso, proprio morti, bloccati, guarda. Un disastro. Adesso sono curioso di sapere cosa conteneva il camion. Perché di solito, quando arrivi su Genova, carta, cartone, no? Mezzi infiammabili, benzina, perché carbone per la Befana, no? Fra 4 mesi. Sentiamo la telefonata, pronto, buongiorno. Ah, non c'è. Però c'è, vedi, chiamano qui al... Non lo so, dico questo, ditemi che non... Dove siete? E ci siamo rammolliti? O ci basta quello che abbiamo? Non vogliamo perdere quel nulla che abbiamo, le pensioni fanno schifo, gli stipendi sono i più bassi della Spagna, sono i più bassi della Francia, noi siamo in casa e loro vanno in piazza. Io, cioè, non vi capisco, italiani, non vi capisco. Il blocco, gli affitti, le persone disabili, le persone che non ce la fanno, le abbiamo avute anche noi, 10 ragazzi l'anno scorso si sono accampati davanti al Politecnico di Milano. Adesso stanno cercando le case 2 metri quadrati a Milano a sì, 1.000 euro al mese, c'è la brandina, poi c'è il letto di sopra, 1.000, 1.000, 2.000. Chi li affitta cosa sono? Sono di Forza Italia, sono di Fratelli, sono di Vannacci, sono di destra, di sinistra, chi lucra su questo chi è? È un cittadino italiano, come vota? Sono tutti da una parte, sono tutti dall'altra? Oppure è un miscuglio generale? Però com'è che siamo in casa e non in piazza? Pronto, buongiorno.
1: Ciao Enrico, sono Maurizio Varazze.
0: Maurizio Varazze, giusto?
1: Sì,
0: Maurizio, sì, Varazze. Ciao Maurizio, ogni tanto chiami, mi fa piacere sentirti.
1: Sì, detto quello che hai detto su come mai il popolo italiano non scende in piazza.
0: Ma spiegate, in Francia, allora stanno meglio di noi. Sono più ricchi di noi, le pensioni sono migliori delle nostre, e i governi sono migliori dei nostri, addirittura in Francia c'è quello che vorremmo avere noi, socialista. Loro sono in piazza e noi no. Noi che sono 4 anni che è fallito, abbiamo fallito, io sono convinto, abbiamo fallito e siamo a casa a guardare il Primo Canale. Perché?
1: Sì, ma te lo dico io perché qualcuno si risentirà, perché l'italiano, siamo un popolo di codardi, menefreghisti, conigli, tutto lì il problema. L'italiano è questo, non c'è nient'altro da dire.
0: Io non mi offendo, Maurizio, perché non lo sono, giusto? Non mi offendo, non lo sono, non ho questa necessità,

0: lavoro, continuo a lavorare, ma io quello che vedo è quello che sento. Quello che sento è questo. Siamo nel baratro, ma non nel passo avanti, cioè, no, siamo già nel baratro, e noi siamo a casa e loro sono in piazza.
1: Ma io ti dico la verità, questo silenzio continuo da parte degli italiani sui problemi di tirare fiere mese, pensioni proprio da fame e tutto quanto, io grazie a Dio prendo più di 2000 euro al mese. Molto di più, per cui potrei anche non essere incassato. E me non riesco a capire la luce di tutto quello schifo che c'è, come dicevi tu, e l'italiano non si vede mai. Ci sono gli altri popoli delle altre nazioni che stanno meglio di noi, quelli insorgono, invece noi siamo qui a dormire,
0: Siamo
1: meglio di noi. Non ci capisco
0: stasera
1: caso.
0: Siamo a vedere il balletto, l'eterno balletto della maggioranza, e dice stasera da Del Debbio, è la Bonafè, è la Fusani, Porro, Giordano, Capezzone, vediamo, e noi qua. Loro sono in piazza, stanno meglio di noi e loro sono in piazza. In Spagna ancora meglio, perché, e ditemi che non è vero, Sanchez, pezzo d'uomo Sanchez, no? Sarà socialista Sanchez? No, va bene, non va bene neanche quello. Addirittura lui è attaccato dal Partito Popolare. Poi c'è Vox, chi se ne è, ok? E noi siamo qua. Cioè la sanità, fa schifo la sanità, me lo sto dicendo, no? La sanità fa schifo? Ci sarà un buon motivo per scendere in piazza per la sanità? No, stiamo a casa, e stiamo a casa. E il burka, e l'Ucraina, e però la benzina, Meloni ha aumentato la benzina, perché se ci fosse stato Fratoianni annacquava la benzina, Bonelli, la benzina... E loro, ripeto, sono in piazza. Cioè, amici, ci stiamo contraddicendo. Cosa stiamo qua? E tutto sono anni che incameriamo tutta la protesta delle cose che non vanno bene, e poi alla prima, alla pensione, al differimento della pensione, i gilets jaunes in Spagna, adesso il blocco degli affitti per chi non è abbiente in Spagna, i gilets in Francia, e noi siamo qua. In poltrona a dire per la Meloni, il burka, e vogliamo la kefia, e vogliamo il kebab, e vogliamo quello, e stiamo marcendo sui divani. Scusate, Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Parlo con il dottor Cirone.
0: Sì, sono io, dica tutto.
2: Buongiorno, senta, volevo sapere se avete qualche notizia il perché hanno fatto il golpe alla sindaca Salis di non invitarla.
0: Sì.
2: Sapete qualcosa?
0: Sì. Sì, glielo posso spiegare.
2: Dica, grazie.
0: Prego, prego. Allora, tutto nasce da una gaffe. Ecco qua, tutto nasce da una gaffe ammessa, sottoscritta, di Confindustria Nautica. Cioè chi ha compilato la scaletta della manifestazione ha dimenticato di inserire Silvia Salis, la sindaca, sul palco. Perché dico questo? Perché il presidente di Confindustria Nautica, con la sua firma, quel bel signore con la barba, un po' mazziniana, immaginate Mazzini con la barba, no? Ha sottoscritto, lui ha chiesto lui scusa di essersi dimenticato di questo. E aggiungo la cosa più curiosa, dice perché senz'altro qualcuno ha sbagliato, ma non fucileremo colui che ha sbagliato. Gli hanno fatto un mazzo, io non vorrei essere nei panni di quello, ma meschinetto, incauto, ma dove l'hanno preso? Uno stagista, ma dove l'hanno preso? Con l'intelligenza artificiale. Ma anche l'intelligenza la più, non quella artificiale, magari dice guardi, mi dia un'intelligenza da poco, da 10 euro l'ora, no? Che è quello per cui lavoriamo noi. Mi dia un'intelligenza da poco, il sindaco lo metto. Questo io non vorrei essere nei panni di questo, perché gli hanno fatto, è la seconda volta, un cazziatone, ha fatto da un mazzo tanto, no? Dice non lo fucileremo, e ci credo. Quindi è andata così, amico. Addirittura Meloni nel pomeriggio ha chiamato Salis per dire cara scusa, mi dispiace. Punto. Ripeto, è sottoscritto, sottofirmato da so che vi avrebbe fatto piacere fosse stato, lo so, vi capisco. Purtroppo, per una volta, per voi non è così. Poi, che Meloni...

0: sia la causa di tutti i danni è sotto gli occhi di tutti, e sotto lo vediamo tutti, ok? Punto. È andata così. Del resto, questa cosa non è stata poi puntualizzata perfettamente da chi ha cavalcato, no, la notizia, però è mio dovere dirvelo, dovere. Così è. Vado in regia, 10.45, brevissima pausa, tra poco.
1: Se dovesse vincere le prossime elezioni politiche, ci dice due provvedimenti che lei insomma spingerebbe in maniera importante subito.
2: Ma le dico subito il primo: intanto una legge, illegale un giorno, illegale tutta la vita. Se entri illegalmente in Italia non verrai mai regolarizzato per tutta la tua vita, anche se poi riesci e rientri tre volte se permani, quindi non potrai mai avere un permesso di soggiorno, non potrai mai lavorare regolarmente, non potrai mai ottenere la cittadinanza e te ne tornerai al paese di origine, prima o poi, meglio prima che poi. E questo secondo me scoraggerebbe già dall'inizio i flussi di immigrazione clandestina. Il secondo provvedimento che prenderei è quello di uscire dal Green Deal, abbandonare questo ambientalismo ideologico. E non perché credo che sia un provvedimento marginale, ma perché questo condiziona tutta l'economia, la manifattura e la produzione industriale del paese. Noi non siamo più competitivi, abbiamo grossi problemi anche con la nautica a causa del Green Deal, proprio perché abbiamo aderito ideologicamente e dogmaticamente a dei principi che poi si sono rivelati totalmente fallaci.
3: Terza, lezioni brevissime sulla cultura degli ultimi 80 anni. Arte, storia, letteratura, teatro, cinema, musica e perché no, anche cucina, con illustri professori su Primo Canale, tutti i mercoledì alle 14:15.

Allora Nico dice: Henry, ti dico perché nessuno scende in piazza, il sistema ha lavorato per anni per dividerci, metterci uno contro l'altro, siamo allo sbando senza nessuno che ci guidi. Se la destra e la sinistra si unissero per una causa in comune e ci portassero tutti in piazza, state tranquilli che le cose cambiano, ma purtroppo nessuno parla, nessuno ci unisce in questa battaglia. Cosa facciamo? Ci telefoniamo l'uno con l'altro, ci vediamo a De Ferrari? So che non prenderete in considerazione questo messaggio, ma no, ci mancherebbe. Allora forse è meglio tenersi questo e un altro, quelli buoni che marciscono sul divano, prevalentemente vecchietti, che formano il vostro zoccolo duro, segnalano, mugugnano, a volte fanno opera di delazione, ma non si schiodano, si vogliono schiodare. Ma io devo dire che i nostri vecchietti, che poi sono i vecchietti di tutte le televisioni, e viva la vecchiaia, perché se mi guardate le televisioni, mi guardate a me, le televisioni, i giornalisti e tutti gli altri, c'è un pubblico enorme di persone avanti con l'età che ha questo e che deve essere, rimanere una bellezza, una risorsa libera, pubblica, gratuita, perlomeno per quanto riguarda noi, no? E dove hai una piazza dove puoi dire le cose, puoi dirle in un certo modo, dove sei libero di dire quello che pensi, no? Di avere un buon contraltare per replicare, approfondire le cose che ci diciamo. C'è la telefonata? Sì, pronto, buongiorno. Aia, quando fa così. Quando riuscite miracolosamente a prendere la linea, se anche c'è la pubblicità o se io mi dilungo perché avevo sentito il suono, poi ho dimenticato perché volevo leggere, ecco, rimanete in linea, probabilmente o sentite il programma, ma anche se non lo sentite, state lì, perché poi è sempre più difficile trovare la linea libera, è così il programma, è così,

0: di là ci hanno licenziato, hai capito? Perché non capivano niente, però qua è così, no? Pronto, buongiorno.
1: Pronto?
0: Buongiorno signora.
1: Buongiorno, buongiorno, mi chiamo Lilli, telefono da Voltri.
0: Lilli da Voltri, Lilli.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, dica tutto. Dica.
1: Volevo dire alcune cose. Una, volevo chiedere a quel signore che ha detto che non ha visto mai un burka a Genova.
0: Sì.
1: Penso a Genova. Perché
0: sì.
1: Mi domando dove vive questo signore.
0: Vabbè, allora facciamo così. Vogliamo i burka, chi vuole mettere il burka, metta il burka, punto.
1: No, mi cambia. È un discorso diverso.
0: Mi cambia la vita.
1: Se non ci sono burka, mi si dice una bugia.
0: Sì, ma magari non l'ha visto lui.
1: Al Porto Antico, una mamma col burka, aveva una piccola bambina col burka nero.
0: Sì.
1: Oltre a quelle che io vedo in periferia, che ce ne sono tantissime. Quindi questa già è una bugia, un voler dire che non esistono.
0: Lui non l'ha vista, lei sì.
1: Questa è una delle cose che volevo dire.
0: Poi.
1: Inoltre vorrei parlare della nostra sindaca.
0: Sì,
1: la nostra sindaca che penso che viaggi con l'auto di servizio, con l'autista. Vorrei dirle che io ho 80 anni, ho alcuni problemi alle ginocchia, devo prendere l'autobus e l'uno adesso spesso arriva dopo 25 minuti. Mm-hmm. 25 minuti, ha tagliato molto bene, devo dire.
0: Sì.
1: Pronto?
0: Sì, sì, sento, è l'uno. Beh, sta Voltri, è chiaro che è l'uno. Sì, sì, sì, lo dico per chi ci segue da fuori, dice ce ne sarà un altro, no? Camozzini, sì. Voltri.
1: L'ho fatto quest'estate sotto un sole caldissimo, fino a sentirmi male. 25 minuti per aspettare un autobus, per fare tre o quattro fermate, che se stavo bene me le facevo a piedi.
0: Certo.
1: E per tornare nuovamente indietro, avevo aspettato allora 15 minuti, evidentemente era passato da 10 minuti, non so. Allora io un'ora per gli autobus, mezz'ora per la spesa o 20 minuti o un'ora, mentre la signora Salis con la macchina pagata da noi, con l'autista pagato da noi, con lo stipendio pagato da noi, se ne continua, ha detto anche che l'uno non serve perché tanto c'è il treno. Vorrei dire che io abito a metà fra una fermata e l'altra del treno e devo fare più di un chilometro per andare alla fermata del treno. Quindi se dovesse mai venirle di mettere questa idea che ha avuto di realizzarla, ci metterebbe veramente, ci chiuderebbe in casa. Vuole che le persone anziane, anche gli altri, anche coloro che vanno a lavorare, anche i giovani, ma le persone anziane le vuole chiuse in casa o morte, non lo so che cosa vuole.
0: Grazie Lilli, grazie.
1: Prego.
0: Grazie.
1: Arrivederci.
0: Grazie. Allora, la macchina pubblica, l'autista c'è sempre stata, è stato per tutti i sindaci. Bene, ci domandiamo perché, ci domandiamo tanto perché, dice guarda, forse se probabilmente il mestiere è così prezioso, ma io mi chiedo se noi diamo, ci sembra stato anche Bucci ce l'aveva, lei ce l'ha solo, sai, ce l'ha anche Bucci e anche Picciocchi. E quando le campagne elettorali, addirittura noi col VAN di Primo Canale andavamo a prenderli e portarli in giro per vedere la città. Per quanto riguarda le d'estate, è chiaro che le linee erano ridotte, la cadenza dei bus era clamorosamente ridotta. Speriamo che professionisti, non gente della strada, professionisti riescano a mettere mano a questo, a aumentare le corse. Il buco di MT è clamoroso, colpa dei se non avessero avuto la signora Lilli, andavano a prendere MT, andavano a prendere la casa, però le colpe sono evidenti. E ho detto tutto o non ho detto niente? Perché sto guardando l'orologio, sono le 10.55, non mi sottraggo alla signora Lilli. Ripeto, concludo con questo, la prima parte, che la macchina ce l'hanno tutti, l'hanno avuta tutti, la macchina pubblica, i soldi pubblici, ci mancherebbe altro,

Mi domando, quel cardiochirurgo del Gaslini, per esempio, che fa dei miracoli, se noi diamo la macchina a un esponente politico, perché un esponente politico, per il resto non si sa come. Cosa dovremmo dare al cardiochirurgo del Gaslini, all'otorino laringoiatra del Gaslini? Cosa dovremmo dare al primario che risolve e salva le vite umane? Cosa dovremmo fare? Eppure di loro ci dimentichiamo. C'è Elisa Ricci, TG55, in diretta, non perdiamolo, e poi ripartiamo subito dopo. Sigla.

0: Buongiorno e benvenuti a questa edizione del TG55, tutte le notizie dalla redazione di Primo Canale in soli 5 minuti. Allora partiamo con il caos autostradale perché questa mattina paura sulla A7 dove un mezzo pesante ha preso fuoco nel tratto tra Bolzaneto e il bivio tra l'A7 e l'A12. Sul posto i vigili del fuoco, i tecnici di autostrade e la polizia stradale. Traffico bloccato sulla carreggiata che viaggia verso Genova e tratto chiuso. È successo poco prima del nodo di connessione con la 12 per Sestri Levante. In pochi istanti le fiamme hanno avvolto la motrice, costringendo l'autista a fermarsi e a mettersi in salvo. Per consentire le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell'area, è stata chiusa temporaneamente l'entrata di Genova a Bolzaneto in direzione Genova. Si sono registrati inoltre fino a 3 km di coda tra Busalla e il bivio della 7 con la A12. Cambiamo subito argomento e parliamo della tragedia accaduta alle Maldive nel 14 maggio, e appunto perché sono arrivati i risultati dell'autopsia e infatti le 5 vittime sono morte per mancanza di ossigeno. Andiamo a sentire il servizio di Andrea Popolano.
1: Morti per anossia, ovvero per la mancanza di ossigeno, è questa la conclusione a cui sono arrivati gli esperti nominati dalla procura di Busto Arsizio su mandato di quella di Roma, che il 25 e 26 maggio hanno eseguito l'autopsia dei 5 italiani morti il 14 maggio in un'immersione subacquea nella grotta dell'atollo di Vavu, alle Maldive. Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova, la figlia Giorgia Sommacal, la ricercatrice Muriel Oddenino, il laureato Federico Gualtieri e il capobarca Gianluca Benedetti sarebbero quindi morti non per un attacco di squali o per qualche gas, ma perché non avevano più ossigeno nelle bombole. L'autopsia è stata eseguita a Gallarate perché i loro corpi sono rientrati dalle Maldive a Malpensa. Ora però tutte le decisioni spettano alla procura di Roma, titolare delle indagini per omicidio. I dati vanno incrociati con l'analisi delle attrezzature delle telecamere e dei loro computer subacquei eseguiti dagli esperti, e quindi per le conclusioni si dovrà attendere questo ulteriore passaggio.
0: E continuano le proteste da parte dei lavoratori sui licenziamenti previsti da Ericsson. Ecco allora che è stato convocato il tavolo d'urgenza a Roma proprio per la giornata di oggi. All'incontro, oltre al governo e alle istituzioni locali, parteciperanno anche i rappresentanti sindacali. L'appuntamento è alle 16:30 al Ministero delle Imprese. Ma concludiamo con una buona notizia, che riguarda proprio il salone nautico: un giubbotto di salvataggio pensato per tenere insieme in caso di emergenza la mamma con il proprio figlio appena nato. Si chiama Canguro ed è una delle innovazioni proprio del salone nautico, del 66esimo salone nautico. Andiamo a vedere il servizio.
2: Un giubbotto di salvataggio pensato per tenere insieme una mamma e il proprio neonato in caso di emergenza in mare. Si chiama Canguro ed è una delle innovazioni presentate al 66esimo Salone Nautico Internazionale di Genova. Il progetto ha conquistato il Compasso d'Oro 2026, uno dei più importanti riconoscimenti internazionali nel campo del design.
3: Ad oggi non esisteva un giubbotto combinato e quindi abbiamo ricevuto questo importantissimo premio che va a coronare, tra l'altro, il 100° anno di Veleria San Giorgio che compiamo appunto quest'anno e abbiamo celebrato al 66esimo Salone Nautico di Genova. Quindi è un momento di preservare la sicurezza dell'individuo. Veleria San Giorgio negli anni si è specializzata nel garantire la sicurezza e quindi in questo modo il bambino si trova in una posizione protetta e sicura e con le vie respiratorie molto importanti al di fuori dell'acqua. Abbiamo pensato anche ai più affezionati ai propri animali,

0: appunto perché sono parte della famiglia anch'essi, quindi abbiamo dei giubbotti dedicati sia per cani che per gatti di diverse dimensioni.
1: Per questa edizione del TG55 è tutto, le notizie sempre aggiornate le trovate sul nostro sito primocanale.it.

0: le parole del sindaco Salis urtano, perché il sindaco Salis è sindaco anche di Casa Pound, che è residente a Genova, è il sindaco di tutti, non può esprimersi in maniera faziosa e non può in maniera arbitraria dichiarare un partito neofascista. Lei l'unica cosa che deve fare è affidarsi alla legalità. Quel partito è legale o non lo è? Perché c'è qualcuno che valuta la legalità o meno di un movimento politico, di un evento, di un'associazione, e non è certo il sindaco. Quindi il sindaco non ha l'autorità per cacciare dalla propria città le persone che lei non aggrada. Quindi moderi le parole sicuramente, e se la sede di Casa Pound è una sede legalmente occupata, affittata, di proprietà, e Casa Pound è un movimento che fino ad oggi nessuno ha condannato come illegale, bene, il sindaco non solo ne deve accettare la presenza, ma ne deve garantire la protezione.
1: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.
2: Guglielmo.
3: Presente.
2: Controllo lampadine.
3: Fatto.
2: Luci datura pomodoro.
3: Effettuato.
2: Verifica ascensore.
3: Papà, a quello ci pensa la nuova Brunei.
2: Bravo.
4: Noi sappiamo come fare la manutenzione ai vostri ascensori. Così, con noi, le scale non le fai.
5: Un ascensore sempre efficiente con riparazioni entro un'ora. Alla riunione di condominio affida a noi la sua manutenzione.
2: Ma doveva proprio venire ad abitare qui?
4: Guardate che vi ho sentito.

0: Andiamo con 11.3, salutiamo Mario Boccuni, torna in regia. C'è la telefonata? Direi di sì, no? Sulla sigla. I messaggi sono tanti, tanti, tanti, tanti, spero di leggerne almeno un po'. Pronto, buongiorno.
1: Quelli dell'MT, pelandroni, fanulloni.
0: Vabbè, Walter, cioè, no, gente che lavora. Io non so tu come lavoravi, senz'altro eri ineffabile, senz'altro eri, no, quello che arrivava per primo e usciva per ultimo, senz'altro, conoscendoti, però io non starei qua a, dico, perdere tempo per dare addosso ad una agente che lavora, no? Poi in ogni, meno qua, tutti, poi c'è sempre quello che lavora di più, quello che lavora di meno, ma però... genericamente, insomma, sono telefonate un po' inutili, direi. Walter, ti vogliamo bene, ti conosciamo, sappiamo che sei un po' così, no? Un po' borderline, però eviterei, perché non ci portano a nulla, anzi vicini a chi tante volte AMT ha dei problemi e il deficiente, il cretino, l'ignorante, quello che non capisce o finge di non capire, poi se la prende con il bus o peggio ancora con l'autista del bus, prendendolo a botte, hai capito? Pronto, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno, sono Riberto.
0: Riberto. Sì, la seconda volta Berto.
2: Niente, volevo dire, quando io dico che non mi è capitato di vedere gente col burka in giro da 10 anni a questa parte, intendo dire che io andando in giro, ma parecchio, il cammino parecchio, sì. non mi capita di vedere donne con il volto travisato, che tra l'altro è anche fuori legge, non vedo tutta strana. Io intendevo dire quello, non che sono favorevole al burka,
0: sì,
2: poi hai detto, nessuno è favorevole al burka, perché poi ognuno è. Però se uno si mette un velo in testa, un copricapo, fa quello che vuole, il volto non si può, ma io veramente vorrei sapere se quante, nel tuo percorso quotidiano, quante donne col volto travisato vedi tu,
0: sì,
2: qual è la percentuale tua. E poi un'altra

0: il discorso della di non riconoscere la Palestina perché è guidata, comandata da questo.
1: E nelle mani, diciamo nelle mani di Hamas.
0: Esatto, che tra l'altro ricordiamo che anni fa erano finanziati attraverso i passaggi dall'Oman con denaro israeliano, questa gente qua.
1: Probabile, sì, probabile.
0: Sì, è appurato proprio, non è che...
1: Sì.
0: E poi, allora, se noi non riconosciamo la Palestina perché in mano a questi terroristi, l'alternativa è l'autorità palestinese, il cui presidente è Abu Mazen.
1: Sì.
0: Ma se tu... Il problema è che non li riconosci perché ci sono i terroristi e l'alternativa è l'autorità palestinese e non gli permetti di andare al palazzo dell'ONU a parlare. Ma allora di cosa stiamo dicendo? Cioè tu vuol dire che allora devi decidere tu chi vuoi mettere lì, perché se tu non permetti al presidente dell'autorità palestinese di accedere al palazzo dell'ONU perché non gli dai il visto per entrare ed è costretto a fare un messaggio registrato per poter dire la sua, e allora non esiste alternativa. Allora l'alternativa è finché lì non c'è qualcuno che sta bene a noi, noi non riconosciamo niente, perché non ce n'è altra alternativa. Non ce n'è altra. Grazie mille.
1: Grazie. Allora... io vedo, ma sì, qualche donna, qualche ragazza, qualche bambina la vedo, ma non vederle non significa che non esistano. Per esempio, vedo, sento, capisco che ho visto ancora ieri che tanti di voi sono vittime di truffe telefoniche, no? Io non ho mai ricevuto un invito, un abboccamento ad una truffa telefonica. Questo non vuol dire che non esistano le truffe telefoniche. Ogni giorno quanti di voi, no, sono bersagliati da truffa? L'avrete visto, rivisto, io dico ancora ieri le Iene, quanti cadono in quei tranelli. Io non ho mai ricevuto niente del genere, credo di essere il giornalista al mondo, non in Italia, che ha il minor traffico telefonico del mondo come giornalista, grazie a Dio, ma non posso dire che non esistano le truffe telefoniche perché io non le ho ricevute, punto. Io qualcuna la vedo, ripeto, una bambina di 8 anni, una bambina no occidentale di 8 anni, com'è vestita? Possiamo immaginarla. Quando vede una bambina di 8 anni vestita come la sua mamma che arriva da altre, una invidia l'altra, quella occidentale vorrebbe essere, sapete questo di bambini, si vive per imitazione, no? In quegli anni non ci vuole Freud, non ci vuole il come si chiama lo psicologo, lo psicanalista, no, lui è psichiatra, quello dei maglioncini, come si chiama? Sì, non ci vuole lui, Crepet, per dirlo, si vive imitando. Allora, e la nostra bambina vorrebbe essere come, oppure l'altra bambina vorrebbe essere come la nostra? Io non lo so, provo a mettermi nella mente di queste bambine. Quella è l'unica soluzione. Ricordo che, parlando della Palestina, l'Italia di Andreotti, l'Italia di Craxi, ma è stata generosissima con Israele, estra generosa. Arafat, l'amico Arafat, era un amico di famiglia. Che poi probabilmente tutti quei soldi non siano andati alla causa palestinese, siano finiti un centinaio di milioni, allora erano non c'era l'euro nelle casse svizzere, che non siano finiti dove dovevano finire, però si andava avanti in un certo modo. Non è colpa mia se qualcuno, ma se io autorizzo la Palestina, a quel punto Abu Mazen può parlare all'ONU? Non lo so, basta quello? Certifichiamo la Palestina, se bastasse quello, per carità. A me la vicenda mi sembra un po' più complicata, molto più complicata, però che problema c'è? Poveracci, che problema c'è? A proposito, oggi è il 5, dopodomani è il 7 ottobre, no? Sì, è il 7 ottobre. Immaginate come sarà dopodomani riletta la data del 7 ottobre, no? Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, dottor Cerone, scusi per la voce.
1: Sì.
2: Volevo parlare di mala sanità.
1: Sì.
2: Mi chiamo Anna Maria, chiamo da Sestri.
1: Anna Maria.
2: Ponente.
1: Sì.
2: Buongiorno. Allora, senta, io ho un gesso che mi ha fatto venire un'ulcera.
1: Aia.
2: Capita. Mercoledì sono andata qua a sezione di pulmonologia, che sono molto

0: bravi, mi hanno tamponato l'ulcera, mi hanno detto guardi poi le mandiamo presso il suo domicilio un infermiere, visto che lei ha la gamba rotta, non si può muovere tanto. Bene, sabato mi riempio il gesso di sangue, proprio un'emorragia di quelle, cioè, il gesso è diventato rosso, prendo l'ambulanza, mi portano al Villa Scassi. Villa Scassi mi danno codice azzurro, cioè, perdevo sangue, proprio hanno dovuto delle tracce in terra. Sono entrate alle 2:15, mi hanno visitato alle 8:45.
1: Sì.
0: Dove prima sono passati, io non sono razzista, sono passati marocchini che picchiava la polizia, donne col velo, cioè, mi sono passati tutti davanti.
1: Sì.
0: Quando li dovevano solo sedare perché erano in alterazione, ubriachi, tutto. E io che perdevo sangue, nessuno ha fatto niente.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Fino a 8:45.
1: Sì.
0: A un certo momento non ce la facevo più, perché con una gamba rotta, su una sedia a rotelle, senza bere, senza niente, da sola, ho detto scusate, io vado a casa a questo punto, il sangue si è fermato, cosa ci sto qui a fare? Oh. Nessuno mi guarda, sono quasi alle 9, vado a casa, me la chiamano un'ambulanza per cortesia. Mi dice, signora, noi l'ambulanza
1: non la
0: possiamo chiamare, si prenda un taxi. Dico, ma come mi prendo un taxi? Scusi, ma che si scorda? E lei è ancora in visita. Ma scusi, ma io è dalle 2 che sono qui. Cioè, è entrata della gente 10 minuti fa. Non lo so, l'avete già fatta passare. Io che perdo sangue, ho un'emorragia in corso, mi lasciate qui un sacco di oro. Signora, è così, se no vada.
1: Uh-huh.
0: Ma le sembra un modo?
1: Certo.
0: Io non lo so. Allora mi sono un po', diciamo, incavolata.
1: Sì,
0: e ho chiamato i carabinieri. Quando hanno sentito che chiamavo i carabinieri, sono arrivati 6 infermieri, mi hanno preso e mi hanno portato in visita, facendomi sbattere la gamba in una barella. Gli dico, scusi, ma non può stare un po' più attento? La risposta qual è stata? Tanto ormai è rotta la gamba. Ecco, guarda.
1: Sì, insomma. Sì.
0: Questa
1: sì.
0: È il caso di mala sanità che le volevo raccontare.
1: Grazie. Ah, mamma mia. Allora, beh, insomma, diciamo che la battuta un po' non è, forse era Tajani, no? Che abbiamo detto che è un periodo che sta dicendo delle cose fuori. Insomma, la battuta non era delle migliori. Si poteva fare meglio. Cerchiamo di capire, caso particolare, il codice è leggero e quindi passano davanti alla signora persone che devono essere sedate, perché se erano ubriache è meglio sedarle prima, cioè farle passare prima della signora, arrivano con i carabinieri a sedarle, se no questi stanno 8 ore e combinano degli sfracelli, ma non perché siano di colore, la signora ha parlato di persone di colore, non perché anche noi ubriachi, gli italiani, quando emigrammo in America, gli italiani erano famosissimi per ubriacarsi, intanto pagavamo il biglietto di terza classe, poi andavamo in America dopo 40 giorni a Staten Island di quarantena razzista, eravamo famosi per ubriacarci e sfasciare il pronto soccorso di Staten Island, di New York, eravamo famosissimi, quindi non è razzismo, la signora, combinazione erano di colore, potevano essere dei bianchi di Albisola, no? Noi albisolesi siamo famosissimi anche noi per questo, però il problema è stato quello del codice attribuito alla signora, perché probabilmente era un codice più leggero degli altri, è anche evidente che una persona in stato di alterazione devi sedarla prima che combini dei guai, dei disastri, poi erano più persone in alterazione, è curioso che quando si arrivi in Italia spesso ci sono dei matti, nel senso delle persone un po' in giro, pazzi, furiosi, insomma è curioso in Italia, insomma forse l'Italia scatena questo. Quello che noi suggeriamo, ma poiché lo suggeriamo noi, non si può fare, è quello di dividere i codici, porca miseria, di non affluire tutti in uno stesso imbuto, ma di dedicare uno sportello ai codici leggeri, perché non è possibile che un codice, perché leggero deve aspettare tutti gli altri che hanno più precedenza, quindi il portale per i codici rossi, per i codici, ma poi per i codici bianchi, azzurri, verdi, un portale per loro e non accumulare tutti lì. È logico, qualcuno lo fa, qui non si fa, si è cercato nelle case di comunità, perché abbiamo le case di comunità, di ovviare a questo, però non so se la signora in una casa di comunità sarebbe stata servita come meritava, o se l'unica via era quella del pronto soccorso, ok?

0: È chiaro che dispiace che sia accaduto questo, mi dispiace. Pronto, buongiorno. Com'è? Mario, appena sei arrivato, è vero? Cioè, no? Adesso risponde. Che devi praticamente girare, pronto?
1: Pronto?
0: Sì, devi forse tirare su. Dica.
1: Io non sono Mario, comunque volevo intervenire se era possibile.
0: Mario, intervenga. Mario? Ah no, lei non è Mario, sì, chi è?
1: Sono Luciano, comunque.
0: Ah, Lucia, sì, no, io parlavo al nostro tecnico di bordo. Luciano, dica.
1: No, niente, volevo dire appunto, come appena detto, bisognerebbe testare per queste case di comunità, perché sì, dovrebbero essere nate per gli interventi di importanza inferiore, però bisognerebbe testarle, sì, bisognerebbe accedere a questi servizi e vedere se, perché non si ha ancora una percezione di cosa possono servire in alternativa al pronto soccorso, perché sì, se tutti si rivolgono al pronto soccorso poi si succedono. Poi il fatto che quel deficiente gli ha detto che era che l'ha già rotta, è un discorso personale.
0: Vabbè, quello
1: anche in ambito, in ogni attività, in ogni contesto ci sono gli imbecilli, ci sono quelli normali. La signora ha beccato un imbecille e vabbè, niente. Comunque io volevo tornare un po' al discorso che era stato avanzato prima sulle proteste in quei paesi, no? Cioè, è innegabile che questo paese sta andando male, perché chi nega questa situazione a livello di sanità, a livello di trasporti, a livello di stipendi, di pensioni, eccetera, eccetera, vuol dire che sono un partigiano che tiene per il governo che adesso è in atto e basta. Quindi bisogna ammetterlo, questo è sotto gli occhi di tutta la popolazione. Il fatto che non si intervenga, perché un po' siamo un paese un po' di scemi, un po' di stupidotti che guardano internet e basta, e va bene, e questo ci sta, perché siamo un po' stupidi, siamo un po' così, no? E poi c'è anche il discorso che finora i giovani non intervengono perché siamo noi vecchi che ce li stiamo mantenendo. Quando poi questi giovani avanzeranno con gli anni, quindi andranno in pensione a 120 anni e non avranno pensioni, non avranno sanità, non avranno niente, allora poi saranno loro a mettere a ferro e fuoco tutto, perché saranno i primi a dover ricorrere ai cassonetti dentro la spazzatura per alimentarsi, come adesso fanno questi stranieri disgraziati. Quindi basta che noi per solo attendere che tutta questa generazione, che adesso delle pensioni, come diceva quel signore, che oltre 2000 euro, come sono anch'io, perché non è che lo nascondo, perché io ho lavorato per ad un certo livello per tanti anni e ho meritato questa pensione perché me la sono pagata, perché ce la siamo pagata tutti, però i giovani non saranno in grado di pagarla, perché fanno 3 giorni a settimana quando li fanno a una paga oraria bassa, quindi quelli lì poi saranno quelli che faranno molto peggio di quello che stanno facendo in Spagna e in America e in Francia, perché gli mancherà il mangiare, gli mancheranno le case e gli mancherà tutto. Grazie, arrivederci.
0: Grazie. Sì, mi domando se lo vedremo mai. Ma guardate che i giovani scatta da loro, è ovvio che da giovane, da ragazzo sei incendiario e da anziano sei pompiere. Diversamente il giovane pompiere e l'anziano incendiario magari fanno un po' sorridere, non dico ridere, ci sono, ma fanno un po' sorridere. Ma noi li vedremo mai, secondo lei? Arriveremo mai a quello? Devo andare in regia perché sono le 11:19, però direi continuiamo così, naturalmente, cari telespettatori. Adesso vado a leggere un po' di WhatsApp. Alle 13 appuntamento con Calcio e Pepe, però direi che la tensione sia quella giusta in questo lunedì antivigilia del 7 ottobre. Immaginate il 7 ottobre che cosa ci diremo, cosa sentiremo, però qui possiamo parlarne, questa è la nostra gioia, la nostra bellezza. Tra poco.
2: Che? In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
3: Tipo zero sprechi, zero residui.
4: Arrestare terra a terra.
3: Scusate.
4: Per sostenere chi se ne prende cura.
3: Non provateci a casa.
5: Ci teniamo a risparmiare le energie.
2: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
6: Perché al pianeta teniamo un mondo.
5: Scopri!

0: di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
1: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia, per questo non la cambio.
2: I costi? Ormai non li controllo più.
3: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
4: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change Scoot.
5: Con l'app Impresa Italia puoi consultare e condividere sempre e gratuitamente tutti i documenti ufficiali della tua impresa. Scaricala subito ed accedi col tuo dispositivo di firma digitale. Non hai firma digitale o SPID? Richiedili nelle sedi di Imperia, La Spezia e Savona, Camera di Commercio Riviere di Liguria, al fianco di imprese, professionisti e cittadini nella transizione digitale.
6: Hai un'idea d'impresa? Sviluppala con la Camera di Commercio Riviere di Liguria. Partecipa al corso base di ottobre. Per te workshop, voucher di consulenza gratuiti e l'accesso al bando per contributi a fondo perduto. Iscriviti subito nelle sedi di Imperia, Savona e La Spezia. Camera di Commercio Riviere di Liguria. La casa della tua impresa.
7: Allora, questa che è arrivata è carina, dice: ma l'Italia, cioè l'Italia, no? Sapete, l'Italia, no? L'Italia dice: ma non doveva prendere lezioni dalla Spagna che ci superava in tutto e per tutto? E scrive Margherita, è quello che dicevo anch'io, cioè noi pessimi, cioè meno, avete sentito sanità, mala sanità. In quel caso, poi c'è anche la straordinaria sanità, però mediamente lo schifo, no? Però là si muovono, in Francia, a metà tra noi e la Spagna, si muovono, protestano, si fanno sentire come. Noi siamo qua tranquilli nei nostri tinelli, dice: non dovevamo, ma è proprio così, si domanda Margherita. Questi sono i WhatsApp, eh? Mario c'è la telefonata, giusto? Sì, pronto?
8: Pronto?
7: Buongiorno.
8: Buongiorno.
7: Buongiorno, dica.
8: Sono Beppe da San Pierdarena.
7: Beppe, buongiorno.
8: Volevo dirti una cosa delle poste italiane.
7: Sì.
8: Mi è arrivata una raccomandata all'1. Fino al giorno 9 non posso ritirare.
7: Sì.
8: Ma com'è possibile? Se è una cosa urgente, cosa devo fare? Devo denunciare le poste?
7: Cioè, una cosa che allora che anche noi non riusciamo a capire, perché il primo ottobre le è arrivata una raccomandata e le dice che fino al 9 lei non può andare a ritirare.
8: Esatto.
7: È sicuro? Sì.
8: Sì, sono andato stamattina a ritirarla fino al 9.
7: Ho detto no. Ho detto no, non gliela diamo. Dice: guardi, c'è la lì. No. Non, ma arriverà di solito, cioè di solito quando accade questo, la raccomandata arriva in un ufficio postale e poi devono spostarla in un altro, magari più vicino a lei o più, no?
8: No, io dico una cosa, c'è un amico di mia figlia che lavora in posta in Inghilterra, arriva la mattina, non trovo nessuno, all'indomani può ritirarla.
7: Sì.
8: Ora io dico: c'è una cosa urgente, cosa devo fare?
7: In Inghilterra.
8: Dopo all'indomani possano già.
7: Sì, sì, non si capisce perché.
8: Va bene, guarda.
7: No, ditemi voi, cioè non ho la risposta. Di solito sono quei 2-3 giorni, anche lì non si sa perché, probabilmente ce l'hai lì, non è che sta viaggiando, cioè se c'è la raccomandata, questa raccomandata, cioè questa busta è già arrivata, no? Quindi ce l'hai in uno sportellino che è lì. Non so qual è la logica, sì, ci vuole con calma, per carità, non dobbiamo mettere fretta, il postino suona 2 volte, se può anche 3, perché... quindi si perde anche tempo, prima che suona 2 volte a tutti si raddoppia il tempo, quindi sta lì. Però dall'1 al 9, se il signore ha una scadenza, poi gli fanno il mazzo, penso, non lo so. Tra l'altro Poste Italiane sta macinando, ha comprato team, cioè sta macinando utili mostruosi, per cui quella raccomandata potrebbe arrivare il postino in livrea

0: con la macchina, con l'automobile, con l'autista, portargliela di persona. E se lei non fosse in casa, l'aspetterebbe fuori, sul dal portone, col berretto, dirle buongiorno, come si chiamava l'amico? Beppe, Beppe, lei è Beppe, sono Beppe, l'hebdog sarà comandata, mi raccomando, la porto io dove deve andare, spero non sia una multa, perché macinano utili mostruosi Poste Italiane, no? Se voi avete delle azioni di Tim, Poste vi ha detto, guarda, dammi le tue azioni, te le strapago, basta che tu me le dia, perché dobbiamo diventare il primo polo. Poi dici, ma nel piccolo devo aspettare 8 giorni per la raccomandata, non capisco perché. Io non li, perché non li so, senz'altro c'è una logica mostruosa, però che tutto il mondo ci invidia, ma non so se ci avete fatto caso, no? Avete fatto caso ieri? Certo avete fatto caso, ieri ha votato il Brasile, no? Il Brasile sono 180 milioni di persone che hanno votato. Hanno votato in un giorno, 180 milioni di persone che hanno votato in un giorno, il Brasile, che è abbastanza vasto, no? C'è quel fiume, come si chiama quel torrente del Brasile, che ci sono il Rio del Bisagno, c'è quel fiume che divide anche il Brasile, no? Ha votato in un giorno, cioè noi... per un sindaco, ma non c'entra sale, sono 2 giorni, un giorno e mezzo, e alle 3 del lunedì apriamo le urne per vedere cosa hanno votato 60.000 persone, cioè, no, siamo un po' farraginosi, dice, guarda, la scuola si deve chiudere, i bambini, i professori, terribili professori, vorrebbero andare a lavorare, vorrebbero andare a scuola, e lunedì dice, no, dobbiamo stare a casa, le urne, il presidente dell'urna, gli scrutatori, 2 giorni impegnati per il voto in un paese, perché la città è un paese, no? Il Brasile non è, insomma, ha delle accelerazioni, anche molte lentezze, il Brasile, insomma, è una via di sviluppo, no? Con tutto il rispetto, meraviglioso, bellissimo, i brasiliani, anche le brasiliane, bellissime, però sono un po', giusto? Un po', forse un po' indietro. In un giorno hanno votato. Pronto, buongiorno. Ah, questa è colpa mia, perché mi sono allungato col Brasile. E, cioè, sciocco quello che dico? No, su certe cose dovremmo migliorarci un po'. Direi, no? C'è questo testa a testa tra, sono due elementi, io tra Lula senior e Bolsonaro junior, non lo so il Brasile dove si mette, però hanno quello. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno signora, dica.
1: Allora, volevo dare una piccola spiegazione al signor anziano per la raccomandata.
0: Prego.
1: Come mio marito lavorava alle poste.
0: Ah, bene.
1: Così, funziona così. Quando il postino non la consegna, la raccomandata finisce in una specie di deposito, che è nella stessa città ovviamente. Mm-hmm. L'indomani finisce in un casellario. Mm-hmm. E l'indomani ancora il postino la riprende. La stessa raccomandata, va a riprenderla, se la rimette nella borsa, poi adesso non consegnano tutti i giorni, un giorno sì e un giorno no.
0: Ah.
1: Di conseguenza passano i giorni, ad esempio a Genova ci vogliono 9 giorni, a Rapallo 5.
0: Mm.
1: Dopo 5 giorni possiamo ritirare la raccomandata. Prima erano 3 giorni.
0: 3.
1: Perché praticamente sta raccomandata, fa il giro del culo, come si diceva una volta.
0: Sì. Ma non è, ma appunto non si potrebbe velocizzare, non, cioè è uno spreco di tempo, di uomini, di donne, di persone.
1: Ma non c'è personale alle poste, non hanno più
0: capito.
1: Personale.
0: Ecco.
1: Alla posta centrale di Rapallo ci sono 11 sportelli.
0: Mm.
1: Vabbè. Dove ritirare raccomandate.
0: Neanche a Milano ci sono. Però sono centrali a Rapallo. Lavoreranno tanto d'estate con i turisti, ci sono le cartoline, la gente spedisce le cartoline.
1: Dovrebbe... Cioè, ormai è così, cioè, io, abitando a Rapallo ci sono nella sede centrale 11 sportelli, ne sono aperti solo 3.
0: Ah, ecco, no, di 11 aperti 3, certo. Sì, sì, sì.

0: sportelli. Se tu protesti dicono, ah, ma il cere, ah, è malata, ah, insomma, c'è sempre una scusa.
1: Sì, all'esaurimento nervoso, beh, succede.
0: È così. Sì, sì. Le cose sono diventate così, inutile
1: è facile,
0: la felicità, prendete lì, comprate là, non valgono più niente. Io ho un marito e un figlio che lavorano alle poste. Disperati.
1: Ok, grazie amica di Rapace.

nel 2026 superare i Giovi, arrivare a Genova, dice ho lasciato la pianura padana, finalmente sono a Genova, sono a Busalla, no, iniziano i Giovi, mi sono fatti i Giovi, arrivo a Genova, ormai la coda sarà di 8 km, c'è un camion ha preso fuoco tra Bolzaneto e Genova, quindi si va su una corsia. La situazione è triste, la situazione è addirittura ovviamente dal casello di Bolzaneto non puoi salire per scendere verso Genova. È una ordinaria follia di tutti i giorni. Cosa ci dobbiamo fare? Regia, a tra poco.

Grazie alla telemedicina, la tecnologia è oggi uno strumento essenziale per rendere le cure ancora più tempestive, efficienti e accessibili a tutti. In Liguria questa trasformazione è iniziata quando ce n'era più bisogno, nel 2020, con il paese nel pieno dell'emergenza coronavirus. In quel momento, partendo da un'idea del professor Matteo Bassetti, Liguria Digitale mise a punto con lui e i medici di medicina generale una piattaforma online di teleconsulto, grazie alla quale il medico di famiglia poteva richiedere un consulto a distanza con gli infettivologi dell'equipe del professor Bassetti al San Martino, i quali, avendo a disposizione tutta la cartella clinica dei pazienti, potevano supportare il medico per far sì che il paziente potesse continuare a curarsi restando a casa. Nel caso poi che questo non rispondesse alla cura, attraverso un pulsante di emergenza, il medico poteva richiedere un consulto di estrema urgenza con lo specialista per cambiare la terapia oppure disporne il ricovero nei casi in cui questo fosse purtroppo necessario. I pazienti di quei medici che avevano aderito alla piattaforma beneficiavano quindi di molti grandi vantaggi. Prima di tutto, potevano godere del parere altamente qualificato dello specialista fin dalle fasi iniziali della malattia, curandosi nella tranquillità della propria casa. Altri vantaggi si attivavano in caso, purtroppo, di ricovero. Attraverso il fast track, il paziente veniva infatti portato direttamente nel reparto di malattie infettive, senza dover prima passare per il pronto soccorso. Inoltre, proprio grazie a questo percorso diretto, il paziente evitava anche attese e perdite di tempo, visto che l'infettivologo conosceva già la sua cartella clinica e poteva così avviare subito la cura più adatta. La piattaforma di teleconsulto ha permesso di attivare 2.500 consulenze, curando a casa più di 3.000 pazienti Covid in collaborazione con i medici di medicina generale, ai quali vanno aggiunti gli oltre 600 pazienti che hanno beneficiato dell'accesso diretto in reparto grazie al fast track. Questo aiutava a decongestionare il pronto soccorso, alleggerendo le code ed estendendo così i vantaggi anche a quei pazienti che non usufruivano del fast track. Grazie alla telemedicina si era innescato un grande cambiamento. Quella che era nata come la risposta a un'emergenza è diventata una scelta strategica a favore di tutti i cittadini liguri. Liguria Digitale continua a investire, innovare e sviluppare soluzioni di telemedicina, accompagnando il sistema sanitario regionale verso un modello sempre più moderno e digitale, all'interno del quale non è più il paziente a doversi recare in ospedale, ma è l'ospedale ad avvicinarsi al paziente. Telemedicina, l'innovazione che si prende cura di te.

0: Sapete cosa facciamo? Beh, non abbiamo ancora parlato oggi, dice, ma il Salone Nautico. Il Salone Nautico c'è, esiste, lotta insieme con noi. Sono le 10.35, ben ritrovati su Primo Canale. Andiamo con Chiara Orrù dal Salone Nautico, sentiamo che cosa succede e poi torniamo. State con noi, insomma, un'occhiata, spalanchiamo le nostre verande sul Salone, sentiamo Chiara Orrù, sentiamo cosa ha trovato, poi rimaniamo insieme. Dai, andiamo a vedere.
1: Torniamo al Salone Nautico, questa 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale.

0: di Genova. E allora, insieme a Vittoria Balducci, entriamo all'interno alla scoperta della barca più grande del salone, il Mangusta 165 Rev. Vittoria, facci strada.
1: Intanto benvenuti a bordo, sono felice di far vedere questa nave che, diciamo, è un pochino l'emblema di quello che il nostro cantiere fa. Noi siamo nati nel 1985 con barche, diciamo, motoscafi veloci, e questa, diciamo, è l'estremizzazione del concetto di motoscafo. 50 metri di nave, capace di raggiungere 35 nodi di massima velocità, 30 di crociera, grazie a 4 motori idrogetto, quindi un sistema di propulsione estremamente diciamo efficiente. Diciamo, con l'elica intubata si riescono a raggiungere queste performance nel massimo comfort. Si tratta di un'imbarcazione che è iconica per la sua linea, diciamo filante, sportiva, seppure, diciamo, concede all'armatore e ai suoi ospiti moltissimi spazi all'interno. Abbiamo 5 cabine per gli ospiti, situate nel lower deck, e una cabina di 90 metri quadri a prua della nave, dedicata all'armatore. Quindi interni creati su, diciamo, su misura per l'armatore, in collaborazione con l'architetto Marcello Pianosi, che ha diciamo disegnato la nave su input dell'armatore. Ogni nave che noi disegniamo in termini di interni è estremamente diversa dalle altre, perché, diciamo, è un progetto custom, quindi l'armatore viene nel nostro showroom, nel cantiere di Viareggio, dove decide cosa e come decorare con cosa e come decorare la nave.
0: Beh, la caratteristica, quello che la rende più speciale al Mangusta 165.
1: Allora, si tratta di una nave che consente una vicinanza con il mare che, diciamo, navi di dimensioni simili non sempre danno, quindi è un motoscafo, diciamo, veloce, che diciamo a basse velocità riesce anche comunque a consumare meno rispetto a navi, diciamo, con altre carene. E sicuramente è una nave per gli amanti della velocità, per chi ha, diciamo, per chi non ha tantissimo tempo e chi vuole massimizzare le proprie vacanze.
0: 50 metri, la

0: Non vogliamo che i soldati facciano i guardiani del barile, il piantone del barile, vogliamo che siano impiegati in maniera efficace ed efficiente.
1: Se lei fosse quindi, sindaco, esatto, di Genova, se lei fosse,
0: ecco,
1: sindaco,
0: no,
1: di Genova,
0: arrivo qua. Poi io vorrei che il sindaco di Genova si implicasse di più, perché lui è il primo attore della sicurezza di Genova, lui il sindaco. E non accetto i sindaci che se ne vogliono tirar fuori dicendo che la sicurezza è appannaggio unicamente del governo. Il sindaco intanto partecipa al Comitato per l'Ordine e per la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto, ma il sindaco ne è un attore principale. Il sindaco ha un assessore alla sicurezza e quindi deve agire proprio per il bene della propria città. Ha in mano quelle famose ordinanze contingibili e urgenti che gli sono attribuite dal testo unico degli enti locali, con le quali può agire. E poi ha la polizia locale, che è lo strumento operativo di cui può disporre quotidianamente, può fare le attività notturne, può fare le attività diurne, può impiegarlo nei quartieri che sono problematici. Quindi il sindaco di Genova, Silvia Salis, si potrebbe impegnare molto di più in questo, per esempio anche dotando del taser le sue forze di polizia locale. So che ha interrotto la sperimentazione, quindi si vede che evidentemente non si vuole impegnare più di tanto. So che ha interrotto anche le attività notturne che venivano svolte dalla polizia locale, almeno mi sembra che sia così.
1: Sì, ora sono un po' riprese,
0: ecco,
1: ultimamente.
0: Io mi auguro che siano riprese e mi auguro che il sindaco abbia imparato da quelli che sono state le belle esperienze del passato, e quando il sindaco si impegna in maniera assidua nella sicurezza della propria città i risultati si vedono. L'esempio, uno passato, era il famoso Gentilini, sindaco di Vicenza, il famoso sindaco sceriffo, ma non lontano da qua c'è Ventimiglia, dove c'è un sindaco che grazie al proprio impegno ha trasformato una città che qualche anno fa era data per persa da un punto di vista della sicurezza e l'ha ritrasformata in una città sicura.

0: Liguria. Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
1: Bene, telefonata, pronto, buongiorno. Com'è caduta? Sono già a due, no, ma è la... Allora, contestualizziamo, coda, sì, 2 chilometri, tra Busalla, bivio a 7 a 12, al casello di Bolzaneto non si entra verso Genova, un camion, ormai sono 2 ore, ha preso fuoco e si viaggiava forse sulla corsia, ma neanche, ma i mezzi sono completamente fermi. Vi ricordo che è un inizio di settimana, l'inizio di settimana come sempre è molto laborioso per quanto riguarda i carichi, gli spostamenti, e se è molto intenso per venire a Genova per l'ennesima volta è un disastro. Niente, neanche la guerra, perdonatemi se adopero questa parola in maniera impropria, causerebbe tutto ciò, però questo abbiamo, ma le colpe sono di, lo sapete. Pronto, buongiorno.
2: Sono Lucia.
1: Sì, Lucia.
2: Allora, oggi vorrei dire una cosa,
1: sì,
2: al tuo editore,
1: sì.
2: Maurizio Rossi.
1: Maurizio Rossi, sentiamo se tanto lui...
2: Ti ha scritto, penso un trafiletto, come si dice,

0: sull'aeroporto.
1: Sì.
0: Ecco, no, volevo dire che il fatto che scada la convenzione e che ci debbano essere dei nuovi, diciamo, dare la possibilità ai privati, no? Di subentrare nella gestione. È così?
1: Sì, ho letto il titolo, guarda, ti confesso. Non volevo dirlo perché...
0: Vabbè, no, dice questo, che praticamente far entrare dei privati sarebbe giusto,
1: sì.
0: E sono d'accordo,
1: sì.
0: Ma soprattutto non dovrebbero essere, secondo me, quei privati che sono già negli altri aeroporti, perché secondo me l'aeroporto di Genova non è mai tanto funzionato ed è sempre andato un po' così sotto, diciamo, proprio finanziariamente, perché chi non dovrebbe essere altra gente che gestisce già aeroporti, ma bensì quelli che hanno i fondi delle infrastrutture, perché innanzitutto andrebbe anche fatto dei lavori particolari, cioè aggiungere per esempio, non so, negozi, cose che tu puoi comprare o quando arrivi o quando ti dimentichi una cosa, da avere la possibilità di comprare. E poi la divisione, lui dice la proposta sarebbe 15, come dire, la formazione, no, delle azioni, 15% alla regione, 5 al comune. Io invece sarei d'accordo a fare metà, cioè quello che è giusto, non so, 10 uguale, 10 alla regione, 10 al comune. E poi quegli altri, diciamo, quelli che subentrano, dovrebbero sostituire le azioni del porto e della Camera di Commercio.
1: Va bene, una questione di proporzioni, Lucia. Io ti dico che il nostro editore sull'aeroporto è particolarmente preparato, conosce molto bene la materia. Mi fido di quello che dice, perché il suo chiodo fisso, se lui fosse ancora in politica, la sua battaglia sarebbe quella per avere voli a prezzi normali tra Genova e Roma, tra Roma e Genova. È uno dei suoi cavalli di battaglia, quindi mi fido di quello che dice. Ben venga l'intervento dei privati, spesso è un acceleratore laddove il pubblico latita, laddove il pubblico fa melina per interessi ovvi, interessi di partito, non è che ci scandalizziamo, il privato ha una marcia in più perché altrimenti non sarebbe privato. Magari il privato, la raccomandata, con tutto rispetto, te la porta in un giorno, ha interesse a portartela in due giorni il privato, no? Perché poi lo scegli, il pubblico te la porta, anche se è una società per azioni Poste, però la mentalità magari è quella di una volta, te la porta e devi andare dopo 9 giorni, il privato probabilmente non lo farebbe mai, immagino, ipotizzo. Allora, cosa stiamo vedendo? Stiamo vedendo per l'ennesima volta, per l'ennesimo giorno, per l'ennesimo lunedì, che è una giornata cruciale per chi si sposta, che cosa avviene per chi vuole, ha pensato, dice oggi vado a Genova, oggi porto un carico di mozzarelle a Genova o di logistica, oh eccolo qua, eccolo qua. Abbiamo il camion che ha preso fuoco, siamo, vediamo un po', sì, siamo tra Bolzaneto e, vabbè, Bolzaneto e Genova, ovvio, stavo cercando, è già città direi, perché vedo le case di Rivarolo, di Bolzaneto, il camion ha preso fuoco. Di solito quando prendono fuoco in Liguria i camion, oltre al fuoco il materiale che porta il camion è carta, carbone, esplosivo, succede anche con i camion di acqua minerale, abbiamo avuto anche quello, un camion di acqua minerale ha preso fuoco, non si poteva spegnere. Però per l'ennesima volta qua vi ho detto di andare a cercare sulla rete autostradale italiana se c'è un altro camion che ha preso fuoco, nessuno mi scrive, evidentemente l'abbiamo solo noi. Mi alzo in piedi, statisticamente vi ripeto, non è possibile, statisticamente non è possibile che ogni giorno ci sia un veicolo in avaria qua da noi, non è possibile. Pronto, buongiorno.
2: Pronto, buongiorno, dottor

0: Cirone.
1: Buongiorno, chi è?
0: Rolando.
1: Ah, Rolando, buongiorno Rolando.
0: Buongiorno. Buongiorno. Le volevo dire, i miei nipoti dovrebbero venire verso il 23-24 di questo mese.
1: Sì. Sì.
0: No, e io darei la pianta a loro e sì, gliela porterebbero sì, via primo okay, canale.
1: Ok, ok. No,
0: qualora non ci fosse lei, io ci avevo una lettera col mio numero, che se c'è qualcosa lei mi chiama.
1: Assolutamente, assolutamente. Tanto devo ringraziarla, le manderò poi la foto.
0: Per me è un piacere, per me è un piacere.
1: Certo,
0: per
1: me. Certo, certo.
0: Però non mi mandi la foto sul mio numero, perché io sono...
1: Ah, me l'ha detto che hanno... vecchia, il cellulare come quello di Vittorio Siriani, sì, che non vede, non può vedere le foto. Beh, no, le scrivo, le mando un messaggio.
0: Poi se lei c'è, mio nipote le darà il suo numero, che loro hanno sui telefoni moderni.
1: Sì, qua, sì, sì, sì, sì. Va bene.
0: Vedrà che forse se la pianta ancora quest'anno ne fa anche due piante.
1: Lo fa in pienaria. Volentieri le farò.
0: Se no, c'è tutto scritto sulla lettera.
1: Va bene.
0: Io non le faccio perdere tempo.
1: No, Rolando, lo farò con gioia, ok?
0: C'è tutto segnato, tutto scritto, concimazioni, come si pianta, e tutto. Io lo saluto.
1: Grazie.
0: E arrivederci.
1: Grazie. Grazie Rolando, grazie. Dimmi Andrea, c'è un movimento? No, dicevo, pensate se, io dico, la Guardia di Finanza avesse intercettato questa telefonata. Cioè dice, Torcirone, sì, le piante sono mature, la consegna avverrà il 28, verrà mio nipote. Io fossi spionaggio, fossi il SISDE, dici qua, no? Della pianta lei può farne due, ma verrà consegnata solo a lei, con una mia lettera firmata. Poi quello, le piante sono mature. Io fossi la Guardia di Finanza direi, aspetta, questa è una peonia, Guardia di Finanza, è una peonia. Ah. Sono stato chiaro, no? Le ciliegie sono mature, erano una frase che diceva che le operazioni nella guerra, durante la guerra, in questo caso è una peonia da Sanremo, ok? Grazie Rolando, la situazione è questa dell'autostrada, avere solo 2 chilometri mi sembra persino una stranezza. Pronto, buongiorno.
2: Pronto Enrico, buongiorno, sono Stefano.
1: Ciao. Stefano, buongiorno.
2: Buongiorno. Allora, io provo a parlare delle autostrade, mi è capitato proprio ieri, ero uno dei innumerevoli incidenti verso le 18,
1: sì,
2: subito dopo la galleria quella lunga di Genova Est, no? Tanto per capire. Ecco, che andavo verso Bolzaneto, che c'era già scritto incidente tra Bolzaneto e Busalla, 3 chilometri di coda, quindi già lì ci avevano un po' rassegnato a trovarmi coda, ma ulteriormente un altro incidente, prima del bivio. Benissimo, e mi sono dovuto fermare sotto la galleria, sì, a chiudere i motori perché logicamente c'era una coda, ok. Oltre a tutti i disagi che le autostrade provocano, sarebbe da chiedere un attimino ai grandi capi, no? Sì. Se agevolassero almeno in maniera chiara, a parte i pannelli, invece di scrivere usate il tele, Pasquale Strozzante, sì, scusa il termine, dire c'è coda, eccetera, ma dopodiché poi anche mettere un sistema satellitare sotto le gallerie, perché se uno si trova al centro della galleria e sta fermo un'ora, non riesce a comunicare neanche con nessuno, cioè il cellulare ti dice solo chiamate di emergenza. Ora tu ha un parente in casa anziano che ti aspetta, per cena, dire guarda mamma, arrivo più tardi perché c'è coda, non riesce a farlo. E non puoi neanche andare a chiedere a quello davanti, perché la situazione è analoga, perché comunque il telefono non prende. Ora, e nel 2030 non ci sia un sistema da mettere un'antenna satellitare, un qualcosa all'entrata della galleria, una al centro e una all'uscita, in modo che comunque c'è un campo, c'è un wifi, un qualcosa
1: vero,
2: collegare.
1: Vero.
2: Perché oltre il disagio, oltre il fatto che la beffa di comunque vai al casello e paghi, non puoi neanche comunicare in certi punti d'autostrada con nessuno, perché sei proprio isolato dal mondo.
1: Vero, hai ragione, non ci avevo pensato. Ma soprattutto uno chiede neanche in tutte le gallerie, in quelle lunghe, in quelle dove sai che la portata del telefono non arriva, non è fattibile. Chiedi a Fazio quanto costa un'antenna, un trasmettitore. Lo prendi su Amazon, no? Potrebbero prendere su Amazon.

0: su Amazon. Mario, quanto viene un trasmettitore? 1000, ma no, 30 euro. Ma di un trasmettitore, del segnale, non penso ci voglia. Poi non è che lo metti in tutte le gallerie, quello è un po' più lungo, c'è un tagalletto, quello è un po' più lungo, la galleria di est. Grazie Stefano, è vero, non ci avevo mai pensato. Allora, la situazione non è una fotografia, vedete questo tir col container arancione che è fermo ormai da un'ora, perché è chiuso il tratto, immagino i mezzi che potranno uscire a Busalla, pensate, per fare gli altri Giovi e scendere verso Genova, ma il percorso è complicato, soprattutto se siete su un tir, su un camion, è bruciato un camion, oltretutto la seccatura di quando brucia, che poi bisogna ripristinare l'asfalto, no? Di solito per complicare le cose bruciano anche in una galleria, così bruciano anche la volta, il voltino della galleria, quindi ci vuole tempo per... Non so, mi sembra all'esterno, ci sono però delle paratie intorno, sono le case quelle dietro, DM, Transport, allora sì, allora ci racconta tutto su questo, allora Elisa Ricci, è quasi mezzogiorno, sentiamo cosa ci racconta Elisa proprio su questo ennesimo blocco. Elisa.
1: Eccoci Enrico, parliamo ancora di questo incendio, questo veicolo in fiamme che è accaduto proprio questa mattina intorno alle ore 10, un mezzo pesante ha preso fuoco nel tratto tra Bolzaneto e il bivio A7 con la 12, sul posto naturalmente i vigili del fuoco, i tecnici di autostrade e la polizia stradale. Inizialmente il traffico appunto era bloccato sulla carreggiata che viaggia verso Genova e il tratto ancora chiuso. Andremo a vedere poi le segnalazioni proprio in tempo reale insieme, aiutandoci con la mappa di Autostrade per l'Italia. E questo è successo, come vi dicevo, poco prima del nodo di connessione con la 12 per Sestri Levante e in pochi istanti le fiamme hanno avvolto la motrice e hanno costretto l'autista a fermarsi e a mettersi in salvo. E poi è stato raggiunto fortunatamente dall'ambulanza e l'uomo non avrebbe riportato gravi ferite. Ma andiamo a vedere, come vi dicevo, la situazione in tempo reale, quindi quello che sta accadendo in questo momento e gli aggiornamenti. Naturalmente. E allora, innanzitutto il tratto risulta ancora chiuso tra Genova Bolzaneto e bivio A7 a 12 Genova Livorno. Infatti l'entrata consigliata verso Genova è quella di Genova Ovest e al momento in A7 in direzione Genova si registra una coda di 2 km tra Genova Bolzaneto e bivio A7 a 12 Genova Livorno. E andiamo a vedere le altre segnalazioni, eccole qui, sono queste. Abbiamo innanzitutto in A7 direzione Genova, a Genova Bolzaneto, il casello di Genova Bolzaneto in entrata è chiuso al traffico e poi abbiamo una coda tra il bivio A7 a 12 Genova Livorno e Genova Bolzaneto a causa proprio del traffico congestionato, e in A7 ancora direzione Genova coda di 3 km tra Busalla e Genova Bolzaneto proprio per il tratto chiuso. Quindi sicuramente lo vedete, lo avete visto anche dalle immagini, una situazione problematica, una situazione di caos che interessa questa mattina le nostre autostrade, in particolare il tratto di cui abbiamo parlato, quindi quello della A7, dove inoltre vediamo problemi ogni mattina proprio dovuti a un cantiere che ha riniziato i lavori proprio dopo la pausa estiva, quindi il tratto tra Genova Bolzaneto e Busalla. Ma continueremo naturalmente ad aggiornarci. Io vi ho mostrato anche il nostro articolo aggiornato proprio live, quindi in tempo reale, e vi mostreremo tutto quello che accade a te Enrico.
0: Grazie Elisa, sì, ricordate anche di leggerci sul nostro sito primocanale.it, ci sono i social, sapete tutto, Instagram, tutte le piattaforme, peraltro siamo l'editoria più seguita, no? più seguita da voi, non ci sono paragoni con nessuno, però normalmente anche il sito, controllate gli articoli, leggete, come so che fate in tanti. Mezzogiorno, mezzodì, pubblicità, ripartiamo tra poco.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Dal 9 all'11 ottobre torna a Genova il tradizionale appuntamento con il Book Pride. In parallelo, tra caffè, gelaterie, cocktail bar e spazi creativi della città, un ciclo di incontri con autori ed editori con il sostegno della Camera di Commercio di Genova. Al via dal 10 ottobre, nei locali di Palazzo Lomellino, la mostra d'arte dedicata al pittore barocco Giovanni Bernardo Carbone. In esposizione circa 30 opere che racconteranno la storia dei costumi in voga a Genova tra gli anni 40 e gli anni 60 del 600. Il 10 e l'11 ottobre il borgo di Gattorna festeggia l'autunno con la festa del fungo e la sagra della ballotta, un appuntamento che celebra i sapori e le tradizioni gastronomiche dell'entroterra ligure. Per l'occasione la Val Fontana Buona si animerà con stand dedicate alle specialità del territorio, bancarelle di artigianato e musica dal vivo. Camogli in festa il 10 e l'11 ottobre in occasione della festa di Nostra Signora delle Grazie. Conosciuta come Madonna dei Gotti, la festa sarà l'occasione per riscoprire le tradizioni locali con stand enogastronomici, musica e intrattenimento, oltre alle tradizionali celebrazioni religiose. Ultimo weekend per la 45esima edizione della rassegna concertistica Tesori di Liguria, Moneglia Classica. Appuntamento il 10 ottobre presso l'Oratorio di Moneglia con un omaggio alla musica francese del Novecento con pianoforte e violino. Appuntamento l'11 ottobre con il tradizionale corteo storico colombiano. Dalla chiesa di Colombo il corteo raggiungerà Piazzale Mandraccio, dove la nave d'epoca Antares farà da scenario a uno spettacolo teatrale che rievocherà lo sbarco di Cristoforo Colombo nel Nuovo Mondo.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza

0: Allora, sta arrivando, state con noi, stanno arrivando le immagini del tir in fiamme. È un brevissimo filmato, sono 10 secondi. Ti è arrivato? No, su Cirone Foto. Allora, su Cirone Foto, intanto segnala la telefonata, sta arrivando, segnalatelo. Io ho fatto il minimo basico, video, Cirone Foto, poi. Pronto, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno Enrico, sono Emanuele dalla Val Bisagno.
0: Emanuele, Val Bisagno, buongiorno.
1: Ok, niente, vedendo la situazione che è attuale, che c'è in questo momento, è anche ripetuta negli anni, se ci fosse stato iniziato i lavori per fare questa benedetta bretella,
0: sì,
1: non dico che sarebbe già finita, sì, ma sì, saremmo a metà dell'opera, come dice quello, no?
0: Sì, sì.
1: Solo che qua siamo sempre,
0: sì,
1: guai a innovare, a fare cose nuove. Noi qua in Val Bisagno non avremo mai un trasporto come si deve.
0: Sì.
1: Grazie.
0: Grazie, grazie. Allora, sì. Avevamo i calzoni corti, la gronda, non fatemi fare romanzo, le débat public, scusate, era francese, inventammo il dibattito pubblico, ma dirlo in italiano suonava male, diventò le débat public, pour avoir la gronda, demi, sub e hot, alta, volete la gronda, erano gli anni 80, no 80, 80-90. Volete la gronda alta, la gronda media, la gronda bassa, la gronda che passa sotto il bisagno, sotto il polcevera, ce ne abbiamo sentite di tutti i colori, neanche un mattone è stato messo, risolverebbe quella parte di, a parte con la sfiga che abbiamo, il camion, eccolo qua, le mani, eccoli qua, guardate un po', intanto ringraziamo l'amico, puoi farlo a loop perché dura solo 10 secondi, però era proprio il primo della fila, guarda, io ringrazio, insomma grazie anche a voi che vi rivolgete a Primo Canale per vedere la devastazione.

0: di questo ennesimo incendio. E quindi probabilmente il camion sarebbe incendiato sulla Gronda. Tutto qua. Nulla cambierebbe in questo immobilismo il fatto che siamo bloccati per l'ennesima volta da tutto il resto del mondo. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno,
1: io sono Roberto, chiamo da Valbisagno.
0: Sì, Roberto, anche lei.
1: Avevo chiamato giorni fa per il discorso di mio figlio degli autobus che non arrivavano a Savignone e sì, quell'altra fila lì.
0: Ah,
1: comunque
0: sì,
1: stamattina
0: sì,
1: volevo dire, visto l'incendio del camion, sì, volevo dire che stamattina io ho portato mio figlio su a Belmonte,
0: sì,
1: e ho preso l'autostrada a Bolzaneto. All'ingresso della strada di Bolzaneto c'era già un camion di traverso,
0: ecco,
1: appena passato il casello.
0: Ma
1: perciò già lì abbiamo fatto fatica a entrare in autostrada.
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Abbiamo preso l'autostrada per arrivare a Genova,
0: sì,
1: e prima di uscire dalla galleria di Genova Est c'era la coda fino in fondo a dopo il casello di Genova Est per un altro camion fermo lungo,
0: sì,
1: lungo la discesa,
0: sì, sì,
1: e
0: sì,
1: sono,
0: sì,
1: passati due camion dei pompieri con le gru per poterlo spostare,
0: certo,
1: perciò
0: certo,
1: da Bolzaneto casello ingresso all'uscita Genova Est 1 ora e 10 minuti.
0: Mamma mia.
1: Questo già stamattina alle 8:20.
0: Sì, sì, sì, sì. Allora io continuo a ripetere, rimanga pure Roberto, continuo a dire quello che dico da anni, ma non è possibile, cioè statisticamente non è possibile che ogni giorno accada qualcosa del genere. Cioè non è ogni giorno, ci diciamo questo, diventa anche logorroico, no? Ripeto me stesso, tutte le volte dico, non è una replica, oggi è, cos'è, il 5 ottobre, se no sembra che abbia mandato il nastro di... Cioè ogni giorno, Roberto, non c'è una spiegazione logica, matematica, fisica, mi capisce?
1: Io faccio spesso la tratta a Genova, che deve essere Belmonte o Busalla, esco Bolzaneto o Busalla, faccio spesso. E sempre, tutte le volte c'è la coda fra Bolzaneto e Busalla per i lavori, e la coda per il camion fermo. C'è come si arriva da Busalla, si scende, si arriva a casello di Bolzaneto, sull'autostrada c'è il tabellone, in alto c'è sempre la scritta che c'è un'auto ferma in avaria.
0: Cioè non è possibile solo qua. Perché non a Treviso, a Bari, a Trapani, con tutto lì, a Roma, il grande raccordo non è possibile, tutte qua ogni giorno, cioè
1: no,
0: non lo so.
1: Noi purtroppo abbiamo questa autostrada che...
0: Sì, ma il veicolo in avaria, perché andava il veicolo in avaria che è partito da Milano, che è partito da Torino, è partito da Firenze, è partito da Barberino del Mugello, è partito, andava, come arriva qua si guasta, cioè non è possibile.
1: Esatto.
0: Cioè l'avaria è un'avaria, cioè ieri Russell ha rotto il motore a 3 giri dalla fine, poteva romperlo prima, poteva romperlo dopo, l'ha rotto lì. Come arrivano qua si rompe il motore, si buca la gomma, cioè non è possibile, eppure è così. Io non so, sono fenomeni incomprensibili. Roberto, grazie.
1: Prego, ci mancherebbe, Enrico.
0: Grazie. Roberto è una persona simpatica che ha raccontato settimana scorsa il pellegrinaggio che deve fare per portare il figlio che doveva cambiare 3 bus per andare a lavorare tra, io dico nomi a caso, Campomorone, Montoggio, poi doveva scendere a Bolzaneto, risalire a Pratolungo, uscire a Varese Ligure, con i bus non si è trovato, ha perso un giorno di lavoro, il papà lo accompagna in macchina. Siamo nel 2026, in Spagna, la Spagna in piazza per il governo, in Francia per il governo, e noi siamo qua a dirci queste cose, avete capito? Devo dire pronto buongiorno, intanto
1: pronto,
0: grazie.
1: Buongiorno, sono buongiorno. Mauro.
0: Ah, Mauro, anche lei da Bolzaneto, buongiorno.
1: Sì, dopo Mauro da Bolzaneto, io di queste cose non me ne occupo, però voglio fare un appunto,
0: lo faccio.
1: Perché poi io non è che mi capisco tanto di viabilità, però qualcosa so. Allora, queste cose qua succedono, perché anche la via principale è intasata. Ci sono tante macchine che mi sono messe in mezzo alle strisce,
0: certo.
1: Come stamattina che abbiamo ripreso uno lì dalla chiesa della neve che c'aveva la macchina a mezzo alle strisce.
0: Ah,
1: e dice, ma io sto qua, e questo qua ci ha preso la targa un mio amico, perché la polizia locale non si muove, sta gente
2: qua blocca tutte le strade, tutti gli ingorghi, anche le persone. Io ci ho la sciatica adesso, mi è venuto un dolore, no? Ci ho detto, scusi, può

0: le spiego, le no, niente, niente. Poi dopo un po' ha visto che la cosa si metteva male, perché lì la polizia locale ha droppato, ci sono già andato un mucchio di volte. Poi devo dire un'altra cosa, anche gli operai stessi mettono i camion in mezzo alle strisce, in mezzo a... mi dispiace dire, poi anche voglio fare un appunto, la gente oggi non c'ha voglia di lavorare, glielo devo dire, non è che se la devono prendere con i giornalisti, con i professionisti, no, anche gli stessi operai, sì, lavorano poco, perché al mio tempo io mi alzavo alle 4:30 e andavo a lavorare alle 7 in falegnameria 10 ore al giorno, anch'io. Avevo 16 anni e mi sono adattato a tutti i lavori, ecco, non è che ce l'ho con gli operai, però... infatti da tutte le parti, basta, okay. Non niente, poi non è leggo, che è meglio non è leggere, perché c'è della gente qua intrattabile, non saluta neanche, non dà neanche il buongiorno. Guardi, ieri è successa una cosa qui, va bene, non la raccolta perché poi va bene, lasciamo perdere. Un gattino che era... ho dovuto chiamare i vigili, una signora mi ha detto che si è dimenticato questo poliziotto, va bene, ma se n'è accorto. L'hanno salvato, vabbè, questa è una cosa bella, meglio, tra tutte le cose, meglio. Perché poi i vigili sanno lavorare, sì, ecco, sì, poi sì, degli altri non voglio fare nessuna distinzione,
1: perché
0: è bello parlare, ma bisogna fare nella vita, certo. Male parlare, dire io so fare qua, so fare là, bisogna saper fare, sì, avere merito nel lavoro, basta, non
1: grazie,
0: ha
1: grazie,
0: dire,
1: Mauro,
0: la
1: grazie. Allora, Mauro da Bolzaneto, lui è proprio nella zona, ormai è fermo, l'immagine, lo ripeto, lo dico anche ai non vedenti, vediamo accanto a noi, diamo giustamente spazio a questa immagine, questo tir, con questi due tir con i container arancioni, sono fermi da un'ora e mezza, non è la stessa immagine di sempre, non è una foto, sono proprio fermi lì. Poi sto cercando di capire, queste auto in movimento sono quelle che vanno a nord. Ah no, allora direi che l'uscita, ah sì, allora quelle che sterzano sulla loro destra scendono a Bolzaneto, giusto, hanno ancora due, mi aiutate telespettatori, cioè quelle che si muovono e vanno dritte sono quelle che vanno verso Milano, quelle che tengono la loro destra, non la mia, quelle che tengono la loro destra sono quelle che scendono a Bolzaneto, giusto? E vi ricordo che al casello di Bolzaneto non si può salire, ovviamente per venire verso Genova, perché se c'è, non puoi, devi andare, devi fare i Giovi, risalire poi più avanti, mentre sotto è dove c'è il problema, quel tunnel artificiale è, direi, dove c'è il problema. Pronto, buongiorno. Pronto? Pronto, mi sente dal telefono?
2: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, signor Cirone.
1: Ah, Mario, buongiorno.
2: Sì, sono io. Dunque, mi faccia dire una cosa. I laboratori che hanno creato benessere ad un'Italia che usciva dalla guerra e per riconoscenza la compagna ricca e piangente ha allungato di 10 anni l'andare in pensione, senza dimenticare la chiusura delle ASL, dove malati e lavoratori potevano farsi dare la cura gratuita in giornata. Il tutto non risulta un'ora di sciopero dei compagni sindacali. Ciao, grazie.
1: Grazie. No, le elegie di Mario. Ora, la situazione è complicata. Notavo, l'immagine è remotata, tra poco cambierà. Cosa significa? Che l'immagine, quella che vedete, è sempre la stessa. Le auto in movimento alla mia destra. Però quando poi si rinnova vedremo altro. Allora, la situazione è complicata, noto però queste automobili che solo alla fine cercano, sono i furboni, furbacchioni, che solo alla fine varcano la linea continua, che non dovrebbero farlo, per inserirsi e scendere direi a Bolzaneto. Non si deve fare. In questa situazione di coda uno non riesce magari prima, però sono i furbacchioni che saltano la fila, ok? Voi prendetevela il signore, quello prima, non prima ha citato tutti i mali del traffico, non ha citato i ciclisti. Ragazzi, i ciclisti hanno delle responsabilità in quello che vediamo, ma clamorose, eh? Ma clamorose. Io...

0: non l'avete detto, per carità cristiana, ma le colpe dei ciclisti in quello che vediamo sono mostruose, eh? Io sono un giorno, ci metto la faccia, lo dico, ho visto un ciclista, la volta passava con rosso, diciamo. Allora questi qui fanno manovre che non dovrebbero fare, vedi questo Fiat, questo Doblò, che non dovrebbe, cioè dovrebbe prima, capisce che c'è la coda, laddove c'è la linea tratteggiata mi inserisco, faccio il furbacchione, alla fine qualcuno mi farà entrare, ma per carità, siamo automobilisti, perché non devo farlo? Scusatemi. Telefono, pronto, buongiorno.
1: Pronto Enrico?
0: Sì,
1: ciao.
0: Sì, sì, ciao.
1: Sono Enrica.
0: Ah, Enrica, buongiorno, Sestri Ponente.
1: Sestri Ponente.
0: Enrica,
1: senti,
0: dai.
1: Sì, allora, io già un po' che volevo dire sta cosa qui,
0: dai.
1: Su questi camion che tutti i santi giorni bruciano sull'autostrada.
0: Sì,
1: Allora, io, qualcuno diceva, a pensare male a volte ci si azzecca,
0: sì.
1: Ma non è possibile, ma non è che c'è qualcuno che gli dice di dargli fuoco?
0: Ma è quello, ma sì,
1: penso,
0: è quello che...
1: la penso così, sì. Io la penso, e poi quel signore che ha detto che da Bolzaneto ce n'era già due fermi così, ma non è possibile.
0: Non è possibile.
1: Cioè... non è possibile.
0: Io nella mia ma proprio poca lungimiranza, pochezza intellettuale, statisticamente è come se noi azzeccassimo una cinquina ogni giorno, no? Cioè non è possibile, dice una volta, due, ma non ogni giorno un filotto del genere sulle nostre strade. Non lo so, ditemelo voi. Cioè l'avaria succede, è un'orologeria, il motore ha un'orologeria, a un certo punto finisce. Vi ho detto ieri Russell, purtroppo a tre giri dalla fine si è rotto il motore, poteva rompersi prima. Qui si rompe dove? Appena arriva in Liguria. Cioè poteva rompersi nel Piemonte, con tutto rispetto, io adoro i piemontesi, vorrei essere la Lombardia, io mi sento lombardo, l'Emilia Romagna, io mi sento più romagnolo che emiliano. Però come arriva qui? Ma non è possibile, dai. Vabbè, andiamo in regia, cioè vabbè, un corno. Andiamo in regia, questo qui alla mia, dov'è? Di qua. Questo arancione, Rocchiccioli, sei tornato, era è sempre qua, Come fai? Come fai? Regia, grazie Enrica, grazie Sessi Ponente, a tra poco.
2: Terza, lezioni brevissime sulla cultura degli ultimi 80 anni. Arte, storia, letteratura, teatro, cinema, musica e perché no, anche cucina, con illustri professori su Primo Canale, tutti i mercoledì alle 14:15.

Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede, Ponte Decimo, Genova.

0: Allora, situazione questa, situazione purtroppo da tutti i giorni. Adesso analizziamo le cose dalle 10 direi al tir in avaria, bruciato tra Busalla, tra Bolzaneto e Genova, bruciato, abbiamo visto anche le immagini, e esploso il nodo autostradale intorno a Genova. Il problema è che accade tutti i giorni, tutti i giorni. Non lo so, non è possibile, però accade tutti i giorni. Poi quando ci siamo noi, no, di più. Di più. Io mi aspettavo l'avaria in pomeriggio, normalmente quando non succede niente, fateci caso, avaria sulla 12, avaria sulla 10, un veicolo in avaria. Questa è la quotidianità. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno signor Cirone, sono Franco da Ponte Vecchio.
0: Sì, Franco, buongiorno.
1: Ho sentito quella signora che si lamenta della disavventura quando è andata all'ospedale seduta,
0: sì,

0: sono a Sesova. Sì. E forse qualcuno può pensare che se fosse fatto un intervento privato questo non sarebbe successo. E invece voglio raccontare quello che è successo a mia figlia, che ha una madre ricoverata in una casa di riposo privata e aveva bisogno di fare degli esami radiologici urgenti. È tutta paralizzata, non cammina, muove le braccia, eccetera, eccetera. Allora ha chiamato un'autoambulanza privata per portarla poi in uno studio privato per fare questi esami, spendendo molti soldi. L'autoambulanza è arrivata, l'ha caricata e l'ha portata a Voltri in uno studio privato. E l'ho scaricata e poi erano in due, autista e l'infermiera, diciamo, gli dicono: signora, abbiamo ricevuto l'ordine di andare a far gasolio a Molasana, da Voltri a Molasana. Saltano sull'autoambulanza e via che se ne vanno. E mia figlia è rimasta lì con la madre in quelle condizioni. Spingendo la carrozzella entra nello studio privato.
1: Nello studio privato.
0: E dice: sono la tale, ho prenotato. Sì, signora, sì, si accomodi, in fondo al corridoio c'è la dottoressa. Benissimo, va giù, entra nello studio della dottoressa, che era già al corrente della faccenda, e gli dice: va bene, allora la metta sul lettino.
1: Sì.
0: E mia figlia dice: ma come? Non si muove, è paralizzata, e io come faccio a metterla sul lettino? E dice: signora, se non lo metto sul lettino io non posso fare gli esami. Ma dice: ma l'avevo già detto che la mamma è paralizzata. E mi avevano detto: non si preoccupi che noi siamo attrezzati e possiamo fare tutto.
1: Sì. Ok. Io direi grazie. Quindi quando si dice, perché il signore ha chiamato da Ponte Decimo, quando si dice privato si immagina l'hotel, adesso ci sono a 7 stelle, il 5 stelle non esiste quasi più, raffinatissimo. In realtà problematiche ci sono anche col privato, in questo caso non che tutti, probabilmente si sono capiti male, chi ha ricevuto la telefonata ha detto sì noi possiamo, poi in realtà non era la dottoressa, guardi, noi non possiamo niente, però non può una persona di famiglia che non è attrezzata a fare quello disporre una persona che sta male su un lettino, non ha la professionalità per farlo, rischierebbe di fare dei danni, giusto? Questo è quindi il signore per dire: guarda che anche qualche volta nel privato ci sono delle cose che in quel caso siamo a Voltri, privato, non l'ospedale, che non funzionava. Allora, qui tutto fermo, clamorosamente fermo, le immagini invece laddove si muovono le automobili, quelle che riescono vanno verso Milano, sono quelle più vicine a me, alla mia destra, e le altre, una lunga colonna che intanto è chiuso il casello di Genova a Bolzaneto per scendere a Genova, è ovvio, immaginate la strada comunale che da Bolzaneto, Rivarolo, scende verso Genova, come sarà intasata di tutto quello che può portare, quindi coda in questo caso per uscire, merce che doveva partire, magari c'era la nave, doveva fare la dogana, il mezzo non riesce ad arrivare, c'è la sosta, deve pagare la sosta ricade sullo spedizioniere, lo spedizioniere deve far capire al cliente finale che non è colpa sua e tutto aumenta. E questo è l'andazzo di questa mattinata, ma purtroppo non solo di questa. Abbiamo ancora 2 minuti prima di salutarci, 1 minuto direi, vi ricordo l'ampia pagina informativa di Primo Canale in diretta, poi Calcio e Pepe, Graziano Cesari con voi, dico finalmente un po' di calcio, si respira un po' di calcio e di calcio, si respira un po' alle 13. Abbiamo il mezzo in fiamme, l'abbiamo fatto vedere, diligentemente i tir sono tutti, in questo caso la mia sinistra, vedete, questo è il mezzo che ha causato,

c'era la scritta sull'asfalto, ringrazio il telespettatore che ha dato questa primizia al primo canale, che direi è quella che invita poi all'uscita sul ponte San Giorgio, no? Che dice, riesci a leggere? 20 miglia? Sì, quindi prima del bivio verso il ponte San Giorgio, ecco che questo cambio proprio sotto la tettoia. Mi sembrava strano che fosse all'aria aperta, quindi dobbiamo anche ripristinare la tettoia di quel traliccio. Mi sembrava strano, normalmente quando brucia un mezzo poi bisogna riasfaltare laddove è bruciato, perché si è sciolto l'asfalto, è bitume, si scioglie, giusto? E se fosse all'aria aperta dici vabbè, c'è solo quello. Quando accade in Liguria, se proprio non riescono a bruciare in galleria, bruciano sotto questi tramezzi prefabbricati, e quindi dobbiamo anche ripristinare il pannello, ma per carità, non, che problema c'è, ogni giorno è così, non mi sembra un problema. Dunque, dopo l'incendio del mezzo, se rovinato, vengono eliminati i pannelli antirumore, sarà un fine, così ci scrive Marco. Poi, ma come mai i tir... i mezzi pesanti sono sempre coinvolti in incendi, ma sono controllati? Beh, io penso di sì, ci mancherebbe altro, ma perché questi problemi creati quotidianamente? Non lo so, io non lo so. E su questo, io vi saluto, vi lascio con queste immagini, ormai purtroppo comuni. 12:27, intanto vi ringrazio, è stata una bella mattinata viva di cose, di pensieri. Vi lascio al primo canale, non perdete l'importante pagina informativa, poi Calcio e Pepe, se Dio vuole, domani, se Dio vuole, saremo insieme in questi stessi orari, va bene? Grazie, arrivederci.

0: Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di lunedì l'alta pressione sarà ancora dominante sulla Liguria, garantirà nel complesso tempo stabile ed assolato. Ma andiamo a vedere la situazione nel dettaglio. Sulla provincia di Imperia cieli sereni o al più con qualche nuvola di passaggio. Solo verso sera segnaliamo possibili deboli fenomeni nelle aree interne. E dunque sulla provincia di Savona clima nel complesso asciutto, una giornata prevalentemente assolata con temperature massime localmente fino ai 24-25 gradi. Per quanto riguarda la provincia di Genova, nulla da segnalare, una giornata che vedrà un contesto di assoluta stabilità atmosferica con clima ancora gradevole e piuttosto mite. E così per quanto riguarda il Tigullio, una giornata con cieli sereni o al più transiterà qualche nuvola di passaggio ma con assenza di fenomeni. Ed infine per quanto riguarda lo Spezzino, clima asciutto, una giornata nel complesso ancora assolata. Nella giornata di martedì l'alta pressione inizierà ad indebolirsi sulla Liguria, prevarrasi il sole, ma avremo poi nella seconda parte della giornata un incremento della nuvolosità, in particolar modo sulle zone montuose e in parte anche sulle coste, con la possibilità di isolati fenomeni. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Guglielmo.
2: Presente.
1: Controllo lampadine.
2: Fatto.
1: Luci datura pomodoro.
2: Effettuato.
1: Verifica ascensore.
3: Papà, a quello ci pensa la nuova Brunei.
1: Bravo.
4: Noi sappiamo come fare la manutenzione ai vostri ascensori. Così, con noi, le scale non le fai.
5: Un ascensore sempre efficiente con riparazioni entro un'ora. Alla riunione di condominio affida a noi la sua manutenzione.
1: Ma doveva proprio venire ad abitare qui?
4: Guardate che vi ho sentito.
2: Oddio, mangia.
6: Wow.
7: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
8: Dal 9 all'11 ottobre torna a Genova il tradizionale appuntamento con il Book Pride, in

Parallelo tra caffè, gelaterie, cocktail bar e spazi creativi della città, un ciclo di incontri con autori ed editori con il sostegno della Camera di Commercio di Genova. Al via dal 10 ottobre, nei locali di Palazzo Lomellino, la mostra d'arte dedicata al pittore barocco Giovanni Bernardo Carboni.

0: per l'occasione, la Val Fontana Buona si animerà con stand dedicate alle specialità del territorio, bancarelle di artigianato e musica dal vivo. Camogli in festa il 10 e l'11 ottobre in occasione della festa di Nostra Signora delle Grazie. Conosciuta come Madonna dei Gotti, la festa sarà l'occasione per riscoprire le tradizioni locali con stand enogastronomici, musica e intrattenimento, oltre alle tradizionali celebrazioni religiose. Ultimo weekend per la 45esima edizione della rassegna concertistica Tesori di Liguria, Moneglia Classica. Appuntamento il 10 ottobre presso l'Oratorio di Moneglia con un omaggio alla musica francese del Novecento con pianoforte e violino. Appuntamento l'11 ottobre con il tradizionale corteo storico colombiano. Dalla chiesa di Colombo il corteo raggiungerà Piazzale Mandraccio, dove la nave d'epoca Antares farà da scenario a uno spettacolo teatrale che rievocherà lo sbarco di Cristoforo Colombo nel Nuovo Mondo.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: L'ennesimo incidente con un mezzo pesante in fiamme sull'autostrada A7 e poi l'avvertenza Ericsson che oggi arriva a Roma nel pomeriggio al vertice per cercare di scongiurare i 131 licenziamenti e poi il quinto giorno di salone nautico a Genova. Di questo e di molto altro parleremo oggi a Newsroom 28, ma partiamo subito con la cronaca. Vado a salutare Aurora Bottino. Buongiorno Aurora.
1: Buongiorno Tiziana, sì, purtroppo l'ennesima mattinata di coda in autostrada, siamo sulla 7 questa volta, dove intorno alle 10 un camion ha preso fuoco, siamo nel tratto tra il casello di Bolzaneto e il bivio della 7 con la A12, potete vedere dalle immagini il camion in fiamme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i tecnici di autostrade, la polizia stradale, il tratto è stato chiuso e rimane chiuso al momento in attesa poi, come sappiamo, della bonifica dell'asfalto. Fortunatamente non si sono registrati feriti, l'autista non ha riportato, è rimasto illeso, è riuscito a scendere prima che le fiamme potessero colpirlo, potessero ferirlo, quindi chiaramente la situazione lo potete vedere con le telecamere, ci sono auto e camion fermi che attendono la riapertura e poi naturalmente in questa immagine vedete i camion che vanno in un verso e le auto in un altro perché stanno cercando di far uscire i veicoli che erano rimasti chiusi nella sacca. Si tratta di 2 chilometri di coda tra Genova Bolzaneto, il bivio della 7 con la 12, la Genova Livorno in direzione di Genova e poi altri 3 chilometri oltre alla chiusura in entrata del casello di Bolzaneto, questi 3 chilometri tra Busalla e Bolzaneto sempre verso Genova. Poi ancora coda tra il bivio della 7 con la A12 e Bolzaneto in direzione Milano, questo chiaramente perché il traffico risulta congestionato. Questa è la situazione, Tiziana, a te.
0: Grazie, grazie ad Aurora e adesso andiamo a collegarci con Elisabetta Biancalani per parlare dei temi legati alla portualità. Buongiorno Elisabetta.
2: Sì, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Mi trovo alle stazioni marittime di Genova per chiacchierare con il presidente e amministratore delegato Alberto Minoia, anche in vista della redazione del nuovo piano regolatore portuale, un cammino che l'autorità di sistema portuale ha avviato ormai da circa un mese con diversi incontri sia con le categorie dello shipping, del mondo marittimo, che con i comitati di cittadini che convivono con il porto e talvolta ne patiscono anche le conseguenze. Il presidente Minoia ha parlato della necessità di poter avere, se possibile, nuovi spazi per i semirimorchi, perché stazioni marittime non opera solo con i passeggeri di crociere e traghetti, ma anche con i semirimorchi che potrebbero anche sfruttare la modalità ferroviaria, liberando così le strade. Si è parlato della utilità del terzo valico proprio per le dimensioni più ampie delle gallerie che darebbero accesso appunto a quei tipi di carichi che oggi non possono

0: accedere proprio per le dimensioni ristrette delle gallerie. E poi il discorso relativo alla convivenza tra la città e il porto, ha detto noi non vogliamo pesare sulla città, ci sono opere che stanno andando avanti come l'allungamento del Ponte dei Mille, la realizzazione di una piattaforma ad opera di ferrovie per collegare direttamente la stazione di Genova Principe con stazioni marittime. E poi c'è anche l'idea, il sogno del presidente Minoia di poter rendere più accessibile il porto nei momenti non più caldi delle stagioni delle crociere e dei traghetti, di aprirlo alla cittadinanza. Quindi tanti i temi all'ordine del giorno, non ultimo quello della tassa sui passeggeri introdotta dal Comune di Genova, che ha vinto un ricorso al TAR, cioè il TAR ha dato ragione, scusate, al Comune di Genova per l'introduzione di questa tassa, che invece vede la contrarietà del mondo marittimo e di stazioni marittime in particolare, oltre che degli armatori e dell'autorità portuale. Lo sentiremo e per il momento ripasso la linea allo studio.
1: Grazie, grazie Elisabetta. Adesso vado a salutare Andrea Popolano per il tema Ericsson e questo vertice oggi a Roma. Buongiorno Andrea.
2: Sì, buongiorno Tiziana. Esatto, tema Ericsson al centro del tavolo del Ministero delle Imprese a Roma. L'abbiamo raccontato in queste settimane, 131 lavoratori del reparto ottica di Genova, che è una lettera di licenziamento, un intero comparto. In queste settimane sono andate avanti le proteste, diverse manifestazioni anche in piazza, anche all'inaugurazione del Salone Nautico. Oggi il vertice a Roma, ci saranno ovviamente le istituzioni locali, in alcuni casi ovviamente collegate da remoto con il ministro Urso, cercando di trovare quelle possibili soluzioni per salvaguardare il lavoro, se non quello che riguarda il comparto Ericsson, almeno trovare delle soluzioni alternative per i 131 lavoratori. La multinazionale delle telecomunicazioni svedese ha infatti avviato tutto un percorso di ridimensionamento e insomma di revisione di tutto il proprio comparto, e questo sta portando ovviamente anche a dei licenziamenti. Tra i vari motivi sembrerebbe, ma non c'è certezza, anche l'implementazione di tecnologie come ad esempio l'intelligenza artificiale. Ovviamente l'incontro è questo pomeriggio, daremo ovviamente nota di quelli che saranno i risultati. Risultati. A te.
1: Grazie, grazie ad Andrea Popolano. E adesso ci andiamo a collegare con il Salone Nautico di Genova, quinta giornata. Vado da Chiara Orru. Buongiorno Chiara.
3: Buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Questa quinta giornata al Salone Nautico Internazionale di Genova, la 66esima edizione. Quinta giornata già ricca di appuntamenti. Dal mattino siamo partiti con la conferenza stampa dedicata all'Ottobre Rosa per la prevenzione del tumore al seno, presenti l'assessore alla sanità Massimo Nicolò e poi ancora il direttore generale della OMS Monica Calamai. Una giornata dedicata alla prevenzione. Con l'inizio dell'Ottobre Rosa. E poi ancora siamo saliti, pensate, all'interno della barca più grande del salone, la Mangusta 165 Rev, 50 metri per questo meraviglioso super yacht. Siamo saliti alla scoperta all'interno dello yacht. E poi ancora la presenza, importante la presenza del ministro, l'onorevole Mazzi, il ministro del turismo, qui al Salone Nautico per una conferenza dedicata al turismo costiero e marittimo. Insomma, tanti appuntamenti e tante persone, migliaia di persone in queste giornate. Proviamo a sentirne due in diretta, da dove vengono, insomma, non solo da Genova, ma provengono da tutta Italia. Buongiorno, lei da dove viene?
4: Milano.
3: Milano, da Milano direttamente a Genova per il Salone?
4: Sì.
3: È la prima volta?
4: No.
3: È qua per sognare, per comprare?
4: Sognare.
3: Sognare in grande?
4: Ma no, normale, un sogno normale.
3: Grazie,
4: A lei.
3: Grazie. E allora continuiamo. Allora, magari proviamo a chiedere a questo signore, buongiorno, lei da dove arriva?
5: Da Chiavari.
3: Da Chiavari, qui al Salone per la prima volta per lei?
5: No, perché io sono del mestiere.
3: È del mestiere.
5: Riparo motori fuori bordo.
3: Allora, è qui per insomma,
5: guardiamo le nuove novità che ci sono.
3: Che novità ci sono?
5: Ma ho visto qualche motore che ha dei miglioramenti, poi più che altro guardo motori fuori bordo.
3: Le piace questo salone?
5: Beh, è carino, è una vita che ci vengo io.
3: Sta migliorando?
5: Ma mi sembra di sì.
3: Tante persone anche da fuori.

0: sì, vengono tante gente da fuori, poi chiedono una cosa o l'altra, diciamo. Io più che altro con la Honda e con la Salva, diciamo, perché abbiamo un'assistenza autorizzata.
1: Lei è di casa, qui al salone, grazie. Grazie ancora, concludiamo. Buongiorno signori, voi da dove venite?
2: La Verbania, Lago Maggiore.
3: Sul Lago Maggiore.
1: Direttamente a Genova per il salone?
3: Sì, siamo venuti giù a vedere un po' di barche, per vedere, sognare anche.
1: Sognare, comprare?
3: Ma magari, non si sa mai, vediamo.
1: Cosa ne pensate questa 66esima edizione?
3: Beh, molto bella, devo dire, hanno fatto un ingresso molto bello, l'anno scorso non siamo venuti, quindi tutta l'area lì fuori è veramente, veramente accogliente, molto bella.
1: Grazie, allora vi lascio al vostro giro, continuate a seguirci proprio per non perdervi tutte le novità di questa 66esima edizione. A te Tiziana.
4: Grazie, grazie Chiara, vado a salutare Giorgia Fabiocchi, ciao Giorgia.
5: Ciao Tiziana, buongiorno, buon lunedì.
4: Allora, che settimana ci aspetta sul fronte politico?
5: Allora, partiamo dalla Liguria, che magari ci interessa un pochino più da vicino. Domani non ci sarà il consiglio regionale consueto, quello dalla mattina, come sempre, fino all'ora di pranzo o al pomeriggio, dipende dalle giornate. Non ci sarà perché sono a Strasburgo, una delegazione del consiglio regionale è a Strasburgo, quindi in Francia, quindi non sarà presente, si riparte settimana prossima. Ci sarà invece il consiglio comunale, come sempre l'appuntamento a partire dalle 14 con gli articoli 54 e poi a seguire dalle 15 il consiglio. Come sempre, quali saranno i temi più scottanti lo vedremo con il passare delle ore, anzi spesso lo si scopre proprio la mattina stessa della giornata del consiglio comunale, perché si deve poi piano piano capire che cosa e quali saranno soprattutto gli ordini del giorno straordinari. Poi è quello il fuorisacco, come l'altra volta sulla richiesta di un passo indietro della Gibelli, che poi non è andata in porto, oppure altre situazioni. I temi ci sono, c'è anche questo fatto di settimana scorsa del taglio di quello che è successo al Salone Nautico, il ruolo di Salis in città, la sua presenza sui temi importanti come MT, tante altre cose, quindi è chiaro che di notizie ce ne sono, vedremo di cosa si parlerà. Per quanto riguarda la politica nazionale, invece è stato ieri qui Vannacci a Genova, il generale che è arrivato quasi ai sondaggi di questa mattina, alcuni lo davano addirittura quasi al 9%, quindi è in crescita, lo ha intervistato anche il direttore Matteo Angeli. Vedremo che ruolo avrà il suo partito Futuro Nazionale nella settimana decisiva, perché questa settimana, se per la Liguria non ha particolari novità, vedremo per Genova, però a livello nazionale ci sono, perché quello che conta è la legge elettorale. Si voterà la fiducia finale al testo giovedì 8 ottobre, quindi tra 3 giorni e mezzo, e da lì capiremo con che legge elettorale andremo a votare, se con lo stabilicum o melunellum come lo hanno definito, quindi premio di maggioranza sopra il 42%, il premier deve essere indicato sulla scheda, tante il nuovo gioco di preferenze, il capolista bloccato, quindi chi viene messo capolista entra senza nessun problema in Parlamento, alla Camera o al Senato, e oppure se andremo con la legge attuale, se il governo cadrà andrà sotto, come era successo per un emendamento sulle preferenze. Quindi sarà importante capire come andrà questa legge elettorale, e direi che da venerdì o da giovedì sera, vedremo che orario si farà, scopriremo con che legge elettorale andremo a votare nel 2027. Per chiudere aggiungo, non solo con che legge elettorale ma quando, perché se dovesse andare sotto, Meloni l'ha già detto chiaramente, si va a elezioni a gennaio, quindi andrebbe su al Quirinale, si scioglierebbero le Camere, si andrebbe a votare a gennaio 2027, altrimenti o la primavera o addirittura settembre-ottobre 2027. Quindi io penso che si chiuderà la settimana con risposte importanti a livello nazionale, per chi segue la politica, per chi è interessato.
4: Grazie, grazie a Giorgia Fabiocchi. Noi ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme qui a Newsroom 28.
6: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza fine.

Liguria. Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.

0: E nella mattinata di oggi è stato segnalato un nuovo taglio di cavi tra Milano e Torino a pochi giorni dall'attentato alla fibra ottica in salita Bersezio a Genova, con l'incendio appiccato proprio alla canalina che conteneva alcuni cavi che passa appunto in salita Bersezio tra Rivarolo e San Pier d'Arena, di cui si sta occupando anche l'antiterrorismo. Questo nuovo taglio che è avvenuto tra Milano e Torino potrebbe causare dei problemi all'utenza anche oggi. Non si registrano problemi ai data center di Liguria Digitale, i siti funzionano, ma solo alcuni utenti, a causa del proprio gestore, in particolare l'utenza Fastweb, potrebbero avere delle problematiche e anche dei rallentamenti per il sistema, diciamo, sanitario, per le ricette e il CUP. E adesso parliamo di AMT. Ancora, sapete, continuiamo a raccontare quelli che sono i disservizi e le problematiche dei cittadini, in particolare dell'entroterra, con un sabato che sostanzialmente è diventato festivo. Da oggi entrano in vigore alcuni aggiustamenti sulle linee AMT dopo gli incontri che ci sono stati anche con i primi cittadini della città metropolitana, ma restano ancora diversi nodi da sciogliere. Sentiamo il sindaco di Bargalli.
1: Il tavolo tecnico è stato istituito dalla sindaca Salis il 21 settembre, c'è stato poi un primo incontro il 24 dove noi avevamo designato il sindaco di Toriglia quale rappresentante di Valle, che è e rimane tuttora rappresentante, e a seguire il 30 è stato fatto un incontro specifico per i comuni della Val Trebbia, nel nostro caso, e anche degli altri comuni. In questa sede sono state esternate delle richieste, perplessità che erano state già inviate. Comunque si è cercato di porre degli aggiustamenti per quanto riguarda gli orari, soprattutto non tanto delle direttrici principali ma delle linee interne. Diciamo che qualcosa è stato fatto, però rimane la forte criticità soprattutto del sabato, perché rispetto alla prima, come era prima, sono state tolte su 17 corse, si è passati a 9 del sabato. Teniamo presente che il sabato è a tutti gli effetti una giornata lavorativa. Non è un festivo né un prefestivo, perché moltissima gente lavora, ma soprattutto fra i tagli in questo caso sono state tagliate delle linee, che delle corse che partivano alle 5.04 o alle 6.04 da Toriglia a modo da essere a Genova intorno alle 6.10, 7.10. Adesso la prima corsa utile parte alle 6.28 e arriva a Genova alle 7.40. Lei capisce benissimo che se uno è un turnista o deve andare in ospedale per un cambio turno, infermieri, non ce la fa sicuramente, perché il tempo di spostarsi anche in città, queste sono grosse criticità da questo punto di vista. Come sul feriale sono state tagliate anche lì delle corse, ma soprattutto abbiamo delle grandissime criticità nella corsa tolta delle 16.30, che portava a casa studenti che ora devono prendere la 17.30, che è stracolma, parte già da Brignole in condizioni, chiamiamole così, quasi di saturazione.
0: Questo poi è il punto, vedremo come andrà avanti. Vado a salutare Graziano Cesari. Ciao Graziano.
2: Ciao Tiziana.
0: Allora, si torna a giocare?
2: Sì, andiamo avanti. Sì, si torna a giocare, da qualche giorno si ritorna a giocare. Tanto stasera c'è la nazionale, i piccoli che giocano alle 18.15, è la nazionale di Mancini, impegnatissima contro la Turchia, e nessuno sperava in questa classifica e questi risultati. C'è anche la possibilità di passare il turno, quindi lo vedremo assolutamente. Ma è stata una settimana travagliata, anzi è tempestosa in casa Genoa. Ci sono dichiarazioni del presidente Sciucco, ci sono dichiarazioni di De Rossi, forse se ne va il direttore sportivo Diego Lopez, si è fatto male Colombo, chi giocherà con la Fiorentina?

0: Questo è un bel interrogativo. Molto più tranquilla invece in casa Samp, perché ci sono gli infortunati e questo purtroppo Corradi deve farne sempre comunque menzione per fare la sua formazione. La trasferta di Avellino è importantissima, potrebbe anche segnare un campionato diverso da parte dei blucerchiati. Sicuramente chi sta meglio di tutti è Lentella, tranquillissima, non ha nessun tipo di problemi, c'è un bel ambiente, Chiappella è stato promosso al supercorso di Coverciano, quindi meglio di così è fantastico. Invece devo fare un titolo di merito, bisogna farlo veramente, per chi ha visto ieri la partita tra Reggiana e Spezia, due squadre veramente molto molto belle e la rete di Cazzadori che ha permesso il successo degli Aquilotti, insomma è stata una cosa eccezionale. 5 punti di vantaggio sul Rimini, quindi è là da solo lo Spezia. E poi il Vado, il nuovo allenatore Riolfo, impegno casalingo, ha vinto, ha fatto gol rosa, un ragazzino che arriva del Vicenza del 2007. Attenzione, 2007.
1: Grazie a Graziano Cesari. Vi ricordo tutte le notizie aggiornate sul sito primocanale.it e sui nostri social. Buon proseguimento di giornata su Primo Canale. Arrivederci.

0: Francesca Baraghini, giornalista, scrittrice. L'alfabeto dei sassi, Piccolo editore. Francesca, è un libro tosto, molto tosto.
1: È stato più difficile viverlo che scriverlo, questo, come dico io, è stato un esercizio di memoria. Le cose difficili aiutano a vivere bene poi. Io ho imparato tanto dall'esperienza. Poi sono... Tu hai letto il libro, quindi è la storia di un papà che se ne va molto prima dei 22 giorni di recidiva, quindi abbiamo avuto 2 anni e mezzo da quando abbiamo scoperto 7 centimetri di tumore e poi l'operazione fino ad arrivare alla recidiva. 2 anni e mezzo intensi, sarà paradossale, ma i 22 giorni di recidiva nella disperazione abbiamo riso molto.
0: Vi siete detti tutto?
1: Sì.
0: Anche se all'ultimo era molto difficile dire, però tu ci sei riuscita in qualche maniera, avevi un desiderio pazzesco di parlare con tuo papà.
1: Da quando ero bambina provavo a interpretare quest'uomo impenetrabile, avevamo tanti momenti insieme, ma era difficile poi andare veramente a fondo, quindi per tutta la vita gli lasciavo tracce, regalavo libri che sottolineavo in certe parti per fargli capire chi fossi io, e lui provava a suo modo a fare delle piccole cose da comunque interpretare, cioè il cosiddetto alfabeto dei sassi. Sono molto contenta che lui sia riuscito.
0: Ecco, ha interpretato, ha capito.
1: A liberarsi. Sono contenta che lui sia riuscito a dire quella cosa, sì, che lo teneva prigioniero, che sono dei ti voglio bene, che sono quelle frasi,
0: certo,
1: d'amore.
0: Che non si dicevano, onestamente.
1: Non si piange, non si dice ti
0: non
1: voglio
0: si
1: bene.
0: Piange, non ci si bacia.
1: Non ci si bacia, non, certo, ci si abbraccia.
0: Ma era così, è tremendo da dire, ma era così.
1: Sono quelli più fragili dentro, quelli che sono,
0: sì,
1: forti, duri e come la pietra, in realtà sono persone da abbracciare fortissimo, sperando che piangano disperatamente, così almeno si liberano.
0: Si liberano, certo. Senti, fra l'altro sei stata secondo me molto brava anche nel linguaggio, perché si poteva cadere in una sorta di pietà, pietismo.
1: Guai.
0: Un po' di maniera sarebbe stata una rovina, invece no, assolutamente. Ma come hai fatto?
1: Non vivo la vita, secondo me la compassione, la pietà, la compassione è un sentimento troppo alto, noi esseri umani non siamo capaci ad avere la vera compassione, noi viviamo di buchi della serratura da cui guardare e a dirci meno male che non tocca a me, ecco, questo è,
0: certo,
1: come viene interpretata, quindi non la vivo così e soprattutto non l'ho raccontata anzi, ti posso assicurare che mi emoziona sapere che tante persone entrino nella mia vita privata a leggere cose molto intime, ma glielo dovevo a lui e anche a chi magari in questo momento sta vivendo qualcosa,
0: certo,
1: di forte, di disperato.
0: Certo, perché questo è in fondo è una elaborazione.

0: come dire, anticipata del lutto?
1: Sì, è stato così. È un po' vivere un po' di più, sapere che magari abbiamo tantissimo tempo, magari ci rimane soltanto oggi, ma se tu la vita la vivi in maniera intensa, poi arrivi a un certo punto che non hai più rimpianti, non hai più rimorsi, certo. Vivi talmente tanto intensamente che non arrivi poi all'ultimo giorno a dire quello lo potevo fare. E lui in effetti qualcosa ha detto, quello avrei potuto dirti prima delle cose, certo. Avrei potuto farne altre, li avremo tutti dei rimpianti, dei rimorsi, ma almeno non con i nostri genitori, non con le persone che amiamo.
0: E c'è qualcosa che non sei riuscita a dire, scrivere?
1: Ci sono dialoghi nostri che non ho scritto perché sì, forse non sarebbero stati del tutto capiti. Questa cosa della pietà, questa io ricordo che quando gli ho detto che mi sarei sposata, e dico prima a mia madre, adesso io lo dico perché questo sarà un motivo di forza che lo terrà qui, e quello è stato un momento che io ho registrato, nel senso io tengo nel mio telefono una registrazione dove, sì. Perché voglio ricordarmi il suo volto, solo che ho dovuto per la prima volta consolarlo, come non racconto nel libro, perché ho visto un papà che voleva esserci quel giorno, certo. E non ci poteva essere, e da medico lo sapeva prima di tutti.
0: Un libro assolutamente da leggere, oltre perché è scritto bene, perché è bello, bello, perché è molto utile. Molto utile anche perché racconta cos'è quella straordinaria invenzione che si chiama Gigi Girotti. Francesca Baraghini, L'alfabeto dei sassi, Pipo l'editore, buona lettura a tutti.

Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di lunedì l'alta pressione sarà ancora dominante sulla Liguria, garantirà nel complesso tempo stabile ed assolato. Ma andiamo a vedere la situazione nel dettaglio. Sulla provincia di Imperia cieli sereni o al più con qualche nuvola di passaggio. Solo verso sera segnaliamo possibili deboli fenomeni nelle aree interne. E dunque sulla provincia di Savona clima nel complesso asciutto, una giornata prevalentemente assolata con temperature massime localmente fino ai 24-25 gradi. Per quanto riguarda la provincia di Genova, nulla da segnalare, una giornata che vedrà un contesto di assoluta stabilità atmosferica con clima ancora gradevole e piuttosto mite. E così per quanto riguarda il Tigullio, una giornata con cieli sereni o al più transiterà qualche nuvola di passaggio ma con assenza di fenomeni. Ed infine per quanto riguarda lo Spezzino, clima asciutto, una giornata nel complesso ancora assolata. Nella giornata di martedì l'alta pressione inizierà ad indebolirsi sulla Liguria, prevarrasi il sole, ma avremo poi nella seconda parte della giornata un incremento della nuvolosità, in particolar modo sulle zone montuose e in parte anche sulle coste, con la possibilità di isolati fenomeni. Tutti i dettagli in merito sulla app di Trebi Meteo.

le parole del sindaco Salis urtano, perché il sindaco Salis è sindaco anche di Casa Pound, che è residente a Genova, è il sindaco di tutti, non può esprimersi in maniera faziosa e non può in maniera arbitraria dichiarare un partito neofascista. Lei l'unica cosa che deve fare è affidarsi alla legalità. Quel partito è legale o non lo è? Perché c'è qualcuno che valuta la legalità o meno di un movimento politico, di un evento, di un'associazione, e non è certo il sindaco. Quindi il sindaco non ha l'autorità per cacciare dalla propria città le persone che lei non aggrada. Quindi moderi le parole sicuramente, e se la sede di Casa Pound è una sede legalmente occupata, affittata, di proprietà, e Casa Pound è un movimento che fino ad oggi nessuno ha condannato come illegale, bene, il sindaco non solo ne deve accettare la presenza, ma ne deve garantire la protezione.

0: Buongiorno e benvenuti a Calcio e Pepe. Pochi giorni e poi riprende il campionato. Countdown, ci siamo. Cominciamo a togliere qualche giorno perché venerdì giocherà la Sampdoria, sabato giocherà il Genoa, poi giocherà l'Entella e poi lo Spezia e il Vado. Anzi, complimenti allo Spezia, primo in classifica con 5 punti di vantaggio sul Rimini. Ieri ha vinto a Reggio Emilia sul finale e con un uomo in meno. Complimenti al Vado di Mister Riolfo, che è la prima panchina casalinga. Sesto e Levante batte il Forlì. Complimenti all'Entella, perché sull'Entella è tutto tranquillo. Tumulto in casa Genoa, una settimana di grande, come si dice a Genova, Marco, benvenuto.
1: Bulesume.
0: Invece in casa Samp, infortunati che continuano. Corradi deve fare la
1: prova della tempesta.
2: Buongiorno, io dopo due settimane di febbre zero mi sta salendo di nuovo febbre da campionato.
0: Non febbre per quello che è successo nel Genoa, è Sciucco che parla,
2: sì.
0: È De Rossi che parla,
2: sono
0: è Diego
2: un
0: Lopez
2: po di
0: che va esatto. Diego Lopez o no?
2: Penso di sì. Che ci siano le condizioni.
0: E Colombo si fa male.
2: È successo un po' di tutto. Dicevano che non si parlava, che la società non parlava, invece il presidente Dan Sciucco ha fatto delle dichiarazioni anche di un certo peso, facendo trasparire la serietà della persona e facendo dei ragionamenti più ampli che aprono anche a scenari di eventuali nuovi soci. Ha rimarcato e ha sottolineato una cosa molto importante, che lui li ha sempre cercati questi diciamo partner da affiancare.
0: Però
2: la situazione legata ai contenziosi con Ekep, che hanno avuto degli sviluppi in senso positivo per il Genoa, hanno un po' rallentato questa ricerca, ma adesso ci sono le condizioni, iniziano a esserci le condizioni per poter anche fare questo tipo
0: perfetto
2: di ragionamento.
0: Perfetto, invece volo da Marco, benvenuto. Che chiedo a Marco? Marco, è arrivato Marco Lanna,
1: sì.
0: Finalmente la quarta volta che ritorna. Marco,
1: sì, credo. Questa volta ritorna, no?
0: Quarta volta
1: ecco,
0: che ritorna.
1: Una cosa, che io mi sono un po' stufato, no, contentissimo per Marco Lanna, ovviamente, vabbè, sarebbe paradossale, però Brand Ambassador fa come a pericena, mi viene il nervoso quando sento queste partite. Chiamiamolo con un nome più, come dire, consono la lingua italiana, che non è certo povera di sinonimi proprio. Poi, se permetti, voglio ovviamente augurare, nel caso, un buon genetriaco all'amico Rivellini, perché insomma, voglio dire, come si confà a tanta nobiltà, non si può che augurare buon genetriaco come alle regine, praticamente.
2: Ai re, se mai.
1: Ai re, proprio, no, vabbè,
2: se proprio vogliamo accostarmi.
1: No, ma ho capito.
2: Se proprio vogliamo accostarmi a un reale, ci starebbe più il re che la regina, sai
1: no,
2: com'è?
0: Va bene, allora l'abbiamo fatta anche noi. Guarda, Marco, cosa l'abbiamo fatto?
1: Grande.
0: Buon compleanno Andrea, grazie, sono 1893, mi riporta bene, 1893, la foto in bianco e nero, però mi porti bene, va bene, la Sampdoria. Certo che andiamo
1: allora,
0: a Sampdoria,
1: ritorno al binocolo, questo è della Reggia Marina, del prozio, la Reggia Marina, il binocolo. Eccolo qua, il binocolo perché dobbiamo guardare lungo, dobbiamo vederci lungo per questa Sampdoria, una sosta lunghissima, lo è stato per tutti, quindi come abbiamo già detto ci può suscitare curiosità per capire che cosa succede, e quindi grande curiosità per guardare fino al Partenio di Avellino e chissà cosa andrà a succedere della Reggia Marina,
0: potrebbe succedere al Partenio. Ci auguriamo tutti di un risultato positivo, perché c'è una classifica che insomma potrebbe portare a un ottimismo.
1: Non mi devi guardare così.
0: Cercavo di mettermi davanti.
1: Ce lo vedo Marco
2: dritto sul cassero a guardare con il cannocchiale e vedere
1: la regina non l'ha digerita tanto
2: e vedere le sorti al Partenio. Ma ci arrivi
1: non
2: con
1: è andata,
2: quella
1: non è andata giù quella della regina.

0: Ha subito dovuto partire col cassero, vabbè. Bene,
1: vedi. Puoi prestare questo
0: Vuoi il binocolo?
1: Sì, dammi il binocolo, perché così me lo prendo io e voglio vedere lontano. Io vado più vicino. Lontano, certo. Io vado più vicino perché lo do a Rivellini perché c'è la Fiorentina, ma...
2: Ai, cosa vedo, cosa vedo?
1: Tanto questa è la classifica della Samp, ragazzi? Questa è la classifica della Samp.
0: No, ma vabbè, dai, l'abbiamo detto. No, è tutto il contrario di tutto.
1: Fino a 7, ragazzi, con 7 punti.
0: Siamo onesti,
2: è la classica classifica impotenza. E impotenza potrebbe
0: andiamo
2: essere.
0: Vino, andiamo a potenza.
2: No, impotenza potrebbe sviluppare in positivo, cioè è impotenza. Comunque, io vedo i Gigliati. Vedo i Gigliati alle porte. La partita con la Fiorentina, la partita come ormai capita abbastanza sovente ultimamente, una partita dove il Genoa si gioca molto. Daniele De Rossi si gioca tanto del suo futuro, perché queste tre settimane durante le quali ha lavorato insieme a quelli che non sono andati in nazionale, perché non dimentichiamo che 10 membri della rosa del Genoa sono volati nelle varie nazionali. Ora adesso bisogna che servono punti, chiaramente. Adesso siamo proprio nel momento in cui bisogna cercare di svoltare. Abbiamo una partita difficile, vero, ma la giochiamo in casa con l'aiuto del pubblico. Non avremo Colombo, che purtroppo si è fatto male nella trasferta contro il Rapid in terra di Romania, ma ci sono altri giocatori che in queste settimane si sono allenati forte. Spero El Shaarawy e Traoré ha giocato un'ottima partita, per quello che si è potuto comprendere da coloro i quali hanno preso visione del match amichevole contro il Rapid. Ha giocato in regia, ha giocato molto bene. Da un punto di vista fisico, Daniele De Rossi ha detto che è più avanti di quello che pensava. E poi abbiamo anche il brasilianino, il junior non Messias, ma il figlio.
0: Il brasiliano fai una cura per la memoria.
2: Uomo di poca fede. No, tu pensavi che io non mi sarei ricordato il nome di Rubigno?
0: No, vabbè.
2: Cioè, parti e mi dai della regina, poi metti in dubbio le mie doti di memoria.
1: Sì,
2: cassero,
1: mettiamo in dubbio tutti.
0: Ma non lo so cassero, io.
1: Perché c'è proprio un messaggio. Dammi qualche bastiglia.
0: No.
2: detto così.
1: No, dice Daniele, datemi
2: Daniele,
1: qualche bastiglia.
2: Detto così, visto che c'ho una certa, non vorrei che venisse interpretata male.
1: Riccardo Lo Sesti,
0: trasmissione che doveva avere.
1: Il gioco nullo del Genoa e di DDR, le parole le ho finite. Finisce Riccardo. Al momento mi viene in mente solo un bel De Profundis.
2: Ricky, Profundis, no, per favore. Dobbiamo invece guardare nell'ottica di essere positivi, voglio dire. Il gioco è latitato, però adesso è il momento della svolta. Daniele De Rossi ha detto che mangerà il pollo con le mani, quindi mangiamo tutti il pollo con le mani e non guardiamo troppo al bel gioco, cerchiamo di fare punti. Il concetto è questo: tu lo mangi il pollo con le mani.
0: Assolutamente sì, ma non ti devi sporcare.
1: È Sergio Sandoriano, che manda un messaggio all'avvocato. Auguri all'avvocato, un anno suo corrisponde a 7 dei nostri, come i gatti.
2: Grazie, Sergio. Questa non me l'aveva mai detta nessuno. Complimenti per la fantasia.
1: Ci sono invece dei messaggi per la Sampdoria. Sì, potremmo andare sicuramente, ve lo dice Giulio, potremmo andare sicuramente ad Avellino a fare una bella partita. Detto questo, gli uomini sono sempre contati.
0: Ma gli uomini sono sempre contati. Allora, io non credo. Allora, detta in maniera molto franca, come non credo nella vita, non credo nel calcio, che esista la fortuna e la sfortuna. È un cantiere aperto. Lo abbiamo detto in più di una circostanza, certo, portando un tema che non ha toccato nessuno, cioè se tu fai un'azione massiva con svincolati, hai un cantiere aperto. Allora, quello che ha funzionato e funziona con Insigne, ma mi stavo dimenticando Insigne, se tu non me lo ricordi, però con

0: insigne.
1: E beh, anche te comunque allora a memoria non siamo messi tanto bene, se ti dimentichi l'unico buono che avete.
0: Lorenzo il Magnifico.
2: Lorenzo le pastiglie.
0: Lorenzo il Magnifico.
2: Portatemi le pastiglie.
0: Mentre con altri forse. Allora, l'infortunio, mi rendo conto, anche i crociati, cose del genere, però quando tu fai un'operazione a livello societario ampia, con giocatori svincolati, con giocatori che hanno avuto un pregresso difficile di stop, poi ti ritrovi con tutta una serie di fortuna e sfortuna. Io, questa è una mia convinzione, nel calcio come nella vita non esistono, la fortuna te la crei, e comunque ci sono sempre, bisogna sempre andare a vedere.

0: Quindi inevitabilmente, sì, abbiamo un problema, sì. Allora, io vado in regia, perché per due smemorati vado a prendere le loro pastiglie.
1: Ecco, va bene.
2: Due corpi a chantan lì desiste, quando a separarli resta solo che il ricordo slavò. Prima e dopo ogni colore che de lungo gianco, a nostra prima magia da storia, a teia in sceco è tutto resto pigia forma, da un comenso per sempre.
3: Alcune banche sono complicate, la mia almeno è di famiglia, per questo non la cambio.
4: I costi? Ormai non li controllo più.
5: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
6: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Changiscoot.

0: Liguria. Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
1: Allora, tanti messaggi, allora comincio subito. Mi dice Gianni, finalmente hanno capito qual è il problema del Genoa e credo che si riferisca chiaramente a Diego Lopez.
2: Io voglio dire, non voglio entrare in questa

0: dinamica, chi è il problema, qual è il problema, qual è non è il problema. Diego Lopez si è, secondo me, comportato da professionista, adesso ha avuto delle richieste dall'Inghilterra, l'impressione è quella che vada, e che il Genoa si stia cercando.
1: Si è comportato bene,
0: sì,
1: adesso,
0: sì,
1: al
0: sì.
1: di là di può aver fatto errori, non
0: no,
1: errori,
0: vabbè, ma allora solo quelli che non fanno non sbagliano,
1: però,
0: voglio dire.
1: Però ha formato la società ne prende atto, cerca magari il nuovo direttore sportivo, cioè, poi può piacere o non piacere, però sicuramente da questo punto di vista non possiamo, dal punto di vista formale dell'etichetta,
0: certo,
1: non possiamo dire assolutamente nulla, no?
0: Assolutamente, diciamo che potrebbe essere che le condizioni siano, diciamo, di interesse un pochettino di tutte le parti, perché potrebbe essere di interesse suo andare a fare questa esperienza in Inghilterra, in base a quello che si legge magari anche il Genoa vorrebbe un profilo un po' diverso come direttore sportivo, anche per gestire questo momento un po' particolare, e quindi potrebbe essere che le parti trovino una soluzione anche nelle prossime ore, ecco.
1: Allora c'è un messaggio sondoriano, sì, e mi lo dice Giulio. Mi dice: io sono molto contento che arrivi di nuovo Marco Lanna, perché probabilmente stiamo aspettando quella sampdorianità che ci è mancata per tanto tempo.
2: Allora, torno a ribadire,
1: sono critico,
2: ma voglio anche, però, come dire, in 30 secondi spiegare. Da una parte, ovviamente, su Marco Lanna io non posso, cioè sono un nano rispetto a un gigante, quindi non mi permetto, va benissimo, a parte il termine brand ambassador, ma mi era una battuta, sì, per l'amor di Dio. Sotto l'altro aspetto mi permetto di contestare garbatamente Giulio, perché forse di sandorianità in questi anni ne abbiamo avuta fin troppo, alla ricerca di una sandorianità che io ho sempre detto rispetto, ma non è, secondo me, sinonimo comunque sempre, e non è il caso di Lanna ovviamente, sinonimo sempre di capacità.
1: Ma ci può essere
2: una
1: svolta?
2: Non è che se sei mio cugino devi per forza essere un'aquila. Puoi essere un'aquila senza essere mio cugino, puoi essere mio cugino che sei un'aquila. Quindi questo discorso di sandorianità, che poi traslato comunque in un manager, comunque in un dirigente che porterà il suo apporto nei rapporti anche con la tifoseria, benvenuto. Però sotto questo aspetto di sandorianità,
0: ti autociti adesso,
2: mi autocito, ormai
0: viaggio per libero uranio. Benvenuto, si autocita.
1: Ma perché non ti sembra un segnale di svolta, forse un contatto più diretto con una parte della tifoseria?
2: Perdonami, allora con questa società di svolte, secondo me finisce dentro un piccolo cieco.
1: No,
2: per l'amore di Dio. Però, ripeto, io non sono nemmeno uno che parte con dei preconcetti, però la gente, le persone, le situazioni le osservo in itinere. L'ho fatto con Lombardo l'anno scorso, vedendo i lati positivi e negativi, perché se non lo conosco, lo sto facendo con Corradi, cercando di scoprire i lati positivi e i lati negativi, e devo dire che in questo ultimo periodo ho visto qualche lato positivo interessante. Questo sarà una svolta, non lo so, per il momento siamo fermi al semaforo e hai una rotatoria. Adesso vediamo poi dove vai. Questa mania di partire lancia in resta con la negatività o la positività.
0: Ma quanto sei saggio?
2: Sono molto saggio.
0: C'è una saggezza di fondo quest'uomo. Quest'uomo starei delle ore ad ascoltare.
2: Ti lascio dire quelli a casa.
1: Ascolta Alessandro da Quinto cosa mi dice. Visto Ostiga ieri sera, ha giocato bene. Peccato che nel secondo gol del Portogallo ha delle responsabilità.
0: Ostigar non lo possiamo criticare, ha giocato a Parma in condizioni meno mate dopo una settimana di problematiche fisiche, voglio dire, ci può stare l'errore, ma se iniziamo anche a criticare Ostigar e poi Vasquez, voglio dire, questi sono le certezze sulle quali dobbiamo ripartire. Un giocatore come Ostigar deve essere il fulcro della difesa e noi tutti lo dobbiamo sostenere e non certo criticare.
1: Ti leggo il messaggio di Piero: auguri carissimo avvocato, parente alla lontana, ti dice che sei suo cugino praticamente, no? Le regalo quello che purtroppo per lei non veda mai, una bella stella.
0: La ringrazio Piero, lei lei di solito quando dice, quando si dicono queste cose, poi invece accade il contrario, quindi noi aspettiamo.
2: Però secondo me era un tuo cugino,
0: era un mio cugino dalle parti di San Pier d'Arena, ecco, sì,
2: così
0: sì.
2: A naso.
1: Vengo da te.

0: Perché Luca, siamo gli unici che con la sosta riempiono il fermeria invece di sfoltirla. Mi dice, no, incredibile Luca. Ragazzi,
1: sì, io
0: perché
1: però,
0: poi sono queste no, le cose, no, Marco, che la gente
1: ragione.
0: Dice, ci sono tre settimane, dici, invece vai in nazionale Sinani e la sfiga, boom, si rompe Sinani.
1: Dai. Ha ragione, a parte
2: scende,
1: il fatto che
2: scende le scale Tizio e si fa male.
1: Vabbè, oh, però insomma, ecco, metto le mani sotto. No, cioè. Però sì, è vero. È vero anche che mi pare che ci sia poi un po' qua e là. Io osservavo più la Serie B una condizione generalizzata di infortunati. Questo potrebbe voler dire anche tante cose, però è una constatazione di fatto. Ma non è fortuna o sfortuna, è una constatazione di fatto. Non mi voglio attaccare, essendo il discorso di Crociati alla tesi sul fatto che hai fatto venire un sacco di giocatori che comunque erano fermi da tempo, ma potrebbe essere anche questo, potrebbe essere anche
0: però,
1: questo.
0: Beh, l'abbiamo
1: e quindi
0: visto
1: tutto,
0: anche in casa gente,
1: però tutto
2: voglio dire, può
1: tutto
2: anche essere, siccome il gioco del calcio è un gioco dove l'atletismo la fa da padrone e l'infortunio Ere ipsa, cioè voglio dire,
1: saluto.
2: L'infortunio no, perché è sempre dietro l'angolo.
0: Bene,
2: voglio
0: io
2: dire,
0: me ne vado
2: no?
0: Adesso, io me ne vado.
1: No,
0: io vado
1: mi tolgo la giacca e me ne vado.
2: Scusa, no, cioè, però, l'infortunio, l'infortunio sta nel gioco del pallone, che è un gioco dove
1: no,
2: il fattore atletico è determinante.
1: A casa dice, si concentra tutto su di noi. Mi sento di dissentire sotto questo aspetto, che mi pare che a livello di Serie B ci sia stato
2: una sfiga generalizzata.
1: No, evidentemente ci sono anche problematiche di sul gioco. Gioco, guardate, è molto duro, cioè nel senso è molto importante.
0: Fare, perché noi abbiamo, ieri sera io in Liguria Calcio ho ringraziato Mancini, perché adesso abbiamo una speranza che prima non avevamo,
2: certo,
0: assolutamente.
2: No,
0: l'ho ringraziato assolutamente, ho detto chapeau per quello che ha fatto con la nazionale, no? Però 4 partite in così breve tempo, attaccate, devi fare.
1: No, ma indubbiamente.
0: I giocatori della nazionale non credo che quando rientreranno le squadre di club possano offrire delle prestazioni assolutamente sublimi, come piace dire all'avvocato.
1: Nell'atletismo sono migliorati i materiali, ma le giunture rimangono sempre
2: le prestazioni devono essere sontuose per essere degni di nota.
0: Assolutamente.
1: Succulente.
0: Sì. Ciao a tutti, mi dice Marco. Il Faraone può giocare seconda punta a fianco di Io Smajc, lo
2: il
0: faraone, all'allenatore, avvocato.
2: Il faraone
0: può giocare da tutte le parti,
2: può giocare da tutte le parti, ma è stato preso per fare la fascia e avere le caratteristiche tipiche di chi salta l'uomo. È l'unico giocatore esterno che ha nelle sue corde creare la superiorità numerica saltando l'uomo. Quindi, secondo me, più che come seconda punta, DDR quantomeno lo vede come esterno, come quinto se giochiamo un 3-5-2 e un quinto di sinistra.
0: Allora Maurizio invece mi dice per la Samp, dice buongiorno, si sente sempre lamentare noi sandoriani riguardo al calendario per le 6 partite in trasferta, le 3 in casa.
1: Sì.
0: Ferma, ma questo si sapeva già dai primi di giugno, ho capito che lo sapevamo già dai primi di giugno, ma anche lo sapeva anche la Lega, lo sapeva,
1: no
0: allora, non ci sono più.
1: No, vabbè, no, quindi, no, c'era il ragionier Molinari,
0: bravo,
1: anni 70,
0: ragionier,
1: che rifaceva con tutta la carta, chiedeva quando c'era la fiera di Sant'Agata e cose del genere. No, ma non è questione di lamentarsi, poi le cose si devono fare, l'unica cosa che abbiamo qua evidenziato con dovizia di particolari e numeri, che la Sampdoria le prime 9 giornate ne ha giocato 6, ne gioca 6 fuori e 3 in casa. Va bene, ma però solo manzonianamente
0: va bene,
1: è concesso,
2: è una licenza poetica.
1: Però tutto sommato poi non ti viene restituita calendario molto strano, perché
0: esatto,
1: poi fai, l'abbiamo detto, 5-4, 1-1, cioè 5 in casa e 4 fuori.
2: Ma quindi, scusa, ma se faccio un ragionamento di fine tattica.
0: Attenzione,
2: ma
0: ragazzi,
2: se uno fa fatica, una squadra fa fatica a fare gioco.
1: Sì.
2: E applica il principio della minimazione.
1: Sì.
2: Ma non conviene giocare in trasferta.
1: Sei arguto come ormai, voglio dire, ti riconosco e ti conviene.
0: Ti siedo di nuovo vicino a Marco, benvenuto.
1: Hai perfettamente ragione. Ma guarda non bisogna sottrarsi alle sfide, Andrea, non so se per caso però ha centrato veramente quello, perché se tu ti trovi nelle difficoltà, giocare in contropiede, giocare all'italiano. Però

0: Io voglio capire anche questo, se Corradi ha, per amore di Dio, non capito, mi sembra un po' pretenzioso, intende perseguire, avendo i giocatori in formazione, quel tipo di giocatori, con quel tipo che secondo me è un modulo.
1: Esatto.
0: O se invece, ecco, quindi sotto questo aspetto, se si, certo, perseguisse con questa modalità di gioco, così non la chiamiamo modulo, la tua
2: la mia,
0: diciamo,
2: osservazione
0: disamina,
2: non è proprio peregrina.
0: No, non è peregrina, no, non è nemmeno, no, campatenario,
3: no, non è neanche campatenario, no. Perfetto, allora Angelo da Genova invece, l'ottimismo di Andrea non lo condivido, punto esclamativo secco, è da primavera scorsa che non vinciamo, quest'anno uguale, quest'anno è Serie B.
2: Allora, diciamo, no, che, diciamo che se uno guarda la statistica e le gare precedenti, chiaramente la situazione non
3: da
2: è
3: Pisa,
2: rosea,
3: no?
2: Non è rosea, non è rosea. Però abbiamo questa chance di ricominciare. È come se Daniele De Rossi e il suo staff si sono guardati negli occhi e hanno detto: facciamo, ipotizziamo di essere subentrati
3: adesso
2: in questo,
3: dai,
2: momento,
3: come abbiamo fatto l'anno scorso,
2: esatto, dai, diamo una svolta, cerchiamo di dare una svolta e rispetto a questo ragionamento io attendo e sono con loro, nel senso che non li critico, voglio vedere però adesso i punti, perché giustamente si diceva vediamo i punti, diamogli ancora fiducia, diamogli ancora credito e vediamo quello che succede. Io penso che ci metteranno l'anima. Daniele De Rossi dice: io non sono mai stato al campo come in questo periodo, sono tornato solo un giorno e mezzo in queste 3 settimane a Roma. Vuol dire che ci sta mettendo tutto quello che,
3: certo,
2: ha, quindi,
3: no,
2: rispetto per quello che sta facendo. Basterà? Non basterà? Ai posteri l'ardua sentenza.
3: Adesso
2: reclamo.
3: Bravo, ecco, così finisce il discorso.

Grazie alla telemedicina, la tecnologia è oggi uno strumento essenziale per rendere le cure ancora più tempestive, efficienti e accessibili a tutti. In Liguria questa trasformazione è iniziata quando ce n'era più bisogno, nel 2020, con il paese nel pieno dell'emergenza coronavirus. In quel momento, partendo da un'idea del professor Matteo Bassetti, Liguria Digitale mise a punto con lui e i medici di medicina generale una piattaforma online di teleconsulto, grazie alla quale il medico di famiglia poteva richiedere un consulto a distanza con gli infettivologi dell'equipe del professor Bassetti al San Martino, i quali, avendo a disposizione tutta la cartella clinica dei pazienti, potevano supportare il medico per far sì che il paziente potesse continuare a curarsi restando a casa. Nel caso poi che questo non rispondesse alla cura, attraverso un pulsante di emergenza, il medico poteva richiedere un consulto di estrema urgenza con lo specialista per cambiare la terapia oppure disporne il ricovero nei casi in cui questo fosse purtroppo necessario. I pazienti di quei medici che avevano aderito alla piattaforma beneficiavano quindi di molti grandi vantaggi. Prima di tutto, potevano godere del parere altamente qualificato dello specialista fin dalle fasi iniziali della malattia, curandosi nella tranquillità della propria casa. Altri vantaggi si attivavano in caso, purtroppo, di ricovero. Attraverso il fast track, il paziente veniva infatti portato direttamente nel reparto di malattie infettive, senza dover prima passare per il pronto soccorso. Inoltre, proprio grazie a questo percorso diretto, il paziente evitava anche attese e perdite di tempo, visto che l'infettivologo conosceva già la sua cartella clinica e poteva così avviare subito la cura più adatta. La piattaforma di teleconsulto ha permesso di attivare 2.500 consulenze, curando a casa più di 3.000 pazienti Covid in collaborazione con i medici di medicina generale, ai quali vanno aggiunti gli oltre 600 pazienti che hanno beneficiato dell'accesso diretto in reparto grazie al fast track. Questo aiutava a decongestionare il pronto soccorso, alleggerendo le code ed estendendo così i vantaggi anche a quei pazienti che non usufruivano del fast track. Grazie alla telemedicina si era innescato un grande cambiamento. Quella che era nata come la risposta a un'emergenza è diventata una scelta strategica.

strategica a favore di tutti i cittadini liguri. Liguria Digitale continua a investire, innovare e sviluppare soluzioni di telemedicina, accompagnando il sistema sanitario regionale verso un modello sempre più moderno e digitale, all'interno del quale non è più il paziente

0: Posso ringraziarvi da casa perché siete fantastici, stanno arrivando tanti messaggi che poi danno anche spazio a quello che sono le domande.
1: Questa è la bellezza di una trasmissione come questa.
0: Agli argomenti che trattiamo, perché qua c'è Gilberto, mi dice, Gilberto. Sapete, io sono leggermente arrabbiato perché proprio nel momento in cui la Sampa ha fatto un piccolo passo in avanti c'è una sosta di 3 settimane, chissà cosa succederà quando rientreranno.
1: Chissà
0: cosa... quesito,
1: no, ma è quello che abbiamo posto, no? C'è la curiosità per una situazione molto nuova. Arrabbiato, contento, questo è il calendario. È come arrabbiarsi se piove ottobre, cioè nel senso, non è così. Il calendario era quello, noi ne discutiamo, ne abbiamo discusso anche di calendario. Sicuramente dobbiamo guardare, per quanto riguarda la Sampdoria, dobbiamo guardare la partita di Avellino con molta curiosità. Noi ci crediamo, insomma, se ci credono loro, ci credono anche i tifosi. Torna, ripeto, una cartina al tornasole, la partita di Avellino.
0: Allora, mi scrive Andrea da Spezia. Buongiorno, signor Cesare, lei sui ospiti di studio. Parliamo un po' dello Spezia. Angelozzi ha messo su una bella squadretta che ci sta dando un sacco di soddisfazioni. Peccato che non possiamo andare in trasferta. Luca Baccaro, che fine ha fatto? Era in Sicilia, in vacanza, in ferie, in baguette corte, poi
1: Sicilia.
0: Indipendentemente da quello, credo che la cosa più importante, perché della TV della Liguria, la TV più importante della Liguria, debba dare allo Spezia il giusto spazio. Caro mio Andrea, se c'è uno che parla dello Spezia, sì, sono io. Se c'è uno che vede le partite dello Spezia, sono io. Perché io te la racconto tutta la partita. Ti racconto quante volte è andato ieri l'arbitro al VAR, i 2 gol annullati della Reggiana, il gol attraverso la sinistra con la scivolata di Cazzadori, l'espulsione di Capolupo.
2: L'ha vista veramente.
0: Te la racconto tutta.
1: E non ha nemmeno bisogno delle pastiglie per la memoria.
0: Queste situazioni, perché non le accetta assolutamente. Non le accetta. Come ho visto il Vado, che ha fatto gol dopo 8 minuti con Rosa. Le vedo tutte. E sono profondamente soddisfatto, perché purtroppo ieri a Reggio Emilia c'erano pochissime persone, perché la trasferta è vietata. Mi auguro che la prossima partita al picco, ci siano di nuovo le 8-10.000 persone. E ti dico anche che lo Spezia ha fatto 9 vittorie consecutive. Quindi non attaccatemi su queste cose, perché poi mi incazzo. Ve lo dico già, perché non c'è nessuno che vede tante partite come le vedo io, e so tutto di tutte le squadre. Noi diamo sempre la possibilità, se abbiamo un inviato, sempre, di parlare, altrimenti io posso parlare un pochettino, ma devo dare un parere esterno. Chi invece vive sul posto ha il termometro della situazione. Che sia ben chiaro, perché posso raccontarvi tutto. Quello che ha fatto Turati in panchina, l'arbitro che non si era accorto che era stato espulso il giocatore dello Spezia, ha dovuto chiamarlo guardialine. Voi scoprite quando le vedete come me.
1: Andante,
0: voi non me le vedete come me le fate. Quindi
1: siamo
0: attenzione. Allora, compie tantissimi auguri all'avvocato, Barbara da Sesti Ponente, sempre alle Genoa.
2: Grazie Barbara, grazie per gli auguri, e sempre alle Genoa, mi sembra di condividerlo.
0: Allora, come se fosse entrato oggi DDR, punti esclamativi, ma per piacere, allora il campionato sbagliato tutto, chi era l'allenatore?
2: Allora,
0: la domanda a te.
2: Io ho riportato quello che è il pensiero di Daniele De Rossi e del suo staff. Lui dice,
0: certo,
2: si sono incontrati e nelle segrete stanze del Pio si sono guardati negli occhi e hanno detto: ragazzi, facciamo come se fossimo subentrati, mettiamoci quel quid in più per far vedere che siamo noi l'anima che trascina la squadra. E spero che questo sia effettivamente nelle cose che andremo a vedere, nelle corde del Genoa, speriamolo.
0: Allora, mi dice Claudio ciao,
1: sì.
0: Marco dice ciao Marco,
1: Claudio, quindi c'è da preoccupare, esatto,
0: sì, la cosa
2: ciao
0: è...
2: Marco una captazzi, poi arriva la bastonata.
1: Infatti. Ciao Claudio,
0: in che condizioni,
1: dimmi,
0: sarà il portiere Vindal? Punto di domanda.
1: Allora, no, ma non ci sai che non ci sottraiamo mai a nulla,
2: non
1: allora,
2: si sottrae
1: francamente
2: mai,
1: dal punto di vista ragionieristico delle prestazioni

0: in campionato, guardandolo solo come portiere, cioè colui il quale sta tra i pali, indubbiamente il risultato è negativo.
1: Ma tu l'hai riscoperto, lo hai riscoperto sotto un'altra veste.
0: No, io ho semplicemente detto che anche, ancorché nell'ultima gara qualche mano da qualche parte ce l'ha messa, quindi insomma ha dato segni di reattività per quanto riguarda la funzione del portiere. Io ho semplicemente detto che, visto che il tecnico ritiene di proseguire con lui, allora io penso di aver non scoperto, penso di aver focalizzato il fatto che comunque, già che abbiamo questi portieri che giocano con i piedi, questo oggettivamente io ho detto è in grado di prendere 50 centesimi a 50 metri.
1: E allora
0: sfruttiamolo per quello, anche perché a voler fare una battuta cattiva, più teniamo la palla lontana dalla porta, meglio è. Tutto lì.
2: Allora, Sandro Genuano, mi
1: grande
2: dispiace
1: Sandro
2: dire certe cose sul mio grande Genoa, puntini puntini, ma a mio avviso questa squadra non ha più quella serenità e sicurezza che negli ultimi anni aveva dimostrato.
1: Sandro, certamente se noi guardiamo le prime partite del campionato del Genoa, il bilancio è certamente negativo per i risultati, negativo per il gioco espresso. È anche vero che dobbiamo guardare ad alcune circostanze, alcune situazioni che fino ad oggi non avevano potuto sviluppare, che con settimane di sosta ci auguriamo tutti che possano invece sbocciare. Abbiamo visto nella infausta trasferta del Rapid un giocatore, Traoré, pienamente recuperato. Abbiamo visto un El Shaarawy che può dire la sua. Abbiamo visto un Robinho Junior che, ancorché molto giovane, ha degli spunti molto interessanti. Guardiamo in positivo a questo. Guardiamo ai 10 nazionali che comunque sono andati a portare la nostra squadra anche in giro per il mondo e per l'Europa.
2: Uno su tutto, tutti, no?
1: Ellerson ha fatto gol, Ostigar ha giocato ieri sera.
2: Osmaich
1: se l'è dimenticato. Me lo tenevo in dulcis in
2: fucum.
1: Allora, Milli, Osmagic è la vera sorpresa di questo inizio di campionato.
0: Beh, è uno,
1: no?
0: Che la mette dentro,
1: è uno che timbra, no? Ha fatto 2 gol dei 3 gol del Genoa, dell'attacco asfittico del Genoa, si aggrappa alle spalle larghe di Osmaic, quindi speriamo che con la Fiorentina dica la sua.
2: Gio mi dice buongiorno, dice. Sapete chi farei giocare ad Avellino io? Tutino!
1: E allora?
0: Ma può darsi che sia anche nelle valutazioni.
1: Sono
0: dubbioso perché io ho individuato una modalità di gioco che
1: non è confacente al
0: non è detto no. Allora, se vuoi, ti dico che eventualmente, nella misura in cui, nel momento in cui Insigne, e per l'amor di Dio, non dovesse giocare, allora Tutino può veramente prendere quella posizione, perché ha la palla smorzata da parte del lungo e gli arriva. Problema più grosso invece, ovviamente quasi impossibile praticare invece quel tipo di gioco qualora non avessi Laurizen, ma Laurizen insomma l'abbiamo preso.
2: Credo che sia scaramantico, no? Questo
0: anche queste cose. Allora poi c'è Martinelli in porta che magari fa la partita. No,
2: esatto.
0: È bello. No,
1: ma perché forse è un ex Tutino? Quindi è il gol dell'ex.
0: Allora rivangare le grandi partite del Partenio
2: con Juari che correva intorno alla bandiera.
0: Dall'altra parte Sunes espulso a petto nudo nella neve del Partenio, ti riporta a un campo,
1: a un calcio
0: che aveva,
1: epico,
0: quello dei Cattaneo e di Somma,
2: assolutamente. Il povero Lombardi,
0: assolutamente, se non sbaglio li hanno anche insieme a Partenio,
2: faccio un mare di auguri all'avvocato, mi dice Giovanni,
1: grazie,
2: Sandoriano,
1: grazie,
2: augurandogli di continuare a godersi le soddisfazioni che gli sta dando il Grifone quest'anno, un anno di gioie.
1: Grazie Giovanni, grazie, ti ringrazio per la tua ironia che contraccambio.
0: Ma se ne va a cercare.
1: Io le contraccambio di cuore.
0: Capito, ma tra l'altro io vorrei sottolineare il garbo e la finezza. Mantenete sempre questo aplomb perché è bellissimo.
1: L'ironia non sempre piacere.
2: Ma poi continuate pure a parlare perché ho letto un messaggio bellissimo.
0: L'ironia. No, no, vedo, vedo.

0: l'ironia,
1: l'ironia.
0: L'ironia,
1: tu puoi dire qualsiasi cosa,
2: anche l'ironia della sorte.
1: L'ironia della sorte dai, è quella del partegno, l'ironia della sorte.
3: Vorrei che ci fossero una squadra sola a Genoa. No. Vorrei che ci fosse. Lasciatemi leggere questo messaggio.
1: Però
3: per il menaggio che vi fanno Andrea e Marco, continuate così, sempre due squadre.
1: Esatto.
0: Questo è.
3: Ragazzi, non mi lasciate neanche finire di leggere il messaggio.
1: La cosa bella di Genova è questa: cioè, noi incarniamo. Tu incarni, lo sai che incarni.
0: Io incarno, in Causa
1: anche
0: incarno.
1: Io incarno. Incarniamo il menaggio tra Genovani e Sandoriani. Bello,
0: ogni
1: simpatico.
0: Volta che è uscita un'idea peregrina, quella della fusione, che poi tra l'altro. Altro, se vogliamo, proprio ci prendiamo 15 secondi, ma penso che Andrea sia convinto, non avrebbe nemmeno una valenza economica, perché indubbiamente, ancorché noi abbiamo un bacino di utenza, seppur diviso nelle modalità, ma di quasi 50.000 abbonati, non è che tu ti porti, come quando c'hai due giocatori da 20 gol, non è che se li metti insieme e ne fai 40.
1: Non è possibile, perché guardata dal nostro punto di vista, Gnatri se Musena.
0: E Gnatri se siamo San Pedenga,
1: non è possibile, noi siamo il Genoa e la storia non sarebbe una perdita di identità.
0: Siete la nostra grande gioia, San Pietro.
1: E voi dal vostro punto di vista, mutatis mutandis,
0: siete la nostra gioia, perché il fatto che San Pietro Arena abbia una grande periferia è motivo di gioia.
1: Esatto.
3: Ci fermiamo?
1: Ma sì, dai, adesso andiamo. Un po' di reclamo.

0: Due corpi a chantan lì desiste, quando a separarli resta solo che in regordus lavò, prima e dopo ogni colore che de lungo gianco. A nostra prima magia da stoia, a teia in sceque tutto resto pigia forma, da un comenso per sempre.
1: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore, confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
2: Non lo so, non posso rispondere, chiede a me Marco. Marco, cosa ne pensa Marco, come Corvino, come direttore sportivo? Sa qualcosa?
3: Marco, Corvino penso che sia un po' in, tra virgolette forse in pensione, perché è uscito un po' dal giro e ha anche un'età che forse è più da pensione, quindi secondo me si stanno guardando in giro intorno, ma su profili diversi.
4: Sono quei tipi di grandi dirigenti,
3: i più gettonati sono Burdisso, si parla di Burdisso, no, di Mulassano, ex Spezia, di cui stavamo parlando prima.
2: Burdisso ex Monza.
4: Anche la figura del DS è molto cambiata, sì, così come quella degli allenatori.
3: Cioè, potrebbero esserci anche delle sorprese, no, non è detto che siano questi i nomi. Stanno valutando, e poi non c'è ancora l'ufficialità della fuoriuscita di Diego Lopez, anche se effettivamente pare che tutto porti in quella direzione.
2: Steno che mi dice: spero che De Rossi dia più fiducia a Andamorim, l'unico che può fare regia oltre la difesa.
3: Steno, tu sfondi una porta aperta.
2: No, non dico che l'hai detto tu adesso.
3: No. Io sono mesi che lo dico, però voglio dire, l'allenatore
4: vi ricordate esatto, quando parlati con Sabatini?
3: Esatto, l'allenatore è Daniele De Rossi, e dobbiamo, come dire, rispettare. Certamente è che io vorrei evitare di vedere in cabina di regia Morten Frendrup, perché si mortifica un giocatore che ha altre caratteristiche. A Control Rapid ha fatto vedere Traoré in cabina di regia, e quindi

0: Potrebbe essere che l'idea sia quella di schierare Traoré in quella posizione.
1: Quindi un 4-3-3?
0: Potrebbe essere. Potrebbe
1: no, ma
0: essere,
1: ci vuole
0: potrebbe
1: un mese,
0: essere.
1: Adesso sono bimbi che
0: potrebbe
1: rompe
0: essere.
1: 2 o 3 giorni.
0: Io, a parte che sono 3 alle settimane a disposizione per preparare questo tipo di ipotesi di operativa. Però voglio dire, anche se giocassimo il 3-5-2, si potrebbe anche vedere Traoré in cabina di regia.
1: La Sampdoria con le assenze si sta amalgamando e secondo me e farà bene ad Avellino. Peccato per le assenze, ma questi sono gli sfortuni, sono dovuti alla sfortuna o alla preparazione?
2: No, allora
0: Sibilla Cumana,
2: no,
0: dici qualcosa.
2: Sibilla Cumana, proprio il caso di dirlo. Contraddirei me stesso se dicessi che credo alla fortuna o alla sfortuna. Per quanto riguarda la preparazione, ovviamente non ho la competenza, non mi vado certamente a mischiare in situazioni cose del genere. Torno a ripetere, ribadisco quella che secondo me è la situazione più tangibile e certificata, il fatto di aver fatto riferimento a un sacco di giocatori svincolati, giocatori, quindi aver fatto tante scommesse, ed è chiaro che ti ritrovi con qualche problematica in più. Poi è vero, qualcuno potrebbe dire, ci sono alcune traumatologie importanti, però anche quelle potrebbero avere, come dire, un collegamento con questo tipo di ragionamento.
1: Allora, Cesare, per favore, può dire al signor Benvenuto di alzare la voce?
2: Ma mi sembrava
1: aspetta,
2: è detto in senso ironico,
1: non è mica finito, perché è così lontano laggiù in Serie B che non lo sento.
0: Grandissimo, bravo. Questo veramente
2: la tua clac,
0: spettatore
2: è dei nostri. Gino Rivellini, saluto Gino Rivellini,
0: è dei nostri.
1: Qui mi dicono cerchiamo questo di essere velocemente, mi dice Stefano, cerchiamolo di velocemente, perché ragazzi non è che
0: ricorda
1: domani che
0: ricorda
1: possa,
0: che Stefano che accordi, eh? Presto e bene raro avviene, ma detto questo
2: con questa perla di saggezza
0: lo stanno cercando, ma come dire, stanno facendo dei sondaggi, delle valutazioni, anche perché poi deve essere portata eventualmente a chiusura l'esperienza con Diego Lopez, che allo stato sono solo rumors, non c'è nulla di effettivo,
1: certo.
0: Comunque la società non si farà cogliere impreparata.
1: Infatti Mario mi dice, come l'avvocato ha sempre sostenuto che la campagna acquisti del Genoa fosse fatta insieme da Lopez e da Didier. Adesso va via di Lopez.
0: Ma io voglio dire quello che ho sostenuto,
1: continuo in un periodo di difficoltà.
0: Certo. Io quello che ho sostenuto lo ribadisco. Le scelte che sono state fatte in campagna acquisti sono state fatte di concerto, chiaramente. Poi ognuno ha le sue responsabilità, perché in relazione alla funzione sarà l'allenatore a fare delle indicazioni, sarà la società a capire se quelle indicazioni sono confacenti con le capacità di bilancio della società, sarà il direttore sportivo a portare delle figure, di tipologie di giocatori nell'ambito delle quali fare delle scelte. Ognuno ha le sue responsabilità, ma hanno lavorato di concerto. Poi ci può essere la soddisfazione o meno, ci può essere anche la situazione nella quale il direttore sportivo riceve un'offerta e ritiene di andarla a sondare e poi a sposare, e la società si farà trovare preparata con un sostituto.
1: Bene, mi piace
2: bene.
1: Questo,
2: Ma no, ma il concetto, però anche qui bisogna fare un po' di chiarezza in senso generale. Adesso parlo veramente in senso generale, come si è evoluto anche il calcio moderno. Io non penso che non so se la gente pensa che l'allenatore arriva, peso, caratura che sia, e metta lì una lista, poi adesso prendetemi questi. Io ho sentito anche Gasperini fare dei ragionamenti dove dire no, non potevamo arrivare qua. È talmente complicato
1: bravissimo,
2: che deve essere di concerto. E poi la società che rappresenta l'azienda, tenuto conto che un allenatore può dopo 5, 6 giornate, 7 giornate, deve fare anche una sua programmazione. Questo sempre in senso generale, io non entro nelle dinamiche di una singola società.
1: Certo.
2: Quindi è molto più complesso di quanto si pensi. È chiaro che poi si fanno di concerto le cose, e sì, però secondo me le società

0: ente, e in quel momento i dirigenti che ne sono espressione, compresa la proprietà, quindi gli amministratori, hanno un peso non indifferente, perché poi devi fare anche delle tipologie di valutazione che sono quelli legati all'età, gli ammortamenti sui costi. Sono cose che magari, se un allenatore, e oggi la figura dell'allenatore è cambiata, è uno che conosce anche e si pone il tema dei bilanci, dei parametri e via discorrendo, e insomma non può non tenerne conto. Ecco, tutto lì.
1: Allora mi scrive Alessandro, mi dice, attenzione, mister Corradi deve fare meno di Sinani, Sekulov, Viti, Meyer, Esposito, forse Makumbu, non c'è Albigard. Sì. Poi mi dice,
0: no, vabbè.
1: Belin, se non è sfiga questa.
0: No, allora su Albigard, cioè, ad esempio, se vogliamo fare un po' di polemica, cioè, non è sfiga, ma è un errore arbitrale che ha determinato poi l'espulsione. Non so se sei tu d'accordo, ma comunque mi parte un po' eccessiva.
2: Anche lì è sfiga.
0: No, non è sfiga,
1: è una roba che
0: dai,
1: non si
0: allora,
1: può vedere.
0: No, non mi condurrei mai.
1: Scivola,
0: sul...
1: dai, scivola.
0: No, infatti,
1: cioè, voglio dire.
0: Sinani, per l'amor di Dio, però non era negli 11 di base. Esposito rimane un po' un mistero agonistico, se ha di nuovo
1: anche
0: questa
1: recrucita. Ha fatto molto bene,
0: ha fatto, no, no, mistero agonistico.
2: E ce allora, ne sono, sai che cosa di Esposito?
0: No, sì,
2: Esposito,
0: no, no,
2: tre Esposito, due in nazionale che fanno faville,
0: e uno nella Sampdoria, dove comunque
1: che
0: dimostrerà il suo
1: prima
0: valore.
1: Degli altri,
2: ah,
1: eh?
2: Ok.
1: Non si ricorda, okay.
0: Ma quello ti ha preso?
1: È andato prima degli altri.
2: No, però adesso sarà, ma sarà l'aria di Bogliascolo.
0: No, non è questione di aria. Una volta si diceva che era la Maccaia, esatto, tiro fuori,
2: esatto,
0: Brera,
2: esatto,
0: la Maccaia,
2: esatto.
0: No, lasciami dire una cosa,
1: certo,
0: invece, un tema interessante, perché visto che Makumbu, che poi ho scoperto, perché vedevo che aveva una zampata un po' sifulina, senza, cioè nel senso aveva un modo di effettuare i lanci laterali, perché Makumbu
2: gli partiva la gamba,
0: poi ho scoperto, no, adesso a parte gli scherzi, perché queste cose le noti da fuori, mi pare che avesse anche una problematica, quindi
2: ecco,
0: anche,
2: l'anca,
0: no, giusto, all'anca, quindi io non riuscivo a capire questo movimento. E allora tu hai Versharen, perché deve andarsi a pestare i piedi con Insigne in avanti mentre lo potresti far protetto da due cagnacci, lo fai giocare da regista, è un altro di quelli che ha il lancio di 50 metri,
2: e allora
0: provalo.
1: Giusto,
2: ma che perle di saggezza quest'uomo, io starei delle ore.
0: Mi era parte di capire che dicessi che pirla di saggezza.
1: No,
0: no, invece sia corretto.
2: No.
1: Luca mi dice, sapete chi marcherà Insigne domenica? Izzo.
0: Va bene, benvenga, giocatore nervoso,
1: cioè, è chiaro che
0: no, vabbè,
1: per lui è, perché manda i cuori bucecchiati, per lui è un problema, lo dice Izzo,
0: no, Izzo un se Izzo è un problema per Insigne, voglio dire, andiamo a vedere, con
2: Izzo,
0: tutto rispetto
2: Izzo,
0: per Izzo, che tra l'altro ne ho anche un bel ricordo di Izzo con
2: Izzo ha fatto una bella, ha fatto una bella carriera,
0: però,
2: voglio dire.
0: Sì, ho capito, ma Insigne
1: sì,
0: l'ha fatta decuplicata,
1: no,
0: un grande professionista, un giocatore tignoso, dovrà stare attento anche a lui a non esagerare, e questo dipenderà molto dagli arbitraggi.
2: Guarda, l'unica incognita del vostro Lorenzo il Magnifico,
0: sì,
2: è la tenuta fisica,
0: ma assolutamente sì,
2: perché
0: se no
2: a livello di classe,
0: no, ma sai, guarda, ti dico, la tenuta fisica
2: non si discute
0: per questi giocatori 36-37 anni,
2: non
0: io
2: si discute,
0: dire che Quagliarella con 2 mesi di allenamento, arretrando un po' la posizione, potrebbe giocare ancora oggi,
2: esatto,
0: col fisico che si ritrova, quindi no, la questione invece eventualmente, se per tenuta fisica intendi magari qualche possibilità di qualche disallineamento muscolare, e su questo
2: esatto, proprio quello
1: assolutamente. Allora, l'ultimo messaggio, vorrei Pradé al posto di Lopez. Qui ormai, cioè,
2: è uno dei nomi che si sono fatti, ma se ne sono fatti 5 o 6, voglio dire, stiamo a vedere quello che succederà. Io penso che la cosa più importante sia la partita di sabato alle 15. Poi che ci sia Pradé, che ci sia Burdisso, che c'è, è un fatto secondario. Dobbiamo scendere in campo 11 grifoni con la Nord a sostegno, e sperando che Milutin faccia gol sotto la Nord. Faccia gol sotto la Nord.
0: E poi mi fate una bella magnata di pollo,
2: esatto. Guarda che sta per arrivare proprio le ore 2, il giorno, l'ora in cui io sono proprio nato, quindi siamo proprio.
1: Noi te li mandiamo.

0: facciamo, ti facciamo, ti mandiamo tanti, tanti auguri,
1: grazie,
0: mandiamo
1: grazie,
0: il nostro IPAC, eccolo, buon compleanno,
1: grazie, grazie.
0: Naturalmente non ha portato niente,
2: no, niente,
0: non ha portato niente,
1: non
0: ha portato niente,
1: non è vero, non è vero, ci ha portato quattro torte per tutta la televisione,
2: ha portato se stesso.
0: Ciao Andrea, ciao Marco, ciao Andrea e Mario regia, naturalmente come vi piace dire, continuate a seguire i programmi di Primo Canale. Ciao a tutti!

0: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.
1: Due corpi a chantan lì desiste, quando a separarli resta solo che il ricordo slavò, prima e dopo ogni colore che de lungo gianco. A nostra prima magia da storia, a teia in sceco è tutto resto pigia forma, da un comenso per sempre.
2: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
3: Con l'app Impresa Italia puoi consultare e condividere sempre e gratuitamente tutti i documenti ufficiali della tua impresa. Scaricala subito ed accedi col tuo dispositivo di firma digitale. Non hai firma digitale o SPID? Richiedili nelle sedi di Imperia, La Spezia e Savona. Camera di Commercio Riviere di Liguria, al fianco di imprese, professionisti e cittadini nella transizione digitale.
4: Hai un'idea d'impresa? Sviluppala con la Camera di Commercio Riviere di Liguria. Partecipa al corso base di ottobre, per te workshop, voucher di consulenza gratuiti e l'accesso al bando per contributi a fondo perduto. Iscriviti subito nelle sedi di Imperia, Savona e La Spezia. Camera di Commercio Riviere di Liguria, la casa della tua impresa.

0: L'ennesimo incidente con un mezzo pesante in fiamme sull'autostrada A7 e poi l'avvertenza Ericsson che oggi arriva a Roma nel pomeriggio al vertice per cercare di scongiurare i 131 licenziamenti e poi il quinto giorno di salone nautico a Genova. Di questo e di molto altro parleremo oggi a Newsroom 28, ma partiamo subito con la cronaca. Vado a salutare Aurora Bottino. Buongiorno Aurora.
1: Buongiorno Tiziana, sì, purtroppo l'ennesima mattinata di coda in autostrada, siamo sulla 7 questa volta, dove intorno alle 10 un camion ha preso fuoco, siamo nel tratto tra il casello di Bolzaneto e il bivio della 7 con la A12, potete vedere dalle immagini il camion in fiamme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i tecnici di autostrade, la polizia stradale, il tratto è stato chiuso e rimane chiuso al momento in attesa poi, come sappiamo, della bonifica dell'asfalto. Fortunatamente non si sono registrati feriti, l'autista non ha riportato, è rimasto illeso, è riuscito a scendere prima che le fiamme potessero colpirlo, potessero ferirlo, quindi chiaramente la situazione lo potete vedere con le telecamere, ci sono auto e camion fermi che attendono la riapertura e poi naturalmente in questa immagine vedete i camion che vanno in un verso e le auto in un altro perché stanno cercando di far uscire i veicoli che erano rimasti chiusi nella sacca. Si tratta di 2 chilometri di coda tra Genova Bolzaneto, il bivio della 7 con la 12, la Genova Livorno in direzione di Genova e poi altri 3 chilometri oltre alla chiusura in entrata del casello di Bolzaneto, questi 3 chilometri tra Busalla e Bolzaneto sempre verso Genova. Poi ancora coda tra il bivio della 7 con la A12 e Bolzaneto in direzione Milano.

0: Questo chiaramente perché il traffico risulta congestionato. Questa la situazione, Tiziana, a te.
1: Grazie ad Aurora, e adesso andiamo a collegarci con Elisabetta Biancalani per parlare dei temi legati alla portualità. Buongiorno Elisabetta.
2: Sì, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Mi trovo alle stazioni marittime di Genova per chiacchierare con il presidente e amministratore delegato Alberto Minoia, anche in vista della redazione del nuovo piano regolatore portuale, un cammino che l'autorità di sistema portuale ha avviato ormai da circa un mese con diversi incontri sia con le categorie dello shipping, del mondo marittimo, che con i comitati di cittadini che convivono con il porto e talvolta ne patiscono anche le conseguenze. Il presidente Minoia ha parlato della necessità di poter avere, se possibile, nuovi spazi per i semirimorchi, perché stazioni marittime non opera solo con i passeggeri di crociere traghetti, ma anche con i semirimorchi, che potrebbero anche sfruttare la modalità ferroviaria, liberando così le strade. Si è parlato della utilità del terzo valico proprio per le dimensioni più ampie delle gallerie, che darebbero accesso appunto a quei tipi di carichi che oggi non possono accedere proprio per le dimensioni ristrette delle gallerie. E poi il discorso relativo alla convivenza tra la città e il porto: ha detto noi non vogliamo pesare sulla città, ci sono opere che stanno andando avanti come l'allungamento del Ponte dei Mille, la realizzazione di una piattaforma d'opera di ferrovie per collegare direttamente la stazione di Genova Principe con stazioni marittime. E poi c'è anche l'idea, il sogno del presidente Minoia di poter rendere più accessibile il porto nei momenti non più caldi delle stagioni delle crociere e dei traghetti, di aprirlo alla cittadinanza. Quindi tanti i temi all'ordine del giorno, non ultimo quello della tassa sui passeggeri introdotta dal Comune di Genova, che ha vinto un ricorso al TAR, cioè il TAR ha dato ragione, scusate, al Comune di Genova per l'introduzione di questa tassa, che invece vede la contrarietà del mondo marittimo e di stazioni marittime in particolare, oltre che degli armatori e dell'autorità portuale. Lo sentiremo, e per il momento ripasso la linea allo studio.
1: Grazie Elisabetta. Adesso vado a salutare Andrea Popolano per il tema Ericsson e questo vertice oggi a Roma. Buongiorno Andrea.
3: Sì, buongiorno Tiziana. Esatto, tema Ericsson al centro del tavolo del Ministero delle Imprese a Roma. L'abbiamo raccontato in queste settimane: 131 lavoratori del reparto ottica di Genova che hanno una lettera di licenziamento, un intero comparto. In queste settimane sono andate avanti anche le proteste, diverse manifestazioni anche in piazza, anche all'inaugurazione del Salone Nautico. Oggi il vertice a Roma, ci saranno ovviamente le istituzioni locali, in alcuni casi ovviamente collegate da remoto con il ministro Urso, cercando di trovare quelle possibili soluzioni per salvaguardare il lavoro, se non quello che riguarda il comparto Ericsson, almeno trovare delle soluzioni alternative per i 131 lavoratori. La multinazionale delle telecomunicazioni svedese ha infatti avviato tutto un percorso di ridimensionamento e insomma di revisione di tutto il proprio comparto, e questo sta portando ovviamente anche a dei licenziamenti. Tra i vari motivi sembrerebbe, ma non c'è certezza, anche l'implementazione di tecnologie come ad esempio l'intelligenza artificiale. Ovviamente l'incontro è questo pomeriggio, daremo ovviamente nota di quelli che saranno i risultati. A te.
1: Grazie ad Andrea Popolano, e adesso ci andiamo a collegare con il Salone Nautico di Genova, quinta giornata. Vado da Chiara Urru. Buongiorno Chiara.
4: Buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Questa quinta giornata al Salone Nautico Internazionale di Genova, la 66esima edizione. Quinta giornata già ricca di appuntamenti. Dal mattino siamo partiti con la conferenza stampa dedicata all'Ottobre Rosa per la prevenzione del tumore al seno, presenti l'assessore alla sanità Massimo Nicolò e poi ancora il direttore generale della OMS Monica Calamai. Una giornata dedicata alla prevenzione stagione con l'inizio dell'ottobre rosa. E poi ancora siamo saliti, pensate, all'interno della barca più grande del salone, la Mangusta 165 Rev, 50 metri per questo meraviglioso super yacht. Siamo saliti alla scoperta all'interno dello yacht e poi ancora la

0: presenza, è importante la presenza del ministro, l'onorevole Mazzi, il ministro del turismo, qui al Salone Nautico per una conferenza dedicata al turismo costiero e marittimo. Insomma, tanti appuntamenti e tante persone, migliaia di persone in queste giornate. Proviamo a sentirne due in diretta, da dove vengono, insomma non solo da Genova ma provengono da tutta Italia. Buongiorno, lei da dove viene?
1: Milano.
0: Milano, da Milano direttamente a Genova per il salone?
1: Sì.
0: È la prima volta?
1: No.
0: È qua per sognare, per comprare?
1: Sognare.
0: Sognare in grande?
1: Ma no, normale, un sogno normale.
0: Grazie. Grazie. E allora continuiamo. Allora, magari proviamo a chiedere a questo signore, buongiorno, lei da dove arriva?
2: Da Chiavari.
0: Da Chiavari, qui al salone per la prima volta per lei?
2: No, perché io sono del mestiere.
0: È del mestiere.
2: Riparo motori fuori bordo.
0: Allora, è qui per, insomma...
2: Guardiamo le nuove novità che ci sono.
0: Che novità ci sono?
2: Ma ho visto qualche motore che ha dei miglioramenti, poi più che altro guardo motori fuori bordo. Io.
0: Le piace questo salone?
2: Beh, è carino, è una vita che ci vengo io.
0: Sta migliorando?
2: Ma mi sembra di sì.
0: Tante persone anche da fuori.
2: Sì, vengono tante gente da fuori, poi chiedono una cosa o l'altra. Diciamo. Io più che altro con la Honda e con la Salva, diciamo. Perché abbiamo un'assistenza autorizzata.
0: Lei è di casa, qui al salone. Grazie. Grazie ancora. Concludiamo. Buongiorno signori, voi da dove venite?
3: La Verbania, Lago Maggiore.
4: Sul Lago Maggiore.
0: Direttamente a Genova per il salone.
4: Sì, siamo venuti giù a vedere un po' di barche, per vedere, sognare anche.
0: Sognare, comprare?
4: Ma magari non ci siamo mai, vediamo.
0: Cosa ne pensate questa 66esima edizione?
4: Beh, molto bella, devo dire, hanno fatto un ingresso molto bello, l'anno scorso non siamo venuti, quindi tutta l'area lì fuori è veramente, veramente accogliente, molto bella.
0: Grazie, allora vi lascio al vostro giro, continuate a seguirci proprio per non perdervi tutte le novità di questa 66esima edizione. A te Tiziana.
5: Grazie, grazie Chiara, vado a salutare Giorgia Fabiocchi, ciao Giorgia.
6: Ciao Tiziana, buongiorno, buon lunedì.
5: Allora, che settimana ci aspetta sul fronte politico?
6: Allora, partiamo dalla Liguria, che magari ci interessa un pochino più da vicino. Domani non ci sarà il consiglio regionale consueto, quello dalla mattina, come sempre, fino all'ora di pranzo o al pomeriggio, dipende dalle giornate. Non ci sarà perché sono a Strasburgo, una delegazione del consiglio regionale a Strasburgo, quindi in Francia, quindi non sarà presente, si riparte settimana prossima. Ci sarà invece il Consiglio Comunale, come sempre l'appuntamento a partire dalle 14 con gli articoli 54 e poi a seguire dalle 15 il Consiglio. Come sempre, quali saranno i temi più scottanti lo vedremo con il passare delle ore, anzi spesso lo si scopre proprio la mattina stessa della giornata del Consiglio Comunale, perché si deve poi piano piano capire che cosa quali saranno soprattutto gli ordini del giorno straordinari, poi è quello il fuorisacco come l'altra volta sulla richiesta di un passo indietro della Gibelli, che poi non è andata in porto, oppure altre situazioni. I temi ci sono, c'è anche questo fatto di settimana scorsa del taglio di quello che è successo al Salone Nautico, il ruolo di Salis in città, la sua presenza sui temi importanti come MT, tante altre cose, quindi è chiaro che di notizie ce ne sono, vedremo di cosa si parlerà. Per quanto riguarda la politica nazionale, invece è stato ieri qui Vannacci a Genova, il generale che è arrivato quasi ai sondaggi di questa mattina, alcuni lo davano addirittura quasi al 9%, quindi è in crescita, lo ha intervistato anche il direttore Matteo Angeli. Vedremo che ruolo avrà il suo partito Futuro Nazionale nella settimana decisiva, perché questa settimana, se per la Liguria non ha particolari novità, vedremo per Genova, però a livello nazionale ci sono, perché quello che conta è la legge elettorale. Si voterà la fiducia finale al testo giovedì 8 ottobre, quindi tra 3 giorni e mezzo, e da lì capiremo con che legge elettorale andremo a votare, se con lo stabilicum o melunellum come lo hanno definito, quindi premio di maggioranza sopra il 42%, il premier deve essere indicato sulla scheda, tante il nuovo gioco di preferenze, il capolista bloccato, quindi chi viene messo capolista entra senza nessun problema in Parlamento, alla Camera o al Senato, e oppure se andremo con la legge attuale, se il governo cadrà andrà sotto come era successo per un emendamento sulle preferenze, quindi sarà importante capire come andrà questa legge elettorale, e direi che da venerdì o da giovedì sera vedremo che orario si farà.

0: Scopriremo con che legge elettorale andremo a votare nel 2027. Per chiudere aggiungo, non solo con che legge elettorale ma quando, perché se dovesse andare sotto, Meloni l'ha già detto chiaramente, si va a elezioni a gennaio, quindi andrebbe su al Quirinale, se soglierebbero le Camere, si andrebbe a votare a gennaio 2027, altrimenti o la primavera o addirittura settembre-ottobre 2027. Quindi io penso che si chiuderà la settimana con risposte importanti a livello nazionale per chi segue la politica, per chi è interessato.
1: Grazie, grazie a Giorgia Fabiocchi, noi ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme qui a Newsroom 28.
2: Guglielmo.
3: Presente.
2: Controllo lampadine.
3: Fatto.
2: Luci datura pomodoro.
3: Effettuato.
2: Verifica ascensore.
3: Papà, a quello ci pensa la nuova Brunet.
2: Bravo.
4: Noi sappiamo come fare la manutenzione ai vostri ascensori. Così, con noi, le scale non le fai.
5: Un ascensore sempre efficiente con riparazioni entro un'ora. Alla riunione di condominio affida noi la sua manutenzione.
2: Ma doveva proprio venire ad abitare qui?
4: Guardate che vi ho sentito.

0: Nella mattinata di oggi è stato segnalato un nuovo taglio di cavi tra Milano e Torino a pochi giorni dall'attentato alla fibra ottica in salita Bersezio a Genova, con l'incendio appiccato proprio alla canalina che conteneva alcuni cavi che passa appunto in salita Bersezio tra Rivarolo e San Pier d'Arena, di cui si sta occupando anche l'antiterrorismo. Questo nuovo taglio che è avvenuto tra Milano e Torino potrebbe causare dei problemi all'utenza anche oggi. Non si registrano problemi ai data center di Liguria Digitale, i siti funzionano, ma solo alcuni utenti, a causa del proprio gestore, in particolare l'utenza Fastweb, potrebbero avere delle problematiche e anche dei rallentamenti per il sistema, diciamo, sanitario, per le ricette e il CUP. E adesso parliamo di AMT. Ancora, sapete, continuiamo a raccontare quelli che sono i disservizi e le problematiche dei cittadini, in particolare dell'entroterra, con un sabato che sostanzialmente è diventato festivo. Da oggi entrano in vigore alcuni aggiustamenti sulle linee AMT dopo gli incontri che ci sono stati anche con i primi cittadini della città metropolitana, ma restano ancora diversi nodi da sciogliere. Sentiamo il sindaco di Bargalli.
1: Il tavolo tecnico è stato istituito dalla sindaca Salis il 21 settembre, c'è stato poi un primo incontro il 24 dove noi avevamo designato il sindaco di Toriglia quale rappresentante di Valle, che è e rimane tuttora rappresentante, e a seguire il 30 è stato fatto un incontro specifico per i comuni della Val Trebbia, nel nostro caso, e anche degli altri comuni. In questa sede sono state esternate delle richieste, perplessità che erano state già inviate. Comunque si è cercato di porre degli aggiustamenti per quanto riguarda gli orari, soprattutto non tanto delle direttrici principali ma delle linee interne. Diciamo che qualcosa è stato fatto, però rimane la forte criticità soprattutto del sabato, perché rispetto alla prima, sono state tolte su 17 corse, si è passati a 9 del sabato. Teniamo presente che il sabato è a tutti gli effetti una giornata lavorativa. Non è un festivo né un prefestivo, perché moltissima gente lavora, ma soprattutto fra i tagli in questo caso sono state tagliate delle linee, che delle corse che partivano alle 5.04 o alle 6.28, arriva a Genova alle 7.40. Lei capisce benissimo che se uno è un turnista o deve andare in ospedale per un cambio turno, infermieri, non ce la fa sicuramente, perché il tempo di spostarsi anche in città, queste sono grosse criticità da questo punto di vista. Come sul feriale sono state tagliate anche lì delle corse, ma soprattutto abbiamo delle grandissime criticità

0: nella corsa tolta delle 16.30 che portava a casa studenti che ora devono prendere la 17.30 che è stracolma, parte già da Brignole in condizioni, chiamiamole così, quasi di saturazione.
1: Questo poi è il punto, vedremo come andrà avanti. Vado a salutare Graziano Cesari, ciao Graziano.
2: Ciao Tiziana.
1: Allora, si torna a giocare?
2: Sì, andiamo avanti, sì, si torna a giocare, tra qualche giorno si ritorna a giocare, tanto stasera c'è la nazionale, i piccoli che giocano alle 18.15 è la nazionale di Mancini, impegnatissima contro la Turchia, e nessuno sperava in questa classifica e questi risultati, c'è anche la possibilità di passare il turno, quindi ma lo vedremo assolutamente, ma è stata una settimana travagliata. Anzi, è tempestosa in casa Genoa, ci sono dichiarazioni del presidente Sciucco, ci sono dichiarazioni di De Rossi, forse se ne va il direttore sportivo Diego Lopez, si è fatto male Colombo, chi giocherà con la Fiorentina? Ah, questo è un bel interrogativo. Molto più tranquilla invece in casa Samp, perché ci sono gli infortunati e questo purtroppo Corradi deve farne sempre comunque menzione per fare la sua formazione. La trasferta di Avellino è importantissima, potrebbe anche segnare un campionato diverso da parte dei blucerchiati. Sicuramente chi sta meglio di tutti è Lentella, tranquillissima, non ha nessun tipo di problemi, c'è un bel ambiente, Chiappella è stato promosso al supercorso di Coverciano, quindi meglio di così è fantastico. Invece devo fare un titolo di merito, bisogna farlo veramente, per chi ha visto ieri la partita tra Reggiana e Spezia, due squadre veramente molto molto belle, e la rete di Cazzadori che ha permesso il successo degli Aquilotti, insomma è stata una cosa eccezionale. 5 punti di vantaggio sul Rimini, quindi è là da solo lo Spezia. E poi vado. Il nuovo allenatore Riolfo, impegno casalingo, ha vinto, ha fatto gol rosa, un ragazzino che arriva del Vicenza del 2007. Attenzione, 2007.
1: Grazie a Graziano Cesari. Vi ricordo tutte le notizie aggiornate sul sito primocanale.it e sui nostri social. Buon proseguimento di giornata su Primo Canale. Arrivederci.

0: Non vogliamo che i soldati facciano i guardiani del barile, il piantone del barile, vogliamo che siano impiegati in maniera efficace ed efficiente.
1: Se lei fosse il sindaco, esatto, di Genova, se lei fosse,
0: ecco,
1: il sindaco,
0: no,
1: di Genova,
0: arrivo qua. Poi io vorrei che il sindaco di Genova si implicasse di più, perché lui è il primo attore della sicurezza di Genova, lui il sindaco, e non accetto i sindaci che se ne vogliono tirar fuori dicendo che la sicurezza è appannaggio unicamente del governo. Il sindaco intanto partecipa al Comitato per l'Ordine e per la Sicurezza Pubblica presieduto dal prefetto, ma il sindaco ne è un attore principale. Il sindaco ha un assessore alla sicurezza e quindi deve agire proprio per il bene della propria città. Ha in mano quelle famose ordinanze contingibili e urgenti che gli sono attribuite dal testo unico degli enti locali, con le quali può agire, e poi ha la polizia locale, che è lo strumento operativo di cui può disporre quotidianamente, può fare le attività notturne, può fare le attività diurne, può impiegarlo nei quartieri che sono problematici. Quindi il sindaco di Genova, Silvia Salis, si potrebbe impegnare molto di più in questo, per esempio anche dotando del taser le sue forze di polizia locale. So che ha interrotto la sperimentazione, quindi si vede che evidentemente non si vuole impegnare più di tanto. So che ha interrotto anche le attività notturne che venivano svolte dalla polizia locale, almeno mi sembra che sia così.
1: Sì, ora sono un po' riprese,
0: ecco,
1: ultimamente.
0: Io mi auguro che siano riprese, e mi auguro che il sindaco abbia imparato da quelli che sono state le belle esperienze del passato, e quando il sindaco si impegna in maniera assidua nella sicurezza della propria città i risultati si vedono. L'esempio, uno passato, era il famoso Gentilini, sindaco di Vicenza, il famoso sindaco sceriffo, ma non lontano da qua c'è Ventimiglia, dove c'è un sindaco che grazie al proprio impegno ha trasformato una città che qualche anno fa era data per persa da un punto di vista della sicurezza e l'ha ritrasformata in una città sicura.
2: Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
3: A volte basta incontrare una persona, ascoltare la sua storia per guardare la vita con occhi diversi, cambiare.

0: Buonasera e bentornati a People. Ancora una volta sei storie di persone che ringrazio perché hanno deciso di venire a raccontarsi per cambiare il nostro punto di vista. Cominciamo questa sera andando a salutare e a ringraziare Maila. Ciao Maila.
1: Ciao, buonasera,
0: benvenuta. Ci racconti la tua storia?
1: Allora, io per fare un riassunto direi, non ho molto il dono della sintesi, però per fare un riassunto direi che è la storia di una sopravvissuta. Non ho vissuto la classica violenza fisica, ho vissuto violenza psicologica, abusi, sempre da parte di adulti, da persone che in teoria avrebbero dovuto proteggermi. E la prima persona a... purtroppo approfittare del mio amore è stata proprio mia madre, e quindi diciamo che la mia storia nasce un po' da tutto ciò che mia madre mi ha fatto vivere, che poi io ho deciso di denunciare, ho deciso di fare diventare la mia vita una storia anche per qualcun altro, per far sì che qualcuno possa riconoscersi e essere aiutato.
0: Ecco, tu a un certo punto, dopo diversi anni, hai deciso di raccontarti, di metterci la faccia, proprio per aiutare chi invece forse quel coraggio che tu hai avuto non ce l'ha, per parlare di determinati argomenti che ancora troppo sono nascosti, taciuti, perché c'è qualcuno che si vergogna, perché c'è qualcuno che invece punta il dito e giudica. Quando hai preso questa decisione e se ci vuoi raccontare, insomma, in che cosa tua mamma ti avrebbe dovuto proteggere e invece non ha fatto?
1: Allora, l'elenco sarebbe lungo, nel senso che comunque quando soprattutto si parla di abuso psicologico non inizia mai una mattina dal nulla, quindi chiaramente c'è dietro proprio un modo di vivere, un modo di vedere le cose chiaramente diverso da ciò che magari può essere la vita che tutti viviamo tutti i giorni. Il l'apice è stato quando ha deciso di vendermi e di vendere il mio corpo, quindi da lì poi sono iniziate una serie di dinamiche tali per cui io ho veramente visto il volto dello sbaglio, perché io fino a prima continuavo a giustificare mia madre, continuavo a pensare che magari il malessere era solo il mio perché il problema ero io. E purtroppo è una cosa che i figli fanno, no? Amare incondizionatamente una madre in realtà è naturale, noi nasciamo amando nostra mamma. E ho deciso di parlarne, sono andata via di casa, sono scappata da quella situazione, mi sono sentita in colpa per essermene andata, perché mi sentivo di non avere quasi aiutato mia madre, no? Quindi è stato difficile anche il dopo, non è stato chiudere la porta e tra virgolette lasciare indietro il dolore, non è stato così ovviamente, non è mai così, però ho deciso di parlarne perché innanzitutto continuavo a vergognarmi di ciò che avevo subito e una parte di me continuava a dire però se forse non sei scappata allora è anche colpa tua, e invece cioè, mi sono detta ma no, è esattamente questo l'abuso psicologico e la gente deve saperlo, perché come io non lo sapevo all'epoca, tante persone magari non lo sanno ancora, e ho pensato se anche solo una persona può essere aiutata attraverso la mia storia io sono contenta, perché a me all'epoca sarebbe servito e purtroppo non avevo nessuno che potesse dirmelo, perché oltre ad avere terra bruciata intorno, perché mia madre poi non voleva che io avessi alcun tipo di interazione con altre persone, di fatto non c'è la comunicazione che c'è oggi anche sui social, quindi ad oggi anche solo un mio reel, per dire, magari può arrivare alla persona giusta.

0: Questo è il motivo per cui ho detto: uno, me ne libero e voglio buttare fuori, e due, posso aiutare qualcun altro.
1: Aiutare qualcun altro attraverso la tua storia, anche sui social, per parlare di salute mentale e anche per aiutare animali abbandonati. Adesso ci arriviamo per questo tuo progetto, perché in qualche modo quella sofferenza che tu hai vissuto stai cercando di trasformarla. Aiutando gli altri sui social, raccontando la tua storia, cercando di parlare di salute mentale, visto che se ne parla ancora forse troppo poco o forse a sproposito. Anche quando se ne parla, a volte non è proprio semplicissimo affrontarla con termini corretti, ma dall'altra parte anche aiutando gli animali abbandonati, indifesi, partendo proprio dall'amore per il tuo cane, che per te è fondamentale. Prima di arrivare a, diciamo, a questo tuo progetto, non so se posso chiederti di condividere con noi, con i telespettatori, quando tu ti sei resa conto, o meglio, quali sono stati quegli avvenimenti che ti hanno fatto capire che qualcosa era strano, che tu prima hai detto: mia mamma mi ha venduto.
0: Sì. Allora,
1: che cosa significa per chi non conosce la tua storia?
0: Avvenimenti ce ne sono stati tanti, nel senso che già da quando ero piccolina mia mamma ha avuto atteggiamenti che ad oggi definisco sbagliati, ok, con una bambina. Diciamo che per me è stato l'exploit nel momento in cui lei ha venduto il mio corpo attraverso un annuncio sul giornale a persone sconosciute. Quindi di fatto lei mi portava a questi incontri dove avveniva questo incontro, chiamiamolo così, ovviamente a sfondo sessuale, non so se posso dirlo.
1: Certo.
0: Ok. E in cambio di questo mia madre prendeva i soldi.
1: Questo è stato anche certificato, insomma tua mamma è stata condannata,
0: sì, sì, sì.
1: Poi insomma è morta per una malattia. Per te oggi che cosa significa aiutare gli altri e parlare di salute mentale? Ti sei sentita meglio? Ti sei sentita compresa? Ti senti aiutata anche magari nel ricevere storie di altre ragazze in difficoltà, o non solo, anche ragazze?
0: Sì, secondo me è quello. Mi aiuta tanto vedere le persone che mi scrivono, sia uomini che donne, e di tutte le età, che grazie anche solo a una virgola della mia storia sono riuscite a o capire i loro errori, perché ovviamente siamo esseri umani e ognuno fa degli errori, oppure a rendersi conto che la situazione in cui erano non era giusta per loro. Io ho avuto genitori che mi hanno scritto: cavolo, sai che non sapevo di aver messo io stesso in atto il silenzio punitivo con mio figlio, ma ora che ho visto la tua storia voglio lavorarci, sto andando in terapia. Cioè, questa roba per me, che uno può dire vabbè, ma è una persona su 8 miliardi, ho capito, ma è una persona che però insegnerà a suo figlio e a sua volta insegnerà magari agli amici o a una sorella o a qualsiasi altra persona che ha intorno, no? E io non ho ovviamente la pretesa di parlare di salute mentale clinicamente, perché non ho ovviamente le competenze, non sono una psicologa. Io parlo sempre attraverso il mio punto di vista. Ho sofferto di DCA, soffro ancora del disturbo del comportamento alimentare, quindi parlo di quello che vivo io. Io sono molto io sui social, cioè a volte faccio proprio dei video dove dico: oh, che bello, sono contenta che finalmente su un paio di mutande non ci sia un corpo scolpito, ma ci sia una donna normale, perché quando vai al mare i corpi scolpiti ci sono, ma non sono tutti così. E per chi soffre di disturbi alimentari è un colpo ogni volta, e magari per qualcun altro una cavolata, no? Però invece secondo me, soprattutto perché sui social ci sono ragazzi giovani, è anche bello dare un messaggio di normalità. Cioè, è normale se un giorno hai la camera in disordine. Io ce l'ho da 2 mesi perché soffro di depressione e va bene così. Ci sarà il giorno in cui mi sveglierò e rivolterò la casa perché sistemerò tutto. Il giorno in cui non penserò: oddio, sono grassa, sono terribile. Lo penso, sì, però sono umana. Quindi è anche giusto che una sera, se vado a letto e ho la pancia un po' più gonfia del solito, non ci faccia neanche caso. Capito? Cioè, secondo me bisogna parlare di ciò di cui la gente non vuol parlare, perché è troppo facile vedere solo quello che abbiamo davanti al naso e in realtà dietro c'è un mondo.
1: Brava, bravissima. Soprattutto anche in questo

0: mondo, no? Tutto patinato dei social, dove tutti sono perfetti, tutti hanno le case perfette, tutti hanno questi corpi perfetti, non hanno le rughe, non hanno il rotolino di pancia che noi tutte abbiamo e che è normale. Senti, hai deciso anche di aiutare gli animali abbandonati. Ci racconti un po' questo tuo progetto?
1: Ma nasce tutto da Vicky.
0: Chi è Vicky?
1: Vicky è il mio Doberman, perché

0: suicidio diverse volte, e l'ultima volta in cui per me era la fine, lei mi ha salvato, perché letteralmente lei fisicamente mi è venuta a prendere. E tra l'altro era un cane che stava molto al suo posto, quindi c'è anche chi può dire vabbè, ma in realtà il cane, cioè, stava passeggiando lì, sei te che... No, lei mi ha preso la mano con la bocca, cosa che non ho mai fatto in tutta la sua vita, quindi, cioè, per me lì è stato proprio un... non è stato un devo vivere perché la mia vita vale, perché non l'avevo ancora capito, è stato un devo vivere per lei, perché la sua vita merita che io sia qui, cioè lei vive, io vivo perché c'è lei. Quindi nasce un po' da lì, no? Io sono sempre stata ovviamente innamorata di tutti i tipi di animali, e da lì è stato un po'... io avrei voluto riavere Vicky, purtroppo non c'è più, ho conosciuto la famiglia che comunque l'ha ospitata nei suoi ultimi anni di vita, però mancava qualcosa. Io credo di voler aiutare gli animali indifesi, gli animali bisognosi, poi più sono acciaccati più mi piacciono, perché probabilmente un po' mi ci rivedo in quegli animali, e credo che più di tutto, quando mi chiedono anche tu cosa diresti alla te bambina se ad oggi potessi parlarle, no? Io dico sempre: io non direi niente, perché sai, a volte le parole, boh, forse sono un po' superficiali in certi casi. Sicuramente so che starei lì, so che ci sarei e farei capire a lei che ci sono, ed è esattamente quello che io faccio con i miei animali. Io non sono quella che ha pretese, non pretendo che un cane con problemi comportamentali diventi il cane perfetto, però ci sono e va bene così. Poi certo ci si prova a lavorare, ok, migliorare, però non ho mai né ricevuto né dato giudizio con gli animali, e quindi questa cosa mi fa sentire molto me stessa.
1: È un progetto che tu porti avanti nel Levante Ligure. Intanto ricordiamo i tuoi social e anche dove trovare informazioni se qualcuno magari volesse aiutarti per questo tuo progetto.
0: Sì, allora, vabbè, io sono Maila Micheli Cora, proprio semplicissimo. Cora perché una ragazza che conoscevo alle elementari, una mia amica, diceva che avevo i capelli color corallo. Allora mi era sempre rimasta impressa. Però mi scrivono in DM oppure mi scrivono su Comitiva Quattro Zampe, che è l'altro mio profilo dei cagnolini, però tendenzialmente rispondo, ci provo a rispondere a tutti, sono tantissimi, però diciamo che rispondo, ecco, sono abbastanza attiva.
1: Maila, senti, tu hai fatto pace con il tuo passato e con tua mamma?
0: Allora, non la chiamerei fare pace, diciamo che ci convivo, non porto rancore, non ho rabbia nei confronti di mia madre, sarebbe inutile. L'ho perdonata, l'ho perdonata subito, quasi subito in realtà, ma perché mi sono resa conto che più portavo rancore più ero io irrisolta, e non cambiava in realtà il mondo che avevo attorno, cambiava più io, cambiavo più io, tutta la mia percezione. Quindi sì, non ho rancore, l'ho perdonata, non ho fatto pace col mio passato, ci convivo, diciamo che resto nel mezzo. Non penso che esistano o esisteranno giornate di luce pieno o di buio totale, mi va bene stare nel mezzo, sapere che ogni tanto può esserci del buio, ogni tanto della luce, mi va bene così. Non mi faccio troppe domande, ogni tanto il passato torna a bussare, l'abbiamo riconosciuto, va bene così.
1: Che cosa secondo te manca o servirebbe di più per aiutare ragazzi che hanno avuto degli abusi psicologici come hai avuto tu, o anche per quelli che hanno avuto degli abusi fisici? Cioè, si sta facendo qualcosa effettivamente, oppure è un gran parlare ma poi concretamente tu che l'hai vissuto sulla tua pelle non vedi un cambiamento?
0: Io non vedo un cambiamento, ma non perché la gente non ci provi, non vedo un cambiamento perché culturalmente siamo offuscati da ciò che vediamo. Cioè, se vediamo una ragazzina ridere, allora sta bene, punto. Non ci facciamo domande, è quello il problema. E in un mondo di apparenza, quale è oggi, perché siamo, penso, nell'epoca più social, o almeno fino ad ora, che abbiamo vissuto, vediamo delle belle foto, allora la persona sta bene. E cioè, lo dico con certezza, perché io sono sotto processo per chiedere il risarcimento, con l'unico cliente che sapeva la mia età, amico di mia madre, quindi complice di mia madre. Come difesa, loro hanno portato le mie foto di Instagram dicendo che sono bella, ho delle foto in cui sorrido, ho delle foto addirittura in costume, quindi non ho traumi, perché questa è la società di ora.
1: Qual è il messaggio che vuoi lasciare questa sera e che ogni giorno, diciamo così, racconti attraverso i social?

0: di essere più empatici, di non nasconderci dietro uno schermo anche se dobbiamo dire cose brutte, perché le cose brutte dall'altra parte non c'è un robot, c'è sempre una persona, e di andare oltre all'apparenza. Questa è una cosa che secondo me è importantissima, e soprattutto per chi invece subisce certe cose, e quindi non per chi solo dovrebbe riconoscerle, di pensare che un fantastico cantautore, ma penso di poterlo chiamare statua, diceva che alla fine dei diamanti non nasce niente e dal letame nascono i fiori, quindi io mi focalizzerei su quello.
1: Grazie, grazie Mayla. Direi di guardarci anche un po' di più, no, negli occhi, di non fermarci a quelle sì, va tutto bene, perché dietro in realtà a quel tutto bene c'è un mondo. Fa fatica anche chiedere agli altri e entrare nel dolore degli altri, forse non è neanche facile, ma almeno ci si può provare per far sentire le persone meno sole. Grazie mille Mayla. Grazie per averci raccontato la tua storia. Grazie, e noi ci rivediamo tra pochissimo.
2: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.

0: insieme a People, vado a salutare Fabrizio. Ciao Fabrizio, benvenuto.
1: Ciao tesoro. Ciao.
0: Allora, Mario, ci racconti, cioè, sarà molto lunga questi non ci sarà molto lunga. Allora, ci racconti la tua storia?
1: La mia storia è molto lunga. Ho avuto un incidente quando avevo 17 anni, 17 anni, mi hanno amputato il giorno del 18esimo, ora ne ho 44, quindi è passato, per quello che ti dicevo prima, è passato tanto tempo. E niente, come ero un teenager, ero un ragazzo, comunque facevo i miei sport, anzi la mia vita era il mio sport, lo sport era la mia vita. E facevo praticavo molti tipi di sport,
0: tipo?
1: Però calcio, come nella Sampdoria, e surf proprio dopo il calcio, aikido, molti sport, box, un po' di tutto, avevo un'infarinatura di tutto.
0: E poi è arrivato l'incidente
1: proprio all'età di 17 anni, nel clou della vita di tutti. Scusate, io non ho il tuo modo di parlare spigliato, infatti.
0: Stai tranquillo.
1: Io non mi immaginavo neanche fosse una diretta, devo essere sincero. Mi guardo tutti.
0: Diciamo che non presti attenzione a quello che ti scrivo, ma ti facciamo un applauso di incoraggiamento.
1: Ora mi sento
0: la
1: già
0: meglio. La tua vita era lo sport, lo sport
1: la mia vita,
0: era la tua
1: mia
0: vita.
1: Sport, e come tutti i ragazzi comunque non hanno idea di che cosa sia la vita. Cosa può procurarti la vita, giusto?
0: Certo.
1: E per me è stata come, nel senso, io ho ascoltato la tua storia, posso?
0: Sì, certo.
1: È talmente una storia forte che la mia mi sembra una stupidaggine, per quanto possa essere anche seria, nel senso.
0: E questo sai che è una cosa che spesso capita alle persone quando vengono a People, l'uno con l'altra si dicono e si raccontano: ma guarda, in realtà io pensavo di avere una situazione tosta, pesante, ma ascoltando invece la sua storia
1: si compensano.
0: Però è proprio questo, credo, o almeno questo è il mio obiettivo con questa trasmissione, cioè quello di raccontare diverse storie, ma far capire a chi ci sta guardando da casa come ognuno possa superare dei momenti di difficoltà, che possono essere più o meno grandi per ognuno di noi, oppure possono essere tutti grandi uguali, ma in modi diversi, senza arrendersi, che è quello che hai fatto tu. Perché tu a un certo punto, com'è che hai deciso di ritornare su una tavola da surf? Perché tu hai anche un record.

0: Ma sei il primo italiano.
1: Sono stato il primo italiano che è entrato a far parte, che praticamente nello stesso, allora, è una cosa talmente lunga, è proprio quello, non saprei neanche da dove partire. Allora, non è un record, non è niente di record. Io praticamente cosa è successo? Io per una vicissitudine, come si dice? Vicissitudine è corretto in italiano?
0: Sì, sì.
1: Per un... Io praticamente mi era venuta un'infezione alla gamba,
0: okay.
1: Mi dovevano amputare fino all'inguine.
0: Ok.
1: Io faccio, aspetta, intanto tu, faccio il cuoco, questo okay. È il mio lavoro, faccio il cuoco, quindi con la protesi da quando avevo 17 anni ho continuato a fare questo come lavoro. Comunque un lavoro molto faticoso.
0: E di certo non è facile perché bisogna stare in piedi tante ore.
1: Ed è successo questa cosa qua, guarda, quando mi amputarono, che per me la mia vita era questa, guarda.
0: Ok,
1: questa era la mia vita, questa l'ho fatta con una protesi. Ai tempi, quando mi tagliarono la gamba, mi ricordo a Pietraligure, si chiamava Pizzonia, quello che aveva amputato, venne lì con una cassetta tra l'altro di Tinto Brass, per dirmi, guarda Fabrizio, non ti preoccupare, vedrai che tu avrai la tua vita. Ti metto questa cosa qua, proprio per farmi star sereno, per non farmi pensare.
0: Ok.
1: Come... E gli ho detto, guarda, dimmi una cosa, ma io potrò camminare un giorno o l'altro nella mia vita? E lui mi dice, sì, ma tu potrai fare tutto la tua vita. Gli ho detto, ma a me interessa solo se potrò entrare in mare e fare surf. E lui mi disse, quello sicuramente non potrei farlo, o magari col tempo ci sarà una tecnologia diversa, potrei fare le tue cose.
0: E poi e come ci sei arrivato in queste immagini che stiamo vedendo, cioè... ad essere su una tavola da surf con una protesi.
1: Vedete, ero talmente, ve lo ricordate prima, ero talmente, guarda, il clown.
0: Vabbè, ma questo
1: adesso
0: è sempre
1: in diretta, mi si è bloccato tutto.
0: No, stai tranquillo, come ci sei arrivato?
1: È arrivato per disperato. Questo qua era il...
0: No, ma non dico questo del video, ma in generale.
1: Questo del video, perché è partito tutto insieme, si parla di 2 anni di differenza, mi sembra 2015. 10 anni dopo la mia amputazione. A un certo punto io ho avuto la mia prima protesi, ho ripreso a fare il mio lavoro,
0: sì.
1: Rifare la vita normale che la società mi aveva detto, imposto di fare, anzi,
0: okay.
1: Dovevo mettermi su una sedia e fare determinate altre cose, non di certo lavorare in cucina. E io volevo riprendere a fare la mia vita, semplicemente, perché secondo me era possibile
0: rientrare in mare.
1: Sì, esatto, non solo rientrare in mare, poter fare la propria vita,
0: okay.
1: Perché comunque la tecnologia, si sta parlando, che guardate qua, si sta parlando di una gamba, che cos'è?
0: Ecco, aspetta
1: un
0: che arriva magari, sì, il nostro Gianluca, sì?
1: Gianluca, ci sei?
0: Sì, sì.
1: Vieni qua. Cos'è? Questa qua è una cover di plastica, qua un tubo di carbonio e qua un'invasatura, come dire, un portaombrelli, ce l'hai presente?
0: Sì.
1: A casa vostra, a casa nostra,
0: sì, sì.
1: Doveva appoggiare gli ombrelli. Quindi non è che è molto difficile, è ovvio che io la difficoltà che non è che sono amputato. Io sono amputato, sì, ma a differenza, allora c'è un'amputazione sotto il ginocchio, è qua,
0: sì.
1: A questo livello, ok? Quindi tu hai tutta la possibilità di poter bilanciare. Io invece la mia difficoltà, che
0: ecco.
1: ai tempi si era fatta un'amputazione a metà dell'articolazione, quindi non ho un ginocchio elettronico ma ho il mio ginocchio normale ma senza appoggio.
0: E questa è un'ulteriore difficoltà per stare su una tavola da surf, anche per camminare o per fare le altre cose.
1: È stata una rottura di palle proprio.
0: Ecco, sì. Ma senti, quando e come sei riuscito a tornare su una tavola da surf?
1: Praticamente questa cosa, ai tempi queste protesi qua così erano talmente pesanti, si andava, ai tempi era l'INAIL, ti ricordi a
0: sì.
1: Bologna? Ve lo ricordate? Scusa se ti do il tuo posto.
0: Sì, sì, sì, certo.
1: E faceva le cose standard, davano le protesi standard.
0: Okay.
1: Quindi se uno, allora se tu hai un'amputazione di coscia, hai bisogno...
0: Ok.
1: Pesa molto meno, hai bisogno di un diverso attacco.
0: Poi sai, certo, la tecnologia è cambiata in oltre 30 anni.
1: Ma non è cambiata la tecnologia, che non
0: no.
1: È, faceva le cose molto standard.
0: Ok.
1: Una, come dire, una fabbrica, la Fiat. Tiene, allora,
0: forse
1: una
0: perché
1: catena di montaggio.
0: Non davano danno quella possibilità di vivere.
1: Brava,
0: che dicevi prima.
1: Sei arrivato, brava. Non ti davano la possibilità, non ti ascoltavano.

0: se io ho la,
1: dicevano,
0: adesso io mi toglierei i pantaloni,
1: perché
0: posso?
1: Cammini? No.
0: Posso? No. No. Ascolta, se, allora, se tu hai un'articolazione,
1: sì,
0: del ginocchio, un dito sotto,
1: sì,
0: ti stai preoccupando? Ti sto...
1: No, no.
0: Oscar,
1: no, perché la regia poi
0: puoi,
1: mi taglia la
0: puoi,
1: testa
0: non,
1: qua
0: no,
1: se
0: no,
1: andiamo...
0: Non puoi mettere una protesi che pesa 4 kg.
1: Ma allora,
0: ovvio,
1: come
0: che
1: fai a fare quelle cose lì? Voglio sapere, che, voglio che racconti ai telespettatori come fai a fare quelle acrobazie lì. Come fai ad andare così? Cioè, hai un altro tipo di protesi? Sei solo un matto dalle gare?
0: Beh, quello è un po' come si...
1: Racconta un po' ai nostri telespettatori, come è possibile riuscire a surfare? Insomma, sei stato il primo italiano di nuovo a partecipare a quella competizione.
0: Ragazzi, mi sta venendo gli attacchi di panico, però il tuo sorriso già mi mette a posto. Allora, ora mi servirebbe l'acqua. Allora,
1: sì,
0: ti spiego, cerco, almeno provo,
1: sì,
0: a spiegarti. Innanzitutto ho avuto la possibilità che ho fatto un incidente, prima riuscivo a fare un determinato sport, quindi sapevo cosa serviva.
1: Ah.
0: E quindi dentro il mio cervello e il mio corpo
1: lo sapeva già
0: che cosa serviva. Ovviamente io mi affido ai medici, agli ortopedici, a quello, vedi, c'è la stessa faccia da Pirlo, mi affidavo a tutti perché loro sapevano più di me. Ma non era quello, invece, vedi, guarda, penso che i video parlano per me, perché in questo momento non riesco a parlare. Come ti ho detto, io non ho la tua abilità di parlare. Guarda che bello che
1: Ma
0: era.
1: Te lo ricordi la prima volta che sei riuscito, diciamo, con la protesi a cavalcare un'onda come facevi prima?
0: Me lo ricordo, infatti quando io avevo detto all'inizio, ai tempi le protesi per entrare in acqua erano fatte di resina, con un piede di gomma. Io era quello che volevo dirti, non avendo l'articolazione del ginocchio, vedi che la Guayanas adesso se ne va a buttare, e
1: non avendo l'articolazione del ginocchio
0: non potevo neanche camminare in spiaggia per arrivare all'acqua, e le volte che ce l'avevo mi mettevano un tutore, qua io ho un tutore di gomma, e questo tutore di gomma entrando in acqua si sfilava. Quindi le poche volte che ho avuto la fortuna e la possibilità di entrare in acqua perdevo queste gambe. Allora a un certo punto dicevo, piano piano nel tempo queste gambe, quella per camminare come adesso, che è tutta in carbonio, giusto? Si parla carbonio, titanio, che costano 30.000 euro, dovrebbero costare 2.000 euro al massimo per la lavorazione che hanno. Va benissimo, dal momento che sono risciacquate possono entrare in acqua.
1: Okay.
0: Però ovviamente è difficile da spiegare.
1: Dimmi quell'emozione lì, dimmi, guardati in quell'immagine e dimmi che cosa provi quando sei lì.
0: Me lo sono dimenticato, perché adesso sono 2 anni che non lo faccio più. Me lo
1: perché
0: sono
1: adesso stai per partire di nuovo per Bali?
0: No, perché da 2 anni che io non ho più una protesi per poter fare surf, quindi la gente
1: ed è questo l'appello e
0: allora,
1: il messaggio di questa sera.
0: Non è l'appello, perché l'appello in un modo o nell'altro le persone si arrangiano da sole. Ma
1: no,
0: guarda,
1: però scusami, questo però
0: guarda,
1: è una cosa importante.
0: È vero che sei empatica, sei molto empatica e cerchi di trovare il punto giusto.
1: Ma il punto giusto è questo, perché tante storie che abbiamo raccontato a People viene forse dato per scontato non solo quanto costi quella protesi, ma anche quanto per fare uno sport come quello che tu facevi prima ne serva un'altra. Guarda che molte persone pensano che con una sola protesi tu possa fare
0: anche
1: il bagno,
0: ma anche
1: la doccia,
0: protesi,
1: camminare,
0: ma anche
1: lavorare.
0: Una protesi stessa, qua si sta parlando di uno sport. Solo per vivere una protesi, per l'amputazione che ho io, dura un anno esatto, almeno per quello che faccio io, senza esagerare, un anno al massimo, perché poi inizia,
1: poi si usura,
0: il carbonio si sposta, l'asta si rompe e quello è, e te la danno per 3 anni. In quel momento l'ASL non te la può coprire, sei tu che devi coprirtela. Se c'è la possibilità di potertela coprire, lo fai, altrimenti non lo fai. Tu rimani e saltelli, come faccio io a casa, giusto?
1: Perché
0: questa è la
1: che
0: vita normale. Allora, ascolta, ora mi ricordo delle cose, ora mi ricordo perché sono venuto qua. E ti dico, come mi hai detto te, guarda, me lo sono dimenticato. Sì, è vero, sono io che faccio così. Come hai detto te, sono io che ho inventato il surf per disabili in Italia, sono stato il primo e nel mondo il primo, è uno tra i più forti al mondo che la gente l'ha riconosciuto e mi hanno aiutato. Per quel periodo lì,

0: Tutti mi hanno aiutato a trovarmi le protesi e la mia vita è funzionata perfettamente. Ho trovato donne bellissime, mio figlio è cresciuto, ho avuto la mia casa, ho avuto le mie cose. Però poi la gente si dimentica molto facilmente, basta un secondo e si dimentica tutto. E ci sono quei momenti di difficoltà che dal momento che non nasci milionario e tu hai una tua vita propria, devi prenderti cura di tuo figlio prima di te stesso,
1: certo.
0: Devi prenderti cura di quello che è intorno, hai un lavoro, tutto il resto, tu devi cercare di, come si dice?
1: Di far quadrare tutto insieme, di mettere tutto insieme.
0: E far quadrare tutto insieme non è facile. E infatti cosa fai? Metti da parte, anche se quello per me è la mia vita, è quello che mi ha dato il respiro, è quello che mi ha dato la forza, è quello che mi ha dato la possibilità di vivere.
1: Ma guarda,
0: di nuovo,
1: sono già fuori di 3 minuti, ma in 30 secondi, per tornare a salire, a non so come si dica,
0: a cavalcare
1: le onde, che cosa ti servirebbe? Cosa serve? Servono dei soldi, serve tempo.
0: Ovvio che servono i soldi, serve allora per fare ogni cosa della vita nostra,
1: okay.
0: Per chiunque.
1: Ma io voglio sapere
0: Fabrizio, che cosa ci vuole? Impegno, amor proprio, che cosa serve il resto? Per tutti noi, per qualsiasi cosa differente, cosa serve?
1: Servono i soldi.
0: Basta. Qua è finita la cosa. Ovvio che serve passione, serve voglia, ma serve quello.
1: Però un appello non lo vuoi fare.
0: Un appello, ti spiego.
1: Vuoi semplicemente che raccontando
0: la
1: tua storia.
0: Te lo ricordi perché dovevo venire qua? Quando dovevo venire qua, che non sono riuscito a venire in tempo.
1: Sì, siamo già fuori di 4 minuti, ti dico solo questo.
0: Dillo te.
1: No, dovevi venire.
0: Bene, i tuoi occhi. Dovevo venire,
1: sì.
0: Poi mi sono perso.
1: E poi hai perso il treno, diciamo così. Allora, grazie no, Fabrizio.
0: No.
1: Grazie mille. Allora, so che stai fermo. Allora, so che stai per partire per Bali, insomma, spero di rivederti presto.
0: Allora, ti volevo dire una cosa, scusa,
1: vai?
0: Me lo passi questo?
1: Ho capito che ti senti a casa tua, ma okay.
0: Va bene.
1: Grazie,
0: guarda,
1: Maila.
0: Grazie.
1: Sì, cosa ci vuoi far vedere?
0: Guarda, ti faccio un esempio, vedi che tutte le cose non devono... che arrivano magari per un motivo.
1: Sì.
0: Ho trovato una persona stupenda che aveva scritto un libro,
1: sì.
0: Pelle, muscoli e ossa,
1: sì.
0: Ok? Guarda, poi posso?
1: Sì,
0: vai.
1: Si vede benissimo, okay.
0: Ok? E sembrava la mia storia, che è un romanzo, che parla di un hawaiano che perde la gamba e tutto il resto. E lei mi ha contattato tramite il mio Instagram per dirmi, guarda, ti posso chiedere se che cosa sbaglio nelle cose, se per te tutto è perfetto. L'ho letto in un giorno, io mi sono innamorato di questa cosa. Mi sono innamorato di questo libro e della persona che l'ha scritto e quindi, come dicevi
1: Maila,
0: te,
1: sì?
0: Si può, Maila, scusa,
1: sì?
0: Bellissima,
1: si può? Sì?
0: Che basta un attimo per, non lo so,
1: per riprendere il contatto con la vita.
0: La vita.
1: Grazie Fabrizio, a tra poco.
0: Ragazzi.
2: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore, confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a €540, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
1: Eccoci ancora insieme a People, sono diverse le storie che raccontiamo ogni settimana, ognuno con un punto di vista diverso sulla vita, con una difficoltà, con dei punti che possono sembrare in comune oppure molto diversi. Buonasera a Michele.
3: Buonasera.
1: E buonasera anche a Susanna. Ci racconti la storia di tuo figlio,
3: sì.
1: E della tua famiglia?
3: Allora, noi abbiamo due bimbi, uno che è nato nel 2018, Leonardo, e Edoardo che è nato nel 2022, che purtroppo ha una malattia genetica rara. Il bimbo, vabbè, è nato subito, che noi, non so se avendo avuto l'altro bambino un po' più grande o perché si vedeva molto, aveva da subito, era molto, aveva l'ipotermia.

0: buono, era, non si muoveva praticamente. Però da subito noi abbiamo deciso invece di piangerci addosso, di iniziare a fare fisioterapia, a fare la mamma soprattutto. Cercare centri ovunque, cose, diventata una fisioterapista praticamente teorica, perché non pratica.
1: No, ma guarda che spesso succede così, sì. Che i papà e le mamme poi diventano veramente molto più informati a volte anche, esatto, dei medici o infermieri o fisioterapisti, bravissimi, però a volte poi insomma, soprattutto sulle malattie rare.
0: E quindi noi abbiamo intrapreso un percorso faticosissimo, a livello energetico, costoso, togliere tempo al fratello più grande, per cercare di portare Edoardo a fare tutte le cose che purtroppo la sanità non ti dà sempre. Perché la sanità ti dà abbastanza roba, però tante cose te le devi andare a conquistare, devi incazzarti, si può dire. E anche se uno c'ha la possibilità, se no, come abbiamo fatto noi, chiedere anche degli aiuti agli amici, ai parenti, anche facendo una raccolta semplicemente, cercare dei centri privati o sovvenzionati in Europa o in Italia.
1: Per
0: continuare un percorso che noi abbiamo iniziato privatamente, soprattutto con un tipo di fisioterapia che si chiama DMI, che sul nostro figlio ha avuto molti progressi, perché facendo, esattamente, questo qua è il video dove era in Toscana, che ha cambiato la prima volta, che sembra una cavolata, però tutti gli esercizi che gli ha fatto fare lo teneva con una corda, gli ha mollato la corda e lui camminava.
1: Ci racconti, prima di arrivare anche a queste terapie, intanto che tipo di malattia e che cosa comporta,
0: allora,
1: nella vostra quotidianità?
0: Allora, è una malattia genetica che si chiama Wiedemann-Steiner, che è abbastanza rara, quindi...
1: Tipo?
0: Io i numeri non li so, non li ho mai voluti sapere,
1: vabbè.
0: Sono sincero.
1: Okay.
0: So che in Italia più o meno di persone che non hanno vergogna di parlarne, o comunque se la sentono di parlare, noi tramite Telethon siamo stati messi su una chat di WhatsApp, e più o meno siamo 35 famiglie, più o meno. La più grande ha quasi la mia età, perché è un po' più giovane di me, ha 30-35 anni, e ci sono dei bimbi un po' più piccoli di Edo anche.
1: Che cosa comporta?
0: Comporta un ritardo cognitivo e motorio. Edoardo non mangia, cioè non mastica, non parla, ha iniziato a camminare che aveva quasi tre anni, adesso ne ha 4 e mezzo più o meno. Però ha fatto un cambiamento, una voglia di fare da quando ha iniziato a camminare, e cioè è un bambino con tantissima voglia, e quindi noi continuiamo a sbatterci, a trovare i fondi, a portarlo ovunque, perché ogni volta che torniamo da qualche intensivo, da qualche ciclo che facciamo privatamente oppure in Spagna, che è un centro convenzionato, il bambino migliora, ma tantissimo. Io ci sono dei miei, io purtroppo, la verità, quando ti capitano queste cose, che gli amici veri li senti al telefono, ma li riesci a vedere sempre meno, perché purtroppo uno, come diceva Fabrizio, non nasce milionario, quindi deve lavorare, e quando non lavora il tempo a casa è molto più faticoso, è poco ed è impegnativo, perché adesso Edoardo che cammina vuole fare cose, però non è un bambino che ci può andare, noi ci proviamo lo stesso, perché io mi impunto che vogliamo cercare di fargli fare la vita più normale possibile, però andare al ristorante con lui vuol dire che uno dei due o non mangia o mangia da in piedi sempre e comunque, mentre con un bambino piccolo dura 6 mesi, un anno questo passaggio,
1: quello che avete vissuto, diciamo,
0: esatto.
1: con l'altro film. Voi quindi seguite una fisioterapia?
0: Noi seguiamo una fisioterapia tradizionale, che facciamo sia in un centro a Savona che si chiama IAS, che l'hanno seguito da quando era piccolissimo e ha avuto è molto importante. Abbiamo fatto un ciclo intensivo al Gaslini che rifaremo adesso a febbraio. Però
1: e
0: abbiamo scoperto
1: che c'era questa possibilità in Spagna.
0: Esatto, sì, in Spagna, dove è andata la mamma da sola con Edoardo il primo anno nel 2024, perché io ho appena cambiato lavoro e non potevo prendere le ferie. Ed è tornata che comunque il bambino aveva fatto dei progressi enormi, sia a livello fisioterapico che sul masticatorio, perché quantomeno avevano iniziato a dirci: questo bambino ha bisogno di fare determinate cose, che purtroppo non ci aveva mai detto nessuno. Noi abbiamo sempre detto, inizierà a masticare più tardi degli altri, però nessuno ci ha mai detto: se non iniziate a fare questo non masticherà mai.
1: Ecco, questo viaggio ha avuto un costo.
0: Questo viaggio ha avuto un costo
1: che voi avete coperto, diciamo,
0: con i vostri soldi,
1: con i soldi di amici, eccetera.
0: Sì, il primo viaggio l'abbiamo fatto spese nostre.
1: Ok, dovrebbe arrivare.
0: No, quello del 2024 no, perché nel 2024 la titolare ci ha detto che il centro è convenzionato.
1: Ok.
0: Quindi abbiamo fatto la richiesta a marzo 2025, ce l'hanno accettata.
1: Ok.
0: Maggio 2025 ci hanno accettato e siamo tornati.

0: a novembre del 2025.
1: Ok.
0: Dove ci dovrebbe arrivare un rimborso ASL, che io non so la cifra precisa del rimborso, ma dovrebbe essere dall'80% in su all'incirca, okay, che al momento ci hanno detto che è stato approvato, che ci hanno chiesto l'IBAN 2 o 3 volte, ma questo rimborso non è ancora arrivato.
1: Cioè, mi hanno detto che ve lo daranno,
0: sì,
1: ma non è ancora arrivato.
0: Scritto per mail che è stato approvato,
1: okay,
0: in fase di...
1: E com'è andato questa seconda esperienza?
0: Molto
1: anche
0: bene,
1: lì ci sono stati
0: molto
1: dei miglioramenti?
0: Bene, ci sono stati dei grossi miglioramenti, perché Edoardo camminava già quando siamo andati a novembre. Mentre nel 2024 strisciava, quindi ha fatto più... Cioè, ci hanno dato più loro la forza di dire: se continuate a fare cose avrete dei miglioramenti. Nel 2025, che lui camminava, il masticatore è andato bene. La cosa difficile è che il masticatore è una cosa che... Già un po' tutti i bambini piccoli con la mamma e il papà magari sono un po' più monelli. Lui con noi è molto restio a fare tante cose, quindi ha bisogno di continuità con dei professionisti, okay, perché poi il dottore ti può far vedere, gli tieni la mandibola, gliela giri, però non sono cose facili. Poi magari un genitore c'ha anche un po' paura di sbagliare qualcosa. E quindi noi abbiamo rifatto la domanda per Girona, che c'è stato... Io onestamente ogni tanto forse vivo tra le nuvole, io ero convinto che fosse una cosa normale, anche perché quando abbiamo fatto l'incontro al Gaslini ci avevano detto: ma magari se noi ve lo diamo, voi chiedete un rimborso di 20-25 mila euro. Noi abbiamo fatto una... anzi, subito mia moglie gli ha detto: se volete ci pagate solo il centro, le spese di viaggio, il mangiare, non ve lo... E sto qua ha detto: no, ma la legge prevede questo, l'importante...
1: E quindi ci proviamo.
0: Sì, ma noi siamo stati, cioè, super,
1: sì, sì,
0: giusti, siamo arrivati forse a 5 mila euro, contando che il centro, se non mi sbaglio, viene 2.500.
1: Michele, senti, che cosa vuol dire e che cosa significa la quotidianità di una famiglia con un bambino con una malattia rara e anche con una disabilità abbastanza impegnativa?
0: Vuol dire stare... La cosa forse più difficile da capire per gli esterni è che non hai un secondo in cui ti riposi. Forse quando dormi, anche adesso un po' meno, per fortuna che gli hanno tolto tonsille adenoidi, quindi non ha più, non respira male di notte, perché prima non si dormiva, perché lui dormiva, ma noi più o meno.
1: Meno.
0: Adesso quando lui è sveglio, però è un bambino che tu non puoi stare seduto a guardare la televisione, ma neanche 5 minuti, perché magari lui o si fa male o apre uno sportello, magari per gioco, però rompe qualcosa. È molto impegnativo, molto impegnativo. Ed è impegnativo anche comunque stare in giro, perché quando vai magari al campo d'allenamento del fratello, che ci sono i fratellini della sua età, loro giocano per i fatti loro e Edoardo non ce la fa. Edoardo magari sta seduto e si mangia la maglia, si toglie le scarpe, cammina scalzo e la gente ti guarda male. E Edoardo tira i capelli ogni tanto agli altri bambini, ma lui lo fa probabilmente come segno d'affetto, non sapendo parlare, è un suo modo di comunicare. Però capita che la gente ti guarda, ti senti giudicato e non è mai facile.
1: Ecco, la gente ti guarda e ti senti spesso giudicato. Sembra una cosa strana, almeno lo è per me, per lo studio di People, no? Che raccontiamo queste storie. Succede ancora?
0: Succede ancora, succede. Succede ancora. Succede, succede, sì, sì. Poi magari gente che ti dice: ma il bambino c'ha sonno, il bambino è stanco, perché Edoardo ha gli occhi leggermente chiusi, soprattutto il destro.
1: Sì, ovviamente noi non facciamo vedere il viso, ma...
0: Anche se comunque un po' la crescita, e noi siamo convinti, ma abbiamo anche dei certificati medici, di medici che ci seguono privatamente, e il nostro pediatra, che comunque soprattutto con queste fisioterapie che facciamo negli intensivi, il bambino ogni volta torna che sembra cresciuto di 6 mesi. È impressionante, fa degli scatti di crescita molto importanti.
1: Qual è, insomma, Susanna ha detto che non voleva parlare, se poi hai cambiato idea io no? No, ok, ascolta. Qual è il vostro messaggio che volete lasciare questa sera?
0: Allora, sicuramente io lo dico sempre alle famiglie che vivono una disabilità in casa, di non nascondersi in casa, di non avere paura ad uscire, di non... perché secondo me ci sono purtroppo ancora tante famiglie che si chiudono dentro casa. Secondo me è sbagliato per la famiglia, ma soprattutto per il bambino. Perché comunque noi abbiamo deciso di portare Edoardo all'asilo già l'anno scorso, ha avuto un percorso con tantissime malattie, molta più assenze degli altri.
1: Come tutti.
0: Però l'hanno operato di un problema della colonna cervicale l'anno scorso. I suoi compagni di 3, 4, 5 anni hanno voluto fargli video con la maestra salutandolo tutti ed è stata una cosa emozionante. Dopo che abbiamo fatto una giornata con un'operazione di 12 ore, vedere la sera ricevere

0: Avere questo video è stata una cosa bellissima, bellissima. E purtroppo io spero che ci sarà sempre meno gente che magari dica no, il bambino all'asilo non ce lo mandiamo, tanto non fa niente. È vero, Edoardo sicuramente non si metterà a disegnare insieme agli altri. Però io l'altro giorno adesso abbiamo cambiato asilo, è tornato a casa pitturato e io ero contento. Che probabilmente non ha fatto niente, però ho pensato che lui abbia partecipato. E secondo me questo è molto importante, come è importante, noi lo portiamo tantissimo al mare d'estate, adesso è dall'anno scorso che ogni tanto quando riusciamo lo portiamo a vedere Savona perché a lui piace, lui si mette lì e guarda i ragazzi cantare, gli piace il suono del tamburo, la bandiera che sventola, ed è un bambino felice, anche se non riuscirà, magari non sappiamo se potrà mai cantare, mai parlare, però lui è felicissimo.
1: Grazie, grazie Michele. E grazie anche con la tua emozione, con i tuoi occhi, ad averci raccontato che cosa significa per un bambino essere accolto in una classe, in una scuola, in un asilo e che cosa significa la vera inclusione, che non è di certo una classe dedicata solo a bambini disabili. Grazie, grazie, grazie Michele, grazie a Susanna, a tra poco.

0: Eccoci ancora insieme, vado a salutare Ilaria Sacchitelli, presidente di una fondazione che insomma Primo Canale è molto nel cuore, proprio perché è una fondazione dedicata a Sofia, la sorella di Ilaria, una storia che abbiamo raccontato anche proprio con le parole di Sofia che andremo tra poco a riascoltare, ma intanto buonasera. Ilaria, volevo che intanto iniziassi a raccontare un po' la vostra storia e la storia di tua sorella.
1: Allora sì, questa qua è la storia un po' ormai di tutti, però principalmente la storia di Sofia. Sofia è mia sorella e lei era una ragazza normale, se così possiamo dire. Era una studentessa di medicina al quinto anno e aveva una vita regolare, normale, bellissima, fino al 10 novembre del 2021, quando purtroppo abbiamo ricevuto una diagnosi totalmente inaspettata, perché lei stava male circa da ottobre, un mesetto, e appunto dopo un mese è arrivata questa diagnosi di angiosarcoma cardiaco, che è un tumore rarissimo che colpisce una persona ogni 2-3 milioni di abitanti, quindi molto molto raro, e da lì appunto la nostra vita è cambiata. I medici stessi, prima dell'ospedale San Martino, poi subito a Niguarda, non sapevano bene come comportarsi di fronte a questa diagnosi. Da lì è partito comunque un percorso di cura con chemioterapia e una parte anche di radioterapia, durato non tanto in realtà, fino al marzo del 2023, quando poi Sofia ci ha lasciati.
0: Raccontare Sofia, ho deciso di far riascoltare un estratto proprio dell'ultima intervista che Sofia ci aveva diciamo così rilasciato, ed era il 28 febbraio, quindi sostanzialmente un mese prima della sua morte. E allora sentiamo come si era raccontata, come aveva raccontato la sua storia Sofia.
2: Io mi chiamo Sofia Sacchitelli, ho 23

0: umano, e si chiama terapie cellulari CAR T, che appunto vanno a manipolare geneticamente le cellule del sistema immunitario per far sì che possano andare ad attaccare i tumori solidi del pancreas in particolare. Quindi questi sono i tre progetti che finanziamo costantemente dal primo giorno, e nel frattempo abbiamo in realtà collaborato con tante altre associazioni presenti sul territorio, perché crediamo in realtà tanto anche nella collaborazione tra associazioni e fondazioni.
1: Che sarà lei era Sofia?
0: Allora, che sorella era?
1: Era una impegnativa, una che si faceva notare.
0: Allora, il nostro rapporto in realtà è un po' cambiato, perché io e Sofia abbiamo 3 anni e mezzo di differenza. Io avevo vissuto i miei primi 3 anni e mezzo della vita molto tranquillamente.
1: E poi è arrivata lei.
0: Che è arrivata, che era abbastanza da piccola, un'altra bambina. Chi l'ha conosciuta poi in età adulta non riusciva a riconoscere quella bambina, perché era completamente diversa. Quindi in realtà poi quei 3 anni e mezzo, fino a una certa età,

0: si sono sentiti, nel senso che eravamo un po' diverse, hobby diversi, eccetera. Fino a che poi non siamo andate a fare tutte e due esperienze all'estero, io a Londra, lei negli Stati Uniti. Avevamo 17-20 anni e da lì quando siamo tornate eravamo due donne adulte e da lì devo dire che il nostro rapporto è cambiato e siamo diventate inseparabili, nel senso che era la mia migliore amica, facevamo tutto insieme, fisicamente eravamo uguali, quindi da scambiarsi tutti i vestiti, a fare cose insieme, uscite, tutto quanto, quindi...
1: In prima fila c'è la mamma, le ho promesso che non le avrei chiesto nulla se non diciamo con uno sguardo mi avesse fatto capire che voleva parlare, quindi se però invece decide di parlare lo sa che insomma, il microfono è lì. Ha deciso di dire qualcosa?
2: Dipende dalla domanda.
1: No, non la faccio nessuna domanda. Regia, aspetta che vado a prendere il microfono. Vado a prendere il microfono, no, glielo prendo io, ci mancherebbe, perché non le posso fare nessun tipo di domanda se non chiedere, diciamo, anche a lei, no, il messaggio, l'insegnamento di sua figlia e quello che cercate di portare avanti con la fondazione.
3: Il messaggio che ci ha lasciato Sofia è comunque un messaggio di speranza, perché lei ha detto: per me non c'è nessuna speranza, però io voglio che ci sia per gli altri, e quindi fondando questa associazione che comunque è nata dal cuore, perché ci ha pensato tutto l'anno della sua malattia, quindi ci aveva pensato bene, anche se è stata scoraggiata perché era una malattia rara, lei comunque ha detto: io non potrò più curare nessuno, perché stava studiando, era quasi alla fine della facoltà di medicina, però voglio che gli altri vengano invece curati, che abbiano la speranza che io non ho avuto, che possano vedere la luce che io non ho visto in fondo al tunnel per vari motivi.
1: Grazie mille. Ilaria, il messaggio che vuoi lasciare questa sera?
0: In realtà quello che notiamo più nella quotidianità sono le persone che si ispirano e si affidano a lei, e quella forse è la cosa più bella, perché lo faccio io per prima, però nel tempo mi sto rendendo conto che tante persone hanno cambiato magari la loro filosofia di vita o in generale il modo di prendere le cose grazie alla sua storia, quindi questa è una cosa importantissima secondo me che ognuno di noi poi deve portarsi nel cuore.
1: Grazie mille Ilaria e grazie a Sofia, ci vediamo tra pochissimo.

0: ragazzi, eccoci ancora insieme a People. Buonasera e benvenuta a Tatiana. Ciao Tatiana.
1: Ciao.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia?
1: Sì, allora io sono Tatiana, ho 35 anni. Sono mamma di Lenia, una bambina di 4 anni, e moglie di Simone da 2 anni e fidanzata però da 12. Lavoro e ho la passione per i cani, e quindi ho un cane di nome Zara. E potrei dire tantissime altre cose di me. E per ultimo lascio che sono sulla sedia a rotelle perché ho una malattia rara genetica ed è la tassia di Friedreich. La lascio per ultima perché è un po' il mio stile di vita e quello che vorrei che gli altri pensassero di me. Quindi che posso fare tantissime cose, ho tantissime cose da dire, che voglio fare, e nonostante la sedia a rotelle.
0: Ecco, intanto ti facciamo un applauso, così intanto prendi un po' di fiato. Allora, tu quando hai scoperto di avere questa malattia? Perché la storia anche per arrivare a diventare mamma è una storia che secondo me va raccontata perché dà speranza ed è un messaggio di...

0: signor Rubens. Ci sono dei signori che...
1: Che succede?
2: Il deputato Rubens Paiva?
1: C'è un errore, non lo sono più da anni.
2: No, nessun errore. Deve venire con noi.
0: Venire dove?
2: A fare una deposizione. È solo una formalità.
3: Sono stati realizzati molti film sui regimi oppressivi che hanno ribaltato la democrazia di alcuni paesi sudamericani nella seconda metà del secolo scorso: Cile, Argentina, Uruguay e in questo caso Brasile, dove la dittatura è rimasta al potere per 21 anni. Le violazioni dei diritti umani con torture sistematiche, omicidi e sparizioni forzate rappresentano una ferita aperta nella psiche di queste nazioni per le quali il cinema è spesso servito come veicolo di memoria collettiva. E tuttavia non è capitato spesso che lo spirito di protesta contro gli orrori delle varie giunte militari sia stato visto attraverso una lente così intima come quella di Io sono ancora qui. Mentre l'angolazione di molte di queste pellicole tendeva a svilupparsi attraverso rievocazioni violente o processuali in grado di catturare l'angoscia e l'ansia inflitte ai cittadini, Walter Salles si concentra su una saga familiare e soprattutto sul punto di vista di un sopravvissuto. Il film è tratto da un libro di Marcelo Paiva che racconta la scomparsa forzata del padre Rubens nel 1971 a Rio de Janeiro. Ex deputato arrestato per essere interrogato a causa delle passate affiliazioni politiche e della sospetta alleanza con le forze di opposizione, Paivas fu assassinato durante l'interrogatorio, mentre le autorità negarono che fosse mai stato fatto prigioniero. Salles incentra tutto sulla moglie Eunice, che con silenzioso eroismo si assume da sola la responsabilità di tenere unita e protetta la famiglia, nascondendo il proprio dolore ai cinque figli quando l'inevitabile notizia della morte del marito viene confermata, e continuando a lottare negli anni successivi con una caparbietà che la porterà a conseguire una laurea in giurisprudenza, ad avere una carriera di successo nella difesa dei diritti degli indigeni e delle questioni ambientali, e nel 1996, 25 anni dopo, ottenere finalmente il riconoscimento della scomparsa del marito, ricevendone il certificato di morte. Io sono ancora qui, racconto una storia molto delicata in maniera più che corretta. Non è mai manipolativo, non è indulgente, rarissimi primi piani perché la macchina da presa mantiene sempre una distanza rispettosa dal momento che al regista interessa che l'attenzione sia sulla storia e non sull'emozione cui può indurre. Molto del merito della riuscita del film va l'attrice Fernanda Torres, che incarna ogni emozione di Eunice con straordinaria efficacia, mantenendo allo stesso tempo un certo stoicismo che rende particolare la sua interpretazione. È un personaggio non segnato dalla disperazione, ma piuttosto dalla forza. Si reinventa non perché deve andare avanti, ma piuttosto perché vuole andare avanti, mantenendo sempre una dignità immacolata. Se c'è un limite in questa storia di forza e resilienza, sta nella presenza di un doppio finale, il primo ambientato nel 1996, il secondo nel 2014, che nulla aggiunge al significato della vicenda. Detto questo, è un solido dramma familiare che getta luce su una pagina vergognosa della storia brasiliana. Nonostante l'ambientazione nei primi anni 70, dittature e tirannie purtroppo non sono una cosa del passato, il che rende Io sono ancora qui opera di grande attualità, che ci ricorda come la libertà non dovrebbe mai essere data per scontata e lo fa senza cadere in trappole retoriche. Un esempio: quando un fotografo in visita alla famiglia chiede di sembrare tristi per la telecamera, non solo tutti rifiutano, ma riescono a malapena a contenere il loro divertimento. Il film di Salles ci dice che la speranza è eterna e che la maggior parte delle famiglie felici, anche nelle disgrazie, troverà comunque un modo per sopravvivere.
4: Non sorridete.
0: Perché no?
4: Mi ha chiesto l'editore, una foto meno felice.
0: Ci vuole tristi.

0: nazionali ambientali di Rapallo, proprio perché nell'ultimo periodo molti cittadini e non solo si stanno chiedendo qual è il vostro ruolo. Quindi andiamo a spiegare per bene intanto come nasce questo corpo.
1: Allora, due cenni storici molto brevi. Il Corpo Guardia Nazionale Ambientale muove i primi passi nel 2001 a Terni per volontà del dottor Alberto Raggi, che aveva questa idea di formare questa aggregazione di donne e di uomini democraticamente riuniti con finalità di tutela ambientale, e poi si è reso conto che questo suo progetto poteva essere implementato, copiato in altre realtà, e si è arrivati oggi ad essere un ente morale di terzo livello con un riconoscimento anche a livello internazionale. Tutto questo ha portato anche a uno sviluppo di quelle che sono le competenze reali sul territorio. Nasce con una duplice finalità sostanzialmente. La prima è proprio quella aggregativa, una riunione democratica di persone che tengono all'ambiente, alla tutela, agli animali, a tutto ciò che vive, diciamo, nell'habitat naturale, che è uno dei sentimenti che muove noi appartenenti alla Guardia Nazionale Ambientale. L'altro è quello proprio di un'organizzazione piramidale, con un'organizzazione gerarchicamente ben impregnata, dove nel gruppo per meritocrazia si può fare anche carriera. Io sono diversi anni che collaboro con questo stupendo gruppo di Rapallo, siamo presenti su una realtà cittadina da una decina di anni circa, siamo tutti quanti insigniti di un decreto della Prefettura di Genova che ci qualifica come guardie particolari giurate ecozoofile, e questo ci rende pubblici ufficiali in servizio sul territorio comunale di Rapallo, ed è, diciamo, dove focalizzeremo la nostra attenzione oggi. Essendo qui, abbiamo anche una qualifica come ispettori ambientali comunali firmata dal sindaco Elisabetta Ricci, che vede la nostra attività alla fine dell'estate. Abbiamo iniziato a muovere i primi passi. La nostra finalità non è tanto quella di sanzionare, questo voglio che sia ben chiaro, anche se è una delle funzioni che sono prerogative alla nostra attività e possiamo farlo, ma lo vedremo dopo. La nostra finalità è educativa, perché noi, prima di andare in giro a fare multe, abbiamo passato gran parte del nostro tempo ad informare la cittadinanza che era obbligatorio portare un cane al guinzaglio. Il guinzaglio non deve essere più lungo di 1,5 metri, così come è obbligatorio dal regolamento di polizia urbana, esattamente l'articolo 12, il comma 4, è obbligatorio rimuovere le deiezioni canine, che siano solide o che siano liquide. Quindi va da sé che è obbligatorio sia portare con sé una bottiglietta d'acqua per sciacquare le urine e anche dei sacchetti adeguati per la rimozione. I sacchetti devono essere, dopo aver raccolto la deiezione, devono essere chiusi e buttati nei bidoni dei rifiuti solidi urbani. Questo è il primo punto che dobbiamo chiarire.
0: Infatti abbiamo appunto trovato la signora che è un esempio perfetto di quello che si deve fare, perché abbiamo appunto la bottiglietta con anche il sapone dentro, il cagnolino che come si chiama?
2: Luci.
0: Luci, è bellissima Luci, maschio o una femmina?
2: Maschio.
0: È un maschio, un maschietto.
2: Poi abbiamo le salviettine.
0: Esatto, perfetto.
2: Abbiamo questi che se la fa molle.
0: La signora è veramente l'esempio perfetto. Grazie. È vero
1: direi,
0: o no?
1: Direi di sì, grazie signora. La terremo a mente. Gliene perdoneremo le prime due.
0: Arrivederci, salutiamo la signora che abbiamo trovato qui sul lungomare, e appunto abbiamo detto, signora, l'esempio perfetto. Diciamo che quali sono le multe che state erogando in quest'ultimo periodo, le principali?
1: Allora, noi utilizzando la qualifica di ispettori ambientali comunali sostanzialmente ci occupiamo di due, diciamo, macro settori. Da una parte la giusta conduzione degli animali, in questo caso prevalentemente dei cani, visto che è difficile vedere dei gatti portati in giro. Però ci tenevo anche a dire questo: oltre ad una selezione molto molto molto attenta che facciamo per chi decide di avvicinarsi a dedicare il proprio tempo a noi, rilasciamo dei corsi di formazione che ciascuno di noi ha fatto, sostenuto, compreso degli esami, senza i quali decreti non possono arrivare.

quindi nel momento in cui noi valutiamo un comportamento, un atteggiamento diciamo contrario alla pubblica decenza, al pubblico decoro, decidiamo di intervenire. In una prima fase siamo sempre informativi, quindi non multiamo tanto per multare. La multa è educativa, anche perché la multa minima prevista per un atteggiamento sbagliato, per esempio un cane che urina e il padrone non sciacqua

0: Quindi se è possibile, nelle prime volte, abbiamo la fortuna di non vivere a Los Angeles, quindi comunque bene o male ci conosciamo un po' tutti qui. Il nostro scopo educativo termina anche con l'elevare una contravvenzione, perché siamo sicuri che dopo la prima magari si possa prestare più attenzione. Quindi
1: comunque è un avviso.
0: Sì, è un avviso, e comunque a scanso di equivoci i verbali che noi compiliamo sono verbali che vengono pagati al comando di polizia locale, sono emessi dalla Guardia Nazionale Ambientale in virtù dei decreti, come ci siamo detti prima, ma tutta la gestione, diciamo, amministrativa e non solo, è in capo alla polizia locale, con la quale noi collaboriamo in maniera molto stretta. Noi oggi pomeriggio, per essere qui in servizio, abbiamo comunicato d'accordo con la polizia locale i nostri nominativi, quindi vengono informate anche le forze dell'ordine e il numero unico di emergenza, che è il 112, che sa della nostra presenza, perché magari non è detto che giriamo sempre in divisa, possiamo anche girare in borghese per ovvi motivi. Abbiamo dei tesserini che sono riconosciuti dalla prefettura, delle placche che sono riconosciute dalla prefettura e da tutti gli organi di polizia, quindi quello che facciamo è assolutamente legittimato. Spesso e volentieri, come ha dimostrato la signora di prima, ci ringraziano per fare questo tipo di attività, e obiettivamente noi ci siamo accorti che dall'estate ad oggi la città è decisamente più pulita. Spesso si vedono chiazze di acqua e da là si capisce che è passato un cagnolino che ha fatto la pipì, e questo non fa che farci piacere. Poi ci sono una serie di regole nel regolamento di polizia urbana che vanno seguite. Gli articoli sono 43, ci sono diversi commi per ciascun articolo. Noi abbiamo sempre con noi un prontuario, in modo tale che ci poniamo, diciamo, con l'utenza, diciamo così, in maniera costruttiva, ok? Obiettivamente devo dire, in maniera molto onesta, che sono tutti contenti che noi facciamo questo, anche se magari prendono un verbale fino alla voce 100 euro, lì poi si, diciamo, intraversano un pochino.
1: Vabbè, diciamo che sì, ma perché magari tante persone non si rendono neanche conto che cioè, si può essere sanzionati, e bisogna anche poi pagare questa multa salata, come è giusto che sia, perché diciamo che possiamo vedere Rapallo, che è migliorata, però ci sono anche altre, prendo per esempio Genova, ci sono tante lamentele dei cittadini per la sporcizia, per le deiezioni dei cani che invadono i marciapiedi, quindi sicuramente è un lavoro che poi porta a un risultato, che è quello di un equilibrio e di una felicità di tutti i cittadini.
0: Assolutamente sì, e questo discorso si può estendere tranquillamente anche all'altro diciamo aspetto che noi curiamo come ispettori ambientali, che è quello del conferimento dei rifiuti, che è un altro tema che sta anche diciamo molto a cuore all'amministrazione comunale. Una città, per essere considerata vivibile, deve essere una città pulita, su questo credo che si possa essere d'accordo tutti. Perché se è una città pulita ci devono essere delle regole che esistono e devono anche essere però conosciute dalla cittadinanza. Quindi il fatto che noi sono diversi mesi che giriamo e diversi verbali sono stati elevati, ci rendiamo conto dell'utilità di questo tipo di attività, che per noi rimane informativa, e ovviamente abitiamo anche noi qui, quindi non, diciamo, non abbiamo l'atteggiamento degli sceriffi, ecco, questo voglio che venga fuori. Lo facciamo dedicando del nostro tempo, perché crediamo nella tutela dell'ambiente, nel poter essere davvero utili a questo tipo di attività. I rifiuti, distinguiamo due, diciamo, diverse categorie: il rifiuto residenziale e quello diciamo legato ai commercianti. Esistono degli orari per conferire, esistono dei luoghi precisi per il conferimento, ci sono delle modalità da seguire, per cui se dopo le 23 non è possibile che un ristorante porti butti via le bottiglie d'acqua, perché può creare dei rumori che quindi creano disagio, contravvenendo al regolamento di polizia urbana, che invece è creato proprio per creare una civile convivenza serena, non, diciamo, partendo da quelli che sono le normali leggi, diciamo, a parte costituzionali, ma anche proprio leggi di natura, cercare di non dare fastidio al prossimo. I rifiuti vengono ovviamente differenziati a Rapallo. Per quanto riguarda i negozianti, soprattutto nel centro storico, avviene una raccolta porta a porta che funziona bene, anche se c'è sempre magari il furbetto, o diciamo così la persona che non fa caso.

caso a ciò che lascia, dove lo lascia e quando lo lascia. Ecco, siccome noi non possiamo essere ovunque, quando giriamo informiamo anche i ristoratori, tutti, diciamo, i commercianti, che esiste un regolamento per il conferimento molto semplice. Faccio magari un esempio, così è più facile anche a chi ascolta capire. Oggi viene fatta la raccolta dei cartoni. Se ogni negoziante lasciasse 10 cartoni o 3 cartoni montati, aperti, vuoti, fuori dal negozio, la città diventerebbe una città di cartoni. Se invece li schiaccia, occupa meno spazio, li appoggia magari sulla sua vetrata, entro mezz'ora, un'ora, passa il camioncino e glieli porta via. Ecco, la sanzione prevista per un cartone, diciamo, abbandonato male, diciamo così, posizionato male, può arrivare fino a 250 euro. Quindi anche lì è stata fatta opera di pubblicizzazione su tutte le attività commerciali. Qualcosa è stata fatta da questo punto di vista anche dall'azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti, ma noi, laddove vediamo delle cose che non vanno, di norma la prima volta avvisiamo, la seconda volta avvisiamo, la terza siamo costretti a scrivere. Ripeto, prima di metterci in giro con dei blocchetti di verbali, abbiamo fatto un'attività di pubblicità. Certo. A qualcuno sarà sfuggito sicuramente, però mi viene difficile pensare che oggi a Rapallo ci sia qualcuno che non sappia che per conferire un ingombrante, anche residenziale, si possa programmare l'uscita al domicilio da parte della società. Quindi si chiama un numero verde, non si paga neanche la telefonata, basta, viene rilasciato un codice che deve essere apposto al rifiuto. Noi, quando giriamo e vediamo materassi, intere camere da letto, come è capitato, messe lì, se non abbiamo questo tipo di messaggio codificato, telefoniamo alla società, perché può essere anche una dimenticanza da parte della persona. Se ci dicono che non è stato programmato alcun ritiro, allora ci muoviamo per individuare il responsabile e sanzionarlo.

0: Il mondo dei semi di diversi prodotti vegetali. Fabrizio Bottari è presidente del consorzio della quarantina, della patata quarantina in particolare, qua a Villa Rocca, frazione di Rezzoaglio, ci ha preparato un'esposizione di semi. Molto molto curiosa. Oggi siamo abituati ad andare al supermercato, nella bottega, a comprare già tutto pronto, ma dietro c'è questo, ci sono i semi ed è bello anche imparare di cosa si tratta. Fabrizio, allora un po' di spiegazione.
1: Sì, anzitutto la Casa dei Semi nasce da una collaborazione con Rezzoaglio.

0: Benvenuti in questa passeggiata un po' bagnata, a dir la verità, siamo un po' sotto la pioggia, vediamo chi indovina dalle immagini di Francesco Righi dove ci troviamo. Quella che sta inquadrando è la chiesa di San Pietro di Quinto e non immaginereste che proprio qui, in mezzo alle case, diciamo, del centro del quartiere genovese, si può partire per una passeggiata in mezzo al verde che percorre la storia e che porta fino a Montemoro. Benvenuta Viviana Bobbio, che è una guida ambientale e che ci accompagna, scusami, ti faccio prendere un po' di pioggia, Viviana, in questa passeggiata. Partiamo da qua, siamo in piazzetta San Pietro di Quinto, giustamente sentiero dei bunker e delle batterie. Primo punto di interesse, raccontiamo.
1: Allora, guarda, ciao Elisabetta, grazie di avermi invitato. Questo è un percorso che parte dove c'era il tiro al piccione di Quinto. Sì, era il tiro al piccione di Quinto. Poi praticamente da qua si può passare e arrivare dove siamo noi. Quindi piazza della Chiesa di San Pietro, piazza Frassinetti qui, dove siamo ora.
0: Quindi noi siamo lì dove sta indicando.
1: Sì, sì, sì, qui. C'è un sottopasso che ci porta dall'altro lato di Corso Europa e da lì cambia tutto.
0: Che meraviglia, la Liguria,
1: siamo nel
0: questo passaggio.

0: viaggio dal mare al verde in pochi minuti.
1: Oggi quello che faremo, se il tempo ce lo permette, è il percorso ad Anello Basso, che va in via Cagliero e che è adatto anche a una famiglia con i bambini piccoli.
0: Ah, perfetto, quindi se volete venire sapete che possono venire anche bimbi piccoli e persone anziane, magari non è molto impegnativo.
1: Sì, no.
0: Vedo tanti bunker qua.
1: Altrimenti, ecco questo qua, è il percorso dei bunker di Montemoro.
0: Ecco, bunker di Montemoro, e qua c'è un po' raccontata la storia.
1: Sì, interessante, perché sono delle costruzioni degli anni, dei primi anni della Seconda Guerra Mondiale, quando poi Genova ha la capitolazione dei tedeschi, Villa Migone, che era il 25 aprile, qua nei bunker rimangono asserragliati i tedeschi.
0: Ancora per 3 giorni.
1: E girano proprio le armi a minacciare i punti nevralgici. Quindi se uno fa questa passeggiata si può immaginare, andando su fino a Montemoro, sono quasi 570 metri di dislivello.
0: Ah, quanto ci vorrà secondo te?
1: 2 ore.
0: Un paio di ore. Partiamo allora.
1: Dai,
0: c'è una piccola pausa. E quindi ci si addentra
1: in mezzo
0: a queste che sono ancora casette tipiche di questa zona, che nascondono viette cose magari, che portano poi all'interno del sentiero. Forse spunta anche un raggio di sole. Via al cimitero di Quinto troviamo qui, ed è quella che noi imbocchiamo.
1: Allora, il cimitero di Quinto nasce nell'Ottocento, nel periodo napoleonico.
0: Addirittura.
1: Perché Napoleone aveva fatto questo editto e ci obbliga a costruire i cimiteri per non deturpare? Per non... mettevano le tombe
0: dentro,
1: nel pavimento della chiesa.
0: Sotto.
1: Le famiglie specialmente che avevano le cappelle,
0: quindi le famiglie più abbienti.
1: E nei dintorni della chiesa c'erano dei piccoli camposanti.
0: Okay.
1: Questo puoi immaginare che problema fosse a livello igienico.
0: Certo.
1: Immaginati d'estate.
0: Mamma mia.
1: E quindi lui fa questo editto e ci obbliga a costruire lontano dall'abitato.
0: Ok, e così nascono i cimiteri.
1: Non me ne vogliono le colleghe guide turistiche, perché sai che questo è un argomento storico, ma come guida ambientale spesso cammino
0: è giusto
1: dove ci sono questi cimiteri.
0: Ma è bello, perché facendo una passeggiata si possono imparare anche degli elementi storici.
1: È tutto connesso, specialmente.
0: È tutto connesso.
1: Sì, noi veramente camminiamo su delle pietre che hanno visto tutti i periodi storici, che ci fanno studiare a scuola.
0: E qua iniziamo ad entrare un po' nel verde, che magari anche banalmente il verde dei giardini di queste belle case, che ci piace anche scoprire.
1: Abbiamo lasciato
0: questa passeggiata,
1: la zona di via Romana di Quinto.
0: Qua sotto cosa c'è?
1: È il cavalcavia che ci porta di là. È il taglio di Corso Europa.
0: Ah, noi dobbiamo per forza andare, io pensavo che proseguisse di lì il sentiero, quindi qua stiamo passando sotto Corso Europa.
1: Sì.
0: Che forte.
1: Dall'altra parte c'è il Monastero della Visitazione.
0: Ah, che è un altro punto di interesse.
1: È bello, ha un tetto molto particolare, arenato, sembra la chiglia della nave rovesciata.
0: Chissà, Viviana, quante passeggiate come queste nascondono i vari quartieri di Genova.
1: Sì, è la nostra bellezza. Non c'è una zona dove in 10 minuti tu non possa arrivare sulla collina, trovare qualcosa che è legato alla storia, un edificio antico. Sì, è vero.
0: L'ultima volta io e te siamo andati a caccia di Prebugiun.
1: Sì.
0: Magari lo ricordano i telespettatori. Qua forse non c'è nulla.
1: Qua è inquinato,
0: è
1: sicuramente, però sta rispuntando, perché fa come i funghi, le ultime piogge l'hanno...
0: Sì. È la stagione questa?
1: Si potrebbe ricominciare a trovarlo. È anche bello tenero, perché con la pioggia che è venuta sicuramente le piante hanno ributtato.
0: Ecco, qua spuntiamo quindi da sotto il cavalcavia e iniziamo a vedere il
1: i
0: cimitero.
1: Cipressi del cimitero.
0: Ecco, perché in Liguria i cipressi di solito contraddistinguono i cimiteri, mentre ad esempio sappiamo che in Toscana fanno parte del paesaggio filari di cipressi che portano in queste colline, in queste strade immerse nelle colline, ma qua invece vediamo, pensate che siamo accanto a Corso Europa, ma se vi girate, ecco lì c'è la parte, diciamo, del traffico, mentre da questo lato iniziamo a

0: immergerci nella passeggiata che porta verso il Monte Moro. Abbiamo visto anche la passeggiata dei bunker e delle batterie. Questo cimitero quindi è un cimitero importante perché risale all'epoca napoleonica, abbiamo
1: sì,
0: spiegato.
1: È tutelato, siamo
0: curiosiamo
1: una zona,
0: dentro.
1: Sì, sì, è una zona con dei vincoli paesaggistici.
0: Ecco, ma dici che di solito è aperto, sì, ci sono degli orari di apertura,
1: sì, non
0: giovedì,
1: più
0: domenica e festivi, e sembra un po', devo dire la verità, abbandonato.
1: È utilizzato solo dalle famiglie che hanno già la cappella di famiglia, non possono...
0: Sì, infatti sembra abbandonato anche perché ci sono tutte le erbe.
1: Sono dell'Ottocento, sì, sì, sì.
0: Nella cresa, nelle scalette,
1: guarda,
0: diciamo.
1: Guarda, vedi che l'hanno messo... Ah, bello questo qua, il sistema d'allerta.
0: Ah, ecco, quindi
1: sì,
0: anche i cimiteri chiusi,
1: sì, sì,
0: e quant'altro. Vediamo cosa ci riserva di sorpresa questo
1: allora,
0: sentierino.
1: Sembra un combattimento tra la natura e il traffico, perché guarda, un ibisco fiorito alle spalle del distributore, i cipressi che sono stupendi. I cipressi venivano usati perché a livello
0: le
1: simbolico...
0: Galline, scusa, vedo che Francesco
1: belle.
0: Stai guardando,
1: sì, sì,
0: le galline che
1: belle
0: incontriamo in questo pollaio, che fa parte comunque della passeggiata. Anche il muro è piuttosto cadente, sembra che stia in piedi per... Miracolo, dicevi dei cipressi?
1: Venivano usati perché dal punto di vista della forma ricordano veramente, se ci pensi, a Elisabetta, una fiamma eterna che sale, quindi unisce. Poi c'è un motivo molto più pragmatico: le radici vanno giù dritte, non disturbano
0: le tombe,
1: e nelle radici ci sono delle sostanze che, diciamo, vanno a contrastare l'odore della cadaverina, insomma.
0: Ho capito.
1: Quindi,
0: vedete che c'è un motivo,
1: c'è un motivo
0: anche, perché
1: pratico,
0: i cipressi vengano piantati, sì, vicino ai cimiteri.
1: Ecco, vedi, questa è tutta la valletta del Rio San Pietro. Ce ne sono due a Genova, quindi ecco che non si sbaglino i nostri amici, okay, perché c'è anche la valletta del Rio San Pietro a Cornigliano, che è un grande parco urbano.
0: Ah.
1: Beh, è logico, San Pietro nei borghi di pescatori era...
0: Perché è il santo dei...
1: Che tu protegge, sì, sì, che San Pietro, Sant'Andrea, Sant'Erasmo sono tutte figure legate alla tradizione dei pescatori e dei marinai. San Francesco da Paola. Allora, e qua sotto vedi, è proprio il rio che scorre con tutta la zona, a orti, a giardini, a coltivi.
0: Qualcosa è ancora mantenuto, peraltro, qualcuno un
1: sì, sì,
0: lo mantiene.
1: E ti volevo far vedere, Francesco, questo albero stupendo che è la roverella, si vede? Chissà
0: sì, sì,
1: quanti anni ha.
0: È enorme.
1: Bella, vero?
0: È altissimo, cioè la base è laggiù in fondo.
1: La roverella è la quercia che può mantenere le foglie secche, marroni, anche tutto l'inverno sui rami.
0: Senza che cadano. Mm.
1: E poi le perde quando all'inizio, magari alla fine dell'inverno, ti viene quella giornata di tramontana.
0: Forte, sì, che porta quel gelo.
1: Si spoglia, però c'ha già le gemme pronte, quindi rimane per pochissimo tempo senza foglie.
0: Che e curiosità.
1: Guarda, qua dietro, che andiamo, io credo, nella zona che compete al Monastero della Visitazione, di là.
0: Che bello.
1: Oltre agli ulivi c'è un bellissimo bosco a roverella.
0: Ah.
1: Che si è mantenuto nei secoli, nonostante sai che questa fosse una zona dove ogni tanto ha picchiato l'incendio, no?
0: Vero.
1: Ti ricordi quello?
0: Monte Moro purtroppo è noto per gli incendi. Quindi salendo di qua si va verso, ma hai detto, la rivisitazione.
1: La visitazione.
0: La visitazione.
1: Sì.
0: E invece noi proseguiamo da questo
1: da
0: lato.
1: Da questa parte.
0: Mi piace tantissimo la casa che è lì dietro, in mezzo al verde, che è evidentemente ristrutturata, però... ricorda un po' quella che probabilmente era la forma autentica.
1: C'è qualcuno che al pollice verde ha messo l'agave americana con un cedro, direi questo è un cedro, e dietro il fico d'India. È qualcuno che vuole mantenere la bellezza in questo. Di qua si sale e si va verso il Monte Moro e i bunker.
0: Questo è il sentiero del Monte Moro, infatti c'è una freccia che indica il sentiero, è un po' tutto, diciamo.
1: Oggi non lo farei perché è un po' scivoloso visto la pioggia.
0: Sì,
1: però
0: oggi stiamo proprio lottando contro la pioggia, però se non altro riusciamo qualcosa
1: dopo
0: a mostrare.
1: Pochi metri, basta alzarsi di 20-30 metri, si arriva al primo bunker panoramico. Se ci si va, mi raccomando, con i bambini fate attenzione, perché si tende magari a salire sul tetto, può essere pericoloso, però la vista è veramente bella. Basta tenerli un po' tutelati e
0: tenerli d'occhio, non si sale tantissimo.
1: No, il primo

0: si incontra dopo pochi minuti.
1: Ok.
0: Adesso noi andiamo invece di qua, questo invece hai visto, un giro adatto anche ai bimbi piccoli,
1: sì,
0: che per un attimo li vuoi portare un po' nella natura. Io, capita poi se si scende nella stagione giusta ti puoi far vedere anche i girini.
1: Ah sì?
0: Sì,
1: sono
0: sì,
1: le pozze.
0: Quindi è molto bello per le osservazioni naturali.
1: E qua veramente sembra di essere in piena campagna mentre siamo a 5 minuti a piedi.
0: No, non senti neanche più rumore.
1: Sì.
0: È vero.
1: Non si sente più rumore di Corso Europa, ma siamo a 10 minuti a piedi dal mare.
0: Che silenzio, solo la pioggia. Guarda, ti parlerei di un altro albero che si sta diffondendo tantissimo.
1: Sì.
0: Vado?
1: Sì, vai, vai.
0: Vedi che ci sono degli alberi che sono in fioritura?
1: Sì.
0: E questo qua è il ligustro. È un albero che sta bene nel nostro clima e lo trovo sempre più diffuso nelle vallette come queste dove c'è un po' di ristagno di umidità. Magari può essere considerata anche un po', mi verrebbe da dire, invadente più che invasivo, cioè non è problematico, però si diffonde.
1: Bello verde ancora, mm-hmm, anche se siamo, mentre
0: sempre
1: giriamo
0: verde,
1: questa puntata,
0: mm-hmm,
1: sulla soglia dell'autunno.
0: E la cosa fantastica è che con le radici trattiene il terreno, quindi ci sta proprio bene lì, che, mm-hmm, c'è la ripa. E inoltre fa i frutti più volte l'anno e per gli uccellini è fantastico.
1: Ah.
0: Noi no, noi non dobbiamo mangiarli, ma guarda quanto ce n'è, vedi che bello.
1: Che bello. E sotto c'è un orticello.
0: Fantastico.
1: Abbastanza, forse ancora un po' tenuto, le canne
0: foglie
1: sono in piedi.
0: Cos'è la zucca, quella foglia lì bellissima.
1: Saranno zucche,
0: bella.
1: Zucchini ci sono, sotto si vedono un po' ancora.
0: Il nespolo, bellissimo.
1: I nespoli che anche loro sono parecchio, diciamo, infestanti. Quando...
0: Il nespolo è arrivato dal Giappone, è stato introdotto come pianta ornamentale, poi abbiamo visto questo frutto fantastico che... è una primizia perché è uno dei primi, poi in primavera, primizia, primavera e prima, scusa,
1: esatto.
0: Vabbè. E è facilissimo, basta mettere il nocciolo
1: e qua ci si addentra, sembra proprio all'interno di un bosco, guardate, camminiamo.
0: C'è anche il ponte, per la gioia di un bambino piccolo,
1: che bello,
0: guarda
1: che c'è
0: bello.
1: Il ponte, sotto c'è il rio San Pietro,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: scorre, c'è anche un po' d'acqua,
0: sì,
1: e quindi in estate, volendo, si possono anche mettere i piedi a bagno, direi.
0: Sì, si può andare, poi c'è una deviazione più avanti che ti porta proprio a uno sbarramento che era stato fatto in epoca di guerra, perché poi dovevano portare su l'acqua ai bunker, e quindi c'è una piccola dighetta di cemento dove si formano dei laghetti.
1: Anche di qua, Francesco, guarda che meraviglia!
0: Bello, vero?
1: Veramente, se si ha la possibilità, magari nella bella stagione, di trovare un po' di refrigerio all'ombra di questa folta selva, ecco che si può venire anche qua. Ripetiamo, siamo più o meno all'altezza del cimitero napoleonico di
0: Quinto. Sì, va bene, sì, sì, dell'epoca napoleonica, hai ragione.
1: Allora, adesso io direi che ci fermiamo un attimo e poi iniziamo questa salita accanto a questo bel muretto a secco.

scorci, paesaggi che sembrano molto rurali, in realtà ci troviamo a Genova Quinto, a una decina di minuti a piedi dal mare, a ancora meno minuti da Corso Europa, ma siamo totalmente immersi nella natura con Viviana Bobbio, guida ambientale. Abbiamo già raccontato degli alberi, del corso d'acqua, adesso proviamo un po' a salire in questa cresa con gli scalini, il muro a secco, anche abitazioni recuperate. Nonostante questa infausta giornata di pioggia, vogliamo comunque mostrare come questa Liguria sia versatile dalle spiagge alla montagna più alta, ma anche a queste passeggiate che si possono fare vicinissime al centro città e al centro abitato. Abbiamo già raccontato, Viviana, che siamo partiti da Piazzetta San Pietro, dalla chiesa di San Pietro di Quinto, e che se avessimo imboccato un altro sentiero, pochi passi prima rispetto a dove ci troviamo, avremmo iniziato la salita per il sentiero delle batterie e dei bunker. Bunker dove, ci ha spiegato Viviana, fino al 28 aprile del 1945 restarono asserragliati i tedeschi, nonostante la liberazione ad opera dei genovesi, unico caso nazionale, avvenne nel giorno del 25 aprile. Qua iniziamo a salire, quindi si apre un po' la vista su questa foresta, incredibilmente, questa foresta fittissima. Ovviamente, diciamo la verità, non sono sentieri molto curati, ecco, Viviana.

0: Perché sì,
1: non è una delle priorità sicuramente. Beh, sappiamo, sì, che ci sono anche molte, diciamo, strade del centro di Genova che avrebbero bisogno di una sfalciata.
0: Ti posso dire, poi magari anche le stesse persone che abitano qua, io non so quanto hanno piacere che poi li facciamo come escursionisti.
1: Vabbè,
0: perché entriamo un po' nei loro territori, però da
1: sentieri
0: parte...
1: di tutti. Ecco, il sentiero che stiamo percorrendo noi dove porta?
0: Ma ritorniamo praticamente su Corso Europa.
1: Ah,
0: possiamo scendere anche da via Maiorana e quindi completare con la via Romana di Quinto l'anello e tornare alla chiesa.
1: Quindi è un anello quello che stiamo percorrendo.
0: Sì.
1: Chissà quanto tempo hanno questa cresa, questi scalini. Vediamo,
0: guarda,
1: ci sono anche i mattoncini rossi in mezzo.
0: Si vede che il muro era stato fatto a secco e poi i ripristini sono stati fatti con il cemento, logicamente, perché l'hanno rinforzato.
1: Guardate,
0: però,
1: in questo punto come è gonfio,
0: sì, c'è un po'
1: come gonfio il muro a secco, che
0: però
1: un po' cede, ma c'è una bella roccia.
0: Guarda
1: forse
0: che roccia che è stata inglobata nel muro, e siamo nella zona del calcare del Monte Antola, che è lo stesso materiale che è stato usato per fare le pietre dei muri, quindi con dei bambini magari. Oh, guarda, ma che brava guida che sono.
1: Fammi vedere, Viviana.
0: Le chiamo le cose. Li si può far vedere? Dillo che non ce l'avamo messe d'accordo.
1: No, non siamo d'accordo veramente.
0: Un fossile come questo.
1: No.
0: Sì, sì, questa qua è la traccia lasciata non dal corpo, ma dal movimento di questo animale che sul fondale marino brucava il materiale che mangiava sul fondo, e questo è il movimento che ha lasciato, è il percorso.
1: Incredibile, e questo sasso è stato preso chissà quanto tempo fa e infilato,
0: sì,
1: per fare il muro a secco.
0: Quindi già per un bimbo di arrivare, fossili bisogna lasciarli dove si trovano, però una foto, oppure se avessi della plastilina,
1: sì, però
0: prendi l'impronta, il calco, poi fai...
1: Che bello, quante cose si
0: Allora, si chiamavano
1: fare.
0: Elmintoidi, ora so che gli hanno dato un altro nome, però per me mi dispiace. Sono gli elmintoidi, perché è un nome generico che vuol dire verme, era un animale col corpo molle.
1: Ah, e qua siamo nella parte...
0: Ah, ecco, vedi, di qua, guarda Francesco, di qua, si prosegue e si va verso la presa dove c'è un altro laghetto.
1: Che bello, qua proprio si cammina nella roccia.
0: Sì, mi raccomando, non una giornata piovosa
1: come oggi, perché
0: sennò si scivola. Il calcare non è scivoloso come l'Ardesia, però si scivola.
1: Comunque guardate, quando si dice che il carattere delle popolazioni sia determinato da quello che hanno vissuto, e anche il ricavarsi in un punto come questo, per non parlare poi delle Cinque Terre o di altre zone, la fatica di costruire muretti a secco, coltivare le piane così arrampicate, fa sì che poi si dica che i liguri sono un po' burberi. Ma quindi qua si va, mai detto dove, alla presa, quindi un altro
0: c'è
1: laghetto.
0: C'è uno sbarramento in cemento fatto durante la Seconda Guerra Mondiale, c'è un altro laghetto e tu praticamente puoi ritornare anche al sentiero, poi quello che abbiamo
1: che va a Montemoro.
0: Bravissima.
1: Perfetto. Invece se proseguiamo di qua, ogni tanto ci sono anche
0: qua è molto bello per l'uliveto. Io tra l'altro qua ci sono stata perché ho fatto una lezione probabilmente a un bambino che aveva i nonni qua e mi hanno fatto vedere che facevano la raccolta degli ulivi e avevano anche lo scivolo per separare le olive dalle foglie.
1: Giusto,
0: prima di portarle,
1: che è la cosa
0: poi
1: più divertente per i bambini, sì, quando si fa l'olio.
0: Oh, guarda, guarda che bella questa. Questa è la strappabraghe.
1: Strappabraghe, attenzione.
0: Smilax aspera. Strappabraghe, perché vedi qua, guarda, guarda.
1: Ah,
0: anche le foglie hanno tutti questi...
1: Sì, accidenti, fa anche male. Quelle lì ovviamente non sono edibili, cioè
0: no,
1: non sono commestibili, sono molto belle, ma non si devono assolutamente mangiare, ma sono belle da vedersi. Adesso stanno seccando forse in questa
0: stanno maturando.
1: Attenzione, Francesco, ti conviene girarti dal punto giusto, perché qua ci sono un po' di crolli.
0: Che peccato.
1: Sì.
0: Vabbè. E sono quei percorsi periurbani dove non sai dov'è la parte che è tua, la parte del privato, qua dovranno mettersi d'accordo.
1: E qua vedete il mare,
0: ah,
1: vi ho detto
0: bello,
1: che eravamo accanto al mare.

0: Questo è il paesaggio con le navi, la chiesa di San Pietro, da dove siamo partiti proprio là, Corso Europa, meno bucolico rispetto all'atmosfera in cui ci troviamo, ma siamo proprio qui proprio per mostrare come in pochi minuti si possa arrivare da una situazione urbana di caos, di traffico, come in questo momento, invece nel silenzio più totale e all'interno anche di fiumiciattoli, cascatelle e piccoli laghetti dove trovare un po' di ristoro. Quindi qua siamo arrivati nella parte un po' più alta,
1: sì,
0: che porta, hai detto?
1: Torniamo giù di qua con le scalette, siamo in Corso Europa,
0: sì.
1: Magari vi faccio vedere fino
0: sì, facciamo
1: in fondo
0: ancora... Arriviamo
1: perché
0: fino in fondo a questa piccola cresa.
1: Stavo pensando, se qualcuno avesse qualche difficoltà motoria, tutto sommato fino a qui mi sembra che
0: si
1: no,
0: possa venire,
1: è vero. Magari
0: sono passeggiate
1: con un po' d'attenzione.
0: Proprio belle in primavera, quando iniziano a sbocciare i fiori, ma anche appunto adesso, alla fine dell'estate.
1: Ma guarda che olive!
0: Francesco,
1: guarda
0: che meraviglia!
1: Queste qua sono particolarmente.
0: Abbiamo già raccontato in presa diretta che è una stagione ottima per le olive dopo la precedente annata, il 25, in cui
1: zero.
0: Praticamente si era azzerato l'olio ligure. Invece queste immagini mostrano come questa annata, al netto di speriamo non grandinate, riservi una quantità di olio veramente eccezionale.
1: I specialisti allora dicono che è vero che un anno si riposa e un anno fa l'albero.
0: Sì, così dicono.
1: Così
0: questo
1: detto,
0: sembrerebbe dimostrarlo. E qua ogni volta che si incrocia qualcosa, ecco che
1: qua vai su a Colle degli Ometti.
0: Colle degli Ometti, infatti, è via inferiore degli Ometti e qua c'è un'altra gita.
1: Una inferiore. Giungla questa.
0: Una giungla questa.
1: A me per il Prebujun può andare bene a scopo didattico, nel senso,
0: esatto,
1: che ti faccio vedere. Magari
0: vabbè, poi
1: no,
0: Prebujun si può anche mangiare,
1: sì,
0: è
1: però
0: un'insalata
1: magari,
0: composta
1: sai,
0: da quanti elementi mi avevi raccontato?
1: Più di 30.
0: Bene.
1: Più di 30, però bisogna raccoglierlo sempre un po' in alto, rispettando l'ambiente e tutelandosi anche.
0: Allora, via Caiero, se proseguissimo di qua dove finiremmo?
1: In Corso Europa.
0: In Corso Europa, che non è tanto pittoresco, invece scendendo da quest'altra cresa possiamo, e chiudiamo Francesco facendo due
1: bene
0: passi verso il punto di ritorno, tornare dal cimitero napoleonico e dalla chiesa di San Pietro.
1: Ti
0: e
1: devo,
0: questi?
1: È un aneddoto, devo ringraziare una collega che si chiama Laura Rossi che mi ha mandato
0: sì
1: l'input e sono andata a cercare la Bougainvillea.
0: Bougainville, sì.
1: Ok, sapevamo che era dedicata a Bougainville.
0: No, io non lo sapevo, non lo so raccontare.
1: Però, allora, praticamente Jean Barré è stata un'esploratrice francese che nell'epoca in cui non potevano imbarcarsi le donne, si è imbarcata sotto falso nome, vestita da uomo, con de Bougainville e ha fatto, penso, che sia stata la prima donna che ha fatto tutto il giro del mondo, quantomeno del continente americano.
0: Ma in che epoca più o meno?
1: 700,
0: okay,
1: direi. Sì, sì, fine 700.
0: Vabbè, lasciamo un po' di dubbio e lo andiamo a cercare. E quindi la Bougainville che adesso sta un po' sfiorendo.
1: Lei l'ha individuata in Sud America, l'ha portata viva, quindi le piante, in Europa e poi non poteva dichiarare che era stata lei, perché non so, e quindi l'ha dedicata a Bougainville, che è solo dopo la sua attività di botanica è stata riconosciuta.
0: Curiosità.
1: Sì, sì.
0: Bella storia. Allora chiudiamo con le immagini dall'altro punto di vista di questo sentiero in mezzo a carichi di olive.
1: Che belle.
0: Meravigliose, grandi, verdi, belle e con il cielo che ci ha fatto un po' adesso una sorpresa, René della Sorte ci ha fatto iniziare questa puntata sotto la pioggia e adesso che l'abbiamo finita magari spunta un po' di sole, ma guardate comunque gli scorci sono veramente
1: che
0: molto
1: belle,
0: molto belli. Viviana, grazie.
1: Grazie a voi.
0: E speriamo che la prossima volta che ci incontriamo sia tempo un po' più clemente. Grazie Francesco Righi per le immagini.

0: Generale Vannacci, intanto buongiorno e ben ritrovato a Genova.
1: Buongiorno a lei, direttore, grazie per questo invito. È bellissimo essere a Genova, poi in questo posto stupendo, in questa località.

0: Fantastica, dove c'è una vista eccezionale del porto e della città, fa sempre piacere.
1: Iniziamo subito secchi, centrodestra sì o no, le prossime politiche, Vannacci cosa farà? Correrà da solo, correrà col centrodestra, insomma se ne parla tanto in questi giorni, è ovviamente al centro del dibattito nazionale il futuro nazionale di Roberto Vannacci e quindi in qualche modo del centrodestra, perché lo sa meglio di me naturalmente, questo rapporto ad oggi un po' conflittuale potrà chissà anche essere dirimente anche nell'esito delle elezioni, del risultato delle prossime elezioni.
0: Ma intanto mi fa piacere parlare di futuro, visto che il nostro partito si indirizza proprio verso il futuro. E poi l'ultima cosa che noi vorremmo è lasciare alla sinistra la nostra amata patria, questo è il nostro obiettivo, però non vogliamo neanche annacquare, diluire, perdere quelli che sono i nostri principi, i nostri valori e i nostri ideali. Non siamo noi mai ad aver rifiutato un dialogo, un'apertura al centrodestra, questa alleanza di centrodestra, è vero invece che dall'altra parte ci sono tanti esponenti che hanno cominciato a parlare di posizioni di incompatibilità, di impossibilità di alleanza, di addirittura avere già deciso che se Vannacci entra nell'alleanza loro se ne vanno, questa è la posizione di noi moderati esternata poco tempo fa, quindi non siamo noi quelli che rifiutiamo l'apertura, ma è qualcun altro. Noi andiamo avanti per la nostra strada. Futuro Nazionale è un programma chiaro, è un programma molto concreto e quindi andiamo avanti da questa parte. Peraltro c'è stato un importante canale televisivo che ha fatto un raffronto tra il programma di Fratelli d'Italia del 2018 e il nostro e dicono che è analogo all'82%. Quindi chi dice che c'è una grande differenza tra Futuro Nazionale e questa alleanza di centrodestra, se non altro se ci riferiamo a Fratelli d'Italia, dice una baggianata, non è vero?
1: Quindi lei dice in qualche modo io la mia disponibilità la do, vediamo cosa dicono gli altri.
0: Io la mia disponibilità l'ho sempre data, non ho mai fatto, non ho mai nascosto questo nostro atteggiamento, però dico all'interno delle nostre linee rosse, noi non negoziamo quelli che sono i nostri principi e quelle che sono il nostro approccio a determinate problematiche, non vogliamo perdere la rotta, che è quello che sembra sia successo a questa alleanza di centrodestra che nel 2018 aveva un programma che all'85% era simile al nostro, ma poi sembrerebbe essersi persa per strada. Molte promesse, molte non mantenute, molte propositi che poi si sono un poco dileguati e questo ha prodotto quegli elettori scontenti che oggi si rivolgono a Futuro Nazionale. Ecco perché Futuro Nazionale invece mantiene la barra dritta, visto che siamo al Salone Nautico, ci esprimiamo in termini marinareschi, abbiamo ben chiara la nostra Trebisonda e non la vogliamo perdere.
1: Sì, lei ha detto qualche tempo fa che aspettava una telefonata anche da Giorgia Meloni, questa telefonata è arrivata sì o no?
0: Il telefono è sempre muto, almeno da quella direzione, io il telefono lo tengo sempre acceso, Giorgia Meloni è il leader di questa alleanza di centrodestra, io l'ho sempre detto, il padrone di casa, io non mi autoinvito mai da nessuna parte, se il padrone di casa gradisce la mia presenza io sono sempre disponibile.
1: La Lega invece? No, tasto dolente, tasto che
0: no,
1: tasto è?
0: Da parte mia no, da parte mia assolutamente no, la Lega ormai è un altro partito, è un partito nel quale io ho militato per un anno e mezzo, ne ho ricoperto anche dei ruoli dirigenziali di assoluto rilievo e dal mio punto di vista faccio sempre gli auguri a questo partito, l'ho fatti anche nell'occasione di Pontida, non ho alcun rammarico, non ho alcun livore nei confronti della Lega, vedo che insomma le cose stanno procedendo secondo diverse direzioni in quel partito, ma a me non piace parlare dei partiti degli altri, dal mio punto di vista è un'esperienza chiusa, mantengo ottimi rapporti con molti rappresentanti della Lega, sicuramente con gli eurodeputati, almeno quasi con tutti, con i quali lavoro giornalmente e quindi dico buona fortuna alla Lega, però mi occupo di altro.
1: Senta, siamo ad ottobre, quindi naturalmente il tempo purtroppo passa e passa anche piuttosto veloce, cosa vede da qui ai prossimi mesi del 2027? A quel punto ci saranno queste, chissà ancora la data, lei la sa la data?
0: Io ancora no, stiamo aspettando che qualcuno la decida, perché non siamo certo noi.
1: Se ne sentono ovviamente ogni giorno di diverse, tra l'altro chissà anche con che legge elettorale, anche da questo punto di vista naturalmente c'è molta incertezza e da questo può anche dipendere tanto.
0: Assolutamente, non c'è nulla di chiaro, quindi non essendoci, non sapendo quali sono le regole del gioco non possiamo fare previsioni, non sappiamo le regole del gioco perché non sappiamo se questa legge verrà approvata, legge elettorale per la quale che non ci vede assolutamente concordi, perché è una legge

0: farlocca, soprattutto per quanto riguarda il ridare la sovranità al popolo. Noi abbiamo proposto di ridare le preferenze vere, quelle pure, quelle nelle quali il cittadino sceglie il proprio rappresentante. Ci hanno bocciato per la seconda volta il nostro emendamento, non lo ha votato neanche la sinistra, che aveva fatto un emendamento simile in seconda lettura al Senato, e quindi questo comprova che Futuro Nazionale è l'unico a volere le preferenze vere. Stanno andando avanti invece queste preferenze farlocche con i capilista bloccati, e secondo una proiezione di YouTrend, i partiti che si attestano sul 10% vedrebbero il 95% del loro personale eletto nei listini bloccati, quindi il popolo eleggerebbe solo il 5%. Per quelli che hanno una condivisione ancora più bassa, quindi il 5, il 6, il 7%, sarebbe addirittura più alta la percentuale delle persone che verrebbero nominate dai partiti e non elette dai cittadini. Questa è una grande fregatura. Questa è la politica che non ci piace, la politica delle poltrone, delle stanze del potere, delle mosse del cavallo, dell'inciucio, che dice al cittadino guarda che sarai tu a scegliere e invece nella realtà non sarà lui. Quindi per quanto abbiamo votato negativamente alle pregiudiziali costituzionali proposte dalla sinistra, una banda di scappati di casa che pensano di valutare la costituzionalità di una legge senza invece riferirsi all'organismo che è preposto a questo, che è la Corte Costituzionale, noi voteremo no a questa legge proprio perché prende in giro gli elettori e non va nel verso invece di ridare la sovranità al popolo. Seconda cosa, non sappiamo le date. Le date verranno decise dall'alleanza di centrodestra e poi dovranno essere accettate anche dal Quirinale, dal Presidente Mattarella. Si parla di aprile-maggio, si parla se no di fine legislatura settembre-ottobre, Futuro Nazionale è sempre pronto. Noi siamo in trincea già da tempo e quindi che decidano e noi ci adegueremo.
1: Avrebbe mai pensato qualche mese fa di poter diventare addirittura l'ago della bilancia per il risultato finale delle prossime politiche?
0: Ma mi fa piacere che lei dica questa cosa. A seguito delle elezioni supplettive di Reggio Calabria è chiaro, è cristallino che Futuro Nazionale ha un peso rilevante nella destra, diciamo nella parte destra di questo paese. Abbiamo preso l'11% a Reggio Calabria, che traslato sul contesto nazionale ci dà una condivisione che nessuno avrebbe pensato. Abbiamo superato quello che io chiamo il muro della doppia cifra. E questo, per chi ragiona in maniera razionale, è evidente che senza Futuro Nazionale l'alleanza di centrodestra non può vincere. È per questo che io dico all'alleanza: non lasciate in mano alla sinistra il paese, venite, siccome abbiamo un programma che all'85% è analogo, discutiamo e all'interno di queste linee rosse troveremo un momento di sintesi. No, non me lo sarei immaginato. Io pensavo che Futuro Nazionale sarebbe cresciuto, perché dall'inizio sapevo che c'era molta condivisione, c'era molta passione, soprattutto c'è la volontà dei cittadini di cambiare. Noi non vogliamo amministrare un paese, gli amministratori lo facciamo fare a qualcun altro, amministrare una disfatta non ci interessa, noi vogliamo cambiare il paese e lanciarlo verso una ripresa, un rilancio economico e sociale del nostro paese. Ecco perché Futuro Nazionale è indispensabile ed ecco perché molti elettori ritengono che il voto utile, se vogliamo cambiare il paese che in questi 4 anni non è stato cambiato ma è stato amministrato, l'unico voto utile è per Futuro Nazionale, e questo molti cittadini lo sanno.
1: Veniamo un po' alle cose in casa Liguria, casa Genova nello specifico. Uno dei temi più sentiti dai genovesi in questi ultimi mesi, ma da sempre, dagli ultimi anni obiettivamente, è sicuramente quello della sicurezza, un tema che naturalmente non riguarda solo Genova ma riguarda le grandi città soprattutto. Il centro storico è anche qui da sempre una polveriera, è stato fatto tanto negli ultimi anni, ma ancora gli ultimi episodi, soprattutto il centro storico, ma in molte parti della città, quelle che qualcuno chiama e qualcuno si offende naturalmente anche con questa parola brutta, che è periferia, che però obiettivamente questo sono, anche se poi, come ripeto, soprattutto a Genova chi abita nelle delegazioni si offende naturalmente, come è giusto che sia, perché poi nell'accezione generale è diventata una parola brutta, no? Le periferie, perché poi si abbina sempre periferie abbandonate, cioè si sa perché c'è sempre questa parola che va sempre dopo la parola periferie. qualcuno ovviamente, ecco, Silvia Salis all'inizio era sul tema della sicurezza, sembrava essere un po' morbida, poi c'è stato anche il gelo con il ministro Piantedosi, che su alcuni temi che non erano stati concertati insieme a Salis, e poi i due sono insomma tornati con una sorta di marcia indietro di Salis nei confronti del governo, giusto, questo è stato

0: anche apprezzato obiettivamente, perché lei lo sa, insomma, non si può fare niente senza il governo, quindi chiedere aiuto al governo è anche giusto, un sindaco deve farlo. Per esempio, si è parlato tanto dell'esercito, molta gente, molti cittadini chiedono anche l'impegno dell'esercito. Lei sarebbe favorevole?
1: Ma noi ne abbiamo già parlato, fa parte del nostro programma l'impiego delle forze armate per garantire la sicurezza interna. Siamo poco convinti di quello che sta per essere proposto dal governo, che è stato diffuso negli ultimi giorni. Innanzitutto perché non vogliamo che le forze armate facciano il piantone alle stazioni ferroviarie, ma vogliamo che vengano impiegate per quella che è la caratteristica peculiare delle forze armate, quindi azioni dinamiche, quindi capacità di sorveglianza con mezzi che le forze dell'ordine non hanno, capacità di mobilità, di concentrazione delle forze. Queste sono le attività che secondo me dovrebbero premiare l'impiego delle forze armate. Io più volte mi sono espresso per esempio sul quartiere di Rogoredo: facciamo il rastrellamento di Rogoredo con le forze armate, con due reggimenti di paracadutisti, insieme alle forze di polizia e sotto la supervisione delle forze di polizia, ci mancherebbe, ma noi dovremmo esaltare quelle che sono le capacità dinamiche e operative delle forze armate. Poi c'è un altro aspetto.

La legge, illegale un giorno, illegale tutta la vita. Se entri illegalmente in Italia non verrai mai regolarizzato per tutta la tua vita, anche se poi riesci e rientri tre volte, se permani, quindi non potrai mai avere un permesso di soggiorno, non potrai mai lavorare regolarmente, non potrai mai ottenere la cittadinanza e te ne tornerai al paese di origine, prima o poi, meglio prima che poi. E questo secondo me scoraggerebbe già dall'inizio i flussi di immigrazione clandestina. Il secondo provvedimento che prenderei è quello di uscire dal Green Deal, abbandonare questo ambientalismo ideologico. E non perché credo che sia un provvedimento

0: marginale, ma perché questo condiziona tutta l'economia, la manifattura e la produzione industriale del paese. Noi non siamo più competitivi, abbiamo grossi problemi anche con la nautica a causa del Green Deal, proprio perché abbiamo aderito ideologicamente e dogmaticamente a dei principi che poi si sono rivelati totalmente fallaci. Tutto il mondo fa diversamente rispetto all'Europa, noi siamo gli unici che ci autocastriamo e senza ottenere alcun vantaggio da un punto di vista ambientalista abbiamo desertificato industrialmente e dal punto di vista della manifattura il nostro territorio. Noi vogliamo invece un paese ricco, un paese dove cresca il benessere, un paese dove crescano i posti di impiego e quindi non possiamo realizzarlo se continuiamo ad aderire a questi parametri ideologici. Vogliamo rilanciare il paese, vogliamo che le persone siano felici, siano benestanti, siano più ricche, non debbano faticare per sbarcare il lunario, e questo provvedimento avrebbe un impatto sull'economia del paese che sarebbe estremamente rilevante.
1: Futuro nazionale in Liguria, in 30 secondi, come lo vede, come lo sta disegnando?
0: Praticamente la Liguria è una delle regioni in cui il futuro nazionale è strutturato, è radicato. Copriamo questa stretta striscia di terra dal Levante al Ponente, da Ventimiglia sino alla Spezia, e abbiamo dei comitati, delle organizzazioni periferiche che sono sul territorio e che crescono giorno dopo giorno. E quindi questo dimostra la territorialità e il radicamento di futuro nazionale. Genova è chiaramente la parte che emerge di più, ma come dicevo prima, Savona, Imperia, Ventimiglia, Sanremo, La Spezia, Sarzana, abbiamo tutta una serie di ramificazioni che ogni giorno contano adepti in più, contano persone che simpatizzano, contano un allargamento sul territorio. Anche nell'entroterra ligure c'è un fervore che si percepisce. Prossimamente ci saranno anche le nomine di quelli che sono i responsabili, in questi giorni verranno fatte, e abbiamo un consigliere regionale, cosa che è assolutamente importante, quindi siamo anche in consiglio regionale.
1: Sì, entrando un po' così, però ci siete entrati.
0: L'importante è entrare, no?
1: Ah beh.
0: Io vengo dalle forze speciali, no? Quelle che usano procedure non convenzionali,
1: per entrare.
0: Non convenzionalmente ci siamo entrati.
1: L'ultima domanda da bere, mi risponde in 5 secondi, fra 5 anni Roberto Vannacci si vede Presidente del Consiglio, Ministro o leader di Futuro Nazionale?
0: Sicuramente leader di Futuro Nazionale, il resto lo decideranno gli elettori.
1: Grazie Roberto Vannacci.
0: A lei.

0: In diretta per parlare con Mario Liotta, che ringrazio di essere con noi. Mario, grazie.
1: Prego.
0: Grazie davvero.
1: Grazie per l'ospitalità.
0: Per ricordare una tragedia che forse pochi ricordano e che invece ha segnato la storia del porto di Genova, dello specchio acqueo di fronte alla città, e che è la tragedia della SNAM Porto Venere, una nave che prese fuoco il 2 ottobre del 1996, all'alba, grosso modo, sì. Avvenuto questo. Un incendio, cominciamo dall'inizio, che non è stato così drammatico perché no. Il personale a bordo riuscì piuttosto rapidamente a circoscriverlo, così?
1: No, a spegnerlo. A spegnerlo completamente. Guardi, l'ultima fiammella l'ho spenta io quando sono entrato in sala macchine. E i miei colleghi avevano già spento, difatti io avevo trovato un mucchio di estintori scarichi e la flangia da cui si era propagato l'incendio non aveva più fiamma e c'era solo una plafoniera che dal calore era caduta, diciamo, dal soffitto del copertino ed era per terra sul copertino. Io ho spento questa sala plastica trasparente delle plafoniere. Ho provato due o tre estintori, ce n'era uno che ne aveva ancora un pochino di carica, era di anidride carbonica, e l'ho spenta. Basta, questa è stata.
0: Quindi sostanzialmente nulla
1: lo dichiaro,
0: successo.
1: Lo dichiaro
0: nulla
1: perché non ci credono,
0: successo.
1: Ma l'incendio era completamente spento dal personale di bordo della Fincantieri.
0: La nave non era ancora entrata in servizio, stavate facendo le prove di collaudo?
1: Sì, facevamo le prove di collaudo di evoluzione della nave, dopodiché l'indomani saremmo entrati in cantiere per l'ultima fase di allestimento e poi per la consegna nave, diciamo
0: allora,
1: dopo due o tre mesi.
0: E allora perché Mario Liotta è quasi morto quel giorno? E con lui sono invece purtroppo deceduti Arturo Mazza, Alessandro De Rosario, Piero De Luca, Alessandro Palazzo, Giorgio Forno e Mario.

0: Mario Puppo. Perché
1: è Arturo Mazza, è anche Arturo Mazza.
0: Mazza l'ho segnalato per primo, sì, Arturo Mazza. Perché queste sei persone hanno perso la vita? Perché a un certo punto qualcuno ha fatto una cosa che è ha attivato un sistema di sicurezza della nave che però va attivato in determinate condizioni, cioè quando nessuno è presente nella sala in cui questo sistema di sicurezza viene attivato. Che cosa è successo realmente, Mario?
1: Allora,

0: Non sono in materia, addentrati in materia, e questo sistema viene azionato solamente a mano con una decisione presa dal direttore di macchina e dal comandante. Allora, intanto questo sistema di bombole del CO2, estinzione incendio, l'avevo installato io a bordo.
1: Quindi lei aveva installato questo sistema.
0: Con due operai.
1: Che lo ricordiamo, per spiegarlo con due parole semplici, è un sistema che spara anidride carbonica all'interno di una stanza, l'anidride carbonica fa esaurire l'ossigeno, la stanza resta sigillata, senza ossigeno si spegne l'incendio. È un sistema, diciamo, antincendio, che però si attiva se appunto non c'è nessuno, perché l'anidride carbonica all'interno di una stanza chiusa porta all'asfissia. Sia di chi c'è
0: dentro. Allora, questo sistema consisteva in 220 bombole da 80 kg l'una, più 6 bombole di pilota che iniziano loro a dare il segnale di che si sta per erogare il sistema. Praticamente la somma di queste bombole era 290.000 metri cubi di anidride carbonica. Spiego perché. Perché la nave era la metaniera, è una nave a turbine a vapore. E queste motrici principali richiedono uno spazio enorme, la sala macchina era enorme, quindi questo impianto era grossissimo. Questo impianto va azionato, ripeto, dopo che si fa. Intanto a bordo ha una nave, ognuno ha un posto nelle emergenze, soprattutto nell'incendio. E quando ci si accerta che in sala macchina non c'è più nessuno e si fa una specie di appello che non è letterario nominativo, è coi numeri 1, 2, 3, 4, 5, e ogni persona sa che l'uno è quella persona lì che sta facendo quel compito, e così via per il resto. Allora, quando ci si accerta che non c'è più nessuno in sala macchina, l'ultima razio è il direttore di macchina che prende il telefono dalla sala di controllo, chiama al plancia e dice al comandante: allora possiamo azionare il CO2, non c'è nessuno, mi dai l'ordine? Lui dà l'ordine e si aziona l'anidride carbonica.
1: E così si evita che chiunque possa rimanere ucciso involontariamente in quello che dovrebbe essere solo un sistema per evitare che qualcuno si faccia male.
0: Ora, cosa è successo? Che due persone a bordo che non erano del cantiere, ma erano fiduciari dell'armatore, un direttore di macchina e un primo ufficiale di macchina della SNAM, si sono presi l'arbitrio di farlo da soli senza avvisare nessuno. Ecco, questo è quello che mi fa rabbia a me.
1: Perché è successa una cosa?
0: Perché hanno perso la testa. Oltretutto, è una cosa gravissima, non solo, è una cosa gravissima da personale che navigava da anni. Un direttore di macchina anziano, con tutti i corsi che ci hanno fatto fare obbligatori, sa benissimo che non si fa un'operazione del genere. Si sono presi un arbitrio che assolutamente non andava preso, anche perché non erano responsabili sulla nave di niente, erano, diciamo, tra virgolette, ospiti fiduciari dell'armatore che dovevano controllare e firmare i collaudi e le evoluzioni della nave. Punto. Allora, a questo punto io dico, chi è morto purtroppo, i miei colleghi morti, e ne ho persi quattro del nautico.
1: Quindi i propri amici suoi,
0: sì,
1: intimi.
0: Sì, sì, il signor Puppo era il più anziano, era il suo primo giorno di pensione.
1: Oh mio Dio.
0: E faceva il consulente per il registro americano, il registro navale americano. Il personale che è mancato e gli altri due feriti, io sono il terzo, erano tutti, sono morti e feriti perché hanno fatto il loro dovere. Cioè,
1: non
0: ci si insegna, non hanno sbagliato niente, soprattutto Arturo Mazza e Giorgio Forno, che sono rimasti, erano di guardia in macchina, sono rimasti in macchina sino alla fine, con tutto il tran tran che era successo. Gli altri quattro e noi tre feriti eravamo già nelle cabine. Io avevo finito un collaudo alle 5 del mattino, mi sembra, verso le 5 meno un quarto, 5 del mattino, un collaudo dell'elica di Prora con un collega di Riva Trigoso. E quando sono andato a dormire, uno che naviga, che ha tanti anni di navigazione come me, si rende conto quando una nave non governa e non ha più le motrici principali, perché la nave sussulta in una maniera ondulatoria un po' dolce, no? E non sente più il rumore dell'elica, tum, tum, tum, tum, tum. Allora ce l'ha nell'orecchio. Sì. Mi sono svegliato, mi sono vestito di corsa, ho preso il telefonino che era spento, l'ho messo in tasca, ho aperto la porta e ho visto che c'erano le luci d'emergenza accese e fumo, del fumo, ma non era tanto nei corridoi, si respirava ancora.
1: Era il fumo. Diciamo, dello spegnimento.
0: Poi nel frattempo viene un elettricista che purtroppo è mancato di

0: altre cose, e mi dice: Mario, guarda che non parte il diesel d'emergenza, non parte, perché anche quello l'avevo installato io, ho fatto i collaudi io. Non parte il diesel d'emergenza, non so perché, vieni un attimo, mettimelo in moto. Corriamo su e gli dico: ma chi ha chiuso la valvola della nafta? Non vedi che la valvola è chiusa? Ma Mario, vabbè, ho ripristinato l'alimentazione e l'ho messo in moto, l'ho inserito in rete e abbiamo dato governo alla nave. Ho inserito i timoni, tutto quello che c'era da inserire in quel momento. Telefono al comandante e gli dico: guarda, o gli ha telefonato lui, ora non ricordo, anzi gli ha telefonato lui per dirgli: guarda che hai tutto, governa almeno la nave, no? Le motrici non c'erano, la nave era in scaroccio e deriva. Io il diesel d'emergenza, sono uscito fuori, era di fronte alla scialuppa di salvataggio e al fumaiolo. Apro la scialuppa di salvataggio perché c'era un po' di panico a bordo, non esageratamente come hanno detto, c'era del panico, cioè gente, qualcuno ha preso la borsa, la valigia.
1: Cioè,
0: il nostro uomo ha aperto tutti i cassoni per dare i giubbotti a tutti e glieli ha dati. Io ho aperto la scialuppa, l'ho preparata, perché ho detto: non si sa mai, 60 persone le metto qui, non mi ricordo, era da 60-80 persone. Poi a fianco c'era il fumaiolo e vedevo uscire del fumo nero dalle serrande. Allora ho detto: io vado giù. Il nostro uomo mi fa: ma dove vai, Mario, dove vai? No, io vado giù a vedere, vado a vedere il mio equipaggio, i miei colleghi, ma stai scherzando? Io non ho paura, vado giù. No, ha provato a tenermi, io l'ho spinto e sono andato giù. Mentre scendevo ho incontrato due persone che anche loro avevano fatto il nautico. Il primo era Gianni De Rosario e il secondo era milanese, che era un capo officina della Fincantieri, anche lui ex marittimo e anche dell'istituto nautico. Gli dico: cosa c'è? Mi fa: guarda, stiamo cercando, erano con le pile, stiamo cercando. Vabbè, io continuo a scendere giù e incontro dal copertino De Luca, e era un copertino più alto dei turboalternatori, c'era Piero De Luca e Alessandro Palazzo, che stavano, poverini, manovrando la pompa dell'olio a mano, perché macchinari a vapore non si possono fermare d'improvviso, bruciano, certo, i cuscinetti, certo. Allora loro, poverini, stavano lubrificando i cuscinetti, certo, dei turboalternatori, perché pensavano poi di rimetterli in moto.
1: E non c'è dubbio.
0: Li ho lasciati, non gli ho parlato. Sotto vedo Arturo Mazza e Giorgio Forno. Gli dico, mi fa: tutto a posto. E mi ha fatto un gesto tipo la pipì.
1: Sì,
0: abbiamo,
1: sì,
0: spento tutto.
1: Sì.
0: Tutto a posto.
1: Sì.
0: Vai pure su, telefona.
1: Sì.
0: Ok. Vado su, mentre andavo su incontro il pompiere Rossano Tiengo, che aveva la maschera con l'ossigeno, lui, no? E mi fa: ma come? E non potevamo parlarci. E gli ho detto: tutto
1: a posto.
0: Ora telefono, vado su. Mi fa: vieni. Mi dà la mano, mentre mi dà la mano è iniziata l'erogazione, però ho dimenticato una cosa, che in sala macchine c'era allarmi da tutte le parti, le caldaie che svaporavano, perché fermare delle caldaie d'improvviso, svaporavano, allarmi delle turbine, dei turboalternatori, di tutti gli apparati di macchina, l'incendio grave a bordo, allarme generale. L'unico che si sentiva bene era proprio l'allarme generale, perché? Perché un campanello, ce l'ha presente quei campanelli rossi col martelletto?
1: Certo, era molto forte.
0: Bravo, l'unico che si sentiva proprio bene, tutti gli altri purtroppo con le tecniche e la cosa che avanza erano bitonali, elettronici, bibo, compreso l'erogazione del...
1: Che quindi nessuno poteva sentire?
0: Nessuno poteva sentire.
1: È lì in quel momento,
0: sì,
1: e viene dato per morto.
0: No, è successo questo: il pompiere, quando hanno erogato, ha provato a darmi la mano, a tirarmi, no? Io ho visto, la salvezza era una decina o venti metri da noi, 15 metri, c'era la porta che dava proprio nel carruggio che dà in sala macchine, e io ho visto che non ce l'avremmo fatta. L'ho spinto, l'ho lasciato e sono entrato nel locale comando centrale di propulsione, l'SCP, e lì ho detto: prendo appena appena un respiro per riuscire a andare, niente,
1: non
0: come ho fatto,
1: fatto,
0: ma così,
1: caduto.
0: Basta,
1: a te.
0: Mi sono svegliato in ospedale.
1: Non ricordo più niente.
0: No, nel frattempo io non ricordo niente di quello che è successo, però ce l'ha presente, quando ho perso i sensi, se li ricorda da ragazzino quei giornaletti così, Black Macigno, Capitan Mickey,
1: sì,
0: quelle piccoline, avevano un nome, ora non mi ricordo bene. Ho rivisto tutta la mia vita.
1: Beh, posso capire la commozione.
0: Aspetti, resisto. Ho rivisto tutta la mia vita.

0: dal momento che sono nato, dal momento che sono nato al Cairo in Egitto, sino a quel momento lì, ma tutta, tutta, non so spiegarmi la,
1: come possibile,
0: tutta, certo. Ma è una cosa in millesimo di secondo. Poi mi sono trovato in un posto che io ero in alto, come la mia schiena contro il soffitto, e vedevo tutto quello che mi stavano facendo. Io l'ho visto,
1: era praticamente
0: però
1: morto.
0: Purtroppo quando, ho vergogna anche a dirlo, perché sono preso per matto.
1: No, ma io posso capire, è stato un momento... Ecco.
0: E poi ho attraversato un tunnel con una luce meravigliosa, sono arrivato in un posto che c'era un prato verde bellissimo e tutta la gente che ho visto erano di schiena, camminavano tanto alto così dal pavimento, diciamo dal prato, e tutti vestiti, ce l'ha presente le statuine della Thun,
1: certo,
0: tipo San Francesco,
1: sì.
0: Ecco, faccio senza il cappuccio, faccio una cosina così come la Thun, color nocciola chiaro chiaro, ma tutti di schiena, non ne ho visto uno in viso,
1: però non era il suo momento per
0: però
1: incontrarli.
0: Sentivo una voce, non so dirle se era proprio come sto parlando io o dentro di me, mi entrava dentro, che mi ha detto: cosa vuoi fare? Vuoi restare di qua o vuoi andare di là? E io gli ho detto: vado di là perché ho un bambino di 4 anni e mia moglie che mi aspettano.
1: È dura anche per me, caro Mario, regge questo racconto.
0: Questo
1: mi racconta, visto che purtroppo la TV ha tempi ristretti, mi racconta di Paolo Cremonesi, perché
0: sì.
1: Paolo Cremonesi,
0: ecco.
1: Perché questa storia è una storia di un dramma che le è rimasto dentro e non le si toglierà mai fino al giorno in cui il destino vorrà che lei rifaccia il percorso e torni dall'altra parte, come sarà per tutti noi. Però c'è anche, come dire, nel dramma, sì, anche storia di eroismo, di capacità medica, e Paolo Cremonesi è per lei una persona che le ha un po' ridato la vita.
0: Mi ha dato 30 anni, io oggi, il giorno 2 ottobre, compio 30 anni, non ne compio 74. Allora, nel frattempo che a me è successo questo, dicono, io non lo so, mi hanno messo un lenzuolo sopra perché ero considerato morto.
1: Esatto.
0: Due operai che dipendevano da me.
1: La cronaca la dà disteso e
0: sì,
1: coperto da un lenzuolo.
0: Sì, due operai che dipendevano da me, diciamo, i miei collaboratori, hanno visto che io ho mosso il piede sinistro, l'alluce del piede sinistro, cioè che questo lenzuolo si muoveva. Una cosa, tutti morti eravamo senza la scarpa sinistra, non so dirle il perché, questo me l'hanno detto dopo, anche in tribunale, non so il perché, è con la testa grossa così, con gli occhi fuori, vabbè. E allora hanno chiamato Paolo Cremonesi, che nel frattempo era venuto, lui aveva assistito gli altri in sala macchina, ma erano deceduti, e poi l'hanno chiamato e gli hanno detto: guardi che sotto il lenzuolo si muove Mario. È venuto, cercava l'ossigeno, era finito, l'aveva mandato agli altri due, vabbè, poverini, ai
1: certo,
0: colleghi,
1: certo,
0: che non ci sono più, posso nominarli?
1: Certo.
0: Rossano Tiengo e Luigi Milanese sono gli altri due che si sono salvati con me, che purtroppo sono morti dopo qualche anno,
1: certo,
0: per problematiche.
1: Certo. Problematiche inerenti
0: sì,
1: a questa.
0: E allora, non so, hanno fatto tutti il massaggio cardiaco e sono riusciti a rimettermi, a darmi vita. Nel frattempo è arrivato l'elicottero, mi hanno caricato nell'elicottero, anche lì avevano caricato prima gli altri due e li hanno portati nella camera iperbarica di San Martino, erano occupate le camere iperbariche, io ho girato per Appallo, Piemonte, alla fine il professor Faravelli del Villa Scassi, il luminare dei polmoni, ha detto: portatelo da me, l'ultima razio, vediamo un po', e mi ha salvato anche lui, però il primo soccorso grosso me l'ha dato Paolo, che mi ha rimesso in vita, perché io ero morto.
1: Caro Mario, e poi per chiudere questo nostro ricordo, si può dire che poi la nave è entrata effettivamente in servizio, perché
0: sì,
1: appunto non aveva avuto danni
0: perché
1: maggior ragione, no, rispetto a quello che è successo, è ancora in servizio con
0: un nome turco.
1: Bandiera panamense, sì, e di un'azienda giapponese.
0: Sì. Subito hanno cambiato il nome da SNAM Porto Venere a LNG Porto Venere,
1: esatto,
0: perché
1: sì,
0: è doveroso. E la nave è ancora in servizio, sì, sì. Beh, deve sapere, dottore, che l'anidride carbonica non distrugge le cose,
1: ma uccide le persone.
0: Ma uccide le persone.
1: Non c'è dubbio.
0: È quello,
1: Mario, è stato molto bello il suo racconto. Va ricordata questa tragedia così come tutte le altre, perché non ci sono tragedie più piccole di altre. Ci sono vite umane spezzate, famiglie e persone che si salvano, ma che poi portano dentro un peso di un ricordo
0: grosso. Grosso.
1: Veramente, veramente insopportabile, ma ci sono anche persone che hanno dato tutto per cercare di salvare le vite che si potevano salvare. Ci sono state anche delle condanne.

0: minime, perché a tutti è stato riconosciuto l'omicidio colposo. Il comandante mi pare abbia patteggiato, mi
1: poverino.
0: Scuso se ci potessero essere delle imprecisioni, perché sono cose di tanti anni fa, ma comunque diciamo
1: io lo assolvo,
0: minime condanne.
1: Io lo assolvo.
0: Il comandante.
1: Sì, lo assolvo, mi dispiace. Vado, vede, io sono antipatico alle persone, perché nella mia vita ho sempre detto in faccia quello che penso, nel bene e nel male. E mia moglie mi riprende, mi dice molte volte: Mario, questo ti si ritorce contro. Ed è vero,
0: io
1: ho sempre sofferto nella mia vita per conquistarmi quello che mi sono conquistato, ma lo ammetto,
0: però Mario,
1: continuo così.
0: Lei
1: io...
0: è testimone che a un certo punto, nei momenti diciamo di limite, si rivede tutta la vita, no? Come
1: sì,
0: un film, allora
1: sì.
0: È meglio rivedere un bel film.
1: Sì,
0: che non
1: e soprattutto
0: un film,
1: quando mi guardo nello specchio sono orgoglioso e fiero di me.
0: Appunto.
1: E questa non è falsa modestia.
0: Mario Liotta, sopravvissuto della tragedia della SNAM Porto Venere del 2 ottobre 1996, davvero grazie di aver condiviso con noi questi suoi ricordi e un abbraccio alla sua
1: grazie
0: famiglia.
1: A lei. Grazie a lei, grazie per l'ospitalità, è stato gentilissimo.

0: puoi amare, non puoi non amare la libertà. La musica è prima di tutto libertà. Libertà del pensiero, libertà della fantasia, libertà dell'immaginazione, libertà del surreale, quindi è difficile smettere di amare la musica, insomma, è molto difficile. Poi, vabbè, c'è sempre il discorso, ma canti le canzoni, canti 10 volte in un mese, quante volte hai cantato, ma la questione è che ogni volta si crea un qualche cosa, non è mai la stessa cosa, perché è sempre un dialogo, non è un monologo, è un dialogo con quelli che ascoltano in fondo.
1: Mi aveva colpito una volta, avevo letto in un'intervista, che sempre per parlare di musica, che lei aveva detto la musica e le donne sono la stessa cosa.
0: Sì, perché c'è esattamente la stessa mistero, cioè io credo che un uomo sia estremamente interessato da ciò che non capisce, non da ciò che non afferra, da ciò che non afferra fino in fondo. E la musica e le donne in questo senso sono molto simili, nel senso che il mondo femminile, chi dice ho capito le donne, è chiaramente un imbecille, e per quante ne conosci, per quanto hai potuto frequentarle, rimane questo mistero della donna, ed è quello che ti affascina di più, chiaramente, se no andrebbero bene anche gli uomini, invece no, gli uomini sono chiari, facili da capire e da intuire. E la musica un po' ha la stessa natura, c'è questo mistero, perché c'è qualche cosa di astratto nella musica, c'è un'astrazione, quindi è qualche cosa dove ti infili dentro senza capire fino in fondo, ma cercando di afferrare un'emozione che te la dà, cioè tu entri dentro e lei te la dà, è una specie di un sentire che non a cui è difficile rinunciare, direi.
2: Sono rimasto io da solo al bar, gli altri sono tutti quanti a casa, e quest'oggi

0: approcciarsi alla sua musica, alle canzoni che scrive? È rimasto sempre lo stesso, è sempre differente?
1: Ma è sempre lo stesso ed è sempre differente. È sempre lo stesso nel senso che c'è sempre la stessa incazzatura, perché tradurre un'emozione che è un fatto astratto con qualcosa di concreto come parole e note è sempre una cosa difficile, in fondo è una traduzione di un'emozione, traduzione in qualche maniera è anche tradimento in fondo, no? C'è qualche cosa che non è proprio esattamente quello che volevi fare e quindi c'è sempre questa ansia di farlo e soprattutto che sia qualcosa che… c'è anche un utilitarismo nell'arte, deve servire a qualcuno, se non serve a nessuno… un po' perdi una parte, una componente di quello che l'arte è. L'arte deve in qualche maniera servire a chi la pratica, ma deve servire anche a chi la ascolta o la legge o la vede.
2: È difficile amarmi, credo. È per questo che e a Genova non le ho mai mandate a dire. Per questo sto dicendo che la Genova di stasera mi stupisce perché mi mostra un affetto al quale non sono abituato e poi comunque l'affetto mi stupisce sempre, mi emoziona sempre.
3: Neanche uno come Gino Paoli, che per carattere e le emozioni è abituato a tenersele strette dentro, è riuscito ad evitare la commozione quando il rettore Gaetano Bignardi gli ha fatto dono di una medaglia dell'Ateneo Genovese. Ma come fare ad evitare il ricatto dei sentimenti in una festa così magica come quella organizzata per onorare la carriera di un artista davvero unico? Questa Genova sempre così musona, un po' come lui, così riservata, un po' come lui, così compassata, un po' come lui, per una sera ha fatto un'eccezione e gli si è stretta intorno regalandogli un abbraccio inedito ed emozionante. Un appuntamento fortemente voluto dai Buona Voglia che ha riempito il Carlo Felice, portando sul palco anche gli amici di una vita, Pucari, Mario Luzzato Fegiz, Gianfranco Reverberi, Arnaldo Bagnasco, Gianni Borgna, Massimo Boldi, Renzo Arbero, con cui Paoli ha anche duettato in Reginella.

0: siate voi.
1: Una serata davvero suggestiva, molte parole in libertà, ricordi, memorie, testimonianze regalate da Margherita Rubino dell'impegno politico e sociale di Paoli, svolto sempre in silenzio, lontano dai media, e tanti auguri, non solo di Renzo Piano e Beppe Grillo, ma anche importantissimi quelli letti dal presidente onorario dei Buonavoglia, Gianna Schelotto.
2: Caro Gino, desidero farti giungere un augurio affettuoso nel ricordo dell'esperienza parlamentare che vivemmo insieme e a cui spero non ti dispiaccia tornare con la memoria. Vedo che sei in ottima forma e continui a lavorare intensamente facendo dono al pubblico del tuo talento. Me ne compiaccio e ti saluto molto cordialmente. Firmato Giorgio Napolitano, Presidente della Repubblica.
1: Poi ovviamente molta musica, così come si dice di un personaggio che ha profondamente contribuito a rinnovare la canzone italiana. Un omaggio a Genova con l'immancabile Ma se che penso, un inedito duetto con Massimo Boldi ed accompagnarlo con la batteria, e poi ovviamente i suoi grandi successi. La canzone è un attaccapanni e ci attacchi quello che vuoi, ha detto. Se questa affermazione è vera, è altrettanto vero che nelle sue canzoni di cose appese ce ne sono un'infinità, a cominciare dalle mille emozioni che ha regalato a tutti noi, persone normali non baciate dal talento, e di cui ci siamo spesso appropriati, ladri consapevoli e un po' scorretti.
3: Ma

0: avuto successo con la gatta nel 60. Si dice che i gatti hanno 7 vite. Lei quante vite ha avuto? Quante volte ha ricominciato?
1: Beh, 2 o 3 me le sono già consumate per diverse ragioni, insomma. Dovevo chiudere già 2 o 3 volte, poi invece non è andata così. Però, beh sì, io tutto sommato se c'è un animale in cui mi riconosco è il gatto. Perché? Perché il gatto.

0: atto è la libertà, in fondo sotto ogni cosa che amo c'è di base la libertà che in fondo... Anche questo qui è una cosa che la libertà te la toglie, subito. Comunque, perché? Perché il gatto è un selvatico che riesce a vivere libero dove gli altri animali non possono. È talmente furbo, talmente intelligente, talmente che riesce in questo spazio dove vigono le regole dell'uomo a seguire le sue regole senza rompere le palle a nessuno, il che è, per me la libertà è quella, non rompere le palle a nessuno ma essere comunque libero, libero di te stesso.
1: Quindi non si sente prigioniero di quella canzone?
0: La gatta era un bozzetto, che era in fondo un raccontare la fine di una boa dove la mia vita fino a quel punto era di un certo genere, la mia vita di bohème, di pittore eccetera, aveva preso una svolta e diventava un'altra vita, c'era una morte, una nascita insomma, e quindi era proprio il racconto di con una specie di metafora con la gatta che era il personaggio. Fino allora io avevo vissuto in una maniera, cioè a bocca d'asino, in una soffitta, a fare il pittore, con la fame, con i problemi, eccetera. Improvvisamente la mia vita era cambiata ed era un'altra, e quindi c'era questa fine e inizio. Cioè,

0: una finestra a un passo dal cielo blu.
1: C'è una canzone a cui lei è più legato di quelle che ha scritto, oppure sono tutti i suoi figli?
2: Beh, di solito le canzoni a cui sei più legato sono quelle che magari non hanno avuto successo, come del resto ami di più il figlio che
1: più sfortunato,
2: che sia un po' più sfigato. Però e di solito poi in fondo è l'ultima che hai scritto perché ti rappresenta di più. Io adesso ho scritto una canzone, c'è Walter Veltroni che sta facendo un film su Berlinguer e mi aveva chiesto una canzone per questo film. E io ho scritto questa canzone che si chiama Un addio, che trovo che sia giusta e che sia in fondo in qualche maniera mi rappresenti di più in questo momento, come del resto una canzone che si chiama Fingere di te, che forse quella sera lì la farò, ed è un'altra canzone che mi rappresenta di più. Poi non è che sia meglio, più bella, meno bella, è che a un certo punto è più importante la canzone che ti rappresenta piuttosto che quella che non che ti rappresentava.
0: Ti lascio una canzone da cantare, una canzone che tu potrai cantare a chi? A chi tu amerai dopo di me.
3: Grazie e auguri.
4: Gino Paoli, grazie.

prostitute mi hanno insegnato la dignità.

tu mi dai del figlio di puttana sul giornale perché sono un tossico, perché sono un drogato, perché vado a ballare nelle discoteche, e tu nel 68 facevi sit-in con gli amici che si bucavano, si facevano i cannoni e facevi la rivoluzione ammazzando i carabinieri, e io non posso oggi essere qua in discoteca perché sono un tossico. Ma grazie a Dio

0: che ci siano le discoteche.
1: Mad Bob ha tante vite in una sola, solo come lui si sente da quando era bambino, e per questo lo prendevano in giro chiamandolo Bob, come il cantante Bobisolo, quella di una lacrima sul viso. La vita di Mad, che vuol dire pazzo, è stata piena di lacrime per una mamma subito ammalata che lui ha visto anno dopo anno spegnersi quando ormai di lacrime non ne aveva più. Un'esistenza, quella di Mad, che grazie alla sua passione per la musica si è rivelato una folle scommessa nelle discoteche più trasgressive: Lombardia, Romagna, Emilia, Liguria, il Duplé in Toscana. Gli unici habitat dove Bob non si sente mai solo. Il suo posto del cuore ancora oggi, a 55 anni, come le vie ordinarie di Cornigliano, quartiere popolare impregnato di umanità e di storia, come quelle che lui canta, grida, evoca con il suo tormentone alla console, che gli hanno permesso di non sbagliare strada e trasformare la sua passione per la musica nel suo lavoro.
0: Io nasco a Milano nel 1968, da madre emiliana e da padre milanese, meneghino proprio, 8 generazioni milanesi a Milano. Mia sorella faceva l'infermiera, che mia sorella, io sono del 68, lei del 61, a un certo punto ha deciso di portarmi in giro perché io il bamboccio di casa. Preso per il culo a scuola,
2: quello,
0: perché ero sempre solitario, tipo, ma forse è una forma di autismo, molto, molto sulle sue. Allora, mia sorella ha deciso di portarmi in giro per locali notturni, e lei frequentava tramite i suoi amici, infermieri e dottori, frequentavano locali gay. Tipo a Milano c'era la Nuova Idea, che davanti c'era il salone per il liscio, e dietro c'erano invece ragazzi che suonavano musica di importazione dall'Inghilterra, house, acid house, questo tipo di musica che mi ha sempre affascinato, che da lì mi ha affascinato e mi ha portato via. Poi c'era l'After Dark, che dove suonava Joey T. Vannelli a Milano, 4 ore di Joey T. Vannelli, e arrivava in questo scalone, e a un certo punto c'era questa sala solo uomini, ancora i letters con la pelle, queste cose così, film porno di quelli pazzeschi.
2: Tu eri piccolo?
0: E io avevo, fai conto, 14-15
2: anni. Ah, eri cresciuto intanto.
0: E niente, frequentavo questi locali qua tramite mia sorella, e dopodiché ho preso la mia via e lei andava con i suoi amici, e io continuavo a uscire sempre da solo. Lì avevo conosciuto Margherita, che era una delle più belle trans di Milano, che era la sosia di Madonna, aveva una stanza privata in un grand hotel che costava parecchi soldi, voleva diventare mio fidanzato, ho detto no, rimaniamo amici, e lì mi ha portato nel mondo lussuoso della musica e del tempio del divertimento di Milano, Lombardia, eccetera eccetera eccetera, dove veramente si vedevano
2: lussuria ma anche droga, immagino.
0: Si vedevano i soldi, si vedevano le droghe, si vedevano tante altre, tantissime cose, gente che si vendeva per un posto, punto, gente che faceva per un'altra cosa, ma tutta nella losca, nel loro giro, nel loro modo di fare.
2: E tu ci stai bene in questi ambienti?
0: No, perché poi difatti anche da lì ho preso il più possibile per costruirmi il mio personaggio. Ho cominciato a conoscere industriali della zona, di una zona di Milano, dell'altra, dell'altra, dell'altra, e allora a un certo punto dicevano, senti, non mi chiamavano ancora Bob, mi dicevano, senti, organizzaci tu, noi, sai che noi partiamo il venerdì e vogliamo tornare a casa la domenica. E io gli organizzavo Club di 99, Satanica, tutti fuori orari, tutte le serate possibili, Cenerentola, Rubiera, Cocco, tutti li portavo e guadagnavo sui tavoli. Una volta si sono presi due figli dei trasportatori famosi di quegli anni lì, ti parlo dell'88, e io portai a casa circa 9 milioni di lire solo per la percentuale dei tavoli, perché lui fa un cristal, due cristal, tre cristal, quattro moe, sei cristal, così hanno cominciato così.
2: Ecco, ma la passione per la musica che poi ti porterà a diventare vocalist?
0: La passione per la musica è la frequentazione dell'ambiente e voler essere parte della musica, perché la musica era quello che faceva, teneva insieme la gente e la faceva ballare, la faceva divertire, no? Allora ero al Cenerentola, a Rubiera, c'era Sauro Malavasi.

0: Sì. Sauro, che era il chitarrista di Ivana Spagna, Sauro Malavasi, poi c'era, erano in quattro, adesso non me li
1: ricordo,
0: e ci sali su un po', vai su con un altro della Bruco, dice vai su un po' con lui, tanto la gente che c'è qua
1: alla console,
0: sì, in console, saluti i tuoi tao, i tuoi amici, fai quello che dovrebbe fare lui, ma lui non ce n'ha più voglia, no? Dice, perché ormai lui è nell'organizzazione, perché il primo faceva solo il DJ, e ho cominciato così, ridendo e scherzando.
1: Quanti anni avevi?
0: Avevo 17 anni.
1: E sei salito alla console?
0: Sono
1: lì a Milano?
0: In console? No, a Milano, era a Rubiera, Modena.
1: Ah, Modena, ecco.
0: Cenerentola.
1: Come sei finito a Modena? Parlavamo di Milano?
0: Sempre da Milano, loro volevano andare in Romagna per divertirsi, allora li portavo. E ci distribuivamo nei locali, cioè io chiamavo, prendevo i tavoli, facevo l'organizzazione dei tavoli, Pierraggio, e da lì poi dopo avevo conosciuto Gianni Parrini mi voleva al Celofan, prima ancora di fare il Celofan feci era il City Jungle, è importante perché lì ho lavorato con la Mucca Assassina, la trans che fa la televisione adesso, come si chiama?
1: Mi metti in difficoltà.
0: Vladimir Lussuria.
1: Ah, Luxuria.
0: Io ho lavorato con Vladimir Lussuria.
1: Era brava?
0: Era brava, sì, come si portava la sua animazione. L'animazione di quei tempi era muoversi, cambiare vestito, non è che non avevano contatto con il pubblico. Io invece avevo sempre contatto, cercavo il contatto con il pubblico.
1: Comunque sei riuscito a farne un lavoro della tua passione per la musica.
0: Sì. Mi ha dato gioia e dolori, ma sì.
1: Avviciniamoci a Genova.
0: Ah, sì. Là io ero sposato negli anni 90, mi sposo a Reggio Emilia, io avevo attività, bar, gelateria, American Bar, pagnoteca, così, e attività, e mi hanno chiamato per il duplé, perché dopo sei mesi di una vecchia organizzazione che si chiama Regia Mania, e vengono sbattuti fuori, non so per quale motivo, per dissidi forse con il titolare del locale, e allora chiamano.
1: Il duplé, diciamo cos'è il duplé?
0: Il duplé paura, il duplé da Ulla.
1: A Ulla in Toscana.
0: Dove prima non c'era dove non c'era nulla, adesso c'è il duplé, ale. Niente, vengo, eravamo di quella cerchia di DJ animatori, No Drugs, Gianni Parrini, Mad Bob e Roland Brand.
1: No Drugs?
0: No,
1: sì.
0: Drugs, no. Eravamo conosciuti perché non inneggiavamo, anche quando si lavorava, si cercava di lavorare belli puliti, sempre con la faccia pulita e sorridente verso la gente.
1: Stiamo parlando di che musica c'era a quei tempi?
0: La musica di quei tempi lì era techno, non lo so,
1: vabbè, Progressive
0: è venuta dopo, era techno, e Parrini faceva techno trance rallentata, quindi la techno trance che raggiungeva i 140, lui aveva un apparecchietto apposta che abbassava fino a 128, quindi aveva una trance molto, diventava molto più dolce e molto più melodica. Roland Brandt produceva trance, techno trance, e si sono comunque incontrati così, dice guarda, mi ha chiamato Vittorio per il duplé, se ti può interessare, vogliono fare lo staff nuovo, e abbiamo accettato, dovevamo fare solo una serata, quella serata lì, e poi siamo stati lì per 25 anni, siamo lì tuttora,
1: al duplé.
0: Tra alti e bassi, perché ogni tanto io me ne vado, ogni tanto torno, ho le mie paturnie, ma senza litigare con nessuno, per l'amor del cielo.
1: Tu sei diventato anche noto in questo ambiente per alcune frasi, no?
0: Sì.
1: Le possiamo ripetere se possibile?
0: Ma allora, ci sono le frasi, le frasi di rito, che possono essere quelle di inizio serata o cose particolari. Che
1: intonale un po'.
0: Quelle che scandiscono la serata. Noi siamo come il fulmine che squarcia il cielo in due. Noi siamo energia pura, duple, paura, duple. Oppure le frasi di inizio serata che c'è nelle varie
1: compilation. Il benvenuto.
0: Ad esempio... Lo scrivono anche sui giornali che siamo una generazione di sconvolti che non hanno più santi né eroi, ma se i santi sono loro, quelli che scrivono sui giornali, no? A noi non

0: Vorrei essere altro che fare i supereroi, allora supereroi farfalline ed extraterrestri, fuori le ali al cielo, sulle mani, si vola.
1: Con la musica, con questo è un bel impatto.
0: Sì, certo. Oppure la polemizzavo, no? Ad esempio, che se i santi sono loro, quelli che nel 68 poi si facevano le pere e picchiavano i poliziotti, ad esempio, polemizzavo moltissimo su queste cose qua, no? E la gente allora si ingasava. Raccontavo la storia anche. Tu mi dai del figlio di puttana sul giornale perché sono un tossico, perché sono un drogato, perché vado a ballare nelle discoteche, e tu nel 68 facevi sit-in con gli amici che si bucavano, si facevano i cannoni e facevi la rivoluzione ammazzando i carabinieri, e io non posso oggi essere qua in discoteca perché sono un tossico. Ma grazie a Dio che ci siano le discoteche, quello che vorrei che capisse la gente e le istituzioni, che i ragazzi, se sono lì, hanno comunque un padre che li controlla, c'è la sicurezza, c'è la security, una telefonata, arrivano le ambulanze. Se tu li lasci drogare per strada, come sono morti i nostri fratelli, i nostri amici, così fanno loro e sta risuccedendo così. Vuoi chiudere la discoteca, la demonizzi, spaccio questo, oppure entri in discoteca con i cani, i carabinieri e li arresti tutti quanti, ma la tua intelligenza dov'è? Dovresti essere fuori a cercare chi fa il business in queste cose, non in discoteca. La discoteca è l'ignoranza, è la voglia di svagare, di uscire dal giornaliero, no? Gente che io conosco benissimo, che lavora tutta la settimana per farsi una canna, per farsi mangiarsi una pasta, per passare 4 ore sballato e bere quello che vuole, ma è fra 4 mura, c'è un limite. Se succede qualche cosa, sono lì. Se un ragazzino come succede qua a Cornigliano, come succede a Genova, si sbevazzano, si pigliano a bottigliate, non c'è nessuno che li salva. L'istituzione si deve mettere in testa, come all'estero, i rave, i raduni.
1: Ecco, i rave. Questo governo ha fatto un
0: cercato di... Li fanno fare quello che vogliono, arrivano, fanno così, entra. Poi quello si leva la treccia, c'è dentro di tutto nella treccia, quell'altra, la signorina, si tira fuori le mutandine, c'è di tutto. Le ho viste, le ho vissute, però sono lì. In Inghilterra, sono stati in Inghilterra.
1: Ma tu sei contrario ai rave o no?
0: Io non sono contrario ai rave.
1: Adesso hanno fatto una delle normative più dure.
0: Quello purtroppo è l'ignoranza della politica. No, l'ignorante sai chi è? Quello che ignora, non è una cosa cattiva che sto dicendo.
1: No, certo.
0: È una ignoranza della politica. Perché? Cos'è il discorso? Non sanno come si affrontano queste cose, non sanno perché ci sono. Ma è spaccio, quello che vogliono. Ma se c'è, perché qualcuno alla frontiera gliel'ha permesso. Se lo fanno e lo fanno in un posto rinchiuso, non fanno male a nessuno se non a loro stessi. Ma negli stessi rave ci sono anche i posti dove ti spiegano le droghe, tu gliele porti, loro le analizzano e ti dicono guarda.
1: Tu sei stato a lavorare nei rave? Eh?
0: Nei rave no, sì, vabbè, in Svizzera e in Germania, sì, in Italia no.
1: Come sono i rave?
0: Sono molto puliti, molto ordinati, molto piacevoli, molto più che una festa in piazza in Italia.
1: Qui anche sulle alture di Genova sono stati dei rave, sul Monte Fasce.
0: Sì, sono stati. Non ci sono stato io. Io se non lavoro sono a casa.
1: Ecco, tu hai un osservatore privilegiato, sei anche una persona ormai adulta.
0: Ho 55 anni.
1: Com'è cambiato l'approccio con le droghe dei giovani, da quando eri giovane tu ad oggi?
0: Allora, prima intanto la qualità era diversa.
1: Migliore?
0: Migliore. Poi,
1: che tipo di droga stiamo parlando?
0: Io ti parlo ad esempio dell'ecstasy. E poi io ho visto ancora i tempi ad Ibiza e l'NBA, che era tipo la Vivinci, tipo Vivinci era anfetamina e veniva spezzata in due, poi ancora in due, ne prendevi un quarto e stavi sveglio per 3 giorni. Ma lo stesso pusher che te la dava, solo acqua, mi raccomando, non mischiarla con l'alcol. Poi nei nostri anni chi si approcciava o chi faceva uso della droga tipo degli anni 90 erano i grandi, non c'erano i quindicenni, al massimo c'erano i sedicenni che già lavoravano, quindi avevano già rispetto per famiglia e casa, si mangiavano la pastiglia oppure avevano il soldo per fare questa cosa, ma avevano un senno di poi, di tornare a casa,

0: e il giorno dopo il lunedì di andare a lavorare. E anche chi aveva il giro, il grande, se lo faceva, lo faceva per il gruppo, non lo faceva per guadagnarci.
1: Oggi sono i ragazzini,
0: oggi
1: giovani,
0: sono i ragazzini
1: giovani.
0: Cattivi.
1: Cattivi in che senso?
0: Cattivi nel senso, cioè,
1: sono più determinati.
0: Io ti parlo prima della pandemia, perché poi mi sono perso durante la pandemia, poi non so più, so che comunque tanti locali hanno lavorato lo stesso, se ne sono sbattuti, se ne sono fregati, hanno fatto lo stesso. Ma comunque erano i grandi che poi lo facevano per il gruppo e poi sapevano, cioè, se c'è l'intelligenza, non ci può essere ignoranza. Hoffman diceva che la droga è uno stato mentale. Se tu sei già uno che soffre di crisi d'ansia e io sono uno del gruppo, ti dico: senti, smetti di farti le bombe, che ti aumenta l'ansia ancora di più, capito? Fatti due birre, fatti un beverone, capito? Ed erano così. Adesso, minchia, ce l'ho buone io, minchia, sei il soldo facile, tutto. E quindi anche se c'è quello che lo vedi un po' poverino, stranito, un po' cosa, minchia, no, ci vanno giù duro. Allora ti faccio fare un po' di cocaina, poi magari è space, è altra roba, cioè speed, e cosa gli fai?
1: Tu hai mai visto qualcuno stare male in discoteca? Immagino di sì.
0: Tanti, sì, tanti.
1: Morire?
0: Morire no.
1: Stare male cosa hai visto?
0: Tante volte quando sono in giro per la sala magari vedo qualcuno che è sdraiato, che è pallido, magari rivolto indietro così, cerco di farlo riprendere, lo risveglio un attimino, se vedo che se non si riprende.
1: Importante
0: amici,
1: anche
0: il
1: servizio di sicurezza è importante in un locale.
0: È importantissimo il servizio di sicurezza, per quello che io dico alle istituzioni. È inutile che rovinate i locali, ad esempio lo shock di Paesana, sono 3 anni che è chiuso.
1: Dov'è, scusa?
0: A Paesana, Cuneo. 3 anni che è chiuso perché per loro c'era spaccio di droga, questo e quest'altro. No, per un comune ignorante, perché al Fortino sopra c'era il liscio, i ragazzini si divertivano, erano controllati e se succedeva qualche cosa c'era l'ambulanza lì e venivano portati via. Poi si sono persi, sparsi e muoiono, poi lo trovi sfatto, perso, se è stato quel periodo che i ragazzi che scappavano nei boschi non sapevano più dove erano finiti, cose. Per me...
1: Le discoteche a Genova?
0: Discoteche a Genova non le ho frequentate molto, le frequentavo quando c'era la Cascia, il Sopra Via 20, perché conoscevo alcuni, un paio di quei DJ lì e ci andavo. Discoteche a Genova usano il loro DJ resident, non usano i personaggi esterni, non so se perché non vogliono spendere o non vogliono, perché spendere poi è la ricerca della qualità, no? La spesa è la ricerca.
1: Quanto guadagna un vocalista a notte?
0: Devi esserci dentro, ecco, devi essere dentro, lavorare bene, non voglio farti delle cifre. C'è gente che guadagna anche 6.000, 7.000.
1: A notte?
0: A notte, sì. Fai conto che i DJ internazionali vengono, gente che è venuta qua l'hanno pagata anche 80.000 euro, 60.000 euro. Sono DJ che prendono 2.000, 3.000, 4.000 euro italiani e ci sono gli altri invece magari resident che sono più importanti, che prendono un rimborso spese.
1: Ecco, inevitabile una domanda sul fatto che...
0: Io vado gratis e mi danno da bere solo.
1: Dicevo, ho una domanda inevitabile, è appena deceduto un mito, no?
0: Franchino. Francesco Principato di 71 anni.
1: Che ricordo hai tu di lui?
0: Un bellissimo ricordo.
1: Era un vocalist?
0: Sì, sì. Andava a ballare pagando e chiedeva di poter parlare a microfono. E poi con questa sua vocina, con questo suo modo di fare, con queste sue stranezze, cappello lungo, un bel ragazzo, è andato avanti tantissimo. Poi ha avuto questa esplosione di immagine con i ragazzi molto giovani. Non vorrei toccare arrivare a dire o a toccare un tasto che potrebbe essere sensibile, però lui...

0: lui, anche se è normale, pulito, con questo modo di fare sembrava sempre distrutto, sembrava. Quindi i ragazzini, andiamo a vedere Franchino com'è conciato. Ma lui anche negli ultimi mesi, no?
1: Era un po' così.
0: Era pulitissimo perché non poteva più fare assolutamente niente. Però era aumentata così, c'era quest'onda di questo personaggio così, come si dice, non estremo, come se fosse un.
1: Ritorniamo a te.
0: E quindi boom, esplodo.
1: Chi c'è?
0: Grande performer. Cioè un.
1: Cosa c'è dentro di te, oltre alla musica, oltre. Hai una famiglia?
0: Io sì, ho due mogli, una in Emilia, un figlio di 30 anni, Germano, Junior Davide, che vive là, che non ho visto crescere, poi dopo è venuto a vivere con noi verso i 15 anni, 14 anni, è venuto a vivere qua con la mia attuale compagna, e Lorenzo, che ha 10 anni. Fa gli 11 anni l'8 del mese prossimo.
1: Devo intervistarti.
0: Lui c'ha l'orecchio musicale, lui suona la tastiera senza testa.
1: Ecco, a me ha colpito niente. Che noi volevamo intervistare l'uomo della notte e tu mi hai detto però presto perché vado a dormire presto. Ma, com'è?
0: No,
1: ti sto distruggendo la fama?
0: No, io se sono in serata ci voglio essere, ci devo essere, io faccio anche venerdì, sabato e domenica senza dormire. Ma se sono a casa non preferisco, ho questa tendenza a.
1: Vai a dormire presto.
0: A bruciare cultura.
1: Cosa fai?
0: Io ascolto audiolibri, leggo, guardo notizie scientifiche, ricerco novità sulle scienze, sulle cose.
1: Tu hai fatto anche un po' di.
0: Non da.
1: Hai fatto anche un po' il ribelle politica.
0: Ho fatto
1: sei stato un forcone.
0: Sì, ho appoggiato un po' i forconi.
1: Eri un po'
0: il
1: leader.
0: In quegli anni lì a Genova ho mosso parecchia gente, ma sempre con molta tranquillità. Siamo andati anche a Roma, senza bastoni, senza bandiere, senza.
1: Perché quella lotta?
0: Cioè. Sono stati 12 anni di governo senza mai essere eletti, e continuare a fare i loro porci comodi senza neanche rimettersi al popolo sovrano. Cioè lì mi era scattata veramente, come si dice, la merda al cervello.
1: Ecco, io ho visto su Facebook qualcosa di te.
0: Tanta gente si è allontanata. Anche politicamente, sai, non si deve toccare la politica se sei nello spettacolo, non puoi.
1: Ecco,
0: ma la politica la fanno tutti, guarda in tutte le televisioni che ci sono non ce n'è uno di destra, sono tutti di sinistra che parlano sempre dei loro affari, delle loro
1: cose. Non ti piace la sinistra?
0: Non mi piace perché è troppo. Vuole tornare a rendere l'uomo ignorante. Non gli lascia il libero pensiero, non gli lascia.
1: La destra invece vuole l'uomo forte.
0: La destra vuole un uomo forte, un popolo produttivo, la gente
1: sotto
0: libera,
1: l'uomo forte però.
0: La gente libera.
1: Sotto l'uomo forte però.
0: Ma non c'è bisogno di seguire l'uomo per essere un uomo forte.
1: Ti piace perciò la Meloni?
0: Mi piace la Meloni come ragiona, sì. Per tanti hanno detto che è stata un voltafaccia. Però io.
1: Tu sei.
0: Se dovessi parlare della destra, io non sono più di destra, dalle leggi razziali all'asse di ferro.
1: È il fascismo?
0: No, assolutamente. Mi piace come personaggio. È un bel. Chi è che non può dire che non è carismatico un sorriso?
1: No, io.
0: Tu lo dici che non
1: io
0: era carismatico.
1: Io dico non è per niente carismatico.
0: Era come Che Guevara, no?
1: No,
0: lui,
1: non è.
0: Che Guevara accecava chi era
1: sì,
0: contro di
1: no.
0: Lui, gli sparava nel culo perché se non seguiva il suo modo di fare. E Hitler invece era un po' più.
1: Che Guevara voleva lottare per anche i deboli, per le. Invece
0: dicevano,
1: Mussolini voleva.
0: Dicevano,
1: sì, vabbè, comunque non era questo.
0: Dicevano che era così. Gli estremismi si toccano sempre.
1: Sì, questo. Sempre.
0: Tu sei estremista di destra, tu sei estremista di sinistra, arrivi a un tal punto che ti fa schifo tutto. E capisci che non è giusto niente.
1: E si diventa forcone.
0: Ma io difatti ho abbandonato anche quello. Io avevo abbandonato anche. Guarda, non porto più il crocifisso quando mi sono reso conto che parlando con una persona musulmana poteva dargli fastidio. Nella mia vita sono arrivato a concepire e a capire tante di queste cose, come essere di destra o comunque concepire Mussolini come leader carismatico, ma poi dopo essere studiare, capire.
1: Un'ultima domanda che facciamo un po'

0: tutti, no? A questo momento della tua vita hai ancora un sogno da realizzare?
1: Sì, sto cercando una casa nei dintorni, sopra le alture, per aprire un centro di riposo per le bestie, gli animali. E,
0: sei un animalista?
1: Sì, e fare un agriturismo verde.
0: Beh, con questo sogno possiamo anche concludere la nostra intervista.
1: Grazie, è stato bellissimo.
0: Grazie.
1: Saluto a tutti. Ciao, grazie. Ciao, grazie.

0: Francesca Baraghini, giornalista, scrittrice. L'alfabeto dei sassi, Piccolo editore. Francesca, è un libro tosto, molto tosto.
1: È stato più difficile viverlo che scriverlo, questo, come dico io, è stato un esercizio di memoria. Le cose difficili aiutano a vivere bene poi. Io ho imparato tanto dall'esperienza. Poi sono... Tu hai letto il libro, quindi è la storia di un papà che se ne va molto prima dei 22 giorni di recidiva, quindi abbiamo avuto 2 anni e mezzo da quando abbiamo scoperto 7 centimetri di tumore e poi l'operazione fino ad arrivare alla recidiva. 2 anni e mezzo intensi, sarà paradossale, ma i 22 giorni di recidiva nella disperazione abbiamo riso molto.
0: Vi siete detti tutto?
1: Sì.
0: Anche se all'ultimo era molto difficile dire, però tu ci sei riuscita in qualche maniera, avevi un desiderio pazzesco di parlare con tuo papà.
1: Da quando ero bambina provavo a interpretare quest'uomo impenetrabile, avevamo tanti momenti insieme, ma era difficile poi andare veramente a fondo, quindi per tutta la vita gli lasciavo tracce, regalavo libri che sottolineavo in certe parti per fargli capire chi fossi io, e lui provava a suo modo a fare delle piccole cose da comunque interpretare, cioè il cosiddetto alfabeto dei sassi. E sono molto contenta che lui sia riuscito.
0: Ecco, ha interpretato, ha capito.
1: A liberarsi. Sono contenta che lui sia riuscito a dire quella cosa, sì, che lo teneva prigioniero, che sono dei ti voglio bene, che sono quelle frasi,
0: certo,
1: d'amore.
0: Non si dicevano, onestamente.
1: Non si piange, non si dice ti
0: non
1: voglio
0: si
1: bene.
0: Piange, non ci si bacia.
1: Non ci si bacia, non, certo, ci si abbraccia.
0: Ma era così, è tremendo da dire, ma era così.
1: Sono quelli più fragili dentro, quelli che sono,
0: sì,
1: forti, duri e come la pietra, in realtà sono persone da abbracciare fortissimo, sperando che piangano disperatamente, così almeno si liberano.
0: Si liberano, certo. Senti, fra l'altro sei stata secondo me molto brava anche nel linguaggio, perché si poteva cadere in una sorta di pietà, pietismo,
1: guai,
0: un po' di maniera, sarebbe stata una rovina, invece no, assolutamente. Ma come hai fatto?
1: Non vivo la vita, secondo me la compassione, la pietà, la compassione è un sentimento troppo alto, noi esseri umani non siamo capaci ad avere la vera compassione, noi viviamo di buchi della serratura da cui guardare e a dirci meno male che non tocca a me, ecco, questo è,
0: certo,
1: come viene interpretata, quindi non la vivo così e soprattutto non l'ho raccontata anzi... Ti posso assicurare che mi emoziona sapere
0: Lo
1: che
0: capisco.
1: Tante persone entrino nella mia vita privata a leggere cose molto intime, ma glielo dovevo a lui e anche a chi magari in questo momento sta vivendo qualcosa,
0: certo,
1: di forte, di disperato.
0: Certo, perché questo è in fondo è una elaborazione, come dire, anticipata del lutto?
1: Sì, è stato così. È un po' vivere un po' di più, sapere che magari abbiamo tantissimo tempo, magari ci rimane soltanto oggi, ma se tu la vita la vivi in maniera intensa, poi arrivi a un certo punto che non hai più rimpianti, non hai più rimorsi,
0: certo,
1: vivi talmente tanto intensamente che non arrivi poi all'ultimo giorno a dire quello lo potevo fare. E lui in effetti qualcosa ha detto, quello avrei potuto fare, avrei potuto dirti prima delle cose,
0: certo,
1: avrei potuto farne altre, li avremo tutti dei rimpianti, dei rimorsi, ma almeno non con i nostri genitori, non con le persone che amiamo.
0: E c'è qualcosa che non sei riuscita a dire, scrivere?
1: Ci sono dialoghi nostri che non ho scritto perché sì, forse

non sarebbero stati del tutto capiti, questa cosa della pietà, questa, certo. Questa io ricordo che quando gli ho detto che mi sarei sposata, e dico prima mia madre, adesso io lo dico perché questo sarà un motivo di forza che lo terrà qui, e quello è stato un momento che io ho registrato, nel senso io tengo nel mio telefono una registrazione dove, sì. Perché voglio ricordarmi il suo volto, solo che ho dovuto per la prima volta consumare

0: un racconto nel libro, perché ho visto un papà che voleva esserci quel giorno, certo. E non ci poteva essere, e da medico lo sapeva prima di tutti.
1: Un libro assolutamente da leggere, oltre perché è scritto bene, perché è bello, perché è molto utile. Molto utile anche perché racconta cos'è quella straordinaria invenzione che si chiama Gigi Girotti. Francesca Baraghini, L'alfabeto dei sassi, Pipo l'editore, buona lettura a tutti.

0: וזה הבניין שצריך לתקוף. הנאזה של התקיפה הזאת הוא 4.
1: מה זה נאזה?
2: נזק אגבי. כמות האנשים שהולכים למות בתקיפה.
3: Entrare nella stanza di chi decide chi può morire e chi no. È quello che fa Naza, il documentario degli israeliani Yuval Abraham Herakles Sor, uno dei film più duri e disturbanti presentati alla recente mostra di Venezia, dove ha vinto il premio speciale della giuria dopo aver ricevuto, alla fine della proiezione ufficiale, 25 minuti di applausi, il record di quest'anno. Il titolo indica l'acronimo utilizzato nell'esercito israeliano per definire il numero previsto dei cosiddetti danni collaterali, ovvero le vittime civili di un attacco. Una sigla burocratica dietro la quale scompaiono uomini, donne e bambini. Il film parte da qui e costruisce il proprio racconto attraverso le testimonianze di 24 tra ufficiali dell'intelligence, militari e tecnici israeliani che hanno conosciuto dall'interno i meccanismi della guerra a Gaza. Abraham e Zor fanno una scelta radicale. Quasi tutto Naza è girato di notte sui tetti di Tel Aviv. Gli intervistati rimangono anonimi, i volti nascosti e le voci alterate. Alle loro spalle continua a brillare una città apparentemente normale, mentre nelle loro parole prende forma una macchina militare fatta di sorveglianza, algoritmi, intelligenza artificiale, percentuali di errore e calcoli sulle vittime considerate accettabili per eliminare un obiettivo. Ed è qui che Naza trova la sua forza cinematografica. Non ha bisogno di mostrare la violenza perché la trasforma in linguaggio. Le parole tecniche, i numeri, gli schemi tracciati su un foglio diventano progressivamente più terribili delle immagini. Il film procede per accumulo, una testimonianza dopo l'altra, un dettaglio dopo l'altro, fino a costruire il ritratto di un sistema nel quale la morte rischia di trasformarsi nella semplice variabile di un calcolo. Però esiste anche un limite. L'anonimato necessario degli intervistati impedisce allo spettatore di conoscere fino in fondo chi sta parlando e quale responsabilità personale abbia avuto, e questo in qualche modo indebolisce in parte il valore delle testimonianze. Ma paradossalmente la mancanza di volti finisce anche per rafforzare l'idea centrale di Naza. Abraham e Zor non sembrano interessati a individuare pochi colpevoli quanto a mostrare il funzionamento di un meccanismo. Dopo No Other Land, Oscar come migliore documentario l'anno scorso, i due registi cambiano completamente prospettiva. Là, la macchina da presa osservava direttamente ciò che accadeva sul territorio di Gaza. Qui rimane quasi sempre dalla parte di chi quella violenza l'ha organizzata, autorizzata o resa tecnicamente possibile. È un cinema più freddo, meno immediato, ma comunque capace di produrre un'inquietudine crescente. Non è un film facile, non vuole esserlo. È un documentario politico, certamente, ma soprattutto un film sulla trasformazione della responsabilità individuale in procedura. Il suo interrogativo più terribile non riguarda soltanto Gaza, ma il momento in cui una persona smette di essere tale e diventa un numero all'interno di un sistema. Ed è soprattutto questo che, una volta usciti dalla sala, si fa fatica a dimenticare.
4: אחת.
5: אבל היה אישור של 500 קילו על בן אדם אחד.
4: אז 500 זה כאילו זה יישוב קטן במדינת ישראל.
5: כן.
6: תשמע, ותאמין, אני חוסך מבחן הרבה דברים פה, אני חוסך, אני באמת יודע שצריך להגיד, אבל יש דברים שאני לא יכול להגיד

0: Partirei dalla cronaca, dottor Ferrando, perché ancora sui giornali, insomma, purtroppo la cronaca ci racconta di casi drammatici, di soffocamento. E allora qual è il consiglio, quali sono le indicazioni che possiamo dare ai nostri telespettatori?
1: Allora, purtroppo i casi drammatici sono di un bambino morto di 6 anni mentre mangiava un panino e di una bambina di 3 anni con un acino d'uva e a tuttora risulta in situazioni gravi, perché a volte può succedere che si riesce a togliere quello che ostruisce e però il bambino è rimasto senza ossigeno per un po' di tempo. Quindi preghiamo per questa bambina, le notizie che abbiamo a tutt'oggi che è grave e stazionaria. Che cosa fare? Innanzitutto ci sono delle età in cui il soffocamento è più frequente, bisogna stare particolarmente attenti sotto i 3 anni e poi nell'anziano o dalle persone affette da disabilità. Quindi la prima cosa da fare è la prevenzione e poi saper fare la manovra antisoffocamento. La prevenzione come si fa? Si fanno i tagli sicuri. Sul sito del Ministero della Salute c'è tutta una lunga spiegazione, ma tanto per fare un esempio di stagione, l'acino d'uva al bambino sotto i 3-4 anni non si dà intero, lo si divide in pezzettini, di modo che se per caso viene inalato e passa nelle vie respiratorie non ostruisce completamente e quindi non si soffoca. L'altra cosa su cui battiamo da anni è che ovunque c'è un bambino o un anziano, persone con disabilità, le persone debbono saper fare la manovra antisoffocamento. È una cosa che portiamo avanti da decine di anni. Quindi il consiglio che do quando mi chiedono che asilo, che scuola, quello fa il tedesco, imparano musica, arco, eccetera, facciamo 8 lingue, eccetera, la prima cosa chiedete se sanno cosa fare in situazioni di emergenza, se hanno fatto un corso di primo soccorso pediatrico.
0: La risposta... Ma non è obbligatorio?
1: Allora, sono obbligatori dei corsi di sicurezza, sì, però di sicurezza sanitaria, di sapere cosa fare in caso di emergenza, così non mi risulta diffuso capillarmente. Abbiamo ancora recentemente con l'amica Paola Minale, allergologa, riproposto al tavolo regionale della sicurezza alimentare, un tavolo regionale, quindi mense scolastiche, ma anche dove mangiano adulti, qualsiasi tipo di mensa, un protocollo, un corso sulla anafilassi d'alimento e sulla manovra antisoffocamento. Quindi non diamo per scontato che è una cosa utile, alcuni la fanno, no, a tappeto e tenendo conto che andrebbero queste manovre ripetute ogni paio di anni, perché le conoscenze cambiano, ma a meno che uno non sia così sfortunato a doverla fare, queste cose bisogna un pochino ripeterle. Non è obbligatorio, però chi fa da sé fa per tre. Imparate, a breve noi pediatri facciamo dei corsi, tanti pediatri nel loro ambulatorio fanno la dimostrazione, nei consultori se ne parla, non c'è un obbligo di legge, ma andiamo oltre la legge sulle cose che si debbono fare. Genitori, nonni, qualsiasi babysitter, imparate a fare almeno la manovra antisoffocamento, poi per altre situazioni di primo soccorso ci lavoreremo, ma questa è una vera emergenza che smettiamolo di dire, perché poi quando si legge sui giornali tragica fatalità, è una tragedia, non una fatalità, perché si può prevenire con i tagli sicuri, mai acino d'uva o pezzettini piccoli ai bambini sotto i 3-4 anni, insegnare a mangiare, qui potremmo aprire un capitolone, e saper fare la manovra antisoffocamento.
0: Ferrando, facciamo come se fosse una scheda. Quali sono gli alimenti che non devono essere dati ai bambini piccoli o qual è, diciamo così, la forma che devono o non devono avere questi alimenti? Come fosse una scheda.
1: La scheda è qualsiasi oggetto di dimensione.

0: Il medico risponde insieme al dottor Alberto Ferrando, presidente dell'Associazione Pediatri Extraospedalieri della Liguria. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i telespettatori.
0: Allora, abbiamo molti argomenti, molti spunti oggi in attesa poi delle telefonate dei nostri telespettatori all'800-640-771 oppure delle domande al 347-6766-291.

0: dimensioni inferiori ai 4 cm bisogna stare attenti a non darli ai bambini, questo vale per giocattoli, per cibo. Quindi gli alimenti, l'uva, ma può essere anche gli alimenti rotondi, scivolosi, il gnocco per esempio, la mozzarella fusa, c'è tutto un elenco, però qualsiasi alimento, prendiamo un pezzo di pane, un pezzo di carne masticato e non... è buttato giù, che va di traverso, diventa pericoloso. Quindi al top 10 ci sono comunque l'uva, i Würstel, che è un alimento che ai bambini non dovrebbe essere dato se non eccezionalmente. Se decidiamo di dare il Würstel, nel capitolo sui tagli sicuri si spiega di non tagliarlo a rondelle, ma di farne dei pezzettini lunghi, di modo che se per caso va di traverso e va nell'apparato respiratorio, bisognerà poi fare qualcosa, ma almeno non ostruisce completamente, come fa una ciliegia, un pomodorino, l'uva, o un bollo, un pezzettino di carne o di pane masticato e di dimensioni grosse.
1: E questo non significa che bisogna frullare qualsiasi cosa, perché sennò non ne usciamo,
0: no,
1: giusto?
0: No. Stiamo attenti, perché masticare è importante. Masticare è importante per tante funzioni. Ci sono studi anche sull'anziano che dimostra come masticare influenza anche il sistema nervoso, ecco. Quindi non facciamo passare il messaggio, frulliamo tutto, perché se non ci troviamo bambini che non sanno masticare. Saper masticare vuol dire quando si mangia senza distrazioni, senza televisioni, senza giochini, il vecchio ero guarda boom e ti butto giù da mangiare, oppure farlo mangiare mentre gioca, così si distrae e mangia. E insegnare a mangiare vuol dire saper mangiare anche noi, perché noi siamo l'esempio per i nostri bambini. Ci sono persone che mangiano come degli squali, buttano giù tutto intero. Il bambino guarda e dice: ma si mangia così, butto giù tutto anche io. La digestione inizia con la masticazione, quindi quando abbiamo un bambino davanti mastichiamo e poi deglutiamo. Il bambino farà quello che facciamo noi.
1: Sentiamo che linea con noi all'800-640-771. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno Tiziana, buongiorno professore. Io volevo fare un'altra domanda invece in merito ai vaccini. Allora, io ho una bambina di 2 anni e mezzo che quest'anno ha iniziato come anticipataria la materna, diciamo, quella con i bambini che hanno già 3 anni. E poi ho un bambino di quasi 4 mesi. Allora, loro hanno fatto tutti i vaccini, sia obbligatori che facoltativi. Lui ha iniziato ad agosto a fare l'esavalente pneumococco, meningococco, rotavirus e ripeterà il 9 di ottobre. Ora il 2 faranno. No. La bimba farà come al solito quello antinfluenzale, mi ha detto la pediatra quest'anno, che è con lo spray, e il piccolino invece mi ha detto che farà, che però non è, e questo volevo un po' capire, che non è proprio un vaccino, quello per la bronchiolite se non sbaglio, e volevo un po' capire intanto se poi 9 quando avrà il richiamo saranno troppo ravvicinate queste cose per il piccino che non ha ancora 4 mesi, cioè li fa adesso a fine settimana. E invece per la bambina questa cosa dello spray, e volevo, ecco, un'altra cosa, perché ieri la piccolina ha avuto un picco di 38 e mezzo, poi le abbiamo dato una suppostina da 250 di tachipirina ed è passato così in un lampo. Volevo un po' sapere cosa ne pensa di questa situazione. Grazie mille, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie.
0: Brava, innanzitutto complimenti, perché la prima cosa quando parlava che mi veniva da dire è fare il vaccino per l'influenza alla bambina, non solo, magari fatelo anche voi, perché il bambino di 4 mesi non può essere vaccinato per l'influenza, per cui bisogna cercare di fare un guscio protettivo intorno al bambino. Il guscio protettivo siete voi, quindi anche se non siete in una fascia a rischio di complicazioni, è bene che vacciniate i genitori e i nonni. Altro consiglio, scusate il genovese, non fate arremenare il bambino da estranei, perché la gente ha la brutta mania, quando vede un bambino, di alitargli addosso, di cercare di toccarlo. Evitate anche i luoghi chiusi. Tornando ai vaccini, bene, dopo i 2 anni, fino ai 18 anni, c'è il vaccino per via nasale, così si evita la bambina una punturina, e per il bambino piccolo, oltre a quelli che ha detto, c'è anche il vaccino per il meningococco.

0: pneumococco e spero che abbia fatto anche l'altro vaccino raccomandato, preferiamo dire raccomandato, non facoltativo, che da lì diamo sì e no, no, è altamente raccomandato rotavirus e il meningococco di tipo B. Riguardo alla bronchiolite, è partita la campagna di prevenzione della bronchiolite diretta contro il virus che più comunemente lo causa, ci sono altri virus, che è il virus respiratorio sincitiale. Non è un vaccino, è un anticorpo che protegge immediatamente il bambino e lo protegge nel periodo a rischio, lo protegge per circa 6 mesi. Quindi tutti i bambini che nascono in questo periodo gli verrà offerto questo anticorpo dalle neonatologie. Per i bambini nati dal 1 aprile il pediatra di famiglia fa un richiamo, vi farà l'offerta di questo vaccino che viene offerto gratuitamente e si può fare in concomitanza con le vaccinazioni, non c'è nessun effetto collaterale, altamente raccomandato.
1: Allora ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei, le domande ai nostri telespettatori.

0: eccoci ancora insieme con il dottor Alberto Ferrando. Andiamo con le domande al 347-6766-291. Buongiorno, il mio nipotino di 6 anni ha problemi di aria nella pancia. Mangia un po' di tutto, anche verdure e frutta. Dispiace però limitarglieli. Che cosa fare? I fermenti lattici possono aiutare? Grazie, Angela.
1: Beh, diciamo che questa è una di quelle situazioni che... Il consiglio va personalizzato dal proprio pediatra curante. Alla domanda posso risolvere con i fermenti lattici? Direi di no. Ci sono studi interessantissimi sul microbiota, sull'asse intestino-cervello, ma non abbiamo ancora strumenti pratici e i probiotici, i fermenti lattici, eccetera, sono... Ci sono delle ricerche promettenti, allo stato attuale il discorso è più commerciale che di efficacia. Riguardo alla tanta aria bisogna vedere cosa mangia e anche come mangia, perché a volte alcuni bambini mangiano un po' di corsa, buttano giù tanta aria e vedere, fare, intanto vi consiglierei prima di andare dal pediatra di tenere almeno una settimana di diario alimentare, cosa mangia e segnare un attimino questa area, suppongo si riferisca alle flatulenze nei bambini, si può dire le scureggine che possono mettere in imbarazzo perché a volte sono un danno per l'olfatto. Quindi tenere un diario di modo che il pediatra ha almeno il diario alimentare e anche valutare bene come mangia il bambino, seduto, tranquillo, agitato, parlando, muovendosi, eccetera. Questo può anche influire, però bisogna fare un approccio personalizzato da chi conosce il bambino, almeno la possibilità di visitarlo.
0: Buongiorno, ho 39 anni, una bimba di quasi 3, ho fatto la prima vaccinazione nel morbillo a un anno, poi verificato che non avevo più anticorpi, ho fatto il trivalente a dicembre 2024. Devo fare anche la seconda dose di morbillo ora? Grazie.
1: Non ho capito, parla della
0: bambina. Non parla di lei. Secondo me parla di lei, cioè lei ha 39 anni e la bambina ne ha quasi 3.
1: Allora, distinguiamo le due.
0: No, però aspetti, ho fatto la prima vaccinazione del morbillo a un anno, poi verificato che non avevo più anticorpi, allora facciamo una cosa, ce lo riscriva questo messaggio, intanto noi parliamo della sindrome del bambino scosso e abbiamo anche un video da vedere, intanto così diamo la possibilità a questa mamma di riscriverci il messaggio, perché poi scrivendo velocemente magari qualcosa ci sfugge. Intanto vedo che sta già scrivendo, vediamo questo video insieme.

0: ringraziare la collega Iris Fontana, presidente del Soroptimis, che mi ha fornito questo materiale. La sindrome del bambino scosso è una situazione molto grave e potenzialmente letale, non così rara, in cui il bambino viene preso, la mamma o il papà, più frequentemente la mamma, perché con il bambino ci sta la mamma, esasperata che il bambino piange tanto, lo prende e inizia a muoverlo così. La testa fa dei movimenti di flesso-estensione e la testa dei bambini è grande rispetto al resto del corpo e questo può portare a delle lesioni devastanti a livello di emorragie intracraniche, di emorragie retiniche, con mortalità in molti casi con disabilità. Uno studio fatto negli anni 2018-2022 ha fatto vedere in 4 anni quasi 50 casi documentati, però documentati potrebbero esserci dei casi non documentati. Quindi è una cosa che bisogna stare molto attenti di non scuotere il bambino. Il nome italiano bambino scosso, in inglese era shaken baby syndrome, adesso ha un nome un pochino più tecnico, però il significato è questo: bambino scosso, non scuotete il bambino, stare molto attenti a questa sindrome, a questa brutta forma di maltrattamento.
1: Allora, intanto è arrivato il messaggio, il chiarimento è: parla della mamma, quindi 39 anni, vuole sapere se deve fare la vaccinazione del morbillo che lei aveva fatto a 1 anno, ripetuta col trivalente a dicembre 2024 per l'assenza di anticorpi. Devo ripetere la vaccinazione? Questa mamma ha una bambina di quasi 3 anni.
0: Allora, bisogna proteggere la bambina e la mamma. Risposta facile: la bambina dovrebbe fare la seconda dose a 6 anni. Il consiglio da pediatra, visto l'andamento epidemiologico, è quello di anticipare la seconda dose. E riguardo a lei, spiego, chiediamo che il vaccino antimorbillo, una dose, protegge al 90%, perché ci sono alcune persone che non producono anticorpi. Con la seconda dose si riesce a recuperare, arrivare a numeri del 95-97%. Siccome lei non ha risposto alla prima dose, si spera che abbia risposto alla seconda dose. Se fare o meno un'altra dose, chiederei al medico curante se è il caso di fare il dosaggio degli anticorpi antimorbillo, visto che penso che li abbia già fatti dopo la prima dose. In genere non si richiedono, però se vogliamo essere tranquilli, chiedere al medico curante se ritiene di farli. Teniamo conto che se anche non avesse attecchito, se tutti fossimo vaccinati al 95% della popolazione, anche chi non produce anticorpi, oppure anche chi non può fare il vaccino, perché ricordiamo ci sono persone che non possono fare il vaccino per problemi di età o di salute, e quindi fare la vaccinazione per il morbillo è un esempio di altruismo, perché proteggiamo delle persone fragili per età, sotto l'anno esempio, oppure per immunodepressione o per patologia.
1: Dottor Ferrando, in conclusione volevo parlare con lei, credo con un'emozione in più per lei questa mattina, dell'importanza di leggere ai bambini anche piccoli a voce alta, perché insomma nelle scorse ore è morto un suo collega, un amico che forse è stato un po' il fautore, no?
0: Ricordiamo l'amico Pino Ghinelli, oggi ci sarà il rosario, domani il funerale, 79 anni che è mancato, è stato il nostro alfiere dell'iniziativa della lettura ai bambini con Nati per Leggere, referente regionale, ha preso giusto a maggio un premio nazionale, una perdita enorme, professionale e anche umana. Il messaggio che vogliamo dare ai genitori: la lettura precoce ai bambini a partire dai primi mesi di vita si è dimostrata efficace su tante belle cose, mentre l'uso del digitale fa molto male a tutti i bambini, soprattutto sotto i 2 anni. Quindi andate sul sito Nati per Leggere, cercate il vostro pediatra, noi facciamo iniziative con le biblioteche comunali, negli asili se ne parla sempre di più, la lettura è un

0: vero nutrimento della mente, come la musica e certe cose del passato che dobbiamo riscoprire per contrastare gli schermi e la digitalizzazione precoce che causa dei danni non da poco allo sviluppo dei nostri bambini. Ricordo di Pino Ghignelli, è una perdita immensa per la pediatria ligure.
1: Grazie, grazie al dottor Alberto Ferrando, buona giornata e buon lavoro.
0: Buona giornata a lei e a tutti i telespettatori.

Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.

ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo oggi a Genova ha commentato le parole di Renzi, che apre i moderati di Forza Italia. Zangrillo lo invita a liberarsi prima lui di AVS 5 Stelle. La Liguria fa sempre più fatica a trattenere i medici negli ospedali della regione, una scelta che sta portando a un dato allarmante: le dimissioni sono triplicate in un anno. Sara Marzolino fu travolta e uccisa in via Buozzi a Genova lo scorso maggio. La guardia giurata che era al volante è stata condannata a un anno e 10 mesi. Molte iniziative in tutta la Liguria per mettere al centro la salute e la prevenzione femminile. Parte così il mese dell'ottobre rosa.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale, buon inizio settimana. Partiamo dalla cronaca, dalla attualità più stretta, prima di iniziare con i nostri servizi, perché è stata ritrovata una valigia sospetta davanti alla sede di FiberCop di Genova, che era stata già colpita in realtà venerdì scorso da un presunto attacco di matrice anarchica avvenuto subito sotto il ponte San Giorgio, il nuovo ponte di Genova. Sul posto si sono recati gli artificieri e i vigili del fuoco, come consuetudine quando vengono rinvenute delle valigie sospette. La segnalazione è arrivata direttamente dal referente della ditta. Proseguono intanto le indagini della Digos, che sono coordinate dalla Procura di Genova, sull'attentato di venerdì scorso alla fibra ottica sotto il ponte San Giorgio. Oggi sono poi arrivate diverse segnalazioni per un nuovo guasto, quello alla linea tra Milano e Torino. Secondo fonti accreditate, però, il malfunzionamento era già stato rilevato sabato scorso. Gli stessi tecnici di Faso avevano escluso una causa dolosa. Il guasto si è presentato poi oggi, sono in corso le verifiche per chiarire definitivamente l'origine. L'ipotesi più probabile al momento resta quella di un problema accidentale. Per quanto riguarda Milano e Torino, invece, è diversa la situazione su Genova. E adesso la politica, perché il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo oggi a Genova per visitare il Salone Nautico, lo sapete, ci arriveremo, ne parleremo più tardi nel corso del telegiornale, è in corso, finirà domani sera. E Zangrillo ha fatto il punto sulla politica, ha risposto indirettamente alle parole di Matteo Renzi, leader di Italia Viva, che proprio ieri aveva aperto ai moderati di Forza Italia. Sentiamo.
1: Gioca in casa il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo a Genova per visitare il Salone Nautico Internazionale, un ritorno dopo quello di qualche giorno fa a Palazzo Ducale in occasione di un convegno sulla PA. Sono nella mia città ed è un'occasione straordinaria, questo è un segnale di attenzione al comparto della nautica che è espressione dell'eccellenza italiana e del Made in Italy, ha commentato il ministro, che poi plaude al ruolo che la nautica deve avere in Italia. La presenza del forzista Paolo Zangrillo è stata anche l'occasione per commentare le parole alla chiusura della Leopolda del leader di Italia Viva Matteo Renzi, che ha aperto i moderati di Forza Italia invitandoli ad aderire al progetto riformista e a lasciare i partiti populisti e sovranisti che guardano a destra. Laconica però la risposta del ministro.

0: ministro.
1: Visto che lui parla dei liberisti, si liberi di quelli che liberisti non sono, mi riferisco ad AVS, al Movimento 5 Stelle, quindi Renzi prima di pensare di essere attrattivo verso i liberisti dovrebbe liberarsi da quelli che liberisti non sono.
0: Un tentativo, quello dell'ex Presidente del Consiglio, di avvicinare chi tra i moderati di centrodestra non si trova in una coalizione che potrebbe guardare sempre più a destra, vista la presenza o le insidie del generale Vannacci. E a chi gli chiede al ministro se è possibile una coalizione allargata da Italia Viva Forza Italia per il ruolo del centro, con un ruolo anche per il presidente di Regione Liguria Marco Bucci, il ministro usa parola al miele per l'ex primo cittadino di Genova. Bucci è pronto per qualsiasi ruolo.
2: Colpo di scena per quanto riguarda il lavoro, perché arriva una notizia importante proprio in queste ore da Palazzo Chigi, perché fa sapere la Premier Giorgia Meloni che a seguito delle interlocuzioni avviate personalmente dalla Presidente del Consiglio con i vertici di Ericsson, la società ha deciso di ritirare la procedura di licenziamento collettivo che interessava i 131 lavoratori della sede di Genova. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi, spiegando che di fronte alla strumentalizzazione politica si era sviluppata attorno alla vicenda, con il rischio di alimentare tensioni sulla pelle dei lavoratori, la Premier è intervenuta personalmente telefonando all'amministratore delegato di Ericsson, Andrea Missori. L'avvertenza, ricordano le stesse fonti, era nata dalla decisione dell'azienda svedese di avviare una procedura di licenziamento collettivo nell'ambito di un processo di riorganizzazione aziendale, suscitando preoccupazione per le ricadute occupazionali per le prospettive del presidio tecnologico di ricerca presente a Genova. Insomma, la notizia è alquanto positiva, evidenzia come in realtà questi 131 licenziamenti, che sembravano non poter essere ritirati, vengono invece ritirati dopo una telefonata della Premier Giorgia Meloni alla D dell'azienda svedese. E adesso AMT, perché gli incontri della scorsa settimana hanno portato a limare gli orari per quanto riguarda le corse nell'entroterra, ma in alcune zone Italia arrivano comunque al 50%, nel frattempo si aspettano novità per quanto riguarda il piano di risanamento. Andrea Popolano.
3: Ottobre è mese cruciale per quanto riguarda il futuro di AMT. Il 21 terminano le misure protettive concesse dal Tribunale, nel mentre questa settimana, come garantisce Tursi, sono attese le richieste per l'omologa del piano di salvataggio. A quel punto toccherà al Tribunale vagliare la documentazione e gli accordi raggiunti con i creditori. Il via libera sbloccherà le nuove risorse da immettere in AMT. In questo senso un ruolo chiave lo svolge il bilancio del 2024, approvato dal CDA ma non sottoposto alla valutazione dei soci, elemento centrale per determinare il passivo dell'azienda di trasporto pubblico. In tutto questo l'orario invernale è ormai partito, le riunioni della scorsa settimana sono servite a limare alcuni dettagli, ma molti problemi, soprattutto per l'entroterra, sono rimasti.
4: È un taglio del 50%, peraltro disomogeneo rispetto alla complessità di tutta la rete, perché in altre aree ci sono stati tagli molto molto inferiori, 6-10%, quindi anche lì bisogna un po' capire i criteri che sono stati adottati da MT, tenuto conto che Bargagli, come la Val Fontana Buona, come altri posti, ha solo trasporto su gomma, non ha alternative tipo ferrovia o quant'altro, quindi è un problema grosso.
2: È arrivata invece la sentenza per la morte di Sara Marzolino, la giovane attivista bolognese che era stata investita e uccisa sul colpo lo scorso maggio a Genova mentre attraversava la strada. La guardia giurata che era alla guida della macchina andava ai 91 km/h, ovviamente fuori le norme consentite. È stata condannata l'automobilista a 1 anno e 10 mesi. Anissa De Filippi.
5: 1 anno e 10 mesi è la condanna per la guardia giurata che lo scorso maggio in via Buozzi a Genova ha travolto e ucciso Sara Marzolino, attivista bolognese di 22 anni. L'accusa era di omicidio stradale aggravato dalla velocità. Secondo la perizia l'auto viaggiava a 91 km/h. L'uomo stava tornando dal lavoro vicino al semaforo in quel momento giallo, non si sarebbe accorto della ragazza che attraversava pochi metri dalle strisce pedonali. L'impatto violentissimo è stato ripreso da una telecamera. La giovane è stata sbalzata a 26 metri di distanza contro il palo del semaforo. A ricostruire la dinamica è stata la sezione infortunistica della polizia locale, coordinata dalla PM Daniela Pischetola, con la consulenza dell'ingegnere Marco Sartini. La guardia giurata, difesa dall'avvocato Fabio La Mattina, ha sempre sostenuto di non aver visto la ragazza. Essendo incensurato e avendo risarcito il danno tramite l'assicurazione, ha ottenuto la sospensione della pena e la

0: restituzione della patente.
1: Medici sempre più difficili da trattenere negli ospedali della Liguria. Il problema non sono soltanto i pensionamenti, cresce anche il numero di coloro che lascia in modo volontario l'ospedale, il servizio pubblico, quindi la sanità pubblica, mentre le assunzioni rallentano. Questi sono i numeri, l'allarme che viene lanciato da Now Assomed, il servizio di Tiziano Berti.
0: Quasi 100 medici hanno lasciato volontariamente gli ospedali liguri nel 2025, sono stati 98 contro i 34 dell'anno precedente. In 12 mesi le dimissioni sono quindi quasi triplicate. È uno dei dati che emerge dall'analisi del centro studi di Anao Assomed sulla demografia medica del Servizio Sanitario Nazionale. Il problema riguarda anche il numero complessivo dei professionisti. In Liguria, tra il 2015 e il 2024, i dirigenti medici in servizio sono diminuiti del 7,4%, passando da 3.693 a 3.420. A pesare non sono soltanto i pensionamenti. Nel 2025 sono stati 115, mentre le dimissioni volontarie sono state 98. Un fenomeno che, secondo il sindacato, segnala una crescente difficoltà a trattenere i medici nel servizio pubblico. Anche le assunzioni a tempo indeterminato sono in calo. Dopo il picco di 450 nel 2020, sono scese a 253 nel 2025. Crescono invece quelle a tempo determinato. Rallentamento del turnover con allungamento dell'età media dei lavoratori, condizioni di lavoro sempre più gravose e scarsa attrattività del lavoro dipendente nel servizio pubblico rendono critica la tenuta del sistema. Sono, secondo il segretario Aloi, i fattori che stanno rendendo più difficile la tenuta degli organici. 4 le richieste della Regione: un piano straordinario di assunzioni, migliori condizioni di lavoro, maggiore valorizzazione economica e professionale e una programmazione di lungo periodo. L'obiettivo, sottolinea Nao, è garantire la tenuta degli ospedali e con essa il diritto alla salute dei cittadini.
1: E adesso la cronaca che riguarda ancora una volta, siamo sempre a raccontare gli incidenti in autostrada. È stata una mattinata, in realtà fino al pomeriggio, di caos intorno al casello di Genova Bolzaneto, un incidente, un camion che ha preso fuoco, non ci sono vittime, fortunatamente questa è la notizia più importante, ma tanti danni alla viabilità. Aurora Bottino.
2: In pochi istanti le fiamme avvolgono la motrice, l'autista riesce a fermarsi e a mettersi in salvo mentre le auto dietro si paralizzano. Siamo sulla 7 tra Genova e Bolzaneto, il bivio con la 12 per Sestri Levante in direzione Genova. L'allarme è stato lanciato dagli automobilisti in coda, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i tecnici di Autostrade per l'Italia e la polizia stradale. Alle 10 il tratto autostradale è stato chiuso insieme all'entrata di Genova Bolzaneto. Le code sono arrivate fino a 5 km tra Busalla e Bolzaneto, mentre i vigili del fuoco hanno lavorato per più di un'ora per spegnere le fiamme. Poi le operazioni di rimozione della carcassa del mezzo e la bonifica dell'asfalto. 5 ore totali in cui chi viaggiava verso Genova e Sestri Levante è stato costretto a uscire a Bolzaneto, attraversare la città e rientrare a Genova Ovest, oppure cambiare totalmente e scegliere la 26. L'ennesima giornata di caos che ha coinvolto tutta la città di Genova, mentre in centro la sopraelevata è stata più volte chiusa all'altezza dell'uscita di Piazza Cavour, così da far defluire il traffico accumulato alla foce a causa della chiusura di Corso Marconi legata al Salone Nautico.
1: La cronaca con un evento che riguarda una vera e propria violenza fisica, sessuale, ai danni di una ragazzina in una chiesa dove doveva essere il luogo in realtà dove uno si sente più al sicuro. Una ragazzina di 12 anni ha raccontato di essere stata palpeggiata da un uomo durante una funzione in una parrocchia del centro storico di Genova. L'uomo è stato successivamente identificato dalla polizia e denunciato con l'ipotesi di violenza sessuale. Secondo quanto ricostruito dagli agenti sulla base del racconto della minore, l'uomo si sarebbe avvicinato alla 12enne mentre si trovava seduta su una panca, avrebbe iniziato ad accarezzarla per poi toccarle le gambe e le mani. La sequenza è stata immortalata dalle telecamere del circuito chiuso della parrocchia. La ragazzina ha reagito immediatamente, si è alzata, si è allontanata, ha raggiunto poi i suoi genitori ai quali ha raccontato quanto sarebbe accaduto e poi è iniziata quindi l'inchiesta, prima ovviamente con l'intervento della polizia. Si tratta di un uomo, un barista di 48 anni di origine bulgara, che gestisce un locale nel centro storico. Siamo saturi, servono nuovi spazi, così Stazioni Marittime ha voce con il suo presidente Minoia in vista del nuovo piano regolatore portuale. L'intervista di Elisabetta Biancalani.
3: In termini di saturazione, per quanto riguarda crociere traghetti, possiamo dire di esserlo per quello che è l'altissima stagione delle crociere, che sarà in questo mese di ottobre, e l'altissima stagione

0: traghetti, che invece è il periodo che va a cavallo tra la fine di luglio e i primi giorni di agosto. Per quanto riguarda le merci, possiamo già dire, e parliamo di merci su semirimorchio, come dicevo poco fa, di essere già saturi in diversi periodi dell'anno, e quindi abbiamo confidenza che il nuovo piano regolatore possa aiutare uno sviluppo da questo punto di vista, come peraltro l'autorità di sistema portuale ha già cominciato a spiegare.
1: In che modo?
0: Beh, magari dandoci la possibilità di accedere ad altre aree o comunque di poterle utilizzare. Penso in particolare, per quello che riguarda le merci, alla possibilità che offrirà il terzo valico, cioè la possibilità di far circolare treni con a bordo semirimorchi, cosa oggi impossibile. Oggi i semirimorchi che arrivano dai traghetti possono viaggiare solo su gomma, e quindi la saturazione degli spazi a terra e la congestione delle aree della viabilità è sotto gli occhi di tutti. Poter spostare una buona parte di questi semirimorchi sul ferro, cioè sulla ferrovia, che guarda caso è accanto a noi, sto pensando al parco Rugna-Bettolo, aprirà veramente la possibilità di ampliare volumi senza dare fastidio alla città.
1: Adesso andiamo al nautico, come sempre ormai da qualche giorno a questa parte, da quando ha inaugurato la 67esima edizione, capiamo qual è stato quali sono stati gli appuntamenti più importanti di questa penultima giornata con la nostra Chiara Orru, vediamo.
2: Questa quinta giornata al Salone Nautico Internazionale di Genova, la 66esima edizione. Quinta giornata già ricca di appuntamenti. Dal mattino siamo partiti con la conferenza stampa dedicata all'Ottobre Rosa per la prevenzione del tumore al seno, presenti l'assessore alla sanità Massimo Nicolò e poi ancora il direttore generale della OM Monica Calamai. Una giornata dedicata alla prevenzione con l'inizio dell'Ottobre Rosa. E poi ancora siamo saliti, pensate, all'interno della barca più grande del salone, la Mangusta 165 REV, 50 metri per questo meraviglioso super yacht. Siamo saliti alla scoperta all'interno dello yacht e poi ancora la presenza, importante la presenza del ministro, l'onorevole Mazzi, il ministro del turismo, qui al Salone Nautico per una conferenza dedicata al turismo costiero e marittimo. Insomma, tanti appuntamenti e tante persone, migliaia di persone in queste giornate.
1: E allora, tante le iniziative, una di queste l'avete sentita, ce la raccontava Chiara Orru, è quella dell'Ottobre Rosa, 65 iniziative in tutta la Liguria per mettere al centro la salute e la prevenzione femminile. Questo cosa comporta? Comporta mammografie, screening ginecologici, pap test e tutto quello che accompagna il mese di ottobre. Lisa Ricci.
3: Un mese interamente dedicato alla salute delle donne, con 65 iniziative distribuite su tutto il territorio ligure. Regione Liguria lancia l'Ottobre Rosa con controlli e appuntamenti dedicati alla prevenzione e alla diagnosi precoce. Dalle mammografie agli screening ginecologici, passando per pap test e consulenze ostetrico-ginecologiche. L'obiettivo è raggiungere il maggior numero possibile di donne e favorire una maggiore consapevolezza sull'importanza dei controlli.
4: Ci saranno in tutto il mese di ottobre 65 iniziative in tutta la Regione Liguria, un po' gestite dalla TSL, quindi dall'azienda Tutela Salute Liguria, e un po' gestite dall'azienda ospedale metropolitana, dedicate a mammografie, screening ginecologici, consulenze ostetrico-ginecologiche, pap test, cioè tutto ciò che riguarda la sfera femminile.
3: Tra le novità di quest'anno anche il coinvolgimento delle case della comunità, che potranno ospitare prestazioni diagnostiche e iniziative anche nei giorni festivi, facilitando l'accesso agli screening per chi ha difficoltà a effettuarli durante la settimana.
5: Vorrei allargare, diciamo così, il concetto di prevenzione in modo più ampio, perché l'idea è sicuramente, e la programmazione non è solo di prendere un mese, ma di impostare durante tutto l'anno delle campagne di prevenzione che consentano, come dire, di sensibilizzare la popolazione. Credo che sia molto importante capire che all'interno di un concetto di salute il 40-45% è dato dagli stili di vita e dalla prevenzione per arrivare a un concetto di equilibrio di salute.
1: Riparte quasi, mancano pochi giorni, il campionato, oramai sono quasi 3 settimane che Serie A e Serie B non scendono in campo con le partite della nazionale che si chiudono proprio in queste ore.

0: si torna poi a pensare al campionato, allora come si stanno preparando Genoa e Samp? Ce lo racconta con i nostri inviati Andrea Popolano. Ciao Andrea, buonasera.
1: Ciao Giorgia, buonasera a tutti. Partiamo subito dalla Serie A, perché il Genoa gioca sabato in casa al Ferraris. Tanti problemi per quanto riguarda soprattutto l'attacco, e poi c'è la questione del direttore sportivo Diego Lopez, ormai sempre più lontano dal Genoa. Facciamo il punto con Carlo Danani.
2: Buonasera, per il Genoa comincia la settimana più lunga, quella che porterà alla partita di sabato contro la Fiorentina, autentico spartiacque dell'intera stagione. Tra domani e mercoledì a Pegli rientreranno quasi tutti i nazionali, ma i tempi per preparare il delicato match con la Viola saranno comunque ridottissimi. Considerata l'assenza certa di Colombo e il punto interrogativo su Havel, l'attacco oggi è tutto da ridisegnare. Fuori dal campo tiene banco la questione Chief of Football. Più passano le ore e più salgono le possibilità di addio tra il Genoa e Diego Lopez. Il destino ha voluto che nel momento storico di minor feeling tra le due parti arrivasse un'offerta meritevole di attenzione da parte degli inglesi del Burnley. Su queste basi facile intuire quale potrebbe essere lo scenario più probabile nei prossimi giorni. I sondaggi verso possibili successori già nell'immediato confermano indirettamente che i titoli di coda siano ormai imminenti. Così ecco comparire una shortlist per il successore di Lopez. Al momento in rialzo le possibilità di Rossi, Melissano e Pradè sono le alternative. Tutti gli aggiornamenti sul nostro sito primocanale.it.
1: Se il Genoa gioca sabato pomeriggio alla Sampdoria, quindi passiamo alla Serie B, in campo venerdì sera ad Avellino, tanti problemi per quanto riguarda la formazione, soprattutto a centrocampo. Facciamo il punto della situazione con Simone Galdi.
3: Sì, buonasera a voi in studio, un saluto ai nostri telespettatori. La Sampdoria dunque ha ricominciato questa terza settimana dopo la pausa per le nazionali, andando già verso la prossima sfida, quella di venerdì sera al Partenio Lombardi contro l'Avellino, con purtroppo certezze dal punto di vista delle assenze, perché sappiamo della squalifica di Oliver Abigard, sappiamo del problema al polpaccio di Salvatore Esposito, e dunque per mister Bernardo Corradi e soprattutto il centrocampo, quello che in questo momento è più difficile da disegnare. Probabilmente se ce la farà Antoine Makumbu, che non ha giocato nelle due partite della sua nazionale, la Repubblica del Congo, per la Nations League africana, è tornato nonostante il problema all'anca, non sembra essere in particolare difficoltà, potrebbe recuperare bene per venerdì, e a quel punto accanto a Makumbu e Liam Henderson serve ovviamente schierare un terzo giocatore per la linea mediana, potrebbe essere Fabio De Paolo, che sta recuperando, potrebbe tornare, ha già giocato in quel ruolo, ma più verosimilmente sarà Yari Verskaren, perché il giocatore belga ha avuto un passato da centrocampista più difensivo nel massimo campionato belga con l'Anderlecht. Dopo gli infortuni, i problemi fisici che aveva dovuto patire, era stato schierato più in basso, qualcuno in Belgio parlava di ruolo alla Pirlo, alla Modric. Sicuramente i suoi piedi particolarmente raffinati potrebbero essere molto importanti per fare gioco lì in mezzo. Per il resto la formazione dovrebbe vedere la conferma della linea difensiva con Vindal, la coppia dell'Icarri Gartenman, di Parno e Cicconi sulle zone laterali, davanti quasi scontato il trio d'attacco Insigne, Begic e Lauritsen. Ma è solo lunedì, naturalmente c'è una settimana per provare a recuperare, per incrociare le dita che non ci siano altri intoppi. Indubbiamente la partita di Avellino per le ambizioni della Samp diventa già molto molto importante. Con questo concluso, restituisco la linea allo studio.
1: E restando in Serie B, ricordiamo che l'Entella gioca sabato alle ore 15 contro la Juve Stabia in casa. Facciamo un piccolo passo indietro per quanto riguarda la Serie C, doppia vittoria sia per lo Spezia che per il Vado, con lo Spezia che allunga in classifica sempre più primo. E con questo è tutto per la pagina sportiva.
0: Grazie ad Andrea Popolano, a voi per averci seguito, ci rivediamo domani sera stessi orari, buona serata.

0: Buonasera e benvenuti al TG Nautico, siamo alla quinta giornata della 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova tra grandi yacht, innovazione e protagonisti della nautica italiana e internazionale. Anche oggi siamo andati alla scoperta delle storie, degli appuntamenti che hanno caratterizzato la quinta giornata di Salone. Insomma, abbiamo incontrato Massimo Nicolò, assessore alla sanità, e poi ancora la direttrice generale della OM di Genova, Monica Calamai, per parlare di Ottobre Rosa, prevenzione e sensibilizzazione sul tumore al seno attraverso le iniziative promosse in occasione del Salone. E poi ancora siamo saliti a bordo del Mangusta 165 REV, quasi 50 metri, la barca più grande presente a questa edizione del Salone, per scoprirne design, tecnologia e prestazioni. Ancora la presenza del ministro del turismo Mazzi e del ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo al Salone per gli appuntamenti istituzionali della giornata. Servizi, storie per raccontare una nautica sempre più innovativa, internazionale e attenta al futuro. Torniamo al Salone Nautico, questa 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova, e allora insieme a Vittoria Balducci entriamo all'interno alla scoperta della barca più grande del Salone, il Mangusta 165 REV. Vittoria, facci strada.
1: Intanto benvenuti a bordo, sono felice di far vedere questa nave che, diciamo, è un pochino l'emblema di quello che il nostro cantiere fa. Noi siamo nati nel 1985 con barche, diciamo, motoscafi veloci, e questa, diciamo, è l'estremizzazione del concetto di motoscafo. 50 metri di nave, capace di raggiungere 35 nodi di massima velocità, 30 di crociera grazie a 4 motori idrogetto, quindi un sistema di propulsione estremamente efficiente. Con l'elica intubata si riescono a raggiungere queste performance nel massimo comfort. Si tratta di un'imbarcazione che è iconica per la sua linea, filante, sportiva, seppure, diciamo, concede all'armatore e ai suoi ospiti moltissimi spazi all'interno. Abbiamo 5 cabine per gli ospiti situate nel lower deck e una cabina di 90 metri quadri a prua della nave dedicata all'armatore. Quindi interni creati su misura per l'armatore, in collaborazione con l'architetto Marcello Pianosi, che ha disegnato la nave su input dell'armatore. Ogni nave che noi disegniamo in termini di interni è estremamente diversa dalle altre, perché, diciamo, è un progetto custom, quindi l'armatore viene nel nostro showroom, nel cantiere di Viareggio, dove decide cosa e come decorare la nave.
0: Beh, la caratteristica, quello che la rende più speciale al Mangusta 165.
1: Allora, si tratta di una nave che consente una vicinanza con il mare che navi di dimensioni simili non sempre danno, quindi è un motoscafo veloce, che a basse velocità riesce anche comunque a consumare meno rispetto a navi, con altre carene. E sicuramente è una nave per gli amanti della velocità, per chi ha, per chi non ha tantissimo tempo e chi vuole massimizzare le proprie vacanze.
0: 50 metri, l'armatore da dove arriva?
1: L'armatore non da molto lontano, non posso dire più di tanto, però vicino.
0: Italiano?
1: Io non lo posso dire.
0: E allora, entriamo alla scoperta della Mangusta 165. Vittoria, facci strada.
1: Andiamo verso prua.
0: 50 metri per il Mangusta 165, la barca più grande del Salone. E allora, arriviamo a prua. Vittoria, per voi è la prima volta qui al Salone?
1: È la prima volta dopo tanti anni. Abbiamo avuto la possibilità di esporre una nave qui al Salone grazie all'armatore che, ce l'ha concesso. Trattandosi di navi vendute, dobbiamo sempre, avere il permesso e il consenso dell'armatore. Avere il Salone, nel mese di ottobre sicuramente è stato un vantaggio rispetto, ad avere la possibilità di esporla, rispetto

0: rispetto al salone a settembre, perché trattandosi di un mese magari dove l'armatore è meno invogliato a fare fare vacanze, sicuramente aiuta.
1: Accoglienza ligure, insomma, il salone vi ha accolti bene, le persone, c'è interesse?
0: Sì, diciamo, noi facciamo tantissimi saloni in giro per il mondo e devo dire è veramente bello arrivare a un salone e sentire parlare italiano come lingua dalle persone che passano, quindi veramente una cordialità che non si trova da altre parti.
2: Io sono qui per visitare il salone e sono principalmente venuto per ascoltare le richieste di questo settore, che probabilmente è un settore che dovrebbe avere anche più considerazione in generale a livello anche internazionale, europeo. Io lamento che sul turismo noi ci stiamo battendo molto, il governo Meloni si sta battendo molto sul turismo e noi credo che abbiamo anche ottenuto dei risultati molto importanti. Facciamo fatica un po' a far capire che il turismo è una vera e propria economia, diciamo, per il nostro paese, perché altri paesi d'Europa non vedono nel turismo la stessa cosa che vediamo noi. D'altra parte noi siamo una nazione che ha più di 8.000 km di coste e quindi basta dire questo per far capire quanto la nostra vocazione sia sul turismo e in particolare proprio sul turismo collegato al mare.
3: Sì, è una visita speciale, intanto perché sono nella mia città e questa è sempre un'occasione per me straordinaria. Ed è una visita importante perché è un segnale di attenzione verso un comparto, quello della nautica, che è di nuovo espressione dell'eccellenza italiana, del Made in Italy. Qui ci sono tante aziende italiane che sono un riferimento per questo comparto e quindi per me è motivo di grande soddisfazione vedere come l'Italia anche su questa industria riesce ad esprimere una leadership riconosciuta nel mondo.

0: Amici di Primo Canale, ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì inizialmente il contesto sarà asciutto su tutta la Liguria, poi segnaliamo nel corso del pomeriggio della variabilità nelle aree interne. Uno sguardo nel dettaglio. Sulla provincia di Imperia prevarrà inizialmente il sole ovunque, poi avremo deboli piovaschi sulle zone montuose. Le temperature massime arriveranno a toccare 23 gradi. Attenzione al vento che, specie tra mattina e pomeriggio, sulle coste si farà sentire. Uno sguardo adesso per quanto riguarda la provincia di Savona, dove inizialmente il tempo sarà stabile, poi avremo deboli precipitazioni nell'entroterra. Contesto climatico ancora una volta mite. Per quanto riguarda adesso la provincia di Genova, tempo inizialmente stabile, anche qui una giornata che vedrà prevalenza di sole ma con della variabilità nel corso del pomeriggio. E per quanto riguarda il Tigullio, segnaliamo anche qui nella seconda parte della giornata deboli precipitazioni, ma il contesto in generale sarà stabile. Ed infine, per quanto riguarda lo Spezzino, cieli sereni o al più con qualche nuvola di passaggio, contesto climatico che si manterrà piuttosto mite. Nella giornata di mercoledì cambia lo scenario meteorologico sulla Liguria, transiterà una perturbazione atlantica ben organizzata che porterà dei fenomeni piuttosto diffusi, specialmente nella seconda parte del giorno. Le temperature massime saranno in lieve calo. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia, per questo non la cambio.
2: I costi? Ormai non li controllo più.
3: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
4: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change Scoot.
5: Liguria. Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
6: La politica ligure come non ve la racconta nessuno.

0: Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.
1: Guglielmo.
2: Presente.
1: Controllo lampadine.
2: Fatto.
1: Luci da turapomodi.
2: Effettuato.
1: Verifica ascensore.
3: Papà, a quello ci pensa la nuova Brunei.
1: Bravo.
4: Noi sappiamo come fare la manutenzione ai vostri ascensori. Così, con noi, le scale non le fai.
5: Un ascensore sempre efficiente con riparazioni entro un'ora. Alla riunione di condominio affida a noi la sua manutenzione.
6: Ma dove va?

0: stare qui? Guardate che vi ho sentito.
1: Oddio, mangia.
2: Con noi le scale non le fai.
3: Hai del vecchio oro da vendere? Vieni da Orocash, il compro oro con oltre 25 anni d'esperienza.
4: Sarà valutato e pagato subito in contanti entro i limiti di legge o con bonifico bancario.
3: Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.

della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo oggi a Genova ha commentato le parole di Renzi, che apre moderati di Forza Italia. Zangrillo lo invita a liberarsi prima lui di AVS 5 Stelle. La Liguria fa sempre più fatica a trattenere i medici negli ospedali della regione, una scelta che sta portando a un dato allarmante: le dimissioni sono triplicate in un anno. Sara Marzolino fu travolta e uccisa in via Buozzi a Genova lo scorso maggio. La guardia giurata che era al volante è stata condannata a un anno e 10 mesi. Molte iniziative in tutta la Liguria per mettere al centro la salute e la prevenzione femminile. Parte così il mese dell'ottobre rosa.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale, buon inizio settimana. Partiamo dalla cronaca, dall'attualità più stretta, prima di iniziare con i nostri servizi, perché è stata ritrovata una valigia sospetta davanti alla sede di FiberCop di Genova, che era stata già colpita in realtà venerdì scorso da un presunto attacco di matrice anarchica avvenuto subito sotto il ponte San Giorgio, il nuovo ponte di Genova. Sul posto si sono recati gli artificieri e i vigili del fuoco, come consuetudine quando vengono rinvenute delle valigie sospette. La segnalazione è arrivata direttamente dal referente della ditta. Proseguono intanto le indagini della Digos, che sono coordinate dalla Procura di Genova, sull'attentato di venerdì scorso alla fibra ottica sotto il ponte San Giorgio. Oggi sono poi arrivate diverse segnalazioni per un nuovo guasto, quello alla linea tra Milano e Torino. Secondo fonti accreditate, però, il malfunzionamento era già stato rilevato sabato scorso. Gli stessi tecnici di Fasob avevano escluso una causa dolosa. Il guasto si è presentato poi oggi, sono in corso le verifiche per chiarire definitivamente l'origine. L'ipotesi più probabile al momento resta quella di un problema accidentale. Per quanto riguarda Milano e Torino, invece, è diversa la situazione su Genova. E adesso la politica, perché il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo oggi a Genova per visitare il Salone Nautico, lo sapete, ci arriveremo, ne parleremo più tardi nel corso del telegiornale, è in corso, finirà domani sera. E Zangrillo ha fatto il punto sulla politica, ha risposto indirettamente alle parole di Matteo Renzi, leader di Italia Viva, che proprio ieri aveva aperto ai moderati di Forza Italia. Sentiamo.
1: Gioca in casa il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo a Genova per visitare il Salone Nautico Internazionale, un ritorno dopo quello di qualche giorno fa a Palazzo Ducale in occasione di un convegno sulla PA. Sono nella mia città ed è un'occasione straordinaria, questo è un segnale di attenzione al comparto della nautica che è espressione dell'eccellenza italiana e del Made in Italy, ha commentato il ministro, che poi plaude al ruolo che la nautica deve avere in Italia. La presenza del forzista Paolo Zangrillo è stata anche l'occasione per commentare le parole alla chiusura della Leopolda del leader di Italia Viva Matteo Renzi, che ha aperto i moderati di Forza Italia invitandoli ad aderire al progetto riformista e a lasciare i partiti populisti e sovranisti che guardano a destra. Laconica però la risposta del ministro.
2: Visto che lui parla dei liberisti, si liberi di quelli che liberisti non sono, mi riferisco ad AVS, al Movimento 5 Stelle, quindi Renzi prima di pensare di essere attrattivo verso i liberisti dovrebbe liberarsi da quelli che liberisti non sono.
1: Un tentativo, quello dell'ex presidente del Consiglio, di avvicinare chi tra i moderati di centrodestra non si trova in una coalizione che potrebbe guardare sempre più a destra, vista la presenza o le insidie del generale Vannacci. E a chi gli chiede al ministro se è possibile una coalizione allargata da Italia Viva Forza Italia per il ruolo del centro, con un ruolo anche per il presidente di Regione Liguria Marco Bucci, il ministro usa parola al miele per l'ex primo cittadino di Genova. Bucci è pronto per qualsiasi ruolo.
0: Colpo di scena per quanto riguarda il lavoro, perché arriva una notizia importante proprio in queste ore da Palazzo Chigi, perché fa sapere la Premier Giorgia Meloni che a seguito delle interlocuzioni avviate personalmente dalla Presidente del Consiglio con i vertici di Ericsson, la società ha deciso di ritirare la procedura di licenziamento collettivo che interessava i 131 lavoratori del

0: la sede di Genova, lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi, spiegando che di fronte alla strumentalizzazione politica si era sviluppata attorno alla vicenda, con il rischio di alimentare tensioni sulla pelle dei lavoratori, la premier è intervenuta personalmente telefonando all'amministratore delegato di Ericsson, Andrea Missori. L'avvertenza, ricordano le stesse fonti, era nata dalla decisione dell'azienda svedese di avviare una procedura di licenziamento collettivo nell'ambito di un processo di riorganizzazione aziendale, suscitando preoccupazione per le ricadute occupazionali per le prospettive del presidio tecnologico di ricerca presente a Genova. Insomma, la notizia è alquanto positiva, evidenzia come in realtà questi 131 licenziamenti, che sembravano non poter essere ritirati, vengono invece ritirati dopo una telefonata della premier Giorgia Meloni alla D dell'azienda svedese. E adesso AMT, perché gli incontri della scorsa settimana hanno portato a limare gli orari per quanto riguarda le corse nell'entroterra, ma in alcune zone i tagli arrivano comunque al 50%, nel frattempo si aspettano novità per quanto riguarda il piano di risanamento. Andrea Popolano.
1: Ottobre è mese cruciale per quanto riguarda il futuro di AMT. Il 21 terminano le misure protettive concesse dal Tribunale, nel mentre questa settimana, come garantisce Tursi, sono attese le richieste per l'omologa del piano di salvataggio. A quel punto toccherà al Tribunale vagliare la documentazione e gli accordi raggiunti con i creditori. Il via libera sbloccherà le nuove risorse da immettere in AMT. In questo senso un ruolo chiave lo svolge il bilancio del 2024, approvato dal CDA ma non sottoposto alla valutazione dei soci, elemento centrale per determinare il passivo dell'azienda di trasporto pubblico. In tutto questo l'orario invernale è ormai partito, le riunioni della scorsa settimana sono servite a limare alcuni dettagli, ma molti problemi, soprattutto per l'entroterra, sono rimasti.
2: È un taglio del 50%, peraltro disomogeneo rispetto alla complessità di tutta la rete, perché in altre aree ci sono stati tagli molto molto inferiori, 6-10%, quindi anche lì bisogna un po' capire i criteri che sono stati adottati da MT, tenuto conto che Bargagli, come la Val Fontana Buona, come altri posti, ha solo trasporto su gomma, non ha alternative tipo ferrovia o quant'altro, quindi è un problema grosso.
0: È arrivata invece la sentenza per la morte di Sara Marzolino, la giovane attivista bolognese che era stata investita e uccisa sul colpo lo scorso maggio a Genova mentre attraversava la strada. La guardia giurata, che era alla guida della macchina, andava ai 91 km/h, ovviamente fuori le norme consentite. È stata condannata l'automobilista a 1 anno e 10 mesi. Annissa De Filippi.
3: 1 anno e 10 mesi è la condanna per la guardia giurata che lo scorso maggio in via Buozzi a Genova ha travolto e ucciso Sara Marzolino, attivista bolognese di 22 anni. L'accusa era di omicidio stradale aggravato dalla velocità. Secondo la perizia l'auto viaggiava a 91 km/h. L'uomo stava tornando dal lavoro vicino al semaforo in quel momento giallo, non si sarebbe accorto della ragazza che attraversava pochi metri dalle strisce pedonali. L'impatto violentissimo è stato ripreso da una telecamera. La giovane è stata sbalzata a 26 metri di distanza contro il palo del semaforo. A ricostruire la dinamica è stata la sezione infortunistica della polizia locale, coordinata dalla PM Daniela Pischetola, con la consulenza dell'ingegnere Marco Sartini. La guardia giurata, difesa dall'avvocato Fabio La Mattina, ha sempre sostenuto di non aver visto la ragazza. Essendo incensurato e avendo risarcito il danno tramite l'assicurazione, ha ottenuto la sospensione della pena e la restituzione della patente.
0: Medici sempre più difficili da trattenere negli ospedali della Liguria. Il problema non sono soltanto i pensionamenti, cresce anche il numero di coloro che lascia in modo volontario l'ospedale, il servizio pubblico, quindi la sanità pubblica, mentre le assunzioni rallentano. Questi sono i numeri, l'allarme che viene lanciato da Now Assomed, il servizio di Tiziano Berti.
4: Quasi 100 medici hanno lasciato volontariamente gli ospedali liguri nel 2025, sono stati 98 contro i 34 dell'anno precedente. In 12 mesi le dimissioni sono quindi quasi triplicate. È uno dei dati che emerge dall'analisi del centro studi di Anao Assomed sulla demografia medica del Servizio Sanitario Nazionale. Il problema riguarda anche il numero complessivo dei professionisti. In Liguria, tra il 2015 e il 2024, i dirigenti medici in servizio sono diminuiti del 7,4%, passando da 3.693 a 3.420. A pesare non sono soltanto i pensionamenti. Nel 2025 sono stati 115, mentre le dimissioni volontarie sono state 98.

0: un fenomeno che secondo il sindacato segnala una crescente difficoltà a trattenere i medici nel servizio pubblico. Anche le assunzioni a tempo indeterminato sono in calo. Dopo il picco di 450 nel 2020, sono scese a 253 nel 2025. Crescono invece quelle a tempo determinato. Rallentamento del turnover con allungamento dell'età media dei lavoratori, condizioni di lavoro sempre più gravose e scarsa attrattività del lavoro dipendente nel servizio pubblico rendono critica la tenuta del sistema. Sono, secondo il segretario Aloi, i fattori che stanno rendendo più difficile la tenuta degli organici. 4. Le richieste alla Regione. Un piano straordinario di assunzioni, migliori condizioni di lavoro, maggiore valorizzazione economica e professionale e una programmazione di lungo periodo. L'obiettivo, sottolinea Nao, è garantire la tenuta degli ospedali e con essa il diritto alla salute dei cittadini.
1: E adesso la cronaca che riguarda ancora una volta, siamo sempre a raccontare gli incidenti in autostrada. È stata una mattinata, in realtà fino al pomeriggio, di caos intorno al casello di Genova Bolzaneto. Un incidente, un camion che ha preso fuoco, non ci sono vittime fortunatamente, questa è la notizia più importante, ma tanti danni alla viabilità. Aurora Bottino.
2: In pochi istanti le fiamme avvolgono la motrice, l'autista riesce a fermarsi e a mettersi in salvo mentre le auto dietro si paralizzano. Siamo sulla 7 tra Genova e Bolzaneto, il bivio con la 12 per Sestri Levante in direzione Genova. L'allarme è stato lanciato dagli automobilisti in coda, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i tecnici di Autostrade per l'Italia e la polizia stradale. Alle 10 il tratto autostradale è stato chiuso insieme all'entrata di Genova Bolzaneto. Le code sono arrivate fino a 5 km tra Busalla e Bolzaneto, mentre i vigili del fuoco hanno lavorato per più di un'ora per spegnere le fiamme. Poi le operazioni di rimozione della carcassa del mezzo e la bonifica dell'asfalto. 5 ore totali in cui chi viaggiava verso Genova e Sestri Levante è stato costretto a uscire a Bolzaneto, attraversare la città e rientrare a Genova Ovest, oppure cambiare totalmente e scegliere la 26. L'ennesima giornata di caos che ha coinvolto tutta la città di Genova, mentre in centro la sopraelevata è stata più volte chiusa all'altezza dell'uscita di Piazza Cavour, così da far defluire il traffico accumulato alla foce a causa della chiusura di Corso Marconi legata al Salone Nautico.
1: La cronaca con un evento che riguarda una vera e propria violenza fisica, sessuale, ai danni di una ragazzina in una chiesa dove doveva essere il luogo in realtà dove uno si sente più al sicuro. Una ragazzina di 12 anni ha raccontato di essere stata palpeggiata da un uomo durante una funzione in una parrocchia del centro storico di Genova. L'uomo è stato successivamente identificato dalla polizia e denunciato con l'ipotesi di violenza sessuale. Secondo quanto ricostruito dagli agenti sulla base del racconto della minore, l'uomo si sarebbe avvicinato alla 12enne mentre si trovava seduta su una panca, avrebbe iniziato ad accarezzarla per poi toccarle le gambe e le mani. La sequenza è stata immortalata dalle telecamere del circuito chiuso della parrocchia. La ragazzina ha reagito immediatamente, si è alzata, si è allontanata, ha raggiunto poi i suoi genitori ai quali ha raccontato quanto sarebbe accaduto e poi è iniziata quindi l'inchiesta, prima ovviamente con l'intervento della polizia. Si tratta di un uomo, un barista di 48 anni di origine bulgara, che gestisce un locale nel centro storico. Siamo saturi, servono nuovi spazi, così Stazione Marittima ha voce con il suo presidente Minoia in vista del nuovo piano regolatore portuale. L'intervista di Elisabetta Biancalani.
3: In termini di saturazione, per quanto riguarda crociere traghetti, possiamo dire di esserlo per quello che è l'altissima stagione delle crociere, che sarà in questo mese di ottobre, e l'altissima stagione di traghetti, che invece è il periodo che va a cavallo tra la fine di luglio e i primi giorni di agosto. Per quanto riguarda le merci, possiamo già dire, e parliamo di merci su semirimorchio, come dicevo poco fa, di essere già saturi in diversi periodi dell'anno, e quindi abbiamo confidenza che il nuovo piano regolatore possa aiutare uno sviluppo da questo punto di vista, come peraltro l'autorità di sistema portuale ha già cominciato a spiegare.
4: In che modo?
3: Beh, magari dandoci la possibilità di accedere ad altre aree o comunque di poterle utilizzare. Penso in particolare, per quello che riguarda le merci, alla possibilità che offrirà il terzo valico, cioè la possibilità di far circolare treni con a bordo semirimorchi, cosa oggi impossibile. Oggi i semirimorchi che arrivano dai traghetti possono viaggiare solo su gomma, e quindi la saturazione degli spazi a terra e la congestione delle aree della viabilità è sotto gli occhi di tutti. Poter spostare una buona parte di questi semirimorchi sul ferro, cioè sulla ferrovia, che guarda caso è a

0: accanto a noi, sto pensando al parco Rugna-Bettolo, aprirà veramente la possibilità di ampliare volumi senza dare fastidio alla città.
1: Allora, ben ritrovati per questa finestra sull'attualità, su quello che succede sulla cronaca, come sempre sa fare, usuale fare a Primo Canale, da Primo Canale, perché lo avete sentito anche durante la diretta del nostro primo giornale, del telegiornale di questa sera, ci sono varie notizie importanti. La prima è quella dell'allarme bomba davanti alla sede della FiberCop di Genova, Sestri Ponente. Allora vado subito da Annissa De Filippi, perché ci facciamo spiegare di questa valigetta sospetta. Te, Annissa, raccontaci cosa sta succedendo.
2: Sì, Giorgio, esatto. Buonasera agli spettatori. Forse l'avete intravisto, proprio in questo momento l'artificiere si è spostato dalla valigia sospetta che si trova proprio davanti alla sede della FiberCop, la ditta che nei giorni scorsi è stata colpita da un attacco terroristico sotto il ponte San Giorgio con l'incendio dei cavi della fibra che ha causato anche poi disagi in tutta la città. Cosa preoccupa ancora di più gli artificieri? Il fatto che la valigia è stata lasciata alla base di una centrale elettrica ad alto voltaggio, parliamo di 15.000 volt. Quindi cosa dovranno fare? Mi spiegavano, prendere la valigia, portarla a metà della carreggiata e iniziare l'ispezione. Sono momenti abbastanza di apprensione, perché ovviamente questa situazione un po' di allarme terroristico di questi giorni, poi si sono susseguite diverse segnalazioni di altri presunti incendi, tagli ai cavi, ha fatto alzare un po' l'asticella dell'attenzione. Come vedete, ovviamente strada chiusa, siamo in via Siffredi, quindi dalla rotonda fino alla fine della via non si può passare, ci sono diversi mezzi di soccorso, tra cui anche il nucleo NBCR dei vigili del fuoco e poi i volanti della polizia, ma anche mezzi di soccorso del 118 come prevede il protocollo, quindi ambulanza, automedica e tutti pronti per intervenire. In questo momento proprio l'artificiere sta dando indicazioni ai vigili del fuoco, ma si sono spostati leggermente dalla nostra visuale, quindi vedete diversi mezzi di soccorso intervenuti. Ai margini anche tante persone che si stanno domandando che cosa stia accadendo. Potete vedere dalle finestre, sono tutti sui poggioli a vedere l'operazione in diretta. C'è anche chi ha i binocoli proprio pronto per questa operazione di emergenza. Ora, Giorgia, quindi cercheremo di capire dove possiamo posizionarci, perché hanno fatto allontanare anche noi, ovviamente per questioni di sicurezza, e continueremo a raccontarvi l'intervento qui in diretta da via Siffredi.
1: Grazie Annissa De Filippi, ci riaggiorniamo tra poco con te per capire quando poi verrà fatta brillare, soprattutto la precauzione che si deve utilizzare in questi minuti, proprio per capire bene all'interno cosa ci sia, è solo uno scherzo di cattivo gusto come si dice, o invece qualcosa di molto più pericoloso, come si sa la massima precauzione ci vuole proprio in queste circostanze. Quindi tra poco torniamo da Annissa De Filippi, chiedo anche alla regia quando poi Andrea Popolano è pronto in redazione, invece, perché per un attimo cambiamo argomento, ovviamente teniamo due finestre aperte, sono entrambi importanti per due motivi molto diversi. In una c'è la cronaca, quella più severa sul territorio, che è quella che riguarda questa valigia sospetta davanti a FiberCop, l'altra invece riguarda il lavoro, perché è arrivata una notizia inaspettata per questo incontro di oggi pomeriggio al MIMIT, al Ministero delle Imprese del Made in Italy, perché arriva una notizia che riguarda Ericsson. Come avete sentito proprio nel nostro telegiornale, 131 licenziamenti ritirati grazie all'intervento, alla telefonata della Premier Giorgia Meloni, ma ci racconta di più che cosa è accaduto in queste ore, perché è una notizia che va anche analizzata. È vero, sono stati ritirati, ma bisogna adesso capire cosa succederà. E allora la finestra rimane sempre aperta comunque su via Siffredi a Sestri Ponente, però vado da Andrea Popolano per farci raccontare che cosa è accaduto sul fronte di Ericsson. A te, Andrea.
3: Che doveva essere, o sembrava, come tante volte accade, un incontro interlocutore.

0: interlocutorio, un tavolo interlocutorio tra le diverse parti per cercare delle soluzioni, invece la soluzione è effettivamente, almeno in qualche modo, arrivata. Al momento i licenziamenti collettivi previsti da Ericsson per un intero reparto presente a Genova, quella dell'ottica, con 131 lavoratori, si è al momento fermato, almeno il licenziamento collettivo, perché poi dall'altra parte proseguirà quella che sarà un percorso di fuoriuscita volontaria da parte del personale, anche con quello che è stato definito un aumento, o meglio l'aumento dell'accompagnamento alla fuoriuscita, quindi il tentativo da parte dell'azienda di favorire comunque le fuoriuscite dei lavoratori. Come detto, il tavolo sembrava uno dei tanti che avvengono a Roma e non solo, collegati da Genova la sindaca Silvia Salis, presente sul posto i sindacati rappresentativi del territorio e anche ovviamente da una parte il governo e dall'altra i vertici responsabili, in questo caso dell'area di Ericsson. È stata, da quello che sono le fonti di Palazzo Chigi, una telefonata da parte della Premier Giorgia Meloni direttamente all'amministratore delegato di Ericsson Andrea Missori a favorire quello che è il ritiro da parte della multinazionale della telefonia svedese di quello che è il percorso di licenziamento collettivo per i 131 lavoratori di Genova. Da qui però poi comunque si parlerà lo stesso di fuori uscite, in questo caso con un accompagnamento che inizialmente non era previsto, un aumento di quello che è l'incentivo, diciamo, a lasciare l'azienda. Ovviamente maggiori dettagli li avremo via via nel corso del tempo, quando andremo a raccogliere le diverse voci. Tra le tante è uscita anche quella del ministro Urso, ministro appunto che ha partecipato all'incontro, lieti che l'azienda abbia accolto la richiesta del presidente del Consiglio. Dall'altra parte anche tanti parlamentari presenti, in questo caso è uscita anche una nota dei parlamentari del Partito Democratico presenti all'incontro, il risultato dell'impegno dei lavoratori e della mobilitazione delle istituzioni. Poi tutti i dettagli li potete trovare ovviamente sul sito primocanale.it di questa che è una notizia certamente positiva, ma vedremo poi quale sarà l'esito, perché comunque si parla di agevolazione alle fuoriuscite, quindi comunque un'azienda che sembra almeno parzialmente non voler più investire su Genova. A te.
1: Grazie, grazie ad Andrea Popolano, questa è la situazione, ci riaggiorniamo sul tema Ericsson, magari vediamo nel frattempo, ovviamente il focus principale è su via Siffredi a Sestri Ponente, però vediamo se riusciamo ad avere anche magari la voce di chi era al tavolo questo pomeriggio, quindi come diceva giustamente Andrea Popolano prima, parlamentari e senatori liguri, centrodestra e centrosinistra insieme, come abbiamo raccontato in questi giorni, ma c'erano anche ovviamente le istituzioni, anche i due assessori Piana e Robotti, che rispettivamente sono di regione e comune. Torniamo invece in via Siffredi, questa è l'immagine dalle nostre telecamere con Annissa De Filippi, sentiamo se c'è qualche aggiornamento, quali sono poi i tempi, Annissa, se li sai.
2: Sì, Giorgia, in questo momento la valigia si trova poco distante dal marciapiede, la potete vedere davanti al cassonetto della spazzatura. È stata agganciata dagli artificieri con una corda e verrà tirata verso il loro punto di appoggio, dove si hanno creato una piccola zona di intervento. Potete vedere proprio il nastro a terra e tra poco vedremo che verrà tirata verso di loro. Ripetiamo cosa è successo questo pomeriggio, erano da poco passate le 5 quando un referente della ditta Fibercop ha allertato il 112 per questa valigia sospetta abbandonata proprio a pochi passi dalla loro sede in questa porta dove poi si trova questa centrale elettrica ad alto voltaggio. Cosa desta preoccupazione è il fatto che Fibercop è stata colpita pochi giorni fa da un attentato terroristico di matrice ancora ignota, nessuno l'ha rivendicato, ovviamente di area si pensa antagonista, che ha colpito i cavi della fibra sotto il ponte San Giorgio, causando danni per tutta la giornata a Genova e Liguria. Erano andati fuori servizio i telefoni della rete TIM e i POS, quindi era impossibile effettuare

0: pagamenti, telefonare, e pian piano la situazione era stata ripristinata e il giorno dopo gli inquirenti avevano scoperto che gli inneschi erano ben 5, di cui soltanto uno è andato a buon fine, quindi si possono immaginare i danni quali sarebbero stati se tutti e 5 gli ordigni avessero preso fuoco. Quindi con questo incendio già si era messa un po' in ginocchio la telefonia e tutto il mondo che è collegato alla fibra ormai, perché viviamo in questa era tecnologica, quindi siamo appoggiati a tutti questi sistemi. Oggi invece diverse segnalazioni da parte di utenti che non riuscivano ad accedere ad alcuni siti genovesi e liguri, ma poi si è chiarito che non c'era alcun tipo di intervento, di operazione sospetta, ma si trattava proprio di malfunzionamenti sulla linea Milano-Torino. Un altro caso è stato segnalato a Massa, gli inquirenti stanno continuando a investigare, ma in quei casi sembra proprio che si tratti solo di un guasto tecnico che aveva causato un danno di poche ore, poi switchato su linee differenti, che ha consentito quindi di riprendere tutte le navigazioni e i siti erano tornati online. Questa sera una notizia che ha di nuovo fatto alzare un po' l'allarme proprio per il punto in cui è stata ritrovata la valigia, proprio nella sede dell'azienda che è stata colpita alcuni giorni fa. Azienda che abbiamo sentito tramite i loro uffici stampa, al momento non rilasciano su questo fronte alcun commento, non hanno neanche fatto sapere per ora se per l'attentato subito nei giorni scorsi hanno denunciato, comunque se hanno calcolato i danni e quindi come intendono procedere. Un'operazione che immaginiamo sia scontata, quella della denuncia all'autorità per proseguire anche con le indagini. Vediamo insieme.
1: Sì, ti volevo chiedere Anissa, proprio su questo, ovviamente per la tua esperienza, quando ci si trova di fronte a situazioni di questo tipo, chiaro è che in questo momento forse c'è questo passaggio in più che ci stavi raccontando del tirare verso sé la valigetta, come sono i tempi, ovvero si fa passare più tempo possibile per riuscire a gestirlo oppure bisogna intervenire il prima possibile? Bisogna farlo in sicurezza, immagino, però si cerca di farlo il prima possibile proprio per il rischio, la pericolosità, oppure ci si prende dei tempi anche più dilatati?
0: Sì, i tempi sono decisamente più dilatati proprio per garantire la sicurezza al primo posto, e quindi le operazioni iniziano con un sopralluogo e poi con cercare di capire che cosa contenga la valigia. Come lo fanno gli operatori e gli ufficiali della polizia? Utilizzano un robot, noi abbiamo avuto occasione di vederla in altri scenari del genere, un robot che riesce a capire qual è la sostanza contenuta all'interno dell'involucro della valigia in questo caso. Tutte le operazioni ovviamente vengono svolte a massima sicurezza anche per gli operatori, potete immaginare il rischio a cui si sottopongono, vedete infatti ogni volta avviene la vestizione, un operatore aiuta l'altro a mettere tutte le protezioni necessarie per affrontare questo tipo di scenario. Le involture sia al corpo, ovviamente alla testa, poi verranno indossati dei guanti speciali e quindi a volte si vogliono anche ore, Giorgia, per arrivare alla bonifica completa della situazione e dichiarare l'ordigno nullo, quindi il pericolo scampato.
1: Grazie, grazie Anissa. Torniamo da te tra poco per fare il punto della situazione, quali saranno appunto le tempistiche o comunque come si procede in questo senso. Ovviamente nel frattempo siamo in diretta per raccontarvelo e per aggiornarvi. C'è anche l'altro fronte, però dicevamo quello di Ericsson, è stata una doccia fredda, ma anzi la potremmo definire calda, perché in realtà quando arrivano le notizie che sono fulmine a ciel sereno, spesso ahimè non sono buone notizie, invece in questo caso lo è stata, ed è quello che riguarda i licenziamenti dei lavoratori di Ericsson, perché c'è stata una ritirata vera e propria proprio in queste ore a ridosso della nostra pagina dedicata all'informazione, con la notizia che grazie alla telefonata di Giorgia Meloni, chiaro, è stato fatto un lavoro a 360 gradi da tutti, lo abbiamo raccontato anche nei giorni scorsi, si sono unite le forze, centro-est e centro-sinistra si è

0: si sono uniti per riuscire a ottenere questo risultato. Non era così scontato, però oggi la Premier Giorgia Meloni ha chiamato la D di Ericsson, la D in Italia di Ericsson, ed è riuscito ad ottenere il ritiro del licenziamento. Cosa significa? Che poi verrà percorso un adeguamento economico nei confronti dei lavoratori, quindi non è scontato che sia tutto semplice e tutto si risolva bene, nel senso che comunque l'intenzione dell'azienda c'è. Adesso magari poi vediamo se riusciamo a collegarci con qualche parlamentare a Roma per farcelo raccontare, però è un passo inaspettato ed è un'ottima notizia, anche perché mercoledì il 7 era previsto uno sciopero di Ericsson dei lavoratori, lo avevano già preannunciato proprio nei giorni scorsi questo sciopero, quindi vediamo cosa riusciamo a sapere anche tramite chi si trovava a Roma. Tempo di organizzarci, come si dice in questi casi, il bello della diretta, quindi nel riuscire ad avere notizie il più tempestive possibile, però chiaro è che riusciamo ad avere intanto questa notizia. Quindi direi stiamo su Ericsson, nel frattempo ovviamente finestra aperta sempre su Via Siffredi per capire qual è la situazione. Però andrei ovviamente priorità da Annissa De Filippi se ci sono notizie, però andrei per un attimo da Andrea Popolano, perché c'è ancora qualche dettaglio in più. Ok, allora aspettiamo, chiedo ad Andrea di pazientare un attimo, torno da Annissa De Filippi. Ovviamente sei tu l'occhio della cronaca sul territorio, da qui sembrerebbe che si stia muovendo qualcosa.
1: Sì, Giorgia, gli artificieri si stanno avvicinando al punto di tiraggio del cavo che porta alla valigia. Sono due, uno è stato vestito per operare in massima sicurezza. Ovviamente in questi scenari, lo raccontavamo, viene applicato un rigoroso protocollo standardizzato che prevede proprio il minimo rischio umano per cercare di neutralizzare la minaccia a distanza senza intervenire direttamente. L'operatore si sta avvicinando, dovrà agganciare la valigia, suppongo, perché era stata spostata soltanto via, quello più lontano possibile secondo la situazione che si sono trovati davanti, dalla centrale elettrica ad alto voltaggio. L'operatore isolamenti, vedete quel tappetino rosso che ha in mano, e una volta posizionato cercherà di agganciare la valigia per poi operare un'ispezione visiva, e soltanto dopo, tramite un robot, ci sarà un'analisi del contenuto, una prima analisi proprio per studiare cosa può contenere. Cerco di avvicinarvi l'immagine. L'operatore si è inginocchiato davanti alla valigia, la sta agganciando e sta operando una prima ispezione visiva. Ha ricevuto il segnale di ok dall'altro collega e inizia a tirarla verso di sé.

una volta recuperata sarà analizzata, la valigia sarà analizzata per capire che cosa contenga. Il robot in dotazione alle forze dell'ordine ha un apparato radiografico, diciamo, che fa un po' lo scanner alla valigia, proprio i raggi X, e quindi permette agli specialisti di vedere all'interno senza aprirla subito. I scenari sono diversi, può essere vuota come ci si auspica, oppure può contenere un esplosivo e in quel caso bisogna capire quanto, di che tipo e se sono presenti degli inneschi. Nel caso del Ponte San Giorgio, chi ha operato l'attentato ha utilizzato del liquido infiammabile in

0: bottiglie, ma gli inquirenti poi non hanno trovato gli inneschi, almeno quanto riferito finora. Ovviamente se ha una prima analisi visiva con strumenti che ha con sé lo specialista, potrebbe anche operare sul posto. Siamo in diretta, lo stiamo vedendo con voi, cercheremo di capire come procedono.
1: Levi potrebbe anche farlo lì in diretta, quindi non spostarla poi in un'altra posizione.
0: Esatto. Ovviamente non possiamo avvicinarci di più, neanche noi, e dobbiamo cercare un po' di interpretare i movimenti e le mosse dei due operatori.
1: Immagino anche momenti di attesa, di preoccupazione, di angoscia per quello che spesso non è la prima volta, ci troviamo spesso di fronte a immagini di questo tipo, a telefonate che arrivano, l'ultima forse in ordine di tempo era davanti al Tribunale di Genova, se non ricordo male, quest'estate, oppure alla stazione di Principe, di Piazza Principe, insomma accade spesso, però è chiaro che per molte volte che va bene, poi c'è sempre l'ansia e la preoccupazione che non possa essere la volta invece sbagliata, quella pericolosa, quindi è chiaro che attenzione c'è. Te lo chiedo anche come cronista, come chi segue la cronaca quotidianamente, hai seguito anche i fatti di venerdì, c'è una correlazione che potrebbe essere un segnale, potremmo definirlo così?
0: Sicuramente è la coincidenza, il fatto che la valigia sia stata lasciata davanti alla sede della ditta colpita alcuni giorni fa, davanti alla Fibercop. Questo può essere una casualità, ce l'auguriamo, ovviamente invece ha fatto anche fare dei pensieri diversi, anche dove è stata posizionata, perché all'inizio si parlava proprio dei bidoni della spazzatura, poi invece era all'esterno di un portone di questa cabina di elettrica ad alto voltaggio, per cui la preoccupazione è un po' più alta rispetto, si sente di più rispetto ad altri scenari che, come ricordavi tu, abbiamo già raccontato con un esito assolutamente positivo dal punto di vista del pericolo, non c'è di nessun pericolo recentemente, anche proprio via in via Ceccardi, per un'altra sospetta bomba vicino a una banca, poi non si è trattato di nulla per fortuna, questa volta c'è un po' più di preoccupazione. Possiamo vedere che l'artificiere sta tornando indietro.
1: Avendola lasciata lì, giusto? Posizionata lì?
0: L'ha lasciata lì, la valigia è rimasta al suo posto, si sta avvicinando al collega.
1: Ovviamente questo dovrà essere interpretato, immagino, segnale positivo, ovvero ha già capito, non so, che non c'è nulla di cui preoccuparsi, oppure la sensazione che possa essere qualcosa invece di molto più serio e quindi pericoloso.
0: Questo purtroppo appunto in questo momento non possiamo avvicinarci,
1: certo.
0: È ancora una fase da interpretare.
1: Senti, ne approfitto Annisa per capire giustamente, invece mi suggeriscono anche da dietro le quinte il direttore Matteo Angeli, qual è la situazione del traffico, perché in realtà siamo anche in orario più o meno di punta, vero è che di solito gli uffici si lasciano i posti di lavoro intorno alle 18:30, un po' più tardi stasera, però la situazione invece del traffico in zona Sestri Ponente com'è?
0: Da quello che riesco a vedere dalla mia posizione, la polizia locale sta cercando di deviare soprattutto le auto dirette in via Siffredi, solo che ci chiedono di allontanarci, quindi ci spostiamo.

0: forse la fanno brillare sul posto.
1: Ragazzi,
0: proviamo a chiederlo. La fanno brillare sul posto. Ok, quindi tra poco.
1: Ragazzi,
0: stanno chiedendo a tutti di spostarsi, perché vedete si è creata una piccola clac di spettatori anche dai palazzi vicini. Quindi
2: ovviamente è sottinteso di mettersi in sicurezza, quello non te lo devo ovviamente dire, insegnare io, però chiaramente in questi casi poi la priorità è innanzitutto la sicurezza e l'incolumità nel poi, è vero, raccontare e mostrare con le immagini quello che sta accadendo, anche la tensione che c'è nel capire che cosa accadrà tra pochi minuti, però ovviamente in sicurezza. Quindi dimmi tu, ti do anche ovviamente il tempo di posizionarti bene, di sistemarti bene e poi torno da te. Comunque mi sembra di capire pochi minuti, giusto? Agiscono lì proprio in via Siffredi.
0: Pochi minuti. Secondo il protocollo dovrebbe partire a breve un countdown e poi appunto io sono in sicurezza, però non dovrò guardare il momento con gli occhi direttamente, il momento in cui viene fatta brillare la valigia, ma lo vedremo attraverso le nostre telecamere.
2: Ok, la vediamo bene, tra l'altro è ben inquadrata da te, quindi in questo senso
0: bene.
2: Ovviamente sì, magari tanto vi ricapitolo cosa è accaduto. C'è stata una fuga di notizie, ovviamente questo allarme bomba davanti alla sede della FiberCop di Genova, la vedete in via Siffredi, siamo praticamente tra la fine di Cornigliano, anzi quasi a Sestri Ponente, la via che porta poi all'avvicinamento alla zona più vissuta di Sestri Ponente, la cosiddetta via dello Strutto.
0: Hanno chiamato l'attenzione. 5-4. Vedo che l'abbiate visto in diretta.
2: Sì, l'abbiamo visto, raccontaci quindi come, diciamo, come la si traduce questa cosa.
0: È stata fatta che non conteneva nulla a mio avviso. Questo è di solito quando viene neutralizzata così sul posto, significa che era vuota fortunatamente.
2: Come si suol dire in questi casi è andata bene, ovviamente, perché era vuota, è stata fatta brillare. Questo significa che era poi, ovviamente saranno gli inquirenti, sarà la procura che sta già indagando su quanto accaduto venerdì scorso. In generale comunque quello che stiamo raccontando e che è accaduto, a capire se c'è una correlazione o meno, a capire se qualcuno l'ha abbandonata lì in modo anche tra l'altro errato, perché non si abbandonano gli oggetti inutilizzati per strada, quindi, oppure se era un avvertimento, potremmo definirlo così.
0: Esatto, sono tutti scenari plausibili, Giorgia. Ovviamente positivo il fatto che fosse, o quantomeno che sia stata neutralizzata, perché comunque adesso inizia un'altra fase in cui lo specialista andrà a vedere i resti, quindi vedete che si sta avvicinando con una specie di arpione per andare a vedere quello che è rimasto. Ovviamente l'impatto che avete visto è così rapido e violento da squarciare anche tutto l'involucro. Vedremo cosa è rimasto e poi ci diranno che cosa conteneva, comunque se era proprio vuota, escludendo qualcosa, qualche ordigno ovviamente. Vedete, lo specialista si sta avvicinando.

tirare i sigilli dai portoni degli edifici vicini che erano stati chiusi, ovviamente per motivi di sicurezza.

0: capire per analizzare poi appunto che cosa si trova all'interno, o forse ho visto male io e a un certo punto è andato dietro, dietro il gabbiotto di MT. Forse ho visto male io da qua, ovviamente.
1: Sì, ha fatto un'ispezione, ha spostato il resto della valigia e dopo aver visto che non conteneva niente di pericoloso, quantomeno ha dato il segnale di fine operazione, per cui adesso vedete che i vigili del fuoco si stanno riavvicinando sia per riaprire gli accessi che avevano chiuso, poi dovranno liberare la strada dai cavi che avevano teso per intervenire. E noi appena non possiamo raccogliere la testimonianza in diretta degli artificieri, ma potremo farci raccontare che cosa è successo e io poi vi dirò.
0: Allora facciamo così, Anissa, magari torno da te tra pochi minuti, così ci racconti anche solo se le impressioni, se sei riuscita a recuperare qualche informazione in più. Intanto possiamo dire che è andata bene, non era così scontato, anzi ci sono stati attimi di tensione, li abbiamo vissuti in diretta, raccontati in diretta, quindi grazie anche ovviamente al lavoro di Anissa e di Filippi in esterna. Però tornerei, ditemi regia se c'è, ovviamente in redazione, da Andrea Popolano. Torno da Andrea Popolano, riapriamo per un attimo la finestra di Ericsson. Sono stati ritirati 131 licenziamenti del comparto ottica, che veniva smantellato nella sede di Ericsson agli Erzelli. La Premier Meloni ha chiamato l'AD, va anche detto, ricordato, però è doveroso, che il lavoro di tutti i parlamentari, ma anche i consiglieri regionali, tutta Genova e la Liguria hanno lavorato insieme, centro-destra e centro-sinistra, non c'è stata distinzione di colore, per fare pressione e ottenere quello che poi è riuscito a ottenere, ovviamente anche con il suo ruolo sicuramente la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. A te, Andrea.
2: Sì, esatto, hai ricapitolato bene quello che sembrava uno dei tanti incontri che si verificano in questi casi, invece ha avuto una svolta positiva, almeno per quanto riguarda il momento, per quanto riguarda i lavoratori, 131 lavoratori di Ericsson a Genova. Ovviamente stanno uscendo i diversi comunicati, le dichiarazioni delle diverse parti. Abbiamo raccontato che è stato, come detto, sospeso da parte della multinazionale della telefonia svedese quello che è la procedura di licenziamento collettivo, ma si cercherà comunque di favorire quanto più possibile la fuoriuscita dei lavoratori dall'impianto. Infatti le diverse misure di protezione da questo punto di vista sono state allargate rispetto a quanto emerso durante l'incontro in prefettura di qualche giorno fa proprio a Genova. Si è passati da 36 mensilità a 48 mensilità, con un aumento anche dell'aspetto economico per chi vorrà, dei 131 lavoratori, lasciare appunto l'azienda. C'è poi un ragionamento da fare, perché circa il 40% dei lavoratori a cui era inizialmente destinata la misura hanno più di 59 anni. Da questo punto di vista, dunque, l'obiettivo è favorire la fuoriuscita di questi tecnici, ovviamente anche molto esperti, visto che parliamo di un settore di alta tecnologia. E poi anche 25 di questi lavoratori che dovrebbero essere ricollocati in altre aziende del territorio. Quindi un quadro che è sì decisamente positivo, perché la procedura, quella ufficiale, è stata messa nel cassetto, ma si va avanti con quello che è un concetto che porta comunque alla fuoriuscita del personale. E terminati ovviamente i mesi di protezione, poi bisognerà vedere chi e quando

0: quanti avranno aderito alla fuoriuscita volontaria. Quindi ovviamente è un argomento molto delicato da trattare, da analizzare, perché questo dimostra che comunque l'azienda non vuole più investire in quel determinato reparto a Genova, e non solo, visto che sono previste chiusure un po' dappertutto, tante comunque le note positive arrivate da chi ha partecipato all'incontro, che valutano positivamente almeno quello che è il ritiro della procedura ufficiale. Sul sito primocanale.it potete leggere la notizia nel dettaglio, ovviamente con tutte le reazioni del caso, tra le varie arrivate, quelle ovviamente dei sindacati che chiedono e dicono, in questo caso la CGIL è dietro fronte dell'azienda frutto della mobilitazione dei lavoratori. Ora però servirebbe il rilancio del sito, ma proprio su questo è un elemento centrale. Stessa opinione anche da parte della CISL Liguria con il segretario Luca Maestripieri. Dopo il tavolo al Ministero, un primo passo, ora servono prospettive per il sito genovese, e sono quelle appunto che un po' da tutte le parti arrivano, questa richiesta, da capire però perché comunque le fuoriuscite volontarie sono ben presenti al termine di quello che è il tavolo che si è svolto al Ministero a Roma. A te.
1: Grazie ad Andrea Popolano, grazie anche per gli aggiornamenti su Ericsson, buone notizie per i 131 lavoratori, ci sarà modo di parlarne, se ne parlerà anche questa sera al programma politico condotto dal direttore Matteo Angeli, ma ve lo ricordo sicuramente in chiusura tra poco. Direi di tornare da Annissa De Filippi per capire se c'è ancora qualche novità, se sì, che tipo di novità. È andata bene, questa è come si suol dire la notizia più importante, però ripercorriamo, riraccontiamo come sono andate queste minuti, anzi è stato più di un'ora, a dire il vero, più di un'ora abbondante di attesa. Poi è stata fatta brillare la valigetta, fortunatamente all'interno non c'era nulla. A te Annissa.
2: Sì Giorgio, stiamo assistendo ad attività di recupero dei cavi, di tutte le tecnologie utilizzate dagli artificieri. Ho avuto modo di fare due parole con loro, mi hanno spiegato che vista la situazione, ovvero la posizione della valigia sotto questa cabina elettrica ad alto voltaggio, hanno dovuto operare seguendo un'altra tecnica, una tecnica NATO antisabotaggio, consiste, come abbiamo visto, nell'invio dell'operatore che ha fatto una prima ispezione visiva e poi ha fatto brillare la valigia per vedere che cosa ci fosse al suo interno. Fortunatamente nulla, come abbiamo detto e visto, e poi a quel punto, a seguito di un controllo, è rientrato l'allarme e anche tutto quello che è stato utilizzato. Ci sono ancora i cavi a terra, adesso la strada è stata riaperta, la sicurezza era stata chiusa oltre un'ora fa, stanno anche andando via man mano tutte le forze dell'ordine, tutti gli operatori coinvolti in questo intervento, vigili del fuoco con il nucleo NVCR, quello specializzato proprio in caso di sostanze, ordini chimici particolari, stanno andando via anche le moto Nibbio della polizia, che sono stati i primi da un referente della ditta Fibercop qui di via Siffredi, ha chiamato il 112 dicendo di aver visto fuori dalla sede una valigia abbandonata, e quindi è scattato il protocollo e l'allarme.
1: Bene, grazie Annissa De Filippi, buon lavoro, buon rientro, grazie per aver raccontato sul territorio e soprattutto per aver mostrato con le immagini quello che è accaduto. È andata bene, questa è la notizia più importante, lo vedete tra l'altro inquadrato il presidente del municipio Medio Ponente, Fabio Ceraudo. Siamo in chiusura, vi ricordo che alle 21 ci sarà come sempre lunedì sera il programma politico di Primo Canale condotto dal direttore Matteo Angeli. Questa sera si parlerà di AMT, si parlerà di Ericsson, ci saranno anche gli interventi dei parlamentari genovesi e liguri che racconteranno come è andato questo incontro e i licenziamenti scongiurati di 131 lavoratori e quindi 131 famiglie. Si adatterà economicamente anche un processo, vedremo come, magari di cambiamento, di fuoriuscita, però questa è un'ottima notizia. Si parlerà quindi di AMT, di Ericsson, le parole di Vannacci ieri a Genova, al Salone Nautico Internazionale, insomma tante le notizie, ospiti in studio e collegamenti. Io vi ringrazio, vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Liguria. Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
1: Con l'app Impresa Italia puoi consultare e condividere sempre e gratuitamente tutti i documenti ufficiali della tua impresa. Scaricala subito ed accedi col tuo dispositivo di firma digitale. Non hai firma digitale o SPID? Richiedili nelle sedi di Imperia, La Spezia e Savona. Camera di Commercio Riviere di Liguria. Al fianco di imprese, professionisti e cittadini nella transizione digitale.
2: Hai un'idea d'impresa? Sviluppala con la Camera di Commercio Riviere di Liguria. Partecipa al corso base di ottobre, per te workshop, voucher di consulenza gratuiti e l'accesso al bando per contributi a fondo perduto. Iscriviti subito nelle sedi di Imperia, Savona e La Spezia. Camera di Commercio Riviere di Liguria, la casa della tua impresa.
3: Hai del vecchio oro da vendere? Vieni da Orocash, il compro oro con oltre 25 anni d'esperienza.
4: Sarà valutato e pagato subito in contanti entro i limiti di legge o con bonifico bancario.
3: Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti,

ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo oggi a Genova ha commentato le parole di Renzi, che apre moderati di Forza Italia. Zangrillo lo invita a liberarsi prima lui di AVS 5 Stelle. La Liguria fa sempre più fatica a trattenere i medici negli ospedali della regione, una scelta che sta portando a un dato allarmante: le dimissioni sono triplicate in un anno. Sara Marzolino fu travolta e uccisa in via Buozzi a Genova lo scorso maggio. La guardia giurata che era al volante è stata condannata a 1 anno e 10 mesi. Molte iniziative in tutta la Liguria per mettere al centro la salute e la prevenzione femminile. Parte così il mese dell'ottobre rosa.

Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale, buon inizio settimana. Partiamo dalla cronaca, dalla attualità più stretta, prima di iniziare con i nostri servizi, perché è stata ritrovata una valigia sospetta davanti alla sede di FiberCop di Genova, che era stata già colpita in realtà venerdì scorso da un presunto attacco di matrice anarchica avvenuto subito sotto il ponte San Giorgio, il nuovo ponte di Genova. Sul posto si sono recati gli artificieri e i vigili del fuoco, come consuetudine quando vengono rinvenute delle valigie sospette. La segnalazione è arrivata direttamente dal referente della ditta. Proseguono intanto le indagini della Digos, che sono coordinate dalla Procura di Genova, sull'attentato di venerdì scorso alla fibra ottica sotto il ponte San Giorgio. Oggi sono poi arrivate diverse segnalazioni per un nuovo guasto, quello alla linea tra Milano e Torino. Secondo fonti accreditate, però, il malfunzionamento era già stato rilevato sabato scorso. Gli stessi tecnici di FASO avevano escluso una causa dolosa. Il guasto si è presentato poi oggi, sono in corso le verifiche per chiarire definitivamente l'origine. L'ipotesi più probabile al momento resta quella di un problema accidentale per quanto riguarda Milano e Torino, invece diversa la situazione su Genova. E adesso la politica, perché il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo oggi a Genova per visitare il Salone Nautico, lo sapete, ci arriveremo, ne parleremo più tardi nel corso del telegiornale, è in corso, finirà domani sera. E Zangrillo ha fatto il punto sulla politica, ha risposto indirettamente alle parole di Matteo Renzi, leader di Italia Viva, che proprio ieri aveva aperto ai

0: moderati di Forza Italia. Sentiamo.
1: Gioca in casa il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo a Genova per visitare il Salone Nautico Internazionale, un ritorno dopo quello di qualche giorno fa a Palazzo Ducale in occasione di un convegno sulla PA. Sono nella mia città ed è un'occasione straordinaria, questo è un segnale di attenzione al comparto della nautica che è espressione dell'eccellenza italiana e del Made in Italy, ha commentato il ministro, che poi plaude al ruolo che la nautica deve avere in Italia. La presenza del forzista

0: partiti populisti e sovranisti che guardano a destra. Laconica però la risposta del ministro.
1: Visto che lui parla dei liberisti, si liberi di quelli che liberisti non sono, mi riferisco ad AVS, al Movimento 5 Stelle, quindi Renzi prima di pensare di essere attrattivo verso i liberisti dovrebbe liberarsi da quelli che liberisti non sono.
0: Un tentativo, quello dell'ex presidente del Consiglio, di avvicinare chi tra i moderati di centrodestra non si trova in una coalizione che potrebbe guardare sempre più a destra, vista la presenza o le insidie del generale Vannacci. E a chi gli chiede al ministro se è possibile una coalizione allargata da Italia Viva Forza Italia per il ruolo del centro, con un ruolo anche per il presidente di Regione Liguria Marco Bucci, il ministro usa parola al miele per l'ex primo cittadino di Genova. Bucci è pronto per qualsiasi ruolo.
2: Colpo di scena per quanto riguarda il lavoro, perché arriva una notizia importante proprio in queste ore da Palazzo Chigi, perché fa sapere la Premier Giorgia Meloni che a seguito delle interlocuzioni avviate personalmente dalla Presidente del Consiglio con i vertici di Ericsson, la società ha deciso di ritirare la procedura di licenziamento collettivo che interessava i 131 lavoratori della sede di Genova. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi, spiegando che di fronte alla strumentalizzazione politica si era sviluppata attorno alla vicenda, con il rischio di alimentare tensioni sulla pelle dei lavoratori, la Premier è intervenuta personalmente telefonando all'amministratore delegato di Ericsson, Andrea Missori. L'avvertenza, ricordano le stesse fonti, era nata dalla decisione dell'azienda svedese di avviare una procedura di licenziamento collettivo nell'ambito di un processo di riorganizzazione aziendale, suscitando preoccupazione per le ricadute occupazionali per le prospettive del presidio tecnologico di ricerca presente a Genova. Insomma, la notizia è alquanto positiva, evidenzia come in realtà questi 131 licenziamenti che sembravano non poter essere ritirati vengono invece ritirati dopo una telefonata della Premier Giorgia Meloni alla D dell'azienda svedese. E adesso AMT, perché gli incontri della scorsa settimana hanno portato a limare gli orari per quanto riguarda le corse nell'entroterra, ma in alcune zone Italia arrivano comunque al 50%, nel frattempo si aspettano novità per quanto riguarda il piano di risanamento. Andrea Popolano.
3: Ottobre è mese cruciale per quanto riguarda il futuro di AMT. Il 21 terminano le misure protettive concesse dal Tribunale, nel mentre questa settimana, come garantisce Tursi, sono attese le richieste per l'omologa del piano di salvataggio. A quel punto toccherà al Tribunale vagliare la documentazione e gli accordi raggiunti con i creditori. Il via libera sbloccherà le nuove risorse da immettere in AMT. In questo senso un ruolo chiave lo svolge il bilancio del 2024, approvato dal CDA ma non sottoposto alla valutazione dei soci, elemento centrale per determinare il passivo dell'azienda di trasporto pubblico. In tutto questo l'orario invernale è ormai partito, le riunioni della scorsa settimana sono servite a limare alcuni dettagli, ma molti problemi, soprattutto per l'entroterra, sono rimasti.
4: È un taglio del 50%, peraltro disomogeneo rispetto alla complessità di tutta la rete, perché in altre aree ci sono stati tagli molto molto inferiori, 6-10%, quindi anche lì bisogna un po' capire i criteri che sono stati adottati da MT, tenuto conto che Bargagli, come la Val Fontana Buona, come altri posti, ha solo trasporto su gomma, non ha alternative tipo ferrovia o quant'altro, quindi è un problema grosso.
2: È arrivata invece la sentenza per la morte di Sara Marzolino, la giovane attivista bolognese che era stata investita e uccisa sul colpo lo scorso maggio a Genova mentre attraversava la strada. La guardia giurata che era alla guida della macchina andava ai 91 km/h, ovviamente fuori le norme consentite. È stata condannata l'automobilista a 1 anno e 10 mesi. Annissa De Filippi.
5: 1 anno e 10 mesi è la condanna per la guardia giurata che lo scorso maggio in via Buozzi a Genova ha travolto e ucciso Sara Marzolino, attivista bolognese di 22 anni. L'accusa era di omicidio stradale aggravato dalla velocità. Secondo la perizia l'auto viaggiava a 91 km/h. L'uomo stava tornando dal lavoro vicino al semaforo in quel momento giallo, non si sarebbe accorto della ragazza che attraversava pochi metri dalle strisce pedonali. L'impatto violentissimo è stato ripreso da una telecamera. La giovane è stata sbalzata a 26 metri di distanza contro il palo del semaforo. A ricostruire la dinamica è stata la sezione infortunistica della polizia locale, coordinata dalla PM Daniela Pischetola, con la consulenza dell'ingegnere Marco Sartini. La guardia giurata, difesa dall'avvocato Fabio La Mattina, ha sempre sostenuto di non aver visto la ragazza. Essendo incensurato e avendo risarcito

0: danno tramite l'assicurazione, ha ottenuto la sospensione della pena e la restituzione della patente.
1: Medici sempre più difficili da trattenere negli ospedali della Liguria. Il problema non sono soltanto i pensionamenti, cresce anche il numero di coloro che lascia in modo volontario l'ospedale, il servizio pubblico, quindi la sanità pubblica, mentre le assunzioni rallentano. Questi sono i numeri, l'allarme che viene lanciato da Now Assomed, il servizio di Tiziano Berti.
2: Quasi 100 medici hanno lasciato volontariamente gli ospedali liguri nel 2025, sono stati 98 contro i 34 dell'anno precedente. In 12 mesi le dimissioni sono quindi quasi triplicate. È uno dei dati che emerge dall'analisi del centro studi di Anao Assomed sulla demografia medica del Servizio Sanitario Nazionale. Il problema riguarda anche il numero complessivo dei professionisti. In Liguria, tra il 2015 e il 2024, i dirigenti medici in servizio sono diminuiti del 7,4%, passando da 3.693 a 3.420. A pesare non sono soltanto i pensionamenti. Nel 2025 sono stati 115, mentre le dimissioni volontarie sono state 98. Un fenomeno che, secondo il sindacato, segnala una crescente difficoltà a trattenere i medici nel servizio pubblico. Anche le assunzioni a tempo indeterminato sono in calo. Dopo il picco di 450 nel 2020, sono scese a 253 nel 2025. Crescono invece quelle a tempo determinato. Rallentamento del turnover con allungamento dell'età media dei lavoratori, condizioni di lavoro sempre più gravose e scarsa attrattività del lavoro dipendente nel servizio pubblico rendono critica la tenuta del sistema. Sono, secondo il segretario Aloi, i fattori che stanno rendendo più difficile la tenuta degli organici. 4 le richieste alla Regione: un piano straordinario di assunzioni, migliori condizioni di lavoro, maggiore valorizzazione economica e professionale e una programmazione di lungo periodo. L'obiettivo, sottolinea Nao, è garantire la tenuta degli ospedali e con essa il diritto alla salute dei cittadini.
1: E adesso la cronaca che riguarda ancora una volta, siamo sempre a raccontare gli incidenti in autostrada. È stata una mattinata, in realtà fino al pomeriggio, di caos intorno al casello di Genova Bolzaneto. Un incidente, un camion che ha preso fuoco, non ci sono vittime, fortunatamente questa è la notizia più importante, ma tanti danni alla viabilità. Aurora Bottino.
3: In pochi istanti le fiamme avvolgono la motrice, l'autista riesce a fermarsi e a mettersi in salvo mentre le auto dietro si paralizzano. Siamo sulla 7 tra Genova Bolzaneto, il bivio con la 12 per Sestri Levante in direzione Genova. L'allarme è stato lanciato dagli automobilisti in coda, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i tecnici di Autostrade per l'Italia e la polizia stradale. Alle 10 il tratto autostradale è stato chiuso insieme all'entrata di Genova Bolzaneto. Le code sono arrivate fino a 5 km tra Busalla e Bolzaneto, mentre i vigili del fuoco hanno lavorato per più di un'ora per spegnere le fiamme. Poi le operazioni di rimozione della carcassa del mezzo e la bonifica dell'asfalto. 5 ore totali in cui chi viaggiava verso Genova e Sestri Levante è stato costretto a uscire a Bolzaneto, attraversare la città e rientrare a Genova Ovest, oppure cambiare totalmente e scegliere la 26. L'ennesima giornata di caos che ha coinvolto tutta la città di Genova, mentre in centro la sopraelevata è stata più volte chiusa all'altezza dell'uscita di Piazza Cavour, così da far defluire il traffico accumulato alla foce a causa della chiusura di Corso Marconi legata al Salone Nautico.
1: La cronaca con un evento che riguarda una vera e propria violenza fisica, sessuale, ai danni di una ragazzina in una chiesa dove doveva essere il luogo in realtà dove uno si sente più al sicuro. Una ragazzina di 12 anni ha raccontato di essere stata palpeggiata da un uomo durante una funzione in una parrocchia del centro storico di Genova. L'uomo è stato successivamente identificato dalla polizia e denunciato con l'ipotesi di violenza sessuale. Secondo quanto ricostruito dagli agenti sulla base del racconto della minore, l'uomo si sarebbe avvicinato alla 12enne mentre si trovava seduta su una panca, avrebbe iniziato ad accarezzarla per poi toccarle le gambe e le mani. La sequenza è stata immortalata dalle telecamere del circuito chiuso della parrocchia. La ragazzina ha reagito immediatamente, si è alzata, si è allontanato, ha raggiunto poi i suoi genitori ai quali ha raccontato quanto sarebbe accaduto e poi è iniziata quindi l'inchiesta, prima ovviamente con l'intervento della polizia. Si tratta di un uomo, un barista di 48 anni di origine bulgara, che gestisce un locale nel centro storico. Siamo saturi, servono nuovi spazi, così Stazione Marittima ha voce con il suo presidente Minoia in vista del nuovo piano regolatore portuale. L'intervista di Elisabetta Biancalani.
4: In termini di saturazione, per quanto riguarda crociere traghetti, possiamo dire di esserlo per quello che è l'altissimo

0: l'altissima stagione delle crociere, che sarà in questo mese di ottobre, e l'altissima stagione dei traghetti, che invece è il periodo che va a cavallo tra la fine di luglio e i primi giorni di agosto. Per quanto riguarda le merci, possiamo già dire, e parliamo di merci su semirimorchio, come dicevo poco fa, di essere già saturi in diversi periodi dell'anno, e quindi abbiamo confidenza che il nuovo piano regolatore possa aiutare uno sviluppo da questo punto di vista, come peraltro l'autorità di sistema portuale ha già cominciato a spiegare.
1: In che modo?
0: Beh, magari dandoci la possibilità di accedere ad altre aree o comunque di poterle utilizzare. Penso in particolare, per quello che riguarda le merci, alla possibilità che offrirà il terzo valico, cioè la possibilità di far circolare treni con a bordo semirimorchi, cosa oggi impossibile. Oggi i semirimorchi che arrivano dai traghetti possono viaggiare solo su gomma, e quindi la saturazione degli spazi a terra e la congestione delle aree della viabilità è sotto gli occhi di tutti. Poter spostare una buona parte di questi semirimorchi sul ferro, cioè sulla ferrovia, che guarda caso è accanto a noi, sto pensando al parco Rugna-Bettolo, aprirà veramente la possibilità di ampliare volumi senza dare fastidio alla città.
1: Adesso andiamo al nautico, come sempre ormai da qualche giorno a questa parte, da quando ha inaugurato la 67esima edizione, capiamo quali sono stati gli appuntamenti più importanti di questa penultima giornata con la nostra Chiara Orru. Vediamo.
2: Questa quinta giornata al Salone Nautico Internazionale di Genova, la 66esima edizione. Quinta giornata già ricca di appuntamenti. Dal mattino siamo partiti con la conferenza stampa dedicata all'Ottobre Rosa per la prevenzione del tumore al seno, presenti l'assessore alla sanità Massimo Nicolò e poi ancora il direttore generale della OM Monica Calamai. Una giornata dedicata alla prevenzione con l'inizio dell'Ottobre Rosa. E poi ancora siamo saliti, pensate, all'interno della barca più grande del salone, la Mangusta 165 REV, 50 metri per questo meraviglioso super yacht. Siamo saliti alla scoperta all'interno dello yacht e poi ancora la presenza, importante la presenza del ministro, l'onorevole Mazzi, il ministro del turismo, qui al Salone Nautico per una conferenza dedicata al turismo costiero e marittimo. Insomma, tanti appuntamenti e tante persone, migliaia di persone in queste giornate.
1: E allora, tante le iniziative, una di queste l'avete sentita, ce la raccontava Chiara Orru, è quella dell'Ottobre Rosa, 65 iniziative in tutta la Liguria per mettere al centro la salute e la prevenzione femminile. Questo cosa comporta? Comporta mammografie, screening ginecologici, pap test e tutto quello che accompagna il mese di ottobre. Elisa Ricci.
3: Un mese interamente dedicato alla salute delle donne, con 65 iniziative distribuite su tutto il territorio ligure. Regione Liguria lancia l'Ottobre Rosa con controlli e appuntamenti dedicati alla prevenzione e alla diagnosi precoce. Dalle mammografie agli screening ginecologici, passando per pap test e consulenze ostetrico-ginecologiche. L'obiettivo è raggiungere il maggior numero possibile di donne e favorire una maggiore consapevolezza sull'importanza dei controlli.
4: Ci saranno in tutto il mese di ottobre 65 iniziative in tutta la Regione Liguria, un po' gestite dalla TSL, quindi dall'azienda Tutela Salute Liguria, e un po' gestite dall'azienda ospedaliera metropolitana, dedicate a mammografie, screening ginecologici, consulenze ostetrico-ginecologiche, pap test, cioè tutto ciò che riguarda la sfera femminile.
3: Tra le novità di quest'anno anche il coinvolgimento delle case della comunità, che potranno ospitare prestazioni diagnostiche e iniziative anche nei giorni festivi, facilitando l'accesso agli screening per chi ha difficoltà a effettuarle durante la settimana.
5: Vorrei allargare, diciamo così, il concetto di prevenzione in modo più ampio, perché l'idea è sicuramente, e la programmazione non è solo di prendere un mese, ma di impostare durante tutto l'anno delle campagne di prevenzione che consentano, come dire, di sensibilizzare la popolazione. Credo che sia molto importante capire che all'interno di un concetto di salute il 40-45% è dato dagli stili di vita e dalla prevenzione per arrivare a un concetto di equilibrio di salute.
1: Riparte quasi, mancano pochi giorni, il campionato, oramai sono quasi 3 settimane che Serie A e Serie B non scendono in campo.

0: con le partite della nazionale che si chiudono proprio in queste ore. Si torna poi a pensare al campionato. Allora, come si stanno preparando Genoa e Samp? Ce lo racconta con i nostri inviati Andrea Popolano. Ciao Andrea, buonasera.
1: Ciao Giorgia, buonasera a tutti. Partiamo subito dalla Serie A, perché il Genoa gioca sabato in casa al Ferraris. Tanti problemi per quanto riguarda soprattutto l'attacco, e poi c'è la questione del direttore sportivo Diego Lopez, ormai sempre più lontano dal Genoa. Facciamo il punto con Carlo Danai.
2: Buonasera. Per il Genoa comincia la settimana più lunga, quella che porterà alla partita di sabato contro la Fiorentina, autentico spartiacque dell'intera stagione. Tra domani e mercoledì a Pegli rientreranno quasi tutti i nazionali, ma i tempi per preparare il delicato match con la Viola saranno comunque ridottissimi. Considerata l'assenza certa di Colombo e il punto interrogativo su Avel, l'attacco oggi è tutto da ridisegnare. Fuori dal campo tiene banco la questione Chief of Football. Più passano le ore e più salgono le possibilità di addio tra il Genoa e Diego Lopez. Il destino ha voluto che nel momento storico di minor feeling tra le due parti arrivasse un'offerta meritevole di attenzione da parte degli inglesi del Burnley. Su queste basi facile intuire quale potrebbe essere lo scenario più probabile nei prossimi giorni. I sondaggi verso possibili successori già nell'immediato confermano indirettamente che i titoli di coda siano ormai imminenti. Così ecco comparire una shortlist per il successore di Lopez. Al momento in rialzo le possibilità di Rossi. Melissano e Pradè sono le alternative. Tutti gli aggiornamenti sul nostro sito primocanale.it.
1: Se il Genoa gioca sabato pomeriggio alla Sampdoria, quindi passiamo alla Serie B, in campo venerdì sera ad Avellino, tanti problemi per quanto riguarda la formazione, soprattutto a centrocampo. Facciamo il punto della situazione con Simone Galdi.
3: Sì, buonasera a voi in studio, un saluto ai nostri telespettatori. La Sampdoria dunque ha ricominciato questa terza settimana dopo la pausa per le nazionali, andando già verso la prossima sfida, quella di venerdì sera al Partenio Lombardi contro l'Avellino, con purtroppo certezze dal punto di vista delle assenze, perché sappiamo della squalifica di Oliver Abigard, sappiamo del problema al polpaccio di Salvatore Esposito, e dunque per mister Bernardo Corradi e soprattutto il centrocampo, quello che in questo momento è più difficile da disegnare. Probabilmente se ce la farà Antoine Makumbu, che non ha giocato nelle due partite della sua nazionale, la Repubblica del Congo, per la Nations League africana, è tornato nonostante il problema all'anca, non sembra essere in particolare difficoltà, potrebbe recuperare bene per venerdì. A quel punto, accanto a Makumbu e Liam Henderson, serve ovviamente schierare un terzo giocatore per la linea mediana, potrebbe essere Fabio De Paolo, che sta recuperando, potrebbe tornare, ha già giocato in quel ruolo, ma più verosimilmente sarà Jari Verskaren, perché il giocatore belga ha avuto un passato da centrocampista più difensivo nel massimo campionato belga con l'Anderlecht. Dopo gli infortuni, i problemi fisici che aveva dovuto patire, era stato schierato più in basso, qualcuno in Belgio parlava di ruolo alla Pirlo, alla Modric. Sicuramente i suoi piedi particolarmente raffinati potrebbero essere molto importanti per fare gioco lì in mezzo. Per il resto la formazione dovrebbe vedere la conferma della linea difensiva con Vindal, la coppia dell'Icarri Gartenman, di Parno e Cicconi sulle zone laterali, davanti quasi scontato il trio d'attacco Insigne, Begic e Lauritsen. Ma è solo lunedì, naturalmente c'è una settimana per provare a recuperare, per incrociare le dita che non ci siano altri intoppi. Indubbiamente la partita di Avellino per le ambizioni della Samp diventa già molto molto importante. Con questo concluso, restituisco la linea allo studio.
1: E restando in Serie B, ricordiamo che l'Entella gioca sabato alle ore 15 contro la Juve Stabia in casa. Facciamo un piccolo passo indietro per quanto riguarda la Serie C, doppia vittoria sia per lo Spezia che per il Vado, con lo Spezia che allunga in classifica sempre più primo. E con questo è tutto per la pagina sportiva.
0: Grazie ad Andrea Popolano, a voi per averci seguito.

0: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.
1: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore, confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
2: Buonasera e benvenuti al TG Nautico, siamo alla quinta giornata della 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova tra grandi yacht, innovazione e protagonisti della nautica italiana e internazionale. Anche oggi siamo andati alla scoperta delle storie, degli appuntamenti che hanno caratterizzato la quinta giornata di Salone. Insomma, abbiamo incontrato Massimo Nicolò, assessore alla sanità, e poi ancora la direttrice generale della OM di Genova, Monica Calamai, per parlare di Ottobre Rosa, prevenzione e sensibilizzazione sul tumore al seno attraverso le iniziative promosse in occasione del salone. E poi ancora siamo saliti a bordo del Mangusta 165 Rev, quasi 50 metri, la barca più grande presente a questa edizione del salone, per scoprirne design, tecnologia e prestazioni. Ancora la presenza del ministro del turismo Mazzi e del ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo al salone per gli appuntamenti istituzionali della giornata. Servizi, storie per raccontare una nautica sempre più innovativa, internazionale e attenta al futuro. Torniamo al Salone Nautico, questa 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova, e allora insieme a Vittoria Balducci entriamo all'interno alla scoperta della barca più grande del Salone, il Mangusta 165 Rev. Vittoria, facci strada.
3: Intanto benvenuti a bordo, sono felice di farvi vedere questa nave che, diciamo, è un pochino l'emblema di quello che il nostro cantiere fa. Noi siamo nati nel 1985 con barche, diciamo, motoscafi veloci, e questa, diciamo, è l'estremizzazione del concetto di motoscafo. 50 metri di nave, capace di raggiungere 35 nodi di massima velocità, 30 di crociera, grazie a 4 motori idrogetto, quindi un sistema di propulsione estremamente diciamo efficiente. Diciamo, con l'elica intubata si riescono a raggiungere queste performance nel massimo comfort. Si tratta di un'imbarcazione che è iconica per la sua linea filante, sportiva, seppure, diciamo, concede all'armatore e ai suoi ospiti moltissimi spazi all'interno. Abbiamo 5 cabine per gli ospiti situate nel lower deck, in una cabina di 90 metri quadri a prua della nave dedicata all'armatore. Quindi interni creati su misura per l'armatore, in collaborazione con l'architetto Marcello Pianosi, che ha disegnato la nave su input dell'armatore. Ogni nave che noi disegniamo in termini di interni è estremamente diversa dalle altre, perché, diciamo, è un progetto custom. Quindi l'armatore viene nel nostro showroom, nel cantiere di Viareggio, dove decide cosa e come decorare la nave.
2: Beh, la caratteristica, quello che la rende più speciale al Mangusta 165.
3: Allora, si tratta di una nave che consente una vicinanza con il mare che navi di dimensioni simili non sempre danno. Quindi è un motoscafo veloce, che a basse velocità riesce anche comunque a consumare meno rispetto a navi, con altre carene. E sicuramente è una nave per gli amanti della velocità, per chi ha, per chi non ha tantissimo tempo e chi vuole massimizzare le proprie vacanze.
2: 50 metri, l'armatore da dove arriva?
3: L'armatore non da molto lontano, non posso dire più di tanto, però vicino.
2: Italiano?
3: Io non lo posso dire.

0: E allora, entriamo alla scoperta della mangusta 165. Vittoria, facci strada.
1: Andiamo verso prua.
0: 50 metri per il mangusta 165, la barca più grande del salone. E allora, arriviamo a prua. Vittoria, per voi è la prima volta qui al salone?
1: È la prima volta dopo tanti anni, diciamo. Abbiamo avuto la possibilità di esporre una nave qui al salone grazie all'armatore che, diciamo, ce l'ha concesso. Trattandosi di navi vendute, dobbiamo sempre, diciamo, avere il permesso e il consenso dell'armatore. Avere il salone, diciamo, nel mese di ottobre sicuramente è stato un vantaggio rispetto, diciamo, ad avere la possibilità di esporla, diciamo, rispetto al salone a settembre, perché trattandosi di un mese magari dove l'armatore è meno invogliato a fare, diciamo, fare vacanze, sicuramente aiuta.
0: Accoglienza ligure, insomma, il salone vi ha accolti bene? Le persone, c'è interesse?
1: Sì, diciamo, noi facciamo tantissimi saloni in giro per il mondo e devo dire è veramente bello arrivare a un salone e sentire parlare italiano come, diciamo, come lingua dalle persone che passano, quindi veramente una cordialità che non si trova da altre parti.
2: Sono qui per visitare il salone e sono principalmente venuto per ascoltare le richieste di questo settore, che probabilmente è un settore che dovrebbe, come dire, avere anche più considerazione in generale a livello anche internazionale, europeo. Io lamento che sul turismo noi ci stiamo battendo molto, il governo Meloni si sta battendo molto sul turismo e noi credo che abbiamo anche ottenuto dei risultati molto importanti. Facciamo fatica un po' a far capire che il turismo è una vera e propria economia, diciamo, per il nostro paese, perché altri paesi d'Europa non vedono nel turismo la stessa cosa che vediamo noi. D'altra parte noi siamo una nazione che ha più di 8.000 km di coste e quindi basta dire questo per far capire quanto la nostra vocazione sia sul turismo e in particolare proprio sul turismo collegato al mare.
3: Sì, è una visita speciale, intanto perché sono nella mia città e questa è sempre un'occasione per me straordinaria. Ed è una visita importante perché è un segnale di attenzione verso un comparto, quello della nautica, che è di nuovo espressione dell'eccellenza italiana, del Made in Italy. Qui ci sono tante aziende italiane che sono un riferimento per questo comparto e quindi per me è motivo di grande soddisfazione vedere come l'Italia anche su questa industria riesce ad esprimere una leadership riconosciuta nel mondo.

Grazie alla telemedicina, la tecnologia è oggi uno strumento essenziale per rendere le cure ancora più tempestive, efficienti e accessibili a tutti. In Liguria questa trasformazione è iniziata quando ce n'era più bisogno, nel 2020, con il paese nel pieno dell'emergenza coronavirus. In quel momento, partendo da un'idea del professor Matteo Bassetti, Liguria Digitale mise a punto con lui e i medici di medicina generale una piattaforma online di teleconsulto, grazie alla quale il medico di famiglia poteva richiedere un consulto a distanza con gli infettivologi dell'equipe del professor Bassetti al San Martino, i quali, avendo a disposizione tutta la cartella clinica dei pazienti, potevano supportare il medico per far sì che il paziente potesse continuare a curarsi restando a casa. Nel caso poi che questo non rispondesse alla cura, attraverso un pulsante di emergenza, il medico poteva richiedere un consulto di estrema urgenza con lo specialista per cambiare la terapia oppure disporne il ricovero nei casi in cui questo fosse purtroppo necessario. I pazienti di quei medici che avevano aderito alla piattaforma beneficiavano quindi di molti grandi vantaggi. Prima di tutto, potevano godere del parere altamente qualificato dello specialista fin dalle fasi iniziali della malattia, curandosi nella tranquillità della propria casa. Altri vantaggi si attivavano in caso, purtroppo, di ricovero. Attraverso il fast track, il paziente veniva infatti portato direttamente nel reparto di malattie infettive, senza dover prima passare per il pronto soccorso. Inoltre, proprio grazie a questo percorso diretto, il paziente evitava

0: evitava anche attese e perdite di tempo, visto che l'infettivologo conosceva già la sua cartella clinica e poteva così avviare subito la cura più adatta. La piattaforma di Teleconsulto ha permesso di attivare 2.500 consulenze, curando a casa più di 3.000 pazienti Covid in collaborazione con i medici di medicina generale, ai quali vanno aggiunti gli oltre 600 pazienti che hanno beneficiato dell'accesso diretto in reparto grazie al Fast Track. Questo aiutava a decongestionare il pronto soccorso, alleggerendo le code ed estendendo così i vantaggi anche a quei pazienti che non usufruivano del Fast Track. Grazie alla telemedicina si era innescato un grande cambiamento. Quella che era nata come la risposta a un'emergenza è diventata una scelta strategica a favore di tutti i cittadini liguri. Liguria Digitale continua a investire, innovare e sviluppare soluzioni di telemedicina, accompagnando il sistema sanitario regionale verso un modello sempre più moderno e digitale, all'interno del quale non è più il paziente a doversi recare in ospedale, ma è l'ospedale ad avvicinarsi al paziente. Telemedicina, l'innovazione che si prende cura di te.
1: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
2: Liguria, Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
3: Guglielmo.
4: Presente.
3: Controllo lampadine.
4: Fatto.
3: Luci d'attura pomoli.
4: Effettuato.
3: Verifica ascensore.
4: Papà, a quello ci pensa la nuova Brunei.
3: Bravo.
5: Noi sappiamo come fare la manutenzione ai vostri ascensori. Così, con noi, le scale non le fai.
6: Un ascensore sempre efficiente con riparazioni entro un'ora. Alla riunione di condominio affida a noi la sua manutenzione.
3: Ma doveva proprio venire ad abitare qui?
5: Guardate che vi ho sentito.

0: Hai del vecchio oro da vendere? Vieni da Orocash, il compro oro con oltre 25 anni d'esperienza.
1: Sarà valutato e pagato subito in contanti entro i limiti di legge o con bonifico bancario.
0: Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.

0: Buongiorno e benvenuti a Calcio e Pepe. Pochi giorni e poi riprende il campionato. Countdown, ci siamo. Cominciamo a togliere qualche giorno perché venerdì giocherà la Sampdoria, sabato giocherà il Genoa, poi giocherà l'Entella e poi lo Spezia e il Vado. Anzi, complimenti allo Spezia, primo in classifica con 5 punti di vantaggio sul Rimini. Ieri ha vinto a Reggio Emilia sul finale e con un uomo in meno. Complimenti al Vado di Mister Riolfo, che è la prima panchina casalinga. Sesto e Levante batte il Forlì. Complimenti all'Entella, perché sull'Entella è tutto tranquillo. Tumulto in casa Genoa, una settimana di grande, come si dice a Genova, Marco, benvenuto.
1: Bulesume.
0: Invece in casa Samp, infortunati che continuano. Corradi deve fare la prova
1: della tempesta.
2: Buongiorno, io dopo 2 settimane di febbre zero, mi sta salendo di nuovo febbre da campionato.
0: Non febbre per quello che è successo nel Genoa, è Sciucco che parla,
2: sì.
0: De Rossi che parla,
2: sono
0: è Diego Lopez che va, esatto. Diego Lopez o no?
2: Penso di sì. Penso quindi, che ci siano le condizioni.
0: E Colombo si fa male.
2: È successo un po' di tutto. Dicevano che

0: non si parlava, che la società non parlava, invece il presidente Dan Shuku ha fatto delle dichiarazioni anche di un certo peso, facendo trasparire la serietà del, della persona e facendo dei ragionamenti più, più ampli che aprono anche a scenari di eventuali nuovi soci. Ha, ha rimarcato e ha sottolineato una cosa molto importante, che lui li ha sempre cercati questi diciamo partner da affiancare.
1: Però,
0: ma la situazione,
1: pregresso,
0: la situazione legata ai contenziosi con ECAP che hanno avuto degli sviluppi in senso positivo per il Genoa, hanno un po' rallentato questa ricerca, ma adesso ci sono le condizioni, iniziano a esserci le condizioni per poter anche fare questo tipo
1: perfetto
0: di ragionamento.
1: Perfetto, invece volo da Marco Benvenuto, perché chiedo a Marco. Marco, è arrivato Marco Lanna,
2: sì.
1: Finalmente la quarta volta che ritorna Marco,
2: sì,
1: credo.
2: La volta ritorna, no.
1: Quarta volta,
2: ecco,
1: che ritorna.
2: Una cosa, ecco, io mi sono un po' stufato, no no, contentissimo per Marco Lanna, ovviamente, vabbè, sarebbe paradossale, però Brand Ambassador fa come a pericena, mi viene il nervoso quando sento queste partite, chiamiamolo con un nome più come dire, consono la lingua italiana, che non è certo povera di sinonimi propri. Poi, se permetti, voglio ovviamente augurare nel caso un buon genetriaco all'amico Rivellini, perché insomma, voglio dire, come si confà a tanta nobiltà, non si può che augurare buon genetriaco come la, a, alle regine praticamente.
0: Ai re, se mai,
2: ai re, proprio, no, vabbè,
0: se, se proprio vogliamo accostarmi,
2: no, ma ho capito,
0: se
2: ma...
0: proprio vogliamo accostarmi a un reale,
2: bene,
0: ci starebbe più
2: bene.
0: Il re che la regina, sai,
2: no,
0: com'è,
2: vabbè, ma
0: sai
2: com'è.
1: Vabbè, allora
2: vabbè,
1: fatto,
2: però,
1: e l'abbiamo fatta anche
2: però,
1: noi, guarda Marco cosa l'abbiamo
2: guarda,
1: fatto,
2: cosa abbiamo,
1: guarda,
2: cosa abbiamo,
1: guarda,
0: grande,
2: buon
0: grande
2: compleanno Andrea,
0: grazie,
2: buon
0: grazie,
1: compleanno,
0: grazie, grazie, grazie, grazie.
2: Sono, 1893,
0: sono,
2: sì,
0: sono commosso,
2: bene.
0: Sono commosso
1: 1893,
0: per i miei 35 anni,
1: vedi la foto in bianco e nero,
2: però ti porti bene,
0: i miei 35 anni,
2: va la Sampdoria,
1: è certo che andiamo,
2: allora, a volte ritorno, ritorno al binocolo, questo è della Regia Marina, del, del prozio, la Regia Marina, il binocolo, eccolo qua, il binocolo perché? Perché dobbiamo guardare lungo, dobbiamo vederci lungo per questa Sampdoria, una sosta lunghissima, lo è stato per tutti, quindi come abbiamo già detto ci può suscitare curiosità per capire che cosa succede, e quindi grande curiosità per guardare fino al Partenio di Avellino e chissà cosa andrà a succedere.
1: Chissà cosa andrà a succedere.
2: È della Regia Marina, questo,
1: certo,
2: no, veramente,
1: assolutamente
2: 15-18,
1: sì, potrebbe succedere al Partenio, ci auguriamo tutti di un risultato positivo, perché
2: sì,
1: c'è una classifica che insomma potrebbe portare a un ottimismo.
2: No, ma non mi devi guardare, non mi devi guardare così.
1: Cercavo di mettermi davanti.
2: No, ce l'ho già visto.
0: Ce lo vedo Marco.
1: Questo vigno.
0: Ce lo vedo Marco, dritto sul cassero a guardare con
2: il
0: cannocchiale e vedere.
2: La regina non l'ha digerita tanto bene.
0: E vedere le sorti al Partenio. Ma ci arrivi con quella.
2: Non è andata giù quella della regina. Ha subito dovuto partire col cassero, vabbè.
1: Puoi,
2: bene,
1: mi puoi prestare questo, questo...
2: Vuoi il binocolo?
1: Sì, dammi il binocolo, perché così me lo prendo io e voglio vedere lontano. Io vado più vicino,
2: lontano, certo.
1: Io vado più vicino,
2: sono,
1: perché lo do a Rivellini, perché c'è la Fiorentina. Ma
0: cosa vedo, cosa vedo?
1: Tanto questa è la classifica della Samp, ragazzi. Questa è la classifica della Samp.
2: No, ma vabbè, dai, l'abbiamo detto.
1: No,
2: è tutto il contrario di tutto.
1: Fino a 7 punti, ragazzi. Con 7 punti
2: siamo onesti,
0: è la classica classifica impotenza. E impotenza potrebbe
2: andiamo
0: essere.
2: Non andiamo a potenza.
0: No, impotenza potrebbe sviluppare in positivo, cioè è impotenza. Comunque,
1: invece...
0: io vedo i Gigliati. Vedo i Gigliati alle porte. La partita con la Fiorentina, la partita come ormai capita abbastanza sovente ultimamente, una partita dove il Genoa si gioca molto. Daniele De Rossi si gioca tanto, si gioca tanto del suo futuro, perché queste tre settimane durante le quali ha lavorato insieme a quelli che non sono andati in nazionale, perché non dimentichiamo che 10 membri della rosa del Genoa sono volati nelle varie nazionali. Ora adesso bisogna che servono punti, chiaramente. Adesso siamo proprio
1: certo
0: nel momento
1: punti
0: in cui bisogna cercare di svoltare. Abbiamo una partita difficile, vero? Ma

0: la giochiamo in casa con l'aiuto del pubblico, non avremo Colombo che purtroppo si è fatto male nella trasferta contro il Rapid in terra di Romania, ma ci sono altri giocatori che in queste settimane si sono allenati forte, spero El Shaarawy e Traoré. Traoré ha giocato un'ottima partita per quello che si è potuto comprendere da coloro i quali hanno preso visione del match amichevole contro il Rapid. Ha giocato in regia, ha giocato molto bene, da un punto di vista fisico Daniele De Rossi ha detto che è più avanti di quello che pensava, e poi abbiamo anche il brasilianino, il junior non Messias, ma il figlio,
1: il brasiliano a fare il culo per la memoria,
0: il figlio di Rubinho ci stava arrivando. Ci stavo arrivando, uomo di poca fede. No, tu pensavi che io non mi sarei ricordato il nome di Rubinho?
1: No, vabbè.
0: Cioè, parti e mi dai della regina, poi metti in dubbio le mie doti di memoria.
2: Mettiamo in dubbio tutti.
1: Perché
2: c'è proprio un messaggio, datemi qualche pastiglia.
1: No.
0: Detto così.
2: No, dice Daniele, datemi
0: Daniele,
2: qualche pastiglia.
0: Detto così, visto che c'è una certa, non vorrei che venisse interpretata male.
2: Insomma. Allora, ti guarda, Riccardo Sesti, per il
1: trasmissione che doveva avere,
2: per il gioco nullo del Genoa e di DDR le parole le ho finite. Riccardo. Al momento mi viene in mente solo un bel De Profundis.
0: Ricky, sì, De Ricky, Profundis, no, per favore. Dobbiamo invece guardare nell'ottica di essere positivi, voglio dire, il gioco è latitato, però adesso è il momento della svolta. Daniele De Rossi ha detto che mangerà il pollo con le mani, quindi mangiamo tutti il pollo con le mani e non guardiamo troppo al bel gioco, cerchiamo di fare punti. Il concetto è questo: tu lo mangi il pollo con le mani,
1: assolutamente, e sì, allora... ma non ti devi sporcare.
2: È Sergio Sandoriano, sì, che manda un messaggio all'avvocato. Auguri all'avvocato, un anno suo corrisponde a 7 dei nostri, come i gatti.
0: Grazie. Sergio. Questa non me l'aveva mai detta nessuno. Complimenti per la fantasia.
2: Ci sono invece dei messaggi per la Sampdoria. Sì, potremmo andare sicuramente, me lo dice Giulio, potremmo andare sicuramente ad Avellino a fare una bella partita. Detto questo, gli uomini sono sempre contati.
1: Ma gli uomini sono sempre contati. Allora, io non detta in maniera molto franca, come non credo nella vita, non credo nel calcio, che esista la fortuna e la sfortuna. È un cantiere aperto, lo abbiamo detto in più di una circostanza, certo, portando un tema che non ha toccato nessuno, cioè se tu fai un'azione massiva con svincolati, hai un cantiere aperto. Allora, quello che ha funzionato e funziona con Insigne, mi stavo dimenticando Insigne, se tu non me lo ricordi, però con Insigne.
0: E beh, anche te comunque, allora siamo messi tanto bene, se ti dimentichi l'unico buono che avete.
1: Lorenzo il Magnifico,
2: le pastiglie,
1: Lorenzo il Magnifico,
2: portatemi le pastiglie,
1: mentre con altri forse. Allora, l'infortunio, io mi rendo conto, anche i crociati, cose del genere, però quando tu fai un'operazione a livello societario ampia con giocatori svincolati, con giocatori che hanno avuto un pregresso difficile di stop, poi ti ritrovi con tutta una serie di fortuna e sfortuna. Io, questa è una mia convinzione, nel calcio come nella vita non esistono la fortuna te la crei, e comunque ci sono sempre, bisogna sempre andare a vedere da qualche parte. Però detto questo,
2: Lorenzo il Magnifico è perché ha dato un'impronta a questa
1: ma ha dato un'impronta sì, sì ha dato un'impronta sì ma basta serve. Mettere allora l'abbiamo già detto anche questo, l'abbiamo detto, basta mettergli la palla per terra nei pressi dei 16 metri, poi come quelli che sanno
0: il principio della minima azione,
1: lo devi ribadire
0: questo principio,
1: ribadiamolo, il principio della minima azione vuol dire che con tre passaggi dovresti essere dall'altra parte, non con 3 minuti e 28 di possesso palla e sei andato lì fuori sul tuo ballatoio. Che senso ha? Che senso ha? Hai una squadra che te lo permette, sfrutta i tuoi i vantaggi che hai, magari mascheri un attimo le molte defaillance che invece dall'altra parte puoi avere. Ad Avellino, per chiudere, per fare una partita, la Sampdoria lo può

0: fare, poi i risultati, voglio dire, sono nelle mani della Deupalla.
1: Ma oltretutto, voglio dire, l'Avellino che in settimana mi pare che abbia anche rifilato due pere al Napoli. Cioè,
0: ma vabbè, ho capito,
1: sembra...
0: cosa c'entra in altre
1: competizioni. Ma infatti si sta.
2: In questi tempi non è che.
3: Scusa,
2: voglio dire.
3: Posso rispondere io, sì, che mi chiamo Marco, benvenuto. Rapid, cosa ha fatto?
0: Non
3: ha
0: dato
3: mi siedo qua così vicino a te. È cattiva questa.
1: Questa è cattiva, ma merita risposta. Voglio dire,
3: vedi,
0: Graziano, tu sei
1: abbiamo fatto entrare proprio anche poi i ragazzini. Avevamo 10 nazionali.
0: Non mi espongo alle risposte di Rivellini, che ormai conosco. E quindi
3: allora mi espongo io. Mi siedo vicino a te. Ragazzi, non posso rispondere al telefono. Dovete mandarmi un messaggio. Devo rifiutarlo per forza. Quindi, inevitabilmente, sì, abbiamo un problema. Sì, allora io vado in regia perché per due smemorati vado a prendere le loro pastiglie.
1: Oh,
3: ecco, va bene.

0: Allora, tanti messaggi, allora comincio subito. Mi dice Gianni, finalmente hanno capito qual è il problema del Genoa e credo che si riferisca chiaramente a Diego Lopez.
1: Vabbè, io voglio dire, non voglio entrare in questa dinamica, chi è il problema, qual è il problema, qual è non è il problema. Diego Lopez si è, secondo me, comportato da professionista, adesso ha avuto delle richieste dall'Inghilterra, l'impressione è quella che vada e che il Genoa si stia cercando.
0: Si è comportato bene,
1: sì,
0: adesso,
1: sì,
0: al di là di può aver fatto errori, non
1: no,
0: errori,
1: vabbè, ma allora solo quelli che non fanno non sbagliano,
0: però,
1: voglio dire.
0: Però ha formato la società ne prende atto, cerca magari il nuovo direttore sportivo, cioè, poi può piacere o non piacere, però sicuramente da questo punto di vista non possiamo, dal punto di vista formale dell'etichetta,
1: certo,
0: non possiamo dire assolutamente nulla, no?
1: Assolutamente, diciamo che potrebbe essere che le condizioni siano, diciamo, di interesse un pochettino di tutte le parti, perché potrebbe essere di interesse suo andare a fare questa esperienza in Inghilterra, in base a quello che si legge magari anche il Genoa vorrebbe un profilo un po' diverso come direttore sportivo, anche per gestire questo momento un po' particolare, e quindi potrebbe essere che le parti trovino una soluzione anche nelle prossime ore, ecco.
0: Allora c'è un messaggio sondoriano e lo dice Giulio. Mi dice: io sono molto contento che arrivi di nuovo Marco Lanna, perché probabilmente stiamo aspettando quella sampdorianità che ci è mancata per tanto tempo.
2: Allora, torno a ribadire,
0: sono molto queste cose, lo sai quanto sono
2: critico, ma voglio anche, però, come dire, in 30 secondi spiegare. Da una parte, ovviamente, su Marco Lanna io non posso, cioè sono un nano rispetto a un gigante, quindi non mi permetto, va benissimo, a parte il termine brand ambassador, ma mi era una battuta, per l'amor di Dio. Sotto l'altro aspetto mi permetto di contestare garbatamente Giulio, perché forse di sandorianità in questi anni ne abbiamo avuta fin troppo, alla ricerca di una sandorianità che io ho sempre detto rispetto, ma non è secondo me sinonimo comunque sempre, e non è il caso di Lanna ovviamente, sinonimo sempre di capacità.
0: Ma ci può essere una svolta.
2: Non è che se sei mio cugino devi per forza essere un'aquila. Puoi essere un'aquila senza essere mio cugino, puoi essere mio cugino che sei un'aquila. Quindi questo discorso di sandorianità, che poi traslato comunque in un manager, comunque in un dirigente che porterà il suo apporto nei rapporti anche con la tifoseria, benvenuto. Però sotto questo aspetto di sandorianità, secondo me,
1: adesso,
2: mi autocito, ormai
1: viaggio per l'autocitazione, benvenuto, si autocita.
0: Ma perché non ti sembra un segnale di svolta, forse un contatto più diretto con una parte della tifoseria?
2: Perdonami, allora con questa società di svolte, secondo me finisce dentro un vicolo cieco.
0: No,
2: per l'amore di Dio. Però, ripeto, io non sono nemmeno uno che parte con dei preconcetti, però la gente, le persone, le situazioni le osservo in itinere. L'ho fatto con Lombardo l'anno scorso, vedendo i lati positivi e negativi, perché se non lo conosco, lo sto facendo con Corradi, cercando di scoprire i lati positivi e i lati negativi, e devo dire che in questo ultimo periodo ho visto qualche lato positivo interessante.

0: questo sarà una svolta, non lo so, per il momento siamo fermi al semaforo e hai una rotatoria, adesso vediamo poi dove vai. No, vediamo poi dove vai. No, io questa mania di partire a lancia in resta con la negatività o la positività.
1: Ma quanto sei saggio.
0: Sono molto saggio.
1: C'ha una saggezza di fondo quest'uomo. Quest'uomo starei delle ore ad ascoltare.
0: Sì, ti lascio dire quelli a casa.
2: Ascolta Alessandro da Quinto cosa mi dice. Visto Ostriga ieri sera, ha giocato bene. Peccato che nel secondo gol del Portogallo ha delle responsabilità.
1: Ah, vabbè, dai, su, ora. Ostriga non lo possiamo criticare. Ha giocato a Parma in condizioni meno matte dopo una settimana di problematiche fisiche, voglio dire. Ci può stare l'errore, ma se iniziamo anche a criticare Ostigar e poi Vasquez, voglio dire, queste sono le certezze sulle quali dobbiamo ripartire. Un giocatore come Ostigar deve essere il fulcro della difesa e noi tutti lo dobbiamo sostenere e non certo criticare.
2: Ti leggo il messaggio di Piero. Auguri carissimo avvocato, parente alla lontana, ti dice che sei suo cugino praticamente, no? Le regalo quello che purtroppo per lei non veda mai, una bella stella.
1: La ringrazio Piero. Lei di solito quando si dicono queste cose poi invece accade il contrario, quindi noi aspettiamo.
0: Però secondo me era un tuo cugino.
1: Era un mio cugino dalle parti di San Pier d'Arena, ecco, sì,
0: così
1: sì.
0: A naso, sì.
2: Vengo da te perché Luca, siamo gli unici che con la sosta riempiono l'infermeria invece di sfoltirla, mi dice. Incredibile Luca.
0: Sì, io
2: perché
0: però
2: sono queste, no, le cose, no, Marco, che la gente
0: ragione.
2: Dice ci sono tre settimane, dici, invece vai in nazionale Sinani e la sfiga, boom, si rompe Sinani.
0: Dai. Ha ragione, a parte
1: scende,
0: il fatto che
1: scende le scale Tizio e si fa male.
0: Vabbè, però insomma, ecco, metto le mani sotto. No, cioè. Però sì, è vero. È vero anche che mi pare che ci sia poi un po' qua e là. Io osservavo più la Serie B una condizione generalizzata di infortunati. Questo potrebbe voler dire anche tante cose, però è una constatazione di fatto. Ma non è fortuna o sfortuna, è una constatazione di fatto. Non mi voglio attaccare, essendo il discorso di Crociati, alla tesi sul fatto che hai fatto venire un sacco di giocatori che comunque erano fermi da tempo, ma potrebbe essere anche questo, potrebbe essere anche questo.
2: E quindi tutto, anche in casa gente,
1: voglio dire, può tutto anche essere, siccome il gioco del calcio è un gioco dove l'atletismo la fa da padrone e l'infortunio era ipsa, voglio dire, l'infortunio è sempre dietro l'angolo.
2: Va bene, io
1: dire,
2: me ne vado,
1: no?
2: Adesso, ma io me ne vado.
0: No,
2: mi
0: tolgo la giacca.
1: Però l'infortunio, l'infortunio sta nel gioco del pallone, che è un gioco dove il fattore atletico è determinante.
0: A casa dice, si concentra tutto su di noi. Mi sento di dissentire sotto questo aspetto, che mi pare che a livello di Serie B ci sia stato
1: una sfiga generalizzata.
0: No, evidentemente ci sono anche problematiche sul gioco. Gioco, guardate, è molto duro, cioè nel senso è molto importante.
2: Io perché noi abbiamo, ieri sera io in Liguria Calcio ho ringraziato Mancini, perché adesso abbiamo una speranza che prima non avevamo assolutamente. L'ho ringraziato assolutamente, ho detto chapeau per quello che ha fatto con la nazionale, no? Però 4 partite in così breve tempo, attaccate, devi fare.
0: No, ma indubbiamente.
2: I giocatori della nazionale non credo che quando rientreranno le squadre di club possano offrire delle prestazioni assolutamente sublimi, come piace dire all'avvocato.
0: Nell'atletismo sono migliorati i materiali, ma le giunture rimangono sempre le
1: stesse. Sontuose. Le prestazioni devono essere sontuose per essere degni di nota.
2: Assolutamente.
0: Succulente.
2: Sì. Ciao a tutti, mi dice Marco. Il Faraone può giocare seconda punta a fianco di Osmaic? Lo chiediamo all'allenatore, avvocato.
1: Il Faraone
2: può giocare da tutte le parti,
1: può giocare da tutte le parti, ma è stato preso per fare la fascia e avere le caratteristiche tipiche di chi salta l'uomo. È l'unico giocatore esterno che ha nelle sue corde creare la superiorità numerica saltando l'uomo. Quindi secondo me, più che come seconda punta, DDR quantomeno lo vede come esterno, come quinto, se giochiamo un 3-5-2 e un quinto di sinistra.
2: Allora Maurizio invece mi dice per la Samba, dice: buongiorno, si sente sempre lamentare noi sandoriani riguardo al calendario per le 6.

0: partiti in trasferta, le tre in casa. Sì. Ferma. Ma questo si sapeva già dai primi di giugno, ho capito che lo sapevamo già dai primi di giugno, ma anche lo sapeva anche la Lega, lo sapeva. No, no, allora non ci sono più.
1: No, vabbè, no, no, quindi, no, c'era il ragionier Molinari,
0: bravo,
1: anni 70, che li faceva con tutta la carta, chiedeva quando c'era la fiera di Sant'Agata e cose del genere. No, ma non è questione di lamentarsi, poi le cose si devono fare. L'unica cosa che abbiamo qua evidenziato con dovizia di particolari e numeri, che la Sampdoria le prime 9 giornate ne ha giocato 6, ne gioca 6 fuori e 3 in casa. Va bene, ma però solo manzionianamente
0: è
1: concesso,
2: ma va bene,
3: è una licenza poetica,
1: bravo. Però tutto sommato poi non ti viene restituita in questo calendario molto strano, perché esatto, poi fai, l'abbiamo detto, 5-4, 1-1, cioè 5 in casa e 4 fuori.
3: Ma quindi, scusa, ma se faccio un ragionamento, attenzione, di fine tattica,
0: attenzione,
3: ma
0: ragazzi,
3: se uno fa fatica, una squadra fa fatica a fare gioco,
1: sì,
3: e applica il principio della minimazione,
1: sì,
3: ma non conviene giocare in trasferta.
1: È una, sei arguto, come ormai, voglio dire, ti riconosco e ti conviene.
0: Mi siedo di nuovo vicino a Marco, benvenuto.
1: Hai perfettamente ragione.
0: Benvenuto.
1: Ma guarda, non bisogna sottrarsi alle sfide. Ma Andrea, non so se per caso, però ha centrato veramente quello. Perché se tu ti trovi nelle difficoltà, giocare in contropiede, giocare all'italiano. Però io voglio capire anche questo. Questo, se Corradi ha, per amore di non capito, mi sembra un po' pretenzioso, intende perseguire, avendo i giocatori in formazione, quel tipo di giocatori, con quel tipo che secondo me è un modulo.
3: Esatto.
1: O se invece, ecco, quindi sotto questo aspetto, se si perseguisse con questa modalità di gioco, così non la chiamiamo modulo,
3: non è proprio peregrina.
1: No, non è peregrina, no, non è nemmeno campata in aria.
0: No,
1: guarda,
0: non è neanche campata in aria. Perfetto. Allora, Angelo da Genova invece, l'ottimismo di Andrea non lo condivido. Punto esclamativo secco. È da primavera scorsa che non vinciamo, quest'anno uguale, quest'anno è Serie B.
3: Allora, diciamo che se uno guarda la statistica e le gare precedenti, chiaramente la situazione non
0: da
3: è rosea,
0: no?
3: non è rosea. Però abbiamo questa chance di ricominciare. È come se Daniele De Rossi e il suo staff si sono guardati negli occhi e hanno detto: ipotizziamo di essere subentrati adesso in questo momento,
0: come abbiamo fatto l'anno scorso,
3: esatto, diamo una svolta, cerchiamo di dare una svolta, e rispetto a questo ragionamento io attendo e sono con loro, nel senso che non li critico, voglio vedere però adesso i punti, perché giustamente si diceva vediamo i punti, diamogli ancora fiducia, diamogli ancora credito e vediamo quello che succede. Io penso che ci metteranno l'anima. Daniele De Rossi dice: io non sono mai stato al campo come in questo periodo, sono tornato solo un giorno e mezzo in queste 3 settimane a Roma. Vuol dire che ci sta mettendo tutto quello che
0: certo,
3: ha, quindi
0: no,
3: rispetto per quello che sta facendo. Basterà, non basterà, ai posteri lardo a sentenza.
0: Adesso
3: reclamo.
0: Bravo, ecco, così finisce il discorso.
4: La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
6: Tipo zero sprechi, zero residui.
7: Arrestare terra a terra?
6: Scusate.
7: Per sostenere chi se ne prende cura.
8: Al pianeta teniamo un mondo.
9: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
0: Posso ringraziarvi da casa perché siete fantastici, stanno arrivando tanti messaggi che poi danno anche spazio a quello le domande.
1: Questa è la bellezza di una trasmissione come questa.
0: Agli argomenti che trattiamo, perché qua c'è Gilberto, mi dice: sapete, io sono leggermente arrabbiato perché proprio nel momento in cui la Sampa ha fatto un piccolo passo in avanti c'è una sosta di 3 settimane. Chissà cosa succederà quando rientreranno.

0: chissà
1: che è un
0: quesito
1: cosa...
0: No, ma è quello che abbiamo posto, no? C'è la curiosità per una situazione molto nuova. Arrabbiato, contento, questo lo sa, questo è il calendario. È come arrabbiarsi se piove ottobre, cioè nel senso, non è così, il calendario era quello, noi ne discutiamo, ne abbiamo discusso anche di calendario. Sicuramente dobbiamo guardare, per quanto riguarda la Sampdoria, dobbiamo guardare la partita di Avellino con molta curiosità. Noi ci crediamo.

0: Lo Spezia, Angelozzi ha messo su una bella squadretta che ci sta dando un sacco di soddisfazioni. Peccato che non possiamo andare in trasferta. Luca Baccao che fine ha fatto? Era in Sicilia in vacanza, in ferie, in baguette corte, poi
1: in
0: Sicilia. Indipendentemente da quello, credo che la cosa più importante, perché della TV della Liguria, la TV più importante della Liguria, debba dare allo Spezia il giusto spazio. Caro mio Andrea, se c'è uno che parla dello Spezia, sì, sono io. Se c'è uno che vede le partite dello Spezia, sono io. Perché io te la racconto tutta la partita. Ti racconto quante volte è andato ieri l'arbitro al VAR, i due gol all'anulati della Reggiana, il gol da traversone verso la sinistra con la scivolata di Cazzadori, l'espulsione di Capolupo.
2: L'ha vista veramente, devo dire.
1: No, l'ha vista veramente.
0: Te la racconto tutta.
1: E non ha nemmeno bisogno delle pastiglie per la memoria.
0: Queste situazioni, perché non le accetta assolutamente. Non le accetta. Come ho visto il Vado, che ha fatto gol dopo 8 minuti con Rosa. Le vedo tutte. E sono profondamente soddisfatto, perché purtroppo ieri a Reggio Emilia c'erano pochissime persone, perché la trasferta è vietata. Mi auguro che la prossima partita al picco, ci siano di nuovo le 8-10.000 persone. E ti dico anche che lo Spezia ha fatto 9 vittorie consecutive. Quindi non attaccatemi su queste cose, perché poi mi incazzo. Ve lo dico già, perché non c'è nessuno che vede tante partite come le vedo io, e so tutto di tutte le squadre. Noi diamo sempre la possibilità, se abbiamo un inviato, sempre, di parlare, altrimenti io posso parlare un pochettino, ma devo dare un parere esterno. Chi invece vive sul posto ha senza al termometro della situazione. Che sia ben chiaro, perché posso raccontarvi tutto. Quello che ha fatto Turati in panchina, l'arbitro che non si era accorto che era stato espulso il giocatore dello Spezia, ha dovuto chiamarlo guardialine. Voi scoprite quando le vedete come me.
1: Andante,
0: voi non me le vedete come me le fate. Quindi
1: siamo
0: attenzione. Allora, tantissimi auguri all'avvocato, Barbara da Sesti Ponente,
2: grazie.
0: Alle Genoa.
2: Grazie Barbara, grazie per gli auguri, e sempre alle Genoa, mi sembra di condividerlo.
0: Allora, come se fosse entrato oggi DDR, punti esclamativi, ma per piacere, allora il campionato sbagliato tutto, chi era l'allenatore?
2: Allora,
0: la domanda a te.
2: Io ho riportato quello che è il pensiero di Daniele De Rossi e del suo staff. Lui dice:
0: certo,
2: si sono incontrati nelle segrete stanze del Pio, si sono guardati negli occhi e hanno detto: ragazzi, facciamo come se fossimo subentrati, mettiamoci quel quid in più per far vedere che siamo noi l'anima che trascina la squadra. E spero che questo sia effettivamente nelle cose che andremo a vedere, nelle corde del Genoa, speriamolo.
0: Allora, mi dice Claudio ciao,
1: sì.
0: Marco dice ciao Marco,
1: Claudio, quindi c'è da preoccupare, esatto,
0: sì,
2: ciao Marco, una captazia, poi arriva la bastonata.
1: Infatti. Ciao Claudio,
0: in che condizioni,
1: dimmi,
0: sarà il portiere Vindal, punto di domanda.
1: Allora, no, ma non ci sai che non ci sottraiamo mai a nulla,
2: non
1: allora,
2: ci
1: francamente
2: mai,
1: dal punto di vista ragionieristico delle prestazioni in campionato, guardandolo solo come portiere, cioè colui il quale sta tra i pari, indubbiamente il risultato è negativo.
2: Ma tu l'hai riscoperto sotto un'altra veste.
1: No, io ho semplicemente detto che ancorché nell'ultima gara qualche mano da qualche parte ce l'ha messa, quindi insomma ha dato segni di reattività per quanto riguarda la funzione del portiere. Io ho semplicemente detto che, visto che il tecnico ritiene di proseguire con lui, allora io penso di aver focalizzato il fatto che, comunque, già che abbiamo questi portieri che giocano con i piedi, oggettivamente io
2: ce
1: detto è in grado di prendere 50 centesimi a 50 metri.
2: E allora
1: usiamolo per quello, anche perché a voler fare una battuta cattiva, più teniamo la palla lontana dalla porta, meglio è. Tutto lì.
0: Allora, Sandro Genuano, mi
2: grande
0: dispiace
2: Sandro
0: dire certe cose sul mio grande Genoa, puntini, ma a mio avviso questa squadra non ha più quella serenità e sicurezza che negli ultimi anni aveva dimostrato.
2: Sandro, certamente se noi guardiamo le prime partite del campionato del Genoa, il bilancio è certamente negativo per i risultati, negativo per il gioco espresso. È anche vero che dobbiamo guardare ad alcune circostanze, alcune

0: situazioni che fino ad oggi non avevano potuto sviluppare, che con settimane di sosta ci auguriamo tutti che possano invece sbocciare. Abbiamo visto nella infausta trasferta del Rapid un giocatore Traoré pienamente recuperato, abbiamo visto un El Shaarawy che può dire la sua, abbiamo visto un Robinho Junior che ancorché molto giovane ha degli spunti molto interessanti. Guardiamo in positivo a questo, guardiamo ai 10 nazionali che comunque sono andati a portare la nostra squadra anche in giro per il mondo e per l'Europa.
1: Uno su tutto, tutti, no?
0: Ellerson ha fatto gol, Ostigar ha giocato ieri sera,
1: Osmaic
0: lo sei dimenticato,
1: se l'è dimenticato.
0: Me lo tenevo in dulcis in
2: fundo.
0: Allora Milly Osmagic è la vera sorpresa di questo inizio di campionato.
2: Beh, è uno,
0: no?
2: Che la mette dentro.
0: È uno che timbra, no? Ha fatto 2 gol dei 3 gol del Genoa, dell'attacco asfittico del Genoa, si aggrappa alle spalle larghe di Osmagic. Quindi speriamo che con la Fiorentina dica la sua.
1: Gio mi dice buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno. Dice. Sapete che farei giocare ad Avellino io? Tutino!
0: E allora?
2: Ma può darsi che sia anche nelle valutazioni.
0: Sono
2: dubbioso perché io ho individuato una modalità di gioco che
0: non è confacente al
2: allora se vuoi ti dico che eventualmente nella misura in cui nel momento in cui Insigne è per l'amor di Dio non dovesse giocare, allora Tutino può veramente prendere quella posizione perché ha la palla smorzata da parte del lungo e gli arriva. Problema più grosso invece per ovviamente quasi impossibile praticare invece quel tipo di gioco qualora non avessi Laurizen, ma Laurizen insomma l'abbiamo preso.
1: Credo che sia scaramantico, no? Questo
2: no, ci sta, ma no, anche queste cose. Allora poi c'è Martinelli in porta che magari fa la partita. No,
1: esatto.
2: È bello. No, no,
0: ma perché forse è un ex Tutino?
2: Sì.
0: Quindi è il gol dell'ex.
2: Voglio ricordare le grandi partite del Partenio
1: con Juari che correva intorno alla bandierina.
2: Dall'altra parte Sunes espulso a petto nudo nella neve del Partenio, quelle ti riporta a un campo,
0: a un calcio
2: che aveva,
0: epico.
2: Insomma, quello del Cattaneo e di Somma.
1: Assolutamente. Il povero Lombardi.
2: Assolutamente.
1: Ricordi,
2: che, se non sbaglio li hanno anche insieme a Partenio.
1: Esatto.
2: Lombardi, no?
1: Allora, faccio un mare di auguri all'avvocato, mi dice Giovanni.
0: Grazie,
1: Sandoriano.
0: Grazie,
1: augurandogli di continuare a godersi le soddisfazioni che gli stanno dando il Grifone quest'anno, un anno di gioia.
0: Grazie Giovanni, grazie, ti ringrazio per la tua, no, per la tua ironia che contraccambio
2: ma se ne va a cercare,
0: io le contraccambio
2: di ho
0: cuore,
2: capito, ma tra l'altro io vorrei sottolineare il garbo e la finezza,
0: devo dire
2: mantenete
0: che,
2: sempre questo aplomb perché è bellissimo,
0: a noi l'ironia
1: non
0: sempre
1: piace. No, ma poi continuate pure a parlare perché vedo, ho letto un messaggio bellissimo,
2: vedo che scorre
0: l'ironia. Tu puoi dire qualsiasi cosa,
2: anche l'ironia della sorte,
0: è quella del Partenio, l'ironia della sorte,
1: perché diceva dunque, vorrei che ci fossero una squadra sola a Genoa,
2: no.
1: Vorrei che ci fosse lasciatemi leggere questo messaggio.
0: Però
1: per il menaggio che vi fanno Andrea e Marco, continuate così, sempre 2 squadre.
0: Esatto.
2: Questo è.
1: Ragazzi, non mi lasciate neanche finire di leggere il messaggio.
0: La cosa bella di Genova è questa, cioè noi incarniamo il menaggio tra Genovani e Sampdoriani.
2: Bello, ogni volta che è uscita un'idea peregrina, quella della fusione, che poi tra l'altro, se vogliamo, proprio ci prendiamo 15 secondi, ma penso che Andrea sia convinto, non avrebbe nemmeno una valenza economica, perché indubbiamente, ancorché noi abbiamo un bacino di utenza seppur diviso nelle modalità, ma di quasi 50.000 abbonati, non è che tu ti porti, come quando c'hai 2 giocatori da 20 gol, non è che se li metti insieme e ne fai 40.
0: Non è possibile, perché guardata dal nostro punto di vista, Gnatri se Musena,
2: e Gnatri se San Pedenga,
0: voglio dire, non è possibile.

0: possibile, no? Noi siamo il Genoa e la storia non sarebbe una perdita di identità.
1: Siete la nostra grande gioia, San Pietrarena.
0: E voi dal vostro punto di vista, mutatis mutandis,
1: siete la nostra gioia, perché il fatto che San Pietrarena abbia una grande periferia è motivo di gioia.
0: Esatto.
2: Ci fermiamo?
0: Ma sì, dai, adesso andiamo. Un po' di reclam.
3: Hai del vecchio oro da vendere? Vieni da Orocash, il compro oro con oltre 25 anni d'esperienza.
4: Sarà valutato e pagato subito in contanti entro i limiti di legge o con bonifico bancario.
3: Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti,

0: Io non lo so, non posso rispondere, chiedi a me Marco. Marco, cosa ne pensa Marco, come Corvino, come direttore sportivo? Sa qualcosa?
1: Marco, Corvino penso che sia un po' in, tra virgolette forse in pensione, perché è uscito un po' dal giro e ha anche un'età che forse è più da pensione, quindi secondo me si stanno guardando in giro intorno, ma su profili diversi.
2: Sono quei tipi di grandi
1: i più gettonati sono Burdisso, si sì, parla di Burdisso, sono... di Mulassano, ex Spezia, di cui stavamo parlando prima.
0: Burdisso ex Monza.
3: Anche la figura del DS è molto cambiata, sì, così sì, come quella degli allenatori.
1: Cioè, potrebbero esserci anche delle sorprese, no, non è detto che siano questi i nomi. Stanno valutando, e poi non c'è ancora l'ufficialità della fuoriuscita di Diego Lopez, anche se effettivamente pare che tutto porti in quella direzione.
0: Steno che mi dice: spero che De Rossi dia più fiducia a Andamorim, l'unico che può fare regia oltre alla difesa.
1: Steno, tu sfondi una porta aperta.
0: Non dire che l'hai detto tu adesso.
1: No. Io sono mesi che lo dico, però voglio dire, l'allenatore è Daniele De Rossi, e dobbiamo, come dire, rispettare. Certamente è che io vorrei evitare di vedere in cabina di regia Morten Frendrup, perché si mortifica un giocatore che ha altre caratteristiche. A Control Rapid ha fatto vedere Traoré in cabina di regia, e quindi potrebbe essere che l'idea sia quella di schierare Traoré in quella posizione.
0: Quindi un 4-3-3?
1: Potrebbe essere. A parte che sono tre le settimane a disposizione per preparare questo tipo di ipotesi di operativa. Però voglio dire, anche se giocassimo il 3-5-2, si potrebbe anche vedere Traoré in cabina di regia.
0: La Sampdoria con le assenze si sta amalgamando, e secondo me, e farà bene ad Avellino. Peccato per le assenze, ma questi sono gli sfortuni, sono dovuti alla sfortuna o alla preparazione?
3: No, allora
1: Sibilla Cumana, no, dici qualcosa.
3: Sibilla Cumana, proprio il caso di dirlo. Contraddirei me stesso se dicessi che credo alla fortuna o alla sfortuna. Per quanto riguarda la preparazione, ovviamente non ho la competenza, non mi vado certamente a mischiare in situazioni cose del genere. Torno a ripetere, ribadisco quella che secondo me è la situazione più tangibile e certificata, il fatto di aver fatto riferimento a un sacco di giocatori svincolati, giocatori, quindi aver fatto tante scommesse, ed è chiaro che ti ritrovi con qualche problematica in più. Poi è vero, qualcuno potrebbe dire, ci sono alcune traumatologie importanti, però anche quelle potrebbero avere, come dire, un collegamento con questo tipo di ragionamento.
0: Allora, Cesare, per favore, può dire al signor Benvenuto di alzare la voce?
3: Ma mi sembrava... Aspetta! Hai detto in senso ironico?
1: E a me invece di...

0: Non hai mica finito, perché è così lontano laggiù in Serie B che non lo sento.
1: Grandissimo,
2: bravo, bravo.
1: Questo veramente
2: la tua clac,
1: questo spettatore è dei nostri.
2: Gino Rivellini, saluto Gino Rivellini.
1: È dei nostri.
0: Qui mi dicono, cerchiamo questo di essere velocemente, mi dice Stefano, cerchiamolo di velocemente, perché ragazzi, non è che
1: ricorda
0: domani che
1: ricorda
0: si possa,
1: che Stefano che accordi, presto e bene raro avviene. Ma detto questo,
2: con questa perla di saggezza
1: lo stanno cercando, ma come dire, stanno facendo dei sondaggi, delle valutazioni, anche perché poi deve essere portata eventualmente a chiusura l'esperienza con Diego Lopez, che allo stato sono solo rumors, non c'è nulla di effettivo,
0: certo.
1: Comunque la società non si farà cogliere impreparata.
0: Infatti Mario mi dice, come l'avvocato ha sempre sostenuto che la campagna acquisti del Genoa fosse fatta insieme da Lopez e da Didier. Adesso va via di Lopez.
1: Ma io voglio dire quello che ho sostenuto, continuo
0: con un periodo di difficoltà.
1: Certo. Io quello che ho sostenuto lo ribadisco. Le scelte che sono state fatte in campagna acquisti sono state fatte di concerto, chiaramente. Poi ognuno ha le sue responsabilità, perché in relazione alla funzione sarà l'allenatore a fare delle indicazioni, sarà la società a capire se quelle indicazioni sono confacenti con le capacità di bilancio della società, sarà il direttore sportivo a portare delle figure, di tipologie di giocatori nell'ambito delle quali fare delle scelte. Ognuno ha le sue responsabilità, ma hanno lavorato di concerto. Poi ci può essere la soddisfazione o meno, ci può essere anche la situazione nella quale il direttore sportivo riceve un'offerta e ritiene di andarla a sondare e poi a sposare, e la società si farà trovare preparata con un sostituto.
0: Bene, a me mi piace questo.
2: Però anche qui bisogna fare un po' di chiarezza in senso generale. Adesso parlo veramente in senso generale, come si è voluto anche il calcio moderno. Io non penso che non so se la gente pensa che l'allenatore arriva, peso, caratura che sia, e metta lì una lista, poi adesso prendetemi questi. Io ho sentito anche Gasperini fare dei ragionamenti dove dire no, non potevamo arrivare qua. È talmente complicato,
0: bravissimo,
2: che deve essere di concerto. E poi la società che rappresenta l'azienda, tenuto conto che un allenatore può dopo 5, 6 giornate, 7 giornate, deve fare anche una sua programmazione. Questo sempre in senso generale, io non entro nelle dinamiche di una singola società.
0: Certo.
2: Quindi è molto più complesso di quanto si pensi. È chiaro che poi si fanno di concerto le cose, e sì, però secondo me le società tutte, e in quel momento i dirigenti che ne sono espressione, compresa la proprietà, quindi gli amministratori, hanno un peso non indifferente, perché poi devi fare anche delle tipologie di valutazione, che sono quelli legati all'età, gli ammortamenti sui costi, sono cose che magari se un allenatore, e oggi la figura dell'allenatore è cambiata, è uno che conosce anche e si pone il tema dei bilanci, dei parametri e via discorrendo, e insomma non può non tenerne conto, ecco, tutto lì.
0: Allora mi scrive Alessandro, mi dice, attenzione, mister Corradi deve fare meno di Sinani, Sekulov, Viti, Meyer, Esposito, forse Makumbu, non c'è Albigar. Sì. Poi mi dice,
2: no, vabbè.
0: Belin, se non è sfiga questa.
2: No, allora su Albigard, ad esempio, se vogliamo fare un po' di polemica, non è sfiga, ma è un errore arbitrale che ha determinato poi l'espulsione. Non so se sei tu d'accordo, ma comunque mi parte un po' eccessiva.
1: Anche lì è sfiga.
2: No, non è sfiga.
0: È una roba che non si può
2: allora,
0: vedere.
2: No, non mi condurrei mai.
0: Scivola.
2: No, infatti,
0: voglio dire.
2: Sinani, per l'amor di Dio, però non era negli 11 di base. Esposito rimane un po' un mistero agonistico, se ha di nuovo
0: anche
2: questa
0: ha fatto molto bene,
2: ha fatto, no, mistero agonistico, e
1: ce
2: allora
1: ne
2: sai
1: sono
2: che cosa
1: di Esposito,
2: tre Esposito,
1: due nazionale che fanno faville
2: e uno nella Sampdoria dove comunque dimostrerà il suo valore
0: degli altri,
1: adesso sarà l'aria di Bogliascolo,
2: no, non è questione di aria.

0: Una volta si diceva che era la Maccaia, esatto, tiro fuori, esatto. Brera,
1: esatto,
0: la Maccaia.
1: Esatto.
0: No, lasciami dire una cosa,
1: certo,
0: invece, un tema interessante, perché visto che Macumbu, che poi ho scoperto, perché vedevo che aveva una zampata un po' sifulina, senza, cioè nel senso, aveva un modo di effettuare i lanci laterali, perché Macumbu
2: gli partiva la gamba.
0: Gli partiva la gamba, poi ho scoperto, no, adesso a parte gli scherzi, perché queste cose le noti da fuori, mi pare che avesse anche una problematica, quindi all'anca, quindi io non riuscivo a capire questo movimento. E allora tu hai Verscharen, perché deve andarsi a pestare i piedi con Insigne in avanti mentre lo potresti far protetto da due cagnacci, lo fai giocare da regista, è un altro di quelli che ha il lancio di 50 metri, provalo.
3: Giusto,
2: ma che perle di saggezza quest'uomo. Io starei delle ore.
0: Mi era parte di capire che dicessi che pirla di saggezza,
1: no,
0: però invece sia corretto.
2: No.
3: Luca mi dice: sapete chi mancherà Insigne domenica? Izzo.
0: Va bene, ben venga, giocatore nervoso.
3: Cioè, è chiaro che lui, perché manda i cuori bucecchiati, per lui è un problema, lo dice Izzo.
0: No, Izzo è se Izzo è un problema per Insigne, voglio dire, andiamo a vedere con tutto rispetto Izzo. Che tra l'altro ne ho anche un bel ricordo di Izzo con
2: Izzo ha fatto una bella carriera.
0: Però,
2: dire.
0: Sì, ho capito, ma Insigne l'ha fatta decuplicata. Insigne è un grande professionista, un giocatore tignoso, dovrà stare attento anche a lui a non esagerare, e questo dipenderà molto dagli arbitraggi.
2: Guarda, l'unica incognita del vostro Lorenzo il Magnifico,
0: sì,
2: è la tenuta fisica,
0: ma assolutamente sì,
2: perché se no a livello di classe,
0: no,
2: Insigne,
0: ma sai, guarda, ti dico, la tenuta fisica non si discute per questi giocatori 36-37 anni,
2: non
0: io
2: si discute.
0: A dire che Quagliarella con due mesi di allenamento, arretrando un po' la posizione, potrebbe giocare ancora oggi,
2: esatto,
0: col fisico che si ritrova, quindi la questione invece, eventualmente, se per tenuta fisica intendi magari qualche possibilità di qualche disallineamento muscolare, e su questo
2: esatto, proprio quello
0: assolutamente.
3: Allora, l'ultimo messaggio: vorrei Pradé al posto di Lopez. Qui ormai, cioè,
2: è uno dei nomi che si sono fatti, ma se ne sono fatti 5 o 6, voglio dire, stiamo a vedere quello che succederà. Io penso che la cosa più importante sia la partita di sabato alle 15. Poi che ci sia Pradé, che ci sia Burdisso, è un fatto secondario. Dobbiamo scendere in campo 11 grifoni con la Nord a sostegno, e sperando che Milutin faccia gol sotto la Nord. Faccia gol sotto la Nord.
0: Una bella magnata di pollo,
2: esatto. Guarda, che sta per arrivare proprio le ore 2, il giorno, l'ora in cui io sono proprio nato. Quindi siamo proprio.
3: Noi ti rimandiamo, ti facciamo tanti auguri,
2: grazie.
3: Il nostro impegno, buon compleanno.
2: Grazie.
3: Naturalmente, non ha portato niente.
2: Non è vero. Ho portato 4 torte per tutta la televisione.
0: Ha portato se stesso.
3: Ciao Andrea, ciao Marco.
0: Grazie,
3: ciao Andrea, Mario, regia. Naturalmente, come vi piace dire, continuate a seguire i programmi di Primo Canale. Ciao a tutti.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
5: Tipo zero sprechi, zero residui.
4: A restare terra a terra.
5: Scusate.
4: Per sostenere chi se ne prende cura.
5: Non provateci a casa.
6: Ci teniamo a risparmiare le energie.
7: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
8: Perché al pianeta teniamo un mondo.
6: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
9: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia, per questo non la cambio.
10: I costi? Ormai non li controllo più.
11: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
12: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change Scoot.

0: Buonasera e bentrovati al programma politico di Primo Canale. Tanti temi che affronteremo questa sera. Naturalmente tiene banco il caso Ericsson, che in qualche modo non è rientrato in maniera definitiva naturalmente, ma qualcosina da Roma si è mosso nella giornata di oggi. Allora cercheremo di fare luce proprio su quello che è accaduto nella capitale, grazie anche all'intervento di due onorevoli che tra poco porteremo in studio. Ma intanto vado a salutare Filippo Bruzzone. Buonasera e bentrovato.
1: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Buonasera anche a Vittoria Canessa Cerchi, buonasera anche a lei.
2: Buonasera a tutti.
0: A Mario Mascia.
3: Buonasera.
0: E a Nicolas Gandolfo.
4: Buonasera a tutti.
0: Allora, come vedete anche dai titoli che vedete dietro negli impact che appunto fanno da sfondo al programma politico di questa sera, insomma, tiene banco, ha tenuto banco nei giorni scorsi naturalmente, ma soprattutto nella giornata di oggi, quella che non sappiamo ancora se essere una vera e propria svolta, nel senso che comunque questi 131 dipendenti, insomma, in qualche modo non è che di colpo abbiano ritrovato il posto di lavoro, però insomma qualcosina da Roma è arrivato. E allora, prima di introdurre il dibattito in studio, lo vado subito a chiedere a chi a questo incontro c'era e quindi insomma chi meglio di loro ci può raccontare cosa è successo. Si tratta di due onorevoli. Ilaria Cavo, buonasera e bentrovata.
5: Buonasera a voi.
0: E buonasera anche ad Alberto Pandolfo.
6: Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti voi.
0: A lei. Allora Cavo, ci riassume un po' quello che è successo oggi?
5: Allora, oggi c'è stato questo tavolo nazionale che avevamo chiesto tutti con grande forza, in maniera trasversale, anche con un documento congiunto, unitario di tutte le forze parlamentari e tutti i gruppi consigliari della nostra regione, in cui chiedevamo sostanzialmente di, in maniera unitaria, di avere un tavolo nazionale che chiedesse il ritiro sostanzialmente dei licenziamenti da parte di Ericsson, richiesta che è stata fatta in maniera molto chiara dal funzionario del Mimit, che ha preso la parola per primo a fianco al ministro Urso, che è subito sceso all'incontro, e ha preso la parola l'amministratore delegato di Ericsson, che ha fatto, diciamo, tutto un inquadramento della situazione di Ericsson a livello nazionale, europeo, delle varie esigenze dell'azienda. Dopodiché, alla richiesta di avvio di un confronto e di revoca di posizioni unilaterali e i 131 licenziamenti collettivi, una decisione unilaterale dell'azienda erano, ha dichiarato che si diceva disponibile all'avvio di un confronto anche a seguito di una telefonata della Premier, che ha avuto con la Premier, e quindi ha, diciamo, cambiato l'impostazione della situazione di Genova, dicendo che avviava in maniera differente l'impostazione e che non si trattava più e non si tratta più per i 131 dipendenti di andare a una procedura sostanzialmente obbligatoria di licenziamenti coercitivi. E quindi la situazione per i 131 dipendenti cambia, come? Perché l'azienda non passa più a un'obbligatorietà di licenziamento, ma a una procedura volontaria di lasciare l'azienda per chi lo vorrà entro la fine anno, a fronte di incentivi di sostanzialmente 48 mensilità, quindi c'è anche un incentivo che prima non c'era, per chi vorrà farlo. Quindi si passa da una impostazione di obbligatorietà, perché tali erano, ha una impostazione di volontarietà per chi vorrà farlo. Per chi non vorrà farlo, non si tratta più di licenziamento, ma si possono, rimangono dipendenti, a cui si possono aprire delle strade sempre su base volontaria di diciamo ricollocazione o guida eventualmente in altri posti di lavoro, anche in questo caso se lo vorranno, altrimenti rimane la diciamo posizionamento nell'azienda. Detto questo, nessuno sta dicendo che è tutto semplice, tutto facile, ma non ci sono più i licenziamenti coercitivi e obbligati. Io credo che questo sia un passaggio importante e non era

0: scontato. Io francamente non sono andata a questo tavolo oggi pensando che uscissimo con questa soluzione. Io credo che bisogna prenderne atto, dopodiché dovremo monitorare, dovremo seguire, e io credo che ci sia da cogliere anche un altro dato importante, perché l'azienda oggi ha detto che non vuole lasciare Genova. In commissione attività produttive, dove sediamo insieme al collega Pandolfo e abbiamo audito l'azienda, c'era stato un passaggio che non era stato colto nella positività che secondo me aveva. L'azienda aveva detto che non voleva lasciare l'Italia. E io lì avevo fatto un comunicato dicendo che quella dichiarazione è quella che avrebbe dato al governo una possibilità di trattativa in un sentiero stretto per non scindere la volontà di stare in Italia con la partita genovese. Ed è quello che oggi sostanzialmente è successo. Adesso oggi si fa un passo in più, non soltanto si passa alla volontarietà di chi vuole lasciare l'azienda, ma si dice che non si vuole lasciare Genova. E quindi io credo che anche questo debba essere colto, debba essere monitorato, ma ci è stato detto che ci sono altre unità che a Genova rimarranno, e quindi è chiaro che si riapre con una prospettiva che sicuramente non ha la prospettiva nera con cui abbiamo affrontato questa avvertenza fino ad oggi e su cui tutti insieme dobbiamo continuare a lavorare.
1: Pandolfo, ha parlato Cavo insomma anche di quello che è accaduto oggi, la fotografia ce l'ha fatta molto bene anche da giornalista naturalmente. Però è vero, non c'era la sensazione, tanto c'è stato il movimento trasversale nelle settimane scorse, nei giorni scorsi, di tutti gli schieramenti,
2: sì,
1: no?
2: Questo insomma, è stato importante.
1: In questo caso nessun si è preso la medaglia di portare avanti questa avvertenza dal punto di vista politico, dal punto di vista proprio della politica. E anche la parola vittoria non mi piace, perché come diceva Cavo non è ancora una vittoria a tutto tondo, no. Però è la dimostrazione insomma che quando la politica si muove poi alla fine qualche risultato ogni tanto lo ottiene.
2: Sì, certo, tanto bisogna dare atto di questa vittoria, chiamiamola così, no, di questo punto, di questa giornata importante che dà soddisfazione ai lavoratori, alle lavoratrici, ai sindacati, a chi si è mobilitato e naturalmente anche alla politica che ha dato prova, in particolare a livello territoriale. Anche noi ci mettiamo in questo contesto come rappresentanti a Roma, che in modo unanime ci siamo visti ancora venerdì scorso, abbiamo prodotto un documento che oggi è arrivato sul tavolo del ministro, che aveva come primo punto il ritiro di questa procedura. È scritto nero su bianco, credo che sia un dato importante. Questo dimostra che quando la Liguria è e agisce unita con degli obiettivi che vuole traguardare anche a Roma, lo fa, e oggi lo fa salvando, lo ricordo, 131 lavoratrici e lavoratori. Ecco, credo che questo sia il dato più importante, perché davvero io dal primo momento sono andato agli Erzelli insieme, in realtà quel giorno c'era con me anche il collega consigliere regionale Pastorino, siamo andati a parlare da subito con quei lavoratori e poi ci siamo messi al lavoro anche con la collega Cavo in questo fine settimana per scrivere questi punti, anche rispetto a ciò che è emerso nei passaggi che abbiamo fatto in sede locale, in sede nazionale. Bene faceva la collega Ilaria Cavo a ricordare quello che è stato il passaggio anche in alcuni, diciamo, frangenti stretti. Ora non è utile ricordarli, ma la riunione in prefettura e la riunione in commissione parlamentare non sono state così serene, ecco, quindi l'aspettativa oggi non era certamente delle migliori.
1: Ma dopo, c'è stato uno spazio. Vi faccio poi, prima di coinvolgere naturalmente anche gli ospiti che poi staranno con noi per tutta la puntata, quindi naturalmente avranno modo di parlare, ma vi tengo ancora qualche minuto, ne approfitto. Vi faccio sentire quello che il ministro Urso aveva detto pochi giorni fa proprio qui a Genova, quando è venuto proprio in occasione dell'inaugurazione del salone nautico, aveva parlato proprio di Ericsson e era stato molto ottimista dicendo che proprio insomma le vertenze che arrivano nel suo dicastero spesso e volentieri hanno esito positivo, tranne naturalmente ex Ilva, che ovviamente è un po' tutta un'altra partita. Però insomma erano parole che erano suonate un po' come qualcuno aveva anche un po' sorriso. Andiamo a risentire un attimo le parole del ministro Urso, così poi le commentiamo anche alla luce di quello che è accaduto oggi.
3: E noi abbiamo delle leve che finalmente tutti ci riconoscono, quello di far capire alle imprese, anche alle grandi multinazionali che operano in questo paese, che ci vuole rispetto per l'Italia e per il lavoro dei lavoratori italiani. Infatti tutti i casi di crisi che sono giunti in questi anni al

0: Astero sono sempre conclusi con la salvaguardia di tutti gli stabilimenti, perché dobbiamo mantenere le aree produttive, le aree industriali, anche quando c'è una riconversione verso altri settori, e con la tutela di tutti i lavoratori. È quello che chiederemo anche a Ericsson in questa avvertenza, che riguarda un numero limitato di lavoratori, ma sicuramente importante e significativo per la città e soprattutto per i nostri lavoratori, rispetto del lavoro.
1: Insomma, risentire dopo qualche giorno, cavo.
2: Se posso permettermi, direttore, è chiaro che il Ministero oggi ha condotto questo tavolo con grande decisione. Tutte le istituzioni e anche le parti sociali hanno creato quelle condizioni perché ci si arrivasse a quel tavolo, perché se non avessimo insistito così tanto a tutti i livelli, è chiaro che è stato importante averlo quel tavolo oggi. Poi c'è stato un altro passaggio, e questo però ce lo dobbiamo dire, è cronaca politica, e lo ha detto anche Urso, non in questa intervista, ma l'ha detto oggi a fine incontro. E qual è stato il passaggio chiave? Il fatto che i lavoratori abbiano, anche protestando, perché sostanzialmente erano in un momento di presidio al Salone Nautico, hanno incontrato la Premier. Ed è lì che la Premier ha toccato con mano il caso Ericsson. Ed è lì che è nato l'interesse forte per andare alla soluzione sul caso Ericsson. Allora io dico benvenga la sua visita al Salone Nautico, che è stata importante, e benvenga che il Salone Nautico abbia incontrato questi lavoratori, se poi, diciamo, su un terreno che era già stato, no, molto sedimentato e molto toccato da tutte le istituzioni, ha potuto agire con una telefonata che evidentemente ha toccato tutti gli interessi nazionali che l'azienda Ericsson ha. E quando dicevamo che l'interesse di Ericsson a stare in Italia non poteva essere scisso dalla situazione di Genova e che Ericsson non poteva avere l'atteggiamento che sembrava avere nelle audizioni in commissione, ovvero noi vogliamo rimanere in Italia ma non retrocediamo su Genova, e io credo che la chiamata della Premier, che si è interessata molto a questo caso, sia servita proprio a questo, a dire siete interessati all'Italia e allora ragioniamo a livello nazionale tenendo in piena partita anche Genova.
1: E ricordiamoci anche, cavolo, dove eravamo arrivati, perché qualche giorno fa i dirigenti dell'azienda avevano escluso Regione e Comune addirittura da un tavolo, cosa che lo stesso Urso ha detto mai successa, insomma qualcosa di straordinario nella sua negatività, quindi insomma si partiva anche dalle
3: soprattutto
1: basi.
3: Riguardava la città, questa avvertenza riguarda la città, è questo il fatto. Comunque non è proprio che tutto quello che tocchi
2: non l'avessimo portato a livello nazionale,
3: liscio,
2: io credo che non saremmo riusciti ad arrivare a questi risultati.
1: Adolfo?
2: E credo che la forza sia stata esattamente questa. Dopodiché, sul fatto di aver estromesso gli assessori, è stato ricordato oggi, gliel'abbiamo ricordato anche in commissione, una cosa molto grave. Loro dico che si sono scusati, ma hanno detto era un tavolo tecnico, noi abbiamo fatto semplicemente la registrazione delle presenze. È evidente che è stato
3: direttore, lo ha detto lei, direttore, lo ha detto bene lei, non è che proprio che tutto quello che tocchino in qualche modo si risolve. La vicenda Ilva, che per carità ha una implicazione, una dimensione ulteriormente diversa, io ho voluto ricordare quante sono le famiglie anche nel caso di Ericsson, ma ricordiamolo, la dimensione della vicenda Ilva, che deve trovare una soluzione, non è proprio da bacchetta magica, nessuno la pretende da nessuno, ma non vorrei che fosse dipinta anche qui la situazione come una situazione da bacchetta magica. Oggi c'è stato questo risultato, bisognerà seguire l'epilogo fino alla fine per comprendere, proprio perché l'atteggiamento dell'azienda non è un atteggiamento soft, lo abbiamo visto e lo stavate ricordando anche voi adesso, bisogna capire come questa vertenza proseguirà e impatterà sui lavoratori, sulle lavoratrici. Ricordiamoci che il ministro perché ha detto avanzato sicurezza, perché sa che ci sono delle leve per le quali Ericsson ha ricevuto e continua a ricevere o ha impredicato di ricevere dei denari parecchi da parte dello Stato, da parte della Regione, da parte dei vari ministeri. Ecco, credo che questa sia la leva che oggi si è potuta mettere in campo e che noi avevamo sollevato insieme ai lavoratori, alle lavoratrici e ai sindacati da subito. Abbiamo fatto un confronto anche su queste cifre, qualcuno parlava di 42 milioni, abbiamo scoperto che erano un po' meno. Fosse anche un euro, credo che chi riceve denaro pubblico

0: e si insedia su un territorio a maggior ragione delicato e di prospettiva come quello degli Erzelli, beh, deve immaginare di dare una restituzione soprattutto su delle scelte tecnologiche che, per carità, dovremmo discutere, ma non è la sede, diciamo, quella del dei licenziamenti, l'arma sulla quale mettersi a discutere rispetto alla difesa della tecnologia, dell'industria italiana. Ecco, io credo che su quella partita, perché oggi siamo stati richiamati, anzi un po' scossi anche su quello, diciamo che io, la collega Cavo, che eravamo presenti, abbiamo accettato fin troppo all'incontro di oggi, volti alla prospettiva che si salvassero i posti di lavoro. È un po' come è accaduto anche agli assessori che si sono dovuti alzare dal tavolo in prefettura. Credo che l'abbiano fatto in particolare per rispetto dei lavoratori e per guardare alla prospettiva, che a noi è quella che ci interessa, anche davanti all'accusa di essere strumentalizzati, di farne strumentalizzazione politica. Ecco, io credo che abbiamo dato la dimostrazione sedendoci tutti attorno a un tavolo, scrivendo in poche ore, guardate, dei punti che erano unanimi, concordi, beh, che la politica, quando vuole, può essere unita,
1: e appunto,
0: può portare
1: e appunto questa è la grande notizia della giornata, se vogliamo, la tanto vituperata politica, criticata spesso, anche dico io, anche giustamente, no? Poi alla fine, quando
2: ribattere e anche reagire a certe affermazioni. Però, come giustamente dice Pandolfo, poi quello che contava oggi era il risultato per i lavoratori, le loro famiglie, le prospettive e il monitoraggio che è stato chiesto, che avremmo chiesto, credo, singolarmente tutti, e che ci dovrà
1: essere. Devo chiudere a tutti, devo chiudervi e salutarli, Cavo e Pandolfo. Grazie per essere stati con noi. Questo, insomma, è un punto, non è una vittoria. E questo punto però va dedicato anche a tutte le aziende, perché ogni giorno ci sono aziende in crisi, ci sono aziende che magari non hanno i numeri dell'Ilva quando scendono in piazza, non hanno i numeri di Ericsson quando scendono in piazza, non hanno magari la forza di bloccare un premier o un sindaco o presidente della regione durante il salone nautico, non hanno la forza di bloccare una città, però ogni giorno, va ricordato, ci sono aziende piccole, medie, spesso piccolissime, che magari perdono uno, due, tre posti di lavoro che valgono naturalmente i 131 di Ericsson e tutti quelli di Ilva, sperando che nessuno perda naturalmente il posto di lavoro. Però, insomma, non tutti hanno la forza, questo è anche vero, di andare in piazza a bloccare una strada o fare rumore, tanti chiudono in silenzio, e quindi questo non va mai dimenticato. Grazie a Pandolfo, all'onorevole Pandolfo, all'onorevole Cavo per essere stati con noi. Torniamo subito e facciamo e rientriamo e iniziamo anche naturalmente il dibattito in studio. A presto.

0: Liguria. Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
1: Hai un'idea d'impresa? Sviluppala con la Camera di Commercio Riviere di Liguria. Partecipa al corso base di ottobre, per te workshop, voucher di consulenza gratuiti e l'accesso al bando per contributi a fondo perduto. Iscriviti subito nelle sedi di Imperia, Savona e La Spezia. Camera di Commercio Riviere di Liguria, la casa della tua impresa.

0: E allora eccoci qui pronti a iniziare il dibattito in studio su Ericsson, ma non sarà naturalmente l'unico tema che affronteremo questa sera. Mario Masciari è stato assessore al lavoro, quindi insomma questa, non so se nello specifico naturalmente questa avvertenza, però era già, perché sono anni ovviamente che va avanti questa situazione di Ericsson.
1: Ma io sono proprio contento di questo primo

0: Epilogo di questa vicenda, devo dire brava Giorgia Meloni, perché noi io sono stato il primo firmatario di un ordine del giorno che è stato approvato in Consiglio Comunale all'unanimità, integrato insieme alla maggioranza, proprio per impegnare il sindaco e la giunta a prendere in mano la situazione e fare ritirare questi licenziamenti, come effettivamente è avvenuto, e mi ero permesso, diciamo, di far appello al piglio, al cipiglio anche della sindaca, per fare in modo di avere un'interlocuzione diretta e immediata anche con i vertici aziendali, addirittura la proprietà, esattamente come avevo fatto all'epoca di 8 licenziamenti d'amblée che avevano fatto mentre ero assessore al lavoro sempre alla Ericsson, e mi avevano colpite anche per la modalità. Devo dire che questa notizia è una bella notizia, perché rappresenta per Genova una possibilità di ripartire e riparlare anche di Erzelli, perché non dimentichiamo che intorno a Ericsson si innesta tutto il discorso delle prospettive del futuro di Erzelli. Credo ci sia stato da parte di tutti un forte impegno. Io avevo lasciato nella mia immaginazione i 131 dipendenti di Ericsson alle porte del Salone Nautico. Purtroppo il dibattito mediatico si era polarizzato, anziché sul taglio dei posti di lavoro, sul taglio del nastro. Devo dire che mi fa piacere che siamo ritornati a parlare di cose un po' più serie che riguardano il presente e il futuro della città, come 131 posti di lavoro e 131 famiglie che tornano a respirare e a vedere un futuro sicuramente meno nero di quello che si prefigurava.
1: Tanto ci ha raggiunti Sonia Montaldo, che è la segretaria generale SIL Genova della CGIL. Buonasera, ben trovata.
2: Buonasera.
1: Allora, la invito a rimanere naturalmente in studio, finisco di fare il giro degli ospiti e poi naturalmente arrivo da lei. Vittoria Canese, è la vittoria, poi vittoria, qualcuno dice non è una vittoria a tutti gli effetti,
3: è un punto di partenza.
1: Chiamiamolo punto. Questo punto a chi va debitato? Ai lavoratori, alla politica, a tutta la città che comunque si è mossa?
3: Allora no, sicuramente è un punto di partenza, diciamo un punto fermo di tutta la vicenda. Sicuramente per prima cosa va debitata ai lavoratori, che hanno come sempre combattuto per il loro posto di lavoro e per vedere riconosciuti i loro diritti, perché era assolutamente un licenziamento così in tronco non era assolutamente mai successo ed era assolutamente sbagliato. Poi l'abbiamo visto anche con il tavolo della prefettura, quindi anche l'aver respinto poi le istituzioni e gli assessori è stato veramente un punto molto, molto basso. Quindi in primo luogo è sicuramente una vittoria dei lavoratori, ma è anche naturalmente l'aiuto a questo punto della politica in maniera trasversale. Ora da qua bisogna capire quali sono le prospettive future, perché è vero che non sono stati licenziati, ma sappiamo anche che Ericsson in Italia l'avevano dichiarato, sono praticamente in rosso, non vedono anche una prospettiva industriale al di là di Genova. Quindi da questo punto di vista è importante l'intervento del governo, l'intervento dei parlamentari in maniera trasversale e capire esattamente quali sono poi le prospettive future, anche soprattutto per l'area di Erzelli, ecco, che è estremamente importante e noi crediamo assolutamente nel suo sviluppo.
1: Gandolfo?
4: Ma sicuramente oggi è veramente un risultato positivo, e la prima cosa che sicuramente il pensiero va subito ai lavoratori, ovviamente alle famiglie, perché poi capite bene che un licenziamento significa non riuscire a pensare ad arrivare a fine mese, come pagare magari le bollette e tutto quanto, e capite bene che ci sono delle famiglie e ci sono tutta una serie, un tessuto economico e sociale dietro. Io credo fortemente che oggi va attribuito anche questo risultato a un premier ovviamente come Giorgia Meloni, a un governo come quello del centrodestra, della nostra premier Giorgia Meloni, che quando tante volte ci sentiamo durante anche dibattiti televisivi, politici e non solo, cosa significa avere un governo stabile e duraturo? Dare una credibilità ai finanziatori, dare una credibilità a tutto un mondo che ruota e anche a delle imprese, che ovviamente devono poi esercitare il proprio attività, le proprie aziende sul nostro suolo, sul suolo italiano. E capite bene che quando si ha una forza politica tale di anni, del governo più longevo d'Italia, che ti chiama la premier e ti chiede all'azienda, ovviamente con tutta una serie poi di situazioni, come hanno spiegato bene gli onorevoli che erano collegati con noi, e ovviamente

0: ti chiede di tutelare dei lavoratori, un'azienda risponde a un governo stabile, a un governo che ha saputo dare, come quello di Giorgia Meloni, stabilità e garanzie per questo paese.
1: Bruzzone?
2: Ma io penso che con oggi si sia ribadita la storia della nostra città, cioè la capacità di coalizzarsi e fare fronte comune nel momento in cui viene minacciato il lavoro. Adesso il lavoro, la tutela del lavoro rappresenta uno, come dire, degli aspetti principali di Genova, e anche questa volta abbiamo dimostrato come città, come lavoratori, sindacato, in questo caso l'unica sigla era appunto la CGIL, saluto la segretaria generale della SLC che è insomma insieme a noi questa sera, politica in maniera trasversale, abbia avuto la capacità di, come diceva la collega Canessa, di dire dei no. Cioè, ci sono degli atteggiamenti di alcune aziende nel nostro paese che non sono molto rispettose del diritto del lavoro, dei lavoratori e delle lavoratrici. Ecco, la città di Genova oggi ha ribadito un concetto prioritario in una repubblica fondata sul lavoro, che è appunto la dignità del lavoro, e questo penso che sia molto importante. Dopodiché, direttore, io non penso che questa sera avremo il tempo di analizzare le politiche industriali del governo Meloni. Io ho un giudizio, direi, decisamente diverso rispetto al collega che mi ha preceduto. Oggi c'è una buona notizia per 131 lavoratori, si è segnata una svolta sicuramente positiva rispetto semplicemente a ieri. Altro discorso sono le politiche industriali di questo paese, perché credo che i dati sulla nostra manifattura lo stiano, diciamo, a testimoniare come lodare semplicemente un governo perché è il più longevo della storia repubblicana non sia di per sé sufficiente.
1: Montaldo, veniamo a lei, che forse è l'ospite forse più attesa, oltre naturalmente a chi, senza mancare di rispetto naturalmente a chi è questa sera, gli onorevoli che l'hanno preceduta, però insomma sentire anche proprio quello che è il pensiero dei lavoratori. Ovviamente lei avrà naturalmente avuto tutte le informazioni del caso, era collegata se non sbaglio da remoto, e avrà, immagino, anche già parlato con qualche persona, con qualche dipendente di Ericsson, magari anche chissà uno dei 131 coinvolti. Che cosa ci porta come notizie?
3: Allora, assolutamente sì, ho già avuto modo di interloquire con i lavoratori che la SLC CGIL rappresenta. Ovviamente c'è grande soddisfazione per quello che è un ottimo risultato, e per cui siamo grati ovviamente sia all'intervento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, siamo grati anche all'intervento dei parlamentari che ci hanno sostenuto, delle istituzioni locali, credo che questo risultato sia anche merito e frutto della grande mobilitazione che c'è stata in queste settimane, perché da quando l'11 settembre abbiamo ricevuto l'avvio della procedura di licenziamento collettivo abbiamo messo in campo una serie di iniziative per cercare di richiamare la più ampia attenzione possibile su questa vertenza che vedeva coinvolti appunto 131 lavoratori su Genova. Quindi siamo stati in prefettura, siamo stati ricevuti dalla sindaca, siamo stati ricevuti dal presidente Bucci, siamo stati appunto ricevuti in consiglio comunale, in consiglio regionale, e a tutti abbiamo portato la nostra voce, abbiamo portato la nostra richiesta di intervento, perché era secondo noi assolutamente indispensabile che questa vertenza che vedeva coinvolte 131 persone dovesse essere portata sul tavolo ministeriale. E quindi abbiamo fatto questa richiesta sia alla sindaca che al presidente Bucci, i quali ovviamente si sono interessati subito. Infatti siamo riusciti ad ottenere con grande soddisfazione questo tavolo al Ministero, al MIMIT, che c'è stato questa sera. Quindi credo che tutte le nostre iniziative, non da ultima anche quella davanti al Salone Nautico, credo che abbiano avuto l'effetto di richiamare proprio l'attenzione su questa vertenza, che sennò magari sarebbe passata un po' più inosservata, e quindi fare in modo di fare, diciamo, una strategia che abbia poi portato questo effetto. Credo che la Presidente del Consiglio Meloni sia stata anche attenzionata proprio quando noi abbiamo messo in campo quella protesta davanti al Salone Nautico, anche perché era prevista la sua partecipazione, la sua presenza, e noi ne abbiamo approfittato proprio per portare nella nostra voce e le nostre richieste di intervento. Quindi grazie a tutti veramente per l'intervento, però non dimentichiamoci la grande mobilitazione che c'è stata delle lavoratrici e dei lavoratori a cui

0: va il mio più sentito ringraziamento, ovviamente. E ora che cosa ci aspettiamo? Bisognerà vigilare affinché queste proposte, ecco, di incentivazione all'esodo non diventino delle pressioni, perché conoscendo l'azienda non vorrei mai che qualche capo magari un po' più così realista del re si facesse prendere la mano e magari facesse delle pressioni sui lavoratori affinché questi prendano i soldi e se ne vadano. E poi, ecco, ci preoccupa anche il futuro industriale di Ericsson. Cosa succederà l'anno prossimo, visto che l'azienda ci ha abituati ogni anno a queste procedure di licenziamento? Spero che anche l'anno prossimo non si apra con una nuova procedura di licenziamento collettivo, perché sarebbe veramente uno smacco, ecco, per tutti. Quindi bene questo risultato, ma è un punto di partenza. Dovremo continuare a vigilare sul comportamento dell'azienda già nei prossimi mesi, ma anche nel prossimo futuro.
1: Grazie Montaldo, insomma, ha fatto bene a fare questa fotografia. Insomma, è una, nessuno, mi scappa la parola vittoria, ma non è una vittoria naturalmente, perché tanto solo perché è una partita che già non si dovrebbe giocare in partenza, quindi già questo fa stonare la parola vittoria. Però un punto, come ha detto Canessa Cerchi prima, come ha detto qualcuno, un punto si marca sempre, e quindi soprattutto anche perché immagino e credo, come l'hanno detto anche gli onorevoli prima, che nessuno è entrato oggi in quella stanza, in quella sala della riunione nel Dicastero del Made in Italy di Urso pensando che potesse già oggi finire in qualche modo con questo punto. Non erano tanti ottimisti,
0: non era, no?
1: che oggi, insomma, ha sorpreso noi in redazione quando abbiamo visto la notizia dell'ANSA arrivare con i famosi puntini classici che indicano quando la notizia è importante. Quindi siamo andati proprio, anzi io a un collega ho detto guarda un po' se tanto non succederà niente, ma guarda un po' l'ANSA se è arrivata qualcosa. Era appena uscita da un minuto la notizia che ha un po' destabilizzato tutto, perché davvero nessuno pensava che già oggi potesse arrivare a questo punto. Quindi insomma è una bella serata comunque, per caso, per quanto
0: assolutamente. È un ottimo risultato e un ottimo punto di partenza, assolutamente.
1: Esatto. Va bene, quindi come diceva Bruzzone prima, è la vittoria della città questa, no? Nessuno si deve prendere dei meriti, perché insomma in questo caso nessuno deve prendere i meriti, è giusto che i politici facciano i politici, che facciano i lavoratori, è normale, è anche scontato se vogliamo, che anche se non dovrebbe accadere così, che però decidano di difendere con le unghie e con i denti il loro posto di lavoro, e noi come media abbiamo fatto, pensiamo, anche la piccola parte, però come è normale che sia, attenzionando e accendendo sempre i riflettori. Da quando abbiamo visti qui da Piazza Dante le telecamere un pomeriggio, abbiamo acceso le telecamere e abbiamo mandato subito in onda, insomma è normale che anche noi ovviamente facciamo parte della partita, e quindi come tutta la città oggi segna questo punto. Grazie a Sonia Montaldo.
0: Grazie a voi.
1: Restate lì, cambiamo argomento, parliamo un po' di sicurezza, perché insomma è un tema che è sempre molto attuale, anche e soprattutto, tanto settimana prossima dovrebbe arrivare a Genova il ministro Piantedosi con le risposte che il sindaco Salis ha chiesto a lui nella settimana scorsa quando è andata a Roma al Ministero degli Interni con delle richieste, e vedremo come tornerà Piantedosi a Genova, con quali risposte. Quindi sarà sicuramente molto attesa questa visita dei Piantedosi, e poi parleremo anche delle parole del generale Vannacci, che ieri qui a Primo Canale ha parlato anche della sicurezza e sicuramente farà discutere in studio. La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza filtri.
2: Hai del vecchio oro da vendere? Vieni da Eurocash, il compro-oro con oltre 25 anni d'esperienza. Sarà valutato e pagato subito in contanti entro i limiti di legge o con bonifico bancario. Scopri di più su eurocash.it. Uno per tutti,

0: della sicurezza in città, come farebbe, opererebbe a Rogoredo soprattutto. Poi io gli ho chiesto se farebbe la stessa cosa anche in certe zone del centro storico, ha detto non le conosco tanto bene da ipotizzare la stessa operazione che invece vorrebbe fare a Rogoredo con l'esercito. Allora andiamo a sentire questo stralcio di questa intervista che abbiamo fatto ieri proprio qui alla terrazza Colombo, così poi la commentiamo in studio.
1: Più volte mi sono espresso per esempio sul quartiere di Rogoredo, facciamo il rastrellamento di Rogoredo con le forze armate, con due reggimenti di paracadutisti, insieme alle forze di polizia e sotto la supervisione delle forze di polizia, ci mancherebbe, ma noi dovremmo esaltare quelle che sono le capacità dinamiche e operative delle forze armate. Poi c'è un altro aspetto che manca e che noi avevamo richiesto, è quello del conferimento dello statuto di agente di polizia giudiziaria, agente di pubblica sicurezza alle forze armate che contribuiscono alla sicurezza della città, altrimenti si vedrebbero impiegate con le mani legate dietro la schiena, perché non avendo questa qualifica non potrebbero adempiere sino in fondo quelle che sono i compiti che vengono loro attribuiti. Non vogliamo che i soldati facciano i guardiani del barile, il piantone del barile, vogliamo che siano impiegati in maniera efficace ed efficiente.
0: Se lei fosse quindi, sindaco, esatto, di Genova, se lei fosse,
1: ecco,
0: sindaco,
1: no,
0: di Genova,
1: arrivo qua. Poi io vorrei che il sindaco di Genova si implicasse di più, perché lui il primo attore della sicurezza di Genova, lui il sindaco, e non accetto i sindaci che se ne vogliono tirar fuori dicendo che la sicurezza è appannaggio unicamente del governo. Il sindaco intanto partecipa al comitato per l'ordine e per la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto, ma il sindaco ne è un attore principale. Il sindaco ha un assessore alla sicurezza e quindi deve agire proprio per il bene della propria città. Ha in mano quelle famose ordinanze contingibili e urgenti che gli sono attribuite dal testo unico degli enti locali, con le quali può agire, e poi ha la polizia locale, che è lo strumento operativo di cui può disporre quotidianamente, può fare le attività notturne, può fare le attività diurne, può impiegarlo nei quartieri che sono problematici. Quindi il sindaco di Genova, Silvia Salis, si potrebbe impegnare molto di più in questo, per esempio anche dotando del taser le sue forze di polizia locale. So che ha interrotto la sperimentazione, quindi si vede che evidentemente non si vuole impegnare più di tanto. So che ha interrotto anche le attività notturne che venivano svolte dalla polizia locale, almeno mi sembra che sia così.
0: Sì, ora sono un po' riprese,
1: ecco,
0: ultimamente.
1: Io mi auguro che siano riprese e mi auguro che il sindaco abbia imparato da quelli che sono state le belle esperienze del passato, e quando il sindaco si impegna in maniera assidua nella sicurezza della propria città i risultati si vedono. L'esempio, uno passato, era il famoso Gentilini, sindaco di Vicenza, il famoso sindaco sceriffo, ma non lontano da qua c'è Ventimiglia, dove c'è un sindaco che grazie al proprio impegno ha trasformato una città che qualche anno fa era data per persa da un punto di vista della sicurezza e l'ha ritrasformata in una città sicura. Se Silvia Salis vuole farsi un giro a Ventimiglia, potrebbe magari parlare col sindaco di Ventimiglia, Flavio De Muro, e scambiare qualche esperienza, qualche impiego positivo di quelle che sono le attribuzioni del sindaco.
0: Bruzzone.
2: Ma guardi, inizio con una battuta, ovvero sia che penso che sia un bene per la nostra città che la possibilità di vedere Roberto Vannacci sindaco di Genova sia una possibilità molto remota, ma non solo perché mi distanzia, diciamo così, un oceano da un punto di vista politico, ma anche perché l'ex generale dimostra di non conoscere gli enti locali, ma del resto ci sta, dovrebbe fare l'eurodeputato e dovrebbe fare bene quel mestiere, visto che ha chiesto e ottenuto i voti per fare appunto l'eurodeputato, per diversi ordini di ragioni. E nel vostro estratto l'ex generale cita il testo unico degli enti locali senza citare i patti per la sicurezza che si innestano nel testo unico, peraltro una norma che quando era l'opposizione anche nei vostri studi avevo chiesto all'ex assessore Gambino di applicare, che però il centrodestra quando guidava questa città non ha mai voluto applicare e che questa amministrazione invece inizia ad applicare nelle interlocuzioni, lo ricordava anche lei, con il Ministero dell'Interno. Non a caso il ministro Piantedosi sarà qui tra qualche giorno a Genova proprio per applicare quella normativa, così come mi spiace, ma l'ex generale non conosce la normativa, perché se la conoscesse saprebbe benissimo che l'ordine pubblico non è di competenza della polizia locale. La polizia locale interagisce con chi si occupa di ordine pubblico, quindi con la questura, si fanno dei controlli sul territorio, si fanno dei controlli anche in orario serale. Io martedì scorso ho interrogato l'assessora Viscogliosi proprio su questo argomento, è a verbale la mia interrogazione.

0: interrogazione su le operazioni di sicurezza nel Ponente, perché molto spesso parliamo di centro storico, ma tutta una serie di fragilità ce l'hanno anche quartieri come San Pier d'Arena, come Sestri, come Cornigliano, come Voltri, soprattutto nel periodo estivo. E quindi io penso che quando si voglia, come dire, intraprendere un certo tipo di conversazione ed essere anche credibili nei confronti dell'elettore, varrebbe la pena dedicare un pochino più di tempo a prepararsi. Non a caso, e chiudo, questa sera un suo collega molto famoso, come appunto il direttore del TG La 7 Enrico Mentana, nel suo classico sondaggio del lunedì ha registrato una prima flessione per Futuro Nazionale nei sondaggi, forse perché a furia di spararla grossa poi tendenzialmente si annoiano le persone.
1: Mascia.
2: Ma io non ce la vedo francamente la sindaca Salis che consegna le chiavi della città all'esercito o al Ministero della Difesa, perché l'ordine pubblico non è di sua competenza. Credo che Vannacci abbia 3 lauree al suo attivo e conosca il testo unico degli enti locali. Quello che ha detto e quello che sosteniamo come centrodestra e continuiamo a sostenere anche in questo ciclo amministrativo, cioè che le forze anche della polizia locale debbano essere messe in grado di fronteggiare situazioni di emergenza che purtroppo scoppiano da un momento all'altro e davanti alle quali non possono purtroppo per loro chiudere gli occhi. Quindi l'utilizzo del taser piuttosto che del bastone cosiddetto di distanziamento è uno degli obiettivi cui puntiamo, perché lo sappiamo tutti che la pistola d'ordinanza ha una possibilità di utilizzo e di essere sfoderata pari a 1 su 100. Devo dire che la questione della sicurezza è ampiamente sottovalutata. Oggi è stata indetta una protesta dell'Ordine dei giornalisti insieme all'Associazione Ligure dei giornalisti, al gruppo dei cronisti liguri, per il 19 ottobre davanti alla prefettura, e mi ha colpito molto le motivazioni, cioè si lamentano i giornalisti che le forze dell'ordine inizino a centellinare le notizie che riguardano fatti potenzialmente suscettibili di amplificare l'allarme sociale. E devo dire che, se posso dare la mia testimonianza personale, capita anche a me di sentire che mi vengano riferiti episodi gravissimi come quello successo l'altra sera di gruppi di ragazzini, maranza, chiamiamoli come vogliamo, che con delle accette girano indisturbati per il centro storico, rincorrendosi, gridandosi e dandosi le mazzate finché non arriva una ambulanza. La situazione della sicurezza non è da sottovalutare. Sono d'accordo con i giornalisti che debba essere comunque data notizia di quello che succede, perché è bene che tutti si prendano le proprie responsabilità. Quando si parla di sicurezza non si può andare dal governo a chiedere solo ed esclusivamente che si diano risorse per i patti per la sicurezza. I patti per la sicurezza non sono, diciamo, un modo per far circolare le risorse alle associazioni del territorio, amiche o non amiche. Si tratta di incentivare dei presidi fisici del territorio e fare in modo che la sicurezza innanzitutto sia anche declinata nell'utilizzo anche della forza qualora sia necessario farlo, perché non possiamo andare in giro per il centro storico degli agenti della polizia locale che sono completamente inermi, perché con la sola pistola d'ordinanza lo sanno benissimo che cosa sono esposti nel momento in cui solo la fanno vedere e può rappresentare un atteggiamento minaccioso. Sicuramente questo non lo possiamo tollerare.
1: Canessa, le chiedo dato la sua opinione su questo argomento e poi le faccio vedere un cartello. Lei non c'era naturalmente 7 giorni fa, chi c'era lo ha già guardato e visto, e le faccio scegliere 2 di questi punti. Sono cinque punti, e se lei fosse sindaco di Genova, com'è? Sì, i cinque punti, eccolo qua. Se lei dovesse sceglierne 2,
3: okay.
1: Se lei fosse il sindaco, assessore, quello che avesse il potere di dire, ne esclude quale sceglierebbe, proprio come sua filosofia.
3: Quanti ne devo scegliere, quindi?
1: 3.
3: Allora, sicuramente più intervento sociale, più eliminazione e riqualificazione, e forse io ci metterei

0: più telecamere. Più telecamere nei posti più delicati. Cioè, io devo dire una cosa, è giusto comunque dire che ci sono delle interforze, nel senso che quando noi siamo nel tavolo in prefettura, c'è naturalmente la questura, c'è il prefetto, c'è il comune con la polizia locale, ci sono anche tutta una serie di tutti gli altri corpi. E questi corpi naturalmente collaborano insieme proprio per il mantenimento della sicurezza e andare a capire esattamente, perché non è che tutti hanno lo stesso ruolo, ognuno ha il suo ruolo. La polizia locale ha il suo ruolo, che comunque è anche quello di un mantenimento della sicurezza, che non è può essere solo la sicurezza la stessa che fa anche la polizia, ma è una sicurezza anche urbana da un altro punto di vista, più che una sicurezza di quelle investigative. Quindi ovviamente ognuno ha il suo ruolo, e quando si parla ad esempio di presidi fissi, no? È una cosa come sempre spostare il problema. Noi possiamo anche dire di fare un presidio fisso alla Darsena o a Cornigliano in quel dato punto, ma poi se noi non risolviamo seriamente la questione che c'è a fondo della criminalità, magari dello spaccio o del disagio sociale, tutto quel disagio, quella sensazione di insicurezza, più che sensazione, o anche l'insicurezza, viene spostata in altri tipi di quartiere, viene spostata in altre zone. Quindi più che un presidio fisso, a questo punto io ci metterei un presidio continuativo del territorio. E un presidio continuativo del territorio si può fare sia anche, va bene, con agenti, con più agenti, ma devono essere tutte le interforze, quindi polizia, carabinieri e anche la polizia locale, ma anche con tutta un altro tipo di intervento, che può essere sia al sociale ma anche presidio del territorio, associazioni, illuminazione. Ne abbiamo parlato anche in commissione e in consiglio comunale, quanto fa l'illuminazione di questa città, quindi di dare anche illuminare delle vie, illuminare anche dei posti, proprio per dare comunque per dare sicurezza e illuminare quei posti che ormai sono anche abbandonati al buio.
1: Gandolfo, le faccio vedere anche lei 5 punti, le faccio scegliere anche lei naturalmente i 3 che, insomma, se avesse il potere di sceglierne 3, ovviamente tutti e 5 sono importanti, naturalmente questa penso che sia la base e siamo tutti d'accordo in qualche modo, chi più chi meno, ma per far sì che tutto vada a dama punti, sarebbe...
2: Nei 3 punti che annuncio, diciamo che vi do anche le motivazioni perché a mio avviso l'assessore alla sicurezza Viscogliosi dovrebbe, come si dice nel mondo del pallone, lasciare la borsa e togliersi quelle deleghe, o ancora meglio dimettersi, e adesso spiego il perché. Intanto partiamo dai presidi fissi che l'assessore Viscogliosi con il centro-sinistra più volte hanno bocciato gli ordini del giorno che avevano presentato, per poi all'improvviso, quando dopo un anno e mezzo di questa amministrazione si sono resi conto dei danni fatti e soprattutto della situazione implosa, hanno deciso di fare, con tanto di reel, con tanto di sindaco anche subito in prima linea e quant'altro, mettere dei presidi fissi nella darsena e così via. Quindi questa dimostrazione che l'assessore Viscogliosi prima dichiarava delle cose, la maggioranza di centro-sinistra ne dichiarava anche loro delle altre, alla fine che sono arrivati alcuni presidi fissi che non risolvono chiaramente e interamente il problema, però intanto in determinati punti dove conosciamo, e perché comunque i cittadini ci segnalano, ci sono delle difficoltà oggettive, i presidi fissi diventano fondamentali. E dico anche di più, questa amministrazione Salis, che si è sempre vantata del decentramento e di come dialogano con i municipi e maggior parte tra l'altro di centrosinistra hanno istituito gli osservatori, l'assessore Viscogliosi mai convocati questi osservatori dei municipi. Se ci sono dei problemi sul territorio, e ci sono, perché abbiamo letto ancora l'altro giorno a Sestri Ponente, San Pier d'Arena, ce n'è in tutta la città problemi, è chiaro che i municipi e gli osservatori servono anche per poter essere ascoltati, per vedere dove magari intervenire. E su
1: questo, avanti quei punti, sennò
2: andiamo avanti coi punti
1: veloce,
2: ma non c'è problema.
1: Grazie.
2: Più agenti, sono d'accordo, ma più agenti con dotazioni che possono veramente eseguire al meglio il loro lavoro in sicurezza. Quindi giustamente più agenti va benissimo, ma con dotazioni taser, più agenti benissimo, ma anche con più body cam, ad esempio, cosa che il centrodestra ha portato nel ciclo precedente, perché chiaramente anche quello è una tutela per chi il lavoratore della polizia locale, ma anche paradossalmente anche un modo per comunque monitorare anche la situazione. Quindi ben vengano più agenti, certo, perché chiaramente ci sono più punti della città che le situazioni sono diventate veramente critiche, quindi benissimo più agenti, ma il centro-sinistra deve accettare che gli agenti vanno dotati con tutta una

0: serie di strumenti che ci sono, e uno su quelli è il taser. Poi terzo punto, dove il quale mi trovo d'accordo con la consigliera che mi ha preceduto, Canessa Cerchi, più illuminazione e riqualificazione, perché io sono d'accordo e vi dimostra questo come il comune e il sindaco su questo argomento sono primi attori, perché la riqualificazione, le illuminazioni le decide l'amministrazione del comune, poi magari chiede risorse alla regione o al governo se non ce la fa in determinati punti, ma li decide il comune, perché il comune, ascoltando magari i famosi osservatori municipi, si fa dire dove ci sono punti più bui, più critici o da riqualificare, ed ecco lì che diventa il comune primo attore, cosa che la Salis sindaco non ha mai voluto essere per un anno e mezzo, non ha mai voluto essere, perché l'unico compito era quello di scaricare il problema al governo. Vabbè, e di questo noi non lo accettiamo.
1: Bruzzone, te la faccio, non è una...
2: Quanto tempo? 30 secondi? 10? No, vabbè, nel senso, dipende se noi vogliamo tenere la conversazione su dei dati oppure vogliamo fare della polemica. Ora, io penso che siamo in uno studio serio e quindi dobbiamo trattare seriamente i temi. Ora, dire che questa amministrazione non si occupi, come dire, di illuminazione pubblica, la trovo veramente difficile. Cito un dato, guardate, uno semplicissimo, sul centro storico. Masha era assessore, quindi si ricorderà quando da consiglio di opposizione era rompevo le scatole per l'illuminazione in posta vecchia.
3: Lo ricordo benissimo.
2: In posta vecchia alla fine l'illuminazione in più ce l'ha messa questa amministrazione, per cui porto un dato, ma molto semplice, proprio se vogliamo stare sul concreto. Poi è evidente che quando io facevo quell'appunto al generale Vannacci sulla sicurezza, intesa come ordine pubblico, sulla competenza, tant'è vero che voi prima avete correttamente trasmesso un cartello che diceva competenze del comune, competenze dello Stato, e lì sta esattamente quello che ho detto io. Poi certo il comune coadiuva, diciamo, la sicurezza è illuminazione, la sicurezza è commercio al dettaglio, la sicurezza è servizi sociali, questo è indubbio, così come faccio un'autocritica e chiudo, e su questo penso che faccia bene la sindaca Salis a punzecchiare il centrosinistra per anni ha abdicato a trattare questo argomento. È stato un errore, lo dico soprattutto a chi ha, diciamo così, esperienza di partito, guardo la collega. Dopodiché il terreno è da recuperare, bene fa la sindaca, come dire, a immettere anche nel centro-sinistra questo tipo di
1: argomento. Faccio due domande velocissime, lei è bravo a rispondere. La prima, naturalmente, deve ancora scegliere i suoi tre punti, che naturalmente le va un po' raccontando quello che è il suo punto di vista, li abbiamo un po' intuiti, però guardiamo il cartello, ne scelga tre secchi.
2: Allora, illuminazione, intervento sociale, più agenti, se per agenti si intendono vigili.
1: Va bene, e le faccio una domanda, e qua so che...
2: Sono stato bravissimo,
1: Bravissimo.
3: Vigili non come connotato, diciamo.
2: No, vigili anche secondo i connotati indicati da Masha, certamente.
1: Lei è una persona sempre anche molto seria, quindi insomma le va riconosciuto, almeno questo è il mio punto di vista. Salis governo, lei ha detto prima, in qualche modo, qualche errore che ha fatto anche il centrosinistra nel parlare dell'argomento. Secondo lei ha fatto bene? Io anche personalmente, non so se qualcuno l'ha letto, ho scritto addirittura brava Salis quando ha fatto, non so se una retromarcia, comunque ha cambiato un po' marcia rispetto ad andare un po' muro contro il governo, che probabilmente lei, non essendo anche una politica navigata, questo lo dico io, può essere, anche essere un errore, no? Andare contro il governo, per poi del governo tu hai bisogno. L'ha capito, c'era stato molto gelo, addirittura Pietrosi aveva annullato la visita a Genova, addirittura ora viene a Genova per dare delle risposte. Questo insomma le va riconosciuto, uno può anche sbagliare, e quindi non penso ci sia niente di male. Questa retromarcia di Salis, lei come l'ha vista? Come l'ho vista io o no?
2: Intanto la ringrazio per l'attestato di stima. No, allora, io penso che in realtà la sindaca abbia sempre lo stesso approccio, l'ha dimostrato anche in quella, diciamo, polemica che è andata in scena sul salone nautico, cioè sull'importanza delle istituzioni. Cioè noi possiamo avere colori politici diversi, il comune di Genova è guidato dal centro-sinistra, il governo è in mano al centro-destra, però è l'istituzione quella che deve avere, diciamo, la priorità nei dibattiti, per cui nel momento in cui ci sediamo intorno a un tavolo e dobbiamo trattare un argomento molto sensibile come il tema della sicurezza su Genova, è l'istituzione a dover venire prima. È esattamente quello che ha detto la sindaca in occasione del salone.

0: Su questo io penso che tutti dobbiamo essere d'accordo, per cui poco importa se la sindaca è di centrosinistra e il ministro è di centrodestra, ci si siede intorno a un tavolo, si discute, a volte si litiga, ma l'importante è uscire con delle soluzioni utili per la città.
1: Quindi la risposta sua è?
0: Ma ora io non so se abbia fatto un retromarcia, ci sono dei momenti in cui una conversazione, ma no, ci sono dei momenti in cui c'è una conversazione diciamo più dialogante, dei momenti in cui c'è una conversazione un po' più tesa, ma fa parte, come dire, delle dinamiche istituzionali e politiche, insomma chi fa politica lo sa. L'importante è che venga sempre prima l'istituzione, penso che la sindaca stia dimostrando questo.
1: Allora, ci fermiamo solo un attimo, restate lì perché ora abbiamo anche una parte, non dico goliardica o simpatica, però un po' di gioco mischiato alla politica, una cosa un po' nuova, la scopriremo tra pochissimo.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
3: Tipo zero sprechi, zero residui.
4: Ci teniamo a risparmiare le energie!
5: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
6: Perché al pianeta teniamo un mondo.
4: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
7: Con l'app Impresa Italia puoi consultare e condividere sempre e gratuitamente tutti i documenti ufficiali della tua impresa. Scaricala subito ed accedi col tuo dispositivo di firma digitale. Non hai firma digitale o SPID? Richiedili nelle sedi di Imperia, La Spezia e Savona, Camera di Commercio Riviere di Liguria, al fianco di imprese, professionisti e cittadini nella transizione digitale.
8: Hai del vecchio oro da vendere? Vieni da Orocash, il compro oro con oltre 25 anni d'esperienza.
9: Sarà valutato e pagato subito in contanti entro i limiti di legge o con bonifico bancario.
8: Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti,

0: Eccole qui, le quattro carte, quattro colori differenti, con quattro domande o argomenti differenti. Iniziamo dall'unica donna questa sera presente in studio, Vittoria Canessa Cerchi, le do l'onore di iniziare questo nuovo, non è un gioco, è solo un alleggerimento, rimanendo ovviamente sempre nell'ambito della politica, quindi insomma con una certa serietà naturalmente. Quattro colori, l'oro, il blu, il verde e il rosso.
1: Il mio colore preferito è il rosso.
0: E allora si gira la carta rossa, che è questa.
1: Ho adesso paura.
0: È la promessa.
1: Quindi cosa dovrei dire?
0: Ora c'è il cartello. Eccolo qua. Qual è una cosa concreta che il tuo partito si impegna a ottenere per Genova entro un anno?
1: Qual è il mio che si impegna a ottenere Genova? Allora, onestamente non ne abbiamo, entro un anno non ne abbiamo.
0: Anno, 6 mesi, 2 anni, ora un anno a breve.
2: Si può cambiare la carta per darle un po' di respiro su questa?
1: No. Allora, entro un anno forse io quello che direi, mi concentrerei sulla casa. Forse, quindi più incentivi per le abitazioni, soprattutto per le giovani famiglie, entro un anno. Ecco, non ho condivisa col mio partito, ma credo che sarà in...
2: Domani polemiche a Gogo.
0: Stavo per dire, tutto quelle cose che state dicendo questa sera, naturalmente viene tutto registrato poi.
2: Io farei, perseguitata
1: sì,
2: sulle chat.
1: Il mio sentiment di adesso sarebbe per le giovani famiglie.
0: Allora, da Vittoria Canessa Cerchi andiamo a Gandolfo, abbiamo naturalmente 3 carte da scegliere, essendo una già andata.
3: Direi blu.
0: Per Gandolfo c'è la blu. L'errore. Ma andiamo a leggerlo. Sì, ecco, vediamo così, lo vediamo meglio. Indica una scelta sbagliata fatta dal tuo schieramento politico a Genova o in Liguria.
3: Questa è una bella domanda sul quale dare una risposta.
2: Aver candidato Gandolfo, secondo me, è già un
3: potrebbe essere un errore gravissimo. Quello potrebbe essere un errore gravissimo. Più che dal mio schieramento politico, posso anche forse dire da parte di tutto il centrodestra.

0: Guardo addirittura questo, secondo me è un errore che l'abbiamo fatto durante la campagna elettorale dell'anno scorso alle amministrative, dove secondo me abbiamo comunicato male ai cittadini quello che è stato fatto da parte del centrodestra, quello che sarebbe arrivato e che magari sul quale giustamente adesso qualche beneficio ne sta traendo il centrosinistra, però in realtà sono opere chiaramente portate anche da anni addietro, e quindi secondo me l'errore che posso, a mio avviso, è una scelta secondo me sbagliata, è stata quella di comunicare non in maniera corretta. Si poteva comunicare molto meglio e sono convinto che le amministrative sarebbero andate molto meglio.
1: Allora, rimangono due carte. Questo era l'errore che secondo Gandolfo è stato fatto dal centrodestra negli ultimi mesi. Rimangono due carte naturalmente, e allora andiamo da Bruzzone.
2: Verde Speranza.
1: Te pareva. Il Verde Speranza, vediamo dalla regia cosa ci regala. La priorità, questo chissà cosa c'è dietro. La cosa bella, va premessa, che nessuno dei quattro naturalmente ha idea di cosa, aveva idea prima di entrare di cosa ci fosse dietro le carte, questo va detto. Quindi, se avessi 100 milioni di euro da investire domani a Genova, dove li metteresti?
2: Le manutenzioni, perché sono la partita, diciamo così, è la prima frontiera del cittadino. Per manutenzione intendo, ora 100 milioni possono sembrare tanti come pochi, però faccio un esempio: la nostra città si regge su ponti impalcati, è emerso come abbiamo 600 ponti impalcati che sono da attenzionare. Ecco, avere questo tesoretto per metterli a posto non sarebbe male, così come su tanti altri piccoli interventi come possono essere strade, marciapiedi, insomma mettere a posto un territorio penso che faccia sempre molto piacere alle comunità, quindi manutenzioni.
1: Benissimo, a questo punto Masha non resta che...
3: È come il megalomane che sceglie la carta gold, poi devo passare io la sostanzialmente.
1: Carta gold, La carta gold, vediamo oro, cosa vai. Nasconde nel retro. L'avversario, chissà cosa ci sarà, cosa vorrà dire l'avversario, Masha?
3: Se non lo sapete voi...
1: Io lo so. Proviamo a girarla?
3: Non lo so.
1: La giriamo. Indica una proposta dall'altra parte che sareste disposto a votare.
2: Ce l'hai martedì.
3: Che sarebbe, scusa, martedì?
2: È grave che il collega Masha non conosca l'ordine del giorno di martedì.
3: Tutta sorpresa.
2: Perché dovrebbe...
3: Ma io sarei disposto a votare una proposta che destini alla promozione del lavoro e dell'opportunità occupazionale tutti i soldi che vengono investiti da questa città in maniera diretta o indiretta in concerti. Lo dico senza, diciamo, spirito polemico, però francamente mi dispiace molto che per i circenses ci sia la possibilità di attingere sempre a sponsorizzazioni, a contributi diretti e indiretti, e poi per promuovere anche l'avvicinamento ad esempio di chi è a scuola alle nuove professioni e alle nuove skills che vengono chieste dal mercato del lavoro, manchino sempre comunque le risorse. Credo che questa sia una prospettiva importante che sulla quale possiamo essere tutti d'accordo e tutti dalla stessa parte.
1: Allora, le quattro carte le abbiamo viste, qualcuno vuole per caso pescarne una a caso? Tanto non vi ricordate naturalmente cosa ci fosse dietro le carte, mi pare, no? Per i colori, o ve lo ricordate?
4: Sì,
1: a parte le vostre, quelle di tutti?
4: Ma sì.
1: Canessa, se le dicessi la rossa, per esempio?
4: La rossa era la
1: proposta. Quella che ha scelto lei, esatto. La verde?
4: C'era la verde, i 100 milioni da investire su...
1: Dai, proviamo.
4: La priorità.
1: Giro veloce sulla verde.
4: Sulla verde, se avessi 100 milioni di... ci stavo pensando prima. Io se avessi 100... Io lo dedicherei a un progetto specifico, dico la verità. Cioè una cosa che ultimamente è un po' una mia fissa che ci passo sempre, quindi la penso. Una nuova fascia di rispetto, ma per San Pier d'Arena. Fatta sicuramente, progettata meglio, in stile molto di quello che è stato fatto a Pra.
1: Una bella idea quella di Vittorio Canessa, che... Gandolfo, vuole prendere questa, andiamo avanti con questa sera, dai, sogniamo un po'.
0: Bella, 100 milioni? Allora, sui 100 milioni sicuramente io non so, tra l'altro sarebbe da vedere se possono bastare o meno. Io credo che riprenderei di corsa tutto il lavoro che è anche stato fatto dal centrodestra per quanto riguarda sicuramente l'accessibilità poi a Genova. Io credo che uno dei grandi temi sarà sempre, per il ponente, uno su tutti, è chiaramente la famosa gronda, che poi

0: sono state tutte delle problematiche a riguardo, che si parla anche di fare una gronda più piccola o meno, ma sicuramente è un investimento che va messo e cantierizzato nel minor tempo possibile, perché chiaramente il Ponente, ma tutta Genova stessa, ha bisogno chiaramente di lavorare su un discorso veramente di poter essere accessibile, quindi non soltanto su ruota, ma mi viene anche in mente un altro grande tema, è quello del nostro aeroporto. Un altro investimento che secondo me va fatto, perché il nostro aeroporto ha bisogno di crescere. I numeri sotto questo aspetto, su tanti anni che comunque ne abbiamo vissuto e ne abbiamo parlato, io credo fortemente che avere un aeroporto come quello di Genova, non così, come posso dire, attrattivo e sotto certi aspetti, e non vedere magari tutte quelle linee che invece il nostro aeroporto dovrebbe avere, ecco, magari sotto questo aspetto qui si potrebbe investire anche in maniera più partecipativa, anche da parte del comune stesso insieme alla regione, e avere un aeroporto che sia più funzionale.
1: Mascia, se avesse 100 milioni cosa farebbe? Sicuramente non concerti, da quello che ho capito.
2: Cosa farei per la città? Perché non è che scapperei all'estero, non scapperei all'estero, diciamo. No, io li investirei nella polizia locale per avere più agenti e più presidi, quindi per la sicurezza, li investirei in AMT per avere finalmente i bus a presidio di tutto il territorio urbano e extraurbano, con corse puntuali e a servizio soprattutto delle persone più anziane, quindi anche negli orari di maggiore impatto. Le metterei nella AMIU per pulire anche le strade e rendere onore, diciamo, alla spesa anche sostenuta dalla Tari, dalle imprese, delle famiglie, e far percepire che serve a qualcosa, e quindi la investirei su quello, ma anche sulla chiusura del ciclo dei rifiuti. La investirei su Aster.
1: Sono 100 milioni, non sono 500.
2: Vabbè, ragazzi, però io risparmierei. Farei una bella spalmata su questi quattro temi, e insomma credo che ce ne sarebbe, non dico d'avanzo, ma ce ne sarebbe,
1: sarebbero,
2: ce ne vedremo bene.
1: Ci ha fatto un po' sognare questi 100 milioni. Allora, siamo arrivati alla fine, grazie a tutti per essere stati con noi. Insomma, questa sera, tanto per la prima volta, abbiamo avuto quel punto di inizio trasmissione che ci ricordiamo di Ericsson, che insomma ce lo siamo segnati un po' tutti, quindi insomma questa è una buona notizia per Genova naturalmente. Poi un altro punto è che questa sera, se la politica ha vinto, fra virgolette, la battaglia di Ericsson, ha vinto anche questa sera, perché forse è una delle prime volte dove chi è presente questa sera non ha discusso animatamente, che questo forse è un altro punto che mi segno io, e quindi questo me lo porto a casa io. Naturalmente è giusto ed è bello anche quando voi vi accendete, perché lo fate sempre con grande passione, però poi spesso anche a casa capiscono poco, anche se io ripeto, dal punto di vista giornalistico naturalmente più uno urla più c'è audience, sennò questo è soprattutto sempre abbastanza legato, però non è sempre così, poi soprattutto quando poi qualcuno a casa non capisce non è bello. E è anche bello invece quando si dibatte, ognuno con i propri pensieri, ognuno con le proprie idee, ma si dibatte, e ovviamente cercando sempre il bene comune. Grazie a tutti per essere stati con noi questa sera, il programma politico torna fra 7 giorni.
2: Grazie molto.

0: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente.
1: Tipo zero sprechi, zero residui.
2: Arrestare terra a terra.
3: Scusate.
0: E sostenere chi se ne prende cura.
3: Non provateci a casa.
2: Ci teniamo a risparmiare le energie.
4: Preferendo quelle alternative rinnovabili.
2: Perché al pianeta teniamo un mondo.
5: Scopri di più su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it.
6: Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
7: Generale Vannacci, intanto buongiorno e ben ritrovato a Genova.
8: Buongiorno a lei, direttore, grazie per questo invito. È bellissimo.

0: essere a Genova, poi in questo posto stupendo, in questa località fantastica dove c'è una vista eccezionale del porto e della città, fa sempre piacere.
1: Iniziamo subito secchi, centrodestra sì o no, le prossime politiche, Vannacci cosa farà? Correrà da solo, correrà col centrodestra, insomma se ne parla tanto in questi giorni, è ovviamente al centro del dibattito nazionale il futuro nazionale di Roberto Vannacci e quindi in qualche modo del centrodestra, perché lo sa meglio di me naturalmente, questo rapporto ad oggi un po' conflittuale potrà chissà anche essere dirimente anche nell'esito delle elezioni, del risultato delle prossime elezioni.
0: Ma intanto mi fa piacere parlare di futuro, visto che il nostro partito si indirizza proprio verso il futuro. E poi l'ultima cosa che noi vorremmo è lasciare alla sinistra la nostra amata patria, questo è il nostro obiettivo, però non vogliamo neanche annacquare, diluire, perdere quelli che sono i nostri principi, i nostri valori e i nostri ideali. Non siamo noi mai ad aver rifiutato un dialogo, un'apertura al centrodestra, questa alleanza di centrodestra, è vero invece che dall'altra parte ci sono tanti esponenti che hanno cominciato a parlare di posizioni di incompatibilità, di impossibilità di alleanza, di addirittura avere già deciso che se Vannacci entra nell'alleanza loro se ne vanno, questa è la posizione di noi moderati esternata poco tempo fa, quindi non siamo noi quelli che rifiutiamo l'apertura, ma è qualcun altro. Noi andiamo avanti per la nostra strada, Futuro Nazionale è un programma chiaro, è un programma molto concreto e quindi andiamo avanti da questa parte. Peraltro c'è stato un importante canale televisivo che ha fatto un raffronto tra il programma di Fratelli d'Italia del 2018 e il nostro e dicono che è analogo all'82%. Quindi chi dice che c'è una grande differenza tra Futuro Nazionale e questa alleanza di centrodestra, se non altro se ci riferiamo a Fratelli d'Italia, dice una baggianata, non è vero?
1: Quindi lei dice in qualche modo io la mia disponibilità la do, vediamo cosa dicono gli altri.
0: Io la mia disponibilità l'ho sempre data, non ho mai fatto, non ho mai nascosto questo nostro atteggiamento, però dico all'interno delle nostre linee rosse, noi non negoziamo quelli che sono i nostri principi e quelle che sono il nostro approccio a determinate problematiche, non vogliamo perdere la rotta, che è quello che sembra sia successo a questa alleanza di centrodestra che nel 2018 aveva un programma che all'85% era simile al nostro, ma poi sembrerebbe essersi persa per strada. Molte promesse, molte non mantenute, molte propositi che poi si sono un poco dileguati e questo ha prodotto quegli elettori scontenti che oggi si rivolgono a Futuro Nazionale. Ecco perché Futuro Nazionale invece mantiene la barra dritta, visto che siamo al Salone Nautico, ci esprimiamo in termini marinareschi, abbiamo ben chiara la nostra Trebisonda e non la vogliamo perdere.
1: Sì, lei ha detto qualche tempo fa che aspettava una telefonata anche da Giorgia Meloni, questa telefonata è arrivata sì o no?
0: Il telefono è sempre muto, almeno da quella direzione, io il telefono lo tengo sempre acceso, Giorgia Meloni è il leader di questa alleanza di centrodestra, io l'ho sempre detto, il padrone di casa, io non mi autoinvito mai da nessuna parte, se il padrone di casa gradisce la mia presenza io sono sempre disponibile.
1: La Lega invece? No, la Lega. Tasto dolente, tasto che
0: no,
1: tasto è?
0: Da parte mia no, da parte mia assolutamente no, la Lega ormai è un altro partito, è un partito nel quale io ho militato per un anno e mezzo, ne ho ricoperto anche dei ruoli dirigenziali di assoluto rilievo e dal mio punto di vista faccio sempre gli auguri a questo partito, l'ho fatti anche nell'occasione di Pontida, non ho alcun rammarico, non ho alcun livore nei confronti della Lega. Vedo che insomma le cose stanno procedendo secondo diverse direzioni in quel partito, ma a me non piace parlare dei partiti degli altri, dal mio punto di vista è un'esperienza chiusa, mantengo ottimi rapporti con molti rappresentanti della Lega, sicuramente con gli eurodeputati, almeno quasi con tutti, con i quali lavoro giornalmente e quindi dico buona fortuna alla Lega, però mi occupo di altro.
1: Senta, siamo ad ottobre, quindi naturalmente il tempo purtroppo passa e passa anche piuttosto veloce, cosa vede da qui ai prossimi mesi del 2027? A quel punto ci saranno queste, chissà ancora la data, lei la sa la data?
0: Io ancora no, stiamo aspettando che qualcuno la decida, perché non siamo certo noi.
1: Se ne sentono ovviamente ogni giorno di diverse, tra l'altro chissà anche con che legge elettorale, anche da questo punto di vista naturalmente c'è molta incertezza e da questo può anche dipendere tanto.
0: Assolutamente, non c'è nulla di chiaro, quindi non essendoci, non sapendo quali sono le regole del gioco non possiamo fare previsioni, non sappiamo le regole del gioco perché non sappiamo se questa legge

0: Verrà approvata legge elettorale per la quale che non ci vede assolutamente concordi, perché è una legge farlocca, soprattutto per quanto riguarda il ridare la sovranità al popolo. Noi abbiamo proposto di ridare le preferenze vere, quelle pure, quelle nelle quali il cittadino sceglie il proprio rappresentante. Ci hanno bocciato per la seconda volta il nostro emendamento, non lo ha votato neanche la sinistra, che aveva fatto un emendamento simile in seconda lettura al Senato, e quindi questo comprova che Futuro Nazionale è l'unico a vedere le preferenze vere. Stanno andando avanti invece queste preferenze farlocche che hanno i capilista bloccati, e secondo una proiezione di YouTrend, i partiti che si attestano sul 10% vedrebbero il 95% del loro personale eletto nei listini bloccati, quindi il popolo eleggerebbe solo il 5%. Per quelli che hanno una condivisione ancora più bassa, quindi il 5, il 6, il 7%, sarebbe addirittura più alta la percentuale delle persone che verrebbero nominate dai partiti e non elette dai cittadini. Questa è una grande fregatura, questa è la politica che non ci piace, la politica delle poltrone, delle stanze del potere, delle mosse del cavallo, dell'inciucio, che dice al cittadino guarda che sarai tu a scegliere e invece nella realtà non sarà lui. Quindi per quanto abbiamo votato negativamente alle pregiudiziali costituzionali proposte dalla sinistra, una banda di scappati di casa che pensano di valutare la costituzionalità di una legge senza invece riferirsi all'organismo che è preposto a questo, che è la Corte Costituzionale, noi voteremo no a questa legge proprio perché prende in giro gli elettori e non va nel verso invece di ridare la sovranità al popolo. Seconda cosa, non sappiamo le date. Le date verranno decise dall'alleanza di centrodestra e poi dovranno essere accettate anche dal Quirinale, dal Presidente Mattarella. Si parla di aprile-maggio, si parla se no di fine legislatura settembre-ottobre, Futuro Nazionale è sempre pronto. Noi siamo in trincea già da tempo e quindi che decidano e noi ci adegueremo.
1: Avrebbe mai pensato qualche mese fa di poter diventare addirittura l'ago della bilancia per il risultato finale delle prossime politiche?
0: Ma mi fa piacere che lei dica questa cosa. A seguito delle elezioni suppletive di Reggio Calabria è chiaro, è cristallino che Futuro Nazionale ha un peso rilevante nella destra, nella parte destra di questo paese. Abbiamo preso l'11% a Reggio Calabria, che traslato sul contesto nazionale ci dà una condivisione che nessuno avrebbe pensato. Abbiamo superato quello che io chiamo il muro della doppia cifra. E questo, per chi ragiona in maniera razionale, è evidente che senza Futuro Nazionale l'alleanza di centrodestra non può vincere. È per questo che io dico all'alleanza: non lasciate in mano alla sinistra il paese, venite, siccome abbiamo un programma che all'85% è analogo, discutiamo e all'interno di queste linee rosse troveremo un momento di sintesi. No, non me lo sarei immaginato, io pensavo che Futuro Nazionale sarebbe cresciuto perché dall'inizio sapevo che c'era molta condivisione, c'era molta passione soprattutto, c'è la volontà dei cittadini di cambiare. Noi non vogliamo amministrare un paese, gli amministratori lo facciamo fare a qualcun altro, amministrare una disfatta non ci interessa, noi vogliamo cambiare il paese e lanciarlo verso una ripresa, un rilancio economico e sociale del nostro paese. Ecco perché Futuro Nazionale è indispensabile ed ecco perché molti elettori ritengono che il voto utile, se vogliamo cambiare il paese che in questi 4 anni non è stato cambiato ma è stato amministrato, l'unico voto utile è per Futuro Nazionale e questo molti cittadini lo sanno.
1: Veniamo un po' alle cose in casa Liguria, a casa Genova nello specifico. Uno dei temi più sentiti dai genovesi in questi ultimi mesi, ma da sempre, negli ultimi anni obiettivamente, è sicuramente quello della sicurezza, un tema che naturalmente non riguarda solo Genova ma riguarda le grandi città soprattutto. Il centro storico è anche qui da sempre una polveriera, è stato fatto tanto negli ultimi anni ma ancora gli ultimi episodi, soprattutto il centro storico ma in molte parti della città, quelle che qualcuno chiama e qualcuno soffende naturalmente anche con questa parola brutta che è periferie, che però obiettivamente questo sono, anche se poi, come ripeto, soprattutto a Genova chi abita nelle delegazioni si offende naturalmente, come è giusto che sia, perché poi nell'accezione generale è diventata una parola brutta, no? Le periferie, perché poi si abbina sempre periferie abbandonate, cioè si sa perché c'è sempre questa parola che va sempre dopo la parola periferie. qualcuno ovviamente, ecco, Silvia Salis all'inizio era sul tema della sicurezza, sembrava essere un po' morbida, poi c'è stato anche il gelo con il ministro Piantedosi, che su alcuni temi che non erano stati concertati insieme a Salis, e poi i due sono

0: insomma tornati con una sorta di marcia indietro, di salsa nei confronti del governo, giusto, questo è stato anche apprezzato obiettivamente, perché lei lo sa, insomma, non si può fare niente senza il governo, quindi chiedere aiuto al governo è anche giusto, un sindaco deve farlo. Per esempio, si è parlato tanto dell'esercito, molta gente, molti cittadini chiedono anche l'impegno dell'esercito. Lei sarebbe favorevole?
1: Ma noi ne abbiamo già parlato, fa parte del nostro programma l'impiego delle forze armate per garantire la sicurezza interna. Siamo poco convinti di quello che sta per essere proposto dal governo, che è stato diffuso negli ultimi giorni. Innanzitutto perché non vogliamo che le forze armate facciano il piantone alle stazioni ferroviarie, ma vogliamo che vengano impiegate per quella che è la caratteristica peculiare delle forze armate, quindi azioni dinamiche, quindi capacità di sorveglianza con mezzi che le forze dell'ordine non hanno, capacità di mobilità, di concentrazione delle forze. Queste sono le attività che secondo me dovrebbero premiare l'impiego delle forze armate. Io più volte mi sono espresso, per esempio, sul quartiere di Rogoredo: facciamo il rastrellamento di Rogoredo con le forze armate, con due reggimenti di paracadutisti, insieme alle forze di polizia e sotto la supervisione delle forze di polizia, ci mancherebbe, ma noi dovremmo esaltare quelle che sono le capacità dinamiche e operative delle forze armate. Poi c'è un altro aspetto che manca e che noi avevamo richiesto, è quello del conferimento dello statuto di agente di polizia giudiziaria, agente di pubblica sicurezza alle forze armate che contribuiscono alla sicurezza della città, altrimenti si vedrebbero impiegate con le mani legate dietro la schiena, perché non avendo questa qualifica non potrebbero adempiere sino in fondo quelle che sono i compiti che vengono loro attribuiti. Non vogliamo che i soldati facciano i guardiani del barile, il piantone del barile, vogliamo che siano impiegati in maniera efficace ed efficiente.
0: Se lei fosse il sindaco, esatto, di Genova, se lei fosse,
1: ecco,
0: il sindaco,
1: no,
0: di Genova,
1: arrivo qua. Poi io vorrei che il sindaco di Genova si implicasse di più, perché lui è il primo attore della sicurezza di Genova, lui il sindaco, e non accetto i sindaci che se ne vogliono tirar fuori dicendo che la sicurezza è appannaggio unicamente del governo. Il sindaco intanto partecipa al Comitato per l'Ordine e per la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto, ma il sindaco ne è un attore principale. Il sindaco ha un assessore alla sicurezza e quindi deve agire proprio per il bene della propria città. Ha in mano quelle famose ordinanze contingibili e urgenti che gli sono attribuite dal testo unico degli enti locali, con le quali può agire, e poi ha la polizia locale, che è lo strumento operativo di cui può disporre quotidianamente, può fare le attività notturne, può fare le attività diurne, può impiegarlo nei quartieri che sono problematici. Quindi il sindaco di Genova, Silvia Salis, si potrebbe impegnare molto di più in questo, per esempio anche dotando del taser le sue forze di polizia locale. So che ha interrotto la sperimentazione, quindi si vede che evidentemente non si vuole impegnare più di tanto. So che ha interrotto anche le attività notturne che venivano svolte dalla polizia locale, almeno mi sembra che sia così.
0: Sì, ora sono un po' riprese,
1: ecco,
0: ultimamente.
1: Io mi auguro che siano riprese, e mi auguro che il sindaco abbia imparato da quelli che sono state le belle esperienze del passato, e quando il sindaco si impegna in maniera assidua nella sicurezza della propria città, i risultati si vedono. L'esempio, uno passato, era il famoso Gentilini, sindaco di Vicenza, il famoso sindaco sceriffo, ma non lontano da qua c'è Ventimiglia, dove c'è un sindaco che grazie al proprio impegno ha trasformato una città che qualche anno fa era data per persa da un punto di vista della sicurezza e l'ha ritrasformata in una città sicura. Se Silvia Salis vuole farsi un giro a Ventimiglia, potrebbe magari parlare col sindaco di Ventimiglia, Flavio De Muro, e scambiare qualche esperienza, qualche impiego positivo di quelle che sono le attribuzioni del sindaco.
0: Sì, ha parlato di rastrellamenti, se lei fosse sindaco di Genova nel centro storico cosa farebbe?
1: Ma dipende, adesso io non conosco esattamente la realtà di Genova, però certamente se ci sono delle aree in cui condurre delle attività di perlustrazione alla ricerca di personale.
0: Sono delle aree dove non si può entrare.
1: Eh no, questo non deve succedere, noi dobbiamo ridare la sovranità allo Stato, alla città, alla legalità, non possiamo pensare di avere all'interno dello Stato italiano aree che non sono accessibili né ai cittadini che scappano, né alla polizia, né al commercio né all'economia, o peggio che siano aree dove si concentra l'illegalità. Questa è la prima cosa che noi non dobbiamo consentire, quindi ben venga anche l'esercito, ben vengano le forze di polizia, ben vengano tutti gli strumenti che noi abbiamo a disposizione, e una volta riconquistate queste aree, perché si parla di riconquista, non dobbiamo più pensare di cederle a nessuno. Quindi ben vengano queste cose. Mi stupisca che il sindaco tolleri una cosa del genere. Ha tutte le forze a propria disposizione. E cosa ha fatto l'assessore alla sicurezza della città di Genova per eliminare il problema delle aree dove non si può accedere?
0: Senta, nei giorni scorsi si è parlato

0: anche di Casa Pound, quindi delle sedi di Casa Pound, ce n'è una qua soprattutto nella zona della Foce a Genova, che ogni volta insomma crea un po' di problemi la presenza e quindi la contro manifestazione che ci sono spesso di alcuni esponenti dell'area di centrosinistra, naturalmente dell'estrema sinistra più che centrosinistra. E la sindaca ha detto assolutamente contraria alla presenza di sedi di partiti neofascisti. Voi a Genova non avete ancora una sede, le chiedo intanto se immaginate in un futuro, tanto per tenere sempre questa parola, di aprirne una a Genova, e nel caso se le parole di Silvia Salis possono in qualche modo...
1: Le parole del sindaco Salis urtano, perché il sindaco Salis è sindaco anche di Casa Pound, che è residente a Genova, è il sindaco di tutti, non può esprimersi in maniera faziosa e non può in maniera arbitraria dichiarare un partito neofascista. Lei l'unica cosa che deve fare è affidarsi alla legalità. Quel partito è legale o non lo è? Perché c'è qualcuno che valuta la legalità o meno di un movimento politico, di un evento, di un'associazione, e non è certo il sindaco. Quindi il sindaco non ha l'autorità per cacciare dalla propria città le persone che lei non aggrada. Quindi moderi le parole sicuramente, e se la sede di Casa Pound è una sede legalmente occupata, affittata, di proprietà, e Casa Pound è un movimento che fino ad oggi nessuno ha condannato come illegale, bene, il sindaco non solo ne deve accettare la presenza, ma ne deve garantire la protezione e soprattutto deve evitare queste manifestazioni di squadrismo di sinistra, che sono quelle di tutte quelle persone che vorrebbero cacciare un'associazione di questo tipo dalla città di Genova. Come è successo oggi in Piazza Rossetti, dove dei debosciati, dei depravati, dei facinorosi hanno obbligato la questura di Genova a prendere una decisione di spostare i gazebo di Futuro Nazionale in altra località. Ora, questo contraria praticamente quello che è lo spirito.
0: Due gliele passo, una forse non gliela passo dal mio punto di vista, poi se ne assume lei la responsabilità dei termini che ha detto.
1: No, vabbè, ma insomma, riguardano proprio questo aspetto, perché se noi siamo in un paese libero e democratico e la libertà di manifestazione è garantita, non possiamo pensare che per la volontà di qualcun altro questa manifestazione venga spostata perché a qualcuno non aggrada. Questo è il problema, e quindi non possiamo accettare una situazione di questo tipo. Purtroppo c'è un governo di centrodestra, purtroppo anche la regione Liguria è governata dal centrodestra, eppure tolleriamo che queste cose continuino ad avvenire.
0: Il comune invece ha un sindaco che si chiama Silvia Salis, che rapporti ha col sindaco?
1: Non ho mai avuto il piacere di incontrarlo, e comunque non avrei assolutamente nessun problema a salutarlo e a intrattenermi con lei per qualsiasi argomentazione o discussione di problematiche che afferiscono sia l'aspetto nazionale che l'aspetto regionale, che quello del comune.
0: Abbiamo parlato di Casa Pound, con ovviamente qualche riferimento naturalmente alla sua filosofia, che qualcuno riferisce essere neofascista. A chi dice che Futuro Nazionale è un partito neofascista invece?
1: Ma rispondo quello che ormai dico da anni: il fascismo è finito 80 anni fa, noi guardiamo al futuro. Noi abbiamo un programma che si basa sull'approccio democratico alle istituzioni, non abbiamo la violenza come strumento di controllo nella maniera più assoluta, anzi, proprio il fatto che Futuro Nazionale stia guadagnando consenso in maniera esponenziale e molto rapidamente conferma che sia un partito assolutamente democratico, perché il consenso non è imposto, ma anzi è il risultato dell'adesione volontaria dei cittadini a quanto noi portiamo avanti.
0: Quindi siamo verso la fine.
1: Quindi lasciamo la storia da parte, studiamola la storia, ma noi guardiamo verso il futuro.
0: Siamo verso la fine, due domande veloci: se dovesse vincere le prossime elezioni politiche, ci dice due provvedimenti che lei insomma spingerebbe in maniera importante subito?
1: Ma le dico subito il primo: intanto una legge, illegale un giorno, illegale tutta la vita. Se entri illegalmente in Italia non verrai mai regolarizzato per tutta la tua vita, anche se poi riesci e rientri tre volte se permani, quindi non potrai mai avere un permesso di soggiorno, non potrai mai lavorare regolarmente, non potrai mai ottenere la cittadinanza e te ne tornerai al paese di origine, prima o poi, meglio prima che poi. E questo secondo me scoraggerebbe già dall'inizio i flussi di immigrazione clandestina. Il secondo provvedimento che prenderei è quello di uscire dal Green Deal, abbandonare questo ambientalismo ideologico.

0: logico, e non perché credo che sia un provvedimento marginale, ma perché questo condiziona tutta l'economia, la manifattura e la produzione industriale del paese. Noi non siamo più competitivi, abbiamo grossi problemi anche con la nautica a causa del Green Deal, proprio perché abbiamo aderito ideologicamente e dogmaticamente a dei principi che poi si sono rivelati totalmente fallaci. Tutto il mondo fa diversamente rispetto all'Europa, noi siamo gli unici che ci autocastriamo e senza ottenere alcun vantaggio da un punto di vista ambientalista abbiamo desertificato industrialmente e dal punto di vista della manifattura il nostro territorio. Noi vogliamo invece un paese ricco, un paese dove cresca il benessere, un paese dove crescano i posti di impiego, e quindi non possiamo realizzarlo se continuiamo ad aderire a questi parametri ideologici. Vogliamo rilanciare il paese, vogliamo che le persone siano felici, siano benestanti, siano più ricche, non debbano faticare per sbarcare il lunario, e questo provvedimento avrebbe un impatto sull'economia del paese che sarebbe estremamente rilevante.
1: Futuro nazionale in Liguria, in 30 secondi, come lo vede, come lo sta disegnando?
0: Praticamente la Liguria è una delle regioni in cui futuro nazionale è strutturato, è radicato. Copriamo questa stretta striscia di terra dal Levante al Ponente, da Ventimiglia sino alla Spezia, e abbiamo dei comitati, delle organizzazioni periferiche che sono sul territorio e che crescono giorno dopo giorno. E quindi questo dimostra la territorialità e il radicamento di futuro nazionale. Genova è chiaramente la parte che emerge di più, ma come dicevo prima, Savona, Imperia, Ventimiglia, Sanremo, La Spezia, Sarzana, abbiamo tutta una serie di ramificazioni che ogni giorno contano adepti in più, contano persone che simpatizzano, contano un allargamento sul territorio. Anche nell'entroterra ligure c'è un fervore che si percepisce. Prossimamente ci saranno anche le nomine di quelli che sono i responsabili, in questi giorni verranno fatte, e abbiamo un consigliere regionale, cosa che è assolutamente importante, quindi siamo anche in consiglio regionale.
1: Sì, entrando un po' così, però ci siete entrati.
0: L'importante è entrare, no?
1: Ah beh.
0: Io vengo dalle forze speciali, no? Quelle che usano procedure non convenzionali,
1: per entrare.
0: Non convenzionalmente ci siamo entrati.
1: L'ultima domanda da bere, mi risponde in 5 secondi: fra 5 anni Roberto Vannacci si vede Presidente del Consiglio, Ministro o leader di Futuro
0: Sicuramente
1: Nazionale?
0: Leader di Futuro Nazionale, il resto lo decideranno gli elettori.
1: Grazie Roberto Vannacci.
0: A lei.
2: Guglielmo.
3: Presente.
2: Controllo lampadine.
3: Fatto.
2: Luci datura Pomodoro.
3: Effettuata.
2: Verifica ascensore.
3: Papà, a quello ci pensa la nuova Brunei.
2: Bravo.
4: Noi sappiamo come fare la manutenzione ai vostri ascensori. Così, con noi, le scale non le fai.
5: Un ascensore sempre efficiente con riparazioni entro un'ora. Alla riunione di condominio affida a noi la sua manutenzione.
2: Ma doveva proprio venire ad abitare qui?
4: Guardate che vi ho sentito.

0: Ugo Flex di Rossi Liliana, dalla fabbrica al consumatore. Confeziona materassi topper e guanciali personalizzati per le vostre esigenze. La qualità artigianale al giusto prezzo. Offerta materasso in memory sfoderabile matrimoniale, alto 22 cm a 540 euro, con topper sfoderabile alto 7 cm in omaggio. Unica sede Ponte Decimo, Genova.
1: Villa Migone, San Fruttuoso, una bellissima casa, protagonista palcoscenico di uno dei fatti più importanti della storia di Genova, certamente, ma anche del nostro paese. Ve lo racconteremo, vi racconteremo di quei giorni 23, 24, 25 aprile, quando in questa villa i tedeschi del generale Meinhold

0: firmarono la resa, l'armistizio, e iniziò la liberazione. Allora entriamo, cioè anzi chiamiamo il padrone di casa, l'ingegner Migone. Buongiorno ingegnere. Allora,
1: bene, grazie.
0: Allora scendiamo e andiamo a vedere innanzitutto questa lapide vicino alla portone, che ricorda un momento molto importante.
1: Certamente, questa casa era stata prestata da mia nonna al

0: senza fare le scale. Siccome soffriva di cuore, questo era per lui molto importante. Era stata aperta una porticina che adesso è chiusa. Comunque questo era il motivo vero, e l'intero piano nobile più alcune stanze erano state diciamo offerte al cardinale da mia nonna mentre noi stavamo o ai piani terreno o in cima di casa.
1: Diciamo che in questa zona, fra l'altro, qua vicino c'erano tedeschi fascisti.
0: Qui in Villa Imperiale c'era la decima Mass, e quindi la cosa più importante fu il momento in cui vedemmo che la decima Mass era andata via, e poi il 24 vedemmo la casa dello studente che bruciata, incendiata, e a quel punto capimmo che c'era qualcosa di grosso.
1: Proviamo a entrare a ricordare quei giorni, perché lei c'era.
0: Io avevo fatto 3 mesi di militare a Roma, alla scuola allievi ufficiali, e avevo un congedo non proprio valido, e quindi ero in un certo senso in pericolo di essere preso e spedito in Germania a lavorare, e la cosa non mi piaceva per niente.
1: Quindi in questa casa quei giorni chi ci stava? Oltre al cardinale Boetto ci stavate voi, la vostra famiglia?
0: Sì, ci stavamo mio padre, mia madre ed io, mia nonna con una domestica, e poi durante gli inverni precedenti noi avevamo ospitato durante l'inverno un comandante partigiano che, se ci avessero trovato, ci avrebbero messo al muro.
1: Vogliamo entrare?
0: Volentieri. Prego.
1: Allora, siamo nell'ingresso della villa.
0: I tedeschi arrivarono con una Mercedes nera, tra l'altro l'autista tirò fuori una stagna di olio usato perché non ne avevano più, e un anfibio, un piccolo anfibio.
1: Come voi eravate stati avvertiti che stava succedendo qualche cosa?
0: Assolutamente, noi eravamo stati avvertiti, perché, cioè, il cardinale era stato avvertito, e che c'era questa possibilità di una resa dei tedeschi al Comitato di Liberazione per l'Alta Italia, e quindi a questo punto
1: vi siete preparati?
0: Noi ci siamo trovati in medias res, diciamo, paracadutati.
1: Ma voi, per esempio, nascosti da qualche parte, oppure avete partecipato mentre i tedeschi arrivavano?
0: No, noi li abbiamo accolti, li abbiamo accompagnati su, e poi sono stati lì tutto il pomeriggio.
1: E poi vedremo che cosa succede.
0: Poi vedremo.
1: Allora, saliamo al piano nobile.
0: Al piano nobile.
1: Dunque proviamo a immaginare quei giorni prima del grande momento della liberazione. Villa, c'è il cardinale Boetto, un cardinale che si è dato molto da fare per la città, per salvare i partigiani, soprattutto per salvare gli ebrei che erano stati rastrellati l'anno precedente, 2 anni precedenti. Arrivano anche i tedeschi del generale Meinhold, salgono questa magnifica scala, accedono, come faremo noi adesso, al terrazzo, e poi dal terrazzo entreranno nella casa dei Migone. Per cosa? Beh, entreranno per discutere, per trattare. Entreranno per trattare e per vedere a che condizioni si può andare via da Genova. Da un lato, salvaguardando i tedeschi in questa loro uscita, dall'altro, è uno dei momenti più importanti, salvando la città da rappresaglie, perché il rischio cos'era? Il rischio era che minassero il porto, che lo facessero saltare in aria. È stato forse uno dei momenti più drammatici.
0: Assolutamente, e poi c'era una parte della forze armate tedesche, cioè la marina, che aveva Montemoro e i cannoni, e che minacciavano di bombardare la città.
1: Cioè bombardare la città dall'alto, dalle colline.
0: Assolutamente, avrebbero fatto una distruzione
1: totale,
0: terribile. E secondo gli ordini di Hitler l'avrebbero dovuta fare.
1: Invece succede qualche cosa, e questo fortunatamente la città si salva.
0: Qui fortunatamente il generale Meinhold, tu sai che tra Wehrmacht e SS
1: è una bella differenza.
0: A un certo momento ha capito che gli era impossibile riuscire a portare le sue forze, i suoi uomini, al di là della

0: Nino, perché
1: avrebbe rischiato anche lui pesantemente.
0: Assolutamente, perché c'erano tutti, non solo c'erano i bombardamenti americani, ma c'erano anche i partigiani che erano appostati e che aspettavano proprio che passasse per potergli sparare.
1: Allora proviamo a riprendere il filo di quelle ore. Passano di qui, entrano in casa, entrano in casa Meinhold e i suoi uomini. Chi è?
0: Il capitano Asmus, che era il suo capo di stato maggiore, l'interprete Josef Paul e un lautista.
1: Ecco, si arrivano qua, si installano qua.
0: Meinhold e Asmus vengono ricevuti dal cardinale, poi arrivano quasi contemporaneamente.
1: Arrivano gli altri, che erano?
0: Esattamente, gli altri erano il comitato, quasi tutto il comitato di liberazione.
1: Con Remo Scappini, mi pare.
0: Remo Scappini presidente, ma c'erano tutte le forze politiche di quel tempo, c'era Savoretti che era liberale, Aloni che era... mi pare come si chiama è Partito d'Azione, poi c'era mi pare ancora adesso lo vediamo di là perché ti faccio vedere le firme sull'atto di resa.
1: Insomma, tutti, comincia la trattativa e questa trattativa
0: dura fino alle 7:00 di sera.
1: Andiamo allora nella stanza dove qui, questo è avvenuto.
0: Qui c'è stato questo, vieni, ti faccio scusa. Ti do del
1: tutto. Sì, ma andiamo.
0: Allora, questa era l'anticamera del cardinale. E qui c'era in fondo un armadio che gli serviva anche da altare, poteva celebrare, diciamo, per conto suo.
1: E poi, passando in quest'altra stanza...
0: E questo era il suo salotto di ricevimento, per cui aveva la possibilità di accogliere tutti questi ospiti che sono arrivati contemporaneamente.
1: Ecco, vediamo fra l'altro proprio un grande ritratto di... Non è Boetto, no, non è Boetto.
0: È del vescovo De Amicis, che era mio proprio.
1: Basta, allora, ecco, pensavo che già fosse un ritratto di Boetto, invece non c'entra assolutamente niente. In ogni modo, qua, ecco, qua intorno a questo tavolo, su queste sedie, si siedono.
0: Su quel tavolo hanno firmato l'atto di resa dopo notevoli discussioni, perché non è stato
1: tutto semplice.
0: Cioè, no, io durante questa discussione.
1: Nascosto, cioè,
0: ero giù di sotto. Ero giù di sotto e. Vedevo appunto l'autista che metteva l'olio usato nella macchina perché non ne avevano più. Poi dopo un po' sono arrivati due ragazzi partigiani.
1: Ma il rapporto, cioè c'erano i soldati tedeschi e i partigiani,
0: che in questo momento non si sparavano l'uno con l'altro, questa era già una cosa notevole.
1: E fra l'altro ricordiamo che tutto è stato fatto prima del 25, cioè è avvenuto un giorno prima la resa di Genova in realtà.
0: Non è esatto, perché è solo dopo la resa che Meinhold ha dato l'ordine di arrendersi alle forze partigiane. E poi tra l'altro è successa una cosa abbastanza strana. Alcune forze tedesche hanno rifiutato di arrendersi ai partigiani e da allora ci sono stati degli ufficiali italiani che sono andati, si sono presentati come ufficiali italiani e si sono arresi a loro.
1: Allora vogliamo vedere, intanto su questo tavolo abbiamo l'atto di resa, se possiamo, ce lo puoi spiegare?
0: Certamente, è redatto in italiano e in tedesco in due copie e le firme, come tu vedi, sono di Meinhold,
1: generale Meinhold,
0: questo era Asmus, Scappini, Savoretti, Martino, e questo è Mauro Aloni, che era il comandante della piazza, diciamo,
1: della piazza di Genova.
0: E le stesse firme si trovano sull'altro.
1: Vedete, Genova, il giorno 25 aprile 1945,
0: alle
1: ore 19:30, quindi la trattativa è andata avanti per un bel po'.
0: Per Bacco, sì, perché non erano all'inizio, i tedeschi chiedevano via libera, noi non spariamo, voi non sparate, a quel punto noi possiamo ritirarci nella valle del Po, nella pianura padana, e i partigiani e il comitato di liberazione hanno risposto picche. A quel punto c'è stata una lunga discussione e soprattutto per

0: la consegna delle armi, in quanto che erano preoccupati di che cosa sarebbe successo delle armi che avevano loro.
1: E fermiamoci su questo dilemma, che cosa fare delle armi, poi proseguiamo ancora la nostra visita.
2: Hai un'idea d'impresa? Sviluppala con la Camera di Commercio Riviere di Liguria. Partecipa al corso base di ottobre, per te workshop, voucher di consulenza gratuiti e l'accesso al bando per contributi a fondo perduto. Iscriviti subito nelle sedi di Imperia, Savona e La Spezia. Camera di Commercio Riviere di Liguria, la casa della tua impresa.
3: Giugno del 1965, Genova si appresta ad accogliere niente meno che i Beatles per una straordinaria tournée, proprio con due concerti anche nella nostra città, al Palasport. Ma succede una cosa strana nel ponente, a Cornigliano. Alle 4 del pomeriggio del 18 di giugno si blocca completamente Cornigliano, la gente di Cornigliano scende in piazza, ferma il traffico, la città è paralizzata, arrivano carabinieri e polizia, sta per prendere il via una delle manifestazioni che lanceranno, cominceranno, apriranno la strada a quella grande storia che è la storia dell'acciaio, la storia degli altiforni, la storia dello smog, una battaglia che va avanti ancora adesso. Franco Manzitti se l'è fatta raccontare da un grande personaggio, Antonio Gozzi, che è presidente nazionale di Federacciai. Franco.
4: Tonino Gozzi, presidente di Duferco, presidente di Federacciai, presidente dell'Entella, membro del vertice di Confindustria anche per il piano Mattei e tante altre cose. La storia dell'acciaio a Genova è una storia intrisa in questa città che può finire?
5: Domanda difficile. Tanto è una storia gloriosa.
4: Questo senza dubbio.
5: Nel senso che è una storia che ha innervato la vita della città, delle sue classi dirigenti, dei suoi studi universitari,
4: della sua cultura,
5: da sempre, no? Noi non esisteremmo se non ci fosse stata l'Ital Sider, perché Duferco nasce da un giovane manager delle partecipazioni statali che decide di fare il salto e di mettersi a lavorare.
4: Quindi è anche un'incubatrice.
5: Uno straordinario incubatore. Io sono stato 15 anni in Belgio a gestire siderurgie nostre e ho avuto con me un sacco di genovesi che venivano dall'Ital Sider, che venivano dall'Ansaldo, che venivano dall'Italipianti, cioè da una storia di cultura industriale, ingegneristica ed economica che secondo me non ha avuto eguali in Italia.
4: E che è stato un segnale anche per l'Europa, possiamo dirlo questo?
5: Che è stato un segnale di modernità, cioè quando si è costruito prima l'Oscar Sinigaglia, poi Taranto.
4: In conseguenza Oscar Sinigaglia,
5: per la crescita del paese e per la domanda di acciaio che il paese poneva, si sono compiute vicende straordinarie. Il capo, che era già pensionato, ma il capo della laminazione a caldo, dei Cois a caldo in Belgio, io ho avuto quello che è stato il capo della laminazione dell'Ital Sider, un ingegnere meccanico che veniva chiamato in tutti i consessi internazionali perché era considerato il più bravo,
4: illuminare,
5: il numero uno. Era figlio di Prescatori di Taranto. Cioè, anche questo per far capire ai ragazzi, il capitalismo italiano è un capitalismo nel quale lo Stato ha sempre avuto un ruolo importantissimo. E le cose che hanno fatto le grandi imprese di Stato, anche in termini di incubazione e fertilizzazione di talenti, hanno lasciato il segno, ecco, cioè trasformare un figlio di pescatori nel migliore ingegnere meccanico della laminazione del mondo.
4: Ma le crisi che ci sono state, in questa storia gloriosa.

0: Nel corso degli anni, soprattutto negli ultimi decenni, intorno all'acciaio, il passaggio ai privati, le crisi ambientali, sono peggiori della crisi che stiamo per attraversare adesso, a parte la guerra di cui parleremo. Sono stati momenti più delicati o adesso è un momento...
1: Beh, oggi per quanto riguarda la siderurgia a Genova e a Taranto, naturalmente, che sono certo legate, è il momento peggiore della loro storia. È un momento peggiore della loro storia perché questa crisi si è trascinata dal 2012 ad oggi, quindi sono passati già 13 anni, io ero fresco presidente di Federacciai nel marzo del 2012, lo sono diventato, e a maggio del 2012 c'era l'esproprio senza indennizzo, no? Vi ricordate quando certo qualcuno ha deciso che bisognava fare un commissario a non si sa che cosa? Conosciamo i commissari della Prodi, conosciamo i commissari ad ACTA, ma un commissario ambientale è stata un'invenzione
0: che viene da
1: senza
0: Taranto.
1: Senso, no, un'invenzione di un ministro dell'ambiente che non abita tanto lontano da qui,
0: non lontano,
1: che ha pensato bene di far finire la storia dei Riva Taranto, che era stata una storia sicuramente di semplificazione. Cioè, sì, paradossalmente sì, la siderurgia privata a Taranto era meno sofisticata della siderurgia pubblica dal punto di vista della
0: tecnica,
1: dei prodotti, della tecnologia, eccetera. Però era stata una presenza di continui investimenti, perché Riva negli anni, nei 15 anni che ci sono stati,
0: ha tirato fuori un sacco di soldi
1: per mantenere, come si fa in siderurgia, per mantenere gli impianti, e da quel momento in poi...
0: Ma ce li ha anche guadagnati.
1: Guarda, i bilanci dei Riva, a parte il miliardo utilizzato per fare le coperture oggi dei parchi minerali e l'intubamento dei conveyor, se tu ti pigli i bilanci del gruppo Riva, tu vedi che loro hanno investito a Taranto anno per anno più di quanto guadagnavano complessivamente di gruppo.
0: Quindi continuavano
1: sono
0: a crederci.
1: Stati, continuavano
0: a scommetterci, a crederci.
1: Certo, ci credevano, avevano semplificato. Mi ricordo Emilio Riva che diceva: io fino al coisa caldo che ci capisco, poi quando si comincia ad andare giù nella verticalizzazione è più complicato. E però l'hanno gestita, e secondo me oggi moltissimi rimpiangono i Riva, perché i Riva la fabbrica non l'avrebbero fatta diventare quello che è diventata, cioè oggi è uno zombie, no? Taranto.
0: Certo. È un cadavere putrefatto.
1: È un cadavere le cui responsabilità risalgono e possono essere addebitate a come è stata gestita anche psicologicamente, no? Questo ambientalismo estremista che con la psicologia delle morti, certo, delle malattie, eccetera, non si è mai fatta una... Io ho vissuto tutta la vita in fabbriche siderurgiche, certamente le fabbriche siderurgiche specialmente a ciclo integrale con le coccherie, perché la brutta bestia è la coccheria, però voglio dire, le fabbriche siderurgiche ci sono in tutta Europa, gli altiforni ci sono in tutta Europa. Oggi Taranto sarebbe l'impianto più ambientalizzato del mondo, non d'Europa. Eppure c'è una sentenza del Tribunale, perché la magistratura ha grandi responsabilità.
0: Che
1: dà un diktat su Naia, appena approvata, che, per usare un termine alla Tognazzi, prevede la controcazzola contro lo scapellamento a destra, cioè l'obbligo è quello di utilizzare le migliori tecnologie disponibili per tutti gli impianti. Quell'Aia prevede un top alle migliori delle cose che non si sa neanche se si possono fare, ma messe dalla pubblica amministrazione dentro il provvedimento per mutande di ghisa.
0: Invece, tornando a Genova, Genova ha sofferto troppo l'acciaio?
1: Perché il ciclo integrale...
0: Da un punto di vista ambientale,
1: quando le donne di Cornigliano hanno vinto la loro battaglia per non avere più i panni continuamente sporcati dal minerale di ferro che dai carbonili e dai parchi minerali veniva spinto dal vento verso le lenzuolate...
0: Ma era giusto?

0: giusta quella battaglia?
1: L'Oscar Sinigaglia è un impianto, l'impianto di Cornigliano, che è cresciuto nel cuore della città.
0: Ha riempito il mare per farlo.
1: Quindi voglio dire, quella battaglia è stata comprensibile. Era meno comprensibile il fatto che il quartiere Tamburi a Taranto sia passato da 5.000 a 25.000 abitanti quando la siderurgia già c'era. Gli abitanti di Cornigliano potevano dire: avevamo delle belle spiagge, ci avete messo l'alto forno. Quindi quella battaglia, ma da quel momento in poi lì si parte dal coisa caldo, c'è il decapaggio, c'è la zincatura, non ha nessun impatto ambientale quella siderurgia. Che impatto ambientale ha? Ogni tanto un po' di vapore che esce dalle caldaie, ma non, niente di tutto ciò. Quindi è perfettamente compatibile con l'ambiente quella siderurgia. Il problema di oggi è che a quella siderurgia viene a meno la fornitura.
2: E ora andiamo con Chiara Orrù a Cornigliano, in mezzo agli operai, per vedere che cosa ci raccontano di oggi.
3: Noi praticamente scarichiamo rotoli di acciaio, questi rotoli di acciaio poi vengono lavorati e prodotti nelle varie zincature, decatreno, roba varia, e carichiamo rotoli finiti, una volta che li abbiamo ultimati di lavorare, di fare, diciamo, latta, li carichiamo su nave e sono rotoli poi venduti in vari stabilimenti in tutta Europa. Questo è, diciamo.
4: Sicuramente, quindi si parla oltre Genova, si parla anche a livello proprio internazionale.
3: Sì, europeo. Sì, va oltre.
4: Com'è cambiato il rapporto tra la fabbrica e il quartiere di Cornigliano negli anni?
3: Beh, noi diciamo ultimamente soprattutto c'è stato un dibattito forte. Noi siamo per il lavoro, quindi è entrato nella nostra discussione il fatto che potesse essere fatto questo forno elettrico, che a noi come lavoratori dell'Ilva, come lavoratori di Cornigliano, ci veniva benissimo, nel senso, perché tu avevi, se avessimo fatto questo forno elettrico non avremmo dovuto dipendere, diciamo, da Taranto. Nel senso, noi adesso dipendiamo da Taranto e dalle navi di Taranto. Con questo forno elettrico avremo la nostra indipendenza. Nel quartiere di Cornigliano è scoppiato un po' il dibattito, no? Perché il forno elettrico inquina, non inquina, diciamo, da quella discussione.
4: Esatto, si parla anche di inquinamento.
3: Sì, il rapporto con Cornigliano comunque è sempre stato un ottimo rapporto. Dopodiché c'è qualcuno che non gli aggrada il fatto che ora poi la discussione chiaramente
4: è ampissima,
3: e sicuramente il forno elettrico, chissà se con le discussioni che ci sono sarà fatto o meno, se sarà entra di nuovo in questa discussione, non lo so. Dopodiché quel rapporto con Cornigliano comunque all'epoca era buono, anche adesso c'è qualcuno che invece non gli piace.
4: Io personalmente sono stata a Cornigliano e ho sentito le voci proprio dei cornigliani. C'era chi sicuramente era d'accordo, anzi pensava fosse parte della città, e dall'altro ovviamente chi aveva proprio paura di questo, del fattore inquinamento.
3: Con forni elettrici assolutamente abbiamo fatto una discussione ampia con tutti i lavoratori di Cornigliano, con tecnici che hanno riprodotto, fatto il forno elettrico, e questo forno elettrico non inquina. D'altronde non c'è neanche, cioè siamo nel 2025, quindi non c'era neanche il problema di rumori, quindi da quel punto di vista sono solo logiche di ignoranza, posso dire, tra virgolette, non sai più o meno quello che cos'è adesso un forno elettrico, e quindi quando non conosci una cosa, no, ne hai paura di solito.
2: E queste sono storie che caratterizzano una città, che caratterizzano la vita di una città come Genova, ma non soltanto. Ed è una storia, quella dell'acciaio, che va avanti drammaticamente anche oggi, ancora oggi.

attive, efficienti e accessibili a tutti. In Liguria questa trasformazione è iniziata quando ce n'era più bisogno, nel 2020, con il paese nel pieno dell'emergenza coronavirus. In quel momento, partendo da un'idea del professor Matteo Bassetti, Liguria Digitale mise a punto con lui e i medici di medicina generale una piattaforma online di teleconsulto, grazie alla quale il medico di famiglia poteva richiedere un consulto a distanza con gli infettivologi dell'equipe del professor Bassetti al San Martino, i quali, avendo a disposizione tutta la cartella clinica dei pazienti, potevano supportare il medico per far sì che il paziente potesse continuare a curarsi restando a casa. Nel caso poi che questo non rispondesse alla cura, attraverso un pulsante di emergenza, il medico poteva richiedere un consulto di estrema urgenza con lo specialista per cambiare la terapia oppure disporne il ricovero nei casi in cui questo fosse purtroppo necessario. I pazienti di quei medici che avevano aderito alla piattaforma beneficiavano quindi di molti grandi vantaggi. Prima di tutto, potevano godere del parere altamente qualificato dello specialista fin dalle fasi iniziali della malattia, curandosi nella tranquillità della propria casa. Altri vantaggi si attivavano in caso, purtroppo, di ricovero. Attraverso il fast track, il paziente veniva infatti portato direttamente nel reparto di malattie infettive, senza dover prima passare per il pronto soccorso. Inoltre, proprio grazie a questo percorso diretto, il paziente evitava anche attese e perdite di tempo, visto che l'infettivologo conosceva già la sua cartella clinica e poteva così avviare subito la cura più adatta. La piattaforma di teleconsulto ha permesso di attivare 2.500 consulenze, curando a casa più di 3.000 pazienti Covid in collaborazione con i medici di medicina generale, ai quali vanno aggiunti gli oltre 600 pazienti che hanno beneficiato dell'accesso diretto in reparto grazie al fast track. Questo aiutava a decongestionare il pronto soccorso, alleggerendo le code ed estendendo così i vantaggi anche a quei pazienti che non usufruivano del fast track. Grazie alla telemedicina si era innescato un grande cambiamento. Quella che era nata come la risposta a un'emergenza è diventata una scelta strategica a favore di tutti i cittadini liguri. Liguria Digitale continua a investire, innovare e sviluppare soluzioni di telemedicina, accompagnando il sistema sanitario regionale verso un modello sempre più moderno e digitale, all'interno del quale non è più il paziente a doversi recare in ospedale, ma è l'ospedale ad avvicinarsi al paziente. Telemedicina, l'innovazione che si prende cura di te.

ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo oggi a Genova ha commentato le parole di Renzi, che apre Moderati di Forza Italia. Zangrillo lo invita a liberarsi prima lui di AVS 5 Stelle. La Liguria fa sempre più fatica a trattenere i medici negli ospedali della regione, una scelta che sta portando a un dato allarmante: le dimissioni sono triplicate in un anno. Sara Marzolino fu travolta e uccisa in via Buozzi a Genova lo scorso maggio. La guardia giurata che era al volante è stata condannata a un anno e 10 mesi. Molte iniziative in tutta la Liguria per mettere al centro la salute e la prevenzione femminile. Parte così il mese dell'ottobre rosa.

Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale, buon inizio settimana. Partiamo dalla cronaca, dalla attualità più stretta, prima di iniziare con i nostri servizi, perché è stata ritrovata una valigia sospetta davanti alla sede di FiberCop di Genova, che era stata già colpita in realtà venerdì scorso da un presunto attacco di matrice anarchica avvenuto subito sotto il ponte San Giorgio, il nuovo ponte di Genova. Sul posto si sono recati gli artificieri e i vigili del fuoco, come consuetudine quando vengono rinvenute delle valigie sospette. La segnalazione è arrivata direttamente dal referente della ditta. Proseguono intanto le indagini della Digos, che sono coordinate dalla Procura di Genova, sull'attentato di venerdì scorso alla fibra ottica sotto

0: Il Ponte San Giorgio. Oggi sono poi arrivate diverse segnalazioni per un nuovo guasto, quello alla linea tra Milano e Torino. Secondo fonti accreditate, però, il malfunzionamento era già stato rilevato sabato scorso. Gli stessi tecnici di Fastweb avevano escluso una causa dolosa. Il guasto si è presentato poi oggi, sono in corso le verifiche per chiarire definitivamente l'origine. L'ipotesi più probabile al momento resta quella di un problema accidentale per quanto riguarda Milano e Torino. Invece è diversa la situazione su Genova. E adesso la politica, perché il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo oggi a Genova per visitare il Salone Nautico, lo sapete, ci arriveremo, ne parleremo più tardi nel corso del telegiornale, è in corso, finirà domani sera. E Zangrillo ha fatto il punto sulla politica, ha risposto indirettamente alle parole di Matteo Renzi, leader di Italia Viva, che proprio ieri aveva aperto ai moderati di Forza Italia. Sentiamo. Gioca in casa il ministro della pubblica amministrazione Paolo Zangrillo a Genova per visitare il Salone Nautico Internazionale, un ritorno dopo quello di qualche giorno fa a Palazzo Ducale in occasione di un convegno sulla PA. Sono nella mia città ed è un'occasione straordinaria, questo è un segnale di attenzione al comparto della nautica che è espressione dell'eccellenza italiana e del Made in Italy, ha commentato il ministro, che poi plaude al ruolo che la nautica deve avere in Italia. La presenza del forzista Paolo Zangrillo è stata anche l'occasione per commentare le parole alla chiusura della Leopolda del leader di Italia Viva Matteo Renzi, che ha aperto i moderati di Forza Italia invitandoli ad aderire al progetto riformista e a lasciare i partiti populisti e sovranisti che guardano a destra. Laconica però la risposta del ministro.
1: Visto che lui parla dei liberisti, si liberi di quelli che liberisti non sono, mi riferisco ad AVS, al Movimento 5 Stelle, quindi Renzi prima di pensare di essere attrattivo verso i liberisti dovrebbe liberarsi da quelli che liberisti non sono.
0: Un tentativo, quello dell'ex presidente del Consiglio, di avvicinare chi tra i moderati di centrodestra non si trova in una coalizione che potrebbe guardare sempre più a destra, vista la presenza o le insidie del generale Vannacci. E a chi gli chiede al ministro se è possibile una coalizione allargata da Italia Viva Forza Italia per il ruolo del centro, con un ruolo anche per il presidente di Regione Liguria Marco Bucci, il ministro usa parola al miele per l'ex primo cittadino di Genova. Bucci è pronto per qualsiasi ruolo. Colpo di scena per quanto riguarda il lavoro, perché arriva una notizia importante proprio in queste ore da Palazzo Chigi, perché fa sapere la Premier Giorgia Meloni che a seguito delle interlocuzioni avviate personalmente dalla Presidente del Consiglio con i vertici di Ericsson, la società ha deciso di ritirare la procedura di licenziamento collettivo che interessava i 131 lavoratori della sede di Genova. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi, spiegando che di fronte alla strumentalizzazione politica si era sviluppata attorno alla vicenda, con il rischio di alimentare tensioni sulla pelle dei lavoratori, la Premier è intervenuta personalmente telefonando all'amministratore delegato di Ericsson, Andrea Missori. L'avvertenza, ricordano le stesse fonti, era nata dalla decisione dell'azienda svedese di avviare una procedura di licenziamento collettivo nell'ambito di un processo di riorganizzazione aziendale, suscitando preoccupazione per le ricadute occupazionali per le prospettive del presidio tecnologico di ricerca presente a Genova. Insomma, la notizia è alquanto positiva, evidenzia come in realtà questi 131 licenziamenti che sembravano non poter essere ritirati vengono invece ritirati dopo una telefonata della Premier Giorgia Meloni alla D dell'azienda svedese. E adesso AMT, perché gli incontri della scorsa settimana hanno portato a limare gli orari per quanto riguarda le corse nell'entroterra, ma in alcune zone Italia arrivano comunque al 50%, nel frattempo si aspettano novità per quanto riguarda il piano di risanamento. Andrea Popolano.
2: Ottobre è mese cruciale per quanto riguarda il futuro di AMT. Il 21 terminano le misure protettive concesse dal Tribunale, nel mentre questa settimana, come garantisce Tursi, sono attese le richieste per l'omologa del piano di salvataggio. A quel punto toccherà al Tribunale vagliare la documentazione e gli accordi raggiunti con i creditori. Il via libera sbloccherà le nuove risorse da immettere in AMT. In questo senso un ruolo chiave lo svolge il bilancio del 2024, approvato dal CDA ma non sottoposto alla valutazione dei soci, elemento centrale per determinare il passivo dell'azienda di trasporto pubblico. In tutto questo l'orario invernale è ormai partito. Le riunioni della scorsa settimana sono servite a limare alcuni dettagli, ma molti problemi, soprattutto per l'entroterra, sono rimasti.
3: È un taglio del 50%, peraltro disomogeneo rispetto alla complessità di tutta la rete, perché in altre aree ci sono stati tagli molto molto inferiori, 6-10%. Quindi anche lì bisogna un po' capire i criteri che sono stati adottati da da MT, tenuto conto che Bargagli, come la Val Fontana Buona, come altri posti, ha solo trasporto su gomma.

0: ma non ha alternative tipo ferrovia o quant'altro, quindi è un problema grosso.
1: È arrivata invece la sentenza per la morte di Sara Marzolino, la giovane attivista bolognese che era stata investita e uccisa sul colpo lo scorso maggio a Genova mentre attraversava la strada. La guardia giurata che era alla guida della macchina andava ai 91 km orari, ovviamente fuori le norme consentite. È stata condannata l'automobilista a 1 anno e 10 mesi, Annissa De Filippi.
2: 1 anno e 10 mesi è la condanna per la guardia giurata che lo scorso maggio in via Buozzi a Genova ha travolto e ucciso Sara Marzolino, attivista bolognese di 22 anni. L'accusa era di omicidio stradale aggravato dalla velocità. Secondo la perizia l'auto viaggiava a 91 km orari. L'uomo stava tornando dal lavoro vicino al semaforo in quel momento giallo, non si sarebbe accorto della ragazza che attraversava a pochi metri dalle strisce pedonali. L'impatto violentissimo è stato ripreso da una telecamera. La giovane è stata sbalzata a 26 metri di distanza contro il palo del semaforo. A ricostruire la dinamica è stata la sezione infortunistica della polizia locale, coordinata dalla PM Daniela Pischetola, con la consulenza dell'ingegnere Marco Sartini. La guardia giurata, difesa dall'avvocato Fabio La Mattina, ha sempre sostenuto di non aver visto la ragazza. Essendo incensurato e avendo risarcito il danno tramite l'assicurazione, ha ottenuto la sospensione della pena e la restituzione della patente.
1: Medici sempre più difficili da trattenere negli ospedali della Liguria. Il problema non sono soltanto i pensionamenti, cresce anche il numero di coloro che lascia in modo volontario l'ospedale, il servizio pubblico, quindi la sanità pubblica, mentre le assunzioni rallentano. Questi sono i numeri, l'allarme che viene lanciato da Now Assomed, il servizio di Tiziano Berti.
3: Quasi 100 medici hanno lasciato volontariamente gli ospedali liguri nel 2025, sono stati 98 contro i 34 dell'anno precedente. In 12 mesi le dimissioni sono quindi quasi triplicate. È uno dei dati che emerge dall'analisi del centro studi di Anao Assomed sulla demografia medica del Servizio Sanitario Nazionale. Il problema riguarda anche il numero complessivo dei professionisti. In Liguria, tra il 2015 e il 2024, i dirigenti medici in servizio sono diminuiti del 7,4%, passando da 3.693 a 3.420. A pesare non sono soltanto i pensionamenti. Nel 2025 sono stati 115, mentre le dimissioni volontarie sono state 98. Un fenomeno che, secondo il sindacato, segnala una crescente difficoltà a trattenere i medici nel servizio pubblico. Anche le assunzioni a tempo indeterminato sono in calo. Dopo il picco di 450 nel 2020, sono scese a 253 nel 2025. Crescono invece quelle a tempo determinato. Rallentamento del turnover con allungamento dell'età media dei lavoratori, condizioni di lavoro sempre più gravose e scarsa attrattività del lavoro dipendente nel servizio pubblico rendono critica la tenuta del sistema. Sono, secondo il segretario Aloi, i fattori che stanno rendendo più difficile la tenuta degli organici. 4 le richieste alla Regione: un piano straordinario di assunzioni, migliori condizioni di lavoro, maggiore valorizzazione economica e professionale e una programmazione di lungo periodo. L'obiettivo, sottolinea Nao, è garantire la tenuta degli ospedali e con essa il diritto alla salute dei cittadini.
1: E adesso la cronaca che riguarda ancora una volta, siamo sempre a raccontare gli incidenti in autostrada. È stata una mattinata, in realtà fino al pomeriggio, di caos intorno al casello di Genova a Bolzaneto. Un incidente, un camion che ha preso fuoco, non ci sono vittime, fortunatamente questa è la notizia più importante, ma tanti danni alla viabilità. Aurora Bottino.
4: In pochi istanti le fiamme avvolgono la motrice, l'autista riesce a fermarsi e a mettersi in salvo mentre le auto dietro si paralizzano. Siamo sulla 7 tra Genova e Bolzaneto, il bivio con la 12 per Sestri Levante in direzione Genova. L'allarme è stato lanciato dagli automobilisti in coda, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i tecnici di Autostrade per l'Italia e la polizia stradale. Alle 10 il tratto autostradale è stato chiuso insieme all'entrata di Genova Bolzaneto. Le code sono arrivate fino a 5 km tra Busalla e Bolzaneto, mentre i vigili del fuoco hanno lavorato per più di un'ora per spegnere le fiamme. Poi le operazioni di rimozione della carcassa del mezzo e la bonifica dell'asfalto. 5 ore totali in cui chi viaggiava verso Genova e Sestri Levante è stato costretto a uscire a Bolzaneto, attraversare la città e rientrare a Genova Ovest, oppure cambiare totalmente e scegliere la 26. L'ennesima giornata di caos che ha coinvolto tutta la città di Genova, mentre in centro la sopraelevata è stata più volte chiusa all'altezza dell'uscita di Piazza Cavour, così da far defluire il traffico.

0: accumulato alla foce a causa della chiusura di Corso Marconi legata al Salone Nautico.
1: La cronaca con un evento che riguarda una vera e propria violenza fisica, sessuale ai danni di una ragazzina in una chiesa dove doveva essere il luogo in realtà dove uno si sente più al sicuro. Una ragazzina di 12 anni ha raccontato di essere stata palpeggiata da un uomo durante una funzione in una parrocchia del centro storico di Genova. L'uomo è stato successivamente identificato dalla polizia e denunciato con l'ipotesi di violenza sessuale. Secondo quanto ricostruito dagli agenti sulla base del racconto della minore, l'uomo si sarebbe avvicinato alla dodicenne mentre si trovava seduta su una panca, avrebbe iniziato ad accarezzarla per poi toccarle le gambe e le mani. La sequenza è stata immortalata dalle telecamere del circuito chiuso della parrocchia. La ragazzina ha reagito immediatamente, si è alzata, si è allontanato, ha raggiunto poi i suoi genitori ai quali ha raccontato quanto sarebbe accaduto e poi è iniziata quindi l'inchiesta, prima ovviamente con l'intervento della polizia. Si tratta di un uomo, un barista di 48 anni di origine bulgara che gestisce un locale nel centro storico. Siamo saturi, servono nuovi spazi, così Stazione Marittima ha voce con il suo presidente Minoia in vista del nuovo piano regolatore portuale. L'intervista di Elisabetta Biancalani.
2: In termini di saturazione, per quanto riguarda crociere traghetti, possiamo dire di esserlo per quello che è l'altissima stagione delle crociere, che sarà in questo mese di ottobre, e l'altissima stagione di traghetti, che invece è il periodo che va a cavallo tra la fine di luglio e i primi giorni di agosto. Per quanto riguarda le merci, possiamo già dire, e parliamo di merci su semirimorchio, come dicevo poco fa, di essere già saturi in diversi periodi dell'anno, e quindi abbiamo confidenza che il nuovo piano regolatore possa aiutare uno sviluppo da questo punto di vista, come peraltro l'autorità di sistema portuale ha già cominciato a spiegare.
3: In che modo?
2: Beh, magari dandoci la possibilità di accedere ad altre aree o comunque di poterle utilizzare. Penso in particolare, per quello che riguarda le merci, alla possibilità che offrirà il terzo valico, cioè la possibilità di far circolare treni con a bordo semirimorchi, cosa oggi impossibile. Oggi i semirimorchi che arrivano dai traghetti possono viaggiare solo su gomma, e quindi la saturazione degli spazi a terra e la congestione delle aree della viabilità è sotto gli occhi di tutti. Poter spostare una buona parte di questi semirimorchi sul ferro, cioè sulla ferrovia, che guarda caso è accanto a noi, sto pensando al parco Rugna-Bettolo, aprirà veramente la possibilità di ampliare volumi senza dare fastidio alla città.
1: Adesso andiamo al nautico, come sempre ormai da qualche giorno a questa parte, da quando ha inaugurato la 67esima edizione, capiamo quali sono stati gli appuntamenti più importanti di questa penultima giornata con la nostra Chiara Orru. Vediamo.
4: Questa quinta giornata al Salone Nautico Internazionale di Genova, la 66esima edizione. Quinta giornata già ricca di appuntamenti. Dal mattino siamo partiti con la conferenza stampa dedicata all'Ottobre Rosa per la prevenzione del tumore al seno, presenti l'assessore alla sanità Massimo Nicolò e poi ancora il direttore generale della OMM Monica Calamai. Una giornata dedicata alla prevenzione con l'inizio dell'Ottobre Rosa. E poi ancora siamo saliti, pensate, all'interno della barca più grande del salone, la Mangusta 165 Rev, 50 metri per questo meraviglioso super yacht. Siamo saliti alla scoperta all'interno dello yacht e poi ancora la presenza, importante la presenza del ministro, l'onorevole Mazzi, il ministro del turismo, qui al Salone Nautico per una conferenza dedicata al turismo costiero e marittimo. Insomma, tanti appuntamenti e tante persone, migliaia di persone in queste giornate.
1: E allora, tante le iniziative, una di queste l'avete sentita, ce la raccontava Chiara Orru, è quella dell'Ottobre Rosa, 65 iniziative in tutta la Liguria per mettere al centro la salute e la prevenzione femminile. Questo cosa comporta? Comporta mammografie, screening ginecologici, pap test e tutto quello che accompagna il mese di ottobre. Elisa Ricci.
4: Un mese interamente dedicato alla salute delle donne, con 65 iniziative distribuite su tutto il territorio ligure. Regione Liguria lancia l'Ottobre Rosa, con controlli e appuntamenti dedicati alla prevenzione e alla diagnosi precoce. Dalle mammografie agli screening ginecologici, passando per pap test e consulenze ostetrico-ginecologiche,

0: L'obiettivo è raggiungere il maggior numero possibile di donne e favorire una maggiore consapevolezza sull'importanza dei controlli.
1: Ci saranno in tutto il mese di ottobre 65 iniziative in tutta la regione Liguria, un po' gestite da TSL, quindi dall'azienda Tutela Salute Liguria, e un po' gestite dall'azienda ospedaliera metropolitana, dedicate a mammografie, screening ginecologici, consulenze ostetrico-ginecologiche, pap test, cioè tutto ciò che riguarda la sfera femminile.
0: Tra le novità di quest'anno anche il coinvolgimento delle case della comunità, che potranno ospitare prestazioni diagnostiche e iniziative anche nei giorni festivi, facilitando l'accesso agli screening per chi ha difficoltà a effettuarle durante la settimana.
2: Vorrei allargare, diciamo così, il concetto di prevenzione in modo più ampio, perché l'idea è sicuramente, e la programmazione non è solo di prendere un mese, ma di impostare durante tutto l'anno delle campagne di prevenzione che consentano, come dire, di sensibilizzare la popolazione. Credo che sia molto importante capire che all'interno di un concetto di salute il 40-45% è dato dagli stili di vita e dalla prevenzione, per arrivare a un concetto di equilibrio di salute.
3: Riparte quasi, mancano pochi giorni, il campionato. Oramai sono quasi 3 settimane che Serie A e Serie B non scendono in campo, con le partite della nazionale che si chiudono proprio in queste ore. Si torna poi a pensare al campionato. Allora, come si stanno preparando Genoa e Samp? Ce lo racconta con i nostri inviati Andrea Popolano. Ciao Andrea, buonasera.
4: Ciao Giorgia, buonasera a tutti. Partiamo subito dalla Serie A, perché il Genoa gioca sabato in casa al Ferraris. Tanti problemi per quanto riguarda soprattutto l'attacco, e poi c'è la questione del direttore sportivo Diego Lopez, ormai sempre più lontano dal Genoa. Facciamo il punto con Carlo Danai.
5: Buonasera. Per il Genoa comincia la settimana più lunga, quella che porterà alla partita di sabato contro la Fiorentina, autentico spartiacque dell'intera stagione. Tra domani e mercoledì a Pegli rientreranno quasi tutti i nazionali, ma i tempi per preparare il delicato match con la Viola saranno comunque ridottissimi. Considerata l'assenza certa di Colombo e il punto interrogativo su Avel, l'attacco oggi è tutto da ridisegnare. Fuori dal campo tiene banco la questione Chief of Football. Più passano le ore e più salgono le possibilità di addio tra il Genoa e Diego Lopez. Il destino ha voluto che nel momento storico di minor feeling tra le due parti arrivasse un'offerta meritevole di attenzione da parte degli inglesi del Burnley. Su queste basi facile intuire quale potrebbe essere lo scenario più probabile nei prossimi giorni. I sondaggi verso possibili successori già nell'immediato confermano indirettamente che i titoli di coda siano ormai imminenti. Così ecco comparire una shortlist per il successore di Lopez. Al momento in rialzo le possibilità di Rossi. Melissano e Pradè sono le alternative. Tutti gli aggiornamenti sul nostro sito primocanale.it.
4: Se il Genoa gioca sabato pomeriggio alla Sampdoria, quindi passiamo alla Serie B, in campo venerdì sera ad Avellino, tanti problemi per quanto riguarda la formazione, soprattutto a centrocampo. Facciamo il punto della situazione con Simone Galdi.
6: Sì, buonasera a voi in studio, un saluto ai nostri telespettatori. La Sampdoria dunque ha ricominciato questa terza settimana dopo la pausa per le nazionali, andando già verso la prossima sfida, quella di venerdì sera al Partenio Lombardi contro l'Avellino, con purtroppo certezze dal punto di vista delle assenze, perché sappiamo della squalifica di Oliver Abigard, sappiamo del problema al polpaccio di Salvatore Esposito, e dunque per mister Bernardo Corradi e soprattutto il centrocampo, quello che in questo momento è più difficile da disegnare. Probabilmente se ce la farà Antoine Makumbu, che non ha giocato nelle due partite della sua nazionale, la Repubblica del Congo, per la Nations League africana, è tornato nonostante il problema all'anca, non sembra essere in particolare difficoltà, potrebbe recuperare bene per venerdì, e a quel punto accanto a Makumbu e Liam Henderson serve ovviamente schierare un terzo giocatore per la

0: linea mediana potrebbe essere Fabio De Paoli che sta recuperando, potrebbe tornare, ha già giocato in quel ruolo, ma più verosimilmente sarà Yari Verskaren, perché il giocatore belga ha avuto un passato da centrocampista più difensivo nel massimo campionato belga con l'Anderlecht, dopo gli infortuni, i problemi fisici che aveva dovuto patire, era stato schierato più in basso, qualcuno in Belgio parlava di ruolo alla Pirlo, alla Modric, sicuramente i suoi piedi particolarmente raffinati potrebbero essere molto importanti per fare gioco lì in mezzo. Per il resto la formazione dovrebbe vedere la conferma della linea difensiva con Vindal, la coppia dell'Icardi-Gartenmann e di Parma e Cicconi sulle zone laterali, davanti quasi scontato il trio d'attacco Insigne, Begic e Lauritsen, ma è solo lunedì, naturalmente c'è una settimana per provare a recuperare, per incrociare le dita che non ci siano altri intoppi. Indubbiamente la partita di Avellino per le ambizioni della Samp diventa già molto molto importante. Con questo concluso, restituisco la linea allo studio.
1: Restando in Serie B, ricordiamo che l'Entella gioca sabato alle ore 15 contro la Juve Stabia in casa. Facciamo un piccolo passo indietro per quanto riguarda la Serie C, doppia vittoria sia per lo Spezia che per il Vado, con lo Spezia che allunga in classifica sempre più primo. E con questo è tutto per la pagina sportiva.
2: Grazie ad Andrea Popolano, a voi per averci seguito, ci rivediamo domani sera stessi orari, buona serata.

0: Buonasera e benvenuti al TG Nautico, siamo alla quinta giornata della 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova tra grandi yacht, innovazione e protagonisti della nautica italiana e internazionale. Anche oggi siamo andati alla scoperta delle storie, degli appuntamenti che hanno caratterizzato la quinta giornata di Salone. Insomma, abbiamo incontrato Massimo Nicolò, assessore alla sanità, e poi ancora la direttrice generale della OM di Genova, Monica Calamai, per parlare di Ottobre Rosa, prevenzione e sensibilizzazione sul tumore al seno attraverso le iniziative promosse in occasione del salone. E poi ancora siamo saliti a bordo del Mangusta 165 Rev, quasi 50 metri, la barca più grande presente a questa edizione del salone, per scoprirne design, tecnologia e prestazioni. Ancora la presenza del ministro del turismo Mazzi e del ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo al salone per gli appuntamenti istituzionali della giornata. Servizi, storie per raccontare una nautica sempre più innovativa, internazionale e attenta al futuro. Torniamo al Salone Nautico, questa 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova, e allora insieme a Vittoria Balducci entriamo all'interno alla scoperta della barca più grande del Salone, il Mangusta 165 Rev. Vittoria, facci strada.
1: Intanto benvenuti a bordo, sono felice di far vedere questa nave che diciamo è un pochino l'emblema di quello che il nostro cantiere fa. Noi siamo nati nel 1985 con barche, diciamo, motoscafi veloci, e questa diciamo è l'estremizzazione del concetto di motoscafo. 50 metri di nave, capace di raggiungere 35 nodi di massima velocità, 30 di crociera grazie a 4 motori idrogetto, quindi un sistema di propulsione estremamente diciamo efficiente. Diciamo con l'elica intubata si riescono a raggiungere queste performance nel massimo comfort. Si tratta di un'imbarcazione che è iconica per la sua linea filante, sportiva, seppure diciamo concede all'armatore e ai suoi ospiti moltissimi spazi all'interno. Abbiamo 5 cabine per gli ospiti situate nel lower deck e una cabina di 90 metri quadri a prua della nave dedicata all'armatore. Quindi interni creati su misura per l'armatore, in collaborazione con l'architetto Marcello Pianosi, che ha disegnato la nave su input dell'armatore. Ogni nave che noi disegniamo in termini di interni è estremamente diversa dalle altre, perché diciamo è un progetto custom, quindi l'armatore viene nel nostro showroom, nel cantiere di Viareggio, dove decide cosa e come decorare con cosa e come decorare la nave.

0: Beh, la caratteristica, quello che la rende più speciale al Mangusta 165.
1: Allora, si tratta di una nave che consente una vicinanza con il mare che, diciamo, navi di dimensioni simili non sempre danno, quindi è un motoscafo, diciamo, veloce, che diciamo a basse velocità riesce anche comunque a consumare meno rispetto a navi, diciamo, di altre, con altre carene, e sicuramente è una nave per gli amanti della velocità, per chi ha, diciamo, per chi non ha tantissimo tempo e chi vuole massimizzare le proprie vacanze.
0: 50 metri, l'armatore da dove arriva?
1: L'armatore non da molto lontano, diciamo, non posso dire più di tanto, però diciamo vicino.
0: Italiano?
1: Io non lo posso dire.
0: E allora, entriamo alla scoperta della Mangusta 165. Vittoria, facci strada.
1: Andiamo verso prua.
0: 50 metri per il Mangusta 165, la barca più grande del salone. E allora, arriviamo a prua. Vittoria, per voi è la prima volta qui al salone?
1: È la prima volta dopo tanti anni. Diciamo, abbiamo avuto la possibilità di esporre una nave qui al salone grazie all'armatore che, diciamo, ce l'ha concesso. Trattandosi di navi vendute, dobbiamo sempre, diciamo, avere il permesso e il consenso dell'armatore. Avere il salone, diciamo, nel mese di ottobre sicuramente è stato un vantaggio rispetto, diciamo, ad avere la possibilità di esporla, diciamo, di rispetto al salone a settembre, perché trattandosi di un mese magari dove l'armatore è meno invogliato a fare, diciamo, fare vacanze, sicuramente aiuta.
0: Accoglienza ligure, insomma, il salone vi ha accolti bene, le persone, c'è interesse?
1: Sì, diciamo, noi facciamo tantissimi saloni in giro per il mondo e devo dire è veramente bello arrivare a un salone e sentire parlare italiano come, diciamo, come lingua dalle persone che passano, quindi veramente una cordialità che non si trova da altre parti.
2: Io sono qui per visitare il salone e sono principalmente venuto per ascoltare le richieste di questo settore, che probabilmente è un settore che dovrebbe, come dire, avere anche più considerazione in generale a livello anche internazionale, europeo. Io lamento che sul turismo noi ci stiamo battendo molto, il governo Meloni si sta battendo molto sul turismo e noi credo che abbiamo anche ottenuto dei risultati molto importanti. Facciamo fatica un po' a far capire che il turismo è una vera e propria economia, diciamo, per il nostro paese, perché altri paesi d'Europa non vedono nel turismo la stessa cosa che vediamo noi. D'altra parte noi siamo una nazione che ha più di 8.000 km di coste e quindi basta dire questo per far capire quanto la nostra vocazione sia sul turismo e in particolare proprio sul turismo collegato al mare.
3: Sì, è una visita speciale, intanto perché sono nella mia città e questa è sempre un'occasione per me straordinaria. Ed è una visita importante perché è un segnale di attenzione verso un comparto, quello della nautica, che è di nuovo espressione dell'eccellenza italiana, del Made in Italy. Qui ci sono tante aziende italiane che sono un riferimento per questo comparto e quindi per me è motivo di grande soddisfazione vedere come l'Italia anche su questa industria riesce ad esprimere una leadership riconosciuta nel mondo.
4: Hai del vecchio oro da vendere? Vieni da Orocash, il compro oro con oltre 25 anni di esperienza. Sarà valutato e pagato subito in contanti entro i limiti di legge o con bonifico bancario. Scopri di più su orocash.it. Uno per tutti.

0: che in qualche modo non è rientrato in maniera definitiva naturalmente, ma qualcosina da Roma si è mosso nella giornata di oggi. Allora cercheremo di fare luce proprio su quello che è accaduto nella capitale, grazie anche all'intervento di due onorevoli che tra poco porteremo in studio. Ma intanto vado a salutare Filippo Bruzzone, buonasera, ben trovato.
1: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Buonasera anche a Vittoria Canessa Cerchi, buonasera anche a lei,
2: Buonasera a tutti.
0: a Mario Mascia
3: Buonasera.
0: e a Nicolas Gandolfo.
4: Buonasera.

0: Tiene banco, ha tenuto banco nei giorni scorsi naturalmente, ma soprattutto nella giornata di oggi, quella che non sappiamo ancora se essere una vera e propria svolta, nel senso che comunque questi 131 dipendenti, insomma, in qualche modo non è che di colpo abbiano ritrovato il posto di lavoro, però insomma qualcosina da Roma è arrivato. E allora, prima di introdurre il dibattito in studio, lo vado subito a chiedere a chi a questo incontro c'era e quindi insomma chi meglio di loro ci può raccontare cosa è successo. Si tratta di due onorevoli, Ilaria Cavo, buonasera e bentrovata.
1: Buonasera a voi.
0: E buonasera anche ad Alberto Pandolfo.
2: Buonasera a tutti voi.
0: A lei. Allora, Cavo, ci riassume un po' quello che è successo oggi?
1: Allora, oggi c'è stato questo tavolo nazionale che avevamo chiesto tutti con grande forza, in maniera trasversale, anche con un documento congiunto unitario di tutte le forze parlamentari e tutti i gruppi consigliari della nostra regione, in cui chiedevamo sostanzialmente di, in maniera unitaria, di avere un tavolo nazionale che chiedesse il ritiro sostanzialmente dei licenziamenti da parte di Ericsson, richiesta che è stata fatta in maniera molto chiara dal funzionario del Mimit, che ha preso la parola per primo a fianco al ministro Urso, che è subito sceso all'incontro, e ha preso la parola l'amministratore delegato di Ericsson, che ha fatto, diciamo, tutto un inquadramento della situazione di Ericsson a livello nazionale, europeo, delle varie esigenze dell'azienda. Dopodiché, alla richiesta di avvio di un confronto e di revoca di posizioni unilaterali e i 131 licenziamenti collettivi, una decisione unilaterale dell'azienda erano, ha dichiarato che si diceva disponibile all'avvio di un confronto anche a seguito di una telefonata della Premier, che ha avuto con la Premier, e quindi ha, diciamo, cambiato l'impostazione della situazione di Genova, dicendo che avviava in maniera differente l'impostazione e che non si trattava più e non si tratta più per i 131 dipendenti di andare a una procedura sostanzialmente obbligatoria di licenziamenti coercitivi. E quindi la situazione per i 131 dipendenti cambia, come? Perché l'azienda non passa più a un'obbligatorietà di licenziamento, ma a una procedura volontaria di lasciare l'azienda per chi lo vorrà entro la fine anno, a fronte di incentivi di sostanzialmente 48 mensilità, quindi c'è anche un incentivo che prima non c'era, per chi vorrà farlo. Quindi si passa da una impostazione di obbligatorietà, perché tagli erano, ha una impostazione di volontarietà per chi vorrà farlo. Per chi non vorrà farlo, non si tratta più di licenziamento, ma si possono, rimangono dipendenti, a cui si possono aprire delle strade sempre su base volontaria di diciamo ricollocazione o guida eventualmente in altri posti di lavoro, anche in questo caso se lo vorranno, altrimenti rimane la diciamo posizionamento nell'azienda. Detto questo, nessuno sta dicendo che è tutto semplice, è tutto facile, ma non ci sono più i licenziamenti coercitivi e obbligati. Io credo che questo sia un passaggio importante e non era scontato. Io francamente non sono andata a questo tavolo oggi pensando che uscissimo con questa soluzione. Io credo che bisogna prenderne atto, dopodiché dovremo monitorare, dovremo seguire, e io credo che ci sia da cogliere anche un altro dato importante, perché l'azienda oggi ha detto che non vuole lasciare Genova. In commissione attività produttive, dove sediamo insieme al collega Pandolfo e abbiamo audito l'azienda, c'era stato un passaggio che non era stato colto nella positività che secondo me aveva. L'azienda aveva detto che non voleva lasciare l'Italia e io lì avevo fatto un comunicato dicendo che quella dichiarazione è quella che avrebbe dato al governo una possibilità di trattativa in un sentiero stretto per non scindere la volontà di stare in Italia con la partita genovese, ed è quello che oggi sostanzialmente è successo. Adesso oggi si fa un passo in più, non soltanto si passa alla volontarietà di chi vuole lasciare l'azienda, ma si dice che non si vuole lasciare Genova, e quindi io credo che anche questo debba essere colto, debba essere monitorato, ma ci è stato detto che ci sono altre unità che a Genova rimarranno, e quindi è chiaro che si riapre con una prospettiva che sicuramente non ha la prospettiva nera con cui abbiamo affrontato questa avvertenza fino ad oggi e su cui tutti insieme dobbiamo continuare a lavorare.
0: Pandolfo, ha parlato Cavo, insomma, anche di quello che è accaduto oggi, la fotografia ce l'ha fatta molto bene anche da giornalista naturalmente. Però è vero, non c'era la sensazione, tanto c'è stato il movimento trasversale nelle settimane scorse, nei giorni scorsi, di tutti gli schieramenti,
2: sì,
0: no?
2: Questo, insomma, è stato importante.
0: In questo caso nessun si è preso la medaglia di portare avanti questa vertenza dal punto di vista politico, dal punto di vista proprio

0: la politica e anche la parola vittoria non mi piace, perché come diceva Cavo non è ancora una vittoria a tutto tondo, no. Però è la dimostrazione, insomma, che quando la politica si muove poi alla fine qualche risultato ogni tanto lo ottiene.
1: Sì, certo, tanto bisogna dare atto di questa vittoria, chiamiamola così, no, di questo punto, di questa giornata importante che dà soddisfazione ai lavoratori, alle lavoratrici, ai sindacati, a chi si è mobilitato e naturalmente anche alla politica che ha dato prova, in particolare a livello territoriale. Anche noi ci mettiamo in questo contesto come rappresentanti a Roma, che in modo unanime ci siamo visti ancora venerdì scorso, abbiamo prodotto un documento che oggi è arrivato sul tavolo del ministro, che aveva come primo punto il ritiro di questa procedura. È scritto nero su bianco, credo che sia un dato importante. Questo dimostra che quando la Liguria è e agisce unita con degli obiettivi che vuole traguardare anche a Roma, lo fa, e oggi lo fa salvando, lo ricordo, 131 lavoratrici e lavoratori. Ecco, credo che questo sia il dato più importante, perché davvero io dal primo momento sono andato agli Erzelli insieme, in realtà quel giorno c'era con me anche il collega consigliere regionale Pastorino, siamo andati a parlare da subito con quei lavoratori e poi ci siamo messi al lavoro anche con la collega Cavo in questo fine settimana per scrivere questi punti, anche rispetto a ciò che è emerso nei passaggi che abbiamo fatto in sede locale, in sede nazionale. Bene faceva la collega Ilaria Cavo a ricordare quello che è stato il passaggio anche in alcuni, diciamo, frangenti stretti. Ora non è utile ricordarli, ma la riunione in prefettura e la riunione in commissione parlamentare non sono state così serene, ecco, quindi l'aspettativa oggi non era certamente delle migliori.
0: Ma dopo c'è stato uno spazio, vi faccio poi, prima di coinvolgere naturalmente anche gli ospiti che poi staranno con noi per tutta la puntata, quindi naturalmente avranno modo di parlare, ma vi tengo ancora qualche minuto, ne approfitto, vi faccio sentire quello che il ministro Urso aveva detto pochi giorni fa proprio qui a Genova, quando è venuto proprio in occasione dell'inaugurazione del salone nautico, aveva parlato proprio di Ericsson e era stato molto ottimista dicendo che proprio, insomma, chi le vertenze che arrivano nel suo dicastero spesso e volentieri hanno esito positivo, tranne naturalmente ex Ilva, che ovviamente è un po' tutta un'altra partita, però insomma erano parole che erano suonate un po' come qualcuno aveva anche un po' sorriso. Andiamo a risentire un attimo le parole del ministro Urso, così poi le commentiamo anche alla luce di quello che è accaduto oggi.
2: E noi abbiamo delle leve che finalmente tutti ci riconoscono, quello di far capire alle imprese, anche alle grandi multinazionali che operano in questo paese, che ci vuole rispetto per l'Italia e per il lavoro dei lavoratori italiani. Infatti tutti i casi di crisi che sono giunti in questi anni al dicastero sono sempre conclusi con la salvaguardia di tutti gli stabilimenti, perché dobbiamo mantenere le aree produttive, le aree industriali, anche quando c'è una riconversione verso altri settori, e con la tutela di tutti i lavoratori. È quello che chiederemo anche a Ericsson in questa avvertenza, che riguarda un numero limitato di lavoratori, ma sicuramente importante e significativo per la città e soprattutto per i nostri lavoratori, il rispetto del lavoro.
0: Insomma, risentire dopo qualche giorno, Cavo.
3: Se posso permettermi, direttore, è chiaro che il Ministero oggi ha condotto questo tavolo con grande decisione. Tutte le istituzioni e anche le parti sociali hanno creato quelle condizioni perché ci si arrivasse a quel tavolo, perché se non avessimo insistito così tanto a tutti i livelli, è chiaro che è stato importante averlo quel tavolo oggi. Poi c'è stato un altro passaggio, e questo però ce lo dobbiamo dire, è cronaca politica, e lo ha detto anche Urso, non in questa intervista, ma l'ha detto oggi a fine incontro. E qual è stato il passaggio chiave? Il fatto che i lavoratori abbiano, anche protestando, perché sostanzialmente erano in un momento di presidio al Salone Nautico, hanno incontrato la Premier. Ed è lì che la Premier ha toccato con mano il caso Ericsson. Ed è lì che è nato l'interesse forte per andare alla soluzione sul caso Ericsson. Allora io dico benvenga la sua visita al Salone Nautico, che è stata importante, e benvenga che il Salone Nautico abbia incontrato questi lavoratori, se poi, diciamo, su un terreno che era già stato, no, molto sedimentato e molto, diciamo, toccato.

0: bloccato da tutte le istituzioni, e ha potuto agire con una telefonata che evidentemente ha toccato tutti gli interessi nazionali che l'azienda Ericsson ha. E quando dicevamo che l'interesse di Ericsson a stare in Italia non poteva essere scisso dalla situazione di Genova e che Ericsson non poteva avere l'atteggiamento che sembrava avere nelle audizioni in commissione, ovvero noi vogliamo rimanere in Italia ma non retrocediamo su Genova, e io credo che la chiamata della Premier, che si è interessata molto a questo caso, sia servita proprio a questo, a dire: siete interessati all'Italia e allora ragioniamo a livello nazionale tenendo in piena partita anche Genova. E
1: ricordiamoci anche, cavolo, dove eravamo arrivati, perché qualche giorno fa i dirigenti dell'azienda avevano escluso regione e comune addirittura da un tavolo, cosa che lo stesso Urso ha detto mai successa, insomma qualcosa di straordinario nella sua negatività, quindi insomma si partiva anche dalle
2: soprattutto
1: basi.
2: Riguardava la città, questa avvertenza riguarda la città, è questo il fatto. Comunque non è proprio che tutto quello che tocchi
0: non avessimo portato a livello nazionale,
2: liscio,
0: io credo che non saremmo riusciti ad arrivare a questi risultati.
1: Adolfo?
0: E credo che la forza sia stata esattamente questa. Dopodiché, sul fatto di aver estromesso gli assessori, è stato ricordato oggi, gliel'abbiamo ricordato anche in commissione, una cosa molto grave. Loro dico che si sono scusati, ma hanno detto era un tavolo tecnico, noi abbiamo fatto semplicemente la registrazione delle presenze. È evidente che è stato
2: direttore, lo ha detto lei, direttore, lo ha detto bene lei, non è che proprio che tutto quello che tocchino in qualche modo si risolve. La vicenda Ilva, che per carità ha una implicazione, una dimensione ulteriormente diversa, io ho voluto ricordare quante sono le famiglie anche nel caso di Ericsson, ma ricordiamolo, la dimensione della vicenda Ilva, che deve trovare una soluzione, non è proprio da bacchetta magica, nessuno la pretende da nessuno, ma non vorrei che fosse dipinta anche qui la situazione come una situazione da bacchetta magica. Oggi c'è stato questo risultato, bisognerà seguire l'epilogo fino alla fine per comprendere, proprio perché l'atteggiamento dell'azienda non è un atteggiamento soft, lo abbiamo visto e lo stavate ricordando anche voi adesso, bisogna capire come questa vertenza proseguirà e impatterà sui lavoratori, sulle lavoratrici. Ricordiamoci che il ministro perché ha detto avanzato sicurezza, perché sa che ci sono delle leve per le quali Ericsson ha ricevuto e continua a ricevere o ha impredicato di ricevere dei denari parecchi da parte dello Stato, da parte della Regione, da parte dei vari ministeri. Ecco, credo che questa sia la leva che oggi si è potuta mettere in campo e che noi avevamo sollevato insieme ai lavoratori, alle lavoratrici e ai sindacati da subito. Abbiamo fatto un confronto anche su queste cifre, qualcuno parlava di 42 milioni, abbiamo scoperto che erano un po' meno. Fosse anche un euro, credo che chi riceve denaro pubblico e si insedia su un territorio a maggior ragione delicato e di prospettiva come quello degli Erzelli, deve immaginare di dare una restituzione, soprattutto su delle scelte tecnologiche che per carità dovremmo discutere, ma non è la sede, quella dei licenziamenti, l'arma sulla quale mettersi a discutere rispetto alla difesa della tecnologia, dell'industria italiana. Ecco, io credo che su quella partita, perché oggi siamo stati richiamati, anzi un po' scossi anche su quello, che io e la collega Cavo, che eravamo presenti, abbiamo accettato fin troppo all'incontro di oggi, volti alla prospettiva che si salvassero i posti di lavoro. È un po' come è accaduto anche agli assessori che si sono dovuti alzare dal tavolo in prefettura. Credo che l'abbiano fatto in particolare per rispetto dei lavoratori e per guardare alla prospettiva, che a noi è quella che ci interessa, anche davanti all'accusa di essere strumentalizzati, di farne strumentalizzazione politica. Ecco, io credo che abbiamo dato la dimostrazione sedendoci tutti attorno a un tavolo, scrivendo in poche ore, guardate, dei punti che erano unanimi, concordi, che la politica quando vuole può essere unita,
1: appunto,
2: può portare
1: e appunto questa
2: oggi
1: è la grande notizia della giornata, se vogliamo, la tanto vituperata politica, criticata spesso, anche dico io, anche giustamente, no? Poi alla fine quando
0: ribattere e anche reagire a certe affermazioni. Però, come giustamente dice Pandolfo, poi quello che contava oggi era il risultato per i lavoratori, le loro famiglie, le prospettive e il monitoraggio che è stato chiesto, che avremmo chiesto, credo, singolarmente tutti e che ci dovrà
1: essere. Devo chiudere a tutti, devo chiudervi e salutarli, cavolo.

e Pandolfo, grazie per essere stati con noi. Questo insomma è un punto, non è una vittoria, e questo punto però va dedicato anche a tutte le aziende, perché ogni giorno ci sono aziende in crisi, ci sono aziende che magari non hanno i numeri dell'Ilva quando scendono in piazza, non hanno i numeri di Ericsson quando scendono in piazza, non hanno magari la forza di bloccare un premier o un sindaco o presidente della regione durante il salone nautico, non hanno la forza di bloccare una città, però ogni giorno va ricordato, ci sono aziende piccole, medie, spesso piccolissime, che magari perdono uno, due, tre posti di lavoro che valgono naturalmente i 131 di Ericsson e tutti quelli di Ilva, sperando che nessuno perda naturalmente il posto di lavoro, però insomma non tutti hanno la forza, questo è anche vero, di andare in piazza a bloccare una strada o a fare rumore, tanti chiudono in silenzio e quindi questo non va mai dimenticato. Grazie a Pandolfo, all'onorevole Pandolfo, all'onorevole Cavo per essere stati con noi, torniamo subito e facciamo e rientriamo e iniziamo anche naturalmente il dibattito in studio. A presto. La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza

0: E allora eccoci qui pronti a iniziare il dibattito studio su Ericsson, ma non sarà naturalmente l'unico tema che affronteremo questa sera. Mario Masciari è stato assessore al lavoro, quindi insomma questa, non so se nello specifico naturalmente questa avvertenza, però era già, perché sono anni ovviamente che va avanti questa situazione di Ericsson.
1: Ma io sono proprio contento di questo primo epilogo di questa vicenda, devo dire brava Giorgia Meloni, perché noi abbiamo, io sono stato il primo firmatario di un ordine del giorno che è stato approvato in Consiglio Comunale all'unanimità, integrato insieme alla maggioranza, proprio per impegnare il sindaco e la giunta a prendere in mano la situazione e fare ritirare questi licenziamenti, come effettivamente è avvenuto, e mi ero permesso, diciamo, di far appello al piglio, al cipiglio anche della sindaca, per fare in modo di avere un'interlocuzione diretta e immediata anche con i vertici aziendali, addirittura la proprietà, esattamente come avevo fatto all'epoca diciamo di 8 licenziamenti d'amblè che avevano fatto mentre ero assessore al lavoro sempre alla Ericsson, e mi avevano colpito anche per la modalità. Devo dire che questa notizia è una bella notizia, perché rappresenta per Genova una possibilità di ripartire e riparlare anche di Erzelli, perché non dimentichiamo che intorno a Ericsson si innesta tutto il discorso delle prospettive del futuro di Erzelli. Credo ci sia stato da parte di tutti un forte impegno. Io avevo lasciato nella mia immaginazione i 131 dipendenti di Ericsson alle porte del Salone Nautico. Purtroppo il dibattito mediatico si era polarizzato, anziché sul taglio dei posti di lavoro, sul taglio del nastro. Devo dire che mi fa piacere che siamo ritornati a parlare di cose un po' più serie che riguardano il presente e il futuro della città, come 131 posti di lavoro e 131 famiglie che tornano a respirare e a vedere un futuro sicuramente meno nero di quello che si prefigurava.
0: Tanto ci ha raggiunti Sonia Montaldo, che è la segretaria generale SIL Genova della CGIL. Buonasera, ben trovata.
2: Buonasera.
0: Allora, la invito a rimanere naturalmente in studio, finisco di fare il giro degli ospiti e poi naturalmente arrivo da lei. Vittoria Canese, è la vittoria, poi vittoria, qualcuno dice non è una vittoria a tutti gli effetti.
3: Un punto di partenza.
0: Chiamiamolo punto. Questo punto a chi va addebitato? Ai lavoratori, alla politica, a tutta la città che comunque si è mossa?
3: Allora no, sicuramente è un punto di partenza, diciamo un punto fermo di tutta la vicenda. Sicuramente per prima cosa va addebitata ai lavoratori, che hanno

0: come sempre combattuto per il loro posto di lavoro e per vedere riconosciuti i loro diritti, perché era assolutamente un licenziamento dei licenziamenti così in tronco, non era assolutamente mai successo ed era assolutamente sbagliato. Poi l'abbiamo visto anche con il tavolo della prefettura, quindi anche l'aver respinto poi le istituzioni e gli assessori è stato veramente un punto molto, molto basso. Quindi in primo luogo sicuramente una vittoria dei lavoratori, ma è anche naturalmente l'aiuto a questo punto della politica in maniera trasversale. Ora da qua bisogna capire quali sono le prospettive future, perché è vero che non sono stati licenziati, ma sappiamo anche che Ericsson in Italia l'avevano dichiarato, sono praticamente in rosso, non vedono anche una prospettiva industriale al di là di Genova. Quindi da questo punto di vista è importante l'intervento del governo, l'intervento dei parlamentari in maniera trasversale e capire esattamente quali sono poi le prospettive future, anche soprattutto per l'area di Ergelli, ecco, che è estremamente importante e noi crediamo assolutamente nel suo sviluppo.
1: Gandolfo?
2: Ma sicuramente oggi è veramente un risultato positivo e la prima cosa che sicuramente va, il pensiero va subito ai lavoratori, ovviamente alle famiglie, perché poi capite bene che un licenziamento significa non riuscire a pensare ad arrivare a fine mese, come pagare magari le bollette e tutto quanto, e capite bene che ci sono delle famiglie e ci sono tutta una serie, un tessuto economico e sociale dietro. Io credo fortemente che oggi va attribuito anche questo risultato a un premier ovviamente come Giorgia Meloni, a un governo come quello del centrodestra, della nostra premier Giorgia Meloni, che quando tante volte ci sentiamo durante anche dibattiti televisivi, politici e non solo, cosa significa avere un governo stabile e duraturo? Dare una credibilità ai finanziatori, dare una credibilità a tutto un mondo che ruota e anche a delle imprese, che ovviamente devono poi esercitare il proprio attività, le proprie aziende sul nostro suolo, sul suolo italiano. E capite bene che quando si ha una forza politica tale di anni, del governo più longevo d'Italia, che ti chiama la premier e ti chiede all'azienda, ovviamente con tutta una serie poi di situazioni, come hanno spiegato bene gli onorevoli che erano collegati con noi, e ovviamente ti chiede di tutelare dei lavoratori, un'azienda risponde a un governo stabile, a un governo che ha saputo dare, come quello di Giorgia Meloni, stabilità e garanzie per questo paese.
1: Bruzzone?
3: Ma io penso che con oggi si sia ribadita la storia della nostra città, cioè la capacità di coalizzarsi e fare fronte comune nel momento in cui viene minacciato il lavoro. Adesso il lavoro, la tutela del lavoro rappresenta uno, come dire, degli aspetti principali di Genova e anche questa volta abbiamo dimostrato come città, come lavoratori, sindacato, in questo caso l'unica sigla era appunto la CGIL, saluto la segretaria generale della SLC che è, insomma, insieme a noi questa sera, politica in maniera trasversale abbia avuto la capacità di, come diceva la collega Canessa, di dire dei no. Cioè, ci sono degli atteggiamenti di alcune aziende nel nostro paese che non sono molto rispettose del diritto del lavoro, dei lavoratori e delle lavoratrici. Ecco, la città di Genova oggi ha ribadito un concetto prioritario in una repubblica fondata sul lavoro, che è appunto la dignità del lavoro, e questo penso che sia molto importante. Dopodiché, direttore, io non penso che questa sera avremo il tempo di analizzare le politiche industriali del governo Meloni. Io ho un giudizio, direi, decisamente diverso rispetto al collega che mi ha preceduto. Oggi c'è una buona notizia per 131 lavoratori, si è segnata una svolta sicuramente positiva rispetto semplicemente a ieri. Altro discorso sono le politiche industriali di questo paese, perché credo che i dati sulla nostra manifattura lo stiano, diciamo, a testimoniare come lodare semplicemente un governo perché è il più longevo della storia repubblicana non sia di per sé sufficiente.
1: Montaldo, veniamo a lei, che forse è l'ospite forse più attesa, oltre naturalmente a chi, senza mancare di rispetto naturalmente a chi è questa sera, gli onorevoli che l'hanno preceduta, però insomma sentire anche proprio quello che è il pensiero dei lavoratori. Ovviamente lei avrà naturalmente avuto tutte le informazioni del caso, era collegata se non sbaglio da remoto e avrà, immagino, anche già parlato con qualche persona, con qualche dipendente di Ericsson, magari anche chissà uno dei 131 coinvolti. Che cosa ci porta come notizie?
4: Allora, assolutamente sì, ho già avuto modo di interloquire con i lavoratori che

0: che la SLC CGIL rappresenta. Ovviamente c'è grande soddisfazione per quello che è un ottimo risultato e per cui siamo grati ovviamente sia all'intervento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, siamo grati anche all'intervento dei parlamentari che ci hanno sostenuto, delle istituzioni locali, credo che questo risultato sia anche merito e frutto della grande mobilitazione che c'è stata in queste settimane, perché da quando l'11 settembre abbiamo ricevuto l'avvio della procedura di licenziamento collettivo abbiamo messo in campo una serie di iniziative per cercare di richiamare la più ampia attenzione possibile su questa vertenza che vedeva coinvolti appunto 131 lavoratori su Genova. Quindi siamo stati in prefettura, siamo stati ricevuti dalla sindaca, siamo stati ricevuti dal presidente Bucci, siamo stati appunto ricevuti in consiglio comunale, in consiglio regionale e a tutti abbiamo portato la nostra voce, abbiamo portato la nostra richiesta di intervento perché era secondo noi assolutamente indispensabile che questa vertenza che vedeva coinvolte 131 persone dovesse essere portata sul tavolo ministeriale e quindi abbiamo fatto questa richiesta sia alla sindaca che al presidente Bucci, i quali ovviamente si sono interessati subito e infatti siamo riusciti ad ottenere con grande soddisfazione questo tavolo al Ministero, al MIMIT che c'è stato questa sera. Quindi credo che tutte le nostre iniziative, non da ultima anche quella davanti al Salone Nautico, credo che abbiano avuto l'effetto di richiamare proprio l'attenzione su questa vertenza che sennò magari sarebbe passata un po' più inosservata e quindi fare in modo di fare diciamo una strategia che abbia poi portato questo effetto. Credo che la Presidente del Consiglio Meloni sia stata anche attenzionata proprio quando noi abbiamo messo in campo quella protesta davanti al Salone Nautico, anche perché era prevista la sua partecipazione, la sua presenza e noi ne abbiamo approfittato proprio per portare la nostra voce e le nostre richieste di intervento. Quindi grazie a tutti veramente per l'intervento, però non dimentichiamoci la grande mobilitazione che c'è stata delle lavoratrici e dei lavoratori, a cui va il mio più sentito ringraziamento ovviamente. E ora che cosa ci aspettiamo? Bisognerà vigilare affinché queste proposte di incentivazione all'esodo non diventino delle pressioni, perché conoscendo l'azienda non vorrei mai che qualche capo magari un po' più così realista del re si facesse prendere la mano e magari facesse delle pressioni sui lavoratori affinché questi prendano i soldi e se ne vadano. E poi ci preoccupa anche il futuro industriale di Ericsson. Cosa succederà l'anno prossimo, visto che l'azienda ci ha abituati ogni anno a queste procedure di licenziamento? Spero che anche l'anno prossimo non si apra con una nuova procedura di licenziamento collettivo, perché sarebbe veramente uno smacco per tutti. Quindi bene questo risultato, ma è un punto di partenza, dovremo continuare a vigilare sul comportamento dell'azienda già nei prossimi mesi ma anche nel prossimo futuro.
1: Grazie Montaldo, insomma ha fatto bene a fare questa fotografia, insomma è una, nessuno mi scappa la parola vittoria, ma non è una vittoria naturalmente, perché tanto solo perché è una partita che già non si dovrebbe giocare in partenza, quindi già questo fa stonare la parola vittoria, però un punto, come ha detto Canessa Cerchi prima, come ha detto qualcuno, un punto si marca sempre e quindi soprattutto sì. Anche perché immagino e credo, come l'hanno detto anche gli onorevoli prima, che nessuno è entrato oggi in quella stanza, in quella sala della riunione nel Dicastero del Made in Italy di Urso pensando che potesse già oggi finire in qualche modo con questo punto. Non erano tanti ottimisti,
0: non era scontato,
1: che oggi insomma ha sorpreso tutti, ha sorpreso noi in redazione quando abbiamo visto la notizia dell'ANSA arrivare con i famosi puntini classici che indicano quando la notizia è importante. Quindi siamo andati proprio, anzi io a un collega ho detto guarda un po' se tanto non succederà niente, ma guarda un po' l'ANSA se è arrivata qualcosa, era appena uscita da un minuto la notizia che ha un po' destabilizzato tutto, perché davvero nessuno pensava che già oggi potesse arrivare a questo punto. Quindi insomma è una bella serata comunque per caso, per quanto
0: è un ottimo risultato e un ottimo punto di partenza, assolutamente.
1: Esatto. Va bene, quindi come diceva Bruzzone prima, è la vittoria della città questa, no? Nessuno si deve prendere dei meriti.

0: perché insomma in questo caso nessuno deve prendere meriti, è giusto che i politici facciano i politici, che facciano i lavoratori, è normale, è anche scontato, se vogliamo, che anche se non dovrebbe accadere così, che però decidano di difendere con le unghie e con i denti il loro posto di lavoro, e noi come media abbiamo fatto, pensiamo, anche la piccola parte, però come è normale che sia, attenzionando e accendendo sempre i riflettori. Da quando abbiamo visti qui da Piazza Dante le telecamere, un pomeriggio abbiamo acceso le telecamere, abbiamo mandato subito in onda, insomma è normale che anche noi ovviamente facciamo parte della partita, e quindi come tutta la città oggi segna questo punto. Grazie a Sonia Montaldo.
1: Grazie a voi.
0: Restate lì, cambiamo argomento, parliamo un po' di sicurezza, perché insomma è un tema che è sempre molto attuale, anche e soprattutto, tanto settimana prossima dovrebbe arrivare a Genova il ministro Piantedosi con le risposte che il sindaco Salis ha chiesto a lui nella settimana scorsa, quando è andata a Roma al Ministero degli Interni con delle richieste, e vedremo come tornerà Piantedosi a Genova, con quali risposte. Quindi sarà sicuramente molto attesa questa visita dei Piantedosi, e poi parleremo anche delle parole del generale Vannacci, che ieri qui a Primo Canale ha parlato anche della sicurezza, e sicuramente farà discutere in studio.
2: Alcune banche sono complicate, la mia almeno è di famiglia, per questo non la cambio.
3: I costi? Ormai non li controllo più.
4: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
5: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change Scoot.

0: Liguria. Discover the Italian Riviera. Ti aspettiamo a Genova dall'1 al 6 ottobre per il 66esimo Salone Nautico Internazionale. We're made of sea. Biglietti su salonenautico.com.
1: Allora, vi faccio sentire subito le parole del generale Vannacci, che ha parlato della sicurezza in città, come farebbe, opererebbe a Rogoredo soprattutto. Poi io gli ho chiesto se farebbe la stessa cosa anche in certe zone del centro storico, ha detto non le conosco tanto bene da ipotizzare la stessa operazione che invece vorrebbe fare a Rogoredo con l'esercito. Allora andiamo a sentire questo stralcio di questa intervista che abbiamo fatto ieri proprio qui alla terrazza Colombo, così poi la commentiamo in studio.
2: Più volte mi sono espresso, per esempio, sul quartiere di Rogoredo. Facciamo il rastrellamento di Rogoredo con le forze armate, con due reggimenti di paracadutisti, insieme alle forze di polizia e sotto la supervisione delle forze di polizia, ci mancherebbe. Ma noi dovremmo esaltare quelle che sono le capacità dinamiche e operative delle forze armate. Poi c'è un altro aspetto che manca e che noi avevamo richiesto, è quello del conferimento dello statuto di agente di polizia giudiziaria, agente di pubblica sicurezza alle forze armate che contribuiscono alla sicurezza della città. Altrimenti si vedrebbero impiegate con le mani legate dietro la schiena, perché non avendo questa qualifica non potrebbero adempiere sino in fondo quelle che sono i compiti che vengono loro attribuiti. Non vogliamo che i soldati facciano i guardiani del barile, il piantone del barile, vogliamo che siano impiegati in maniera efficace ed efficiente.
1: Se lei fosse quindi, sindaco, esatto, di Genova, se lei fosse,
2: ecco,
1: sindaco,
2: no,
1: di Genova,
2: arrivo qua. Poi io vorrei che il sindaco di Genova si implicasse di più, perché lui il primo attore della sicurezza di Genova, lui il sindaco, e non accetto i sindaci che se ne vogliono tirar fuori dicendo che la sicurezza è appannaggio unicamente del governo. Il sindaco intanto partecipa al Comitato per l'Ordine e per la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto, ma il sindaco ne è un attore principale. Il sindaco ha un assessore alla sicurezza e quindi deve agire proprio per il bene della propria città. Ha in mano quelle famose ordinanze contingibili e urgenti che gli sono attribuite dal testo unico degli enti locali, con le quali può agire, e poi ha la polizia locale, che è lo strumento operativo di cui può disporre.

0: quotidianamente, può fare le attività notturne, può fare le attività diurne, può impiegarlo nei quartieri che sono problematici. Quindi il sindaco di Genova, Silvia Salis, si potrebbe impegnare molto di più in questo, per esempio anche dotando del taser le sue forze di polizia locale. So che ha interrotto la sperimentazione, quindi si vede che evidentemente non si vuole impegnare più di tanto. So che ha interrotto anche le attività notturne che venivano svolte dalla polizia locale, almeno mi sembra che sia così.
1: Sì, ora sono un po' riprese,
0: ecco,
1: ultimamente.
0: Io mi auguro che siano riprese e mi auguro che il sindaco abbia imparato da quelli che sono state le belle esperienze del passato, e quando il sindaco si impegna in maniera assidua nella sicurezza della propria città i risultati si vedono. L'esempio, uno passato, era il famoso Gentilini, sindaco di Vicenza, il famoso sindaco sceriffo, ma non lontano da qua c'è Ventimiglia, dove c'è un sindaco che grazie al proprio impegno ha trasformato una città che qualche anno fa era data per persa da un punto di vista della sicurezza e l'ha ritrasformata in una città sicura. Se Silvia Salis vuole farsi un giro a Ventimiglia, potrebbe magari parlare col sindaco di Ventimiglia, Flavio De Muro, e scambiare qualche esperienza, qualche impiego positivo di quelle che sono le attribuzioni del sindaco.
1: Bruzzone.
2: Ma guardi, inizio con una battuta, ovvero sia che penso che sia un bene per la nostra città che la possibilità di vedere Roberto Vannacci sindaco di Genova sia una possibilità molto remota, ma non solo perché mi distanzia, diciamo così, un oceano da un punto di vista politico, ma anche perché l'ex generale dimostra di non conoscere gli enti locali, ma del resto ci sta, dovrebbe fare l'eurodeputato e dovrebbe fare bene quel mestiere, visto che ha chiesto e ottenuto i voti per fare appunto l'eurodeputato, per diversi ordini di ragioni. E nel vostro estratto l'ex generale cita il testo unico degli enti locali senza citare i patti per la sicurezza che si innestano nel testo unico. Peraltro una norma che quando era l'opposizione anche nei vostri studi avevo chiesto all'ex assessore Gambino di applicare, che però il centrodestra quando guidava questa città non ha mai voluto applicare e che questa amministrazione invece inizia ad applicare nelle interlocuzioni, lo ricordava anche lei, con il Ministero dell'Interno. Non a caso il ministro Piantedosi sarà qui tra qualche giorno a Genova proprio per applicare quella normativa, così come mi spiace, ma l'ex generale non conosce normativa, perché se la conoscesse saprebbe benissimo che l'ordine pubblico non è di competenza della polizia locale. La polizia locale interagisce con chi si occupa di ordine pubblico, quindi con la questura, si fanno dei controlli sul territorio, si fanno dei controlli anche in orario serale. Io martedì scorso ho interrogato l'assessora Viscogliosi proprio su questo argomento, è a verbale la mia interrogazione sulle operazioni di sicurezza nel Ponente, perché molto spesso parliamo di centro storico, ma tutta una serie di fragilità ce l'hanno anche quartieri come San Pier d'Arena, come Sestri, come Cornigliano, come Voltri, soprattutto nel periodo estivo. E quindi io penso che quando si voglia, come dire, intraprendere un certo tipo di conversazione ed essere anche credibili nei confronti dell'elettore, varrebbe la pena dedicare un pochino più di tempo a prepararsi. Non a caso, e chiudo, questa sera un suo collega molto famoso, come appunto il direttore del TG La 7 Enrico Mentana, nel suo classico sondaggio del lunedì ha registrato una prima flessione per Futuro Nazionale nei sondaggi, forse perché a furia di spararla grossa poi tendenzialmente si annoiano le persone.
1: Mascia.
3: Ma io non ce la vedo francamente la sindaca Salis che consegna le chiavi della città all'esercito o al Ministero della Difesa, perché l'ordine pubblico non è di sua competenza. Credo che Vannacci abbia tre lauree al suo attivo e conosca il testo unico degli enti locali. Quello che ha detto e quello che sosteniamo come centrodestra e continuiamo a sostenere anche in questo ciclo amministrativo, cioè che le forze anche della polizia locale devono essere messe in grado di fronteggiare situazioni di emergenza che purtroppo scoppiano da un momento all'altro e davanti alle quali non possono purtroppo per loro chiudere gli occhi. Quindi l'utilizzo del taser piuttosto che del bastone cosiddetto di distanziamento è uno degli obiettivi cui puntiamo, perché lo sappiamo tutti che la pistola d'ordinanza ha una possibilità di utilizzo e di essere sfoderata pari a 1 su 100. Devo dire che la questione della sicurezza è ampiamente sottovalutata. Oggi è stata indetta una protesta dell'Ordine dei giornalisti insieme all'Associazione Ligure dei giornalisti, al gruppo dei cronisti liguri, per il 19 ottobre davanti alla prefettura, e mi ha colpito molto le motivazioni, cioè si lamentano i giornalisti che le forze dell'ordine inizino a

0: centellinare le notizie che riguardano fatti potenzialmente suscettibili di amplificare l'allarme sociale. E devo dire che, se posso dare la mia testimonianza personale, capita anche a me di sentire che mi vengano riferiti episodi gravissimi come quello successo l'altra sera, di gruppi di ragazzini maranza, chiamiamoli come vogliamo, che con delle accette girano indisturbati per il centro storico, rincorrendosi, gridandosi e dandosi le mazzate finché non arriva una ambulanza. La situazione della sicurezza non è da sottovalutare. Sono d'accordo con i giornalisti che debba essere comunque data notizia di quello che succede, perché è bene che tutti si prendano le proprie responsabilità. Quando si parla di sicurezza non si può andare dal governo a chiedere solo ed esclusivamente che si diano risorse per i patti per la sicurezza. I patti per la sicurezza non sono, diciamo, un modo per far circolare le risorse alle associazioni del territorio, amiche o non amiche. Si tratta di incentivare dei presidi fisici del territorio e fare in modo che la sicurezza innanzitutto sia anche declinata nell'utilizzo anche della forza, qualora sia necessario farlo, perché non possiamo andare in giro per il centro storico degli agenti della polizia locale che sono completamente inermi, perché senza, con la sola pistola d'ordinanza, lo sanno benissimo che cosa sono esposti nel momento in cui solo la diciamo fanno vedere e può rappresentare un atteggiamento minaccioso. Sicuramente questo non lo possiamo tollerare.
1: Calessa, le chiedo dato la sua opinione su questo argomento, poi le faccio vedere un cartello, lei non c'era naturalmente 7 giorni fa, chi c'era lo ha già guardato e visto, e le faccio scegliere 2 di questi punti, sono cinque punti, e se lei fosse sindaco di Genova, com'è? Sì, i cinque punti, eccolo qua, se lei dovesse sceglierne 2,
2: okay.
1: Se lei fosse il sindaco, assessore, quello che avesse il potere di dire, ne esclude, quale sceglierebbe, proprio come sua filosofia?
2: Quanti ne devo scegliere, quindi?
1: 3.
2: Allora, sicuramente più intervento sociale, più eliminazione e riqualificazione, e forse io ci metterei più telecamere nei posti più delicati. Cioè, io devo dire una cosa, è giusto comunque dire che ci sono delle interforze, nel senso che quando noi siamo nel tavolo in prefettura c'è naturalmente la questura, c'è il prefetto, c'è il comune con la polizia locale, ci sono anche tutta una serie di tutti gli altri corpi, e questi corpi naturalmente collaborano insieme proprio per il mantenimento della sicurezza e andare a capire esattamente, perché non è che tutti hanno lo stesso ruolo, ognuno ha il suo ruolo. La polizia locale ha il suo ruolo, che comunque è anche quello di un mantenimento della sicurezza, che non è, può essere inteso solo la sicurezza la stessa che fa anche la polizia, ma è una sicurezza anche urbana da un altro punto di vista, più che una sicurezza di quelle investigative. Quindi ovviamente ognuno ha il suo ruolo, e quando si parla ad esempio di presidi fissi, no? È una cosa come sempre spostare il problema. Noi possiamo anche dire di fare un presidio fisso alla Darsena o a Cornigliano in quel dato punto, ma poi se noi non risolviamo seriamente la questione che c'è a fondo della criminalità, magari dello spaccio o del disagio sociale, tutto quel disagio, quella sensazione di insicurezza, più che sensazione, o anche l'insicurezza, viene spostata in altri tipi di quartiere, viene spostata in altre zone. Quindi più che un presidio fisso, a questo punto io ci metterei un presidio continuativo del territorio. E un presidio continuativo del territorio si può fare sia anche, va bene, con agenti, con più agenti, ma devono essere tutte le interforze, quindi polizia, carabinieri e anche la polizia locale, ma anche con tutta un'altra altro tipo di intervento che può essere sia al sociale ma anche presidio del territorio, associazioni, illuminazione. Ne abbiamo parlato anche in commissione e in consiglio comunale, quanto fa l'illuminazione di questa città, quindi di dare anche illuminare delle vie, illuminare anche dei posti, proprio per dare sicurezza e illuminare

0: quei posti che ormai sono anche abbandonati al buio.
1: Gandolfo, le faccio vedere anche lei 5 punti, le faccio scegliere anche lei naturalmente i 3 che, insomma, se avesse il potere di sceglierne 3, ovviamente sono, tutti e 5 sono importanti, naturalmente questa penso che sia la base e siamo tutti d'accordo in qualche modo, chi più chi meno, ma per far sì che tutto vada a dama punti, sarebbe...
2: Nei 3 punti che annuncio, diciamo che vi do anche le motivazioni perché a mio avviso l'assessore alla sicurezza Viscogliosi dovrebbe, come si dice nel mondo del pallone, lasciare la borsa e togliersi quelle deleghe o ancora meglio dimettersi, e adesso spiego il perché. Intanto partiamo dai presidi fissi che l'assessore Viscogliosi con il centrosinistra più volte hanno bocciato gli ordini del giorno che avevano presentato, per poi all'improvviso, quando dopo un anno e mezzo di questa amministrazione si sono resi conto dei danni fatti e soprattutto della situazione implosa, hanno deciso di fare, con tanto di reel, con tanto di sindaco anche in sub in prima linea e quant'altro, mettere dei presidi fissi nella darsena e così via. Quindi questa dimostrazione che l'assessore Viscogliosi prima dichiarava delle cose, la maggioranza di centrosinistra ne dichiarava anche loro delle altre, poi alla fine si fa che è stato fatto che sono arrivati alcuni presidi fissi che non risolvono chiaramente e interamente il problema, però intanto in determinati punti dove conosciamo e perché comunque i cittadini ci segnalano ci sono delle difficoltà oggettive, i presidi fissi diventano fondamentali. E dico anche di più, questa amministrazione Salis, che si è sempre vantata del decentramento e di come dialogano con i municipi e maggior parte tra l'altro di centrosinistra hanno istituito gli osservatori, l'assessore Viscogliosi mai convocati questi osservatori dei municipi. Se ci sono dei problemi sul territorio, e ci sono perché abbiamo letto ancora l'altro giorno a Sestri Ponente, San Pier d'Arena, ce n'è in tutta la città problemi, è chiaro che i municipi e gli osservatori servono anche per poter essere ascoltati, per vedere dove magari intervenire. E su
1: vado avanti con i punti, sennò
2: andiamo avanti con i punti,
1: veloce,
2: ma non c'è problema.
1: Mente, grazie.
2: Più agenti, sono d'accordo, ma più agenti con dotazioni che possono veramente eseguire al meglio il loro lavoro in sicurezza. Quindi giustamente più agenti va benissimo, ma con dotazioni taser, più agenti benissimo, ma anche con più body cam, ad esempio, cosa che il centrodestra ha portato nel ciclo precedente, perché chiaramente anche quello è una tutela per chi il lavoratore della polizia locale, ma anche paradossalmente anche un modo per comunque monitorare anche la situazione. Quindi ben vengano più agenti, certo, perché chiaramente ci sono più punti della città che le situazioni sono diventate veramente critiche, quindi benissimo più agenti, ma il centrosinistra deve accettare che gli agenti vanno dotati, e vanno dotati con tutta una serie di strumenti che ci sono, e uno su quelli è il taser. Poi terzo punto, dove il quale mi trovo d'accordo con la consigliera che mi ha preceduto, Canessa Cerchi, più illuminazione e riqualificazione, perché io sono d'accordo e vi dimostra questo come il comune e il sindaco su questo argomento sono primi attori, perché la riqualificazione, le illuminazioni le decide l'amministrazione e il comune, poi magari chiede risorse alla regione o al governo se non ce la fa in determinati punti, ma li decide il comune, perché il comune, ascoltando magari i famosi osservatori e municipi, si fa dire dove ci sono punti più bui, più critici o da riqualificare, ed ecco lì che diventa il comune primo attore, cosa che la Salis sindaco non ha mai voluto essere per un anno e mezzo, non ha mai voluto essere, perché l'unico compito era quello di scaricare il problema al governo. Vabbè, e di questo noi non lo accettiamo.
1: Bruzzone, te la faccio, non è una...
3: Quanto tempo? 30 secondi? 10? No, vabbè, nel senso, dipende se noi vogliamo tenere la conversazione su dei dati oppure vogliamo fare della polemica. Ora, io penso che siamo in uno studio serio e quindi dobbiamo trattare seriamente i temi. Ora, dire che questa amministrazione non si occupi, come dire, di illuminazione pubblica, la trovo veramente difficile. Cito un dato, guardate, uno semplicissimo sul centro storico. Masha era assessore, quindi si ricorderà quando da consiglio di opposizione ero rompevo le scatole per l'illuminazione in posta vecchia.
4: Lo ricordo benissimo.
3: In posta vecchia alla fine l'illuminazione in più ce l'ha messa questa amministrazione, per cui porto un dato, ma molto semplice, proprio se vogliamo stare sul concreto. Poi è evidente che quando io facevo quell'appunto al generale Vannacci sulla sicurezza, intesa come ordine pubblico, sulla competenza, tant'è vero che voi prima avete correttamente trasmesso un cartello che diceva competenze del comune, competenze dello Stato, e lì sta esattamente quello che ho detto io. Poi certo il comune coadiuva, diciamo, la sicurezza è illuminazione, la

0: sicurezza è il commercio al dettaglio, la sicurezza è i servizi sociali. Questo è in dubbio, così come faccio un'autocritica e chiudo, e su questo penso che faccia bene la sindaca Salis a punzecchiare il centrosinistra. Il centrosinistra per anni ha abdicato a trattare questo argomento, è stato un errore, lo dico soprattutto a chi ha, diciamo così, esperienze di partito, guardo la collega. Dopodiché il terreno è da recuperare, bene fa la sindaca, come direi, mettere anche nel centro-sinistra questo tipo di
1: argomento. Faccio due domande velocissime, lei è bravo a rispondere. La prima, naturalmente, deve ancora scegliere i suoi tre punti, che naturalmente le va un po' raccontando quello che è il suo punto di vista, li abbiamo un po' intuiti, però guardiamo il cartello, ne scelga tre secchi.
0: Allora, illuminazione, intervento sociale, più agenti, se per agenti si intendono vigili.
1: Va bene, e le faccio una domanda, e qua so che
0: sono stato bravissimo,
1: Bravissimo.
2: Non come connotato, diciamo.
0: No, vigili anche secondo i connotati indicati da Mascia, certamente.
1: È una persona sempre anche molto seria, quindi insomma le va riconosciuto, almeno questo è il mio punto di vista. Salis governo, lei ha detto prima, qualche modo, qualche errore che ha fatto anche il centrosinistra nel parlare dell'argomento, secondo lei ha fatto bene? Io anche personalmente, non so se qualcuno l'ha letto, ho scritto addirittura brava Salis quando ha fatto, non so se una retromarcia, comunque ha cambiato un po' marcia rispetto ad andare un po' muro contro muro contro il governo, che probabilmente lei, non essendo anche una politica navigata, questo lo dico io, può essere, anche essere un errore, no? Andare contro il governo, per poi del governo tu hai bisogno. L'ha capito, c'era stato molto gelo, addirittura Piantedosi aveva annullato la visita a Genova, addirittura ora viene a Genova per dare delle risposte. Questo insomma le va riconosciuto, uno può anche sbagliare, e quindi non penso ci sia niente di male. Questa retromarcia di Salis, lei come l'ha vista? Come l'ho vista io o no?
0: Intanto la ringrazio per l'attestato di stima. No, allora, io penso che in realtà la sindaca abbia sempre lo stesso approccio, l'ha dimostrato anche in quella, diciamo, polemica che è andata in scena sul Salone Nautico, cioè sull'importanza delle istituzioni. Cioè noi possiamo avere colori politici diversi, il comune di Genova è guidato dal centro-sinistra, il governo è in mano al centro-destra, però è l'istituzione quella che deve avere, diciamo, la priorità nei dibattiti. Per cui nel momento in cui ci sediamo intorno a un tavolo e dobbiamo trattare un argomento molto sensibile come il tema della sicurezza su Genova, è l'istituzione a dover venire prima. È esattamente quello che ha detto la sindaca in occasione del Salone Nautico, su questo io penso che tutti dobbiamo essere d'accordo, per cui poco importa se la sindaca è di centrosinistra e il ministro di centrodestra, ci si siede intorno a un tavolo, si discute, a volte si litiga, ma l'importante è uscire con delle soluzioni utili per la città.
1: Quindi la risposta sua è?
0: Ma ora io non so se abbia fatto un retromarcia, ci sono dei momenti in cui dei momenti in cui c'è una conversazione, diciamo, più dialogante, dei momenti in cui c'è una conversazione un po' più tesa, ma fa parte, come dire, delle dinamiche istituzionali e politiche, insomma chi fa politica lo sa. L'importante è che venga sempre prima l'istituzione, penso che la sindaca stia dimostrando questo.
1: Allora, ci fermiamo solo un attimo, restate lì perché ora abbiamo anche una parte, non dico goliardica o simpatica, però un po' di gioco mischiato alla politica, una cosa un po' nuova, la scopriremo tra pochissimo. La politica ligure come non ve la racconta nessuno. Interviste, indiscrezioni e retroscena, scontri, polemiche e alleanze. Ogni lunedì alle 21 su Primo Canale. La politica senza

0: L'unica donna questa sera presente in studio, Vittoria Canessa Cerchi, le do l'onore di iniziare questo nuovo, non è un gioco, è solo un alleggerimento, rimanendo ovviamente sempre nell'ambito della politica, quindi insomma con una certa serietà naturalmente. Quattro colori, l'oro, il blu, il verde e il rosso.
1: Il mio colore preferito è il rosso.
0: E allora si gira la carta rossa, che è questa.
1: Ho adesso paura.
0: È la promessa.
1: Quindi cosa dovrei dire?
0: Ora c'è il cartello. Eccolo qua. Qual è una cosa concreta che il tuo partito si impegna a ottenere per Genova entro un anno?
1: Qual è il mio che si impegna a ottenere Genova? Allora, onestamente non ne abbiamo, entro un anno non ne abbiamo.
0: Hanno sei mesi, ora un anno a breve.
2: Si può cambiare la carta per darle un po' di respiro su questa?
1: No. Allora, entro un anno forse io quello che direi, mi concentrerei sulla casa. Forse, quindi più incentivi per le abitazioni, soprattutto per le giovani famiglie, entro un anno. Ecco, non ho condivisa col mio partito, ma credo che sarà in...
2: Domani polemiche a Gogo.
0: Stavo per dire, tutto quelle cose che state dicendo questa sera, naturalmente viene tutto registrato e poi...
2: Io farei, perseguitata
1: sì.
2: Sulle chat.
1: Incentivi delle case, sì. Il mio sentiment di adesso sarebbe per le giovani famiglie.
0: Allora, da Vittoria Canessa Cerchi andiamo a Gandolfo, abbiamo naturalmente tre carte da scegliere, essendo una già andata.
3: Direi blu.
0: Per Gandolfo c'è la blu. L'errore. Ma andiamo a leggerlo. Sì, ecco, vediamo così, lo vediamo meglio. Indica una scelta sbagliata fatta dal tuo schieramento politico a Genova o in Liguria.
3: Questa è una bella domanda sul quale dare una risposta.
2: Aver candidato Gandolfo secondo me è già un
3: potrebbe essere un errore gravissimo. Quello potrebbe essere un errore gravissimo. Più che dal mio schieramento politico posso anche forse dire da parte di tutto il centrodestra, azzardo di tu a questo, secondo me un errore che abbiamo fatto, l'abbiamo fatto durante la campagna elettorale dell'anno scorso alle amministrative, dove secondo me abbiamo comunicato male ai cittadini quello che è stato fatto da parte del centrodestra, quello che sarebbe arrivato e che magari sul quale giustamente adesso qualche beneficio ne sta traendo il centrosinistra, però in realtà non sono opere chiaramente portate anche da anni addietro, e quindi secondo me l'errore che posso, a mio avviso, è una scelta secondo me sbagliata, è stata quella di comunicare non in maniera corretta. Si poteva comunicare molto meglio e sono convinto che le amministrative sarebbero andate molto meglio.
0: Allora, rimangono due carte. Questo era l'errore che secondo Gandolfo è stato fatto dal centrodestra negli ultimi mesi. Rimangono due carte naturalmente, e allora andiamo da Bruzzone.
4: Verde speranza.
2: Te pareva.
0: Il verde speranza, vediamo dalla regia cosa ci regala. La priorità, questo chissà cosa c'è dietro. La cosa bella, va premessa, che nessuno dei quattro naturalmente ha idea di cosa, aveva idea prima di entrare di cosa ci fosse dietro le carte, questo va detto. Quindi, se avessi 100 milioni di euro da investire domani a Genova, dove li metteresti?
4: Le manutenzioni, perché sono la partita, diciamo così, la prima frontiera del cittadino. Per manutenzione intendo, ora 100 milioni possono sembrare tanti come pochi, però faccio un esempio: la nostra città si regge su ponti impalcati, è emerso come abbiamo 600 ponti impalcati che sono da attenzionare. Ecco, avere questo tesoretto per metterli a posto non sarebbe male, così come su tanti altri piccoli interventi come possono essere strade, marciapiedi, insomma mettere a posto un territorio penso che faccia sempre molto piacere alle comunità, quindi manutenzioni.
0: Benissimo, a questo punto Masha non resta che...
2: Come il megalomane che sceglie la carta gold, poi devo passare io la sostanzialmente.
0: Carta gold, La carta gold, la carta vediamo oro, cosa vai. Nasconde nel retro. L'avversario, chissà cosa ci sarà, cosa vorrà dire l'avversario, Masha?
2: Se non lo sapete voi...
0: Ah, io lo so. Proviamo a girarla?
2: Non lo so.
0: La giriamo. Indica una proposta dall'altra parte che saresti disposto a votare.
4: Ce l'hai martedì.
2: Che sarebbe, scusa, martedì?
4: È grave che il collega Masha non conosca l'ordine del giorno di martedì.
2: Tutta sorpresa.
4: Perché dovrebbe
2: Ma io sarei disposto a votare.

una proposta che destini alla promozione del lavoro e dell'opportunità occupazionale tutti i soldi che vengono investiti da questa città in maniera diretta o indiretta in concerti. Lo dico senza, diciamo, spirito polemico, però francamente

0: promuovere anche l'avvicinamento, ad esempio, di chi è a scuola alle nuove professioni e alle nuove skills che vengono chieste dal mercato del lavoro, manchino sempre comunque le risorse. Credo che questa sia una prospettiva importante che, sulla quale possiamo essere tutti d'accordo e tutti dalla stessa parte.
1: Allora, le quattro carte le abbiamo viste, qualcuno vuole per caso pescarne una a caso? Non vi ricordate naturalmente cosa ci fosse dietro le carte, mi pare, no? Per i colori, o ve lo ricordate?
2: Sì,
1: a parte le vostre, quelle di tutti?
2: Ma sì.
1: Canessa, se le dicessi la rossa, per esempio?
2: La rossa era la proposta
1: lei, quella che ha scelto lei, esatto. La verde?
2: C'era la verde e i 100 milioni da investire su.
1: Dai, proviamo.
2: La priorità.
1: Giro veloce sulla verde.
2: Sulla verde, se avessi 100 milioni di... Ah, ci stavo pensando prima. Io, se avessi 100... Io lo dedicherei a un progetto specifico, dico la verità. Cioè, una cosa che ultimamente è un po' una mia fissa, che ci passo sempre, quindi la penso. Una nuova fascia di rispetto, ma per San Pier d'Arena. Fatta, sicuramente progettata meglio, in stile molto di quello che è stato fatto a Pra.
1: Una bella idea quella di Vittorio Canessa, che... Gandolfo, vuole prendere questa, andiamo avanti con questa sera, dai, sogniamo un po'.
3: Bella,
4: 100
3: questa.
4: Milioni? Allora, sui 100 milioni sicuramente io, non so, tra l'altro sarebbe da vedere se possono bastare o meno, io credo che riprenderei di corsa tutto il lavoro che è anche stato fatto dal centrodestra per quanto riguarda sicuramente l'accessibilità poi a Genova. Io credo che uno dei grandi temi sarà sempre, per il ponente, uno su tutti, è chiaramente la famosa gronda, che poi ci sono state tutte delle problematiche a riguardo, che si parla anche di fare una gronda più piccola o meno, ma sicuramente è un investimento che va messo e cantierizzato nel minor tempo possibile, perché chiaramente il ponente, ma tutta Genova stessa, ha bisogno chiaramente di lavorare su un discorso ovviamente di poter essere accessibile, quindi non soltanto su ruota, ma mi viene anche in mente un altro grande tema, è quello del nostro aeroporto. Un altro investimento che secondo me va fatto, perché il nostro aeroporto ha bisogno di crescere. I numeri sotto questo aspetto, sui tanti anni che comunque ne abbiamo vissuto e ne abbiamo parlato, io credo fortemente che avere un aeroporto come quello di Genova, non così, come posso dire, attrattivo e sotto certi aspetti, e non vedere magari tutte quelle linee che invece il nostro aeroporto dovrebbe avere, ecco, magari sotto questo aspetto qui si potrebbe investire anche in maniera più partecipativa, anche da parte del comune stesso insieme alla regione, e avere un aeroporto che sia più funzionale.
1: Mascia, se avesse 100 milioni cosa farebbe? Sicuramente non concerti, da quello che ho capito.
0: Cosa farei per la città? Perché non è che scapperei all'estero, non scapperei all'estero, diciamo. No, io li investirei nella polizia locale per avere più agenti e più presidi, quindi per la sicurezza. Li investirei in IMT per avere finalmente i bus a presidio di tutto il territorio urbano e extraurbano, con corse puntuali e a servizio soprattutto delle persone più anziane, quindi anche negli orari di maggiore impatto. Le metterei nella AMIU per pulire anche le strade e rendere onore, diciamo, alla spesa anche sostenuta dalla TARI, dalle imprese, delle famiglie, e far percepire che serve a qualcosa, e quindi la investirei su quello, ma anche sulla chiusura del ciclo dei rifiuti. La investirei su Aster.
1: Sono 100 milioni, non sono 500.
0: Vabbè, ragazzi, però io risparmierei. Farei una bella spalmata su questi quattro temi, e insomma credo che ce ne sarebbe, non dico d'avanzo, ma ce ne sarebbe, ce ne vedremo bene.
1: Ci ha fatto un po' sognare questi 100 milioni. Allora, siamo arrivati alla fine, grazie a tutti per essere stati con noi. Insomma, questa sera, tanto per la prima volta, abbiamo avuto quel punto di inizio trasmissione che ci ricordiamo di Ericsson, che insomma ce lo siamo segnati un po' tutti, quindi insomma questa è una buona notizia per Genova naturalmente. Poi un altro punto è che questa sera, se la politica ha vinto, fra virgolette, la battaglia di Ericsson, ha vinto anche questa sera, perché forse è una delle prime volte dove chi è presente questa sera non ha discusso animatamente, che questo forse è un altro punto che mi segno io, e quindi questo me lo porto a casa io. Naturalmente è giusto ed è bello anche quando voi vi accendete, perché lo fate sempre con grande passione, però poi spesso anche a casa capiscono poco, anche se io ripeto,

0: Dal punto di vista giornalistico, naturalmente più uno urla più c'è audience, no? Questo è soprattutto è sempre abbastanza legato, però non è sempre così, poi soprattutto quando poi qualcuno a casa non capisce non è bello, è anche bello invece quando si dibatte ognuno con i propri pensieri, ognuno con le proprie idee, ma si dibatte e ovviamente cercando sempre il bene comune. Grazie a tutti per essere stati con noi questa sera, il programma politico torna fra 7 giorni.
1: Grazie.

0: Generale Vannacci, intanto buongiorno e ben ritrovato a Genova.
1: Buongiorno a lei, direttore, grazie per questo invito. È bellissimo essere a Genova, poi in questo posto stupendo, in questa località fantastica dove c'è una vista eccezionale del porto e della città, fa sempre piacere.
0: Iniziamo subito secchi, centrodestra sì o no, le prossime politiche, Vannacci cosa farà? Correrà da solo, correrà col centrodestra, insomma se ne parla tanto in questi giorni, è ovviamente al centro del dibattito nazionale il futuro nazionale di Roberto Vannacci e quindi in qualche modo del centrodestra, perché lo sa meglio di me naturalmente, questo rapporto ad oggi un po' conflittuale potrà chissà anche essere dirimente anche nell'esito delle elezioni, del risultato delle prossime elezioni.
1: Ma intanto mi fa piacere parlare di futuro, visto che il nostro partito si indirizza proprio verso il futuro. E poi l'ultima cosa che noi vorremmo è lasciare alla sinistra la nostra amata patria. Questo è il nostro obiettivo, però non vogliamo neanche annacquare, diluire, perdere quelli che sono i nostri principi, i nostri valori e i nostri ideali. Non siamo noi mai ad aver rifiutato un dialogo, un'apertura al centrodestra, questa alleanza di centrodestra. È vero invece che dall'altra parte ci sono tanti esponenti che hanno cominciato a parlare di posizioni di incompatibilità, di impossibilità di alleanza, di addirittura avere già deciso che se Vannacci entra nell'alleanza loro se ne vanno. Questa è la posizione di noi moderati esternata poco tempo fa, quindi non siamo noi quelli che rifiutiamo l'apertura, ma è qualcun altro. Noi andiamo avanti per la nostra strada. Futuro Nazionale è un programma chiaro, è un programma molto concreto e quindi andiamo avanti da questa parte. Peraltro c'è stato un importante canale televisivo che ha fatto un raffronto tra il programma di Fratelli d'Italia del 2018 e il nostro e dicono che è analogo all'82%. Quindi chi dice che c'è una grande differenza tra Futuro Nazionale e questa alleanza di centrodestra, se non altro se ci riferiamo a Fratelli d'Italia, dice una baggianata, non è vero?
0: Quindi lei dice in qualche modo io la mia disponibilità la do, vediamo cosa dicono gli altri.
1: Io la mia disponibilità l'ho sempre data, non ho mai fatto, non ho mai nascosto questo nostro atteggiamento, però dico all'interno delle nostre linee rosse, noi non negoziamo quelli che sono i nostri principi e quelle che sono il nostro approccio a determinate problematiche, non vogliamo perdere la rotta, che è quello che sembra sia successo a questa alleanza di centrodestra che nel 2018 aveva un programma che all'85% era simile al nostro, ma poi sembrerebbe essersi persa per strada. Molte promesse, molte non mantenute, molte propositi che poi si sono un poco dileguati e questo ha prodotto quegli elettori scontenti che oggi si rivolgono a Futuro Nazionale. Ecco perché Futuro Nazionale invece mantiene la barra dritta, visto che siamo al Salone Nautico, ci esprimiamo in termini marinareschi, abbiamo ben chiara la nostra Trebisonda e non la vogliamo perdere.
0: Sì, lei ha detto qualche tempo fa che aspettava una telefonata anche da Giorgia Meloni, questa telefonata è arrivata sì o no?
1: Il telefono è sempre muto, almeno da quella direzione, io il telefono lo tengo sempre acceso. Giorgia Meloni è il leader di questa alleanza di centrodestra, io l'ho sempre detto, il padrone di casa, io non mi autoinvito mai da nessuna parte, se il padrone di casa gradisce la mia presenza io sono sempre disponibile.
0: La Lega invece? Tasto dolente, tasto è?
1: Da parte mia no, da parte mia assolutamente no, la Lega ormai è un altro partito, è un partito nel quale io ho militato per un anno e mezzo, ne ho ricoperto anche dei ruoli dirigenziali di assoluto rilievo e dal mio punto di vista faccio sempre gli auguri a questo partito, l'ho fatti anche nell'occasione di Pontina.

0: Non ho alcun rammarico, non ho alcun livore nei confronti della Lega, vedo che insomma le cose stanno procedendo secondo diverse direzioni in quel partito, ma a me non piace parlare dei partiti degli altri. Dal mio punto di vista è un'esperienza chiusa, mantengo ottimi rapporti con molti rappresentanti della Lega, sicuramente con gli eurodeputati, almeno quasi con tutti, con i quali lavoro giornalmente, e quindi dico buona fortuna alla Lega, però mi occupo di altro.
1: Senta, siamo ad ottobre, quindi naturalmente il tempo purtroppo passa e passa anche piuttosto veloce. Cosa vede da qui ai prossimi mesi del 2027? A quel punto ci saranno queste, chissà ancora la data, lei la sa la data?
0: Io ancora no, stiamo aspettando che qualcuno la decida, perché non siamo certo noi.
1: Se ne sentono ovviamente ogni giorno di diverse, tra l'altro chissà anche con che legge elettorale, anche da questo punto di vista naturalmente c'è molta incertezza e da questo può anche dipendere tanto.
0: Assolutamente, non c'è nulla di chiaro, quindi non essendoci, non sapendo quali sono le regole del gioco, non possiamo fare previsioni, non sappiamo le regole del gioco perché non sappiamo se questa legge verrà approvata, legge elettorale per la quale che non ci vede assolutamente concordi, perché è una legge farlocca, soprattutto per quanto riguarda il ridare la sovranità al popolo. Noi abbiamo proposto di ridare le preferenze vere, quelle pure, quelle nelle quali il cittadino sceglie il proprio rappresentante. Ci hanno bocciato per la seconda volta il nostro emendamento, non lo ha votato neanche la sinistra, che aveva fatto un emendamento simile in seconda lettura al Senato, e quindi questo comprova che Futuro Nazionale è l'unico a volere le preferenze vere. Stanno andando avanti invece queste preferenze farlocche che hanno i capilista bloccati, e secondo una proiezione di U-Trend, i partiti che si attestano sul 10% vedrebbero il 95% del loro personale eletto nei listini bloccati, quindi il popolo eleggerebbe solo il 5%. Per quelli che hanno una condivisione ancora più bassa, quindi il 5, il 6, il 7%, sarebbe addirittura più alta la percentuale delle persone che verrebbero nominate dai partiti e non elette dai cittadini. Questa è una grande fregatura, questa è la politica che non ci piace, la politica delle poltrone, delle stanze del potere, delle mosse del cavallo, dell'inciuccio, che dice al cittadino guarda che sarai tu a scegliere e invece nella realtà non sarà lui. Quindi per quanto abbiamo votato negativamente alle pregiudiziali costituzionali proposte dalla sinistra, una banda di scappati di casa che pensano di valutare la costituzionalità di una legge senza invece riferirsi all'organismo che è preposto a questo, che è la Corte Costituzionale, noi voteremo no a questa legge proprio perché prende in giro gli elettori e non va nel verso invece di ridare la sovranità al popolo. Seconda cosa, non sappiamo le date verranno decise dall'alleanza di centrodestra e poi dovranno essere accettate anche dal Quirinale, dal Presidente Mattarella. Si parla di aprile-maggio, si parla se no di fine legislatura settembre-ottobre, Futuro Nazionale è sempre pronto, noi siamo in trincea già da tempo e quindi che decidano e noi ci adegueremo.
1: Avrebbe mai pensato qualche mese fa di poter diventare addirittura l'ago della bilancia per il risultato finale delle prossime politiche?
0: Ma mi fa piacere che lei dica questa cosa, a seguito delle elezioni supplettive di Reggio Calabria è chiaro, è cristallino che Futuro Nazionale ha un peso rilevante nella destra, nella parte destra di questo paese. Abbiamo preso l'11% a Reggio Calabria che traslato sul contesto nazionale ci dà una condivisione che nessuno avrebbe pensato. Abbiamo superato quello che io chiamo il muro della doppia cifra. E questo per chi ragiona in maniera razionale è evidente che senza Futuro Nazionale l'alleanza di centrodestra non può vincere. È per questo che io dico all'alleanza: non lasciate in mano alla sinistra il paese, venite, siccome abbiamo un programma che all'85% è analogo, discutiamo e all'interno di queste linee rosse troveremo un momento di sintesi. No, non me lo sarei immaginato, io pensavo che Futuro Nazionale sarebbe cresciuto perché dall'inizio sapevo che c'era molta condivisione, c'era molta passione, soprattutto c'è la volontà dei cittadini di cambiare. Noi non vogliamo amministrare un paese, gli amministratori lo facciamo fare a qualcun altro, amministrare una disfatta non ci interessa, noi vogliamo cambiare il paese e lanciarlo verso una ripresa, un rilancio economico e sociale del nostro paese. Ecco perché Futuro Nazionale è indispensabile ed ecco perché molti elettori ritengono che il voto utile, se vogliamo cambiare il paese che in questi 4 anni non è stato cambiato ma è stato amministrato, l'unico voto utile è per Futuro Nazionale e questo molti cittadini lo sanno.
1: Veniamo un po' alle cose in casa Liguria, casa Genova nello specifico. Uno dei temi più sentiti dai genovesi in questi ultimi

0: mesi, ma da sempre, dagli ultimi anni, obiettivamente, è sicuramente quello della sicurezza, un tema che naturalmente non riguarda solo Genova, ma riguarda le grandi città soprattutto. Il centro storico è anche qui da sempre una polveriera, è stato fatto tanto negli ultimi anni, ma ancora gli ultimi episodi, soprattutto il centro storico, ma in molte parti della città, quelle che qualcuno chiama e qualcuno si offende naturalmente anche con questa parola brutta, che è periferie, che però obiettivamente questo sono, anche se poi, come ripeto, soprattutto a Genova, chi abita nelle delegazioni si offende naturalmente, come è giusto che sia, perché poi nell'accezione generale è diventata una parola brutta, no? Le periferie, perché poi si abbina sempre periferie abbandonate, cioè, si sa perché c'è sempre questa parola che va sempre dopo la parola periferie. Qualcuno ovviamente, ecco, Silvia Salis all'inizio era sul tema della sicurezza, sembrava essere un po' morbida, poi c'è stato anche il gelo con il ministro Piantedosi, che su alcuni temi che non erano stati concertati insieme a Salis, e poi i due sono insomma tornati con una sorta di marcia indietro di Salis nei confronti del governo. Giusto, questo è stato anche apprezzato obiettivamente, perché lei lo sa, insomma, non si può fare niente senza il governo, quindi chiedere aiuto al governo è anche giusto, un sindaco deve farlo. Per esempio, si è parlato tanto dell'esercito, molta gente, molti cittadini chiedono anche l'impegno dell'esercito. Lei sarebbe favorevole?
1: Ma noi ne abbiamo già parlato, fa parte del nostro programma l'impiego delle forze armate per garantire la sicurezza interna. Siamo poco convinti di quello che sta per essere proposto dal governo, che è stato diffuso negli ultimi giorni. Innanzitutto perché non vogliamo che le forze armate facciano il piantone alle stazioni ferroviarie, ma vogliamo che vengano impiegate per quella che è la caratteristica peculiare delle forze armate, quindi azioni dinamiche, quindi capacità di sorveglianza con mezzi che le forze dell'ordine non hanno, capacità di mobilità, di concentrazione delle forze. Queste sono le attività che secondo me dovrebbero premiare l'impiego delle forze armate. Io più volte mi sono espresso per esempio sul quartiere di Rogoredo, facciamo il rastrellamento di Rogoredo con le forze armate, con due reggimenti di paracadutisti, insieme alle forze di polizia e sotto la supervisione delle forze di polizia, ci mancherebbe, ma noi dovremmo esaltare quelle che sono le capacità dinamiche e operative delle forze armate. Poi c'è un altro aspetto che manca e che noi avevamo richiesto, è quello del conferimento dello statuto di agente di polizia giudiziaria, agente di pubblica sicurezza alle forze armate che contribuiscono alla sicurezza della città, altrimenti si vedrebbero impiegate con le mani legate dietro la schiena, perché non avendo questa qualifica non potrebbero adempiere sino in fondo quelle che sono i compiti che vengono loro attribuiti. Non vogliamo che i soldati facciano i guardiani del barile, il piantone del barile, vogliamo che siano impiegati in maniera efficace ed efficiente.
0: Se lei fosse il sindaco, esatto, di Genova, se lei fosse,
1: ecco,
0: il sindaco,
1: no,
0: di Genova,
1: arrivo qua. Poi io vorrei che il sindaco di Genova si implicasse di più, perché è lui il primo attore della sicurezza di Genova, lui il sindaco, e non accetto i sindaci che se ne vogliono tirar fuori dicendo che la sicurezza è appannaggio unicamente del governo. Il sindaco intanto partecipa al Comitato per l'Ordine e per la Sicurezza Pubblica, presieduto dal prefetto, ma il sindaco ne è un attore principale. Il sindaco ha un assessore alla sicurezza e quindi deve agire proprio per il bene della propria città. Ha in mano quelle famose ordinanze contingibili e urgenti che gli sono attribuite dal testo unico degli enti locali, con le quali può agire, e poi ha la polizia locale, che è lo strumento operativo di cui può disporre quotidianamente, può fare le attività notturne, può fare le attività diurne, può impiegarlo nei quartieri che sono problematici. Quindi il sindaco di Genova, Silvia Salis, si potrebbe impegnare molto di più in questo, per esempio anche dotando del taser le sue forze di polizia locale. So che ha interrotto la sperimentazione, quindi si vede che evidentemente non si vuole impegnare più di tanto. So che ha interrotto anche le attività notturne che venivano svolte dalla polizia locale, almeno mi sembra che sia così.
0: Sì, ora sono un po' riprese,
1: ecco,
0: ultimamente.
1: Io mi auguro che siano riprese e mi auguro che il sindaco abbia imparato da quelli che sono state le belle esperienze del passato, e quando il sindaco si impegna in maniera assidua nella sicurezza della propria città i risultati si vedono. L'esempio, uno passato, era il famoso Gentilini, sindaco di Vicenza, il famoso sindaco sceriffo, ma non lontano da qua c'è Ventimiglia, dove c'è un sindaco che grazie al proprio impegno ha trasformato una città che qualche anno fa era data per persa da un punto di vista della sicurezza e l'ha ritrasformata in una città sicura. Se Silvia Salis vuole farsi un giro a Ventimiglia, potrebbe magari parlare col sindaco di Ventimiglia, Flavio De Muro, e scambiare qualche esperienza, qualche impiego

0: positivo di quelle che sono le attribuzioni del sindaco.
1: Sì, ha parlato di rastrellamenti, se lei fosse sindaco di Genova nel centro storico cosa farebbe?
0: Ma dipende, adesso io non conosco esattamente la realtà di Genova, però certamente se ci sono delle aree in cui condurre delle attività di perlustrazione alla ricerca di personale.
1: Sono delle aree dove non si può entrare.
0: Eh no, questo non deve succedere, noi dobbiamo ridare la sovranità allo Stato, alla città, alla legalità, non possiamo pensare di avere all'interno dello Stato italiano aree che non sono accessibili né ai cittadini che scappano, né alla polizia, né al commercio, né all'economia, o peggio che siano aree dove si concentra l'illegalità. Questa è la prima cosa che noi non dobbiamo consentire, quindi ben venga anche l'esercito, ben vengano le forze di polizia, ben vengano tutti gli strumenti che noi abbiamo a disposizione, e una volta riconquistate queste aree, perché si parla di riconquista, non dobbiamo più pensare di cederle a nessuno. Quindi ben vengano queste cose. Mi stupisca che il sindaco tolleri una cosa del genere, ha tutte le forze a propria disposizione. Fatto l'assessore alla sicurezza della città di Genova per eliminare il problema delle aree dove non si può accedere.
1: Senta, nei giorni scorsi si è parlato anche di Casa Pound, quindi delle sedi di Casa Pound, ce n'è una qua soprattutto nella zona della Foce a Genova, che ogni volta insomma crea un po' di problemi la presenza e quindi la contro manifestazione che ci sono spesso di alcuni esponenti dell'area di centro-sinistra, naturalmente di estrema sinistra più che centro-sinistra. E la sindaca ha detto assolutamente contraria alla presenza di sedi di partiti neofascisti. Voi a Genova non avete ancora una sede, le chiedo intanto se immaginate in un futuro, tanto per tenere sempre questa parola, di aprirne una a Genova, e nel caso se le parole di Silvia Salis possono in qualche modo...
0: A me le parole del sindaco Salis urtano, perché il sindaco Salis è sindaco anche di Casa Pound, che è residente a Genova, è il sindaco di tutti, non può esprimersi in maniera faziosa e non può in maniera arbitraria dichiarare un partito neofascista. Lei l'unica cosa che deve fare è affidarsi alla legalità. Quel partito è legale o non lo è? Perché c'è qualcuno che valuta la legalità o meno di un movimento politico, di un evento, di un'associazione, e non è certo il sindaco. Quindi il sindaco non ha l'autorità per cacciare dalla propria città le persone che lei non aggrada. Quindi moderi le parole sicuramente, e se la sede di Casa Pound è una sede legalmente occupata, affittata, di proprietà, e Casa Pound è un movimento che fino ad oggi nessuno ha condannato come illegale, bene, il sindaco non solo ne deve accettare la presenza, ma ne deve garantire la protezione e soprattutto deve evitare queste manifestazioni di squadrismo di sinistra, che sono quelle di tutte quelle persone che vorrebbero cacciare un'associazione di questo tipo dalla città di Genova.
1: Come questo è successo oggi in Piazza Rossetti?
0: Come è successo oggi in Piazza Rossetti, dove dei debosciati, dei depravati, dei facinorosi hanno obbligato la questura di Genova a prendere una decisione di spostare i gazebo di Futuro Nazionale in altra località. Ora, questo contraria praticamente quello che è lo spirito.
1: Due gliele passo, una forse non gliela passo dal mio punto di vista, poi se ne assume lei la responsabilità dei termini che ha detto.
0: No, vabbè, ma insomma, riguardano proprio questo aspetto, perché se noi siamo in un paese libero e democratico e la libertà di manifestazione è garantita, non possiamo pensare che per la volontà di qualcun altro questa manifestazione venga spostata perché a qualcuno non aggrada. Questo è il problema, e quindi non possiamo accettare una situazione di questo tipo. Purtroppo c'è un governo di centrodestra, purtroppo anche la regione Liguria è governata dal centrodestra, eppure tolleriamo che queste cose continuino ad avvenire.
1: Il comune invece ha un sindaco che si chiama Silvia Salis, che rapporti ha col sindaco?
0: Non ho mai avuto il piacere di incontrarlo, e comunque non avrei assolutamente nessun problema a salutarlo e a intrattenermi con lei per qualsiasi argomentazione o discussione di problematiche che afferiscono sia l'aspetto nazionale che l'aspetto regionale, che quello del comune.
1: Abbiamo parlato di Casa Pound, con ovviamente qualche riferimento naturalmente alla sua filosofia, che qualcuno riferisce essere neofascista. A chi dice che Futuro Nazionale è un partito neofascista invece?
0: Ma rispondo a quello che ormai dico da anni: il fascismo è finito 80 anni fa, noi guardiamo al futuro. Noi abbiamo un programma che si basa sull'approccio democratico alle istituzioni, non abbiamo la violenza come strumento di controllo nella maniera più assoluta, anzi, proprio il fatto che Futuro Nazionale stia guadagnando consenso in maniera

0: esponenziale e molto rapidamente, conferma che sia un partito assolutamente democratico, perché il consenso non è imposto, ma anzi è il risultato dell'adesione volontaria dei cittadini a quanto noi portiamo avanti.
1: Quindi siamo verso la fine.
0: Quindi lasciamo la storia da parte, studiamola la storia, ma noi guardiamo verso il futuro.
1: Siamo verso la fine, due domande veloci: se dovesse vincere le prossime elezioni politiche, ci dice due provvedimenti che lei spingerebbe in maniera importante subito?
0: Ma le dico subito il primo: intanto una legge, illegale un giorno, illegale tutta la vita. Se entri illegalmente in Italia non verrai mai regolarizzato per tutta la tua vita, anche se poi riesci e rientri tre volte, se permani, quindi non potrai mai avere un permesso di soggiorno, non potrai mai lavorare regolarmente, non potrai mai ottenere la cittadinanza e te ne tornerai al paese di origine, prima o poi, meglio prima che poi. E questo secondo me scoraggerebbe già dall'inizio i flussi di immigrazione clandestina. Il secondo provvedimento che prenderei è quello di uscire dal Green Deal, abbandonare questo ambientalismo ideologico. E non perché credo che sia un provvedimento marginale, ma perché questo condiziona tutta l'economia, la manifattura e la produzione industriale del paese. Noi non siamo più competitivi, abbiamo grossi problemi anche con la nautica a causa del Green Deal, proprio perché abbiamo aderito ideologicamente e dogmaticamente a dei principi che poi si sono rivelati totalmente fallaci. Tutto il mondo fa diversamente rispetto all'Europa, noi siamo gli unici che ci autocastriamo e senza ottenere alcun vantaggio da un punto di vista ambientalista abbiamo desertificato industrialmente e dal punto di vista della manifattura il nostro territorio. Noi vogliamo invece un paese ricco, un paese dove cresca il benessere, un paese dove crescano i posti di impiego, e quindi non possiamo realizzarlo se continuiamo ad aderire a questi parametri ideologici. Vogliamo rilanciare il paese, vogliamo che le persone siano felici, siano benestanti, siano più ricche, non debbano faticare per sbarcare il lunario, e questo provvedimento avrebbe un impatto sull'economia del paese che sarebbe estremamente rilevante.
1: Futuro nazionale in Liguria, in 30 secondi. Come lo vede, come lo sta disegnando?
0: Praticamente la Liguria è una delle regioni in cui il futuro nazionale è strutturato, è radicato. Copriamo questa stretta striscia di terra dal Levante al Ponente, da Ventimiglia sino alla Spezia, e abbiamo dei comitati, delle organizzazioni periferiche che sono sul territorio e che crescono giorno dopo giorno. E quindi questo dimostra la territorialità e il radicamento di futuro nazionale. Genova è chiaramente la parte che emerge di più, ma come dicevo prima, Savona, Imperia, Ventimiglia, Sanremo, La Spezia, Sarzana, abbiamo tutta una serie di ramificazioni che ogni giorno contano adepti in più, contano persone che simpatizzano, contano un allargamento sul territorio. Anche nell'entroterra ligure c'è un fervore che si percepisce. Prossimamente ci saranno anche le nomine di quelli che sono i responsabili, in questi giorni verranno fatte, e abbiamo un consigliere regionale, cosa che è assolutamente importante, quindi siamo anche in consiglio regionale.
1: Sì, entrando un po' così, però ci siete entrati.
0: L'importante è entrare, no?
1: Ah beh.
0: Io vengo dalle forze speciali, no? Quelle che usano procedure non convenzionali,
1: per entrare.
0: Non convenzionalmente ci siamo entrati.
1: L'ultima domanda da bere, mi risponde in 5 secondi: fra 5 anni Roberto Vannacci si vede Presidente del Consiglio, Ministro o leader di Futuro?
0: Sicuramente
1: Nazionale.
0: Leader di Futuro Nazionale, il resto lo decideranno gli elettori.
1: Grazie Roberto Vannacci.
0: A lei.

0: Buongiorno e benvenuti a Calcio e Pepe. Pochi giorni e poi riprende il campionato. Countdown, ci siamo. Cominciamo a togliere qualche giorno perché venerdì giocherà la Sampdoria, sabato giocherà il Genoa, poi giocherà l'Entella e poi lo Spezia e il Vado. Anzi, complimenti allo Spezia, primo in classifica con 5 punti di vantaggio sul Rimini. Ieri ha vinto a Reggio Emilia sul finale e con un uomo in meno. Complimenti al Vado di Mister Riolfo, che è la prima panchina casalinga. Levante batte il Forlì. Complimenti all'Entella, perché sull'Entella è tutto tranquillo. Tumulto in casa Genoa, una settimana di grande, come si dice a Genova, Marco, benvenuto.
1: Bulesume.
0: Invece in casa

0: Samp infortunati che continuano, Corradi deve fare la formazione
1: prima della tempesta.
2: Buongiorno, io dopo due settimane di febbre zero mi sta salendo di nuovo la febbre da campionato,
0: febbre per quello che è successo nel Genoa. È Sciucco che parla,
2: sì.
0: Rossi che parla,
2: sono successo
0: Diego Lopez
2: un po' di
0: che va esatto. Diego Lopez o no?
2: Penso di sì. Penso quindi, che ci siano le condizioni.
0: E Colombo si fa male.
2: È successo un po' di tutto. Dicevano che non si parlava, che la società non parlava, invece il presidente Dan Sciucco ha fatto delle dichiarazioni anche di un certo peso, facendo trasparire la serietà della persona e facendo dei ragionamenti più ampli che aprono anche a scenari di eventuali nuovi soci. Ha rimarcato e ha sottolineato una cosa molto importante, che lui li ha sempre cercati questi diciamo partner da affiancare.
0: Però
2: la situazione legata ai contenziosi con Ekep, che hanno avuto degli sviluppi in senso positivo per il Genoa, hanno un po' rallentato questa ricerca, ma adesso ci sono le condizioni, iniziano a esserci le condizioni per poter anche fare questo tipo
0: perfetto
2: di ragionamento.
0: Perfetto, invece volo da Marco, benvenuto. Che chiedo a Marco, è arrivato Marco Lanna,
3: sì.
0: Finalmente la quarta volta che ritorna Marco,
3: sì, credo. Questa volta ritorna, no.
0: Quarta volta,
3: ecco,
0: che ritorna
3: una cosa, ecco, io mi sono un po' stufato, no, scontentissimo per Marco Lanna, ovviamente, vabbè, sarebbe paradossale, però Brand Ambassador fa come a pericena, mi viene il nervoso quando sento queste partite, chiamiamolo con un nome più come dire, consono la lingua italiana, che non è certo povera di sinonimi proprio. Poi, se permetti, voglio ovviamente augurare, nel caso, un buon genetriaco all'amico Rivellini, perché insomma, voglio dire, come si confà a tanta nobiltà, non si può che augurare buon genetriaco come alle regine, praticamente.
2: Ai re, se mai.
3: Ai re,
2: se proprio vogliamo accostarmi a un reale, ci starebbe più il re che la regina, sai com'è?
0: L'abbiamo fatta anche
3: però,
0: noi, guarda Marco cosa l'abbiamo
3: guarda,
0: fatto.
2: Grande.
3: Buon compleanno Andrea.
2: Grazie.
3: 1893,
2: sono commosso per i miei 35 anni.
0: Vedi la foto in bianco e nero.
3: Però li porti bene,
2: i miei 35 anni.
3: Va bene, la Sampdoria.
0: Certo che andiamo.
3: Allora, a volte ritorno al binocolo, questo è della Regia Marina, del prozio, la Regia Marina. Il binocolo. Eccolo qua. Il binocolo perché? Perché dobbiamo guardare lungo, dobbiamo vederci lungo per questa Sampdoria, una sosta lunghissima, lo è stato per tutti, quindi come abbiamo già detto ci può suscitare curiosità per capire che cosa succede, e quindi grande curiosità per guardare fino al Partenio di Avellino e chissà cosa andrà a succedere della Regia Marina,
0: guerra 15-18, potrebbe succedere al Partenio, ci auguriamo tutti di un risultato positivo, perché c'è una classifica che insomma potrebbe portare a un ottimismo.
3: No, ma non mi devi guardare,
0: cercavo di mettermi davanti.
3: Ce lo vedo Marco
2: dritto sul cassero a guardare con il cannocchiale e vedere
3: quella della regina non l'ha digerita tanto bene,
2: e vedere le sorti al Partenio, ma ci arrivi con
3: non gli è andata giù quella della regina. Ha subito dovuto partire col cassero, vabbè.
0: Puoi prestare questo
3: vuoi binocolo?
0: Sì, dammi il binocolo, perché così me lo prendo io e voglio vedere lontano. Io vado più vicino,
3: lontano, certo.
0: Io vado più vicino, no, perché lo do a Rivellini, perché c'è la Fiorentina. Ma
2: cosa vedo?
0: Tanto questa è la classifica della Samp, ragazzi. Questa è la classifica della Samp.
3: No, ma vabbè, dai, l'abbiamo detto.
0: No,
3: è tutto il contrario di tutto.
0: Fino a 7 punti, ragazzi. 7 punti,
3: siamo onesti,
2: è la classica classifica impotenza. E impotenza potrebbe essere. Impotenza potrebbe sviluppare in positivo, cioè è impotenza. Comunque, io vedo i Gigliati. Vedo i Gigliati alle porte. La partita con la Fiorentina, la partita come ormai capita abbastanza sovente ultimamente, una partita dove il Genoa si gioca molto. Dove

0: Daniele,
1: dove Daniele De Rossi, forza, dove Daniele De Rossi si gioca tanto del suo futuro, perché queste tre settimane durante le quali ha lavorato insieme a quelli che non sono andati in nazionale, perché non dimentichiamo che 10 membri della rosa del Genoa sono volati nelle varie nazionali. Ora adesso bisogna che servono punti, chiaramente. Adesso siamo proprio nel momento in cui bisogna cercare di svoltare. Abbiamo una partita difficile, vero, ma la giochiamo in casa con l'aiuto del pubblico. Non avremo Colombo, che purtroppo si è fatto male nella trasferta contro il Rapid in terra di Romania, ma ci sono altri giocatori che in queste settimane si sono allenati forte. Spero El Shaarawy e Traoré ha giocato un'ottima partita, per quello che si è potuto comprendere da coloro i quali hanno preso visione del match amichevole contro il Rapid. Ha giocato in regia, ha giocato molto bene. Da un punto di vista fisico, Daniele De Rossi ha detto che è più avanti di quello che pensava. E poi abbiamo anche il brasilianino, il junior non Messias, ma il figlio.
2: Il brasiliano fai una cura per la memoria.
1: Il figlio di Rubigno, uomo di poca fede. No, tu pensavi che io non mi sarei ricordato il nome di Rubigno?
2: No, vabbè.
1: Cioè, parti e mi dai della regina, poi metti in dubbio le mie doti di memoria.
3: Sì,
1: cazzaro,
3: mettiamo in dubbio tutti.
2: Ma non lo so cazzaro, io.
3: Perché c'è proprio un messaggio. Dammi qualche bastiglia.
2: No.
1: detto così.
3: Dice Daniele,
1: detto così, visto che c'è una certa, non vorrei che venisse interpretata male.
3: Insomma. Allora, ti guarda, Riccardo Lo Sesti, per
2: una trasmissione che doveva avere,
3: come dire. Il gioco nullo del Genoa e di DDR, le parole le ho finite. Finisce Riccardo. Al momento mi viene in mente solo un bel De Profundis.
1: Ricky, De Profundis, no, per favore. Dobbiamo invece guardare nell'ottica di essere positivi, voglio dire, il gioco è latitato, però adesso è il momento della svolta. Daniele De Rossi ha detto che mangerà il pollo con le mani, quindi mangiamo tutti il pollo con le mani e non guardiamo troppo al bel gioco, cerchiamo di fare punti. Il concetto è questo: tu lo mangi il pollo con le mani?
2: Assolutamente sì, ma non ti devi sporcare.
3: Sergio Sandoriano, che manda un messaggio all'avvocato. Auguri all'avvocato. Un anno suo corrisponde a 7 dei nostri, come i gatti.
1: Grazie. Sergio. Questa non me l'aveva mai detta nessuno. Complimenti per la fantasia.
3: Ci sono invece dei messaggi per la Sampdoria. Sì, potremmo andare sicuramente, me lo dice Giulio, potremmo andare sicuramente ad Avellino a fare una bella partita. Detto questo, gli uomini sono sempre contati.
2: Ma gli uomini sono sempre contati. Allora, io non detta in maniera molto franca, come non credo nella vita, non credo nel calcio, che esista la fortuna e la sfortuna. È un cantiere aperto, lo abbiamo detto in più di una circostanza, certo, portando un tema che non ha toccato nessuno, cioè se tu fai un'azione massiva con svincolati, hai un cantiere aperto. Allora, quello che ha funzionato e funziona con Insigne, mi stavo dimenticando Insigne, se tu non me lo ricordi, però con Insigne.
1: E beh, anche te comunque, allora siamo messi tanto bene, se ti dimentichi l'unico buono che avete.
2: Lorenzo il Magnifico,
3: portate le pastiglie.
2: Lorenzo il Magnifico,
3: portatemi le pastiglie.
2: Mentre con altri forse. Allora, l'infortunio, io mi rendo conto, anche i crociati, cose del genere. Però quando tu fai un'operazione a livello societario ampia, con giocatori svincolati, con giocatori che hanno avuto un pregresso difficile di stop, poi ti ritrovi con tutta una serie di fortuna e sfortuna. Io, questa è la mia convinzione, nel calcio come nella vita non esistono, la sfortuna te la crei, e comunque ci sono sempre, bisogna sempre andare a vedere da qualche parte. Detto questo,
3: Lorenzo il Magnifico è perché ha dato un'impronta a questa
2: sera. Ma ha dato un'impronta, l'abbiamo già detto anche questo, l'abbiamo detto, basta mettergli la palla per terra nei pressi dei 16 metri. Poi poi, come quelli che sanno,
1: il principio della minima azione.

0: ragione.
1: Il principio della minimazione
0: lo devi ribadire questo principio.
1: Ribadiamolo,
0: principio
1: della minimazione vuol dire vuol dire che con tre passaggi dovresti essere dall'altra parte. Non con 3 minuti e 28 di possesso palla e sei andato lì fuori sul tuo ballatoio. Che senso ha? Che senso ha? Hai una squadra che te lo permette,
2: giusto,
1: sfrutta i tuoi come dire i vantaggi che hai, magari mascheri un attimo le molte defaianze che invece dall'altra parte puoi avere. Ad Avellino, per chiudere, per fare una partita la Sampdoria lo può fare, poi i risultati voglio dire sono nelle mani della Deupalla.
0: Ma oltretutto l'Avellino che in settimana mi pare che abbia anche rifilato due pere al Napoli, cioè,
1: ma vabbè, ho capito,
0: sembra...
1: cosa c'entra in altre
0: competizioni, ma no, ma infatti si sta
3: in questi tempi non è che
2: scusa, posso rispondere io che mi chiamo Marco, benvenuto. Rapid cosa ha fatto?
1: Mi siedo qua così vicino a te,
2: è cattiva questa,
0: questa è cattiva ma merita risposta, voglio dire,
2: vedi?
0: Abbiamo fatto entrare proprio anche poi i ragazzini, avevamo 10 nazionali.
1: Non mi espongo alle risposte di Rivellini che ormai conosco.
2: Allora mi espongo io, ragazzi, non posso rispondere al telefono, dovete mandarmi un messaggio, devo rifiutarlo per forza, quindi inevitabilmente sì abbiamo un problema, sì. Allora io vado in regia perché per due smemorati vado a prendere le loro pastiglie.

0: Allora, tanti messaggi, allora comincio subito. Mi dice Gianni, finalmente hanno capito qual è il problema del Genoa e credo che si riferisca chiaramente a Diego Lopez.
1: Vabbè, io voglio dire, non voglio entrare in questa dinamica, chi è il problema, qual è il problema, qual è non è il problema. Diego Lopez si è, secondo me, comportato da professionista, adesso ha avuto delle richieste dall'Inghilterra, l'impressione è quella che vada, e che il Genoa si stia cercando.
0: È bene,
1: sì,
0: adesso,
1: sì,
0: al di là di può aver fatto errori, non errori.
1: No, vabbè, ma allora solo quelli che non fanno non sbagliano,
0: però,
1: voglio dire.
0: Però ha chiamato la società ne prende atto, cerca magari il nuovo direttore sportivo, può piacere o non piacere, però sicuramente da questo punto di vista non possiamo, dal punto di vista formale dell'etichetta,
1: certo,
0: non possiamo dire assolutamente nulla, no?
1: Assolutamente, diciamo che potrebbe essere che le condizioni siano, diciamo, di interesse un pochettino di tutte le parti, perché potrebbe essere di interesse suo andare a fare questa esperienza in Inghilterra, in base a quello che si legge magari anche il Genoa vorrebbe un profilo un po' diverso come direttore sportivo, anche per gestire questo momento un po' particolare, e quindi potrebbe essere che le parti trovino una soluzione anche nelle prossime ore, ecco.
0: Allora c'è un messaggio sandoriano e mi lo dice Giulio. Mi dice: io sono molto contento che arrivi di nuovo Marco Lanna, perché probabilmente stiamo aspettando quella sampdorianità che ci è mancata per tanto tempo.
2: Allora, torno a ribadire,
0: sono critico,
2: ma voglio anche, però, come dire, in 30 secondi spiegare. Da una parte, ovviamente, su Marco Lanna io non posso, cioè sono un nano rispetto a un gigante, quindi non mi permetto, va benissimo, a parte il termine brand ambassador, ma mi era una battuta, per l'amor di Dio. Sotto l'altro aspetto mi permetto di contestare garbatamente Giulio, perché forse di sandorianità in questi anni ne abbiamo avuta fin troppo, alla ricerca di una sandorianità che io ho sempre detto rispetto, ma non è secondo me sinonimo comunque sempre, e non è il caso di Lanna ovviamente, sinonimo sempre di capacità.
0: Ma ci può essere,
2: cioè,
0: una svolta?
2: Non è che se sei mio cugino devi per

0: per forza essere un'aquila. Puoi essere un'aquila senza essere mio cugino, puoi essere mio cugino che sei un'aquila. Quindi questo discorso di sandorianità, che poi traslato comunque in un manager, comunque in un dirigente che porterà il suo apporto nei rapporti anche con la tifoseria, benvenuto. Però sotto questo aspetto di sandorianità,
1: ti autociti adesso,
0: mi autocito, ormai
1: viaggio per libero uranio. Benvenuto, si autocita.
2: Ma perché non ti sembra un segnale di svolta, forse un contatto più diretto con una parte della tifoseria?
0: Perdonami, allora con questa società di svolte, secondo me si finisce dentro un piccolo cieco.
2: No,
0: per l'amore di Dio. Però ripeto, io non sono nemmeno uno che parte con dei preconcetti, però la gente, le persone, le situazioni le osservo in itinere. L'ho fatto con Lombardo l'anno scorso, vedendo i lati positivi e negativi, perché se non lo conosco, lo sto facendo con Corradi, cercando di scoprire i lati positivi e i lati negativi, e devo dire che in questo ultimo periodo ho visto qualche lato positivo interessante. Questo sarà una svolta, non lo so, per il momento siamo fermi al semaforo e hai una rotatoria, adesso vediamo poi dove vai. Questa mania di partire lancia in resta con la negatività o la positività.
1: Ma quanto sei saggio?
0: Sono molto saggio.
1: C'ha una saggezza di fondo quest'uomo. Quest'uomo starei delle ore ad ascoltare.
0: Ti lascio dire quelli a casa.
2: Ascolta Alessandro da Quinto cosa mi dice. Visto Ostiga di ieri sera, ha giocato bene. Peccato che nel secondo gol del Portogallo ha delle responsabilità.
1: Ah, vabbè, dai, su, ora. Ostiga non lo possiamo criticare. Ha giocato a Parma in condizioni meno matte dopo una settimana di problematiche fisiche, voglio dire. Ci può stare l'errore, ma se iniziamo anche a criticare Ostigar e poi Vasquez, voglio dire, queste sono le certezze sulle quali dobbiamo ripartire. Un giocatore come Ostigar deve essere il fulcro della difesa e noi tutti lo dobbiamo sostenere e non certo criticare.
2: Ti leggo il messaggio di Piero. Auguri carissimo avvocato, parente alla lontana, lui ti dice che sei suo cugino praticamente, no? Le regalo quello che purtroppo per lei non veda mai, una bella stella.
1: La ringrazio Piero. Lei di solito quando si dicono queste cose poi invece accade il contrario, quindi noi aspettiamo.
0: Però secondo me era un tuo cugino.
1: Era un mio cugino dalle parti di San Pier d'Arena, ecco, sì.
0: Così a naso,
2: Vengo da te perché Luca, siamo gli unici che con la sosta riempiono l'infermeria invece di sfoltirla. Mi dice incredibile Luca.
0: Sì, io
2: perché
0: però
2: sono queste, no, le cose, no, Marco, che la gente
0: ragione.
2: Dice ci sono tre settimane, dici invece vai in nazionale Sinani e la sfiga,
1: boom,
2: si rompe Sinani. Vai.
0: Ha ragione, a parte
1: scende,
0: il fatto che
1: scende le scale tizio e si fa male.
0: Vabbè, però insomma, ecco, metto le mani sotto. Però sì, è vero. È vero anche che mi pare che ci sia poi un po' qua e là. Io osservavo più la Serie B, una condizione generalizzata di infortunati. Questo potrebbe voler dire anche tante cose, però è una constatazione di fatto. Ma non è fortuna o sfortuna, è una constatazione di fatto. Non mi voglio attaccare, essendo il discorso di Crociati, alla tesi sul fatto che hai fatto venire un sacco di giocatori che comunque erano fermi da tempo, ma potrebbe essere anche questo, potrebbe essere anche questo.
2: Beh, l'abbiamo visto anche in casa Genova,
1: voglio dire, può anche essere, siccome il gioco del calcio è un gioco dove l'atletismo la fa da padrone e l'infortunio era ipsa, l'infortunio è sempre dietro l'angolo.
2: Bene,
1: voglio
2: io
1: dire,
2: me ne vado adesso, io me ne vado.
0: Mi tolgo la giacca.
1: L'infortunio sta nel gioco del pallone, che è un gioco dove il fattore atletico è determinante.
0: A casa dice si concentra tutto su di noi. Mi sento di dissentire sotto questo aspetto, che mi pare che a livello di Serie B ci sia stato qua e là una bella
1: sfiga generalizzata.
0: No, evidentemente ci sono anche problematiche sul gioco. Gioco, guardate, è molto duro, cioè nel senso è molto importante.
2: Perché noi abbiamo ieri sera, io in Liguria Calcio ho ringraziato Mancini, perché adesso abbiamo una speranza che prima non avevamo, assolutamente. L'ho ringraziato assolutamente, ho detto chapeau per quello che ha fatto con la nazionale, no? Però quattro partite in così breve tempo, attaccate, devi fare.
0: No, ma indubbiamente.
2: I giocatori della nazionale non credo che quando rientrano.

0: Entreranno le squadre di club, possono offrire delle prestazioni assolutamente sublimi, come piace dire all'avvocato.
1: Nell'atletismo sono migliorati i materiali, ma le giunture rimangono sempre le medesime.
2: Sontuose, devono essere sontuose per essere degne di nota.
0: Assolutamente
1: succulente.
0: Sì. Ciao a tutti, mi dice Marco. Il Faraone può giocare seconda punta a fianco di Osmaić? Lo chiediamo all'allenatore, avvocato.
2: Il Faraone
0: ha giocato da tutte le parti,
2: ma è stato preso per fare la fascia e avere le caratteristiche tipiche di chi salta l'uomo. È l'unico giocatore esterno che ha nelle sue corde creare la superiorità numerica saltando l'uomo. Quindi, secondo me, più che come seconda punta, DDR quantomeno lo vede come esterno, come quinto. Come quinto, se giochiamo un 3-5-2, è un quinto di sinistra.
0: Allora, Maurizio invece mi dice per la Samp, dice: buongiorno, si sente sempre lamentare noi sandoriani riguardo al calendario per le 6 partite in trasferta, le 3 in casa.
1: Sì.
0: Ferma, ma questo si sapeva già dai primi di giugno. Ho capito che lo sapevamo già dai primi di giugno, ma anche lo sapeva anche la Lega, lo sapeva.
1: C'era il ragionier Molinari, li faceva con tutta la carta, chiedeva quando c'era la fiera di Sant'Agata e cose del genere. No, ma non è questione di lamentarsi. Poi le cose si devono fare. L'unica cosa che abbiamo qua evidenziato con dovizia di particolari e numeri, che la Sampdoria le prime 9 giornate ne ha giocato 6, ne gioca 6 fuori e 3 in casa. Va bene, ma però solo manzionianamente è concesso.
2: È una licenza poetica.
1: Però tutto sommato poi non ti viene restituita in questo calendario molto strano, perché esatto. Poi fai, l'abbiamo detto, 5-4, 5-4, 5-4, 1-1, cioè 5 in casa e 4 fuori.
2: Faccio un ragionamento di fine tattica.
0: Attenzione,
2: ma
0: ragazzi,
2: se uno fa fatica, una squadra fa fatica a fare gioco.
1: Sì.
2: E applica il principio della minimazione.
1: Sì.
2: Ma non conviene giocare in trasferta.
1: Sei arguto come ormai, voglio dire, ti riconosco e ti conviene.
0: Mi siedo di nuovo vicino a Marco, benvenuto.
1: Hai perfettamente ragione.
0: Benvenuto.
1: Ma guarda, non bisogna sottrarsi alle sfide. Andrea, non so se per caso, però ha centrato veramente quello, perché se tu ti trovi nelle difficoltà, giocare in contropiede, giocare all'italiano. Però io voglio capire anche questo. Se Corradi ha, per amore di non capito, mi sembra un po' pretenzioso, intende perseguire, avendo i giocatori in formazione, quel tipo di giocatori, con quel tipo che secondo me è un modulo.
2: Esatto.
1: O se invece, ecco, quindi sotto questo aspetto, se si perseguisse con questa modalità di gioco, così non la chiamiamo modulo,
2: la mia osservazione non è proprio peregrina.
1: No, non è peregrina. Non è nemmeno campata in aria.
0: Io perfetto. Allora, Angelo da Genova invece: l'ottimismo di Andrea non lo condivido. Punto esclamativo secco. È da primavera scorsa che non vinciamo. Quest'anno uguale, quest'anno è Serie B.
2: Allora, diciamo che se uno guarda la statistica e le gare precedenti, chiaramente la situazione non è rosea. Però abbiamo questa chance di ricominciare. È come se Daniele De Rossi e il suo staff si sono guardati negli occhi e hanno detto: ipotizziamo di essere subentrati adesso, in questo momento.
0: Come abbiamo fatto l'anno scorso.
2: Esatto. Cerchiamo di dare una svolta. E rispetto a questo ragionamento, io attendo e sono con loro, nel senso che non li critico, voglio vedere però adesso i punti, perché giustamente si diceva, vediamo i punti, diamogli ancora fiducia, diamogli ancora credito e vediamo quello che succede. Io penso che ci metteranno l'anima. Daniele De Rossi dice: io non sono mai stato al campo come in questo periodo, sono tornato solo un giorno e mezzo in queste 3 settimane a Roma. Vuol dire che ci sta mettendo tutto quello che
0: certo.
2: ha, quindi
0: no.
2: rispetto per quello che sta facendo. Basterà, non basterà, ai posteri lardo a sentenza.
0: Adesso
2: reclamo.
0: Bravo, ecco, così finisce il discorso.

0: Posso ringraziarvi da casa perché siete fantastici, stanno arrivando tanti messaggi che poi danno anche spazio a quello che sono le domande.
1: Questa è la bellezza di una trasmissione come questa.
0: Agli argomenti che trattiamo, perché qua c'è Gilberto, mi dice, Gilberto. Sapete, io sono leggermente arrabbiato perché proprio nel momento in cui la Sampa ha fatto un piccolo passo in avanti c'è una sosta di 3 settimane, chissà cosa succederà quando rientreranno.
1: Chissà
0: cosa... quesito,
1: No, ma è quello che abbiamo posto, no? C'è la curiosità per una situazione molto nuova. Arrabbiato, contento, questo è il calendario. È come arrabbiarsi se piove ottobre, cioè nel senso, non è così, il calendario era quello, noi ne discutiamo, ne abbiamo discusso anche di calendario. Sicuramente dobbiamo guardare, per quanto riguarda la Sampdoria, dobbiamo guardare la partita di Avellino con molta curiosità. Noi ci crediamo, insomma, se ci credono loro, ci credono anche i tifosi. Torna a ripetere, una cartina al tornasole, la partita di Avellino.
0: Allora, mi scrive Andrea da Spezia, buongiorno signor Cesare, tu lei sui ospiti di studio, parliamo un po' dello Spezia. Angelozzi ha messo su una bella squadretta che ci sta dando un sacco di soddisfazioni. Peccato che non possiamo andare in trasferta. Luca Baccaro che fine ha fatto? Era in Sicilia in vacanza, in ferie, in baguette corte, poi
1: lui.
0: Sicilia. Indipendentemente da quello, credo che la cosa più importante perché della TV della Liguria, che la TV più importante della Liguria, debba dare allo Spezia il giusto spazio. Caro mio Andrea, se c'è uno che parla dello Spezia, sì, sono io. Se c'è uno che vede le partite dello Spezia, sono io. Perché io te la racconto tutta la partita. Ti racconto quante volte è andato ieri l'arbitro al VAR, i 2 gol alle notte della Reggiana, il gol da traversore sulla sinistra con la scivolata di Cazzadori, l'espulsione di Capolupo.
2: L'ha vista veramente, devo dire.
1: No, l'ha vista veramente.
0: Te la racconto tutta.
1: E non ha nemmeno bisogno delle pastiglie per la memoria.
0: Queste situazioni perché non le accetto assolutamente. Non le accetto. Come ho visto il Vado, che ha fatto gol dopo 8 minuti con Rosa. Le vedo tutte. E sono profondamente soddisfatto perché purtroppo ieri a Reggio Emilia c'erano pochissime persone perché la trasferta è vietata. Mi auguro che la prossima partita al picco, ci siano di nuovo le 8-10.000 persone. E ti dico anche che lo Spezia ha fatto 9 vittorie consecutive. Quindi non attaccatemi su queste cose perché poi mi incazzo. Ve lo dico già. Perché non c'è nessuno che vede tante partite come le vedo io e so tutto di tutte le squadre. Noi diamo sempre la possibilità, se abbiamo un inviato, sempre, di parlare, altrimenti io posso parlare un pochettino, ma devo dare un parere esterno. Chi invece vive sul posto ha il termometro della situazione. Che sia ben chiaro, che sia ben chiaro, perché posso raccontarvi tutto. Quello che ha fatto Turati in panchina, l'arbitro che non si era accorto che era stato espulso il giocatore dello Spezia, ha dovuto chiamarlo guardialine. Voi scoprite quando le vedete come me.
1: Andante,
0: voi non le vedete come me le fate. Quindi
1: siamo
0: attenzione. Allora, tantissimi auguri all'avvocato, Barbara da Sesti Ponente, sempre alle Genoa.
2: Grazie Barbara, grazie per gli auguri e sempre alle Genoa, mi sembra di condividerlo.
0: Allora, come se fosse entrato oggi DDR, punti esclamativi, ma per piacere, allora il campionato sbagliato tutto, chi era l'allenatore?
2: Allora, la domanda a te. Io ho riportato quello che è il pensiero di Daniele De Rossi e del suo staff. Lui dice:
0: certo,
2: si sono incontrati e nelle segrete stanze del Pio si sono guardati negli occhi e hanno detto: ragazzi, facciamo come se fossimo subentrati, mettiamoci quel quid in più per far vedere che siamo noi l'anima che trascina la squadra. E spero che questo sia effettivamente nelle cose che andremo a vedere, nelle corde del Genoa, speriamolo.
0: Allora, mi dice Claudio ciao
1: sì.
0: Marco, dice ciao Marco,
1: quindi te la preoccupare, esatto,
0: sì, ragazzi,
2: ciao Marco, una captazia, poi arriva la bastonata.
1: Infatti. Ciao Claudio,
0: in che condizioni
1: dimmi.
0: Sarà il portiere Vindal? Punto di domanda.
1: Allora, no, ma non ci sottraiamo, sai che non ci sottraiamo mai a nulla.
2: Non
1: allora,
2: si sottrae
1: francamente
2: mai,
1: dal punto di vista ragionieristico delle prestazioni in campionato, guardandolo solo come portiere, cioè colui il quale sta tra i pali, indubbiamente il risultato è negativo.
2: Ma tu hai riscoperto sotto un'altra veste.
1: No, io ho semplicemente detto che ancorché nell'ultima gara qualche mano da qualche parte ce l'ha.

0: messa, quindi insomma ha dato segni di reattività per quanto riguarda la funzione del portiere. Io ho semplicemente detto che, visto che il tecnico ritiene di proseguire con lui, allora io penso di aver non scoperto, penso di aver focalizzato il fatto che comunque, già che abbiamo questi portieri che giocano con i piedi, questo oggettivamente io ho detto, è in grado di prendere 50 centesimi a 50 metri.
1: E allora
0: usiamolo per quello, anche perché a voler fare una battuta cattiva, più teniamo la palla.

0: Questa squadra non ha più quella serenità e sicurezza che negli ultimi anni aveva dimostrato.
1: Sandro, certamente se noi guardiamo le prime partite del campionato del Genoa, il bilancio è certamente negativo per i risultati, negativo per il gioco espresso. È anche vero che dobbiamo guardare ad alcune circostanze, alcune situazioni che fino ad oggi non avevano potuto sviluppare, che con queste tre settimane di sosta ci auguriamo tutti che possano invece sbocciare. Abbiamo visto nella infausta trasferta del Rapid un giocatore Traoré pienamente recuperato, abbiamo visto un El Shaarawy che può dire la sua, abbiamo visto un Robinho Junior che ancorché molto giovane ha degli spunti molto interessanti. Guardiamo in positivo a questo, guardiamo ai 10 nazionali che comunque sono andati a portare la nostra squadra anche in giro per il mondo e per l'Europa.
0: Uno su tutto, tutti, no?
1: Ellerson ha fatto gol, Ostigar ha giocato ieri sera.
0: Osmaic lo sei dimenticato.
1: Me lo tenevo in dulcis in
0: fucum.
1: Allora, Milli, Osmagic è la vera sorpresa di questo inizio di campionato.
2: È uno,
1: no?
2: Che la mette dentro.
1: È uno che timbra, no? Ha fatto 2 gol dei 3 gol del Genoa, dell'attacco asfittico del Genoa, si aggrappa alle spalle larghe di Osmaic, quindi speriamo che con la Fiorentina dica la sua.
0: Gio mi dice buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, dice. Sapete chi farei giocare ad Avellino io? Tutino!
1: E allora...
2: Ma può darsi che sia anche nelle valutazioni.
1: Sono
2: dubbioso perché io ho individuato una modalità di gioco che
1: non è confacente al
2: allora se vuoi ti dico che eventualmente nella misura in cui nel momento in cui Insigne è per l'amore di Dio non dovesse giocare, allora Tutino può veramente prendere quella posizione, perché ha la palla smorzata da parte del lungo e gli arriva. Problema più grosso invece per ovviamente quasi impossibile praticare invece quel tipo di gioco qualora non avessi Laurizen, ma Laurizen insomma l'abbiamo preso.
0: Credo che sia scaramantico, no? Questo
2: no, ci sta, ma no, anche queste cose. Allora poi c'è Martinelli in porta che magari fa la partita. No,
0: esatto.
2: È bello.
1: Ma perché forse è un ex Tutino?
2: Sì.
1: Quindi è il gol dell'ex.
2: Voglio rivangare le grandi partite del Partenio
0: con Juari che correva intorno alla bandierina.
2: Dall'altra parte Sunes espulso a petto nudo nella neve del Partenio, ti riporta a un campo,
1: a un calcio
2: che aveva,
1: epico,
2: insomma quello del Cattaneo e di Somma,
0: assolutamente anche il povero Lombardi,
2: assolutamente, che se non sbaglio li hanno anche insieme a Partenio,
0: esatto.
2: Lombardi, no?
0: Allora, faccio un mare di auguri all'avvocato, mi dice Giovanni,
1: grazie,
0: Sandoriano,
1: grazie,
0: augurandogli di continuare a godersi le soddisfazioni che gli sta dando il Grifone quest'anno, un anno di gioie.
1: Grazie Giovanni, grazie, ti ringrazio per la tua ironia che contraccambio
2: ma se ne va a cercare,
1: io le contraccambio di cuore,
2: capito, ma tra l'altro io vorrei sottolineare il garbo e la finezza,
1: devo dire
2: mantenete
1: che,
2: sempre questo aplomb perché è bellissimo, è bellissimo.
1: A noi l'ironia non fa sempre piacere.
0: Poi continuate pure a parlare perché vedo, ho letto un messaggio bellissimo.
2: Vedo che scorre
1: l'ironia. Tu puoi dire qualsiasi cosa,
2: anche l'ironia della sorte.
1: L'ironia della sorte è quella del Partenio. L'ironia della sorte,
0: vorrei che ci fossero una squadra sola a Genoa. Vorrei che ci fosse. Lasciatemi leggere questo messaggio.
1: Però
0: per il menaggio che vi fanno Andrea e Marco, continuate così, sempre 2 squadre.
1: Esatto.
2: Questo è.
0: Ragazzi, non mi lasciate neanche finire di leggere il messaggio.
1: La cosa bella di Genova è questa. Cioè, noi incarniamo. Tu incarni, lo sai che incarni.
2: Io incarno, in Causa
1: incarno. Incarniamo il menaggio tra Genovani e Sandoriani. Bello,
2: ogni volta che è uscita un'idea peregrina, quella della fusione, che poi tra l'altro. Altro, se vogliamo, proprio ci prendiamo 15 secondi, ma penso che Andrea sia convinto, non avrebbe nemmeno una valenza economica, perché indubbiamente, ancorché noi abbiamo un bacino

0: di utenza, seppur diviso nelle modalità, ma di quasi 50.000 abbonati, non è che tu ti porti, come quando c'hai due giocatori da 20 gol, non è che se li metti insieme ne fai 40.
1: Sai perché non è scritto,
2: non è possibile, perché guardata dalla dal nostro punto di vista, Gnatri se Musena,
0: e Gnatri se San Pedenga,
2: voglio dire, non è possibile. Noi siamo il Genoa e la storia non sarebbe una perdita di identità.
0: Siete la nostra grande gioia, San Pietro.
2: E voi dal vostro punto di vista, mutatis mutandis,
0: siete la nostra gioia, perché il fatto che San Pietro abbia una grande periferia è motivo di gioia.
2: Esatto.
3: Ci fermiamo?
2: Ma sì, dai, adesso andiamo. Un po' di reclamo.

0: Io non lo so, non posso rispondere, chiedi a me Marco. Marco, cosa ne pensa Marco, come Corvino, come direttore sportivo? Sa qualcosa?
1: Marco, Corvino penso che sia un po' in, tra virgolette forse in pensione, perché è uscito un po' dal giro e ha anche un'età che forse è più da pensione, quindi secondo me si stanno guardando in giro intorno, ma su profili diversi
2: sono quei tipi di grandi
1: i più gettonati sono Burdisso si sì, parla di Burdisso, sono... di Mulassano, ex Spezia, di cui stavamo parlando prima.
0: Ex Monza.
3: Anche la figura del DS è molto cambiata, sì, così sì, come quella degli allenatori.
1: Cioè, potrebbero esserci anche delle sorprese, no. Non è detto che siano questi i nomi. Stanno valutando, e poi non c'è ancora l'ufficialità della fuoriuscita di Diego Lopez, anche se effettivamente pare che tutto porti in quella direzione.
0: Steno che mi dice: spero che De Rossi dia più fiducia a Andamorim, l'unico che può fare regia oltre la difesa.
1: Steno, tu sfondi una porta aperta.
0: Non dire che l'hai detto tu adesso.
1: No. Io sono mesi che lo dico, però voglio dire, l'allenatore è Daniele De Rossi e dobbiamo, come dire, rispettare. Certamente è che io vorrei evitare di vedere in cabina di regia Morto in Frendrup, perché si mortifica un giocatore che ha altre caratteristiche. A Control Rapid ha fatto vedere Traoré in cabina di regia, e quindi potrebbe essere che l'idea sia quella di schierare Traoré in quella posizione.
0: Quindi un 4-3-3
1: potrebbe essere, potrebbe
0: ma
1: essere,
0: ci vuole
1: potrebbe
0: un mese essere. Adesso sono bimbi che
1: potrebbe essere
0: due, giorni,
1: io a parte che sono tre le settimane a disposizione per preparare questo tipo di ipotesi di operativa, però voglio dire, anche se giocassimo il 3-5-2 si potrebbe anche vedere Traoré in cabina di regia.
0: La Sampdoria con l'assenza si sta amalgamando, e secondo me e farà bene ad Avellino. Peccato per le assenze, ma questi sono gli sfortuni, sono dovuti alla sfortuna o alla preparazione?
3: No, allora
1: Sibilla Cumana, no, dici qualcosa.
3: Sibilla Cumana, proprio il caso di dirlo. Contraddirei me stesso se dicessi che credo alla fortuna o alla sfortuna. Per quanto riguarda la preparazione, ovviamente non ho la competenza, non mi vado certamente a mischiare in situazioni cose del genere. Torno a ripetere, ribadisco quella che secondo me è la situazione più tangibile e certificata, il fatto di aver fatto riferimento a un sacco di giocatori svincolati, giocatori, quindi aver fatto tante scommesse, ed è chiaro che ti ritrovi con qualche problematica in più. Poi è vero, qualcuno potrebbe dire, ci sono alcune traumatologie importanti, però anche quelle potrebbero avere, come dire, un collegamento con questo tipo di ragionamento.
0: Allora, Cesare, per favore, può dire al signor Benvenuto di alzare la voce?
3: Ma mi sembrava...
0: Aspetta!
3: Hai detto in senso ironico?
0: Non è mica finito, perché è così lontano laggiù in Serie B che non lo sento.
1: Grandissimo! Grandissimo!
3: Bravo!

0: questo veramente
1: la tua clac,
0: questo spettatore
1: è dei nostri. Gino Rivellini, saluto Gino Rivellini,
0: è dei nostri.
2: Qui mi dicono cerchiamo questo di essere velocemente, mi dice Stefano, cerchiamolo di velocemente, perché ragazzi non è che
0: ricorda
2: domani che
0: ricorda
2: si possa,
0: che Stefano che accordi, presto e bene raro avviene. Ma detto questo
1: con questa perla di saggezza
0: lo stanno cercando, ma come dire stanno facendo dei sondaggi, delle valutazioni, anche perché poi deve essere portata eventualmente a chiusura l'esperienza con Diego Lopez, che allo stato sono solo rumors, non c'è nulla di effettivo,
2: certo.
0: Comunque la società non si farà cogliere impreparata.
2: Infatti Mario mi dice come l'avvocato ha sempre sostenuto che la campagna acquisti del Genoa fosse fatta insieme da Lopez e da Didier. Adesso va via di Lopez.
0: Ma io voglio dire quello che ho sostenuto, continuo
2: con un periodo di difficoltà.
0: Certo. Io quello che ho sostenuto lo ribadisco. Le scelte che sono state fatte in campagna acquisti sono state fatte di concerto, chiaramente. Poi ognuno ha le sue responsabilità, perché in relazione alla funzione sarà l'allenatore a fare delle indicazioni, sarà la società a capire se quelle indicazioni sono confacenti con le capacità di bilancio della società, sarà il direttore sportivo a portare delle figure, di tipologie di giocatori nell'ambito delle quali fare delle scelte. Ognuno ha le sue responsabilità, ma hanno lavorato di concerto. Poi ci può essere la soddisfazione o meno, ci può essere anche la situazione nella quale il direttore sportivo riceve un'offerta e ritiene di andarla a sondare e poi a sposare, e la società si farà trovare preparata con un sostituto.
2: Bene, a me mi piace questo.
1: Ma no, ma il concetto, però anche qui bisogna fare un po' di chiarezza in senso generale, adesso parlo veramente in senso generale, come si è evoluto anche il calcio moderno. Io non penso che non so se la gente pensa che l'allenatore arriva, peso, caratura che sia, e metta lì una lista, poi adesso prendetemi questi. Io ho sentito anche Gasperini fare dei ragionamenti dove dire no, non potevamo arrivare qua. È talmente complicato che deve essere di concerto. E poi la società che rappresenta l'azienda, tenuto conto che un allenatore può dopo 5, 6 giornate, 7 giornate, deve fare anche una sua programmazione. Questo sempre in senso generale, io non entro nelle dinamiche di una singola società. Certo. Quindi è molto più complesso di quanto si pensi. È chiaro che poi si fanno di concerto le cose, e sì, però secondo me le società tutte, e in quel momento i dirigenti che ne sono espressione, compresa la proprietà, quindi gli amministratori, hanno un peso non indifferente, perché poi devi fare anche delle tipologie di valutazione che sono quelli legati all'età, gli ammortamenti sui costi, sono cose che magari se un allenatore, e oggi la figura dell'allenatore è cambiata, è uno che conosce anche e si pone il tema dei bilanci, dei parametri e via discorrendo, e insomma non può non tenerne conto. Tutto lì.
2: Allora mi scrive Alessandro, mi dice, attenzione, mister Corradi deve fare meno di Sinani, Sekulov, Viti, Meyer, Esposito, forse Makumbu, non c'è Albigard. Sì. Poi mi dice,
1: no, vabbè.
2: Belin, se non è sfiga questa.
1: No, allora su Albigard, cioè, ad esempio, se vogliamo fare un po' di polemica, cioè, non è sfiga, ma è un errore arbitrale che ha determinato poi l'espulsione. Non so se sei tu d'accordo, ma comunque mi è parte un po' eccessiva.
0: Anche lì è sfiga.
1: No, non è sfiga,
2: è una roba che non si
1: allora,
2: può vedere.
1: No, non mi condurrei mai.
2: Scivola,
1: sul...
2: dai, scivola,
1: no, infatti,
2: cioè, voglio dire.
1: Sinani, per l'amor di Dio, però non era negli 11 di base. Esposito rimane un po' un mistero agonistico, se ha di nuovo
2: anche
1: questa
2: recrucita. Anche se ha fatto molto bene.
1: Mistero agonistico. E
0: ce
1: allora,
0: ne sono
1: sai che
0: tre
1: cosa...
0: di Esposito.
1: No, sì,
0: tre Esposito.
1: No, vabbè.
0: Tre Esposito.
1: Vabbè,
0: due in nazionale che fanno faville.
1: E uno nella Sampdoria dove comunque dimostrerà il suo
2: prima
1: valore.
2: Degli altri,
0: Ma
1: cosa ti ha preso?
0: Ma sarà l'aria di Bogliascolo.
1: No, non è questione di aria. Una volta si diceva che era la Maccaia, fuori Brera,
0: esatto,
1: la Maccaia.
0: Esatto.
1: No, lasciami dire una cosa,
2: certo,
1: invece un tema interessante, perché visto

0: che Macumbu, che poi ho scoperto perché vedevo che aveva una zampata un po' sifulina, senza, cioè nel senso aveva un modo di effettuare i lanci laterali, perché Macumbu
1: gli partiva la gamba,
0: gli partiva la gamba, poi ho scoperto, no adesso a parte gli scherzi, perché queste cose le noti da fuori, mi pare che avesse anche una problematica, quindi all'anca, quindi io non riuscivo a capire questo movimento. E allora tu hai Versharen, perché deve andarsi a pestare i piedi con Insigne in avanti mentre lo potresti far protetto da due cagnacci, lo fai giocare da regista, è un altro di quelli che ha il lancio di 50 metri, provalo.
2: Giusto,
1: ma che perle di saggezza quest'uomo, io starei delle ore
0: mi
1: ad
0: era
1: ascoltare.
0: Parte di capire che dicessi che pirla di saggezza. No, invece sia corretto.
2: No. Luca mi dice, sapete chi marcherà Insigne domenica? Izzo.
0: Va bene, ben venga, giocatore nervoso.
2: Cioè, è chiaro che per lui, perché manda i cuori bucecchiati, per lui è un problema, lo dice Izzo.
0: Se Izzo è un problema per Insigne, voglio dire, andiamo a vedere Izzo, che tra l'altro ne ho anche un bel ricordo di Izzo con
1: Izzo ha fatto una bella carriera. Però,
0: sì, ho capito, ma Insigne l'ha fatta decuplicata. Insigne è un grande professionista, un giocatore tignoso, dovrà stare attento anche a lui a non esagerare, e questo dipenderà molto dagli arbitraggi.
1: Guarda, l'unica incognita del vostro Lorenzo il Magnifico è la tenuta fisica,
0: ma assolutamente sì,
1: perché
0: ma
1: se no
0: va
1: a livello di classe
0: guarda, ti dico, la tenuta fisica non si discute per questi giocatori 36-37 anni,
1: non si discute.
0: Dire che Quagliarella con due mesi di allenamento, arretrando un po' la posizione, potrebbe giocare ancora oggi, esatto, col fisico che si ritrova, quindi la questione invece eventualmente, se per tenuta fisica intendi magari qualche possibilità di qualche disallineamento muscolare, e su questo
1: esatto, proprio quello
2: assolutamente. Allora, l'ultimo messaggio: vorrei Pradé al posto di Lopez. Qui ormai
1: è uno dei nomi che si sono fatti, ma se ne sono fatti 5 o 6, voglio dire, stiamo a vedere quello che succederà. Io penso che la cosa più importante sia la partita di sabato alle 15. Poi che ci sia Pradé, che ci sia Burdisso, è un fatto secondario. Dobbiamo scendere in campo 11 grifoni con la Nord a sostegno, e sperando che Milutin faccia gol sotto la Nord. Faccia gol sotto la Nord.
0: E poi mi fate una bella magnata di pollo.
1: Esatto. Guarda che sta per arrivare proprio le ore 2, l'ora in cui io sono proprio nato, quindi
2: noi ti rimandiamo, ti mandiamo tanti auguri,
1: grazie, grazie.
2: Il nostro buon compleanno.
1: Grazie.
2: Naturalmente non ha portato niente.
1: Ci ho portato quattro torte per tutta la televisione.
0: Ha portato se stesso.
2: Ciao Andrea, ciao Marco. Ciao Andrea e Mario, regia. Naturalmente, come vi piace dire, continuate a seguire il programma di Primo Canale. Ciao a tutti.

Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria. I nostri tour di inizio autunno ci portano alla scoperta delle delizie della nostra regione, a partire dal miele della Val di Vara, ma anche le ghiottonerie come la regina della cucina, la focaccia ligure, la focaccia genovese, e poi i paesaggi e le curiosità, le storie dei vicoli di Genova e i nomi delle loro vie, e poi un palazzo.